0: a livello europeo. Ieri Bruxelles aveva invece chiarito che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei singoli governi nazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa, afferma il portavoce Peskov. Incontro poi tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire, ha detto Gallagher, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, per alcuni colloqui. La Marina americana ha rimosso, fatto detonare tutte le mine presenti nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz, ed è guerra commerciale dopo l'annuncio delle sanzioni USA, che coinvolge anche la Cina.
2: Teheran non si piega ai diktat americani e annuncia ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni americane per isolare completamente il paese. Anche la Cina reagisce duramente alle nuove sanzioni americane, definendole unilaterali e illegali. Pechino è il principale partner commerciale dell'Iran. Prima della chiusura dello stretto di Hormuz acquistava tra l'80 e il 90% del petrolio iraniano. Durante il conflitto la Cina sempre scelto un ruolo defilato, ma l'avvertimento di Washington di sanzionare anche i paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran sta cambiando gli equilibri. La Cina non vuole farsi indicare da Washington con chi fare affari, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Yan. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un ex strategy per il caso Ranucci, l'obiettivo dei vertici di Viale Mazzini. L'obiettivo resta il cambio di conduzione al Report e la ricollocazione del giornalista per una testata Rai News o TG3. Ho la coscienza a posto e rifarei tutto, dice Ranucci prima di salire sul palco per il suo spettacolo. Alte temperature e siccità spingono al ribasso le previsioni sulle rese europee delle colture estive, che secondo il Joint Research Center della Commissione europea saranno fino al 14% sotto la media degli ultimi 5 anni. Tra le aree più colpite c'è anche l'Italia. L'allarme di Coldiretti per gli agricoltori, perdite fino al 50%.
3: Un'Italia nella morsa del meteo estremo, tra campi assetati e campi allagati. Una nuova normalità che, secondo l'allarme lanciato da Coldiretti, che denuncia 3 miliardi di danni, rende più urgente accelerare sulla gestione della risorsa idrica, aumentando la capacità di raccolta con un piano di invasi con sistema di pompaggio che permetta una conservazione dell'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per poterla utilizzare quando serve nei campi. La fotografia è drammatica, con perdite per gli agricoltori tra il 30 e il 50%. Per le olive della Liguria, dopo il maltempo si stimano cascole mediamente intorno al 50%. In Lombardia il secondo sfalcio di fieno è stato compromesso in diverse aree, interi raccolti di riso persi in Piemonte, dove è piovuto troppo tardi. In Veneto soffrono mais, soia, pomodoro, barbabietola e foraggi. La carenza d'acqua colpisce anche il centro-sud, con un bilancio pesante su oliveti e girasole in Molise, e in Calabria restano a secco agrumi e bergamotti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Addio a Dolly Parton, la straripante regina del country, amata da tante generazioni per successi iconici come I Will Always Love You, 9 to 5, Jolene. E ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville a 80 anni, dopo un anno segnato da una serie di problemi di salute che l'avevano costretta a cancellare alcuni spettacoli. E ora la pagina sportiva.
4: Un poker di vittorie tutte per 3-0 è quello che cala l'Ital Volley femminile di Julio Velasco dopo Croazia, Montenegro e Svezia. Göteborg, proprio in Svezia, le azzurre superano con un netto 3-0, sempre per 3-0 anche la Slovacchia. Oggi la sfida con la Francia per blindare il primo posto nel raggruppamento che lancerebbe le campionesse del mondo e olimpiche. in carica nel migliore dei modi per la fase a eliminazione diretta. Notizia del giorno, anche l'intervento chirurgico cui si è sottoposta Federica Brignone, rimosse le placche e le viti che erano state impiantate nella sua gamba sinistra martoriata dopo il grave infortunio dell'aprile 2025, infortunio da cui, lo ricordiamo, la Brignone era partita alla grande arrivando a conquistare un doppio oro olimpico in Super G e gigante a Milano Cortina 2026. E poi c'è il calciomercato con i colpi di giornata: Pinamonti dice sì alla Lazio, il Sassuolo si lancia su Sebastiano Esposito, ancora da risolvere il rebus Leao sulle tracce del milanista, prima l'Aston Villa, poi anche il Tottenham, resta però in prima fila il Galatasaray. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Beh, si passava e allora ho detto: andiamo a trovare i nostri intellettuali.
4: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
3: Cosa fate qua?
5: Beh, ero entrato.
3: Non sapete che confinati politici è proibito entrare nei pubblici locali, eh?
5: Sì, ma...
3: Ma che cosa? Avanti, andate via!
6: Io mi permetto di farle osservare che questo non è un pubblico locale, ma è...
7: Uno, nessuno, 100 Milan! 100 Milan!
8: Un covo di smidollati antifascisti, vorreste dire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me.
9: Dico bene, camerate?

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti, il frullatino di Uno Nessuno 100.000 torna con voi. Non perdiamo tempo perché insieme a tutta la nostra redazione possiamo partire.

0: Cari ascoltatori, oggi in studio sono venuti a trovarci due ospiti perché dobbiamo far luce su alcuni temi oscuri della storia dell'umanità. Lo sapevate, per esempio, che l'Homo sapiens è l'unica specie umana rimasta in vita nonostante 40.000 anni fa sulla Terra ne esistessero 5? E in più che tra 900.000 e 800.000 anni fa gli esseri umani furono a un passo dall'estinzione? Beh, a queste domande e non solo a queste prova a dare una risposta il libro Dove comincia l'uomo? Ibridi e migranti, una breve storia dell'avventura umana. I nostri ospiti che sono in studio e sono gli autori del libro sono Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie di essere qui. Allora, dove comincia l'uomo? No, io davvero non lo dico per piaggeria, ho letto questo libro in questi giorni e ho trovato intanto affascinantissimo, perché è una breve storia di tutti noi, effettivamente. Mi viene subito da chiedere perché siamo rimasti solo noi, ecco, è una domanda che prevede una risposta forse molto complessa, ma cerchiamo di capire perché siamo rimasti solo noi. Io non so neanche a chi fare la domanda, faccio tutte e due, o a Pievani o a Remuzzi, decidete voi guardandovi negli occhi chi risponde.
2: Beh, comincio Pievani. Io dicendo che forse sono due caratteristiche che ci hanno differenziato da tutti gli altri umani. Una è quella che stiamo usando adesso qui, la radio, cioè il linguaggio articolato. Lì probabilmente noi abbiamo avuto un'evoluzione ulteriore che ci ha reso più capaci di muoverci, di organizzarsi socialmente. E poi, come anche Peremuzzi ha scritto nei suoi pezzi, l'altruismo, no? La cooperazione, il fatto di stare insieme in gruppo, quella è stata la nostra grande forza.
0: Ecco, questa effettivamente è una caratteristica che forse è sottovalutata, ma è importante, l'importanza della socialità, cioè del collaborare.
3: Sì, la socialità e l'altruismo. Pensate a queste persone che vivevano 60.000 anni fa, avevano il problema di procurarsi il cibo, vedevano un grande animale, un animale enorme, perché gli elefanti erano alti 4 volte quello che sono alti adesso, e si dovevano organizzare per cacciare questa, quindi dovevano anche mettere insieme degli strumenti che gli consentissero di farlo a distanza, perché questi animali erano anche pericolosi, quindi dovevano poter comunicare, ma soprattutto dovevano anche avere la possibilità di essere altruisti, di dire andiamo insieme, facciamo insieme, io faccio questo, tu fai quello, ci dividiamo quello che...
0: Per esempio, sì, la caccia del mammut è descritta bene, no? Il mammut era uno degli animali che si lanciavano delle specie di frecce o comunque
2: I propulsori,
0: esatto. E poi si seguiva il mammut per settimane, perché il mammut ci metteva tanto a morire.
2: Lì il fatto interessante è che hanno ucciso un maschio giovane in piena vitalità, quindi un animale pericolosissimo. Immaginati a quel tempo se ti fratturavi o se ti rompevi o ti ferivi, non c'erano antibiotici, non c'era nulla, quindi era la morte certa, quindi devi stare molto attento. Quindi voleva dire che dovevi stare lontano, mai colpirlo da vicino, quindi lanciargli questi propulsori da lontano, colpirlo nel punto giusto, alla base del tronco, vicino al collo, dove l'animale sanguinava di più, quindi pensa anche alla precisione, il calcolo. Dopodiché, cos'è la cosa più intelligente da fare? Inseguirlo, mano a mano che lui si dissangua, diventa sempre più debole, poi gli davano il colpo di grazia e lo macellavano, e anche lì è pazzesco perché non lasciavano niente del mammut, non si buttava via niente perché c'era buono il grasso, la pelle, i muscoli, le zanne d'avorio preziosissime. Ora, se ci pensi, per fare questo serve l'altruismo, e poi il giorno prima, la sera prima, devi dirlo, cioè devi programmare, guarda che domani facciamo questo, cioè devi fare in modo che l'altro da te immagini quello che tu hai in testa. Questa è la grande forza nostra.
0: Ma perché le altre specie umane invece non collaboravano? Cioè rimane sempre la questione perché siamo rimasti noi, no? Che poi chi erano le altre specie umane? No?
3: Le altre specie umane erano 5, c'erano i Neanderthal in Europa, che erano arrivati in Europa prima di noi, c'erano i Denisovani, il nome deriva da una grotta. Dove
0: questo mi ha molto incuriosito, stati. Denisovani, sembra una roba i marziani, invece erano qua.
3: Deniva da una grotta di Denisova che c'era nei Monti Altai, nella Siberia e nell'Asia. Vivevano questi Denisovani, e poi c'erano delle specie pigmee
0: le quali in Indonesia, credo, nell'isola di Flores,
3: nell'isola di Flores, e in tutto erano 5 specie umane con cui noi ci siamo confrontati, abbiamo vissuto insieme, ci siamo ibridati, abbiamo fatto figli ibridi. Pensate adesso l'idea che un figlio ibrido, figlio di un Neanderthal e un Sapiens, di un Sapiens e un Denisova, che viene accolto nella comunità, che viene accudito, che viene considerato uno di loro e che poi dà origine a altra progenie da cui alla fine deriviamo noi. Quindi noi deriviamo da persone che hanno migrato e che si sono ibridate.
0: Che hanno migrato, l'origine è l'Africa.
3: L'origine è l'Africa.
0: Questo ormai è accettato, tutti, no?
2: Sì, sempre l'Africa, questo è interessante. L'Africa. Sempre. Siamo usciti tante volte dall'Africa, non soltanto una volta. Noi Sapiens siamo solo gli ultimi usciti dall'Africa e peraltro anche noi siamo usciti in tante ondate successive. E il mistero sta proprio che nelle prime ondate arrivavamo fuori, tipo in Medio Oriente, in Europa, in Asia, e convivevamo con questi altri umani e appunto ci accoppiavamo, ci ibridavamo. Poi è uscita un'ultima ondata, quella appunto con queste caratteristiche più invasive, più invadenti, e da lì in poi vedi che tutti gli altri umani declinano finché 40.000 anni fa rimaniamo da soli. Però è bene ricordare che la nostra solitudine come specie umana è un evento evolutivamente recentissimo. Sino all'altro ieri c'erano altri umani qua.
0: No, tra l'altro, insieme a Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi, per dire quante cose si imparano leggendo questo saggio intitolato Dove comincia l'uomo, io ho scoperto che la famosa teoria dell'evoluzione di Darwin non dovrebbe essere chiamata così, perché la parola evoluzione Darwin nel suo trattato l'ha usata mai, una volta.
2: Come verbo, a due righe dalla fine,
0: cioè,
2: evolvere.
0: Come? È la teoria dell'evoluzione di Darwin, ma la parola evoluzione Darwin non la utilizzava.
2: È diventato famoso così, ma lui preferiva trasmutazione, ma non è andata bene.
0: Sì.
2: Però c'era una ragione precisa, perché evoluzione a quel tempo, ma anche un po' adesso, dà l'idea, sai, di una linea, no? Una evoluzione era come il papiro che si apre ed è già scritto tutto all'inizio, si usava così. Invece lui dice giustamente, no, l'evoluzione non è qualcosa di già stabilito, è un'esplorazione di possibilità contingenti, quindi meglio trasmutazione, metamorfosi, preferiva quei termini più neutri.
0: Infatti c'è questa espressione, l'evoluzione dovrebbe essere intesa, e magari Remuzzi ce lo può spiegare, come un bricolage. Che cosa vuol dire? E sottintende poi la domanda che vorrei fare, cioè, e voi cercate di dare una risposta, noi Homo sapiens, quello che conosciamo adesso, siamo l'apice di questa evoluzione, siamo al vertice, o tra 30.000 anni chissà cosa sarà?
3: Beh, questa è una domanda a cui certamente non possiamo rispondere.
0: Non si può dare risposta.
3: Siamo quelli che sono arrivati per ultimi, siamo relativamente recenti, perché 40.000 anni in rapporto al periodo di 2 milioni di anni fa, quando il genere Homo ha cominciato a apparire in Africa, è pochissimo. Però noi dove andremo a finire? Non lo so dove andiamo a finire, non credo che nessuno possa dare una risposta a questa domanda. Certo, ci stiamo modificando anche in rapporto alla tecnologia, si sta modificando i nostri comportamenti in termini, in un certo senso, evolutivo, non nell'accezione di cui ha parlato Temo adesso, ma in un'accezione di evolvere, nel senso di tentare sempre nuove sfide, di tentare sempre di migliorare, e speriamo che questo ci porti davvero a migliorare, tenuto conto però dell'ambiente, la nostra capacità di diventare diversi, di evolvere in un certo senso, dipende anche da quello che ci sta succedendo intorno. Tu hai detto prima c'è stata un'estinzione,
0: rischio di estinzione, infatti questo mi ha molto colpito.
3: La cosa 2180 persone e basta, sì, su tutta la Terra, poi tutti
0: fertili
3: sono venuti da lì e noi siamo venuti da lì, poteva non succedere,
0: ma questo è un aspetto importante, cioè noi abbiamo rischiato appunto questa estinzione tra 900.000 e 800.000 anni fa. Intanto come facciamo a saperlo, Pievani? Cioè anche questi dati, i numeri, quanti sono rimasti fertili, e questo per dire che noi siamo qui, ma poteva essere un'altra storia.
3: Per caso. Noi siamo qui per caso.
2: Sì, quella fu una grande catastrofe climatica, ricordiamoci che però ci vollero migliaia di anni e quindi fu comunque lenta sul piano evolutivo, però portò a quello che noi chiamiamo un collo di bottiglia, cioè un restringimento fortissimo della popolazione. Come facciamo a saperlo? Grazie alla genetica, perché siccome la variabilità umana ancora oggi è molto bassa, l'unico modo per spiegare perché ce n'è così poca è che in alcuni periodi del passato noi siamo stati pochi, cioè poche persone si riproducevano. Sono dei colli di bottiglia che sono accaduti più volte, quello è il più drammatico di tutti, ed è prima che ci fosse Sapiens, quindi un nostro antenato, ma anche noi Sapiens l'abbiamo avuto, quando è esploso il Toba, un grande vulcano enorme a Sumatra, anche lì c'è stata una catastrofe pazzesca, pensa che più dell'80% in quel caso dei Sapiens si sono estinti, ne sono rimasti pochi in Africa e di nuovo poi sono ripartiti dall'Africa, quindi questo è importante perché ci ricorda che viviamo su un pianeta violento, imprevedibile, che non è fatto per noi, questo viene ricordato.
0: Ecco, non è fatto per noi. Qui entriamo un po' nella discussione, forse un po' tecnico-scientifica, ma il professor Remuzzi ce lo saprà spiegare bene, del nostro DNA. Io ho capito, leggendo il vostro libro, che gran parte del nostro DNA è impropriamente chiamato DNA spazzatura. Cioè, di tutto il nostro DNA, noi in teoria ne utilizziamo il 2%, credo,
3: sì,
0: il 2%.
3: Certo,
0: tutto
3: certo.
0: Il resto, in teoria, adesso ci spiega che non è così, in teoria non servirebbe a nulla, in realtà serve a molto.
3: Sì, tutto questo è stato considerato DNA spazzatura perché non serviva formare le proteine e quindi non serviva a essere noi sani, oppure a, quando si modificava per delle mutazioni, a determinare l'insorgenza di una malattia. Pian piano si è visto che la funzione di questo 2% dipende dal cosiddetto DNA spazzatura, perché noi abbiamo delle situazioni che sono geneticamente determinate, questo dipendono da quel 2% dei geni, e poi abbiamo una condizione che adesso i ricercatori chiamano epigenetica, per cui tutto il resto del DNA consente a quel 2% di esprimersi dove si deve esprimere.
0: Quindi non è spazzatura, anzi è fondamentale.
3: È fondamentale in moltissime situazioni fisiologiche. Noi funzioniamo grazie certamente alla nostra genetica, al nostro DNA, quello che codifica per le proteine, quindi quello che ci consente di fare tutto quello che facciamo. Ma tutto questo è governato da quello che si chiamava DNA spazzatura.
0: Anche perché forse, non vorrei sbagliare, ma la cipolla ha un DNA più complesso del nostro,
3: sì.
0: Ho capito. Cioè, dici, però no, noi dovremmo considerarci un po' più intelligenti, si può dire questo?
2: Con tutto il rispetto per la cipolla, naturalmente, però pensa che la cipolla ha 5 volte il nostro DNA, quindi questo vuol dire che non è quanto DNA hai, ma come è organizzato e regolato.
0: Certo.
3: E come è regolato e come il DNA spazzatura consente di regolare, quindi di questo DNA, che tutte le cellule hanno lo stesso DNA, però perché l'occhio funziona in un certo modo serve...
0: Esatto.
3: Che venga espresso un determinato DNA in un determinato tessuto, che l'altro venga espresso in un altro, perché questo fa funzionare il fegato.
0: No, ma è chiaro, perché... cioè al DNA più complesso la cipolla, però una cipolla che dipinge un quadro non si è mai visto, mentre un essere umano sì. E qui veniamo alla questione appunto perché noi siamo più intelligenti, se si può dire, penso di sì, di uno scimpanzé o di una lumaca.
2: Sai, nell'evoluzione l'intelligenza dipende da come la definisci, no? Perché per esempio se intendi intelligenza adattativa, quanto si resiste sulla Terra, noi non siamo per ora i più intelligenti. Neanderthal per esempio è sopravvissuto quasi 400.000 anni sulla Terra, noi siamo qua da poco meno di 300.000, quindi dobbiamo ancora raggiungere quel risultato. Se invece intendi, come di solito per noi, intelligenza come pensiero, immaginazione, linguaggio, capacità di concetto, lì sì, perché noi abbiamo questa corteccia prefrontale che si è sviluppata molto, molto più che in altre specie, e quindi abbiamo la capacità di interpretare in modo diverso il mondo, di farci un concetto del mondo, oppure di essere consapevoli della nostra mortalità, per esempio, come soggetti. Non abbiamo evidenze che gli altri animali siano capaci di concepire concetti astratti come questi.
0: Elmo Pievani, un aspetto che mi ha colpito molto di questo saggio è quando sottolineate che l'unicità della specie umana non si deve confondere con la superiorità rispetto, per esempio, che ne so, a un orso, ma anche a una lumaca o addirittura a una cipolla.
2: E Darwin lo diceva benissimo, no? Ogni specie è unica a modo suo, quindi è portatrice di sue differenze, un modo di stare al mondo, no? E anche di percepire il mondo. Quindi tu pensa ai sensi, per esempio, noi abbiamo i nostri 5 sensi, a volte ce la caviamo bene con la vista e poco altro, ma gli altri, molte forme di vita hanno sensi meravigliosi che noi ci sogniamo, il senso magnetico, il senso elettrico, il senso della corrente, cioè vedono cose, sentono cose che noi non percepiamo, già questo perché, ti fa capire, no?
0: Perché parametriamo tutto allora con l'intelligenza? Remuzzi, cioè dice quando vedremo un branco di lupi fare una trasmissione radiofonica magari penseremo che i lupi sono al nostro livello.
3: Perché questo è uno dei problemi che porterà tra l'altro la Terra al rischio di un altro processo di estinzione. Ce n'è stato uno famosissimo 250 milioni di anni fa, quando non è rimasto quasi nessuno sulla Terra. Poi abbiamo visto questo di 900 milioni, poi abbiamo visto di 900 mila, poi abbiamo visto quello più recente. Voi pensate che nel 2200, se noi andiamo avanti così, con il cambiamento di clima che sta diventando così rapido in questi ultimi anni, arriviamo esattamente al riscaldamento globale che c'era 250 milioni di anni fa, quando si sono estinte tutte le specie di terra, le specie, poi sono rimasti gli insetti, sono rimasti i microbi, sono rimasti i virus, e da lì è ripartito tutto.
0: Sì.
3: Quindi l'idea che noi siamo al centro è un'idea profondamente sbagliata. Dobbiamo capire che tutti sono utili con i loro sensi, con le loro sensibilità, con le loro capacità. Le api, per esempio, pensate quanto il nostro potersi alimentare dipende dalle api. Le api sono sempre di meno. E se a un certo punto è vero che ci sono altri insetti che si stanno sostituendo alle api nell'impollinare, ma se a un certo punto questi insetti non ci sono più,
0: è un problema.
3: Non ci saremo più noi, quindi noi dipendiamo da dei piccoli insetti.
0: Beh, il fatto che noi non siamo al centro lo dimostra proprio la notizia a cui facevo cenno prima, no? È stata scoperta vita su un pianeta a 124 anni luce, che poi vita, termopiemani, cosa significa?
2: No, non è proprio vita, è una traccia possibile di vita, è una ricerca molto interessante, era già uscita 2 anni fa, è stata confermata. Stiamo parlando di un pianeta extrasolare, quindi che orbita attorno a una stella diversa dal Sole, a 124 anni luce da noi, quindi sarà un problema comunicare, perché tu gli mandi un messaggio, ci mette 124 anni a arrivare e ce ne mette altrettanti la risposta ad arrivare. Hanno trovato dimetilsolfuro, che per quanto ne sappiamo sulla Terra è prodotto solo da alghe, è quell'odore di salsedine buonissimo che si sente in riva all'oceano,
0: quando
2: ci sono quelle alghe grosse, no? Tipo il kelp, è quell'odore lì. E ora, per quanto ne sappiamo, solo delle forme di vita sanno emetterlo in atmosfera, però sai, dipende anche dal fatto che potrebbe esserci qualche altro fenomeno fisico, geochimico che non conosciamo, quindi ancora da confermare, però sarebbe bellissimo, capito? Pensa come relativizza anche tutto ciò di cui parliamo quotidianamente.
0: Esatto.
2: Non siamo soli nell'universo.
0: Non siamo soli. No, faccio mio il messaggio di Serena, che dice: quando, perché non invita più spesso questi straordinari ospiti? Quando volete, caro professor Remuzzi, caro Telmo Piovani, noi siamo qua. Però dicevo, nel saggio, l'ho detto all'inizio, ci sono anche tante domande a cui cercate di dare una risposta, che sono domande un po' più terra-terra, è un po' più tipo: perché facciamo sesso? Perché ci baciamo? Perché ridiamo? Da dove vogliamo iniziare? Dal sesso, ovviamente. Insomma, iniziamo dal sesso, si sa.
3: Beh, il sesso è successo quasi per caso, infatti il titolo è proprio "Facciamo sesso quasi per caso", perché una volta le cellule si dividevano e veniva una cellula uguale all'altra. A un certo punto
0: non c'era bisogno, quindi.
3: No, non c'era bisogno. A un certo punto, per un errore nella divisione, è successo che metà del corredo cromosomico di una cellula è stato sacrificato a favore di metà del corredo cromosomico dell'altra cellula, e queste cellule si sono unite. Da quel punto di vista lì, e da quel momento lì, il vantaggio di avere il doppio del corredo cromosomico era ovvio, perché tu potevi avere un danno su un cromosoma che veniva da una cellula, ma l'altro compensava.
0: Quindi fare sesso, quindi, diciamo, è una necessità anche per, uso questa espressione magari sbagliata, migliorare nell'evoluzione la specie.
3: Assolutamente, è diventato così, anche se il dividersi le cellule con lo stesso corredo cromosomico aveva dei vantaggi di consumo di energia, di evitare di importare dall'altra cellula delle cose negative, ma anche aveva il vantaggio di prendere dall'altro quello che l'altro aveva di buono e poteva darti.
0: Quindi, insomma, questo è il motivo per cui. Poi ci sono però delle scimmie particolari che fanno sesso, non so se Telmo Piovani ce lo vuoi spiegare. Io ho riso molto quando ho letto di queste scimmie, no? E fanno sesso perché? o in situazioni particolari di stress, sicuramente.
2: Il bonobo, esatto. Bonobo. Perché sai, il sesso nasce così, quindi è un generatore di diversità, è fondamentale, no? Perché tu pensaci, è una cosa geniale, grazie al sesso, mescolando il patrimonio genetico di un padre e di una madre, tu fai dei figli che sono simili al papà e alla mamma, ma no, mai del tutto.

0: scimmie si arrabbiano.
1: Esatto. Però vedi, loro quando aumenta l'adrenalina, mentre gli scimpanzé, quelli grossi, farebbero a botte, si scannano, i bonobo invece iniziano a fare sesso.
0: A fare sesso.
1: Maschi con maschi, femmine con femmine, tutti incrociati.
0: Cioè si scaricano la tensione.
1: E scaricano
0: così
1: la tensione.
0: Dai. E perché ridiamo invece? Questa poi gliela diciamo a maniera. Perché ridiamo?
2: Il ridere è stato un comportamento, ma da una certa parte sembrava un comportamento per deridere l'altro, e quindi è stato vissuto anche nel momento in cui si doveva essere sociali, è stato, questa cosa è stata vissuta in modo negativo, ma poi pian pianino è diventato un modo per comunicare, per esprimere la felicità, per esprimere il consenso, per esprimere anche il disappunto, quindi ci sono molti modi di ridere.
0: E tra l'altro fa questo, bene, perché rilascia ossitocina,
2: sì,
0: cioè fa
2: assolutamente,
0: bene, fa bene,
2: assolutamente, sì, assolutamente. Beh, l'ossitocina è uno degli ormoni che hanno tantissime funzioni. Non potremmo partorire senza ossitocina, non potremmo allattare i bimbi senza ossitocina, e l'ossitocina ha anche questa capacità di consentirci di accudire ai piccoli, la capacità dell'uomo di accudire i piccoli, al contrario dei ratti che per esempio molto spesso hanno fenomeni di cannibalismo, mangiano i piccoli appena nati. L'uomo ha questa produzione di ossitocina. E l'ossitocina, tra l'altro, è un ormone fantastico perché aumenta nel caso in cui due persone siano innamorate e si vogliono bene.
0: Ma dai.
2: E comincia a ridursi quando vede che due persone non vanno d'accordo.
0: Questo anche Manera lo racconta in uno straordinario suo pezzo, dicendo: dopo 3 anni in generale di una relazione, l'ossitocina, il livello di ossitocina, come dire, scema.
2: Ecco, però è molto
0: non sempre
2: è
0: non
2: molto
0: sempre
2: variabile il livello di ossitocina, perché l'ossitocina a un certo punto, quando vede che è una relazione un po' complicata ma una delle due persone ci tiene all'ossitocina, paradossalmente aumenta nel sangue, fino al punto in cui si capisce che non c'è più niente da fare. Allora anche l'ossitocina, il cervello getta la spugna, non produce più ossitocina e lì non c'è più niente da fare. Quindi addirittura potrebbe essere visto dal punto di vista biochimico.
0: Biochimico, esatto. Uno va a fare gli esami del sangue per vedere se è innamorato.
1: Qui tra l'altro c'è una scoperta nuova che è appena uscita. Non abbiamo fatto in tempo a metterla nel libro, ma è meravigliosa secondo me, perché in alcune parti, in alcune nazioni al mondo ci sono tanti papà adesso che accudiscono i figli, prendono il congedo parentale. Quindi dei miei colleghi antropologi americani hanno cominciato a studiare questi uomini che fanno i papà accudenti. Mm-hmm. E cosa si aspettavano di trovare? Cambiamenti ovviamente culturali, psicologici, per carità, e li hanno trovati, ma sorprendentemente hanno trovato che questi uomini hanno il quadro ormonale completamente stravolto e cambiato e diventa femminile, quindi hanno addirittura un cambiamento biologico dovuto a un cambiamento comportamentale. Quindi vuol dire che noi maschietti quella competenza ce l'avevamo già, e poi, come dicevamo prima, per via epigenetica l'abbiamo riattivata al bisogno. Quindi questo è interessante secondo me.
0: Allora grazie mille a Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi per essere stati qui con noi. È stato davvero un viaggio meraviglioso quello di oggi, ma ci fermiamo, il frullatino torna domani.

0: Caro Andrew, nell'episodio sulla scuola ci hai fatto capire che andare in carcere negli Stati Uniti non è così raro.
1: Può capitare anche dai bravi ragazzi,
0: Addirittura.
1: Ma sì, magari una lite, aver scritto sui muri da qualche parte, una birra di troppo.
0: Ah, in effetti, sì, ci avevi raccontato della Beach Week, no? Quando i neodiplomati vanno al mare per una settimana e le fanno di tutti i colori.
1: Magari vanno a Ocean City nel Maryland, nel posto sbagliato per bere, per esempio.
0: Ah, sembra che tu sia ben informato, Andrew.
1: In effetti, in carcere sono finito anch'io. Because that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
1: Almeno That's America per i milioni che finiscono dentro.
0: Infatti, allora...

0: Io Andrew, mi sa che oggi, parlando di carcere, avrai molto da raccontare, eh?
1: Molto, ma andiamo con calma. Prima le keywords.
0: Le parole chiave, senti che bella pronuncia, com'è che si dice?
1: Keywords.
0: Keywords. Allora, parleremo di carcere, quindi parliamo di jail.
1: Jail,
0: prigione, quello che noi diciamo prigione.
1: Vabbè. Jail e prison non sono la stessa cosa.
0: Ecco, poi parleremo di slammer, giusto?
1: The slammer.
0: The slammer. Bail bond and beach sweep.
1: Beach sweep, beach.
0: Beach.
1: Attentiamo alla pronuncia di
0: attenzione,
1: beach,
0: perché ho detto una parola sconveniente.
1: Hai detto una cosa un po' diversa. Stare attenti con la I.
0: Vabbè.
1: La E la I in inglese.
0: Cioè, quindi com'è spiaggia?
1: Beach.
0: Non diciamo l'altra. Beach.
1: Beach. Bene, ma prima facciamo un po' di ordine. Quindi, tra jail e prison, carcere e prigione, tracciamo un quadro di chi va dentro negli Stati Uniti e perché.
0: C'è una distinzione, quindi jail e prison.
1: Jail è proprio il carcere al commissariato, alla stazione di polizia, come vedi nei TV, nei film. Cioè, alcuni in un paese piccolo vai dentro, hanno 2-3 celle.
0: Sì.
1: Quelli in un paese, una città un po' più grande, ne hanno diverse. Ma questo è per quando vieni appena arrestato oppure per sentenze brevi.
0: Sì. Devo dire che anche in Italia, no, l'ho preciso, abbiamo il carcere, però in realtà ci sono la casa circondariale dove,
1: esatto,
0: stanno gli imputati o gli indagati, poi ci sono anche quelli condannati in via definitiva, ma dovrebbero stare solo gli imputati o gli indagati, e poi c'è la casa di reclusione quando proprio sei stato giudicato e vai in carcere, però diciamo si va in carcere.
1: Così, casa circondariale, allora jail, e poi c'è il prison, la reclusione dove devi fare anni, e spesso questo è fuori dalla città, in un posto un po' diverso, quindi io vedo a volte in San Vittore uno va dentro e ci rimane per anni, no, in America tendenzialmente dove vai dentro poi vieni spostato.
0: Vieni spostato. Allora, si va in carcere abbastanza facilmente, cioè...
1: Oddio, se combini certe cose,
0: sì, vabbè,
1: diciamo,
0: chiaro.
1: I motivi più evidenti, almeno più comuni, sono per droga, no, ho trovato con la droga, come anche in Italia sicuramente, il furto, la violenza e poi anche l'infrazione della strada, per esempio se guidi sotto l'effetto dell'alcol.
0: Beh, questo già c'è un po' di differenza in Italia, si dice in Italia c'è un po' più di tolleranza, adesso magari meno, invece in America no.
1: È un tema che toccheremo sicuramente in un altro episodio, c'è la polizia che ti ferma anche su strada. A volte per queste cose esci con un'ammenda, paghi una multa, altri sono reati più a lungo.
0: È interessante però, esci con un'ammenda ma ti devi presentare dal giudice. Cioè io vedo dei filmati di gente che con una infrazione al codice della strada si deve comunque presentare in tribunale. Questo in Italia non succede.
1: Poi c'è il processo. C'è il processo, esci su cauzione, spesso ti rilasciano semplicemente riconoscendo che sei una persona normale, non sei un pericolo, e poi devi tornare magari tra un mese, due mesi e si vede cosa ti succede.
0: Però, caro Andrew, adesso non è che puoi continuare a negare quello che hai ammesso. Cioè, tu hai visto il carcere, hai visto la prigione. Insomma, sei un farabutto, no? Nel senso, no, per carità, no, questo non si può dire.
1: O di empatia, di solitarietà.
0: Sì, sì.
1: Ma sono innocente.
0: Eccolo.
1: E adesso ti racconto il mio percorso.
0: Onore.
1: Ti racconto
0: onore.
1: Il mio percorso. 1990.
0: Sì.
1: Quindi un anno dopo che ho finito le superiori, c'era il Beach Week.
0: Eccolo lì.
1: La settimana in cui si va. Allora, io e due amici, Ted e Sarah, stavamo camminando sera tardi al lungomare. Lungomare in America, in queste spiagge sono cose di legno, cioè poi ci sono tutti i negozietti, i ristoranti, e avevo della birra dentro un bicchiere, ma un bicchiere chiuso, a sports bottle. Sai cos'è una sports bottle?
0: No. Cioè, una bottiglia, borraccia.
1: Una borraccia di plastica che diceva fuori Pepsi, però c'era dentro la birra.
0: Vabbè.
1: Perché non si può andare in giro a bere la birra negli Stati Uniti, soprattutto non a Ocean City, Maryland. E cosa succede? Arriva
0: questo
1: la polizia.
0: Questo no, aspetta, però è un punto importante. Cioè non si può girare con un bicchiere di birra, una bottiglia di birra aperta.
1: Aperta, open container. Questa città, come tanti altri comuni, hanno una legge sulla open container. cioè non puoi fare andare in giro con la birra l'alcol aperta. Poi dipende, alcuni posti tipo New York devi mettere una busta intorno, si chiama brown bagging,
0: cioè che copre la scritta,
1: che copre, non si
0: che
1: vede
0: copre la scritta. Quindi, si vede nei film, quelli che vanno in giro dice ma perché hanno un sacchetto? È perché la legge si dice.
1: E quindi io ero coperto da questo punto di vista, però la polizia non vuole, non voleva soprattutto.
0: Scusa, ma la borraccia però è chiusa.
1: Era chiusa, infatti la polizia non voleva tutti questi studenti universitari che vengono e fanno chiasso e bevono, e quindi vanno fuori e ti tirano dentro, ti arrestano. E quindi come è successo? Il poliziotto ha detto: cosa ha dentro quella borraccia? Io ho detto Pepsi.
0: Ah, hai mentito!
1: No? Ho detto hai Pepsi. Mentito. E lui ha detto: posso vedere? Io ho detto no, preferisco di no, perché conoscevo i miei diritti.
0: Infatti.
1: E io ho detto no, preferisco di no. Posso vedere quello che c'è dentro? No, preferisco. E me l'ha preso, me l'ha aperto e birra!
0: Eh no, ma questa allora è un'azione assolutamente.
1: Ci torneremo.
0: Sei stato arrestato per aver mentito,
1: no,
0: o per la birra?
1: No, per la birra, per aver avuto la birra. Quindi ci portano Sarah, era minorenne, per fortuna non l'hanno portata dentro, ha smesso a piangere. Però io e Ted aveva un anno in più di me, io e Ted ci hanno presi.
0: Ma
1: ci hanno
0: ammanettati?
1: Messi... Ammanettati no. Ci hanno messo addosso al furgone, tolto le cose dalle tasche, e tra l'altro e dicevano un poliziotto all'altro cosa c'è, quindi una chiave, portafoglio, no, $27, e poi ha detto un biscotto Oreo.
0: Vabbè,
1: ma che cos'era biscotto Oreo? Io e te ci siamo messi a ridere, ma non era un biscotto da mangiare, era un orologio. E io e Ted lavoravamo insieme a dipingere le case e dicevamo sempre: che ore sono? It's cookie time, l'ora del biscotto. E ci siamo messi a ridere, non potevamo finire. E i poliziotti si sono un po' innervosi.
0: Perché? Perché hai trovato un poliziotto più precisetti di te.
1: Cookie time.
0: Cookie
1: comunque
0: time.
1: Siamo finiti dentro, ci hanno portato nel jail, nel carcere del comune di Ocean City.
0: Quindi nel commissariato di polizia diremmo noi, no?
1: Esatto, ma dietro le sbarre, su un letto di metallo, eravamo in due attaccati, poi c'era una terza persona che era sulla sedia, noi attaccati, avevamo bevuto in effetti un po' di birra, era un po' scomodo, mi ricordo, quel letto di metallo in due. Ma la domanda è, cosa succede poi? Ti rilasciano, poi devi ripresentarti in tribunale, tu devi chiamare qualcuno, hai la telefonata.
0: La famosa telefonata, a chi vuoi.
1: E accanto al telefono sono i numeri di bail bonds. I bail bonds è chi viene a pagarti la cauzione.
0: Cos'è? Il primo che passa?
1: No, ce n'è un'agenzia.
0: Ah, ok.
1: Sono delle agenzie, quindi io ho chiamato gli Anchor Bail Bonds.
0: Ok, che un'agenzia. Anticipano la cauzione e poi la chiedono ai familiari, ovviamente.
1: Poi dopo sì, glielo devi ripagare.
0: Ma, scusa, no? Con degli interessi? Cioè la paghi un po'
1: c'è
0: di
1: più? C'è un fee, cioè tu paghi, okay. Io mi ricordo che io ho pagato $50 a lui per venire. Poi se io non mi presento, poi dopo verrà a chiedermi i soldi. Però... per quello di Ted è arrivato subito. Il mio non è arrivato.
0: Come mai?
1: Alle 6 di mattina non è arrivato. E sai cosa è successo? Mi hanno sbattuto dentro. No, mi hanno sbattuto dentro un furgone. Mi hanno portato alla prigione.
0: No!
1: A 40 minuti di distanza.
0: Quindi tu hai visto anche la prigione.
1: Ho visto la prigione. Allora, tieni presente che non avevo le scarpe, perché eravamo lì fuori a camminare in zona di mare. Ero
0: accidente.
1: Senza scarpe. Finisco dentro la prigione con... si direbbe dei brutti ceffi, nel senso era una situazione, c'era gente che sembrava insomma un po' arrabbiata per essere lì, ecco, persone che magari erano lì per aggressione, oddio, sono tutti esseri umani,
0: sì,
1: però
0: certo,
1: la situazione
0: però...
1: eravamo dentro un holding pen, una zona di passaggio dove aspettare. Mi ricordo benissimo la colazione, waffles, ci hanno portato i waffles con il maple syrup,
0: il sciroppo d'acero,
1: d'acero, no? Poi doveva arrivare questo tipo, mi stavano dando il jumpsuit, cioè la divisa arancione della prigione.
0: Ma è incredibile, no?
1: Perché ha detto: oh, se il tipo non arriva, lei entra con me. Porca miseria, è arrivato, ha pagato, mi ha riportato a Ocean City, ci siamo fermati, ha comprato dei Twinkie e di un succo per me, per darmi qualcosa da mangiare.
0: Si sentiva un po' in colpa per essere arrivato in ritardo.
1: Insomma, è stato molto gentile dopo, in effetti.
0: Vabbè,
1: dopo
0: quindi,
1: avermi fatto passare questa notte.
0: Andrew Spanaus ha la fedina penale sporca.
1: No,
0: questo, no,
1: no.
0: Sì.
1: Perché poche settimane dopo mi è arrivata una lettera a casa. E su questa lettera c'era scritto: perquisizione illegale.
0: quel poliziotto che ti ha strappato la birra, la
1: lo borraccia. Sapevano benissimo e che chi? Non poteva farlo.
0: E chi, scusa, ha testimoniato?
1: Nessuno ha dovuto testimoniare. Il poliziotto stesso sapeva benissimo che non poteva fare così. Uh-huh. E quindi hanno lasciato cadere l'accusa. Però per loro non importa. Perché? Perché io non tornerò mai più sulla spiaggia Ocean City con la birra aperta.
0: Questo sì, ti è servito almeno per imparare qualcosa. Vabbè, insomma, quindi sei andato in prigione, prima in jail e poi in prison.
1: Sì.
0: Questo per colpa,
1: per poco tempo.
0: Per colpa di altri, vabbè, si dice sempre così. Si
1: è
0: dice
1: stata
0: sempre...
1: un'ingiustizia terribile.
0: Però non è la prima volta che sei andato in prigione, no? Poi ci sei tornato altre volte?
1: Ci sono tornato da ospite, per fortuna.
0: Ecco.
1: Non da detenuto, perché pochi anni dopo io ho visitato prigioni in Virginia, North Carolina, sì. Pennsylvania, perché il movimento per cui lavoravano i miei genitori aveva ingaggiato uno scontro con dei personaggi un po' potenti, Henry Kissinger, George Bush padre, e hanno perso a livello giudiziario. Alcuni sono stati condannati per cospirazione di ostruire la giustizia e tra l'altro casi famosi da personaggi dall'Italia, Emma Bonino e tanti altri sono andati in America a dire questi sono casi politici, possiamo parlare qualche volta, ma così sono andato a vedere le prigioni quelli a lungo termine.
0: Sì, anche a me è capitato di entrare in carcere a San Vittore o a Bollate, ecco, sono anche esperienze diverse. Ad esempio si dice Bollate è un carcere, come dire, moderno, molto, San Vittore effettivamente anche per la struttura, l'architettura molto antico, è un qualcosa che fa spavento, come impatto emotivo. Ma intanto spiegaci un po' come funziona il sistema carcerario, cioè sappiamo che ci sono gli stati, c'è il livello federale.
1: Esatto, questo fa una grande differenza perché le prigioni degli stati, dei singoli stati sono molto peggiori, sono tenuti in modo meno preciso,
0: c'è
1: meno sicurezza, spendono meno soldi, è diverso avere il governo federale che decide tutto dall'alto. E poi ci sono le prigioni a bassa sicurezza, minima sicurezza ed alta sicurezza. Quelli statali tendono ad essere più alta sicurezza perché sono persone più violenti, mentre federali spesso ci sono dei reati più white collar, cioè colletto bianco.
0: Ecco, questo è un tema. Per esempio in Italia, ricordo un'inchiesta di Gian Antonio Stella, un giorno raccontò che in Italia c'erano, non so se 3-4 detenuti in tutta Italia per motivi fiscali oppure di frode fiscale, di i cosiddetti colletti bianchi. Invece in America ci sono
1: tanti, sono andati quelli della Enron, c'è andato Bernie Madoff che ha rubato milioni e milioni di dollari, ci sono tanti e questi finiscono nel prison camp, cioè le prigioni di minima sicurezza. E io ho visitato questo più volte, è un posto dove se non sta guardando la guardia potresti anche andare via, però siccome sei dentro per 1, 2, 3 anni
0: non lo fai
1: dentro. Spesso ci sono c'è una fabbrica di mobili, c'era dentro una prigione, la gente lavorava.
0: Ho capito, ma chi stabilisce dove vai? Cioè una questione di fortuna o in base al reato?
1: No, in base al reato. Se è un reato violento, un reato di droga, chiaramente vai in un posto più regimentato. Se è un reato fiscale, una frode, è una cosa diversa. Però vai dentro nella minimum security. Comunque alcuni erano lì per pochi anni. Questo è importante anche per quanto tempo sei dentro, perché appunto meno tempo sei dentro meno probabile che tu vorrai fare delle difficoltà. Mi ricordo una cosa molto bene, che quando si andava lì la domenica per la visita potevi metterti al tavolo con la persona,
0: no?
1: E compravi il popcorn da fare al microonde. Questa era per loro, per il detenuto era la domenica. No? Invece massima sicurezza c'è il vetro, c'è col telefono, come avete visto nei film. Lì ci sono regole ferree dentro, da come mi dicono, da come parli a persone, chi guardi, chi eviti. Bisogna stare attenti.
0: Tra l'altro mi incuriosisce, ci sono molti programmi televisivi, no? Ce n'è uno, Inside Toughest Prisons, cioè dentro le prigioni più dure, dove non si capisce mai, cioè ci sono le telecamere, c'è l'attore protagonista, però ci sono le risse, non si capisce mai quanto sia finzione cinematografica o televisiva. però queste cose succedono.
1: Purtroppo è molto vera questa situazione di gangs, cioè di questi gruppi di sovraffollamento. Ci sono grossi problemi nelle prigioni americane, soprattutto quelle appunto statali, di singolo estate. Questo è il risultato di una politica di anni di leggi sulla droga che davano delle sentenze obbligatorie, cioè che anche per poco tu finivi dentro per anni. E poi chi ha l'idea che bisogna essere duri con i criminali, allora hanno tolto dei programmi di riabilitazione. Poi c'è anche il problema di personale, non abbastanza guardie. Questo crea un misto veramente combustibile e pericoloso dentro molte prigioni.
0: C'è un tema fondamentale, è un po' un luogo comune forse visto dall'Italia, quando si dice le prigioni americane sono spesso private, costruite da privati, finanziate da privati, che quindi hanno l'interesse in qualche modo a farle funzionare e quindi hanno interesse al fatto che le persone entrino in carcere. Cosa c'è di vero?
1: È una parte minoritaria delle prigioni americane, ma alcuni stati hanno questo sistema. Tendenzialmente i democratici lo vogliono rimuovere perché ci sono stati tanti abusi, chiaramente. La prigione privata ha un motivo di profitto e quindi il modo in cui trattano i detenuti spesso non hanno proprio, tolgono proprio queste opportunità, perché quando sei dentro, a parte molti fanno sport, fanno palestra, dicevano, uno mi diceva più crescono i muscoli un po' diminuisce il cervello, non so se è così,
0: ma credo di no, però d'altronde sei lì rinchiuso, cosa fai, no? Ti eserciti, fai sport,
1: devi cercare di studiare. E ti ricordi Le ali della libertà, grandissimo film, lui chiede tutti i libri, no?
0: Certo.
1: C'è chi studia dentro, studia e crea entro, mentre crescono i muscoli cresce anche il cervello, studia, magari prende una laurea dentro.
0: Effettivamente,
1: cioè, chi può fare così?
0: Quanti film sono ispirati al carcere? Tu dici Le ali della libertà, vabbè, il mitico Fuga da Alcatraz, Clint Eastwood.
1: Un altro grande tema è proprio come queste condizioni influiscono su chi esce, perché la recidiva è alta, il tasso di recidiva.
0: Questo succede per esempio anche in Italia, e laddove si lavora, tu prima hai parlato di chi lavorava nei mobili e faceva mobili, laddove si lavora nelle carceri italiane la recidiva è bassissima, cioè vuol dire persone che escono dal carcere e non compiono più reati. Se invece non si lavora, si è in strutture fatiscenti, magari messi uno sopra l'altro, dopo diventa la vera scuola del crimine,
1: delle condizioni veramente negative che si autoperpetuano, un grosso problema. Poi negli Stati Uniti c'è un alto tasso di incarcerazione, abbiamo primato, sai?
0: Ah, attenzione.
1: Abbiamo circa,
0: d'altronde se si va in carcere per una birra sulla spiaggia, è vero.
1: Circa 25% dei prigionieri nel mondo, quasi 2 milioni di persone.
0: Accidenti.
1: A livello di numeri per popolazione, pro capite, ci sono altri che ci battono, El Salvador, per esempio, Ruanda, Cuba, ma in termini assoluti nessuno ci batte, e neanche la Cina.
0: Cioè, quindi, vedi, andare in carcere negli Stati Uniti è un'esperienza abbastanza possibile, può capitare, magari un giorno, due giorni, tre giorni.
1: Diciamo che ho visto qualcosa, il problema, un altro grande problema è le disparità però, cioè a parte che arrestano un ragazzo liceale, universitario, per poco tempo, però il problema è che dentro c'è proprio una questione socio-economica, culturale, gli afroamericani sono quasi il 40% dei prigionieri, ma solo 11% della società.
0: Ecco, questo è un tema che effettivamente farebbe, come dire, istintivamente urlare al razzismo, nel senso di come mai se l'11% della popolazione americana è afroamericana nelle carceri è il 40%?
1: È un tema da studiare perché viene dalla struttura socio-economica, cioè possiamo dire che se gli afroamericani crescono in una zona, cioè tendenzialmente, non tutti ovviamente, mai presumere sull'individuo, ma se crescono in situazioni più disagiate, più difficili, allora si troveranno, no, in un contesto che facilita la criminalità o almeno le difficoltà.
0: Ho visto di recente dei video su un giudice buono. Adesso non ricordo il nome, credo che sia Providence in Rhode Island.
1: Rhode Island.
0: Un giudice che praticamente è italo-americano, sì, questo giudice, e praticamente manda a casa tutti quanti, un signore di 100 anni che guidava per portare il figlio a fare la chemioterapia. Il giudice si è messo a piangere, si è commosso, ha detto: lei è il vero uomo che incarna lo spirito americano. Ed è diventata quasi una trasmissione televisiva di questo giudice buono, forse il giudice più buono degli Stati Uniti, che manda assolti tutti praticamente, quelli che si presentano davanti a lui con qualche problema alla guida.
1: È in realtà una questione di grande polemica politica, sì, cioè dei giudici o degli stati che hanno passato delle leggi, tendenzialmente democratici, cercando di depenalizzare le cose, di dire no, facciamo più riabilitazione, facciamo meno carcere, eccetera, e i conservatori dicono no, questo incoraggia la violenza, la delinquenza, tutto quanto. Non bisogna trattare le persone bene così.
0: Però fammi capire, Andrew, tu quella birretta, poi ti è arrivata a casa il tema della falsa perquisizione, ma ti sei dovuto presentare dal giudice o questo ha fatto decadere tutto?
1: No, hanno fatto decadere tutto, però poi rimaneva sulla fedina penale questa cosa. Punto. Sono andato dal giudice, da un avvocato, sì, no, e ho dovuto pagare un avvocato qualche centinaio di dollari per expunge, per togliere dalla mia fedina penale, visto che mi avevano arrestato in modo illegale. Sono innocente.
0: Vabbè, insomma, però tra le keywords me ne sono persa una, che era slammer.
1: The slammer. Quando vai dentro e sbattono con la porta, quel cancello, questo è to slam, sbattere fortemente la porta, e quindi sei dentro the slammer.
0: E vabbè, non ripeto beach sweep, perché
1: beach sweep, appunto, proprio la pulizia quando vengono a fare a scopare via gli elementi indesiderati sulla spiaggia.
0: Come
1: quello che facevano, cosa hanno fatto con me, molto
0: vabbè, insomma, ci hai detto tante cose sulle prigioni, forse rimangono ancora dei punti di domanda. Un modo per approfondire tutto questo potrebbe essere questo: tornare in prigione, magari un'altra bella birretta sulla spiaggia.
1: No, ho visto abbastanza dentro di quell'America. Sì. Dico, that's America.

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
2: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Proroga dello sconto sul diesel, poi gli aiuti ai redditi bassi. Putin boccia il piano di pace, a Mosca il capo della CIA. Ranucci, la RAI cerca una exit strategy, il giornalista accusa: ho la coscienza pulita. Addio a Dolly Parton, icona della musica country. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Nuova proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Il governo pensa anche a misure per i redditi bassi.
5: Prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti e poi prevedere un intervento più mirato per fronteggiare il rialzo continuo dei prezzi di benzina e diesel. È questa la linea del governo, emersa da una riunione convocata da Giorgia Meloni per fare il punto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. La mini proroga del taglio delle accise sarà varata dal Consiglio dei Ministri con un nuovo decreto in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La nuova proroga, filtra da Palazzo Chigi, non sarà una misura definitiva, ma servirà per consentire all'esecutivo di mettere a punto un intervento più efficace e selettivo. L'obiettivo è una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Per Palazzo Chigi solo un intervento europeo garantisce equità e l'Italia, si sottolinea, continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa su questo tema, promuovendone la discussione a livello europeo. Ieri Bruxelles aveva invece chiarito che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei singoli governi nazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa, afferma il portavoce Peskov. Incontro poi tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire, ha detto Gallagher, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, per alcuni colloqui. La Marina americana ha rimosso, fatto detonare tutte le mine presenti nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz, ed è guerra commerciale dopo l'annuncio delle sanzioni USA, che coinvolge anche la Cina.
6: Teheran non si piega ai diktat americani e annuncia ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni americane per isolare completamente il paese. Anche la Cina reagisce duramente alle nuove sanzioni americane, definendole unilaterali e illegali. Pechino è il principale partner commerciale dell'Iran. Prima della chiusura dello stretto di Hormuz acquistava tra l'80 e il 90% del petrolio iraniano. Durante il conflitto la Cina ha sempre scelto un ruolo defilato, ma l'avvertimento di Washington di sanzionare anche i paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran sta cambiando gli equilibri. La Cina non vuole farsi indicare da Washington con chi fare affari, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Yan. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Un ex strategy per il caso Ranucci, l'obiettivo dei vertici di Viale Mazzini. L'obiettivo resta il cambio di conduzione al report e la ricollocazione del giornalista per una testata Rai News o TG3. Ho la coscienza a posto e rifarei tutto, dice Ranucci prima di salire sul palco per il suo spettacolo. Alte temperature e siccità spingono al ribasso le previsioni sulle rese europee delle colture estive che, secondo il Joint Research Center della Commissione europea, saranno fino al 14% sotto la media degli ultimi 5 anni. Tra le aree più colpite c'è anche l'Italia. L'allarme di Coldiretti: per gli agricoltori perdite fino al 50%.
7: Un'Italia nella morsa del meteo estremo, tra campi assetati e campi allagati. Una nuova normalità che, secondo l'allarme lanciato da Coldiretti, che denuncia 3 miliardi di danni, rende più urgente accelerare sulla gestione della risorsa idrica, aumentando la capacità di raccolta con un piano di invasi con sistema di pompaggio che permetta una conservazione dell'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per poterla utilizzare quando serve nei campi. La fotografia è drammatica, con perdite per gli agricoltori tra il 30 e il 50%. Per le olive della Liguria, dopo il maltempo, si stimano cascole mediamente intorno al 50%. In Lombardia il secondo sfalcio di fieno è stato compromesso in diverse aree, interi raccolti di riso persi in Piemonte, dove è piovuto troppo tardi. In Veneto soffrono mais, soia, pomodoro, barbabietola e foraggi. La carenza d'acqua colpisce anche il centro-sud, con un bilancio pesante su oliveti e girasole in Molise, e in Calabria restano a secco agrumi e bergamotti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Addio a Dolly Parton, la straripante regina del country, amata da tante generazioni per successi iconici come I Will Always Love You, 9 to 5, Jolene. E ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville a 80 anni, dopo un anno segnato da una serie di problemi di salute che l'avevano costretta a cancellare alcuni spettacoli. E ora la pagina sportiva.
8: Un poker di vittorie tutte per 3-0 è quello che cala l'Little Volley femminile di Julio Velasco dopo Croazia, Montenegro e Svezia. Göteborg, proprio in Svezia, le azzurre superano con un netto 3-0, sempre per 3-0, anche la Slovacchia. Oggi la sfida con la Francia per blindare il primo posto nel raggruppamento che lancerebbe le campionesse del mondo e olimpiche in carica nel migliore dei modi per la fase a eliminazione diretta. Notizia del giorno: anche l'intervento chirurgico cui si è sottoposta Federica Brignone, rimosse le placche e le viti che erano state impiantate nella sua gamba sinistra martoriata dopo il grave infortunio dell'aprile 2025, infortunio da cui, lo ricordiamo, la Brignone era partita alla grande, arrivando a conquistare un doppio oro olimpico in Super G e gigante a Milano Cortina 2026. E poi c'è il calciomercato con i colpi di giornata: Pinamonti dice sì alla Lazio, il Sassuolo si lancia su Sebastiano Esposito, ancora da risolvere il rebus Leao sulle tracce del milanista, prima l'Aston Villa, poi anche il Tottenham, resta però in prima fila il Galatasaray. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Siete di nuovo sintonizzati sulle frequenze di Leoni per Agnelli, io sono serialmente Manuel Agnelli, vi dico che sto per incontrare un grande attore e regista nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Il mondo di Manuel.
3: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: Dopo questa allegra cazzatella, la voglio far breve perché non vedo l'ora di presentarvi l'ospite di questa puntata, che è Marco D'Amore. Benvenuto Marco, grazie
6: ma
2: per essere qua.
6: Ma sono un po' Manuel anch'io, permettimelo.
2: Senti, premesso che ti daremmo le chiavi di Leoni per Agnelli, anche perché io e te ci siamo già visti diverse volte molto piacevolmente, ma c'è un motivo preciso per cui sei il nostro ospite, che è Gomorra, le origini su Sky. Sei il regista di alcuni episodi e soprattutto sei quello che ha impostato un po' tutto il progetto, che praticamente per te è stato un viaggio nel tempo, no? Cioè, visto che la storia è ambientata nella Napoli degli anni 70.
6: Abbiamo fatto ritorno al passato, 1977, diciamo un anno che fa da baricentro tra il 73, l'anno in cui scoppiò il colera a Napoli, e l'80, l'anno del terremoto. Un anno in cui nel mondo succede di tutto, rivoluzioni studentesche, la lotta operaia, tutti i movimenti femministi, e in questa provincia napoletana arrivano gli echi di queste rivolte, ma noi raccontiamo di una piccola criminalità disorganizzata, che non è ancora diventata sistema, e alle soglie di questa criminalità si muove un giovanissimo Pietro Savastano, che è un ragazzino che ha anche tanti sogni, tante speranze, nonostante viva in un mondo di profonda indigenza e povertà, e che non sa ancora quanto male fa scegliere una certa vita.
2: Certo, era una Napoli molto diversa da quella di oggi, non solo per quello che hai detto, ma anche penso a livello di costume, a livello di vita quotidiana, c'erano differenze enormi, no?
6: Era una civiltà completamente diversa da quella di oggi, a parte era una civiltà senza tecnologie, quindi c'era uno scambio tra gli esseri umani molto diverso, e questo noi lo raccontiamo molto bene, ma questo progetto ci ha messo alle prese con una ricostruzione, che è a tutti gli effetti una ricostruzione d'epoca, anche se gli anni 70 sono considerati, proprio perché li amiamo e ce l'abbiamo sotto gli occhi, contemporanei, ma così non è, perché erano diverse le facciate dei palazzi, i vestiti, le macchine, le strade, era tutto completamente diverso. Fortunatamente c'è tanto materiale documentaristico, televisivo, fotografico che documenta quel tempo, e quindi insieme ad uno staff di talenti abbiamo lavorato tanto per restituire allo spettatore anche uno spaccato di un'epoca meravigliosa che purtroppo non esiste più.
2: Mi piace molto citare questa reference, che tu hai fatto con C'era una volta in America, no? Questo si poteva chiamare C'era una volta a Napoli, in un modo o nell'altro.
6: Avrei voluto scriverlo sul Chuck, ma non mi è stato possibile. Ovviamente quello è per me una sorta di totem, il capolavoro di Leone. Io l'ho raccontato spesso, cioè vivo quasi in una sorta di demoniaca ossessione di poter imitare il maestro, non ci riuscirò mai, ma questo tentativo mi alimenta. E al pari di C'era una volta in America, appunto, il nostro sguardo privilegiato sulle origini è di questo gruppo di ragazzini, di scalmanati, di monelli, anche di sconsiderati, che si muovono in questa periferia alle prese con madri che non ci sono, padri andati via, molta povertà, i cessi sui ballatoi in comune, e un desiderio di affrancarsi da questa vita di povertà a costo di cosa, lo scopriremo.
2: Certo. Senti, c'è qualche altro regista, qualche altro film che ti avvicina, diciamo, all'amore per il cinema?
6: Allora, guarda, io se ti dovessi fare due paralleli che so che ti faranno piacere, perché sono due film musicali a grande distanza di tempo, ma che mi hanno veramente toccato da ragazzino, l'Amadeus, cioè il grande film tradimento su Mozart dal punto di vista di Salieri, e molto più recentemente il film di La Chazelle, che racconta Whiplash, che racconta dell'ossessione di questo batterista alle prese con il suo sogno. Devo dire che sono due universi musicali, ma molto distanti tra loro, che però mi hanno fatto innamorare e rinnamorare del cinema.
2: Tornando invece a Gomorra, il lavoro di casting deve essere stato interessante, perché tu hai voluto scegliere proprio nuovi protagonisti, no? Nuovi ragazzini, persone che erano legate al cinema o non lo erano in nessun modo?
6: Guarda, abbiamo fatto un anno di casting con Davide Zurolo, che è il mio casting director, e abbiamo fatto una ricerca a tappeto, cioè siamo andati in tutte le scuole di cinema e di teatro che pullulano a Napoli, abbiamo fatto tantissimo street casting e a volte in estate siamo andati pure al Lido, ma a Patella, dove i ragazzi e le ragazze stavano in costume a prendere il sole e noi gli facevamo delle interviste. Perché da una parte cercavamo attori un po' più consolidati, dall'altra parte c'era il desiderio di scoprire nuovi talenti.
2: Ma Gomorra è stato così anche nella serie originale? Cioè c'era parecchia...
6: Devo dire che in Gomorra quasi tutti gli attori, soprattutto quelli castati nei ruoli principali, avevano già un percorso sia teatrale che cinematografico, però tantissimi nuovi sono stati scoperti, sicuramente. Qui molto di più però, perché... la stragrande maggioranza dei protagonisti sono adolescenti e quindi ragazzi che forse ancora non conoscevano il proprio talento.
2: Certo, senti, sai che, forse non lo sai, ma se no te lo dico adesso, io sono molto interessato a questa nuova scena a livello musicale, no? Di questi ragazzi che hanno fra i 15 e i 30 anni, sto cercando di dargli un minimo di visibilità ma anche un minimo di consapevolezza, perché andando in giro ho scoperto una miniera, c'è veramente tantissimo talento, fra l'altro una generazione che ha tanto da dire, è la prima generazione che vivrà peggio dei propri genitori probabilmente, soprattutto psicologicamente, quindi questo tipo di pressioni alimentate anche da internet, perché poi la pressione che hanno a livello di immagine, a livello, ne parlavamo fuori onda, no, prima, il fatto di dover per forza fare i fighi, per forza dover pensare al successo a tutti i costi, li sta causando un malessere generazionale enorme. Questo a livello artistico, a livello espressivo, mi piace pensare che sia un vantaggio. Tu che impressione hai avuto da questa, diciamo così, sortita, puntata all'interno del mondo giovanile intorno al cinema?
6: Guarda, io una cosa che ho fatto e ho cercato di farla come tutela, soprattutto per loro, è farli imbattere nella fatica del mestiere. Perché a me dà molto fastidio quando a volte anche i nostri colleghi raccontano semplicemente il nostro mestiere come un mestiere privilegiato e quasi come se fosse uno svago. Non è solo questo, cioè c'è tanta fatica, c'è tanta preparazione, c'è tanto lavoro, e quindi far fare i conti, soprattutto ai più giovani, con questo tipo di percorso, che poi ovviamente se ti va bene ti porta tante gioie, ti porta tante soddisfazioni, tanta felicità, anche una vita serena, è secondo me la cosa più onesta e anche quella che li fa stare un po' più con i piedi per terra.
2: Ma tu hai trovato disponibilità da parte loro al lavoro? Perché poi dipende dalle generazioni. Io qua non sempre, nel senso che molti hanno proprio la cultura del tutto e subito, e anche per questo che alcuni generi musicali sono andati, non solo perché raccontano la realtà del ghetto, la realtà della periferia, eccetera, ma anche perché richiedono forse meno impegno, meno studio, meno impegno professionale, parlo del rap, dell'hip hop, della trap, eccetera eccetera, anche se poi anche lì il talento ci vuole e deve essere eccezionale, e la tecnica anche, però l'acquisisci in strada, diciamo, no? Adesso c'è una generazione che è tornata per esempio a suonare, è tornata a cantare veramente senza autotune, quindi andare la scuola di musica o a fare gli autodidatti a casa, ma non tutti sono disponibili a sentirsi dire che in realtà il percorso è la cosa più importante, che in realtà appunto quello che li farà stare bene, che li salverà, è il percorso e non il risultato. Tu hai trovato la stessa cosa o...
6: Guarda, ovviamente le scelte sono state orientate anche rispetto a quello, cioè l'incontro prima ancora che con i talenti e con gli esseri umani, quindi tu devi, almeno io ho la necessità di sentire se posso lavorare con quel materiale umano. Certo. E ti devo dire che il risultato è stato stupefacente, perché questi ragazzi si sono messi completamente a disposizione, tra l'altro tantissimi di loro, se non tutti, mentre lavoravano con noi sul set, avevano insegnanti privati per la scuola. Perché poi a certo. Settembre, a fine riprese, avrebbero dovuto fare l'esame per recuperare l'anno.
2: Chiaro.
6: Lo hanno superato tutti, sono stati bravissimi, hanno conseguito con noi un risultato meraviglioso e secondo me hanno intercettato e compreso che cosa significa mettersi alle prese con un lavoro del genere.
2: Grande. Senti, ascoltiamo il primo pezzo, l'abbiamo fatto scegliere a te. Che cosa avevi scelto come primo pezzo?
6: Beh, il maestro Neil Young, Buffalo Springfield, For What It's Worth,
2: che è un pezzo che io e te già conosciamo, perché mi ricordo di averti invitato a Ossigeno, il programma che avevo in Rai, e facciamo una cosa molto particolare, no?
6: Molto bella. E poi questo pezzo, in un recupero musicale che racconta gli anni 60 e 70 nella nostra serie, farà parte di Gomorra alle origini.
2: Grandissimo. Allora ce l'ascoltiamo, e Buffalo Springfield con For What It's Worth.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Marco D'Amore e parlavamo di giovani e di nuovi talenti. Marco, trovi che i ragazzi che hai incontrato siano mossi dalle giuste motivazioni? Un po' l'hai detto, no? Però hai dovuto fare un lavoro di decondizionamento legato alle incrostazioni da social.
2: Ma devo dire che ovviamente questa è una generazione che comunica e si confronta con il mondo stando sui social. Io faccio una cosa, cioè è uno dei pochi diktat che metto sul mio set, che riguarda me in primis, cioè per le 8 ore di girato nessuno può portare il telefono sul set.
1: Grande.
2: Quindi sono 8 ore che si dedicano all'altra vita, cioè quella dei personaggi, quella delle ambientazioni e quella della narrazione. Devo dire che tanti di loro, soprattutto i più giovani, mi hanno ringraziato vivendo quelle 8 ore come una disintossicazione.
1: Assolutamente, ma guarda che tutta questa nuova generazione sta usando sempre meno un certo tipo di social. Poi alcuni, tipo WhatsApp piuttosto che Instagram, sono più usati di altri. Però effettivamente piano piano c'è una vera disintossicazione. Io lo sto notando anch'io da un certo punto di vista. Senti, io ho cominciato a far musica studiando il pianoforte, perché mia mamma mi ha messo lì. Io suonavo le tastierine, mio padre suonava la fisarmonica, la chitarra, la tromba, un po' di tutto. Io cominciavo a suonare queste tastierine e non facevo altro che suonare il Piave mormorava. E mia mamma, distrutta e stanca, mi mandò a scuola di pianoforte, perché almeno, no, tiriamone fuori qualcosa di buono.
2: Impari un altro pezzo,
1: almeno quello.
2: Almeno un altro.
1: Almeno quello. Poi ho deciso di fare rock, perché in realtà, appunto, probabilmente non ero un genio a suonare il pianoforte, ma dopo tanti anni di studio avevo riconosciuto la luce che mi avrebbe un po' salvato, diciamo, quello che mi faceva sopravvivere al malessere, no, generazionale, di non sapere dove andare, non sapere chi ero. Tu perché hai cominciato a farla?
2: Diciamo che c'è un episodio nella mia vita molto particolare, adesso a raccontarle, anche un po' divertente. Ero molto turbolento da piccolino, tanto, veramente tanto.
1: Piccolino, diciamo, bambino o già 7, ragazzo?
2: 8 anni, seconda, terza elementare.
1: Bambino.
2: Venivo rimbalzato da una classe all'altra e mia madre e mio padre, che erano disperati, lavoratori entrambi, mi fecero fare un anno di collegio presso un istituto tenuto da un ordinamento di suore oblate. E in quel collegio c'era un dirigente di banca, di cui ricordo ancora il nome, Franco Schiano, che veniva a fare un piccolo laboratorio di teatro per i ragazzi. E mi mise su sto palcoscenico, e laddove tutti si muovevano senza sapersi muovere, io è come se improvvisamente avessi trovato le coordinate e riuscivo a convogliare tutta quell'energia che era troppo forte in quel momento. E quindi da quell'attimo in poi non ho mai più abbandonato, cioè mi sono andato sempre a cercare la possibilità di ritornare su quello strano rettangolo di legno.
1: Per me è la stessa cosa, perché il palco è salvifico, no? Alla fine tu sei qualsiasi cosa, anche la parte più brutta di te è legittimata sul palco, e in questo modo c'è una catarsi, ti liberi della parte negativa, amplifichi quella positiva. È veramente un posto magico il palco.
2: Eh sì, e poi si crea quel transfer incredibile col pubblico che compie il tuo stesso percorso, cioè esorcizza certe cose, empatizza con altre.
1: E adesso di pubblico ne parliamo, ma prima voglio il tuo atteggiamento, il tuo perché lo ritrovi anche nelle nuove generazioni che si approcciano al cinema.
2: Guarda, secondo me, così come hai detto tu rispetto a una nuova generazione di musicisti, c'è una riscoperta del mestiere fin dalle sue fondamenta, e c'è una ricerca anche di serietà da parte dei più giovani. Cioè, forse quel periodo, appunto, legato tanto alla vanità del mestiere, no? A questo sogno, a questa chimera del successo che arrivi gratis, forse sta andando un po' svanendo. I ragazzi sentono che c'è la necessità di diventare dei professionisti, cioè di essere degli artisti a 360 gradi, e quindi, unitamente al talento che è necessario, ma fino a un certo punto, conta tanto la preparazione, lo studio e l'approfondimento di certi temi.
1: Certo.
2: E questo per me è una gioia riscontrarlo, soprattutto nei più giovani.
1: E poi, se sei sincero in quello che fai, quello che fai ti fa stare bene. Se non sei sincero puoi avere tutto il successo del mondo, ma non starai bene. Cioè non funziona quella roba salvifica per cui nella musica, per esempio, scrivi le tue canzoni, racconti chi sei, racconti quello che senti. Se sei sincero, quella roba, anche se non fai successo, ti aiuta a stare meglio. Se invece racconti balle o sei comunque una persona finta, anche se hai un grande successo, alla fine non avrai quel tipo di beneficio. Anzi, ci sono un sacco di infelici di successo in giro perché stanno recitando una parte che non è la loro, non li riguarda proprio, no? Questo nel mondo della musica purtroppo è diventata quasi...
2: Ma quella cosa poi ti si ritorce un po' contro, perché è uno strumento pericoloso. Cioè a un certo punto fai i conti con te stesso sempre, ovviamente nella vita, forse tutti i giorni, ma anche col mestiere. E quella verità poi a un certo punto, secondo me, il pubblico la sgama.
1: Certo.
2: Perché il pubblico, giusto, è intelligente.
1: Alla lunga è vero che salta fuori. L'ho visto anche in televisione, no? Pensavo, è uno dei luoghi più artefatti possibili, no? Soprattutto quando poi montano le puntate o montano, perché lì puoi fare veramente di tutto. In realtà alla lunga comunque viene fuori chi sei. È incredibile questa cosa, però è vero. Parlavamo di pubblico, allora, ti devo dire che io ho avuto delle esperienze non sempre lineari col mio pubblico. All'inizio c'era l'avventura, quindi anche quella parte un po' eroica, no? Conquistare le persone e nello stesso tempo essere complici, perché stavamo motivi anagrafici, stavamo sulla stessa barca, quindi c'era una complicità, noi parlavamo un linguaggio, ci si capiva col nostro pubblico ed è stato abbastanza eroico all'inizio. Dopodiché il pubblico può anche diventare difficile da interpretare, perché in realtà tu vai per la tua strada, era il motivo per cui all'inizio ti seguivano, e poi invece se vai troppo per la tua strada ti perdono, o in un modo o nell'altro invece pretendono che tu sia quella cosa della quale si sono innamorati o altro. E ho avuto dei periodi anche abbastanza così problematici, se vogliamo. Ultimamente abbiamo fatto un tour fantastico dal punto di vista emotivo e ho ritrovato quella complicità col pubblico, che è una roba che mi ha fatto tornare una voglia pazzesca di fare tour, di fare live. Perché? Perché ti dà un'energia, il pubblico ti può restituire un'energia vitale impressionante, no? E perché capisci che quello che stai dicendo è linguaggio condiviso, quindi ti senti parte di una comunità, ed è potentissimo sentirsi parte di una comunità. Però, appunto, lo ripeto, mi hanno spesso, a me personalmente, identificato con una cosa, cioè il mio brand, gli after hours, no? E in un modo o nell'altro, a livello artistico, è un privilegio, diciamocelo, perché vuol dire che hai una personalità, che hai un pubblico che ti segue, eccetera. Però può essere anche una gabbia, può essere anche un limite. Quando esci da lì, in realtà è un po' difficile fargli capire che vuoi andare anche, vuoi essere libero, no? Come tutti. Tu hai lo stesso rapporto col pubblico rispetto a Gomorra, per esempio, che è una serie che sicuramente ti ha marchiato forte, no?
2: Ma guarda, secondo me anche il cambiamento del pubblico è segno proprio di una variazione culturale, nel senso che prima, secondo me, e lo dico da pubblico, si sentiva una distanza fisiologica e anche giusta con l'artista, perché secondo me chi canta, chi recita, chi scrive, chi suona deve dare una tale dimostrazione di sé per cui il pubblico non deve mai dire a se stesso: lo posso fare anch'io.
1: Certo.
2: La magia è quella, che sentir cantare Manuel mi atterrisce anche in qualche modo.
1: Ti capisco.
2: Perché no, nel senso che, perché io dico a me stesso: come fa? Come fa? Oggi invece veniamo da 20 anni per cui invece la risposta è: ma lo posso fare pure io.
1: Certo.
2: E quindi tutti provano a farlo.
1: Certo.
2: Ma tra quei tutti c'è tanto pubblico. Questa dimensione forse con le nuove generazioni cambierà, e poi secondo me c'è un'altra depravazione che è maturata rispetto al pubblico, cioè che il pubblico è diventato giudice. Il pubblico è diventato giudice della questione artistica. Il pubblico non può essere giudice. Ma non perché non sia intelligente, anzi, ma perché la funzione del pubblico è un'altra, è quella di completare l'avventura. Cioè noi arriviamo fino a un certo punto e poi il pubblico, con la propria intelligenza, con la sensibilità, anche con l'intelligenza del cuore, chiude l'esperienza, fa le proprie riflessioni, giudica, decreta, però è quello il compito.
1: Sono d'accordo. Senti, ascoltiamocelo il secondo brano. Che cosa hai scelto?
2: Allora, devo dire, sono un po' triste nel raccontare questo secondo brano, che pure fa parte della colonna sonora di Gomorra Le Origini ed è Mala Sorte di James Senese. Io ho scelto due pezzi di James tanto tempo fa, avrei tanto voluto che lui fosse in sala con noi a godersi, come dire, anche un successo che sicuramente il pubblico avrebbe decretato nella riscoperta di alcuni suoi pezzi storici. Così non è stato, ma io credo nelle energie e nella capacità che gli artisti comunque ci siano e rimangano, e quindi lui anche ora ascolterà il suo pezzo Mala Sorte.
1: E allora ascoltiamolo, James Senese con Mala Sorte.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono sempre Manuele Agnelli, purtroppo per voi, ma soprattutto purtroppo per me. Allora, devo fare il bravo conduttore, Marco, ti chiedo quali sono i tuoi prossimi progetti?
2: Allora, io ho da poco finito di girare un film che si chiama Piccolo Miracolo, diretto da Guido Chiesa, al fianco di una, credetemi, incredibile Greta Scarano. E poi ovviamente c'è in progetto la seconda stagione delle Origini, per la quale siamo già al lavoro e che ci toglierà, come al solito, ma lo dico gioiosamente, l'esistenza.
1: Grande. Senti, chiudiamo con Napoli. C'è una frase di Pasolini che hai citato: la tribù dei napoletani è un po' come i Tuareg, no? Hanno deciso volontariamente di estinguersi, e quindi anche nei tratti non si sono ammodernati, diciamo.
2: Questa è una grande frase dell'intellettuale friulano Pierpaolo Pasolini, che durante le riprese di Decameron disse ad Antonio Ghirelli, e dentro c'era racchiuso questo suo famoso pensiero, per cui prospettava, ahimè, che le generazioni future alla sua sarebbero state ricche di modernità ma senza progresso, cioè per cui la tecnologia avrebbe sopravanzato il progresso spirituale, emotivo, sentimentale, e lui invece riscontrava nella tribù dei napoletani che viveva in questo ventre di mare un'estinzione malinconica, perché come tutte le estinzioni è una tragedia, però anche piena di compassione, cioè di chi rimane in qualche modo radicato alle proprie tradizioni e decide di morire pur di non sacrificare la propria dignità, la propria cultura.
1: Ammazza, forte. Adesso un pezzo però lo voglio scegliere io, perché Napoli ha ispirato tantissimo in Italia, ma anche naturalmente all'estero, è uno dei modi in cui all'estero ci riconoscono di più, e un cantante, musicista, performer di grandissimo livello come Mike Patton, fra le altre cose cantante dei Faith No More e di tanti altri progetti, ha deciso di fare un disco anni fa, all'inizio degli anni 10, reinterpretando le canzoni in italiano, fra cui alcuni in napoletano, che mia suocera mi disse, che napoletana, mi disse abbastanza credibili anche come accento. Quindi voglio dare tributo appunto a Napoli nel mondo con questa versione di Mike Patton che canta Scalinatiella.

0: Grazie a Marco D'Amore, grazie Marco.
1: Grazie
0: davvero.
1: Mille a te, ti voglio tanto bene.
0: E anch'io, ci risentiamo molto presto comunque.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Gianmarco Ferronato in regia. Come di consueto chiudiamo la puntata con una band di carne fresca. Oggi è il turno dei Mars on Suicide, giovanissimi, e della loro Sparivano nel silenzio. Ciao a tutti.

0: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Hashtag Autotrasporti.
2: Hashtag Autotrasporti, l'appuntamento del lunedì di Radio 24 con le voci, le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Lunedì 24 agosto, oggi andiamo in onda dal meeting di Rimini, in particolare dal padiglione allestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dunque buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il prezzo del gasolio continua a salire e contestualmente salgono i costi e le preoccupazioni da parte delle imprese di autotrasporto. Lo sconto di 17 centesimi varato il 4 agosto dal governo con il decreto carburanti e uno stanziamento di 245 milioni scade alla mezzanotte. Ieri, come abbiamo sentito ancora nel GR di poco fa, la notizia del decreto interministeriale varato d'urgenza per prorogare per altri due giorni, quindi fino a mercoledì, il taglio di 17 centesimi. Secondo alcuni analisti, alla luce della situazione geopolitica internazionale, il prezzo del diesel potrebbe arrivare presto ai 2,50 euro al litro. Per questo le categorie della logistica, chiaramente non solo loro, attendono un nuovo intervento da parte del governo per calmierare i listini. E ora le interviste qui dal meeting di Rimini. Al nostro microfono Lucilla Mattei, direttore operativo di RAM S.P.A. RAM è la società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Allora, carenza di autisti, nuove iniziative da parte di RAM?
3: Sì, allora RAM, come sapete, è un soggetto, diciamo, gestore degli incentivi per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e affianca tutte le direzioni generali che richiedono il supporto appunto per mettere in pratica diversi programmi. Abbiamo supportato anche l'albo degli autotrasportatori nella gestione del progetto Guidiamo Sicuro, e questo appunto era un progetto ed è un progetto che, insomma, adesso prenderà di nuovo il via, speriamo breve, e per la formazione degli autisti sulla guida sicura e la guida sostenibile. È un bando, diciamo un progetto che ha sempre molto successo, e sono 1800 gli autisti che vengono formati attraverso questo progetto in tutta Italia. La carenza degli autisti effettivamente è una casistica ormai sempre più eclatante, nel senso che ne parliamo spesso, e noi cerchiamo di dare supporto alle strutture, al ministero e alle associazioni di categoria in tutti i modi, e anche attraverso appunto la gestione degli incentivi. Anche gli incentivi infatti sono diretti per la formazione professionale degli autisti delle imprese di autotrasporto in conto terzi. Proprio in questi ultimi giorni, prima dell'estate, è stato pubblicato il bando per la formazione professionale degli autisti delle imprese di autotrasporto appunto, e sono ulteriori 5 milioni per questa 17ª edizione di incentivo. Quindi, insomma, sono 17 anni che questo incentivo viene erogato dal Ministero dei Trasporti, ed è un incentivo che riscuote sempre grande successo, perché appunto raggiunge l'obiettivo anche di elevare la sicurezza sulle strade, perché sappiamo che la sicurezza parte da una buona formazione anche degli autisti e della professionalità, insomma, che si mette in circolazione.
4: Sostenibilità vuol dire rinnovo delle flotte.
3: Sostenibilità, un altro tema caro al Ministero dei Trasporti, e infatti siamo alla 13ª edizione del bando incentivi agli investimenti. Questo bando viene erogato sempre dal Ministero dei Trasporti, il RAM supporta la gestione di questa misura ed è destinato a quelle imprese che rinnovano la propria flotta veicolare. Quindi ci sono questi ulteriori 13 milioni, è un bando ormai annuale, per cui anche le imprese fanno, diciamo, una programmazione dei propri investimenti proprio in base alla possibilità di accedere a questo bando. Siamo ancora in attesa e speriamo anche che si sblocchi presto del bando invece di 5 anni rivolto sempre per il rinnovo del parco veicolare, a cui è destinato un importo importante di 590 milioni, e RAM sosterrà il Ministero anche nella gestione di questo progetto.
4: Sì, la categoria attende il varo di questo decreto. Digitalizzazione, anche su questo fronte la sfida è aperta.
3: Digitalizzazione, ci siamo occupati sempre per conto del Ministero del bando Login Business, fondi 157 milioni di euro stanziati dal PNRR a favore della digitalizzazione delle imprese di trasporto e logistica. La prima volta che questa categoria riceve un aiuto così importante per la digitalizzazione. Siamo in chiusura della misura e i target fissati dall'Unione Europea erano molto molto elevati, diciamo, sia come numero di imprese beneficiarie che come diciamo importi da raggiungere, da sostenere. I progetti però sono stati realizzati, quindi le imprese hanno risposto con grande partecipazione, e a breve finiremo di erogare questi ulteriori fondi.
4: RAM vuol dire anche intermodalità. Spinta verso l'intermodalità, si sa, un sistema dei trasporti efficiente e sostenibile non può che passare dall'intermodalità.
3: Certo, e anche le misure dell'intermodalità sono incentivi che fanno parte del nostro core business, quindi il C-Modal Shift, il Ferro Bonus, ormai i bandi sono stati già avviati, siamo in chiusura delle terze annualità, e anche qui diciamo che il riscontro è sempre molto positivo e stiamo cercando di supportare il Ministero anche per studiare un modo per rendere strutturali questi fondi anche per i prossimi anni.
4: Tanto più in un tempo in cui l'ETS in qualche modo ha complicato un po' i trasporti.
3: Certo, e quindi dobbiamo velocemente trovare il modo, insomma, di adeguarci e di supportare le imprese anche in questo, insomma, in questo percorso.
4: Nel secondo semestre dell'anno in Europa aumentano le tariffe dei servizi di autotrasporto. L'indice dei noli a contratto in risalita arriva a quota 148 punti, più 7,9 rispetto al trimestre precedente, mentre quello dei noli spot si attesta a 146,8 punti, con un incremento di quasi 15 punti, sempre rispetto alla media dei primi tre mesi dell'anno. L'aumento dei costi operativi, le incertezze economiche, legalità, sostenibilità, efficienza dei servizi di trasporto e di consegna sono i temi che qui al meeting di Rimini ho affrontato con Guido Bertolone, presidente di Fedit, la federazione che rappresenta i Corrieri Espresso. Allora, che tempo è questo per i Corrieri Espresso?
5: È un tempo complicato, è un tempo difficile, ma anche un tempo di grande opportunità per riposizionare il settore, la sua reputazione e anche il suo business, soprattutto in Italia.
4: Allora, elenchiamo le difficoltà.
5: Le difficoltà sono sicuramente contingenti del mercato, c'è una difficoltà sociale rispetto a tutto quello che è successo con le procure della Repubblica di Milano e tutte le altre procure, e quindi diciamo che c'è un momento di grossa confusione che dobbiamo cercare di razionalizzare e portare a sistema per rilanciare il settore e il settore al servizio del paese, perché ovviamente siamo attori principali del traino dell'export dell'Italia.
4: E poi c'è un problema, presumo, di costi operativi chiaramente schizzati in alto in queste ultime settimane.
5: C'è sicuramente un costo di c'è sicuramente un problema o degli aspetti molto delicati sui costi operativi. Quello che sta succedendo in queste settimane col prezzo del gasolio e dell'energia, perché poi in realtà noi stiamo facendo molto anche per l'elettrificazione, però in Italia entrambi, diciamo, le commodity primarie hanno problemi di costo, e quindi sì, sicuramente c'è un punto di attenzione rispetto a tutto quello che si potrà fare in termini di efficientamento e di cercare di non portare questi costi operativi sul mercato il più possibile.
4: In qualche modo lei accennava alla sostenibilità, l'impegno dei Corrieri è lanciato da tempo lungo questa direzione, però non è semplice il rinnovo delle flotte.
5: No, non è semplice, c'è un tema di investimento, E c'è un tema anche di capire qual è il giusto passo nel giusto momento. Sicuramente il prezzo del gasolio, che poi ha una simmetria anche rispetto a quello della benzina per ragioni insomma che stiamo leggendo questi giorni sui giornali, è una spinta che ci deve far riflettere. Allo stesso tempo però dobbiamo cercare di fare sistema nel paese per abbassare il costo dell'energia elettrica, che comunque è impattata direttamente, almeno in maniera preponderante in Italia, dal prezzo del gas, e quindi ha dei vincoli importanti anche da questo punto di vista.
4: Il vostro settore, la sostenibilità, si declina anche nelle modalità d'accesso ai centri urbani, in particolare ai centri storici?
5: Sì, c'è tutto un tema che stiamo discutendo in questi giorni proprio al Ministero dei Trasporti rispetto alla regolamentazione dell'accesso alle zone urbane. Ovviamente è un trade-off di interessi tra cercare di rispettare il più possibile il tema della sostenibilità, con l'elettrificazione una risposta, e dall'altra parte cercare di introdurre troppi vincoli operativi agli operatori economici che comunque stanno sul territorio, perché quando il problema è del corriere, poi in realtà il problema si riflette sul cliente, sul mittente, e quindi anche da questo punto di vista Fedi sta cercando di mediare il più possibile le posizioni, cercando di portarle in una posizione di equilibrio.
4: Talvolta però anche il cittadino comune forse dovrebbe capire che non si può avere tutto e subito, insomma il capriccio talvolta condiziona anche l'operatività dei vostri servizi.
5: Sì, questo in generale non vale solo per le zone a traffico limitato, vale in realtà proprio sui tempi di consegna eccetera. È chiaro che usciamo da un periodo in cui c'è stata post-Covid, durante il Covid, che ha aiutato molto la spinta sull'e-commerce, alcuni principi non corretti formalmente, che sono quello della spedizione gratis, del tutto e subito. È chiaro che alcuni grandi e-commerce spingono molto a questa situazione, è altrettanto chiaro che rispetto a questo si possono avere dei bilanciamenti, dei trade-off che renderebbero in generale più sostenibile il business in sé, dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista dei costi.
4: Chiaramente tutto gratis, il lavoro però non può essere gratis.
5: Il lavoro non deve essere gratis, anzi siamo qua per raccontare un po' questa storia e per dire che dobbiamo sempre valorizzare un lavoro e un'attività di tutti gli operatori di questo settore, che nel passato probabilmente è stata sottovalutata e anche diciamo non sufficientemente valorizzata. Ora sicuramente la spedizione gratis non è l'elemento causa di questo, ma è un concetto che va smontato, perché non aiuta diciamo a rendere una coscienza migliore sul business.
4: Ora un flash sui noli marittimi: sono in calo tra Oriente e Europa. Shanghai Genova meno 2%, Shanghai Rotterdam meno 1%. Se però compariamo il dato con quello di 12 mesi prima, il segno più resta molto significativo, più 66 e più 48%. Sulla rotta tra Europa e Oriente i noli restano sostanzialmente stabili. Aggiorniamo il calendario dei divieti per i mezzi pesanti su strade extraurbane ed autostrade per l'ultimo fine settimana di agosto, quello che segnerà un altro atto del controesodo estivo dalle località di villeggiatura alle città. Sabato 29 agosto stop dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Hashtag autotrasporti, mettiamo la freccia, accostiamo. Oggi siamo andati in onda dal meeting di Rimini. Vi ricordo che a Radio 24 si parla di trasporti e logistica anche il giovedì, in questo periodo alle 13:10, e il sabato alle 13:15. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
1: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. GR24 di mezzanotte.

0: sconto sul diesel, poi gli aiuti ai redditi bassi. Putin boccia il piano di pace, a Mosca il capo della CIA. Ranucci, la RAI cerca una exit strategy, il giornalista accusa, ho la coscienza pulita. Addio a Dolly Parton, icona della musica country. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Nuova proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Il governo pensa anche a misure per i redditi bassi.
1: Prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti e poi prevedere un intervento più mirato per fronteggiare il rialzo continuo dei prezzi di benzina e diesel. È questa la linea del governo, emersa da una riunione convocata da Giorgia Meloni per fare il punto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. La mini proroga del taglio delle accise sarà varata dal Consiglio dei Ministri con un nuovo decreto in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La nuova proroga, filtra da Palazzo Chigi, non sarà una misura definitiva, ma servirà per consentire all'esecutivo di mettere a punto un intervento più efficace e selettivo. L'obiettivo è una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Per Palazzo Chigi solo un intervento europeo garantisce equità e l'Italia, si sottolinea, continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa su questo tema, promuovendone la discussione a livello europeo. Ieri Bruxelles aveva invece chiarito che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei singoli governi nazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa, afferma il portavoce Peskov. Incontro poi tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire, ha detto Gallagher, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, per alcuni colloqui. La Marina americana ha rimosso, fatto detonare tutte le mine presenti nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz, ed è guerra commerciale dopo l'annuncio delle sanzioni USA, che coinvolge anche la Cina.
2: Teheran non si piega ai diktat americani e annuncia ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni americane per isolare completamente il paese. Anche la Cina reagisce duramente alle nuove sanzioni americane, definendole unilaterali e illegali. Pechino è il principale partner commerciale dell'Iran. Prima della chiusura dello stretto di Hormuz acquistava tra l'80 e il 90% del petrolio iraniano. Durante il conflitto la Cina ha sempre scelto un ruolo defilato, ma l'avvertimento di Washington di sanzionare anche i paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran sta cambiando gli equilibri. La Cina non vuole farsi indicare da Washington con chi fare affari, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Yan. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un ex strategy per il caso Ranucci, l'obiettivo dei vertici di Viale Mazzini. L'obiettivo resta il cambio di conduzione al Report e la ricollocazione del giornalista per una testata Rai News o TG3. Ho la coscienza a posto e rifarei tutto, dice Ranucci prima di salire sul palco per il suo spettacolo. Alte temperature e siccità spingono al ribasso le previsioni sulle rese europee delle colture estive, che secondo il Joint Research Center della Commissione europea saranno fino al 14% sotto la media degli ultimi 5 anni. Tra le aree più colpite c'è anche l'Italia. L'allarme di Coldiretti: per gli agricoltori perdite fino al 50%.
3: Un'Italia nella morsa del meteo estremo, tra campi assetati e campi allagati. Una nuova normalità che, secondo l'allarme lanciato da Coldiretti, che denuncia 3 miliardi di danni, rende più urgente accelerare sulla gestione della risorsa idrica, aumentando la capacità di raccolta con un piano di invasi con sistema di pompaggio che permetta una conservazione dell'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per poterla utilizzare quando serve nei campi. La fotografia demografia è drammatica, con perdite per gli agricoltori tra il 30 e il 50%. Per le olive della Liguria, dopo il maltempo si stimano cascole mediamente intorno al 50%. In Lombardia il secondo sfalcio di fieno è stato compromesso in diverse aree, interi raccolti di riso persi in Piemonte, dove è piovuto troppo tardi. In Veneto soffrono mais, soia, pomodoro, barbabietola e foraggi. La carenza d'acqua colpisce anche il centro-sud, con un bilancio pesante su oliveti e girasole in Molise, e in Calabria restano a secco agrumi e bergamotti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Addio a Dolly Parton, la straripante regina del country, amata da tante generazioni per successi iconici come I Will Always Love You, 9 to 5, Jolene. E ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville a 80 anni, dopo un anno segnato da una serie di problemi di salute che l'avevano costretta a cancellare alcuni spettacoli. E ora la pagina sportiva.
4: Un poker di vittorie tutte per 3-0, è quello che cala l'Ital Volley femminile di Julio Velasco dopo Croazia, Montenegro e Svezia. A Göteborg, proprio in Svezia, le azzurre superano con un netto 3-0, sempre per 3-0, anche la Slovacchia. Oggi la sfida con la Francia per blindare il primo posto nel raggruppamento che lancerebbe le campionesse del mondo e olimpiche in carica nel migliore dei modi per la fase a eliminazione diretta. Notizia del giorno anche l'intervento chirurgico cui si è sottoposta Federica Brignone, rimosse le placche e le viti che erano state impiantate nella sua gamba sinistra martoriata dopo il grave infortunio dell'aprile 2025, infortunio da cui, lo ricordiamo, la Brignone era partita alla grande arrivando a conquistare un doppio oro olimpico in Super G e gigante a Milano Cortina 2026. E poi c'è il calciomercato con i colpi di giornata: Pinamonti dice sì alla Lazio, il Sassuolo si lancia su Sebastiano Esposito, ancora da risolvere il rebus Leao sulle tracce del milanista, prima l'Aston Villa, poi anche il Tottenham, resta però in prima fila il Galatasaray. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Martin Garramone. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenias.
1: Repliche.
2: Non sarà una replica, nonostante la sigla che dice replica. È una puntata originale questa. Una
1: Siamo originali.
2: Originale, non è una puntata recitata, per citare un'espressione che si usa spesso in italiano quando si parla di recitazione, ovvero citare due volte, no?
1: Ah, e come si dice in inglese?
2: In inglese play. Infatti c'è grande differenza tra giocare. Anche in francese ci sono due piccole distinzioni ed è jouer.
3: O sa tutto lui, comunque.
1: Mamma mia.
2: Sono le uniche due cose che so adesso per la prossima mezz'ora.
3: Mondo.
2: Io sto. Cioè allora, sto e respiro e guardo.
1: Faccio io con Ginevra. Ci lasci il campo libero insieme a Francesca, nostro ospite.
2: Del resto, scusami, oggi parliamo di poesia.
1: È vero. Oggi parliamo di poesia perché il luogo comune di oggi è che la poesia è troppo difficile. Con noi c'è Francesca Pels. Ciao Francesca.
4: Ciao Topic.
1: Professione, si può definire così, ma io direi di sì.
2: Ma come ti permetti? Fai la cosa che fa tua madre quando ti chiede: ma fai veramente la radio? Ma
1: no,
2: ci guadagni?
1: È che non so,
2: sembrava,
1: no,
2: ma
1: non
2: di lavoro?
4: Piace. A me è piaciuto, guarda Riccardo.
1: Non so se è offensivo per chi lo fa, nel senso che secondo me è proprio una cosa.
2: Un complimento
4: di professione, il mestiere più antico del mondo, la poesia,
1: esatto. Ciao Francesca,
4: ciao Riccardo,
1: abbiamo una poeta,
4: ciao Ginevra. Hello. E ciao carissimo Beppe.
1: Eccoci.
5: Per ultimo, giustamente.
4: Vabbè, sono andata in senso antiorario.
2: Beati gli ultimi, come dice lei, che saranno i primi a morire in una sua poesia. Me la
4: Oddio,
2: ricordo anche a memoria.
4: Sono i 33,
2: non mi chiedere
4: però,
2: perché.
4: Beati gli ultimi, non me lo dire, per favore.
2: No?
4: no, è un destino già scritto, mi suona.
1: Un destino già scritto. Allora, Francesca, insieme ad altri 14 poeti e poete, ha scritto Arrivano i barbari, voci del Poetry Slam, edito Solferino, che tra l'altro ha una copertina che a me piace tantissimo.
4: Sono
1: d'accordo,
4: super psichedelica.
2: Come
5: una copertina e frigge?
2: Come questa.
1: Sì,
2: qua.
1: Qui
2: arrivano i barbari.
1: Leggo alcuni nomi insieme a te: Chiara Araldi, Filippo Capobianco, Olimpia, Maria Oppo. Insomma, ce ne sono tantissimi.
2: Va bene, sai leggere,
1: esatto. E vorrei partire proprio
2: prova
1: da...
2: del fatto di saper leggere.
4: Io no, infatti sono stata
2: infatti,
4: in silenzio.
2: A memoria fai, no? le tue poesie.
5: Scrive e basta,
4: Ti sei preparato per questa puntata? Amici?
2: Assolutamente sì, però speravo che oggi ci deliziassi. Comunque io ho appena citato a memoria una tua poesia.
1: Un pezzo.
2: Beati
1: sì.
2: gli ultimi, un pezzo della tua poesia. Beati gli ultimi che saranno però i primi a morire.
4: Giusto? Mi fa piacere che tu sia convinto di averla citata bene.
2: No, ma sicuramente l'ho citata male, figurati.
4: Sono contenta.
2: L'ho letta due volte ieri, insomma adesso
4: Beppe.
2: Non è che... due volte ieri mi è rimasta, sono rimaste queste due righe.
1: Però è molto bello.
4: Perché l'hai letta insieme alla Bibbia, da un lato avevi quelle e dall'altro le mie poesie. Che posso dire, ci sta, perché comunque a livello autoriale io punto a quello. Quindi assolutamente ci
1: pure
4: sta.
1: Umile.
2: Passare alla storia attraverso la poesia.
1: Allora Francesca, il luogo comune di oggi è che la poesia è troppo difficile. La percezione che abbiamo oggi quando entriamo in una libreria è che la categoria poesia viene scartata e si salta di punto in bianco per i lettori, per la maggior parte dei lettori.
2: E qui è doveroso citare Antonio Rezza, parafrasandolo un pochino, che una volta disse, se non ricordo male, se volevate capire tutto, il teatro non è il posto giusto. E quindi potremmo anche aggiungere, se volevate capire tutto potevate guardare la TV, aggiungeremmo noi, ascoltare qualcos'altro, ma il teatro è un luogo dove per definizione io entro e per fortuna esco con dei dubbi, e la poesia un pochino forse è anche un po' quel luogo.
4: Quello che dici mi fa tornare in mente per esempio il discorso per il conferimento del Nobel a, e qua non me ne vogliano gli amici polacchi all'ascolto,
1: che non è la pronuncia corretta ma chi se ne frega,
4: la poeta Szymborska.
1: Va bene,
2: Wisława Szymborska.
4: Esatto, per noi che non sappiamo il polacco, la Szymborska.
5: Okay. Parla per te, perché io il polacco lo mastico.
1: Seconda lingua di Ginevra,
4: scusami.
1: Sì, sicuro.
4: E nel 96, per il conferimento del Nobel, diceva che lei è molto legata a due paroline magiche, addirittura alate, che sono non so. Che è quello che proprio produce la poesia e produce un ingrediente fondamentale del testo poetico, che è lo stupore. Perché secondo me, in effetti, quello che l'input della poesia è lo stupore, l'output della poesia in effetti è la meraviglia.
2: Bello.
4: Quindi,
2: molto bello, lo stupore che anche in recitazione si usa tantissimo ed è forse una delle cose più difficili da riprodurre, un po' sbagliato perché non si dovrebbe riprodurre, si dovrebbe vivere. Però lo stupore, quando tu riesci a recitare lo stupore, è meraviglioso, perché è quella cosa che non c'era prima.
1: Ma è certo. Forse per questo che stupore e meraviglia, che sono due cose che in una società che tende a normalizzare un po' mm-hmm. tutto, ad appiattire, no? Mm-hmm. Un po' come i gusti, no? Adesso è tutto molto dolce nelle cose che mangiamo. Ecco, è forse per quello che la poesia risulta difficile a chi l'ascolta?
4: Allora, secondo me la poesia risulta difficile se abbiamo un retaggio un po' carducciano della poesia, quindi la
1: quindi
4: nebbia agli alti colli, Vigilando Sale e tutta quella meravigliosa.
2: Non è la canzone di Fiorello?
4: Era sì. La cover.
2: Sì. Ah, scusa.
4: Ricordi?
2: Scusa.
4: Con Tosca. Era un altro Sanremo.
1: Che per paradosso, ragazzi, qualche generazione si ricorda più che di Fiorello che non dell'autore principale. Però,
4: esattamente. Okay. ecco, sai, quel retaggio lì scolastico di poesie imparate a memoria, di cui conoscevi solo il 10% del lessico praticamente, immagino che la poesia ti sembri qualcosa di un po' antagonista, un po' respingente. Per fortuna però nell'orizzonte della contemporaneità, secondo me, abbiamo trovato dei format o dei formati in cui la poesia può essere fruita in modo più gradevole e accogliente, e uno di questi è il Poetry Slam.
1: Poetry Slam, esatto. Per chi non lo sapesse, perché anch'io l'ho scoperto recentemente andando in un locale dove si fa Poetry Slam, puoi spiegarci, Francesca, in cosa consiste?
4: Il Poetry Slam è una gara fra poeti vivi, almeno finora, secondo tre semplici e inderogabili regole. Prima regola, regola super radiofonica, il tempo. Ogni poeta ha a disposizione per la propria esibizione 3 minuti di tempo, 3 minuti e 10 secondi, perché siamo tolleranti, oltre i quali però scatteranno delle penalità.
1: Aia.
2: Aia.
4: Aia.
2: Scusa, ma in cosa consistono le penalità?
4: Ti tolgono dei punti.
2: Ok.
4: 0.5 ogni 10 secondi di sforamento.
1: È proprio una gara.
2: Qualcuno può decidere, scusami, di mangiarsi questo mezzo punto, però dice, però guarda, nelle ultime
4: quei
2: due righe 10
4: secondi, guarda, cioè Dante
2: si ribalta. È la mia d'immenso, capito,
4: esattamente.
2: In fondo.
1: Quindi questa è la prima regola. La
4: prima
1: seconda?
4: Regola e seconda regola, sono vietati gli oggetti di scena, i costumi e le basi musicali durante la performance.
1: Cioè è proprio una performance con voce e corpo.
5: È una stand-up poetry.
2: Quella però fa ridere. No, esiste anche quella, credo, e molto sì, spesso possibile. È quando la poesia poi fa ridere, ed è uno secondo me dei capitoli che dovremmo aprire oggi, perché forse oggi accade, dopo che abbiamo dato chiaramente la definizione di cos'è.
1: Manca la terza regola,
4: la poetry slam. Abbiamo promesse tre.
2: Scusami, prima la terza regola, poi andiamo alla...
4: Grazie Riccardo, terza regola, testi originali, quindi scritti da chi li porta sul palco, quindi no Carducci.
1: Ok, qualcosa di originale.
5: E non è improvvisato.
1: Quindi ad esempio...
4: Può essere anche improvvisato. Però nella maggior parte dei casi no.
5: È scritto.
4: Okay. È scritto, esatto. Okay. Sì.
1: Scritto comunque, per essere narrato a voce.
4: Può essere o letto, come sa benissimo Beppe, faccio io, oppure recitato senza quindi supporti di alcun tipo, è solo la memoria.
1: Dicevamo prima,
2: dicevamo che ogni tanto si va incontro alla risata, ed è una cosa che ti vorrei chiedere, cioè questa lo trovi un modo di andare incontro al pubblico, perché il pubblico non è più disposto o ha una qualche forma di pudore nei confronti della poesia? Cioè, cosa ne pensi rispetto alla risata durante la poesia?
4: Ma penso che la risata sia un elemento tanto quanto il pianto, cioè alla fine non dovremmo forse sradicare quell'idea che la tristezza sia più nobile della risata o sia più difficile, perché poi se vai sul palco capisci che di solito le cose sono un po' al contrario. E quindi secondo me ci sta, però ci tengo a precisare che secondo me nei Poetry Slam la risata viene strappata più che altro dal contesto, quindi dalla cornice.
1: Perché di solito sono locali, bar, luoghi non convenzionali dove non pensi di trovare la poesia,
2: infatti,
1: giusto?
2: Dove però i poeti andavano, credo, in tempi remoti, no? Il bar è un po' il luogo dove gli scrittori e le scrittrici andavano.
5: Siamo perché c'è l'alcol, è normale, scrivere senza alcol.
1: Infatti la maestra Ginevra è poeta, se può dire poeta.
4: La Szymborska diceva, non so, e l'alcol.
5: Esatto.
2: Cosa diceva? Scusami, Vyšeláva?
4: Non so, e anche l'alcol.
1: Giusto. È una poesia, non so, e anche l'alcol. Non è il titolo,
4: quasi
1: è
4: un haiku,
1: corpo.
4: Devo
2: scusami,
4: dire.
2: Se l'hai detta tu adesso, però diventa tua.
1: Esatto.
2: O no?
4: Non lo so, difficile. Dobbiamo mettere non so in corsivo e poi anche l'alcol invece in tondo.
2: Che è tua. Cioè esatto. La tua parte è l'alcol, così suona male.
1: Senti, abbiamo aperto questo capitolo. È una cosa che noi chiediamo spesso quando vengono scrittori e scrittrici qua nel nostro studio. Tu come scrivi le tue poesie? Cioè all'interno all'interno di questo libro Arrivano i barbari, ogni autore, autrice, poeta ha scelto due poesie, sì, un cavallo di battaglia e qualcosa di inedito.
4: Esatto.
1: Ecco, nel tuo caso scrivi mentre viaggi, ti appunti qualcosa, scrivi di getto stando davanti alla finestra guardando, non so, il mare, facciamo una cosa romantica.
2: Preferisci non rispondere. Milano. Esatto. Cioè, puoi anche non rispondere, perché magari è il tuo segreto.
5: Sono cazzi miei.
2: Magari esatto, è il suo segreto aziendale.
1: Il momento creativo è sempre interessante.
4: È molto interessante e devo dire che non avrò una risposta proprio super precisa a riguardo, però io di solito mi dedico proprio al testo che sto scrivendo, quindi no spezzoni sul treno, non questi momenti super romantici in cui sei per strada, hai l'illuminazione vedendo un fiore che sboccia dall'asfalto. No, io mi piaccio
1: Milano,
4: alla scrivania.
1: È
2: l'unica cosa che può fare il fiore,
4: a Milano,
2: in realtà,
4: Milano,
2: perché tutto il cemento che c'è non è una
4: fa
2: cosa così atipica.
1: Quindi sei metodica, cioè tu decidi adesso,
4: sì,
1: oggi scrivo.
4: Io sono, cerco. La mia control freakness si esprime poi così, esattamente. Okay. Mi piazzo davanti al foglio, che sia bianco, digitale o cartaceo, e decido che voglio scrivere una cosa. Di solito ho in mente qualcosa, cioè dentro ho qualcosa da esprimere, che sia un'idea o che sia un'emozione, che sia un vissuto, un tema, e lì ci lavoriamo poi. Poi è possibile che spuntino delle frasi e delle espressioni che mi ero già annotata, perché sono delle robe che mi stanno tra le meningi per un tempo un po' più lungo, e quindi poi
1: finiscono all'interno.
4: Esatto.
2: Qual è secondo te oggi, la faccio un po' larga ma solo perché poi possiamo entrare in profondità, qual è oggi il ruolo del poeta e della poeta?
4: Domanda complicatissima.
2: Complicatissima.
4: Allora, qual è il ruolo del poeta oggi?
1: O quello che tu senti essere, per esempio, il tuo ruolo, forse aiuta.
4: Partiamo da una specifica forse sciocca. Per me poeta è chi fa poesia. Non ci sono altri tipi di patenti. Cioè, se tu scrivi una poesia, tu sei poeta, almeno per oggi.
1: Cioè non c'è l'albo, quindi siate liberi di
4: esprimervi. Non c'è ancora il codice Ateco, tra l'altro, di specifico.
2: Bello, veramente? Purtroppo no, allora. Scusate, dobbiamo fare qualcosa per farlo mettere.
4: Assolutamente, siamo nel posto giusto,
2: Come facciamo? Come si fa a fare questa campagna?
1: Amici dell'Agenzia delle Entrate.
5: Tutte le entrate del mondo, apriamo questa porta verso il codice Ateco dei poeti.
1: Ma maestro Cannavacciuolo, che cosa mi fa?
2: Se no non sono entrate.
5: Non lo so.
1: No, quindi non esiste il codice Ateco e questo già ci rinfranca.
4: Questo già è significativo.
1: Che forse anche meglio, quasi, mi viene da dire, perché siete ancora più liberi.
4: Siamo i freelance dei freelance.
2: Mi viene in mente questo aneddoto di vita, scusate, devo condividerlo per forza. C'era questo mulettista, quando io ero giovane lavoravo in questo magazzino.
5: Mulettista.
2: Guidava il muletto, sì.
5: Ai tempi
2: non c'era nemmeno la patente, credo, per guidare il muletto. Non c'era sta necessità, adesso c'è. Ma lui a un certo punto, un giorno, era un po', sai quelle persone sui generis molto belle? Un giorno arriva e mi dice, mi guarda e mi fa: te, a che me sono un poeta?
1: Ah.
2: Io lo guardo e dico: oddio, ma Riccardo, in che senso? Sono
5: ecco, un nome,
2: a un certo punto, sì, è vero. A un certo punto apre la sua carta d'identità e lui era andato in comune a farsi scrivere che era un poeta.
5: Cioè,
2: è andato all'anagrafe,
1: Francesca.
2: Quando gli hanno chiesto la professione, lui ha detto: qua bisogna scrivere poeta.
5: Francesca, adesso devi solo imparare a guidare il muletto.
1: E poi ci siamo.
4: E poi è fatta.
2: Ovunque tu sia, un abbraccio. Grande poeta.
1: Abbiamo bisogno di patentini. E quindi il ruolo che può avere il poeta,
4: allora,
1: o la poeta oggi?
4: Il ruolo anch'io la prendo abbastanza alla larga, un po' come la formulazione della domanda, e parto dicendo che secondo me oggi la poesia è, a parte una definizione un po' da letteranda della serie, un testo, quindi un tessuto di parole dove ogni elemento deve essere significante, quindi niente lasciato al caso. E qua mi aggrappo dicendo che secondo me poesia è ogni occasione della vita, dell'oggi, in cui possiamo essere lettori intendenti del reale. E quindi il poeta oggi è colui che si fa carico di costruire senso.
5: Bellissimo.
4: Vi ho commossi.
2: Grazie.
1: No, cioè, fai molto riflettere.
2: Sei stupiti.
1: Esatto,
2: allo stupore iniziale.
1: E mi ha stupito anche il titolo di questo libro, e vorrei chiederti: perché arrivano i barbari? Perché i poeti e le poete qua dentro vengono definite barbari?
4: Anche qua giochiamo un po', secondo me, di polisemia, perché all'inizio l'idea editoriale è stata quella un po' lanciata sulla tradizione di Cavafis, Aspettando i barbari, e la sua poesia, di identificare i barbari come gli slammer, in quanto individui di ruttura rispetto alla tradizione, e questo l'abbiamo già un po' spiegato e visto,
1: sì,
4: no? Secondo me però possiamo allargare la spiegazione e ampliare un po' l'ambivalenza e vedere che però, proprio per tornare al non so, l'affermazione diventa una domanda: ma chi sono i veri barbari, visto che questi nuovi barbari di fatto sono dei costruttori di senso che nel 2026 scrivono poesie
1: e
4: fanno di fatto cultura.
1: In una delle tue poesie, che se non sbaglio si chiama Per aspera d'astra, c'è un passaggio molto bello che dice: resisteremo forte alle porte dell'analfabetismo funzionale, voi funzionali fate versi, noi funzionanti facciamo versi. La trovo meravigliosa.
4: Ti ringrazio.
1: Perché la parola verso è polisemico, e quindi sì. Giocate
2: suono,
1: su questa cosa,
2: sì, può essere,
1: è bellissimo, no? È bellissimo veramente, sì. A voi la paura, a noi la cultura, è quasi un manifesto programmatico questo.
4: Sì, sì, infatti se volete votarmi come sindaca di Milano.
2: Ma tu qua sei venuta a fare questo, è evidente.
4: Esatto.
1: Ma è meraviglioso.
2: Allora, è il momento in cui facciamo partire un bellissimo, bellissimo, lasciarei dire al pubblico, tra l'altro,
1: certo.
2: Questa è la mia voce interiore che parla ogni tanto.
1: Vabbè, è una grande seduta psicologica questo
2: bellissimo
1: programma.
2: Bellissimo quiz,
1: sì?
4: Oh.
2: Sulla poesia, allora adesso ti
4: certo.
2: Leggiamo dei pezzi di poesia.
4: Aiuto.
2: E tu ci dici, provi
5: no
2: a dire
5: pressure.
2: Di chi sono, va
1: esatto.
2: Bene? Vai, prego maestro, la prima
1: allora,
2: la lascio a te.
1: Per sempre camminerò su questi lidi, tra la sabbia e la spuma, l'alta marea cancellerà le mie orme e il vento soffierà via... Prego.
4: Foscolo.
1: No.
4: Vabbè.
1: Khalil Gibran.
4: Ah, Gibran.
1: Esatto.
2: Sì, okay. Sì, sì. Il tempo, vado io con la seconda. Sì, sì.
4: La mia laurea in lettere.
1: È andata.
2: Guarda dove
4: vai,
2: vola.
4: Adesso la prossima.
2: Beh, questo è facile, dai. Il tempo passa solo a chi non coglie il ritmo del suo scorrere. Per tutti gli altri il tempo danza.
4: Tinky Winky.
2: Joe Evan.
4: Cazzo, incredibile, scusatemi, l'ho ciccata.
1: Sì, scherzo.
4: Questa la tagliamo.
1: No, questa la tagliamo, salutiamo Joe.
4: Assolutamente.
1: Terza, siete un punto di riferimento luminoso.
2: Sta è difficilissima, no, questa possiamo
5: questa
2: dire.
5: Questa è difficile. Poi c'è il nome e cognome.
1: Sì, questa c'è un nome.
4: C'è nome e cognome.
2: Okay. Nome,
1: sì,
2: nome comincia per B.
1: Riferimento luminoso.
2: Nome comincia per B.
4: Bruno Vespa.
2: No.
1: Biscotto della fortuna.
4: Quasi.
2: Qua arriva il maestro. Qua serve intuito, lampo, genio. Se io potessi avere una bacchetta magica, creerei miracoli nel superare gli ostacoli.
1: Già la rima.
2: Quello che a me piace vedere regnare la pace, vorrei che il sorriso splenda in ogni viso.
1: Magia,
2: portami via.
4: Mago Telma.
1: Quasi.
2: No, quello quasi. Dici tu, ma quasi. Come ti permetti? Franchino.
4: Allora chiedo scusa. Scusatemi.
1: Qua
4: mi inchino, perché in effetti.
1: Il Tinchino è Franchino, è una poeta.
2: Comunque, scusatemi, voglio dire che avevo portato un libro di Emily Dickinson dicendo a lei poco prima. No, perché Emily Dickinson per me, cioè esiste Emily Dickinson e poi c'è tutto il resto.
1: Franchino,
2: abbiamo parlato di tutto. Vigliacchi, se avessimo aperto una pagina qualsiasi di questo libro, dove ho un sacco di orecchie, non so se te succede, la poesia a me fa mettere un sacco di orecchiette delle poesie e poi le ritrovo e ogni tanto dico, ah certo,
1: stupore.
2: Questa ho proprio fatto bene a mettere un'orecchietta.
4: La legge dici.
2: Ogni tanto dico, ma perché mi piaceva? Perché ci sono periodi della vita
4: certo.
2: In cui una poesia ci parla di più e periodi in cui ci parla di meno.
4: Sì, è vero, ma infatti il bello forse della magrezza, senza fare body shaming agli altri generi letterari della poesia, è che essendo concisa è così appunto profonda, cade giù e ogni tanto becchi qualcosa che ti era sfuggito.
5: Una corda.
1: In un'intervista, Francesca, siamo in dirittura d'arrivo del nostro episodio, dici: ripenso spesso alla prima parola che ho imparato a scrivere, no. Cioè tu la prima parola che hai imparato a scrivere,
5: davvero,
1: no. C'è
5: stupendo.
1: Gente che ci impiega tutta una vita a imparare
4: Confermo.
1: A dire no e a scrivere no.
4: Sì, specifico che imparare a scriverla non necessariamente poi vuole dire non fare 83 anni di psicoterapia,
1: certo,
4: ricordiamo,
1: quello,
4: che
1: quello
4: di solito
1: chiaro.
4: È la quarta, tra l'altro, regola del Poetry Slam, cioè? 83 anni di psicoterapia.
1: Dopo che hai fatto Poetry Slam o prima?
4: Durante. Perché 83 anni di carriera sono
1: tanti,
4: lunghi.
1: Tanti. E come mai proprio no?
4: No, perché lo devo a mio nonno, che aveva provato a insegnarmi.
1: Che ha un sacco di no dentro, nonno.
5: Esatto.
1: La parola
4: ha un sacco
1: nonno.
4: Di no dentro, infatti.
2: C'è
4: io...
2: un sacco, due. Insomma,
1: sono tanti in una
4: comunque
1: parola.
4: Sono tanti, dai, tutti insieme
2: certo.
4: In così poche
5: come
4: lettere.
5: Dice mio nipote, nonno.
2: Esatto. Due volte no.
5: Nonno.
1: Esatto. Tra l'altro una era forzativa perché era una doppia N. No, proprio.
2: Che ho detto di no.
4: Se
2: sì.
4: La tagli... quindi lo devo al nonno, che nonno Sergio, che cercava di insegnarmi l'alfabeto quando ancora per me erano dei disegnini, cioè erano dei cerchi con le gambe praticamente,
1: certo.
4: Non avevo
2: belli.
4: Assolutamente
2: ma
4: capito
2: che belli
4: che cosa.
2: Cerchi con le gambe.
4: Belli, cerchi con le gambe, sì sì.
1: Anche perché Ginevra ancora crede che se non cerchi con le gambe, lo stupore di Ginevra è quello.
5: Perché non lo so, no?
1: No, cuore.
4: Beh, ma perché no? Cioè, in realtà sì, non possiamo bruciare
2: camminare.
4: Così la sua fantasia.
2: Le parole camminano, i cerchi con le gambe pure.
4: Le parole sono persone.
5: Dimmi, Ginevra. Riccardo ha detto una bugia.
1: No, non ho detto bugia, Ginevra.
5: Riccardo ha detto una bugia.
1: No,
4: ascoltare Riccardo. Riccardo è il parente più cinico, non ascoltarlo.
1: Sì, vado ad abbracciarla.
5: Riccardo è cattivo,
2: Vabbè, nel frattempo vogliamo leggere una poesia.
1: No, aspetta, io voglio capire perché nonno Sergio ha detto no.
4: Nonno Sergio non è che dicesse no, nonno Sergio cercava di spingermi da buon nonno a tipo mangiare le robe che non mi piacevano, fare le cose che non mi andava di fare, e io mi sono impegnata per imparare a scrivere la cosa che non avevo più voglia di vocalizzare con snobismo, la scrivevo su un fogliettino, gliela piazzavo sul frigorifero e gli dicevo
1: no. Ah, non lo dicevi neanche?
4: No, indicavo, perché ormai era scritta. Stupendo. Tra l'altro la scrivevo la scrivevo su il supporto cartaceo più costoso di casa, cioè i suoi bigliettini con il nome sopra.
1: Ah, quelli firmati. Wow. Cioè, uno sfregio atomico.
5: Sì. Senti, invece io di solito faccio il quizzettone della sì, Gini, infatti. Però oggi no, perché io avevo troppa più urgenza di fare un'altra cosa con te, e cioè finalmente in qualche modo mia madre è famosa per le sue poesie. Mia madre scrive poesie da quando è nata.
1: Ma dai.
5: Però perché il talento è un po' discutibile, capito? E quindi allora vorrei sottoporti un haiku che ha scritto mia madre, e se per favore lo puoi commentare e magari io glielo mando, insomma.
1: Certo, certo, prego.
4: Con la prova video.
5: Era caro vecchio Po, tu che puoi scorri.
4: Beh, posso dire? Sento una reminiscenza del Pantarei, innanzitutto. C'è una bella...
5: Che è un ristorante, tra l'altro, di a casa
1: sì,
5: nostra.
1: Certo,
5: quindi...
1: Ma dove
2: vai spesso tu?
1: Bene.
2: Sì. E scorre.
4: È certo. Una bellissima allitterazione sulla labiale P.
5: Sì.
4: Molto, molto bella. E poi penso che le sillabe tornino anche.
5: Perfetto.
4: Quindi io direi solo a grandi posto. Complimenti, e non potevamo aspettarci di meno dalla mamma di Ginevra.
5: A posto.
1: Vedi, i giudici non francesi sono
5: hai
1: larghi
5: visto?
1: Di manca.
5: Sì,
2: cioè,
5: avete
2: non togliamo nessun mezzo punto. Quanti punti diamo? 10 su 10.
4: Non so, dovremmo votarla
5: famosi.
4: In 5, quindi
2: almeno
4: siamo
2: 5.
4: Sotto di 1. Sì. E togliamo il voto più alto e il voto più basso e sommiamo i tre mediani, perché vogliamo
1: mamma
4: complicarci
1: mia,
4: la vita.
1: Regola chiudiamo con una poesia?
2: Sì. Ma pensavo di sì, l'ho trovata adesso e c'era proprio dentro, credo, il bigliettino di... È stata la mano di Dio di Sorrentino. Quindi
1: fantastico. La facciamo
2: segno.
1: Leggere a Francesca.
2: No, leggo io.
5: Che persona infastidiosa.
2: No, non voglio metterla. Cioè, se vuoi leggerla, te la faccio leggere.
4: Certo,
2: però non volevo,
4: sì,
2: magari.
4: Sì.
2: Insomma, è una
4: quale? Okay.
2: Io leggerei questa, perché l'altra è in inglese, però puoi leggerla anche in inglese.
4: Sì, ha senso.
1: Prego.
4: Direi di no. Silenzio è tutto quanto temiamo. C'è riscatto in una voce, ma silenzio è infinità. Di per sé non ha un volto.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Non lo farò. Ma? Perché ho una dignità, una carriera faticosamente costruita e perennemente in bilico. Ancora non ho capito perché trasmetto ancora da questi microfoni, quindi qualcuno poi un giorno se ne accorgerà e quindi sarà la fine. Ma non sarà oggi, quindi non canterò "Non voglio mica la luna".
3: Ti prego, fallo,
2: no,
3: Giampaolo.
2: No, ho detto "non canterò, non voglio mica la luna". Se adesso lo facessi, non terrei fede a un patto di ferro che ho stretto con me stesso.
3: Però tu sai
2: sì,
3: che Ankara vuole la luna.
2: Ankara sì.
3: E tu?
2: Ma io non voglio mica la luna. Ma tutti vogliono la luna.
3: E infatti, caro Giampaolo,
2: anche i turchi.
3: Gennaio 2024, sì, Alper Gezeravci, cioè il primo astronauta turco, arriva sulla stazione spaziale internazionale a bordo di una Dragon di SpaceX. E cosa dice?
2: Buongiorno.
3: No, il futuro è nei cieli, esattamente come Mustafa Kemal Atatürk, padre della Turchia, qualche decennio prima. E da qui oggi partiamo.
2: Ma io avrei salutato prima. Cioè, tu arrivi a bordo della stazione spaziale, c'è un astronauta italiano e fai la cosa altisonante. Buongiorno, cioè mi presento. Questi astronauti proprio non li capisco. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per Africa e Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra. E quando entro in una stazione spaziale, la prima cosa che faccio è saluto, buongiorno.
3: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici.

0: con questa qua, che non so, è molto inelegante dirlo in un podcast, secondo me.
1: Sì, soprattutto per le altre povere puntate, nel
0: no,
1: senso,
0: anche le altre, okay, sono piaciute okay, un sacco. Questa mi piace tantissimo, perché? Perché stiamo parlando delle velleità spaziali lunari della Turchia. Ora, noi sappiamo benissimo che la Turchia sulla Terra è un classico esempio, vediamo come dirla, allora, di un'ipertrofia velleitaria dal sì, punto di vista geopolitico,
1: sì,
0: con dei fondamentali economici disastrosi. Cioè, dei tassi di inflazione che fanno paura. Ha avuto un terremoto che ha distrutto mezzo.
1: Vero,
0: ha avuto un autogolpe. Ha il problema dei curdi. Adesso forse Ocalan l'ha un po' risolto. Non è un paese che, come dire, è strasolido, da, rispetto al quale ti aspetteresti una velleità di questo tipo. Ma allo stesso tempo, stando terra a terra, è un paese che, pur con queste debolezze economiche, è il secondo esercito più potente e più grande della NATO. Ha una posizione geopolitica molto ambigua, perché parla certo, con i russi, parla con la NATO, e ha una posizione geopolitica, anzi geografica, che le permette ambizioni quasi un po' fuori dai loro confini. L'ultima cosa che è successa in Siria, che sicuramente avrai seguito, a un certo punto una milizia, Hayat Tahrir al-Sham, guidata da al-Jolani, un ex costola dell'Al-Qaeda, cavalca senza colpo ferire fino a Damasco, caccia il dittatore Bashar al-Assad con il beneplacito turco. E quindi tu dici, ma come fa un'economia così piccola, tra mille virgolette, così vulnerabile, così con così tante nevralgie, con tassi inflativi pazzeschi, disoccupazione alle stelle, pensare di andare sulle stelle e addirittura a giocare un ruolo diplomatico a livello internazionale e mettere i piedini e le mani addirittura sulla Siria? Quindi strano, ma non mi stupisce che voglia andare sulla Luna.
1: E ti garantisco che vogliano farlo, anche lì con una situazione economica che rispetto ai giganti del settore è francamente irrilevante, se non altro a livello numerico. La spesa statale per la ricerca e lo sviluppo spaziale è aumentata da meno di 5 milioni di dollari nel 2013 sì, a 140 milioni di dollari quest'anno, comunque briciole rispetto anche certo, solo all'Italia. Ma nel gennaio del 2025, a bordo di un Falcon 9, mettono in orbita il satellite FGN-100D1, il più grande mai prodotto interamente da una società privata turca, e poi di questa parliamo perché è molto interessante anche dal punto di vista geopolitico. E attenzione, cosa si inventano? Un investimento di 350 milioni per uno spazioporto in Somalia. E sappiamo bene quanto l'Africa stia diventando sempre più rilevante anche nello spazio.
0: E sappiamo anche quanto l'Africa stia sempre più diventando rilevante proprio per la Turchia, per quel ruolo che ti dicevo, no? Soprattutto il Corno d'Africa, la Turchia ha grandissimi interessi. Scommetto che la società di droni a cui tu fai riferimento fa capo al genero di Erdogan, Bayraktar.
1: Esattamente.
0: Eh beh, quei droni lì, caro Emilio, hanno cambiato le sorti di tantissimi conflitti, compresi quello ucraino, per esempio, ma anche quello di cui si è parlato pochissimo in Etiopia, Addis Abeba, con i Tigrai, con i ribelli tigrini. Lì hanno giocato un ruolo incredibile. Perché? Beh, sostanzialmente hanno un po' rivoluzionato il modo di combattere. Sono droni che costano molto poco, sono dannatamente efficaci e quindi hanno ribaltato un po' le regole di come si sta sul campo di battaglia. E ancora una volta vediamo come, purtroppo, per fortuna, industria bellica e industria spaziale vanno sempre comunque a braccetto. Tu riesci a ottenere qualcosa in un campo, facilmente lo riesci a travasare nell'altro campo. C'è una osmosi, una circolarità di saperi, di conoscenze, di tecniche che è molto molto importante. Quindi non mi stupisce che Bayraktar si giochi un ruolo anche nella corsa allo spazio.
1: Se lo sta giocando, ripetiamo, la sua azienda Fergani Space è quella che ha realizzato il più grosso satellite, e attenzione perché ha in previsione di lanciare entro i prossimi 5 anni almeno altri 100 satelliti per sviluppare un sistema di comunicazione e posizionamento globale, un corrispettivo del GPS o del Galileo, esatto, esattamente, chiaro, europei. La sua azienda arriva esattamente da una costola di quella che fondò suo padre, Baykar Makina, all'inizio producevano componentistica per automobili e oggi fanno tra i droni più diffusi nel mondo e adesso lo spazio. Tanto che, e questa volta devo citarti l'Economist, rispetto a questo scenario che stiamo descrivendo, il signor Erdogan ha riversato denaro nell'industria della difesa, prendendo persino in considerazione una tassa sulle carte di credito e sulle vendite di auto e proprietà per sostenere il settore spaziale. Ma il

0: suo deficit di bilancio potrebbe frenare i suoi piani, esattamente come stavi dicendo tu. Il settore della difesa non è immune alla fuga di cervelli del paese, con molti ingegneri che se ne vanno per lavorare all'estero per una paga che, insomma, evidentemente è più cospicua. Però quello che dici, pochi mezzi, ma grandi ambizioni e, attenzione, una strategia piuttosto difficile anche da decifrare e quindi in qualche modo cui dare attenzione, e questa è l'identikit della Turchia anche oltre l'atmosfera.
1: Non è l'unico caso di attore che sulla terra scricchiola ma che ha grandi ambizioni egemoniche, militari e o spaziali. Tema dei cervelli in fuga è fondamentale, caro Emilio, perché ne abbiamo parlato tantissimo pensando agli Stati Uniti, a Elon Musk, al ruolo dei privati e alla Cina. Quando dicevamo, attenzione, che quando tu hai grandi numeri, grandi istituti scientifici, think tank, politecnici, come se piovesse, è chiaro che è un capitale umano che, se sei politicamente bravo, non te lo fai sfuggire, e quel capitale umano fiorirà e ti permetterà di acquisire quel vantaggio strategico. Qua Erdogan è di fronte a una sfida gigantesca. L'altra sfida è il problema della deriva autoritaria di Erdogan.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Anche lì diciamo che ci sono alcune realtà che dal punto di vista politico possono favorire l'industria della difesa e l'industria aerospaziale in maniera più o meno virtuosa. Erdogan sta giocando su tanti tavoli da gioco, lo sta facendo in maniera molto maliziosa, è molto bravo, è un equilibrista pazzesco, perché ha giocato un ruolo incredibile anche nel conflitto russo-ucraino con l'accordo sul grano, sta giocando un ruolo anche nella guerra a Gaza, evidentemente ha giocato un ruolo nella vicina Siria con tutte le sue milizie, quindi è davvero uno strano equilibrista che si trova di fronte a un problema gigantesco. Contenere la deriva autoritaria per continuare a avere consenso popolare. 2. Risollevare l'economia, perché alla lunga un'economia disastrata, tassi di disoccupazione, fuga di cervelli, il popolo non ti segue più e hai voglia poi a tentare l'autogolpe o, insomma, o a evitare il golpe.
0: Hai perfettamente ragione, non sottovaluterei lo scopo lunare, sì. Insomma, il prestigio che ti deriva da portare delle donne o degli uomini, dei connazionali sulla Luna o nello spazio, è un prestigio che coinvolge anche la popolazione, che esalta anche la popolazione.
1: E per la retorica turca, per la sua retorica, può essere qualcosa di enorme, incredibile.
0: Esatto, e non sottovaluterei la crescente rilevanza turca in un contesto laddove solo Pechino e la Russia stanno applicando la stessa strategia, che è nel gigante che abbiamo evocato finora, che è lì pronto a balzare nello spazio e che adesso lo farà, cioè il continente africano.
1: Continente africano dove c'è un piccolissimo pezzo di terra che gioca un ruolo fondamentale. Lo ha fatto negli anni per il traffico marittimo, lo ha fatto negli anni come base militare. Praticamente fai prima dire chi non c'è a Gibuti, stiamo parlando appunto di Gibuti, perché, come mi hai insegnato in questo podcast, ha una posizione dal punto di vista proprio della latitudine strategica che è fondamentale. Continente africano che da alcuni anni vuole giocare la sua partita nello spazio, continente africano che da alcuni anni sta scrollandosi di dosso alcune robe, un po' di ragnatele, un po' di polvere, un po' di vecchiume, primo fra tutti un'eccessiva dipendenza e un retaggio coloniale, soprattutto francese, penso ai paesi del Sahel, che lo ha infastidito. Un continente africano che in alcuni casi cresce con un PIL notevole a doppia cifra che noi ci scordiamo. Un continente africano che ci offre delle eccellenze anche in campo tecnologico. Parlavamo di droni, penso a Ruanda per esempio, che ecco la Zipline ha un'eccellenza di droni, consegna farmaci praticamente,
0: certo,
1: salva vita in tutto il paese. È una genialata pazzesca, costano pochissimo e salvano vite, hanno start-up, hanno centri di eccellenza, quindi un continente africano che guarda allo spazio per una serie di motivi. Te ne dico almeno due che sono i grandi vulnus dei paesi africani. Allora, il primo è semplicemente l'osservarsi. I paesi africani devono guardarsi meglio perché hanno una serie di problemi derivanti dal cambiamento climatico e non soltanto, quindi deforestazione, allagamenti, prosciugamenti. Quindi osservare meglio il proprio territorio, salvaguardare meglio il proprio territorio è una risorsa incredibile, specie per quei paesi che magari fanno del turismo. E dall'altra parte abbiamo gli altri rischi che albergano purtroppo nella fascia saheliana, che è quello jihadista. e naturalmente un'osservazione satellitare puntuale e accurata consente di monitorare le tante bande jihadiste. La Costa d'Avorio da poco ha lanciato il suo primo nanosatellite. Tra i suoi obiettivi c'è, da un lato, monitorare l'erosione delle coste, perché l'oceano sta mangiando parecchie coste. Io recentemente sono stato proprio vicino a Bijan, a Grand Bassam, che è un posto meraviglioso, no? Con questa atmosfera decadente coloniale, e l'oceano sta mettendo in crisi alcune zone costiere. E dall'altra parte, dalla zona del nord, alcune bande jihadiste si stanno infiltrando, perché l'accesso al mare per le bande jihadiste che fanno traffico di droga, di esseri umani, di armi, eccetera, è ovviamente fondamentale. Beh, nanosatelliti piazzati all'orbita giusta, all'altezza giusta, consentono di monitorare perfettamente questo tipo di pericoli. E quindi non stupisce che l'Africa, pur con tutti i problemi economici che ha, no? È un'Africa, lo diciamo sempre, un continente a mille velocità, beh, guardi allo spazio con rinnovatissimo interesse.
0: Tento di riassumere tutto quello che hai detto con qualche cifra. Mercato spaziale africano nel 2021 valutato circa 20 miliardi di dollari, 2026 23 miliardi di dollari, ricordiamoci i 5 milioni e 140 sì. milioni turchi, per cui è vero che stiamo parlando di un continente, certo. 54 o 55 paesi a seconda di come...
1: Ma che va nello spazio sono ben pochi,
0: esattamente.
1: Perché ragazzi stiamo parlando di Sudafrica, Egitto, Nigeria,
0: Kenya direi,
1: Costa d'Avorio recentemente, esatto. E quindi siamo 6-7 paesi, non
0: ma
1: di più.
0: Ma attenzione, 270 aziende New Space, come si dice. Che cos'è il New Space? Non è solo quell'azienda che sfrutta direttamente tecnologia spaziale o nello spazio o la produce, ma che in qualche modo sfrutta quelle tecnologie per offrire servizi. E quali sono? Esattamente quelli di cui parlavi tu. Telecomunicazioni, ovviamente servizi sì. per la difesa e per la sicurezza, spedizione, aviazione, estrazione mineraria, agricoltura. Questo è il punto, e anche da questo punto di vista l'Africa è una miniera d'oro che dallo spazio si vede luccicare, caro Giampaolo.
1: Allora Emilio, mi piace molto il discorso che stai facendo su questo boom dell'industria spaziale africana, sei anche bravo a dare i numeri, in senso buono. Quando citavi quei 20 miliardi, in realtà sai cosa mi è venuto in mente? È una cifra molto simile, ti farà sorridere questa cosa, al mercato di lusso della moda del continente africano.
0: Spiegamela questa.
1: Allora, e qua ci leghiamo agli stereotipi che avvolgono il continente africano. Credo che pochi ascoltatrici e ascoltatori sapessero che l'Africa guarda lo spazio e va nello spazio. Ecco, in pochi sanno forse che in Nigeria c'è la seconda industria cinematografica al mondo.
0: Vero.
1: Nollywood, che è la prima per produzione di film, e fanno film pazzeschi. Io ho visto, è sbarcato su Amazon Prime, Gang of Lagos, no? Per dire le eccellenze. Allora, è una cafonata galattica, nel senso che è un'americanata, ma parla di gang di strada di Lagos, fra l'altro girata divinamente,
0: certo.
1: Con scene d'azione pazzesche, multicamera, girata con attori locali e con i sottotitoli, perché li fanno parlare con i vari dialetti locali.
0: Certo, certo.
1: Non è più un prodotto africano. Una volta i nigeriani facevano delle serie TV che erano... frequento l'Africa da tanto, devo dirti la verità, mi ricordo queste serate in albergo, erano inguardabili. Cioè, ste sitcom ambientate nei villaggi, e la trama normalmente era il marito litiga con la moglie, il marito va dall'amante, il marito si pente, torna dalla moglie, la quale moglie si arrabbia, va dall'amante e si pente, e così via.
0: Una,
1: no?
0: Trama, tipo,
1: una trama molto, molto avvincente, molto
0: sì,
1: interessante.
0: Sì, sì.
1: Adesso no, stiamo parlando di un'industria cinematografica fatta da registi africani in Africa, fra l'altro in Nigeria, terzo paese più popoloso al mondo entro il 2050, ma non solo per il mercato africano, per il mercato mondiale, perché una volta che tu sbarchi su Netflix e su Amazon Prime, vuol dire che hai acquisito quel linguaggio universale pari a Hollywood. E potrei tirare fuori mille esempi di un'Africa che si toglie via questa immagine polverosa e fa vedere che cresce, che è capace di eccellenze, di università che scalano le classifiche mondiali. Non siamo a livello di Harvard,
0: certo.
1: Però per esempio alcune università sudafricane richiamano, a proposito di cervelli in fuga, richiamano personale. E quindi non mi stupisce, non ci deve stupire che l'industria e il boom dell'industria spaziale africana sia un asset strategico per un continente che dice: guardate che io esisto Io esisto al di fuori dell'Europa, esisto al di fuori della Cina che mi ha depredato fino adesso, al di fuori degli Stati Uniti. Magari mi fanno comodi i fondi statunitensi, ma poi la startup me la faccio io e me la seguo io.
0: E allora ti faccio questa domanda con cui chiuderei questo episodio, perché davvero vorrei un tuo parere. Aprile 2025 vedremo l'inaugurazione ufficiale dell'Agenzia Spaziale Africana, sì, la AFSA, che avrà sede al Cairo, è già stato ufficialmente annunciato. La domanda è questa: quanto la volontà di darsi anche un'agenzia spaziale che rappresenti o veicoli gli interessi di tutti gli stati membri dell'Africa sia un tentativo o corrisponda alla volontà di rivendicare una certa autonomia rispetto ai tantissimi interessi che oggi il continente in qualche modo sta stimolando in giro per il mondo?
1: Lo è sicuramente, è un segnale, come abbiamo avuto altri segnali. Hanno detto nel Sahel ai francesi: non vi vogliamo più, preferiamo parlare con i russi, preferiamo fare certe scelte piuttosto che altre scelte. Il problema vero dell'Africa è che sono 54 stati, 2000 etnie, 3000 lingue parlate, con alcuni punti di eccellenza. Citavi l'Egitto, ovviamente, perché è stato uno dei pionieri nella corsa, certo, allo spazio. E il problema vero è che, siccome è un continente che viaggia a tante velocità, se tu parli a un magrebino, lui non si sente africano. Certo. Lui è nordafricano, è berbero, è arabo. E se tu parli con un ghanese non si sentirà assolutamente nordafricano, e qualcuno dell'Africa australe difficilmente avrà punti di contatto con un ghanese o un nigeriano. I progetti di panafricanismo sono progetti che in passato ci sono stati. Ho la sensazione che la molla tecnologica e l'impellenza di andare nello spazio e di crescere tutti insieme possa diventare davvero quel formidabile collante che non è politico, ma è high tech. La tecnologia potrebbe diventare la formidabile leva per far dare a questo continente, che, come senti, amo alla follia, quel colpo di reni che da tanto tempo ci si aspetta.
0: E allora sai cosa ti dico?
1: Mm.
0: Dalla Turchia a tutti i paesi africani, il futuro è nei cieli.
1: Ah, e sai come potremmo chiudere questa roba? Ma che in realtà è già chiusa, quindi non...
0: Dimmi.
1: No, mi sta venendo in mente questo aneddoto bellissimo, no? A proposito di Africa, diverse velocità e le lingue. In Kiswahili, quando dici uccello, dici ndege.
0: Uh-huh.
1: Quando dici aereo, dici ndege. Quando volerà il primo satellite, sicuramente lo chiameranno ndege. Sai perché questa roba? Perché se tu non hai esperienza di volo,
0: sì,
1: che cos'è l'uccello rispetto a un satellite o un aereo?
0: Certo.
1: Sì, è una roba che vola.
0: Vola.
1: Ndege.
2: La geopolitica dello spazio, di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
0: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
5: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con Laguna e ora esce con il primo album Un Posto Dove Andare. Niccolò Filippucci.
6: No, mi sento molto bene, devo dire, sono molto contento, sì, possiamo chiamarlo comunque assolutamente un primo traguardo. Poi ovviamente io mi vivo questi momenti un po' come delle tappe, no, della mia carriera, quindi sono molto focalizzato sul prossimo futuro. Sono una persona che piace lavorare, diciamo, magari piccole cose fatte bene, quindi un passetto alla volta. E sono concentrato su appunto questo prossimo futuro, questa uscita del disco, questo primo live. Sono contento, non vedo l'ora.
5: Ti faccio fare però prima un passo indietro, visto che è tutta una questione di viaggi e di passi e di luoghi da esplorare questa fase, dal titolo del disco in poi. Il passo indietro è quello di Sanremo. Che sensazione ti dà ripensarci?
6: Allora, non ho ancora messo tutto a fuoco, ma semplicemente perché anche quando magari amici o familiari mi chiedono com'è andata, cioè, dimmi un po' come era lì, cioè io letteralmente non so bene descrivere quello che è successo, ancora forse devo capire bene, devo realizzare, no, però è stata una bellissima esperienza sicuramente, ho imparato tanto, è stata una settimana molto, molto intensa, piena di cose comunque. E quindi anche magari anche da persone che ho conosciuto, comunque l'esperienza stessa mi ha insegnato molto, devo dire.

0: album. Già dal titolo si capisce, no? Che stai un po' esplorando tutte le strade, no?
1: Sì, diciamo che è appunto un posto dove andare è stato, diciamo, abbiamo dato questo titolo per identificare un po' quello che è il mio percorso in questo momento, quello che sono io in questo momento, quindi magari sì, c'è una strada un pochino più solcata, però ci sono tante poi strade, stradine, che sono poi tutte quelle sfumature del magari del pop, no? Quindi possiamo dire che in generale comunque io mi identifico in quella che è la musica pop, però anche venendo da un background musicale molto molto ampio in generale, mi piace anche sperimentare oltre quello che è il puro pop classico, diciamo.
0: E si sente un po' appunto nel disco che le ispirazioni sono diverse, le atmosfere sono diverse, un po' come dire, no? Io adesso ho davanti tutto questo, è così?
1: Sì, ho cercato di mettere in questo disco, di raccontarmi in questo disco in maniera diversa, in più situazioni, in diversi momenti. E ho cercato appunto di, come per riprendere anche appunto il primo titolo della prima canzone, di mettere anche più sfumature sia mie personali che di quella che è la mia musica, e quelli che sono i miei riferimenti, quindi veramente è un album molto diverso, comunque che racconta una storia però lo fa in maniera differente tra una canzone e un'altra, ecco.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Niccolò Filippucci. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: sconto sul diesel, poi gli aiuti ai redditi bassi. Putin boccia il piano di pace, a Mosca il capo della CIA. Ranucci, la RAI cerca una exit strategy, il giornalista accusa: ho la coscienza pulita. Addio a Dolly Parton, icona della musica country. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Nuova proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Il governo pensa anche a misure per i redditi bassi.
1: Prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti e poi prevedere un intervento più mirato per fronteggiare il rialzo continuo dei prezzi di benzina e diesel. È questa la linea del governo, emersa da una riunione convocata da Giorgia Meloni per fare il punto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. La mini proroga del taglio delle accise sarà varata dal Consiglio dei Ministri con un nuovo decreto in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La nuova proroga, filtra da Palazzo Chigi, non sarà una misura definitiva, ma servirà per consentire all'esecutivo di mettere a punto un intervento più efficace e selettivo. L'obiettivo è una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Per Palazzo Chigi, solo un intervento europeo garantisce equità. E l'Italia, si sottolinea, continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa su questo tema, promuovendone la discussione a livello europeo. Ieri Bruxelles aveva invece chiarito che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei singoli governi nazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa, afferma il portavoce Peskov. Incontro poi tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire, ha detto Gallagher, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, per alcuni colloqui. La Marina americana ha rimosso, fatto detonare tutte le mine presenti nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz, ed è guerra commerciale dopo l'annuncio delle sanzioni USA, che coinvolge anche la Cina.
2: Teheran non si piega ai diktat americani e annuncia ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni americane per isolare completamente il paese. Anche la Cina reagisce duramente alle nuove sanzioni americane, definendole unilaterali e illegali. Pechino è il principale partner commerciale dell'Iran. Prima della chiusura dello stretto di Hormuz acquistava tra l'80 e il 90% del petrolio iraniano. Durante il conflitto la Cina sempre scelto un ruolo defilato, ma l'avvertimento di Washington di sanzionare anche i paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran sta cambiando gli equilibri. La Cina non vuole farsi indicare da Washington con chi fare affari, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Yan. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un ex strategy per il caso Ranucci, l'obiettivo dei vertici di Viale Mazzini. L'obiettivo resta il cambio di conduzione a Report e la ricollocazione del giornalista per una testata Rai News o TG3. Ho la coscienza a posto e rifarei tutto, dice Ranucci prima di salire sul palco per il suo spettacolo. Alte temperature e siccità spingono al ribasso le previsioni sulle rese europee delle colture estive, che secondo il Joint Research Center della Commissione europea saranno fino al 14% sotto la media degli ultimi 5 anni. Tra le aree più colpite c'è anche l'Italia. L'allarme di Coldiretti per gli agricoltori: perdite fino al 50%.
3: Un'Italia nella morsa del meteo estremo, tra campi assetati e campi allagati. Una nuova normalità che, secondo l'allarme lanciato da Coldiretti, che denuncia 3 miliardi di danni, rende più urgente accelerare sulla gestione della risorsa idrica, aumentando la capacità di raccolta con un piano di invasi con sistema di pompaggio che permetta una conservazione dell'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per poterla utilizzare quando serve nei campi. La fotografia demografia è drammatica, con perdite per gli agricoltori tra il 30 e il 50%. Per le olive della Liguria, dopo il maltempo si stimano cascole mediamente intorno al 50%. In Lombardia il secondo sfalcio di fieno è stato compromesso in diverse aree, interi raccolti di riso persi in Piemonte, dove è piovuto troppo tardi. In Veneto soffrono mais, soia, pomodoro, barbabietola e foraggi. La carenza d'acqua colpisce anche il centro-sud, con un bilancio pesante su oliveti e girasole in Molise, e in Calabria restano a secco agrumi e bergamotti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Addio a Dolly Parton, la straripante regina del country, amata da tante generazioni per successi iconici come I Will Always Love You, 9 to 5, Jolene. E ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville a 80 anni, dopo un anno segnato da una serie di problemi di salute che l'avevano costretta a cancellare alcuni spettacoli. E ora la pagina sportiva.
4: Un poker di vittorie tutte per 3-0 è quello che cala l'Ital Volley femminile di Julio Velasco dopo Croazia, Montenegro e Svezia. Göteborg, proprio in Svezia, le azzurre superano con un netto 3-0, sempre per 3-0 anche la Slovacchia. Oggi la sfida con la Francia per blindare il primo posto nel raggruppamento che lancerebbe le campionesse del mondo e olimpiche in carica nel migliore dei modi per la fase a eliminazione diretta. Notizia del giorno, anche l'intervento chirurgico cui si è sottoposta Federica Brignone, rimosse le placche e le viti che erano state impiantate nella sua gamba sinistra martoriata dopo il grave infortunio dell'aprile 2025, infortunio da cui, lo ricordiamo, la Brignone era partita alla grande arrivando a conquistare un doppio oro olimpico in Super G e gigante a Milano Cortina 2026. E poi c'è il calciomercato con i colpi di giornata: Pinamonti dice sì alla Lazio, il Sassuolo si lancia su Sebastiano Esposito, ancora da risolvere il rebus Leao sulle tracce del milanista, prima l'Aston Villa, poi anche il Tottenham, resta però in prima fila il Galatasaray. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721 oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 con me Paolo Ruffini su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Il meglio di Non mi capisci. Buona giornata da Federico Taddi e Matteo Bussola. Siamo insieme ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, con un ripassone. Siamo andati a ripescare alcune delle storie che più ci sono piaciute, più ci hanno emozionato, più ci hanno toccato, più hanno smosso, più sono state condivise. Sono le storie di ragazze e ragazze a cui diamo voce, però ogni giorno anche il consiglio di una lettura che può essere utile per avere così uno sguardo diverso sul mondo delle nuove generazioni. Matteo, oggi cosa ci proponi?
2: E oggi vi consigliamo un bellissimo graphic novel italiano, Troppo libera, l'arte, l'amore e la lotta di Camille Claudel. Graphic novel di Assia Petricelli, Sergio Riccardi ai disegni e Simona Bini curatore, pubblicato da Tunue. È ambientato nella Parigi vibrante della Belle Époque, in cui Camille Claudel osa dove nessuna ha osato prima. Camille infatti impugna lo scalpello, modella il marmo, sfida sia l'arte che la società, che ovviamente, insomma, allora consentiva il privilegio dell'arte soprattutto agli uomini. E invece Camille è una giovane scultrice geniale in un mondo che appunto considera la scultura troppo dura e quindi a maggior ragione troppo maschile. Camille, fra l'altro, è amante e poi allieva del celebre Auguste Rodin, e però questa sua passione, questa sua ambizione naturalmente ha un prezzo, perché Camille è troppo libera per essere accettata, troppo moderna per essere capita, e finirà addirittura rinchiusa in un manicomio. Ed è una storia bellissima, una storia, ahimè, ancora troppo contemporanea da certi punti di vista, mi verrebbe da dire, ma è una storia che parla del fuoco dell'arte, che a volte certamente è anche in grado di consumarti la vita. Troppo libera, l'arte, l'amore e la lotta di Camille Claudel, edizioni Tunue, consigliatissimo.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Fiato sprecato, canta Frenchy X. Con questo fiato sprecato andiamo ad accogliere la prossima ospite, che ha avuto un'idea che racchiude un'intuizione, un'idea che racchiude l'esperienza del proprio passato d'atleta e un'idea che racchiude la capacità poi di usare l'intelligenza artificiale. Diamo il benvenuto a Laura Sposato, imprenditrice, ex ginnasta della nazionale e fondatrice di Joul Startup, che ha sviluppato e brevettato un modello multimodale di intelligenza artificiale capace di analizzare in pochissimi secondi le soft skill delle persone. Ciao Laura, benvenuta.
1: Ciao a tutti, ciao, buongiorno. Ciao.
0: Ma imprenditrice da sempre, nel senso che leggevo che già a 18 anni hai fondato una tua prima startup, vero?
1: Sì, esatto, era un'idea che era nata per gioco quando ero appunto diciottenne e che ho portato avanti insieme ad altri ragazzi, e poi insomma sono uscita nel 2022 per dedicarmi full time a Joul, ecco.
0: Ma cosa porta una diciottenne a fondare una startup? Nel senso, da cosa si riconosce lo spirito imprenditoriale? Prima parlavamo molto di cambiamento con Leonardo, no? Del portare cambiamento. Chi invece vuole fare un'impresa cosa vuole portare? Un valore aggiunto, un'idea, uno sviluppo economico?
1: Ma allora, secondo me è una cosa abbastanza innata, nel senso che quando ero partita con la mia prima esperienza di startup non sapevo che stavo facendo una startup, nel senso è nato tutto quasi per gioco, e poi le cose stavano funzionando, e quindi quando le cose funzionano tendi a portarle avanti, tendi a farle, insomma, cercare di farle sempre meglio, e in qualche modo poi dopo abbiamo costituito la società. Quindi in realtà mi sento di dire che non c'è una vera e propria cosa, cioè non sapevo che stavo facendo la startup, ma credo che sia una dote innata che magari porta, come ha portato me sicuramente molte altre persone, a mettersi in gioco, magari vedere un'opportunità, riuscire a cogliere un'opportunità e poi creare da quell'opportunità effettivamente un'azienda.
0: E non è un gioco Joul invece? Che cos'è oggi?
1: Allora, Joul oggi è un'azienda che si occupa di valutare le competenze delle persone, lo facciamo con appunto dei nostri modelli brevettati tecnologici che utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare quelle che sono le competenze soft e hard delle persone, e viene utilizzata oggi per, diciamo, aiutare i recruiter o comunque gli HR nelle fasi di ricerca e selezione, oppure per aiutare le aziende a comprendere quali sono i talenti delle persone che hanno in casa e in che modo valorizzarli, quindi creare i piani formativi, creare insomma i piani di sviluppo delle persone, quindi dei dipendenti, sono dei collaboratori delle aziende.
0: Leggevo in un articolo scritto da Eleonora Chioda per Startup Italia, appunto, che tu dicevi, no, che spesso vedevi dei curriculum, valutavi dei curriculum che sulla carta appunto erano perfetti, poi invece durante il colloquio ti accorgevi che le abilità erano ben diverse da quelle descritte, e questo faceva perdere tempo sia a te, sia a te come azienda, ma sia a te anche come candidato, no? Perché poi non c'era il punto di incontro. Ma bastano 40 secondi all'intelligenza artificiale per capire chi sono io e cosa so fare e cosa non so fare?
1: Allora, diciamo che l'intelligenza artificiale ovviamente non ha la sfera magica, come nessuno di noi ce l'ha, però può in qualche maniera, in modo molto oggettivo, riconoscere alcuni comportamenti e alcune cose che succedono, come nel nostro caso all'interno del video, per identificare appunto alcune competenze, no? Basti pensare che noi quando registriamo il video di Joul, che è questo famoso video di 40 secondi, raccontiamo chi siamo, quindi non ci sono delle domande, ma è solo un raccontaci chi sei. E all'interno del video vengono analizzati migliaia di parametri, tutta la parte ad esempio del testo, la parte del suono della voce, la parte non verbale, quindi sono migliaia di piccole cose che in realtà sono quelle che gli psicologi e i recruiter esperti in qualche modo guardano quando tu fai un colloquio, no? Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi è ingegnerizzare appunto questo processo, quindi è come avere tanti super psicologi e super recruiter che in qualche modo guardano quel video di 40 secondi e danno, no? Tirano fuori delle competenze, delle caratteristiche rispetto a quella persona.
0: Quanto ti ha aiutato, quanto ti sta aiutando il tuo passato da ginnasta in questa avventura da startupper?
1: Tantissimo, sì. Tantissimo, anche perché insomma la ginnastica è uno sport che richiede estrema disciplina, è uno sport che richiede moltissimo sacrificio, moltissimo allenamento, poi è uno sport di squadra e quindi l'obiettivo è fare, no, tutte quante le ginnaste sempre danno contemporaneamente lo stesso movimento, quindi anche uno sport molto meticoloso di precisione. E quindi questa, diciamo, proattività, resistenza, sia resistenza fisica che resistenza mentale, comunque allo stress, all'impegno, al lavoro faticoso che c'era dietro, sicuramente oggi mi aiuta a spingere, no, e a dare il massimo in quello che sto portando avanti con Jaul, e ci vuole veramente tanta costanza, tanta proattività e tanta pazienza per fare questo lavoro.
0: Ma poi la ginnastica, insomma, mette in conto anche la caduta ogni tanto, che credo sia fondamentale anche quando ci si butta, certo, appunto in un'avventura come la tua, no? Che la caduta non sì. È l'errore della vita, non è un fallimento, però può essere un passaggio anche importante, può essere anche una risorsa a volte, no, per migliorarsi.
1: Certo. Nel sì, tuo ti cammino. Insegna, sicuramente ti insegna anche a come reagire ai no, perché quando hai una startup o comunque quando hai un'azienda in generale sono anche tanti no che ricevi e sicuramente anche quelli che devi dare, e secondo me il cadere, insomma, in senso proprio di metafora ma anche in senso fisico mentre fai ginnastica, durante la mia esperienza appunto da sportiva, mi ha insegnato poi oggi a riuscire sempre a rialzarmi di fronte magari alle porte in faccia che mi sono presa e che continuerò sicuramente a prendermi in questi anni.
0: Laura _ sposato è il tuo account social, oppure Jaul.video per chi volesse maggiori informazioni sulla tua e vostra attività. Grazie davvero Laura, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie davvero, grazie
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao ciao.
2: Non mi capisci.
3: Che giocata, il Monio, complimenti.
4: Incredibile, incredibile.
5: È assurdo, cioè.
6: Stanchissimo, sono veramente morto e sono tanto contento. 2 anni che ci lavoriamo, ho fatto un bel botto, un bel volo.
7: Follia pura.
0: Pazzesco. Follia pura, continuiamo a parlare di imprese. Oggi lo facciamo con questa impresa portata avanti da un gruppo di studenti che hanno partecipato a un progetto, si chiama Progetto Icarus, e che ha riportato in Italia il Guinness World Record per l'aeroplano di carta più grande e capace di volare. Quando ho visto questa clip sui social ho detto no, io voglio capire perché uno studente di ingegneria meccanica con specializzazione in robotica all'Università di Pisa debba per esempio dedicare 2 anni del proprio tempo per costruire un aeroplano di carta. E quindi questa cosa la chiedo a Manuel Santoro, che è qua con noi. Ciao Manuel.
8: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, cosa porta uno studente di ingegneria meccanica a realizzare un aeroplanino di carta?
8: Beh, allora, diciamo che non ci sono delle vere motivazioni sensate. E semplicemente ci sembrava una cosa molto interessante e volevamo provare. All'inizio è un po' partito per gioco, è stato un po' uno scherzo. E poi siamo cimentati effettivamente nel farlo.
0: E appunto ho visto le riprese dai social ed è stato un momento molto emozionante, anche perché era un aeroplanino. Che dimensioni aveva alla fine?
8: Diciamo, non so se si può chiamare davvero aeroplanino. Infatti. Alla fine aveva un'apertura alare di 20 metri, per esattezza 20,04, e era lungo 7 metri, per un peso totale di 28 kg e 400 grammi.
0: Ma questa è una competizione che si tiene ogni anno?
8: No, in verità è un record che sta nel Guinness dei primati e l'abbiamo trovato guardando sul sito online. Abbiamo visto che c'era il record precedente, era salvo, diciamo, dal 2013, creato da un gruppo di studenti tedeschi, e abbiamo detto perché no, dai, proviamo a batterlo.
0: E quindi insomma, insieme ad alcuni compagni avete trasformato questa idea in studio, in mesi e mesi, no, di simulazione, di lavoro di squadra. Cosa vi ha spinto anche appunto a andare al di là delle vostre competenze, metterle in gioco per fare un gioco, perché alla fine l'aeroplano di carta è un gioco?
8: Sì, appunto, diciamo che è partito per gioco e poi ovviamente il nostro spirito, diciamo, un po' più critico, più ingegneristico, è entrato anche lui in gioco e ha detto ok, va bene che è un gioco, però c'è un sacco di leggi fisiche, cioè alla fine i principi dell'aerodinamica che fanno volare gli aerei sono gli stessi che abbiamo usato noi per l'aereo di carta. Quindi siamo un po' interessati proprio alla vicenda, anche dal punto di vista scientifico, di come poteva succedere, e sono state fatte qualche simulazione un po' all'inizio prima di iniziare proprio a costruire qualcosa, e abbiamo visto che effettivamente si poteva fare, e quindi anche un po', sia un po' per sfida che un po' per nostra curiosità, per vedere come e quanto saremmo riusciti a portare, diciamo, all'estremo questo concetto, cioè, perché alla fine un foglio di carta è una cosa così quasi banale che noi diamo per scontato ogni giorno, e nonostante ciò siamo riusciti a battere un record del mondo con un aereo di 20 metri fatto soltanto di carta.
0: Ma quanti fogli di carta erano?
8: Tantissimi. All'inizio avevamo soltanto dei singoli fogli di carta, e poi per fortuna siamo riusciti a trovare degli sponsor che ci hanno fornito la carta giusta, e ci hanno fornita sotto forma di bobine, quindi avevamo lunghezze infinite, diciamo, di carta che abbiamo impilato poi uno sopra l'altro e incollato.
0: Ma tutto a mano sempre?
8: Sì, tutto a mano, tutto okay. A mano.
0: Quindi simulazioni virtuali, immagino anche utilizzo dell'intelligenza artificiale, però poi avete fatto un lavoro di... cioè le pieghe le avete fatte voi con le vostre forze.
8: Esatto, infatti è stata anche una sfida sotto quel punto di vista, perché cioè, nessuno di noi aveva mai fatto un'impresa del genere, di mettersi a lavorare con la carta così minuziosamente, poi anche a rispettare il profilo alare dell'ala che l'ala avrebbe dovuto avere, e quindi sì, simulazioni virtuali, poi un po' di uso di intelligenza artificiale, calcoli, e poi siamo dovuti tirare sulle maniche e iniziare effettivamente a costruirlo, quindi a lavorare con la colla e con la carta.
0: Ok, e per quanto ha volato?
8: Ha volato per ben 59 metri, a noi bastava che superasse 15 metri per essere validato, okay, ai fini del record, e però appunto è riuscito a volare addirittura 59 metri.
0: Ok, e quanti eravate, Emanuele, in questa squadra, in questo team?
8: Allora, diciamo che nel nostro team siamo 16 alla fine. All'inizio era partito da un gruppo di 3 ragazzi, adesso siamo arrivati a 16, più 2 ragazzi che ci aiutano per l'aspetto social di montaggio dei video.
0: Ok, avete già in mente un qualche altro record da battere?
8: Diciamo che adesso, dopo il record, abbiamo un po' pensato a rilassarci, a un attimo riprendere le redini della carriera universitaria, però vediamo, c'è un po' di cose che bollono in pentola, vediamo come si svilupperanno in futuro.
0: Ci sono le barchette di carta nel caso?
8: Vedremo. Facciamo qualcosa di più fuori dal pianeta Terra. Però vediamo.
0: Ok, beh, mi sembra un ottimo indizio. Grazie, Emanuele. Complimenti. Ricordiamo progetto _ Icarus VR, per vedere, credo, anche le immagini appunto del volo, e per appunto conoscere meglio questo progetto. Ciao e buona estate.
8: Grazie mille. Ciao anche a te.
2: Non mi capisci.

0: estate a Milano, canta Para. Beh, se non sai cosa fare d'estate a Milano, ti possiamo consigliare noi cosa fare d'estate ad Acqui Terme e dintorni, e magari giocare con la chimica. E tutto ciò lo potete fare con Giorgia Incaminato, che è una divulgatrice scientifica, oltre a essere una studentessa plurilaureata in chimica, ha fatto la triennale in chimica, chimica e spettroscopia in magistrale, ha fatto una tesi magistrale in astrochimica, insomma una che la materia la conosce bene. Ma sui social appunto questa chimica la racconta nella sua quotidianità, ha un sacco di follower e ha una missione, che è quella di contrastare la disinformazione e la chemofobia. Ciao Giorgia, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Bellissima, la chemofobia esiste per davvero?
1: Sì, esiste veramente ed è molto più diffusa di quanto uno possa magari pensare, che da una parte in realtà la capisco, nel senso la chimica è una materia tanto complessa e vasta, neanche un professore, un ricercatore che lavora sullo stesso argomento da tutta la vita sa tutto riguardo allo stesso argomento e riguardo a tutto, quindi è proprio comprensibilissimo. Solo che ogni tanto credo che ci siano delle paure che siano un po' infondate nei confronti della chimica, dato dal fatto che magari a volte si sente parlare anche di questi paroloni, di molecole, nomi molto complicati, che in realtà poi è solo il termine scientifico, e poi quindi sono delle paure infondate che, se una volta che le comprendi, svaniscono. E quindi bisogna anche capire che quando si dice chimico non è che qualcosa è necessariamente che fa male, ma noi siamo chimica, tutto ciò che ci circonda è chimica, quindi è per questo che io la trovo molto affascinante, ecco.
0: Quali sono le domande che più spesso ti vengono poste dai tuoi follower?
1: Mi vengono poste: perché dovrei scegliere chimica? Molto okay. Spesso okay. Perché magari ci sono tante persone che stanno passando dalle superiori all'università, ricevo tantissimi messaggi di gente che mi fa: ma mi piace un sacco, però non lo so, perché sai, è comunque complicata, magari non credo di avere una preparazione molto approfondita, non so se riuscirei ad affrontare un percorso del genere. E la mia risposta in realtà è sempre assolutamente sì. Tu quando cominci comunque anche l'università si parte tutti quanti dalla base e poi si va a crescere. E poi secondo me non è tanto una questione di ti mancano o meno le competenze, le conoscenze iniziali, ma è il fatto di avere la curiosità di scoprire. E se hai quello puoi fare veramente tutto.
0: E certo, puoi trovare risposte per esempio alle 5 cose che non si danno più per scontate dopo aver studiato
1: sì.
0: Chimica.
2: Non tocchiamo esatto. Mai veramente nulla. Quello che percepiamo come tatto è la repulsione tra elettroni dei nostri atomi e quelli dell'oggetto. Non sappiamo distinguere il bagnato dal freddo, ecco perché quando tocchi i panni stesi a volte ti sembrano ancora umidi anche se sono già asciutti. L'odore metallico che sentiamo dopo aver toccato delle monete è in realtà l'odore della nostra pelle che viene mangiata dal metallo.
3: Quello che chiami odore di pioggia è in realtà il petricore. Quando la goccia colpisce il terreno in trappola, piccole bolle d'aria che risalendo esplodono e rilasciano molecole della terra e dei batteri di cui noi sentiamo l'odore.
2: Tagliare la cipolla ci fa piangere perché quando questa viene tagliata per difendersi produce l'irritante fattore lacrimogeno che il nostro corpo cerca di allontanare producendo lacrime.
0: E Giorgia, non c'è solo l'aspetto delle curiosità, no? C'è la disinformazione, che invece questo è un campo ben più importante, perché avere una grammatica scientifica, e in questo caso della chimica, ci permette probabilmente di essere più consapevoli, di essere più attenti, di capire meglio anche, no? Fattori scientifici che coinvolgono la nostra vita.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo, soprattutto in un'era in cui le notizie corrono veloci e chiunque ormai ha accesso bene o male a un telefono e social media e può scrivere la qualunque, e quindi io credo che sia anche molto importante contrastare questa disinformazione che crea a volte delle appunto paure di nuovo sempre infondate o delle preoccupazioni o semplicemente appunto manda in giro delle informazioni che non sono vere e non è giusto, perché magari ci sono anche delle persone che poi si fanno condizionare da queste fake news che gli arrivano.
0: E Giorgia, il tuo lavoro è anche un po' una promozione, no, delle discipline STEM,
1: sì,
0: e forse in particolare anche nei confronti delle ragazze, che insomma, c'è ancora un po' la cultura, no, che certe materie non hanno a che fare.
1: Purtroppo sì.
0: Che poi è una cultura, credo, no, che forse le nuove generazioni subiscono dalle generazioni precedenti, perché quando poi entro nelle scuole per parlare non c'è questo pregiudizio, è quasi un pregiudizio indotto o dai professori, dalle professoresse, o dai genitori, dai parenti. Non so se anche tu vivi questa esperienza.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Io ricevo anche tanti, per fortuna non tantissimi, però anche qualche commento sotto i miei video che mi dice: ma tu cosa ne vuoi sapere di chimica che sei femmina? Cioè, proprio commenti del genere, fondati sul nulla, perché quante scoperte hanno fatto le donne, proprio una cosa così intrinseca che purtroppo c'è ancora e per fortuna sta venendo un po' a scemare nelle nuove generazioni, anche perché a un bambino, se tu non insegni che una femmina è meno adatta a una cosa piuttosto che all'altra, non lo andrà a pensare. Quindi è proprio una cosa che veniva tramandata e ora per fortuna si spera e si vedono anche i risultati, non lo è più.
0: In Chimicata, vi ricordo la pagina social di Giorgia Incamminato, so che hai anche 1000 progetti, stai lavorando a qualche nuovo video adesso o a qualche nuovo esperimento?
1: Sì, assolutamente, io sono sempre in cerca di nuove idee, tutta la sera a cercare informazioni, perché poi bisogna sempre rimanere aggiornati e informati, perché la scienza anche si muove molto velocemente e anche nuovi esperimenti, alcuni anche che si possono replicare assolutamente a casa, anche con i bambini, molto interessanti, curiosi. Quindi sì, assolutamente, c'è sempre qualcosa che bolle in pentola.
0: Non ci resta che seguirti. Ciao Giorgia, grazie.
1: Grazie mille,
0: ciao, ciao.
1: Grazie a voi.

0: Fossi nato gemelli, Nico Arezzo con questo brano. Diamo il benvenuto al prossimo ospite. Parliamo di un film che è stato presentato al Cinema Adriano di Roma, un film che racconta un pezzo di storia del nostro paese, un brand che tutti conosciamo, abbiamo conosciuto, che è Scavolini, che per me è basket. Pensa che io avevo proprio il poster della squadra Scavolini quando ero ragazzino in cameretta, benché fossi virtusino, ma c'erano un sacco di giocatori che mi piacevano in questa squadra. E parliamo di questo film perché Walter Scavolini, La vita come grande impresa, è il titolo del documentario, che è stato realizzato da un giovanissimo regista che è anche suo nipote, che quindi si è trovato nella fatica, forse difficoltà, o anche piacere, gioia, orgoglio, chissà quante parole che hanno accompagnato questo lavoro del raccontare la vita del nonno.
1: Ma se ci fai caso, Fede, ultimamente sempre più di frequente ci capita di raccontare storie di nipoti che hanno questo desiderio di raccontare i nonni, gli zii, i padri. C'è quasi un desiderio di memoria, di raccogliere una tradizione. Insomma, adesso magari lo chiederemo al nostro ospite se si sente in qualche modo anche lui parte di questo mini trend.
0: A 24 anni si chiama Mattia Zanca, è qua con noi. Ciao Mattia.
2: Ciao Federico, ciao Matteo. Grazie mille per l'invito.
0: Qual è la prima parola che ti viene in mente rispetto al lavoro che hai fatto? Piacere, gioia, fatica, timore, coraggio?
2: Probabilmente in questo momento direi onore.
0: Onore.
2: Sono stato veramente onorato di poter raccontare una storia di questo tipo, non tanto perché è una storia a cui sono molto legato, perché è la storia di mio nonno, e anche però una storia appunto che prende tante persone a livello nazionale per la storia che ha l'azienda, ma perché ho conosciuto questa storia quando per i 60 anni l'azienda ha deciso di scrivere la biografia appunto su mio nonno Walter, e nel momento in cui l'ho letta ho scoperto tantissime cose di mio nonno che non conoscevo, quindi mi sono sentito onorato di poterlo conoscere ancora di più facendo non soltanto il film, ma dietro c'è stato un lavoro anche di ricerca degli articoli, di tutto il materiale di repertorio. E secondo me la cosa più bella è aver potuto conoscere appunto ancora di più una storia che prima non conoscevo, e però lo vivevo tutti i giorni. È una cosa secondo me che bisogna cercare di portare un po' a tutti, quella di sentire le storie dei nostri nonni, perché abbiamo un patrimonio incredibile che sono i nonni, che secondo me appunto dovremmo riuscire a farci raccontare ancora di più le loro vite, perché sono incredibili.
1: Mattia, ma qui ti volevo, no? Mi ricollego in questo senso anche alla parola onore che hai usato. Dicevo in apertura che ultimamente ci capita di intervistare sempre più spesso nipoti che decidono di raccontare la storia di un nonno, di un padre, che è una cosa un po' insolita rispetto all'idea prevalente delle nuove generazioni, no? Al luogo comune che vorrebbe che rispetto alle vecchie generazioni ci debba essere una cesura, una ribellione. Invece spesso notiamo che c'è invece un desiderio di proseguire un progetto o quello di raccontarlo. C'è forse un bisogno sotterraneo di radici, di come ci stavi raccontando? Cioè, nel tuo caso, qual è stata la molla?
2: La molla sicuramente è stata anche poter appunto raccontare una storia dove non si raccontava l'azienda, perché comunque il film non racconta l'azienda Scavolini, non racconta Walter Scavolini, imprenditore, cavaliere del lavoro. Racconta di Walter come nonno, quindi la figura molto più umana della persona, e quindi anche la narrazione che anche a livello registico ho fatto questa scelta di accompagnare la narrazione con delle scene di un bambino che può essere Walter, ma come posso essere io, o come può essere una persona che vuole immedesimarsi nella storia, dà quel tocco di dolcezza e poetica che serve anche a un dialogo intergenerazionale, che è appunto quello che è l'obiettivo del film, perché poi tutto nasce da una semplice domanda, che è: nonno, raccontami la tua storia. Perché proprio il documentario sono io che chiedo a mio nonno durante una lunga intervista tutta la sua storia, e tutta la linea narrativa viene portata avanti da mio nonno.
0: Certo. Mattia, tu hai studiato cinema, hai studiato tanto all'estero anche.
2: Io ho studiato cinema, sì.
0: Quanto hanno litigato il nipote e il regista nel realizzare questo documentario? Nel senso che a volte erano in contrasto tra di loro?
2: In realtà no, per fortuna no, perché ho avuto la possibilità appunto di portare avanti le mie idee tanto, molto spesso, e la famiglia

0: comunque noi siamo una famiglia numerosa, mi ha sempre appoggiato, perché comunque io ho dovuto presentare alla famiglia e soprattutto anche a mia madre, che è amministratore delegato dell'azienda, gli ho presentato il progetto, le ho presentato per avere il benestare loro, perché poi è quello che io volevo, poter avere il loro ok nel dire ok, puoi farlo, hai il nostro appoggio, diciamo, come famiglia. E a livello di litigio tra nipote e regista non c'è mai stato,
1: No, non ci sono
0: diciamo,
1: state alcune cose che
0: molto
1: magari appunto il
0: attriti.
1: nonno avrebbe voluto il nipote avrebbe voluto inserire nel documentario, ma il regista no, o viceversa.
0: No,
1: Beh.
0: probabilmente no, perché è stato un film quasi che si è portata la poesia nel film anche nella lavorazione, è stato quasi incredibile, è stato molto un sogno tutto, perché anche le persone che ci hanno lavorato benissimo e si sono appassionate tanto al progetto, secondo me è questo che ha fatto funzionare anche molto bene tutto, perché dal montatore al tecnico delle luci, al direttore della fotografia, tutti hanno sposato il progetto e volevano portare avanti questo film nel migliore dei modi, quindi sono stato molto fortunato, devo dire, nonostante sia molto giovane, la difficoltà più grande molto, molto probabilmente è stata all'inizio l'aspettativa, perché poi ti ritrovi a dover raccontare una storia che è vero, è la tua famiglia, ma appunto proprio perché è la tua famiglia ed è un'azienda così importante, le aspettative si alzano di conseguenza, non puoi sbagliare,
1: Certo,
0: diciamo.
1: Mattia, ma allora in questo senso tu che cosa porti via per il te 24enne, no, o per un 24enne potenziale spettatore del tuo lavoro, che cosa porti via dall'esperienza, dall'esempio di tuo nonno? C'è, come dire, un atteggiamento nei confronti dei nostri anziani che magari a volte sottovalutiamo per superficialità, per pregiudizio, per presunzione. Che cos'è stata la cosa più importante che è emersa per te?
0: Le due cose che sono emerse tanto nel racconto è che ho conosciuto due caratteristiche di mio nonno che sono sicuramente la visione e il sogno, perché nonostante la sua età, lui è sempre, diciamo, ha sempre avuto questo bambino interiore che l'ha portato avanti a fare anche delle scelte che molto probabilmente in certi momenti erano anche forse sfrontate, però poi nel momento in cui lo fai hai questa visione di voler crescere continuamente. Mio nonno dice sempre, nel film l'ha pure detto, le aziende, come qualsiasi altra cosa, come qualsiasi carriera, non possono stare ferme, devono sempre andare avanti, perché se non guardano avanti poi vanno indietro, non devono neanche fermarsi, bisogna sempre guardare anche poco, ma devono crescere. E secondo me è una visione molto, molto positiva, ma anche molto, molto vera, perché rende appunto tutto il quadro del film, reale.
1: Mattia Zanca, Director, questo è il tuo account social per chi volesse conoscerti, contattarti, capire anche dove e come poter vedere questo documentario. Un'ultima domanda, è il nonno che ha detto dopo che ha visto il documentario?
0: Il nonno l'ha visto ben tre, ma forse anche 4 volte, perché la prima volta l'abbiamo visto a casa soltanto io e lui, poi l'abbiamo visto qualche altra volta con qualche familiare a casa, ma sicuramente era molto emozionato quando l'abbiamo visto al cinema, perché è stato un momento veramente incredibile. C'erano tutti, c'erano tantissime persone anche che erano legate all'azienda, c'era Lorella Cuccarini che ha fatto questo regalo enorme anche a mio nonno, che non si vedevano da anni e sono cresciuti insieme per 17 anni, è stata nostra testimonial, quindi è stato veramente un momento unico. Mio nonno era visibilmente emozionato, ma anche molto soddisfatto e molto felice, perché penso sia anche un bel regalo. Io spero di avergli fatto un po', di avergli fatto un bel regalo, poter raccontare la sua storia attraverso un film.
1: Grazie Mattia, complimenti. Complimenti a
0: Grazie
1: te in bocca al lupo anche
0: mille.
1: per i prossimi tuoi lavori. Ciao, grazie.
0: Grazie
1: Ciao, ciao.
0: mille,
1: Ciao,
0: buona
1: Mattia.
0: giornata.
2: Non mi capisci.

0: Frio, Frio è Yuri Vidale, un cantautore italo-brasiliano a 24 anni, ha trasformato le sue esperienze, diciamo anche le sue fragilità, i suoi vissuti in un bellissimo progetto sociale ed è veramente un piacere averlo qua con noi. Ciao Frio!
1: Ciao!
0: Ciao, grazie.
1: Come stai? Grazie mille per l'invito, tutto bene voi?
0: Bene, benissimo, grazie. Allora, tu sei un po' il volto, sei un po' la voce, sei un po' l'anima di questa associazione che si chiama OPEP, che vuol dire Ogni Passo è un Passo, ETS, un'associazione con sede a Carmagnola, in provincia di Torino. Che cos'è?
1: Esatto. Ma allora, OPEP nasce proprio da un'esperienza, come dicevi, vissuta per il contrasto contro il bullismo, cyberbullismo. Incentiviamo i ragazzi a seguire i propri sogni e le proprie passioni. Nasce da 2 anni di giri miei che faccio all'interno delle scuole a raccontare quello che ho vissuto, perché sono stato io in primis vittima di bullismo, e dall'essere vittima di bullismo ho poi iniziato a scrivere prima poesie che poi si sono trasformate in canzoni, e da lì è nata un po' la mia carriera anche da cantante. Attualmente vivo di questo, canto, organizzo eventi, quindi vivo nell'ambito musicale, e probabilmente se non avessi subito quello che ho subito non avrei mai scoperto questa cosa, perché non avrei mai avuto la necessità di scrivere, di trasmettere queste cose. E da lì poi è nato tutto il progetto, perché sono 2 anni che giro per le scuole medie e superiori a raccontare la mia storia, incentivare i ragazzi a seguire i propri sogni, le proprie passioni e a lottare per inseguirli.
0: Ok.
1: Quindi da lì nasce poi l'associazione che proprio si occupa di questo.
0: Ma chi ti bullizzava oggi viene ai tuoi concerti?
1: Ma allora, uno so che mi segue e mi mette mi piace le storie quando vado nelle scuole, l'altro non so che fine abbia fatto.
2: Yuri, senti, sai, a volte quando no, ci troviamo di fronte a casi di cronaca, appunto, con spesso, insomma, talvolta esiti tragici, di ragazzi e ragazze che magari ricorrono addirittura a gesti estremi perché sono stati sottoposti a episodi reiterati di bullismo, c'è sempre qualche adulto che casca, come si dice da noi, dal pero, no? Che non sa, non ha visto, non si era accorto. Che cos'è che a volte gli adulti non vedono, ignorano, sottovalutano? E secondo te lo sottovalutano per ignoranza o per leggerezza? Cioè, che cos'è che succede?
1: Ma secondo me più per leggerezza, perché mi ricordo quei ragazzi ad esempio che mi prendevano in giro eccetera, avevano dei genitori che non li stavano mai dietro, non gli davano magari la giusta importanza. Un altro mio compagno che era stato anche lui preso in giro ha avuto i genitori che hanno dato la cosa un po' per scontata. Infatti poi quando è successo a me, che i miei genitori si sono messi di punta sulla situazione, quando siamo andati a fare la denuncia, i genitori dell'altra vittima di bullismo non hanno voluto fare la denuncia, e mentre i miei sono andati subito a farla. Quindi penso che sia anche poi una leggerezza del genitore, o il fatto anche di mancata comunicazione, perché ormai ultimamente tramite dal Covid in poi ho notato che i ragazzi parlano sempre meno con i propri genitori, e i genitori magari non riescono a percepire molte volte quello che stanno vivendo, anche perché magari a casa non trasmettono, non sono comunicativi con loro.
0: Ma questo è un nodo centrale, ma un nodo centrale anche della vostra attività come associazione, non solo quello che fai tu nelle scuole. Quando vai nelle scuole, cosa ti dicono che non dicono ai genitori?
1: Tutto. Ho notato che veramente i ragazzi non riescono a confidarsi né con i propri genitori, ma proprio con il mondo adulto. Pensano che sia più facile scriversi con l'amico o magari parlare con una persona che non conoscono direttamente, perché sono amici su videogiochi, su social eccetera, che magari confidarsi con un adulto, uno psicologo, anche perché ci sono molte scuole che hanno degli sportelli psicologici che non sono quasi mai usati. Hanno, ad esempio, una scuola mi aveva raccontato che aveva fatto una cassetta dove magari fare denunce di atti che hanno visto di bullismo o subito, non è mai stata usata in 4 anni, quindi non hanno proprio secondo me, la forza di andare a parlarne con un adulto. Io ho notato che con me, fortunatamente, forse anche perché io sono il primo a mettermi a nudo davanti a loro raccontando proprio nel dettaglio tutto quello che ho vissuto, quello che mi è stato detto, quello che ho subito e come poi ne sono uscito, che mi ritrovo uscendo da scuola, magari anche in assemblea. Mi è capitato più volte che ragazzi durante l'assemblea uscissero con delle cose che stavano vivendo in quel momento davanti a tutti, quindi hanno trovato il coraggio di esporsi davanti a tutti, o chi magari non ha avuto il coraggio successivamente mi ha poi contattato sui social, mi ha scritto su Instagram, prima di uscire dall'assemblea mi ha fermato per raccontarmi un po' la sua vicenda. Quindi noto che trovandosi magari con una persona più o meno della loro età, io comunque 24 anni, quindi con il ragazzo delle superiori non ci passo così tanti anni di differenza, riescono a sbloccarsi un po' di più e raccontarmi cose che non hanno la forza di dire a persone un po' più grandicelle.
2: Certo, Yuri, senti, non è per difendere i genitori, anche se sono genitore a mia volta, no? Ma mi chiedevo mentre ti stavo ascoltando, secondo te ci sono Cioè, a volte questa carenza di sguardo da parte dei genitori o del mondo adulto può derivare anche da, come posso dire, una specie di mancata alfabetizzazione alle nuove forme di bullismo. Cioè, oggi il discorso del cyberbullismo, per esempio, è quasi più subdolo, più pericoloso del bullismo di persona. Che cosa ci puoi dire tu in base alla tua esperienza su questo?
1: Ma la cosa brutta è che ormai il bullismo ti segue anche a casa, quindi magari un genitore che giustamente sono più grandi di età e non sanno magari come gestire i social o non sanno bene come funziona un social, il figlio tende magari a nascondergli delle storie, a nascondergli dei post, a nascondere proprio che hanno fatto dei profili che non sono i loro principali. I genitori magari pensano che sia un altro quello loro principale, quindi purtroppo anche la mancanza di controllo da parte dei genitori sui dispositivi dei propri figli può essere anche quello la causa del non accorgersi della situazione, perché io posso avere un post, ad esempio io sono molto esposto sui social, sotto il mio post trovo tanti post belli quanti post negativi, magari un ragazzino vittima di bullismo fa una foto, tutti lo insultano e il genitore non sa neanche magari che l'ha messa perché non ha la prontezza di andare magari ogni tanto a controllare, fare.
0: Certo, grazie Frio, ricordiamo Frio Official, giusto? C'è una V di mezzo?
1: Esatto. Frio, okay. Frio V Official, perché è il cognome di Dalla, quindi.
0: Bravo. Grazie, ciao Yuri.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Grazie, ciao.
3: Non mi capisci.

le stelle non ci credo eppure le cerco nel cielo. Per fare passi avanti ho già lasciato tanti indietro. Seppure riciclare non è un male per lo spreco. Spero che ci sia un motivo per sentirmi meno scemo. Amati, lontani, amanti tra due amari. Noi non siamo diversi da questi esseri umani. Da baci designati a dei futuri mai svelati. Ad una casa tra i casali nel bosco dei cento acri. Con te che ti merito, lui che ti faccia ridere. Non pensare alle spese o alle pretese mie.

0: 100 acri, l'ultimo pezzo di Albert, Albert Esperto, lo trovate così sui social. Con questo 100 acri andiamo a Bosco Mesolo, andiamo nel delta del Po, Matteo, andiamo con una storia che al sapore antico invece è modernissima e super contemporanea.
1: Ma guarda, il tema di questa puntata, Fede, davvero potrebbe essere prendersi cura, perché stiamo raccontando tutte storie di giovani, di ragazzi, di ragazze che scelgono di prendersi cura della propria comunità, del proprio ambiente, del proprio ecosistema in questo caso, e anche di recuperare, di rispettare, di ereditare professioni, modi di stare nel mondo che ahimè stanno sempre più scomparendo.
0: Si chiama Stefano Bellini, ha 24 anni, appunto è di Bosco Mesola, fa parte della divisione giovane di Coldiretti Ferrara e di professione è un custode di valle. Ciao Stefano!
2: Ciao Federico, ciao Matteo, grazie per avermi dato l'opportunità di essere con voi oggi.
0: Grazie a te, dai, però insomma abbiamo 1000 domande, perché non è una professione così usuale il custode di valle. Cosa fai?
2: No, assolutamente non è una professione molto diffusa e il mio obiettivo sostanzialmente è mantenere il più possibile un ecosistema tipico di queste zone del delta del Po.
0: Ok, ed è una professione che si apprende come o ti è stata trasmessa?
2: Mi è stata trasmessa principalmente da mio padre, ma è una professione che qui nelle nostre zone prima delle bonifiche, quindi prima che la maggior parte delle valli venissero bonificate, si faceva dall'antichità ed era uno dei pochi modi di sostentamento della popolazione.
1: Stefano, ma cioè, ti senti in qualche modo, mi viene da chiedere, un giovane che resiste? Cioè, in un mondo in cui tutti o molti scelgono di andare, tu invece hai scelto in qualche modo di restare, no? Lo dicevamo in apertura, a occuparti dell'ambiente in cui vivi, preservare le biodiversità, le specie a rischio estinzione, addirittura alcune pratiche come la pesca di posta, che magari poi se vuoi ci spieghi pure che cos'è. Cioè, come ti senti a 24 anni ad aver scelto questo percorso?
2: A volte mi sento quasi fuori luogo effettivamente rispetto ai miei coetanei, però poi penso sempre che se è una cosa che senti dentro, che io lo faccio fin da piccolo, fin da quando avevo 7 anni mi dedico a questo, e ormai ho sviluppato delle sensibilità tali che ho capito che è un po' la mia missione quella di far parte di questi ambienti e di mantenerli. E perciò poi non è più un contrasto rispetto ai miei coetanei, ma è più un modo di far capire a tanti che le possibilità nelle nostre zone ci sono ancora se si ha la passione e la voglia di dedicarci.
0: Che cos'è la pesca di posta che citava poco fa Matteo?
2: La pesca di posta è un tipo di pesca nel quale le reti vengono calate e lasciate lì in luogo e poi vengono recuperate ore dopo, e di conseguenza è un tipo di pesca poco invasivo, perché non è come ad esempio lo strascico con il quale si tirano le reti con le barche, ma sono proprio statiche e oltre a questo si può regolare la maglia della rete, quindi decidendo la grandezza della maglia si è molto più selettivi sul tipo di pesce da prendere, quindi meno impattanti.
0: Stefano, qual è la qualità che senti più tua? Cioè è la pazienza, è la cura, è la competenza, è lo studio, è l'osservazione? Cos'è che ti fa essere così connesso con la tua terra e con questa professione che un po' hai scelto e un po' ti ha scelto?
2: Sì, ma prima di tutto direi che è la storicità che ha questo lavoro per le mie zone. Pensa che mio trisnonno materno era un guardiano di valle e il trisnonno paterno era un bracconiere che andava a pescare furtivamente nelle stesse valli, quindi è proprio una connessione con il passato. Oltre a questo, insomma, è quasi una missione quella di mantenere inalterati degli ambienti che altrimenti senza il nostro aiuto sarebbero, come dire, messi in difficoltà dall'effetto antropico. E per questo io in realtà sto facendo un percorso con l'Università di Ferrara e insieme ai professori facciamo vari progetti di ricerca all'interno della laguna al fine di comprenderne meglio i vari fenomeni, quindi facciamo dello studio per esempio sui parassiti che danneggiano i pesci, studiamo e monitoriamo l'acqua, addirittura controlliamo le anguille come numero di specie, in quanto essendo in via di estinzione cerchiamo di rallentarne il più possibile il calo.
0: Certo. Stefano, insomma, è veramente affascinante. Credo che ci ritroveremo qui in onda, perché insomma ci piace la tua storia e ci piace conoscere questi racconti. Intanto in bocca al lupo per la tua attività, continua così, mi raccomando, con la stessa poesia e la stessa attenzione, la stessa dedizione, va bene?
2: Grazie mille,
0: ciao.
2: Grazie.
0: Buona giornata, ciao. Ciao,
2: ciao, ciao.
3: E chiudiamo qui anche la puntata di oggi del Meglio di Non Mi Capisci. Ci risentiamo domani, sempre qui, su Radio 24, alle 10, con Il Meglio di Non Mi Capisci. Ciao!

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No!
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no!
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
1: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Per Stupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi
0: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
2: GR 24, il sole 24 ore.

0: sconto sul diesel, poi gli aiuti ai redditi bassi. Putin boccia il piano di pace, a Mosca il capo della CIA. Ranucci, la RAI cerca una exit strategy, il giornalista accusa, ho la coscienza pulita. Addio a Dolly Parton, icona della musica country. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Nuova proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Il governo pensa anche a misure per i redditi bassi.
1: Prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti e poi prevedere un intervento più mirato per fronteggiare il rialzo continuo dei prezzi di benzina e diesel. È questa la linea del governo, emersa da una riunione convocata da Giorgia Meloni per fare il punto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. La mini proroga del taglio delle accise sarà varata dal Consiglio dei Ministri con un nuovo decreto in vista della scadenza dello sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La nuova proroga, filtra da Palazzo Chigi, non sarà una misura definitiva, ma servirà per consentire all'esecutivo di mettere a punto un intervento più efficace e selettivo. L'obiettivo è una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Per Palazzo Chigi, solo un intervento europeo garantisce equità e l'Italia, si sottolinea, continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa su questo tema, promuovendone la discussione a livello europeo. Ieri Bruxelles aveva invece chiarito che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei singoli governi nazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa, afferma il portavoce Peskov. Incontro poi tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire, ha detto Gallagher, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, per alcuni colloqui. La Marina americana ha rimosso, fatto detonare tutte le mine presenti nelle acque internazionali dello stretto di Hormuz, ed è guerra commerciale dopo l'annuncio delle sanzioni USA, che coinvolge anche la Cina.
2: Teheran non si piega ai diktat americani e annuncia ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni americane per isolare completamente il paese. Anche la Cina reagisce duramente alle nuove sanzioni americane, definendole unilaterali e illegali. Pechino è il principale partner commerciale dell'Iran. Prima della chiusura dello stretto di Hormuz acquistava tra l'80 e il 90% del petrolio iraniano. Durante il conflitto la Cina ha sempre scelto un ruolo defilato, ma l'avvertimento di Washington di sanzionare anche i paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran sta cambiando gli equilibri. La Cina non vuole farsi indicare da Washington con chi fare affari, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Yan. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un ex strategy per il caso Ranucci, l'obiettivo dei vertici di Viale Mazzini. L'obiettivo resta il cambio di conduzione al Report e la ricollocazione del giornalista per una testata Rai News o TG3. Ho la coscienza a posto e rifarei tutto, dice Ranucci prima di salire sul palco per il suo spettacolo. Alte temperature e siccità spingono al ribasso le previsioni sulle rese europee delle colture estive, che secondo il Joint Research Center della Commissione europea saranno fino al 14% sotto la media degli ultimi 5 anni. Tra le aree più colpite c'è anche l'Italia. L'allarme di Coldiretti per gli agricoltori, perdite fino al 50%.
3: Un'Italia nella morsa del meteo estremo, tra campi assetati e campi allagati. Una nuova normalità che, secondo l'allarme lanciato da Coldiretti, che denuncia 3 miliardi di danni, rende più urgente accelerare sulla gestione della risorsa idrica, aumentando la capacità di raccolta con un piano di invasi con sistema di pompaggio che permetta una conservazione dell'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per poterla utilizzare quando serve nei campi. La fotografia demografia è drammatica, con perdite per gli agricoltori tra il 30 e il 50%. Per le olive della Liguria, dopo il maltempo si stimano cascole mediamente intorno al 50%. In Lombardia il secondo sfalcio di fieno è stato compromesso in diverse aree, interi raccolti di riso persi in Piemonte, dove è piovuto troppo tardi. In Veneto soffrono mais, soia, pomodoro, barbabietola e foraggi. La carenza d'acqua colpisce anche il centro-sud, con un bilancio pesante su oliveti e girasole in Molise, e in Calabria restano a secco agrumi e bergamotti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Addio a Dolly Parton, la straripante regina del country, amata da tante generazioni per successi iconici come I Will Always Love You, 9 to 5, Jolene. E ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville a 80 anni, dopo un anno segnato da una serie di problemi di salute che l'avevano costretta a cancellare alcuni spettacoli. E ora la pagina sportiva.
4: Un poker di vittorie tutte per 3-0 è quello che cala l'Ital Volley femminile di Julio Velasco dopo Croazia, Montenegro e Svezia. Göteborg, proprio in Svezia, le azzurre superano con un netto 3-0, sempre per 3-0 anche la Slovacchia. Oggi la sfida con la Francia per blindare il primo posto nel raggruppamento che lancerebbe le campionesse del mondo e olimpiche in carica nel migliore dei modi per la fase a eliminazione diretta. Notizia del giorno, anche l'intervento chirurgico cui si è sottoposta Federica Brignone, rimosse le placche e le viti che erano state impiantate nella sua gamba sinistra martoriata dopo il grave infortunio dell'aprile 2025, infortunio da cui, lo ricordiamo, la Brignone era partita alla grande arrivando a conquistare un doppio oro olimpico in Super G e gigante a Milano Cortina 2026. E poi c'è il calciomercato con i colpi di giornata: Pinamonti dice sì alla Lazio, il Sassuolo si lancia su Sebastiano Esposito, ancora da risolvere il rebus Leao sulle tracce del milanista, prima l'Aston Villa, poi anche il Tottenham, resta però in prima fila il Galatasaray. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. In un contesto sempre più incerto, dominato dall'instabilità geopolitica e dalla volatilità, dopo 2 anni di contrazione torna a crescere il mercato globale dell'arte, arrivando a sfiorare i 60 miliardi di dollari. Un settore, quello dell'arte, che sta vivendo profondi cambiamenti tra nuove sensibilità, nuovi protagonisti e nuovi canali. L'arte oggi rappresenta nel modo più autentico la creatività umana e la sua resistenza o resilienza contro l'intelligenza artificiale. In questa puntata vi raccontiamo una startup tutta italiana dedicata all'arte su commissione. Contro l'AI slop, tradotto alla lettera significa la sbobba dell'AI, testi, immagini e contenuti di bassa qualità prodotti in enormi quantità dall'intelligenza artificiale, il pensiero, la letteratura, l'approfondimento diventano i nuovi status da esibire e il mondo dei consumi se n'è già accorto. Ve lo raccontiamo nel Focus sui trend.
3: Non ci deve essere un'arte staccata dalla vita. Cose belle da guardare e cose brutte da usare. Bruno Munari.
2: Si chiama Mecenates ed è la prima piattaforma italiana per l'arte su commissione, pensata per riportare al centro il processo creativo umano e il dialogo tra artisti e committenti, trasformando privati o aziende in nuovi mecenati digitali. Non un marketplace di opere già pronte, ma un ecosistema che mette in relazione artisti selezionati e committenti attraverso un matching intelligente e un modello di mecenatismo contemporaneo. Mecenates è stata fondata da Fabrizio Biondi, ex professore di cyber security ed ex responsabile ricerca e sviluppo di un'azienda leader della sicurezza informatica, a partire da una presa di posizione molto netta. L'AI può generare immagini ma non relazioni.
4: Mecenates nasce da una mia esperienza lavorativa all'estero. Io sono stato professore di cyber security e sono stato dirigente di un gruppo di ricerca di intelligenza artificiale a Praga e dopodiché, quando sono tornato in Italia, ho voluto fare una cosa che applicasse queste mie competenze invece al mercato dell'arte, perché secondo me abbiamo un grande bisogno di originalità, abbiamo un grande bisogno di autenticità, di verità. E l'arte è ciò che ce la veicola. Gli artisti fanno questo lavoro importantissimo di prendere la loro esperienza di vita e sincretizzarla nelle loro opere, in questi simboli che noi poi utilizziamo per ispirazione. E io ho voluto spostarmi su questa missione perché non abbiamo abbastanza artisti. E quindi il problema è che i nostri artisti non sono valutati, non sono supportati, soprattutto in Italia, il paese che è stato reso grande dall'arte, quindi veramente noi dovremmo essere quelli che invece di più scommettono sull'arte. Noi abbiamo inventato il mecenatismo e invece questa cosa in Italia viene trascurata, per cui c'è bisogno di sostenere gli artisti.
2: E come funziona esattamente? Mecenates mette in contatto i committenti con gli artisti sulla scia di quale processo? Raccontaci.
4: Sì, esatto. Guarda, Mecenates è una piattaforma italiana che facilita le commissioni artistiche personalizzate, perché mette in contatto gli artisti e i committenti. Noi diamo gli strumenti agli artisti per crearsi una loro galleria, dove loro, questo gratuitamente naturalmente, dove loro mostrano le loro opere e dicono che tipo di commissioni prendono, quanto costano, cosa fanno, e poi abbiamo degli strumenti digitali per trasparenza e matching intelligente per metterla a contatto con i committenti. Quindi questo è il nostro marketplace, mecenates.com, e poi abbiamo la nostra linea di art promotion per gli artisti che invece sono già arrivati in galleria, che si chiama Mecenates Prestige, che fa un lavoro diverso, più diretto sui luoghi di lavoro, quindi per portare l'opera d'arte nei luoghi di lavoro e permettere alle aziende, ai professionisti, di rinforzare il loro brand e la loro credibilità tramite l'originalità e il prestigio delle opere d'arte. Noi per mecenates.com, per le prime 500-600 euro di commissioni circa, non chiediamo niente agli artisti, quindi la creazione della pagina è gratis e le prime commissioni sono gratis, poi gli chiediamo una piccola percentuale quando gli arriva il primo anticipo. Quindi finché loro prima si mettono d'accordo col committente sull'opera, dicono sì, va bene, siamo d'accordo. Gli diciamo assolutamente, obbligatoriamente, chiedete un anticipo al committente, perché molti giovani artisti non lo sanno che bisogna sempre chiedere un anticipo, e quando gli arriva un anticipo gli chiediamo la nostra percentuale.
2: Ecco, la vostra piattaforma, la tua piattaforma arriva in un momento in cui l'arte è, diciamo, sotto attacco, come tutti i processi creativi, dall'espansione dell'intelligenza artificiale. Come sta cambiando il mercato, questo impatto tecnologico così accelerato tra creazione, riproduzione, sensibilità degli utenti?
4: Ma si vede molto in realtà proprio l'esistenza delle arti fatte con le AI generative che ha creato al contrario una richiesta di arte vera, perché l'AI può creare immagini, ma non può creare relazioni, responsabilità e senso. Quindi un'opera d'arte autentica nasce dall'interazione tra un artista e un committente. Quindi, trattate ovviamente senza entrare nell'impatto ambientale di queste grandi intelligenze artificiali, per cui serviranno ancora anni prima che vengano miniaturizzate sufficientemente da essere efficienti. Si considera che l'intera capacità computazionale dell'AI al mondo attualmente sommata è meno del decimo di un singolo cervello umano. Questo è sempre un dato che è interessante riportare. Quindi, qual è il discorso? Se una persona fa le cose con l'AI, se un'azienda in particolare, un brand, mostra delle immagini con l'AI, sta comunicando che non dà valore alla cosa artistica. Quindi mettiamo un brand di design, di fashion, che si mette a utilizzare delle immagini prodotte dall'AI per pubblicizzarsi, ci sono gli studi che dimostrano che in realtà ha un effetto contrario, perché mostrano di non credere nell'autenticità del lavoro umano.
2: Quando avete lanciato la piattaforma, che numeri avete in questo momento? Qual è stato il riscontro che avete avuto sul mercato, che state avendo?
4: Ma abbiamo raggiunto facilmente alcune decine di artisti nel digitale, poi siamo espansi sugli artisti fisici, quindi sui quadri, proprio quadri fisici, e adesso stiamo consolidando queste parti per poi fare un'espansione sul reparto artigianato, perché in realtà anche gli artigiani creano opere d'arte personalizzate bellissime, quindi bisogna dare spazio anche a loro. Noi abbiamo campagne ads su varie piattaforme che portano varie migliaia di visualizzazioni al giorno sulla piattaforma. Infatti, noi con Prestige speriamo di ispirare gli imprenditori e le aziende a diventare mecenati anche per avere opere d'arte di valore negli uffici che poi ispirano, e speriamo che questo gli ricordi i valori della loro azienda. Ti ricordi i valori dell'umanità, gli faccio prendere delle decisioni migliori anche.
1: Essere e avere.
5: Mi chiamo Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le Dimore del Quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua.
3: patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
6: Essere e avere.
7: C'è qualcosa nell'arte, come nella natura, del resto, che ci rassicura. E qualcosa che invece ci tormenta, ci turba. Ci rassicura un prato verde pieno di fiori, un cielo azzurro senza nuvole, ci turba l'immobilità di un lago, la violenza di una tempesta. Ci placa la bellezza di una statua greca, di Fidia o la Venere di Milo. Ci sgomenta il monaco di Friedrich solo dinanzi all'immensità del mare. Due sentimenti eterni in perenne lotta, la ricerca dell'ordine e il fascino del caos. Dentro questa lotta abita l'uomo e ci siamo noi, tutti, ordine e disordine.
3: Focus sui trend.
2: In tempi di overload cognitivo e AI slop, si dice così, testi, immagini e contenuti di bassa qualità prodotti in enormi quantità dall'intelligenza artificiale. Slop sta proprio per sbobba, quindi questa sbobba digitale da cui a volte siamo sovrastati di questi tempi, dicevo, l'approfondimento culturale diventa un valore aggiunto e il mondo dei libri fisici il suo simbolo più potente. Questa è la tendenza che ci propone Deborah Bae di Next Atlas. Ciao Deborah, ben trovata.
8: Ciao Maria Luisa, un saluto a te e a chi ci ascolta.
2: Quale definizione avete coniato per questa tendenza? Voi, Deborah, parlate di una sorta di resistenza analogica, è così?
8: Esatto, noi parliamo della scelta di dare spazio a libri e riflessioni per appunto bilanciare la tendenza a restare sempre online. In questo senso anche gli spazi digitali iniziano a essere usati con un'intenzione diversa, direi meno passiva. Un esempio molto interessante è il BookTok, quindi la comunità di TikTok dedicata ai libri, che ha trasformato la lettura in un fenomeno virale e collettivo. Queste piattaforme non sono la causa del cambiamento, ma sono il segnale di una ricerca di significato che va oltre il consumo rapido. In un contesto che tende a premiare la superficie, la curiosità intellettuale emerge come un elemento di distinzione e di valore.
2: Il primo caso ci arriva dal mondo degli accessori moda, raccontaci.
8: Un esempio perfetto di come questa tendenza si traduca in realtà è quella di Coach, azienda americana di lusso, che ha lanciato una nuova campagna che si intitola Explore Your Story. Esplora la tua storia. Il brand ha intercettato con molta precisione questo desiderio di staccare dal rumore digitale per rifugiarsi nella lettura. Al centro dell'operazione ritroviamo questa borsa iconica del marchio, si chiama la Tabby Bag, che viene però arricchita da piccoli book charms, quindi si tratta di ciondoli decorativi da agganciare alla borsa, che in questo caso sono veri e propri mini libri realmente leggibili. Il brand non sta semplicemente proponendo un accessorio, ma sta celebrando lo storytelling come forma di espressione e di identità. La campagna trasforma il libro da oggetto privato a pezzo di stile da esibire. È la conferma di quanto dicevamo, l'aspirazione si sta spostando. Il brand non offre più solo un oggetto di design, ma abbraccia quella fame di spessore, rendendo omaggio alla narrativa di lungo respiro. In questo modo il brand diventa un, direi, facilitatore di quel nuovo valore contemporaneo che è il tempo per leggere, pensare e soprattutto approfondire.
2: Passiamo a una bella storia di comunicazione sociale, il prossimo caso, Deborah.
8: Sì, qua parliamo dell'agenzia di pubblicità DDB che ha collaborato con l'ACLI di Roma e insieme hanno dato vita a un progetto intitolato The Art of Saving Food, quindi l'arte contro lo spreco. Non si tratta della solita campagna contro lo spreco, ma di un'operazione che usa la cultura come chiave di lettura. Hanno realizzato un volume che rilegge i grandi capolavori della storia dell'arte per analizzare come sia cambiato il nostro rapporto con il cibo. L'idea di fondo è che, prima ancora di essere nutrimento, ogni alimento è un oggetto culturale. Il libro mette insieme analisi estetiche e dati attuali, suggerendo che per smettere di sprecare bisogna innanzitutto tornare a vedere il valore di ciò che abbiamo davanti. Questo sforzo intellettuale poi serve a sostenere un'attività molto concreta, il recupero di cibo invenduto dai mercati e dai negozi della capitale, che l'ACLI poi va a ridistribuire a mense e famiglie fragili. È un caso che dimostra come la profondità, in questo caso artistica, possa diventare una spinta etica. Guardare il cibo attraverso la storia dell'arte non è solo un esercizio estetico, ma un modo per ricostruire quel senso di responsabilità che spesso perdiamo nella velocità del consumo quotidiano.
2: Con il prossimo caso entriamo nel mondo della grande distribuzione con un'insegna che ha saputo usare in modo molto convincente i libri non solo come prodotto di consumo.
8: Sì, parliamo della catena Bennett, che ha lanciato un'iniziativa chiamata Frozen Books, libri surgelati, che gioca con un concetto molto potente, l'idea che i grandi classici della letteratura siano storie senza scadenza, storie capaci di restare fresche nel tempo. Per trasmettere questo messaggio, i libri sono stati fisicamente collocati nel reparto dei surgelati. L'obiettivo è presentare la lettura come una soluzione pronta per nutrire la mente, esattamente come un alimento scelto per nutrire il corpo. Questa operazione non è solo una trovata visiva, ma una scelta strategica di impatto culturale. Bennett qui propone l'intelligenza come un ingrediente fondamentale della spesa giornaliera, suggerendo che la cultura non debba essere solo un'attività separata dalla vita reale, ma una parte integrante della nostra routine. È la prova che quando la comunicazione decide di essere, diciamo, intelligente, riesce anche a trasformare un bene immateriale, come una storia, in qualcosa di tangibile e necessario. Con questa iniziativa il supermercato smette di essere solo un luogo di consumo, ma diventa anche uno spazio dove si sceglie attivamente di alimentare non solo il proprio frigo, ma anche, direi, la propria identità.
2: In chiusura restiamo nel mondo food, ma ci spostiamo nel mondo del viaggio e ci spostiamo a Seul.
8: Sì, infatti, all'aeroporto di Seul, Korean Air, quindi la principale compagnia aerea della Corea del Sud, ha rinnovato la sua lounge principale introducendo una vera e propria biblioteca del ramen. L'uso di questo termine non è casuale, non siamo di fronte a un semplice buffet, ma ha una vera biblioteca del gusto. I passeggeri si trovano davanti a pareti dove le diverse varietà di ramen sono esposti e catalogati proprio come se fossero dei volumi preziosi. Il viaggiatore viene così invitato a scegliere con cura, a studiare le combinazioni e anche a seguire un rituale di preparazione preciso. Questo progetto dimostra come la struttura della curiosità intellettuale, ovvero il piacere di catalogare, scegliere e dedicare tempo a un processo, stia scivolando anche su oggetti, direi, della cultura pop. Korean Air trasforma un pasto veloce in un momento di intenzionalità, elevando un gesto quotidiano attraverso un'estetica che richiama il mondo del sapere. È un bel esempio, un esempio di come l'aspirazione contemporanea non cerca più solo un servizio passivo, ma desidera sentirsi coinvolta in un processo di scoperta. Persino in un aeroporto, il nuovo valore risiede nel tempo attivo e in una mente che non smette mai di esplorare.
2: Deborah Bae, grazie, alla prossima.
8: Grazie mille, alla prossima.
9: Il consumautore.
10: Oggi sono tornata ai bagni. Ho chiuso gli occhi e ho sentito la tua testa posata sul mio ventre. Quando ho riaperto gli occhi non c'eri più. Perché hai ucciso quell'uomo? Perché hai distrutto la felicità che ci aspettava?
2: Si intitola Lo straniero, tratto dall'omonimo libro di Albert Camus, è il nuovo film di François Ozon, lo spunto per la riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Moracci. Ciao Francesco.
9: Ciao Maria Luisa. Sì, allora, Lo straniero devo dire che è anche personalmente da sempre uno dei libri che considero più importanti, scritto e pubblicato in piena Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 1942, ed è probabilmente anche l'opera che poi ha permesso a Camus di vincere 15 anni dopo, nel 57, il premio Nobel per la letteratura. Perché è così interessante anche in questo momento? Intanto il film è molto fedele al libro, i personaggi, è un bellissimo bianco e nero girato in realtà, noi sappiamo, a Tangeri, perché Algeri non era praticabile, comunque è ambientato ad Algeri alla fine degli anni 30, e propone alla fine la filosofia esistenziale nel suo cuore, no? Quindi questo personaggio inizialmente apatico, che non riesce a dare un senso a nulla di quello che vive, compresa la morte della madre a cui assiste, compresa la relazione che intreccia con una propria collega di lavoro, fino a quando avviene, lo dico perché tutti insomma conoscono la trama del libro, questo incidente, nel senso che lui non si sa bene neanche perché spara a un ragazzo arabo sulla spiaggia. E allora lì ecco che emerge il concetto, il manifesto di Camus, che è l'uomo in rivolta, perché poi c'è un processo che nel film viene raccontato molto bene e si capisce che alla fine il giudizio è più un giudizio morale, perché non si è emozionato per la morte della madre, che non per l'uccisione di un arabo che a quei tempi non veniva neanche ben considerato qualcosa di molto grave. Ed è lì che il personaggio, nella scena finale del film, appunto si rivolta, perché Camus parla di rivolta e non di rivoluzione, e questa è la cosa che lo poi contraddistingue e lo contrappone a Sartre, che è l'altro grande esistenzialista francese.
2: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere, con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: che ha visto l'incendio.
1: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
2: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
3: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
4: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 26 agosto. Rimonta l'anticiclone subtropicale al centro-sud, pressione in aumento anche al nord. Condizioni di tempo parzialmente soleggiato al centro-nord. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Ampio soleggiamento al sud, temperature in aumento. Venti deboli, mari poco mossi, scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, sono felice come sempre di essere con voi e lieta che abbiate scelto di stare con me, stare con noi, ma ridendo e scherzando stavo riflettendo che insomma il tempo passa, scappa via e abbiamo iniziato un viaggio per approfittare dell'estate come stagione, come momento di vacanza, come situazione per fare un viaggio che ci aiuti a fiorire con la mente, il corpo e il cuore, accompagnati da Daniel Lumera, che ormai non vi presento più.
2: Buongiorno a tutti, ciao Nico.
1: Però insomma siamo già al quarto appuntamento,
2: tempo
1: ne abbiamo
2: vola.
1: Cinque. Tempus fugit.
2: Il tempo vola.
1: Però noi ritorneremo e oggi per essere quanto più concreti possibili, so già che aspettate le indicazioni di Daniel Lumera, gli strumenti da mettere nel nostro zainetto dell'estate anche per chi l'estate la passa in città. Oggi parliamo del corpo. Abbiamo parlato di respiro, abbiamo parlato di silenzio, abbiamo parlato di tempo, parliamo del nostro corpo. Siamo davvero nel nostro corpo? Ecco, perché siamo sempre, guardatevi anche un po' in giro, io posso anche guardarmi allo specchio, siamo sempre connessi agli schermi, alle notizie, agli impegni, un po' meno, direi troppo poco, ormai mi sto lumerizzando, connessi con noi stessi, con il nostro corpo, che se sappiamo ascoltarlo, chi lo sa fare dice che ci racconta tanto, ci racconta il nostro livello di stress, ci racconta le emozioni che proviamo, ci racconta la sua verità. Sì, infatti si dice, no Daniel, ascoltare la verità del corpo è un consigliere straordinario, è che lo silenziamo tutte le volte.
2: No.

0: Terra vuol dire che abbiamo tutta la dopamina, l'adrenalina che
1: Tutti
0: stanno
1: gli
0: avanzando.
1: ormoni e i neurotrasmettitori sono a posto?
0: Allora, in quel momento il tuo corpo ti sta in realtà dicendo fuggi il più lontano possibile perché lì ci sono le montagne russe. Se non senti pace nel cuore, oltre che innamoramento passionale, vuol dire che lì c'è qualcosa che non va bene. Abbiamo perso la capacità di interpretare il corpo, di capire il suo linguaggio e soprattutto di ascoltarlo. Ed è molto importante, oggi daremmo un esercizio molto molto efficace e semplice, è molto importante ristabilire una connessione perché noi viviamo senza ascoltare il corpo e nel corpo c'è una saggezza intrinseca, naturale, esistenziale di una potenza incredibile. Io la chiamo intelligenza del cuore ed è un'intelligenza capace appunto di guidarci nelle scelte, nelle decisioni, oltre l'impulso della chimica. Il corpo sa se quella persona va bene per te o no e il corpo sa se la persona che hai davanti sta mentendo oppure no. Bisogna educarci all'ascolto perché il corpo è saggio.
1: Il corpo è saggio, ma noi del corpo riceviamo e ascoltiamo solo i messaggi di fatica o di dolore.
0: E ci sono anche altri messaggi, ma soprattutto malinterpretiamo tanti altri messaggi, perché come dicevamo prima, a volte abbiamo fame e dovremmo bere, perché il corpo ci sta dicendo ho sete, invece tu lo interpreti come fame da zucchero. A volte invece il corpo ha bisogno di digiunare e noi non lo seguiamo. Il corpo sa perfettamente quando ha bisogno di digiunare, invece tu lo riempi di cibo perché dici la fame viene mangiando, sì, ma a volte invece abbiamo bisogno di sentirla quella fame e di berci su quella fame lì. Il corpo ha bisogno di riposare, non lo ascoltiamo, soprattutto anche perché viviamo in un contesto in cui non puoi permetterti, quando ti viene il cosiddetto colpo di sonno, di farti anche quei 10 minuti di stacco che risolverebbero la giornata. Invece nel periodo estivo, e queste puntate che stiamo facendo, questo è il primo suggerimento che diamo, bisogna passare come minimo 7-10 giorni, chi se lo può permettere anche di più, dove se il corpo ha fame mangi, se il corpo ha sonno dormi in qualsiasi momento, dovunque
1: Senza
0: tu sia,
1: orari.
0: senza orari. Pensa alla liberazione del corpo che finalmente dice mi stanno ascoltando. E questo ci ripermette di ricollegarci ai bioritmi naturali che violentiamo costantemente perché l'educazione, la scuola, il lavoro, le relazioni, tutto rema nella direzione contraria, cioè a negare al corpo il suo ruolo di grandissimo maestro.
1: Quando tu ci hai raccontato che quando arrivi in Sardegna ti disconnetti, togli l'orologio e riscopri un po' il tempo riscopri il tempo del tuo corpo, potremmo prenderlo come suggestione, una giornata in cui non guardiamo l'orologio e quando il corpo ha bisogno di riposarsi si riposa, quando il corpo ha bisogno di muoversi, perché tante volte il corpo ha bisogno di muoversi, ma l'amica pigrizia, la vocina dice no, adesso poi fa caldo, sudo. C'è poca gente, c'è troppa gente. Cose. Ecco, proviamo a sapere e ad ascoltare quello di cui ha bisogno. Daniel, qual è il ruolo del corpo nella pratica della consapevolezza? Perché è una parola che rimanda solo alla mente, no? Alla mente, al respiro, ma non ne avvertiamo anche la dimensione che è legata al corpo, che immagino ci sia.
0: C'è ed è importantissima. Per esempio, quando noi viviamo uno stato di confusione, uno stato di dubbio, di rancore o uno stato anche di rabbia o di ansia, mappare l'emozione nel corpo. Io dico sempre alle persone dove la senti, appoggia una mano lì. Quando ti chiamavano all'interrogazione a scuola, per me era tremendo. Io però guardavo tutti i compagni, avevamo tutta una somatizzazione diversa. A me mi si chiudeva la gola, chi sudava nelle mani, a chi veniva le gambe Giacomo Giacomo, di tutto vedevo. Quello è il corpo che parla. Se tu ascolti quel corpo, lo mappi quell'emozione, l'emozione. Noi abbiamo paura della paura perché non sappiamo dov'è la paura. Però se tu la paura dici, guarda, la paura per me è la bocca dello stomaco che si chiude. Già gli hai dato un posto alla paura. Se la tocchi con la mano, la bocca dello stomaco, stai toccando quella paura, non è più qualcosa che non sai da dove arriva, è qualcosa che tu hai collocato, che tu puoi sentire, puoi toccare, e questo la toglie quella carica che trasforma la paura in un demone che poi guida la tua vita. Mappare il corpo è una tecnica importantissima. Ci sono delle volte in cui delle situazioni mi fanno così arrabbiare, a volte, no? Che esco fuori asse. Allora cosa faccio? Mi siedo e inizio a rivivere quella situazione, permettendomi di sentirla e di sentirla nel corpo. Il cuore si è chiuso, appoggio una mano nel cuore. Si è chiusa la bocca dello stomaco, appoggio una mano lì. E ti porto un ultimo esempio. Io ho rinunciato 2 volte alla carriera universitaria per vocazione, ma una delle due volte quando mi era stata proposta una veramente una strada

0: incredibile universitaria. Da un lato il mio ego ha detto: cavolo, qua c'è la carriera. Dall'altro il mio cuore si è chiuso. L'ho proprio sentito, ho sentito un matton nel cuore, un peso incredibile. Anche quando una persona magari ti dice vuoi sposarmi, tu senti che è no nel corpo e magari dici sì, è perché sei disconnesso e non fai un favore né a te né all'altra persona.
1: Il matton e il matrimonio, adesso bisognerebbe a proposito delle parole.
0: Associazione.
1: Vero?
0: No, ma è così. Educhiamoci a sentire, il corpo sa tutto, sa tutto veramente. Quando una scelta è sbagliata o è giusta, e questo è un esercizio che possiamo andare, chiudi gli occhi se sei di fronte a una scelta e non sai cosa fare. Sì. Chiudi gli occhi, immagini di averla compiuta e senti cosa ti dice il corpo, se sta bene, se si chiude, se sta male. E poi immagini di non averla compiuta, di averne compiuto un'altra di scelta, e ascolti il corpo. Piano piano ci educhiamo a quel linguaggio perduto che è invece una bussola pazzesca nella nostra vita ed è la saggezza intrinseca naturale del nostro corpo.
1: Per imparare o reimparare ad ascoltarlo dobbiamo dedicargli del tempo. Abbiamo parlato ad esempio del silenzio e del respiro. Sono due vie, due strumenti, dimmi tu la parola corretta, per riappropriarsi e sentire il proprio corpo. Mi è piaciuto molto l'esercizio che tu hai suggerito, quando come una moviola ripercorri mentalmente delle situazioni che hanno generato in te un disagio emotivo, o magari anche, sì, noi solitamente ragioniamo su quello che ci fa soffrire, ma possiamo farlo anche con le cose che ci fanno star bene. Immagino
0: amore,
1: che sia un esercizio super ricaricante. Ti ricordi quella volta che, dove l'hai sentita la gioia, le farfalle?
0: Esatto, una volta che hai avuto successo, una volta in cui hai fatto una sana risata con gli amici. Se tu ricordi per 10 minuti tutte le volte in cui hai fatto una sana risata con
1: ti
0: gli amici,
1: da ridere,
0: sempre,
1: vero?
0: Ridi come un pazzo, sì. Finisci che stai ridendo, sei nell'allegria, perché ti ricordi che la vita è anche qualcosa di leggero.
1: Ed è la prima cosa che si dice, non so se capita anche a te, anche a voi, quando si rincontra magari un'amica o un amico dei tempi del liceo, la prima che dice: dai, ti ricordi che tempi, ti ricordi che risate, che ridoline,
0: bello.
1: Che vero? Ecco, anche la risata è un linguaggio del corpo,
0: Ma
1: come risata, lo sbadiglio di cui hai già parlato.
0: Lo sbadiglio, la risata, il sospiro, sono tutte manifestazioni della saggezza del corpo che si regola da solo.
1: Mi piace tanto. Tanto torniamo la prossima settimana insieme a Daniel Lumera e noi continuiamo ad allenarci e a utilizzare gli strumenti che in ogni nostra puntata ci regala e condivide con noi. Noi adesso con Paolo Corleoni, che è in regia la parte tecnica, e Laura Vanossi in assistenza in redazione, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Se volete restate con noi e poi continuiamo con un altro tema che ha attinenza naturalmente con la salute e il benessere, che abbiamo ripreso dall'appuntamento del mattino di Obiettivo Salute Risveglio, quando intorno alle 6:15 noi ci ritroviamo insieme per iniziare una giornata.
2: Strade in diretta.
3: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si procede in coda a causa di un incidente tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud della 1 in direzione Milano. Sempre in direzione Milano, code per un altro incidente tra Valdarno e Firenze Sud, mentre a causa di un veicolo fermo si procede in coda tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Incolonnamenti in direzione Napoli per lavori tra Chiusi e Fabro. Spostiamoci a sud sulla 2 autostrada del Mediterraneo, qui invece si verificano rallentamenti per un veicolo fermo all'altezza di Rogliano in direzione Reggio Calabria. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
2: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: E proprio così la vita accade, ne abbiamo parlato con Daniel Lumera e continuiamo in qualche modo su questo filone, su questo tema, perché nelle relazioni, così come nelle scelte, nelle sfide quotidiane, siamo sempre chiamati a trovare il nostro punto di equilibrio, proprio come un ricercatore che osserva, sperimenta e scopre nuove strade per migliorarsi, per crescere. E proprio della figura del ricercatore parliamo in questa seconda parte della puntata. Restate con me. quando noi pensiamo a chi fa ricerca, ce lo immaginiamo chiuso in laboratorio, con una vita tutta dedicata lì, tutta lì, un po' sospesa, insomma un po' diversa dalla nostra. Probabilmente, forse, ma lo scopriremo solo vivendo, anche lui ha una vita normale, assolutamente normale, ma non voglio anticipare nulla. Intanto voglio dare il benvenuto al dottor Andrea Di Tadi, che è ricercatore dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica, così già qua lo inquadriamo, fa qualcosa di difficile e prezioso. Buongiorno e benvenuto, grazie dottore.
4: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ma dottore, come inizia la sua giornata? Inizia un po' come la nostra? C'è un po' assonnato, la fatica di carburare?
4: Comincia come la stragrande maggioranza dei genitori che hanno figli in età scolastica, cercando di lottare con loro per farli uscire dal letto, per cui io non posso permettermi di essere una persona addormentata. Quindi ho bisogno di lottare, preparare la colazione come tutti quanti e fare in modo che la giornata inizi per tutto il resto della famiglia.
1: Bravo, quindi già inizia superando una bella sfida. Ma dottore, cosa le serve davvero ogni giorno per fare il suo lavoro, per fare ricerca? Non penso ai titoli di studio, ma mi riferisco a quello che lei ha dentro. Non so, ad esempio, le è mai capitato, credo di sì, di una prova, un esperimento che proprio non ne voleva sapere di funzionare? Ecco, cosa fa lei in quei momenti? Come...
4: La cosa
1: dove trova quell'energia? Ecco,
4: è difficile spiegare da dove si trova l'energia. Io penso di avere una fortuna enorme, quella di aver individuato sin dalle superiori che volevo fare questo tipo di lavoro.
1: Dai.
4: Per cui per me non è neanche un lavoro, è quasi come se fosse un hobby. Ho questa fortuna di poter veramente lavorare su le cose che mi appassionano. Non lo vedo come un fallimento l'esperimento
1: che
4: non
1: va.
4: Riesce, è una sfida. C'è chi ama la sfida nello sport, c'è chi ama la sfida nel leggere o scrivere qualcosa tipo poesie, libri o essere creativi, e per me la sfida è quella di far venire fuori qualcosa che io ancora non conosco, quindi non aver paura dell'ignoto. Quindi cosa mi serve? Entusiasmo. Credo che una delle doti dei ricercatori è quella appunto di avere l'entusiasmo che permette di non abbattersi mai.
1: E la pazienza? Quanto si aspetta in questo mestiere, in questa professione, prima di vedere un risultato?
4: Tantissimo. Allora, c'è una bellissima frase che alcuni ricercatori ripetono, che ci sono un sacco di idee stupide e noi tutti abbiamo delle idee stupide. Le idee stupide sono quelle che alla fine non funzionano, che è normalissimo averle. Quindi siamo fortunati se abbiamo un 10% delle idee che noi abbiamo che poi riusciamo veramente a tradurre in esperimenti che vengono, di cui abbiamo un risultato che ci soddisfi. Molto la normalità è quella di avere il 90% delle volte un esperimento che fallisce, che in realtà è già un'informazione di per sé, perché significa quando l'esperimento è fatto bene e quindi disegnato in un modo che dia una risposta a livello univoco, ci sta dicendo che quella non è la strada da intraprendere e quindi bisogna chiudere quella porta e cercare un'altra di quella porta nel cammino che stiamo facendo.
1: Quanto le serve tutto questo nella sua vita? Questo allenamento che lei fa in laboratorio come ricercatore, no? Quanto poi si traduce?
4: Troppo. Perché a volte abbiamo questa tendenza di portarci dietro la stessa forma mentis. Se lo chiedesse a mia moglie le farebbe un excursus lunghissimo.
1: Sì, ma prenderò contatti.
4: Sul fatto che appunto molto spesso analizziamo tutte le situazioni in questo mondo, ma posso anche dire il contrario. Quanto della nostra vita portiamo all'interno della vita del ricercatore? Molto spesso, per esempio, appunto parliamo di figli, no? Di sapere della resilienza, di trovare il modo giusto per affrontare le cose. Ecco, noi quotidianamente nel laboratorio siamo esposti ad altre persone. A volte i problemi non vengono dalla parte scientifica, ma il fatto di mettersi d'accordo sulla stessa idea e riuscire a mediare, di capire, non proprio dal punto di vista chi ha ragione, ma dal punto di vista di come lo disegniamo insieme il migliore esperimento possibile per arrivare dove vogliamo arrivare.
1: Perché io credo che nella vita di un ricercatore, intesa come vita professionale, ci siano tante situazioni, tante condizioni, tanti modi di affrontare le cose che ci servono, che dovremmo traslare un po' nella nostra vita reale, perché tutti noi, ciascuno di noi fa ricerca. Lei l'ho anticipato prima, no? Sperimenta. Magari non ne abbiamo chiaro l'obiettivo, però è proprio così, la vita ogni giorno, la vita accade e noi dobbiamo un po' fare i conti. Ha citato il gruppo, voi lavorate in team. Ma i team si formano, ma non sempre si scelgono. Come si fa? Ecco, perché lì se non c'è la sinergia.
4: Se avessi la bacchetta magica e riuscire a far funzionare tutti i team, sarebbe perfetto. In realtà anche lì si tratta di provare e sbagliare. A volte quando scegliamo le persone con cui lavoriamo, evidentemente ci sono delle persone che vanno più d'accordo con un certo tipo di personalità e altre che non vanno. Quindi l'idea è di riuscire a cercare di capire, è come fosse essere davanti a un'orchestra, ognuno ha uno strumento. La cosa che deve fare il leader di un gruppo è quello di cercare di accordarli e fare in modo che tutti suonino bene e ognuno abbia il suo spazio, come il violino solista piuttosto che chi tiene le note del basso, chi tiene il ritmo. È un po' questo tipo di direzione di orchestra, chiaramente, che è la cosa forse più impegnativa, ma anche la cosa più bella, è una sfida, no? Riuscire a far funzionare le persone e far funzionare le idee che queste persone portano, perché la bellezza è anche nel confronto tra personalità diverse che porta ad arricchire ciascuno di noi.
1: Ma, dottor Di Tadi, lei fa qualche cosa di complicato nella sua vita, nella ricerca, con degli obiettivi molto sfidanti. Ce lo spiega con parole semplici?
4: Allora, nel nostro laboratorio abbiamo un obiettivo, che sarebbe quello di riuscire a riprodurre il sangue in laboratorio. Praticamente una specie di formare il sangue artificiale. L'idea è questa, che di fronte a noi conosciamo molto bene il sangue perché ci facciamo le analisi e ce ne accorgiamo perché tutti noi nel nostro entusiasmo abbiamo sempre sentito parlare di qualcuno che ha avuto bisogno di un trapianto, per esempio nel midollo osseo. Ecco, sappiamo anche che non tutti noi abbiamo un donatore compatibile, una persona che ci possa donare il proprio midollo osseo se dovessimo averne bisogno. Ecco, noi quello che cerchiamo di fare è di fare in modo di produrlo in laboratorio, perché adesso abbiamo la possibilità straordinaria di prendere delle cellule magnifiche da ciascuno di noi e riprogrammarle per fare in modo che queste possano fare qualsiasi tipo di tessuto che noi abbiamo, qualsiasi tipo di organo. E io sono interessato a prendere queste cellule e farle diventare sangue, in modo che un domani possiamo pensare di fare in modo che ciascuno abbia un donatore compatibile.
1: Beh, è una bella sfida che però vi sta dando grandi soddisfazioni. Avete da poco ricevuto un riconoscimento molto importante e questo è chiaramente un riconoscimento, mi dispiace ripetere la parola, al vostro lavoro, ai vostri risultati, ma come spesso diciamo e sentiamo dai suoi colleghi che intervengono in trasmissione, questo racconta quanto sia importante investire nella ricerca. Ci racconta di questo premio fantastico.
4: Allora, sono molto orgoglioso e contento di questo premio perché è un premio particolare, un premio alla collaborazione. Solitamente si vede la missione di un ricercatore come un'entità singola, no? Di quello che ci arriva. Ecco, la scienza moderna non è più così. Forse questo era vero in passato. Io faccio ricerca da 20-25 anni, non mi è mai capitato di vedere l'uomo solo al comando nella ricerca. C'è chiaro, c'è chi magari ha più spiccata e capacità di leadership, però questo è un premio per la collaborazione. Ed è un premio anche all'amicizia, perché abbiamo preso questo premio insieme al laboratorio di un collega amico che di New York, ma noi ci siamo conosciuti quando eravamo entrambi ricercatori come postdoc a Toronto e abbiamo continuato a lavorare insieme. Perché è stato importante lavorare con questo tipo di collaborazione? Perché siamo due collaboratori particolari, non è che ognuno fa un pezzo di una cosa che mette insieme, noi facciamo esattamente la stessa cosa e come dicevo prima, noi quello che facciamo è mettere insieme le nostre idee. Abbiamo un'educazione diversa, italiana contro canadese, una personalità diversa, io sono un po' più estroverso, lui è molto più introverso e quindi abbiamo due modi diversi di vedere la stessa identica cosa. E cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato una chiave particolare che ci permette veramente di partire da queste cellule straordinarie che descrivevo prima e farle diventare le cellule che sono le fabbriche del sangue. Questa è stata la cosa, una chiave particolare. Abbiamo trovato questa molecola che tutti conosciamo, la vitamina A o acido retinoico, c'è un sacco di creme per la pelle, per ringiovanire le rughe, è una cosa fondamentale. Ed è fondamentale anche durante la nostra vita embrionale, quando ci formiamo, proprio per formare il sangue. E noi abbiamo trovato qual è il momento chiave, qual è il momento esatto in cui dobbiamo aggiungerlo per far diventare queste cellule delle fabbriche del sangue.
1: E quindi è fatta.
4: Magari.
1: Ecco, perché voi non vi cioè non è che uno dice, ecco, adesso l'ho trovato e ho svoltato.
4: Perché, no, è perché il problema,
1: perché la ricerca svolta sempre, ma non svolta mai.
4: Ma noi in realtà la ricerca semplicemente gira pagina. E quindi comincia un nuovo capitolo.
1: Come elegante, perfetto. Bisogna... gira pagina. Ma adesso nella nuova pagina cosa iniziate a scrivere?
4: Che adesso sappiamo farle, adesso dobbiamo farne tante. Io faccio sempre questo tipo di esempio. Mia nonna mi ha insegnato a cucinare un buonissimo risotto. Sì. Che riesco a fare però per 2-3 persone. Se io dovessi prendere la stessa ricetta e farlo nello stesso modo per un intero ristorante, io fallirei, perché è un altro tipo di concetto, c'è un altro tipo di idea, c'è un altro tipo di modo di trattare gli stessi ingredienti. La stessa identica cosa si tratta di applicarla a quello che stiamo facendo. Capire come andiamo dalla scala piccola a farlo grande e in maniera molto efficiente. Ed è la nuova sfida, una pagina bianca che dobbiamo cominciare a scrivere.
1: Buon lavoro, buona giornata e complimenti.
4: Grazie a voi.
1: C'è Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica. Li ho fatti incontrare prima di andare in onda e si sono piaciuti molto, non avevo dubbi. C'è tutto, che ha conquistato tutto, so che ha conquistato anche voi. Speriamo che torni presto. Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo dopo il GR delle 12. Ci vediamo in TV al canale 6-3. Scriveteci. Buona giornata a voi e alle persone che amate. Avanti tutta.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.

0: Putin boccia il piano di pace di Zelensky, missione a Mosca del capo della CIA. L'offensiva anti-Iran di Trump agita la Cina, sanzione illegale avverte Pechino. Rincari per i carburanti sulla via del ritorno dalle vacanze, via alla nuova mini proroga. Caldo e siccità, la Commissione europea lancia l'allarme sul raccolto 2026. Carmelo Lauricella in regia, Gigi Donelli al microfono, un buongiorno a tutti voi. Dunque, il Cremlino ha respinto la soluzione di pace avanzata da Zelensky per mettere fine a oltre 4 anni di guerra scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina. La proposta di Kiev indicava la creazione nel territorio ucraino occupato di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è nostro, ribadisce il Cremlino, che ieri ha accolto il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, che ha incontrato il suo omologo russo Lavrov, e nella stessa giornata nella capitale russa ha fatto tappa anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Wall Street Journal, la missione sarebbe da collegare ad una possibile mobilitazione delle truppe russe. L'ultima missione di un capo della CIA a Mosca risale alla vigilia dell'invasione. Intanto Volodymyr Zelensky ringrazia la Cina e Xi Jinping per gli auguri in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina. Le nuove sanzioni americane contro l'Iran puntano a isolare economicamente il paese, rischiano di innescare rapidi cambiamenti negli equilibri internazionali. La Cina ha definito illegale il diktat americano.
1: Il cartellone di Trump, che annega nelle acque di Hormuz, campeggia nelle piazze di Teheran, mentre i pasdaran comunicano di avere il totale controllo del canale. La risposta all'isolamento economico che il presidente degli Stati Uniti ha imposto all'Iran ha più dimensioni. Da un lato, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ribadisce che il paese non si piegherà ai diktat americani e annuncia ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni americane. Dall'altro, Teheran ha intensificato i contatti con i partner regionali, con il Pakistan ad esempio, con l'obiettivo di ripristinare il memorandum di intesa bilaterale siglato lo scorso giugno. Lo scenario internazionale appare in rapido cambiamento, con la scelta di Washington di sanzionare paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Gli occhi del mondo sono puntati sulla Cina. Da Pechino, il Ministero degli Esteri condanna le sanzioni americane, definendole illegali, e rincara: la Cina non si farà dire dagli Stati Uniti con chi fare affari. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un'ultima ora dal Pakistan: uno spaventoso incendio, 14 neonati sono morti in seguito all'incendio sviluppatosi nel reparto di ginecologia dell'Institute of Medical Science di Islamabad, lo riporta il Times of India ed altri media locali. In Italia oggi è il giorno della mini proroga dello sconto sul diesel, che è previsto durerà almeno fino a fine agosto. Sentiamo.
2: Il governo è a lavoro su una mini proroga delle misure già in vigore contro il caro carburanti. Oggi scade lo sconto fiscale di 17 centesimi al litro per il diesel e ieri la Presidente del Consiglio ha fatto il punto con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e con Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto che proroga di alcuni giorni fino a settembre il taglio delle accise già in vigore. Il tempo necessario all'esecutivo per definire un intervento più efficace e selettivo per fronteggiare i continui rincari di benzina e diesel. L'obiettivo, filtra da Palazzo Chigi, è una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Per Palazzo Chigi solo un intervento europeo garantisce equità e l'Italia, si sottolinea, continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa sul tema, promuovendone la discussione a livello europeo. Ma Bruxelles, dopo la lettera inviata da 6 paesi, Italia inclusa, 2 giorni fa ha chiarito che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei singoli governi nazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il caldo persistente e la mancanza di precipitazioni hanno peggiorato le prospettive per le colture estive in tutta l'Europa occidentale e centrale, quanto emerge dall'ultimo bollettino Mars del Joint Research Center della Commissione europea. Tra le aree più colpite dalla siccità c'è anche l'Italia.
3: caldo estremo e assenza di piogge hanno compromesso i raccolti e la disponibilità di foraggio in vaste aree dell'Europa centrale e occidentale, mentre la scarsità d'acqua per l'irrigazione ha ulteriormente aggravato il quadro. È l'allarme lanciato dal Joint Research Center della Commissione europea. Gli impatti più gravi per Francia, Germania meridionale, Italia settentrionale e centrale, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania occidentale. Nicola Gherardi, componente di giunta di Confagricoltura, che stima 1,5 miliardi di danni in Italia.
4: I primi dati che abbiamo dalla raccolta del mais confermano una perdita di produzione sul valore del 30-40%. Stiamo anche raccogliendo le barbabietole da zucchero e hanno avuto dei grossi problemi, mentre il pomodoro da industria, oltre ad esserci un calo della quantità di produzione, c'è anche una perdita di qualità perché le alte temperature hanno comportato un ispessimento dei tessuti della bacca e quindi peggiorando nella qualità.
3: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ieri una riunione in Rai, il caso Ranucci, Siegfriedo Ranucci, dunque il conduttore di Report. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, al vaglio i possibili ruoli alternativi per il giornalista.
2: Passa al contrattacco Siegfriedo Ranucci nel giorno in cui la RAI cerca l'exit strategy per sostituirlo alla guida di Report. Ho la coscienza a posto e rifarei tutto quello che ho fatto, dice il giornalista Cerveteri, prima dello spettacolo diario di un trapezista. Nella mia carriera sono stato inviato caporedattore, sono stato in zone di guerra, ho messo a repentaglio la mia vita realizzando scoop internazionali. Ho condotto un programma che è il fiore all'occhiello della TV pubblica. Ho fatto tutto quello che dovevo onorando la RAI con la fedina penale pulita. Ho attraversato 240 tra cause e altre citazioni. Ho la coscienza a posto. Infine Ranucci gela sulla possibilità di nuovi incarichi, meglio di Report, solo Sanremo, e si distacca anche dall'ex amico Walter Lavitola. Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di Lavitola, l'avrei denunciato. A Viale Mazzini intanto si dà per scontato un avvicendamento alla guida di Report. Per Ranucci sarebbe pronta la riassegnazione a una testata giornalistica. Si parla di Rai News 24, del TG3. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: I genitori della bambina di 4 anni non vaccinata morta giovedì scorso per difterite a Palermo hanno denunciato tutti i medici dei 3 ospedali palermitani che dal 13 al 19 agosto hanno curato la loro figlia. Il professor Bassetti ieri ospita Effetto Notte, sottolinea quanto sia difficile riconoscere la difterite e ricorda che la vaccinazione è l'unico modo per prevenirla realmente.
5: Il modo per evitare le conseguenze letali della difterite sono unicamente quella della vaccinazione, perché all'inizio la difterite sembra una tonsillite, quindi può essere scambiata da qualunque medico per una tonsillite batterica banale, da streptococco per un'altra infezione virale. Non ha le caratteristiche iniziali che ti fanno pensare alla difterite, ci sono delle placche sulla gola che possono essere scambiate con qualunque altra malattia che colpisce la gola, e quindi mi sento di assolvere, poi naturalmente la magistratura farà il suo corso, certo. Ma i colleghi dell'ospedale, degli ospedali palermitani, perché veramente sarebbe stato molto difficile comprendere di essere di fronte a questo tipo di infezione.
0: Addio alla regina del country, Dolly Parton, che si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. L'anno scorso aveva cancellato diverse apparizioni, limitandosi a dire che in seguito alla malattia e poi alla morte dell'amato marito Carl aveva trascurato la sua salute. Ha scalato le classifiche mondiali, venduto oltre 100 milioni di dischi, scritto più di 3.000 canzoni con 25 singoli al primo posto e 49 album in vetta alle classifiche country. Dolly Parton ha senza dubbio segnato un'epoca. Ed è tutto per questa prima edizione. Ora Giulia Crivelli, la rassegna stampa, GR24, torna alle 8.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno e benvenuti, buon mercoledì e benvenuti a questa prima parte di 24 mattina estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che apre sulla notizia che hanno anche come apertura altri giornali, non tutti, ed è quella, lo avete sentito nel GR, lo avete sentito già da ieri, da quando è stata presa la decisione, sconto sulle accise, proroga in arrivo. Attesa oggi l'estensione del taglio del diesel, poi subito dopo sono state annunciate, in particolare settembre, ma comunque nella parte dell'anno che resta, misure diverse per fasce e settori. Cioè il tema è sempre quello, lo sappiamo, che il taglio dell'accisa favorisce, vale per tutti, quindi non ci sono differenze tra chi comunque potrebbe permettersi, a seconda del suo budget, di spendere di più, e soprattutto non ci sono differenze per chi, e da qui il tema di differenziare per settori, non ci sono appunto differenze a seconda dei lavori o di chi usa più o meno la macchina. Poi ricordiamolo, per la benzina invece non ci sono sconti ulteriori. Il governo, due punti, necessario intervento europeo sugli extra profitti. A centropagina una foto di Oliver Blume, che è l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, e con gli occhi bassi. È una foto molto significativa, perché il titolo poi del reportage di Gianluca Di Don Francesco dalla Germania è crisi di un modello. In Germania metà dei nuovi tagli previsti e presentati in questi giorni dall'amministratore delegato Oliver Blume, i lavoratori, due punti, persa la fiducia nel CDA. Poi il risico bancario, con due risvolti, se vogliamo. Da una parte il banco BPM, che dice offerta MPS senza premio. Sapete che una delle due offerte del Monte dei Paschi di Siena, che per voce del suo amministratore delegato Lovaglio ha presentato settimana scorsa, come anticipato peraltro dal Sole 24 Ore, queste due offerte. Quella, per quanto riguarda quella di Banco BPM, per esempio, ieri, perché stanno fioccando anche i pareri delle agenzie di rating e dei fondi e degli analisti in generale, Moody's, due punti, alti rischi di esecuzione. Un'altra società, Glass Lewis, raccomanda ai soci di Intesa di aderire invece all'aumento per Siena. E poi l'altra parte del risico bancario, se vogliamo in qualche modo collegata, è lo scontro in Delfin. Delfin è la cassaforte in cui sono contenute tutte le partecipazioni di Essilor, che tra le quali c'è anche Essilor Luxottica. È la cassaforte fondata, da qui il nome, da Leonardo del Vecchio, e di cui fanno parte adesso anche tutti i suoi eredi, anche se, ricordiamolo sempre, l'eredità non è mai stata, è ancora aperta quella pratica ereditaria, perché gli eredi non si sono ancora messi d'accordo. Ma ieri è arrivata questa notizia, direi inaspettata, che Leonardo Maria del Vecchio, uno dei cinque figli di Leonardo del Vecchio, ha annunciato di lasciare tutti gli incarichi che aveva in Essilor Luxottica, e che sono in particolare quello di presidente di Ray-Ban, il marchio acquistato molti anni fa da Essilor Luxottica e oggi uno dei pilastri dei marchi propri, del portafoglio di marchi di occhiali di proprietà, e poi anche quello di Chief Strategist Officer, che questo forse era forse ancora più importante, perché appunto capo delle strategie, in questo caso di tutto il gruppo. Nella lettera ha avuto parole molto dure, in particolare per l'attuale amministratore delegato e presidente Francesco Milleri, che peraltro era stato scelto e di cui erano state fatte tutte le lodi dal fondatore di Luxottica, Leonardo del Vecchio, nonché padre di Leonardo Maria del Vecchio. È una vicenda che si intreccia aspetti finanziari, economici, e familiari, come potete capire, personali. Comunque Leonardo Maria Del Vecchio ha da anni fondato la sua società che si chiama LMDV e con questa ha fatto già molti investimenti, quindi a questo punto libero da questi incarichi di gestione all'interno del gruppo Essilor Luxottica, dove peraltro nessun altro della famiglia ha incarichi appunto di gestione, sono tutti azionisti, libero appunto da questi incarichi, una delle ipotesi è che si dedichi a tempo pieno alle altre sue iniziative. Abbiamo ripreso come Sole 24 Ore stabilmente ogni giorno a dare subito sotto la testata, con quella fascia blu che sicuramente avete imparato a riconoscere, gli aggiornamenti dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza. Oggi due pezzi in prima pagina, uno di Rosalba Reggio che riprende la denuncia di UNICEF a Gaza, malnutrito un bambino su 10, e poi un reportage di Roberto Bongiorni dalla Cisgiordania, con in particolare un villaggio nella morsa dei coloni, un assedio che in realtà non è una novità, dura da 20 anni. Corriere della Sera, come molti altri giornali, apre sull'altro scenario di guerra, quello tra Ucraina e Russia, e con questo titolo: Mosca, la missione della CIA, il capo degli 007 americani vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev, quello anticipato domenica, ricorderete, dal presidente Zelensky, che diceva di aver avuto già una specie di via libera da Stati Uniti e Unione Europea. Anche il Corriere in prima pagina ha la notizia di Del Vecchio che rompe con Milleri, così scrive il Corriere, e lascia Essilux, i motivi dell'addio. A centropagina una foto di Federica Brignone, la campionessa olimpica nel super gigante, nello slalom gigante di Milano Cortina 2026, le ultime Olimpiadi invernali, ma naturalmente una delle sciatrici più vincenti di sempre. E come avete sentito anche qui, anche nel GR, ieri è stata sottoposta a un intervento per togliere viti e placche che le erano state applicate dopo l'ultimo grave incidente. Di Flavio Vanetti racconta: sugli sci ho dolore, questo è un virgolettato di Federica Brignone, si riopera, intervento riuscito, e adesso naturalmente inizierà il riavvicinamento agli allenamenti, perché ha detto che comunque il suo obiettivo è quello, riniziare ad allenarsi e magari anche guardare ai prossimi campionati di sci. La Repubblica, benzina senza freni, quindi titolo sullo stesso tema del Sole 24 Ore: finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconto soltanto per i prossimi due weekend, che sono naturalmente i weekend del rientro dalle ferie. Subito sotto, Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, a Kiev anche armi italiane. A centropagina una foto di Leonardo Maria Del Vecchio a una presentazione di Ray-Ban, con indosso un paio di Ray-Ban. Tra l'altro sapete che questi sono, è il marchio pioniere, diciamo, o che ha fatto questo importante test riuscito, a quanto dicono i dati, per gli occhiali cosiddetti intelligenti, cioè gli smart glasses, che poi altro non sono che degli occhiali che hanno delle piccole telecamere e poi la possibilità di analizzare i dati, ma non solo. Sono uno step, un progresso notevole rispetto, forse qualcuno li ricorderà, ai Google Glasses di qualche anno fa, che poi erano stati un flop, cioè occhiali intelligenti, ma in questo caso davvero, perché appunto raccolgono dati, analizzano questi dati, si possono addirittura fare delle domande come se si fosse di fronte a un chatbot, insomma. E Ray-Ban è il marchio a cui sono stati di cui sono stati presentati più modelli di questo tipo di occhiali. La Repubblica mette in prima pagina anche l'aggiornamento, ma lo fanno anche tanti altri giornali, sulla vicenda Ranucci. Ranucci verso un nuovo incarico: accetto solo se è meglio di Report, come avete sentito anche nel servizio di Elisabetta Fiorito, che riportava le dichiarazioni di Ranucci, che ieri è stato protagonista di una tappa del suo spettacolo Diario di un trapezista, mi sembra che si chiami. La Stampa sostanzialmente ha due aperture: una a centropagina, Trump e Putin, trattativa segreta, E poi subito sotto la testata il tema del caro carburanti. Il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro. La foto a centropagina fa riferimento a un reportage poi di Marco Bresolin dalla Germania. L'ombra nera inquieta l'Europa. L'ombra nera, nero colore storicamente associato ai partiti di estrema destra e in particolare in Germania all'AfD, è imminente il voto nel Land della Sassonia-Anhalt. L'estrema destra di AfD è in testa, ma di tanti punti, cioè la foto è quella di Ulrich Siegmund, candidato dell'AfD a guidare il Land. Nei sondaggi AfD sarebbe al 42% dei consensi, quindi 30 punti in più rispetto alla percentuale che ha in questo momento al Bundestag, al Parlamento, ma nei sondaggi a livello nazionale è arrivata anche a sfiorare il 30 AfD, e quindi insomma questo sarà, come diciamo da mesi, un test importante anche per il cancelliere Merz, perché il partito del cancelliere Merz, la CDU, sempre nei sondaggi a livello nazionale sarebbe sotto la AfD e naturalmente molto sotto in Sassonia-Anhalt. In prima pagina anche la notizia, Flavio Cerutti ci ricorda che oggi è la giornata mondiale del cane. Da guardiano a compagno, il cane è un vero amico e l'occasione è anche per l'occasione. Cerutti ha sentito il filosofo ed etologo, ha intervistato il filosofo ed etologo Roberto Marchesini, sottolineando la coevoluzione di questi due esseri viventi, cioè i cani e noi homini sapientes, per modo di dire naturalmente. La Nazione, quindi Il Resto del Carlino, Giorno, quotidiano nazionale, stessa apertura di Corriere, di Sole 24 Ore e Repubblica. Diesel e benzina alle stelle, accise prorogati i mini tagli. A centropagina una foto di Federica Brignone, coraggio super fede. Messaggero anche qui titola sul caro carburanti, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso nel controesodo, si studia una misura per i redditi bassi, come abbiamo visto anche sul Sole, e poi questa idea, che deve però prendere una forma concreta, di tassare gli extra profitti delle grandi compagnie che si occupano di energia. L'Unione Europea su questo, l'abbiamo visto anche ieri, è prudente, ha risposto alla richiesta di alcuni paesi, tra i quali l'Italia, dicendo che questo tipo di politiche fiscali sono di competenza dei singoli paesi, e quindi per ora ancora non si capisce se ci sarà comunque un accordo tra i paesi che hanno chiesto di autorizzare questa tassa sugli extra profitti o addirittura di imporla a livello europeo, oppure appunto se l'Unione Europea farà qualche altra offerta. Vedremo nei prossimi giorni. E l'editoriale del Messaggero di oggi, firmato da Romano Prodi, torna su un tema di cui Romano Prodi è grande esperto, perché è stato presidente della Commissione europea quando l'antitrust europeo ha preso alcune delle sue decisioni più importanti, le autorità antitrust e le crisi democratiche. E scrive Romano Prodi: la salute di ogni democrazia si è sempre fondata sulla divisione dei poteri e sul rispetto del loro equilibrato esercizio. In tutti i casi nei quali questo equilibrio è venuto a mancare, è cominciato il cammino verso l'autoritarismo, la decadenza o la progressiva anarchia. Per questo motivo cresce la preoccupazione ogni volta che il potere esecutivo calpesta il ruolo del Parlamento o della magistratura, o quando i ruoli si invertono con un governo incapace di adempiere alle proprie funzioni. E questo naturalmente si applica all'Italia, ma come sappiamo di check and balances, di sconfinamenti dell'autorità presidenziale. Ricordiamo però che negli Stati Uniti il presidente è sia capo di Stato che capo di governo. Questi sconfinamenti sono stati notati più e più volte e con a diversi gradi di allarme per quanto riguarda le mosse di Donald Trump. La foto in prima pagina è una foto di calcio, perché sono le due squadre della capitale, la Roma e la Lazio. Malen, Dybala come le coppie scudetto, Gattuso allenatore della Lazio si gode il frattesi gol e avrà bomber Pinamonti, quindi ancora notizie di calciomercato. E la, C'è anche la notizia del capo della CIA volato a Mosca, Putin respinge il piano di pace e poi come sempre una nuova puntata del romanzo d'estate che riguarda Ranucci, firmata da Mario Aiello, titolo in prima pagina Sigfrido e l'ufficio di ricollocamento, ed è un racconto sicuramente anche molto ironico, lo avete sentito, Ranucci che respinge le offerte che non ufficiali ma che sono circolate, le offerte per un'alternativa alla conduzione di Report. E poi c'è a pagina 8 invece un po' la cronaca appunto della riunione di ieri e il fatto che l'amministratore delegato della Rai Rossi abbia di fatto preso tempo, alcuni dicevano che già ieri sarebbe arrivata una decisione e non è così. Il Fatto Quotidiano a centropagina, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace. Due inviati a Mosca, cioè il cardinale Gallagher, di cui abbiamo parlato anche ieri, e lo 007 Ratcliffe, il capo della CIA. Subito sulla testata questo titolo, cacciare Ranucci e spaccare i giornalisti, filo diretto Rai Fratelli d'Italia. Alla vicenda Ranucci è dedicato anche l'editoriale di oggi del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, o la borsa o la vitola. Il Giornale, foto di un cane a centropagina perché anche il Giornale festeggia la giornata internazionale del cane, tra l'altro anche con un articolo del direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri, amici fedeli smettiamola di trattare i cani da cani. E il titolo principale però è Jihadisti nascosti fra i migranti. A Ceuta, primi arresti di attivisti pro-Pale, miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen. In Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. Alla vicenda Ranucci sono dedicati due articoli, o meglio, due interventi. Sono due pagine, a pagina 14-15 del Giornale ci sono tutti gli aggiornamenti, quindi Toto sostituzione, dove potrebbe andare Ranucci, a cui peraltro manca poco più di un anno credo all'età della pensione, quindi la RAI vuole evitare cause, questo è il senso, cause di lavoro e forse prendere tempo, così spiegano i retroscenisti, fino appunto a che Sigfrido Ranucci abbia raggiunto l'età per la pensione. E poi c'è l'editoriale di Luigi Mascheroni, Sigfrido o Siffredi, insomma vi lascio immaginare anche questo molto ironico. Il Foglio a centropagina, con un articolo di Stefano Cingolani che poi prosegue a pagina 3 del Foglio di oggi, è dedicato a quello che viene definito il caos dietro la rottura LMDV, Leonardo Maria Del Vecchio, Milleri. Le dimissioni di Leonardo Maria, la freddezza dell'amministratore legato di Delfin, la faida dinastica sull'eredità, l'incertezza sulla strategia della holding e le difficoltà di Essilux, una crisi che scuote il capitalismo italiano, secondo Cingolani. Subito sotto la testata l'articolo di oggi, che è un colloquio in realtà del direttore del Foglio Claudio Cerasa con l'ammiraglio Cavo Dragone. Russia e Iran, minacce per l'Europa. Kiev, la pace passa dalla deterrenza. L'Italia, bene, ma servono altri sforzi. Quindi si è affrontato in questa chiacchierata soprattutto lo scenario di guerra in Ucraina. E con questo ci lasciamo per una breve pausa, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 26 agosto. Rimonta l'anticiclone subtropicale al centro-sud, pressione in aumento anche al nord. Condizioni di tempo parzialmente soleggiato al centro-nord. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Ampio soleggiamento al sud, temperature in aumento. Venti deboli, mari poco mossi, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
12: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
0: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Ci mancano ancora alcune prime pagine, poi volevo farvi una precisazione rispetto a una cosa che ho detto ieri, ma vediamo prima la prima pagina di Libero. Elli furiosa col PD, molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. E il retroscena poi firmato da Elisa Calessi. 2 articoli in prima pagina su Ranucci, uno di Giacomo Amadori, che è il giornalista di Libero che ha dato più notizie inedite sulla questione, e oggi il titolo è Ranucci comanda i giudici. È un virgolettato di Lucio Varriale, amico di Lavitola, che dice: Walter mi parlò del conduttore. E invece Pietro Senaldi, con direttore di Libero, a pagina 2 scrive: pure Saviano, Roberto Saviano, scarica Sigfrido, politica e fama sono veleno. Il riferimento è a una, credo, 3-5 puntate di un intervento di appunto Roberto Saviano sul suo canale YouTube, dove racconta questa vicenda e dà il suo parere. Anche qui non si può riassumere, sono 5 puntate, credo di circa una mezz'oretta ciascuno. Chi fosse interessato, canale di YouTube di Roberto Saviano, e può ascoltare. Avvenire, virgolettato del titolo principale, finire la guerra. L'inviato vaticano Gallagher, Monsignor Gallagher, ha visto Lavrov, il ministro della difesa degli esteri russo. Al centro l'appello di Leone per negoziati veri. Per il ministro russo è stato un colloquio molto utile. Il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. E poi il titolo dedicato agli Stati Uniti, una notizia che trovate anche su altri giornali, non con questa enfasi. Gli Stati Uniti verso una stretta record sui visti. Per 200.000 persone c'è lo spettro espulsione. In Italia invece spuntano, a proposito di immigrazione e di tutte le sue sfumature irregolare, i dublinanti informali e chi rientra anticipando il rimpatrio. E quello che volevo, la precisazione che volevo fare a proposito degli Stati Uniti, è che ieri ho sbagliato dicendo che al Senato americano ci sono 50 senatori, uno per Stato, in realtà sono 2 per Stato. Ringrazio anche Lorenzo Pregliasco, che sicuramente aveva colto l'errore ma ha avuto la delicatezza di non sottolinearlo in diretta, però appunto ricordiamolo, sono appunto 2 senatori per Stato, 100 in tutto, e da qui questo non cambia in realtà. Se è perfettamente in equilibrio, il voto che fa la differenza è quello del vicepresidente americano in questo caso. E avevamo ricordato appunto ieri quante volte era stato poi nell'amministrazione Biden, era stato appunto importante il voto della vicepresidente Kamala Harris. Un tema che riguarda gli Stati Uniti e soprattutto l'Iran, di cui vorremmo occuparci nei prossimi giorni, è la situazione degli iraniani. e di quanto sia continui comunque la repressione. Oggi Luca Miele sull'Avvenire torna sul tema delle sanzioni economiche e, che gli Stati Uniti hanno annunciato con immediata replica di Pechino. Queste misure sono illegali secondo naturalmente le regole internazionali del commercio, perché la Cina ha aderito ed è stato, diciamo, l'inizio della globalizzazione al WTO, la World Trade Organization. E, però in tutto questo, tutte queste sanzioni, come spesso succede, il caso di Cuba è eclatante, colpiscono poi i civili, le sanzioni economiche. E vorremmo anche ricominciare a parlare della situazione in Iran, delle persone, delle donne in particolare naturalmente, perché nessuno

Maurizio Belpietro attacca Matteo Bassetti, Maurizio Belpietro fondatore e direttore della Verità, e lo chiama la Virostar, in crisi d'astinenza, testuale, distoglie l'attenzione dal polpo crudo per contestare il nostro articolo di ieri, perché Matteo Bassetti aveva spiegato che mangiare cibi crudi, per esempio il polpo in Puglia, che è una tradizione, è pericoloso. Maurizio Belpietro dice che non può essere così, perché viene consumato da secoli il polpo crudo in Puglia. Seguitemi in questo ragionamento, cioè come se la scienza non avesse fatto progressi negli ultimi secoli, come se non avessimo scoperto che certe cose fanno male e certe fanno meno male, ma comunque. E, dice Belpietro, che è smentito, che Matteo Bassetti e altre Virostar sono smentiti dai numeri e dalle più prestigiose riviste mediche, ed è smentito pure sulla TBC, la tubercolosi. A proposito di un altro scontro sui vaccini e sulle epidemie, quello naturalmente sul Covid, altro titolo in prima pagina, in questo caso l'articolo è del vice direttore della Verità Francesco Borgonovo: Speranza vuole mettere in lockdown la democrazia. Speranza, naturalmente Roberto Speranza è stato ministro della salute durante il Covid. L'ex ministro sa che Conte vincerebbe le primarie, così le boicotta e come candidato premier propone un nome a caso. Domani due titoli come sempre forti in prima pagina: Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA vola a Mosca, e l'altro, il Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina. Manifesto, la riserva della Repubblica, riserva nel senso quando il serbatoio va in riserva. Parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, non potrebbe fermarli, quindi... Oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri. I loro extra profitti sono salvi, anche se l'Europa ha chiarito tocca all'Italia tassarli, all'Italia e agli altri paesi che avevano chiesto all'Unione Europea esprimersi su questo tema della tassazione degli extra profitti di Big Oil, così si indicano in generale i grandi gruppi che operano nell'energia. A proposito di quello che sta succedendo in Russia, abbiamo parlato ieri delle code ai distributori, sempre sulla prima pagina del manifesto: raffineria russa salta in aria di nuovo, secondo attacco ucraino al grande polo di Krasnodar colpito in aprile, già la prima volta, benzina sempre più in crisi anche appunto in Russia. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore. L'avete già sentito anche nei GR, ieri ne ho sentiti un paio, in particolare quello delle 7, dove si parlava di questo allarme lanciato dagli agricoltori a livello europeo, e a pagina 5, allarme Unione Europea, la siccità taglia le produzioni agricole. Il centro di ricerca JCR, produzioni in calo del 14%, colpiti in particolare mais, soia, foraggi, ma anche ortofrutta e vino. E Giorgio Dell'Orefice, in un altro articolo, per quanto riguarda proprio il vino, dice: il paradosso della vendemmia, la crisi idrica riduce i raccolti ma non abbastanza. E poi un'intervista sempre di Giorgio Dell'Orefice a Piero Antinori, presidente della holding Antinori, uno dei nomi più noti dell'enologia italiana, del settore dei vini italiani. È una fase difficile, ma il vino ne uscirà. Chiede Dell'Orefice: quali soluzioni vede a questa crisi climatica e alla siccità? Il punto non è tanto ridurre la produzione quanto la sua riqualificazione. Dobbiamo alzare ancora l'asticella della qualità, e il potenziale per farlo in Italia c'è un po' dappertutto, chiede Dell'Orefice. Ma alzare la qualità implica non produrre vini di fascia bassa? E Antinori risponde, che produce da sempre vini di fascia alta: bisogna produrre ciò che il mercato chiede, e il mercato chiede qualità elevata e prodotti che sappiano trasmettere un'emozione. Invece, i vini che invece faticano a trovare uno sbocco possono essere riconvertiti verso tipologie diverse che pure sembrano avere uno spazio sempre maggiore sul mercato, come i vini no alcol o a basso tenore alcolico o ancora

0: ancora i prodotti naturalmente low alcol. Vi dicevo gli approfondimenti sulla Striscia di Gaza e sulla Cisgiordania, l'articolo di Rosalba Reggio, pagina 11, e poi altri tre, quello di Roberto Bongiorni, inviato a Burin in Cisgiordania, dove ha incontrato la famiglia Sufan, stretta tra avamposti e insediamenti, vive isolata in una casa fortezza che è l'emblema del dramma palestinese e di una colonizzazione sempre più aggressiva. Poi vi segnalo la pagina dei commenti, due interventi interessanti, uno di Cristina Bicchieri, che spiega, partendo dalla teoria microeconomica dei giochi, che è quella che valse tanta notorietà a John Nash, ricorderete il matematico poi protagonista anche di un film con Russell Crowe, così alla teoria dei giochi ci spiega i sei mesi di guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti. E poi l'altro intervento che vi segnalo riguarda il Canada, di cui parleremo nel primo dei nostri approfondimenti dopo il GR delle 8, perché negli ultimi giorni si è consumata la rottura delle trattative tra Stati Uniti e Canada per l'introduzione di nuovi dazi annunciata da Donald Trump. Rottura delle trattative, Trump annuncia unilateralmente dazi del 50% su una serie di prodotti che entrano negli Stati Uniti dal Canada. Il Canada risponde praticamente come aveva annunciato il Premier Carney, dollaro su dollaro. Il Canada alleato dell'Europa nel programma per la difesa, così cambia la geografia. In un'era di rivalità, Mark Carney ha ricordato, scrive Rosalba Famà della Bocconi, che le potenze intermedie non sono senza potere, autodefinendo appunto il Canada una potenza intermedia rispetto alle superpotenze Stati Uniti, Cina e forse ancora Russia. Andrea Biondi torna sui temi, sul tema dell'estate al cinema. L'estate spinge il box office più 92%, ma senza film italiani. Ricavi estivi raddoppiati, ma scende al 3% la quota appunto di film italiani. Da inizio anno gli incassi sono saliti a 422,9 milioni. Per i film italiani, comunque quei pochi che appunto sono arrivati nelle sale, comunque c'è stata una crescita di incassi del 14%. La vicenda naturalmente delle dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da Essilux la racconta Marigia Mangano con questo titolo: Leonardo Maria Del Vecchio lascia gli incarichi in Essilux e rompe con il CEO Milleri. Nessun rappresentante della famiglia Del Vecchio ha ora ruoli nella gestione del gruppo. Leonardo Maria avrà però più libertà di manovra anche per superare lo stallo in Delfin, dove appunto, ricorderete, c'era stata l'offerta dello stesso Leonardo Maria Del Vecchio di comprare le quote, sono tutte paritarie, del 12,5% da due fratelli, l'avrebbe fatto con un maxi prestito da un pool di banche. L'operazione non è andata in porto e quindi da qui la definizione stallo in Delfin. Poi vi segnalo una notizia curiosa, ma che così mi sembra una buona notizia all'interno di questi scenari sempre più digitali in cui siamo immersi. Il Sole 24 Ore dà notizia dei dati del primo semestre di Lego, il gruppo danese che produce i famosi mattoncini. Il primo semestre si è chiuso con un utile netto di 8,6 miliardi di corone, pari a 115 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche i ricavi sono saliti addirittura del 21%, che sarebbe un 26 a cambi costanti. E con questo ci lasciamo per un breve aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Ben trovate all'ascolto. Sulla 1 Milano-Napoli per incidente chiuso al momento l'allacciamento con la diramazione di Fiorenzuola in direzione Milano. Rimaniamo sulla 1 sempre in direzione Milano per un altro incidente, traffico incolonnato tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud della 1. Rallentamenti per lavori sulla carreggiata opposta tra Fabro e Orvieto. Rallentamenti con code sulla 2 autostrada del Mediterraneo per un veicolo fermo prima dello svincolo di Rogliano in direzione Reggio Calabria. Concludiamo in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, dove si registrano code a tratti per un incidente tra Imperia Est e San Bartolomeo in direzione Genova. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, grazie per i messaggi al 349-238-6666 sul tema woke, che continua ad agitare entrambi gli schieramenti, ma più lo schieramento di centrosinistra, perché Giuseppe Conte venerdì ha mandato una lettera, o giovedì forse, a Repubblica, pubblicata dal direttore in prima pagina, richiamata in prima pagina, dicendo che la sinistra stava sbagliando sul woke, che erano altre le battaglie da fare. Oggi Tommaso Labate intervista Pierluigi Battista, che è stato vice direttore del Corriere della Sera, oggi è editorialista soprattutto del Foglio, e che tra i commentatori di cosiddetta estrazione liberale è sempre stato uno dei più feroci critici della cultura woke, e l'intervista è intitolata «Il no al woke è una barzelletta, hanno pensato più allo schwa che ai salari», quindi dà ragione a Conte sul fatto che il centrosinistra abbia badato a questi dettagli. Lo schwa è quel simbolo che viene usato a volte per evitare di mettere la desinenza che chiaramente indichi qualcuno come maschio o femmina. E chiede Labate: ma non dovrebbe essere contento di questa presa di posizione di Conte? Battista risponde: ma che? Conte ci racconta la sua barzelletta, che in realtà è soltanto un modo per mettere in difficoltà il PD e guadagnare terreno nella sfida per la leadership. Secondo lei quindi Conte non è sincero? E Battista, che come altri giornalisti di vecchia scuola, cito sempre Gian Antonio Stella, ricorda, archivia e cita quando è necessario le dichiarazioni del passato, e quindi Labate chiede: secondo lei Conte non è sincero? E Battista risponde: se fosse sincero dovrebbe fare alcune cose concrete, per esempio chiedere scusa all'ex assessore alla cultura del comune di Livorno, Simone Lenzi del PD, sollevato dal suo incarico per aver ironizzato sulla statua di una donna col pene esposta alla Biennale di Venezia, oppure dovrebbe mandare un messaggio di solidarietà tardiva alla filosofa di sinistra Adriana Cavarero, a cui a Bologna è stato impedito da parte di un collettivo femminista di presentare il suo libro Donna si nasce. Come dargli torto? Vi segnalo anche sempre dal Corriere, sta un po' intervenendo anche lei ovunque, ieri era sull'Avvenire, oggi è sul Corriere della Sera, poi c'è il suo programma qui a Radio 24, parlo di Gabriella Grayson, che è una fisica ma è diventata anche una eccellente divulgatrice, soprattutto dei suoi temi, la fisica quantistica, e non solo quella quantistica, e oggi sul Corriere interviene con questo articolo: la complessità che imbriglia l'intelligenza artificiale, molti investimenti, pochi risultati, vanno rimossi i lacci che frenano il propagarsi in rete della migliore produttività. E tra l'altro, appunto, degli effetti positivi, delle applicazioni positive dell'intelligenza artificiale, parleremo anche, ve lo anticipo, domani con la nostra collega Mara Monti, che ci spiegherà come può essere usata per ottimizzare le rotte nei cieli e anche evitare, perché anche di recente ci sono stati alcuni episodi, che appunto questo crescente, sempre crescente traffico nei cieli possa essere un rischio. Però ci sono anche gli aspetti negativi, naturalmente, e sempre oggi su Repubblica Federico Ferrazza racconta: per chi vota ChatGPT, ecco le prime elezioni sotto il segno dell'intelligenza artificiale. Video fake, ma non solo. L'intelligenza artificiale sarà protagonista della campagna elettorale, la nostra, ma come sappiamo è già protagonista della campagna elettorale negli Stati Uniti. E se si chiede un parere sui politici, l'algoritmo risponde bocciando i populisti. Ma insomma, fate un po' di prove, vediamo se per algoritmo Ferrazza intende ChatGPT, vediamo per esempio che cosa risponderebbe Claude o altri sistemi di intelligenza artificiale. No, sicuramente chi vuole può divertirsi appunto a fare domande sulle elezioni o sui candidati all'intelligenza artificiale, ai vari chatbot di intelligenza artificiale generativa. Luigi Manconi interviene con un intervento molto bello, anche perché è molto personale, sul tema del woke, e dice su Repubblica: il woke è la lezione degli anni 70. Vi leggo le prime righe. Pigliamo un caso che conosco bene, il mio. Io sono, sotto il profilo diagnostico e clinico, un non vedente, e così vengo definito nelle relazioni e nelle circostanze formali. Tuttavia, cieco è il termine cui ricorro per definirmi e con il quale vorrei che gli altri mi definissero. Cieco ha perso con il tempo gran parte della sua tonalità discriminatoria e, pur conservando un accento denigratorio, nel linguaggio corrente si dice alla cieca, furia cieca, vendetta cieca, mi piace perché esprime una sua inesorabile verità. Dunque tutto bene? Non proprio. E poi spiega che naturalmente ci sono stati degli eccessi, ci sono ancora, bastava guardare i social, uso del linguaggio violento, vera e propria violenza verbale, che offende e ferisce. E però appunto l'invito è quello a, ma lo abbiamo detto talmente tante volte, ad avere un po' di buon senso. Cioè, se prima il politically correct e poi tutta questa questione del woke si ponevano l'obiettivo di non ferire nessuno, se poi ci sono degli eccessi andrebbero appunto ricordati, stigmatizzati e magari non rifatti. Vi segnalo, perché questo è un tema che ricorre ogni sport probabilmente ha un'incidenza diversa di patologie. Nello sci abbiamo visto Brignone, spesso sono colpite le articolazioni. Nel football americano c'è da tempo la questione delle lesioni cerebrali che subiscono i giocatori. Oggi Bernardo Tombari racconta: football, un giocatore su quattro colpito da malattia cerebrale. E tra l'altro c'era stato un film che avevo visto nel 2015 con protagonista Will Smith, era tratto da una storia vera, si chiamava Zona d'ombra, che è la storia del medico nigeriano che per primo scoprì il legame tra football americano e appunto malattie cerebrali. Adesso arriva una ricerca che viene definita da Tombari shock del British Medical Journal: gli atleti della NFL, la National Football League americana, vittime di ripetuti traumi cranici. Certo, portano quei caschi che penso anche lì la tecnologia li abbia migliorati molto, però probabilmente non è necessario, non è sufficiente. Dalla stampa, il reportage di Bresolin dalla Germania, ve l'ho segnalato, la notizia di Dolly Parton sulle note di Jolin, tra l'altro l'avete sentita alla fine del GR. Tra l'altro, ascoltando la canzone mi è venuta in mente una versione fatta da Miley Cyrus di questa canzone bellissima, la trovate su YouTube. E infatti una delle foto scelte per il ricordo che di Dolly Parton fa Simona Siri sulla stampa è appunto di Miley Cyrus. Dolly Parton era grande amica del padre di Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, che la volle come madrina della figlia. Le due artiste erano molto legate e Dolly è apparsa anche nella serie Hannah Montana, che lanciò Miley nel ruolo di zia Dolly. Dolly Parton appunto apparsa in questo ruolo. Poi forse la ricorderete, io me la ricordo anche perché naturalmente è un film ero molto più giovane quando l'ho visto. Era una delle protagoniste del film Fiori d'acciaio, un film del 1989 insieme a Daryl Hannah, Julia Roberts, Shirley MacLaine e Sally Field, anche se in realtà al cinema aveva debuttato addirittura nel 1980, anche lì con un film divertentissimo, me lo ricordo ancora, dalle 9 alle 5 orario continuato, e lì le coprotagoniste erano niente meno che Jane Fonda e Lily Tomlin. Ma insomma, Simona Siri ce la racconta soprattutto per il ruolo che ha avuto nella musica country: Dolly Parton, ultima regina di Nashville, la voce country che ha unito l'America. La cantante è morta a 80 anni, Trump ha proclamato il lutto nazionale, bandiere a mezz'asta negli Stati Uniti oggi. Invece artisti italiani, vi ho trovato sulla Nazione la segnalazione che al meeting di Rimini, oltre alla mostra che abbiamo segnalato venerdì, il giorno in cui si è aperto il meeting di Rimini, che si chiuderà dopodomani, Abbiamo segnalato la mostra su questo imprenditore francese dell'Ottocento, pioniere anche nella sostenibilità sociale dell'impresa. Oggi vi segnalo, e lo faccio grazie appunto a Quotidiano Nazionale, che al Meeting di Rimini c'è anche una mostra su Corto Maltese e in generale Ugo Pratt, il tema del viaggio nella matita di Ugo Pratt. C'è una mostra appunto con questo progetto Linee in Movimento, tra l'altro promosso da Autostrade per l'Italia. È sempre, credo, positivo quando grandi società promuovono per esempio delle mostre o comunque degli eventi culturali. La mostra è a cura di Patrizia Zanotto e Silvia Marocchi, e si vedono già nelle foto delle tavole bellissime in mostra, delle tavole di Corto Maltese. Ranucci lo evitiamo, sono due le pagine sul Messaggero e anche sul Fatto Quotidiano. E l'ultima segnalazione, un'intervista sul Giornale firmata da Ariel Piccini Warschauer al ministro israeliano della diaspora Amichai Chikli, che dice: a Milano troppo odio contro gli ebrei. E secondo lui, Francesca Albanese, che ha scritto molti libri, ha fatto molti reportage, è l'inviata speciale dell'ONU per la Palestina, dice: Albanese sarebbe stata con i nazisti se fosse vissuta, dice, perché gli viene chiesto qual è la posizione del suo governo su Francesca Albanese. Francesca Albanese è una sostenitrice di Hamas, negazionista dell'Olocausto, nemica di Israele, e quindi appunto negli anni 30 sarebbe stata una fervente sostenitrice del fascismo e del nazismo. Questa è l'opinione di Amichai Chikli, un po' estrema. E con questo ci lasciamo, lascio la parola a Gigi Donelli per il GR delle 8 e ci risentiamo subito dopo. Ancora un buon mercoledì da Giulia Crivelli.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Sono le 7:59.
10: GR24, il sole 24 ore.

0: Rincaro dei carburanti sulla via del Ridentro, via oggi alla nuova mini proroga. Il caldo, la siccità, la Commissione europea lancia l'allarme sul raccolto 2026. Curdi di Siria, la fine di un'era, disciolto l'esercito che piegò l'ISIS a Kobane. Calciomercato inseguendo il gol. Leao parte, ma non si sa bene per dove. Carmelo Lauricella in regia, Gigi Donelli al microfono, ancora un buongiorno. In primo piano un aggiornamento su una notizia che vi abbiamo dato nella precedente edizione: uno spaventoso incendio scoppiato nel reparto di ginecologia di un ospedale di Islamabad in Pakistan. Il bilancio è di 14 neonati morti. La conferma dallo stesso ospedale: nel reparto erano presenti 15 neonati e solo uno di loro è stato salvato da un medico. L'incendio, divampato alle 7 del mattino ora locale, sembra sia stato provocato da un cortocircuito. Dicevamo nel titolo d'apertura, la nuova mini proroga dello scontro sul diesel fino a fine agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi il provvedimento, subito dopo il governo punta a misure più strutturali.
1: Il governo è al lavoro su una mini proroga delle misure già in vigore contro il caro carburanti. Oggi scade lo sconto fiscale di 17 centesimi al litro per il diesel e ieri la Presidente del Consiglio ha fatto il punto con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e con Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto che proroga di alcuni giorni fino a settembre il taglio delle accise già in vigore. Il tempo necessario all'esecutivo per definire un intervento più efficace e selettivo per fronteggiare i continui rincari di benzina e diesel. L'obiettivo, filtra da Palazzo Chigi, è una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Per Palazzo Chigi solo un intervento europeo garantisce equità e l'Italia, si sottolinea, continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa sul tema, promuovendone la discussione a livello europeo. Ma Bruxelles, dopo la lettera inviata da 6 paesi, Italia inclusa, 2 giorni fa ha chiarito che l'introduzione di un prelievo fiscale sarebbe competenza dei singoli governi nazionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E mentre si parla già della quinta ondata di caldo in arrivo, il caldo persistente, quello che c'è già stato, e la mancanza di precipitazioni peggiorano le prospettive per le colture estive in tutta Europa occidentale e centrale.
2: Caldo estremo e assenza di piogge hanno compromesso i raccolti e la disponibilità di foraggio in vaste aree dell'Europa centrale e occidentale, mentre la scarsità d'acqua per l'irrigazione ha ulteriormente aggravato il quadro. È l'allarme lanciato dal Joint Research Center della Commissione europea. Gli impatti più gravi per Francia, Germania meridionale, Italia settentrionale e centrale, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania occidentale. Nicola Gherardi, componente di giunta di Confagricoltura, che stima 1,5 miliardi di danni in Italia.
3: I primi dati che abbiamo dalla raccolta del mais confermano una perdita di produzione sul valore del 30-40%. Stiamo anche raccogliendo le barbabietole da zucchero e hanno avuto dei grossi problemi, mentre il pomodoro da industria, oltre ad esserci un calo della quantità di produzione, c'è anche una perdita di qualità perché le alte temperature hanno comportato un ispessimento dei tessuti della bacca e quindi peggiorandone la qualità.
2: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ancora all'estero, la Corea del Sud questa mattina ha fatto decollare aerei da combattimento in risposta all'ingresso di velivoli militari russi nella sua zona di difesa aerea. È la seconda incursione di questo tipo in poche settimane. La AFP, l'agenzia di stampa francese, riporta che le relazioni tra i due paesi si sono deteriorate da quando la Corea del Sud ha aderito alle sanzioni occidentali in seguito all'invasione russa dell'Ucraina e da quando Mosca ha stretto ancora di più i legami con la Corea del Nord. In Medio Oriente adesso il comandante delle forze curde siriane Maslum Abdid ha annunciato lo scioglimento di queste forze che hanno combattuto contro i jihadisti dello Stato Islamico.
4: Dopo oltre 10 anni di onorato servizio si sciolgono le forze curde siriane. Ad annunciarlo con un filo di emozione nel palazzo presidenziale di Damasco il loro comandante supremo Maslum Abdi, che ne ha ricordato il ruolo cruciale nella guerra contro il terrorismo del Daesh e contro il regime baathista degli Assad, a voler istituzionalizzare nel 2015 la guerriglia curda che aveva sconfitto l'ISIS a Kobane fu Washington, che oggi con l'inviato Tom Barrack saluta la scelta come un altro tassello della ritrovata unità nazionale siriana sotto la guida dell'ex capo di Al-Qaeda Ahmed al-Sharaa. La mossa arriva a poche ore dall'annuncio da parte dell'amministrazione statunitense di aver rimosso Damasco dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo, in cui si trovava fin dal 1979, anno dell'avvento al potere del generale alawita Hafez Assad, il leone di Damasco, fedele alleato dell'Iran, satellite mediorientale nell'orbita sovietica. Vien meno così uno degli ultimi grandi ostacoli agli investimenti privati e al reinserimento nel sistema finanziario internazionale di un paese che dopo quasi 14 anni di guerra deve essere quasi del tutto ricostruito. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Negli Stati Uniti, Darlene Graham, la sorella del senatore repubblicano defunto Lindsey Graham, vince le primarie in South Carolina per il Senato. Darlene Graham è stata appoggiata da Donald Trump e la sua vittoria è una conferma della presa del presidente sulla base e sul partito. E adesso in Italia la decisione della RAI su Ranucci potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Al vaglio i possibili ruoli alternativi per il giornalista in linea con la sua qualifica una volta lasciata eventualmente la conduzione di Report.
1: Passa al contrattacco Sigfrido Ranucci nel giorno in cui la RAI cerca l'exit strategy per sostituirlo alla guida di Report. Ho la coscienza a posto e rifarei tutto quello che ho fatto, dice il giornalista Cerveteri, prima dello spettacolo diario di un trapezista. Nella mia carriera sono stato inviato caporedattore, sono stato in zone di guerra, ho messo a repentaglio la mia vita realizzando scoop internazionali. Ho condotto un programma che è il fiore all'occhiello della TV pubblica. Ho fatto tutto quello che dovevo onorando la RAI con la fedina penale pulita. Ho attraversato 240 tra cause e altre citazioni. Ho la coscienza a posto. Infine Ranucci gela sulla possibilità di nuovi incarichi, meglio di Report, solo Sanremo, e si distacca anche dall'ex amico Walter Lavitola. Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di Lavitola, l'avrei denunciato. A Viale Mazzini intanto si dà per scontato un avvicendamento alla guida di Report. Per Ranucci sarebbe pronta la riassegnazione a una testata giornalistica. Si parla di Rai News 24, del TG3, Elisabetta Fiorito. Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La bambina di 4 anni non vaccinata morta a Palermo per difterite. I genitori denunciano i medici. L'infettivologo Matteo Bassetti invita a valutare il rinvio dell'apertura delle scuole vista la percentuale di bambini non vaccinati in Sicilia.
5: Il giorno dopo la morte della figlia aveva definito incompetenti i medici che l'avevano curata. Ora, insieme al marito, ha deciso di denunciare i 3 ospedali di Palermo che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Loro sono i genitori della bimba di 4 anni, Anna Rosa Bartolotta, non vaccinata e morta per difterite. E proprio per non averla vaccinata, i 2 sono indagati per omicidio colposo. Dopo questo caso, la regione siciliana ha istituito una task force per rafforzare il percorso delle vaccinazioni in età pediatrica. A Radio 24, l'infettivologo Matteo Bassetti invita a valutare un rinvio dell'inizio delle scuole.
6: La Sicilia ha l'85% dei bambini vaccinati, il che vuol dire che c'è un bambino ogni 6 che non lo è. Non sapendo ancora quanto è diffusa l'epidemia a Palermo, riapriamo le scuole tra 15 giorni con il rischio che creiamo un'epidemia a livello scolastico.
5: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso parliamo del calcio, del mercato e del Milan, che è pronto al divorzio dal suo numero 10, Rafael Leao, aperto al trasferimento all'Aston Villa.
7: Il rebus del gol è quello che devono risolvere Juventus e Milan per lanciare la sfida scudetto a Inter e pure a Napoli e Roma. Peggio sta la vecchia signora che dal sofferto successo a Frosinone è tornata col flop di Colomuani e il KO di Ildiz. E allora i bianconeri bloccano Zirkzee ma puntano il norvegese dell'Atletico Madrid, Sørloth, senza dimenticare che l'ex milanista Kessié sembra sempre più vicino per dare sostanza al centrocampo. A proposito del diavolo, appunto, Leao è da settimane in rampa di partenza, ma non si sa, e non è un dettaglio, verso dove. Raffreddatasi la pista Aston Villa, salgono le quotazioni del Tottenham, ma resta calda l'ipotesi turca col Galatasaray. Intanto un centravanti, Pinamonti, lo trova la Lazio, mentre il Sassuolo è a un passo da Sebastiano Esposito. Il tempo è sempre meno, ma la caccia al gol prosegue per tutti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24. Ora Giulia Crivelli per gli approfondimenti. GR24 torna alle 9.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Mattino, estate.
2: Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli a Claudio, che chiede: ma Trump da giovane ha giocato a football americano? Non so se è una domanda ironica. Comunque no, Trump ha dichiarato più volte che gli piaceva molto il baseball americano, che anche, mi ricordo una volta, spiegato che secondo la madre, ma le mamme insomma sono a volte di parte, avrebbe potuto diventare un grande campione di baseball. E a proposito invece di, della giornata mondiale del cane, tra l'altro una giornata proprio non proclamata così da singole associazioni, ma è proprio una delle poche della minoranza di giornate nazionali proprio dell'ONU, e ne parla, come vi dicevo, Vittorio Feltri, che è direttore editoriale del giornale e decano, un po' uno dei decani del giornalismo italiano, notissimo per il suo amore per i gatti, ma per tutti gli animali. E mi è piaciuto molto questo passaggio, ve lo leggo. Confesso, Papa Francesco mi è stato simpatico, parlava chiaro, ma quando contrapponeva i cani ai bambini, riproverando a queste bestie di occupare il posto lasciato vuoto dalle culle, mi ha ferito. E lo dico a nome di chi non può rispondere. Il surrogato non solo sono inventato i cani, glielo hanno assegnato madri e padri mancati, e loro hanno accettato l'incarico senza chiedere spiegazioni. Chi ama i cani ama i bambini, è inevitabile. Quando abitavo in campagna ero circondato dagli uni e dagli altri, e se c'è una creatura che mi fa pensare che animale deriva da anima, da alito divino, è il cane. Per questo la giornata dell'ONU mi trova per una volta d'accordo. E tra l'altro approfitto per di ricordarvi due appuntamenti imminenti. Uno a chi, all'ascoltatore che dice lunedì torna Simone. No, come ho detto più volte, Simone Spezia torna lunedì 7, quando ricomincia il palinsesto post estivo, diciamo così, di Radio 24. E poi vi segnalo anche, visto che abbiamo parlato della giornata del cane, il 15 settembre qui a Milano si terrà l'International Pet Summit, che è organizzato da 24 ore 20 con il sostegno di Purina. Si può seguire, per chi vorrà, al Magna Pars, venire di persona, o se no potrà seguire anche in streaming, e si parlerà soprattutto degli aspetti, diciamo, più pratici della cosiddetta pet economy. A proposito invece di turismo, vi segnalo su Libero un articolo di Nicoletta Orlandi Posti, che racconta quest'isola nell'arcipelago veneziano, si chiama Crevan, fortino napoleonico, vista da Urlo, vendesi isola davanti a Venezia. Servono 5,5 milioni di euro per diventare proprietari di Crevan, oasi con villa, eliporto e approdo. È offerta 4 milioni in meno rispetto ai 9,5 del 2014. E insomma, valutate voi, è un'isola di 5.700 metri quadrati, si trova all'estremità sudorientale della palude di Burano, poco più di 7 km da Piazza San Marco, e al centro c'è questo vecchio fortino militare di età napoleonica, che è diventato una villa di 210 metri quadrati con 4 camere e 3 bagni, 5,5 milioni di euro. E poi, prima di passare al primo dei nostri approfondimenti, una bellissima e lunga recensione, sempre su Libero, firmata da Dario Pregnolato, di un libro appena uscito per Adelphi, intitolato Professor Borges, e sono le lezioni, non tutte probabilmente perché ne deve aver tenute tantissime nella sua vita, le lezioni di letteratura inglese di questo grandissimo scrittore argentino, che era nato a Buenos Aires nel 1899 e morì poi a Ginevra nel 1986. Mettetevi comodi e ascoltate il professor Borges. In realtà, in questi pochi secondi, anche sempre da Libero, Silvia Stucco Trucchi, visto che è uno dei alcuni dei best seller di questa stagione, di questa estate, sono alcuni libri che appunto uniscono la letteratura alla soluzione di rompicapo, ma non perché leggere un giallo sia risolvere un rompicapo, ma perché proprio sono costruiti così. Quiz e puzzle letterari, storia dei libri rompicapo. Si impongono i testi rebus e ci sono alcuni famosi esempi storici. E con questo però do il buongiorno a Irene Zerbini, mi fa così piacere risentirti e risentire la tua voce. Buongiorno Irene.
3: Buongiorno Giulia, piacere tutto mio.
2: Insomma, per tanti anni poi anche gli ascoltatori riconoscono la tua voce, per tanti anni sei stata una voce di Radio 24. Ti abbiamo cercata, come sempre un po' ti sfruttiamo in queste occasioni, perché per tanti anni hai vissuto in Canada, ami profondamente questo paese e soprattutto lo conosci bene, e il punto è, abbiamo visto oggi dettagli delle contromosse del Canada, però appunto se vuoi riassumerci l'ultimo episodio di questa, perché di fatto è l'ultima battaglia di una guerra sui dazi che è iniziata il 2 aprile forse anche prima, il 2 aprile del 2025, quando Donald Trump annunciò i dazi a tantissimi paesi, tra i quali il Canada.
3: Sì, e il Canada è particolarmente fragile da questo punto di vista, perché i 2/3 della bilancia commerciale, le esportazioni, avevano come mercato di sbocco unico gli Stati Uniti. Uso il passato perché da quando è iniziata questa guerra commerciale, in qualche modo si è creata una nuova politica industriale, per cui dal punto di vista dell'intelligenza di Mark Carney e dell'amministrazione canadese si è deciso di avviare finalmente degli scambi molto più diversificati, che hanno portato a degli accordi in giro per il mondo. Vabbè, il caso più eclatante è con l'India, per cui ci saranno, almeno è stato firmato l'accordo, 1 miliardo di scambi che prima non esistevano, nati da zero, ma il Canada si è mosso anche con l'Italia, si è mosso sulla Germania, per cui avremo rapporti molto più stretti sull'Europa, e soprattutto i settori saranno quelli noti del legname, ma non solo, ci saranno i minerali critici, ci sarà il gas liquefatto, quindi ci sono accordi che stanno prendendo piede, ma soprattutto la grande risposta canadese è stata una risposta politica, ma culturale e della popolazione.
2: Ti fermo solo un attimo, Irene, per ricordare agli ascoltatori che questi dazi, noi diciamo in modo generico dazi, ma si applicano a tantissimi materiali, mentre sapete che quelli imposti da Trump ad altri paesi sono più selettivi. Qui parliamo di materiali da costruzione, materie plastiche, alcolici, latticini, mobili, elettrodomestici, abbigliamento, canne da pesca e mazze da hockey. Quindi veramente, appunto, considerando già, come dicevi tu, che l'export verso gli Stati Uniti è importante anche perché riguarda tantissime categorie.
3: Guarda, è stato calcolato che potrebbe esserci solo in Quebec, che è una delle 10 province, la perdita di 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni. Quello che più ha colpito nell'ultima tornata, col cambio delle carte in tavola all'ultimo momento, sono soprattutto i dazi, non solo sulle auto di cui si era già parlato prima, ma sulle parti di assemblaggio. Finora non erano mai entrate nei discorsi, parti di assemblaggio dei camion, per esempio. Ma per sintetizzare, visto che sarebbe molto articolato entrare in quello che è il dettaglio dei negoziati, si può citare quello che ha detto l'ambasciatore canadese negli Stati Uniti, Mark Wiseman, cioè ha spiegato che il problema è emerso non tanto per i dazi in sé, ma quando il testo scritto l'ultimo giorno è risultato diverso su molti punti da ciò che Ottawa, diciamo così, riteneva fosse stato concordato. Certo. C'è una metafora bellissima che spiega tutto, cioè tirare il tappeto da sotto i piedi e mandare tutto a gambe all'aria, quindi negoziare non in buona fede, questo che ha fatto infuriare Mark Carney, che ha imposto ai suoi negoziatori di lasciare il tavolo dei negoziati, con le risposte accidiose, rabbiose, come al solito nel suo stile, da parte di Trump, che ha detto: il Canada ha bisogno di noi, noi non abbiamo bisogno di loro, è il peggiore paese del mondo. E questo ha creato ancora più unità negli Stati Uniti tra coloro che prima erano i tiepidi sostenitori magari di Mark Carney e quindi del Partito Liberale, si sono tutti uniti intorno a lui. Tant'è che è significativo che perfino Doug Ford, premier dell'Ontario, sta conquistando tutti i titoli di giornale, tutti i media, con la sua risposta molto colorita, perché il suo stile, cioè questo, se tu mi chiedessi, Giulia, qual è il politico canadese che più assomiglia a Trump, questo è Doug Ford, e quindi lui ha risposto: guarda, io ho più coraggio nel dito pollice del mio piede che lui in tutto il corpo, perché è un bullo di quelli che cominciano con rubarti la merendina e se li lasci fare dopo un po' ti rubano anche le scarpe da ginnastica.
2: Tu dicevi all'inizio quindi la risposta di Carney, oltre a dire risponderemo dollaro su dollaro, quindi dazio su dazio, dicevi proprio una risposta anche politica e culturale, cioè ancora una volta Carney nel suo discorso ha fatto appello non solo, diciamo, allo spirito dei canadesi, ma anche ha rimarcato la differenza tra i due in questo momento, insomma, tra la classe politica dei due paesi, diciamo così.
3: Scusa se correggo in questo momento, ma c'è una grande differenza che va ben oltre questo momento, ma basti ricordare, come ha detto Jean Chrétien, addirittura l'ex primo ministro canadese è intervenuto sul Globe and Mail con una lunghissima lettera in cui elenca tutte le differenze che fanno dei canadesi una nazione, così si è espresso, che fa invidia al mondo per la tolleranza, l'accoglienza, la qualità della vita, sempre in cima alle classifiche per questo tipo di parametri, mentre gli Stati Uniti, insomma, fanno un po' più fatica, no, a ottenere questi risultati. E quindi ci si chiede, lo chiede lui, ma dà voce a un malessere diffuso: come puoi pensare che un paese come questo si pieghi, diventi vassallo e accetti di diventare il 51esimo stato degli Stati Uniti?
2: Ecco, perché ricordiamo che tra i tanti proclami di Donald Trump, prima di occuparsi della Groenlandia, di Cuba, del Venezuela, c'era stato che il Canada avrebbe dovuto diventare il 51esimo stato degli Stati Uniti, tanto che, sempre nella logica dello scherno, chiamava Mike Carney governatore del Canada, certo, e non come appunto fosse il governatore di uno stato americano. E poi ricordo anche che invece tra le ultime sparate di Donald Trump, il Canada ha due lingue ufficiali, l'inglese e il francese. Donald Trump, che tra l'altro con un executive order all'inizio della sua presidenza ha dichiarato che la lingua ufficiale degli Stati Uniti è solo l'inglese, cosa che è fuori dal tempo, perché ormai come sappiamo è molto cambiata anche la demografia e la composizione degli Stati Uniti, quindi comunque lui ha comunque firmato questo executive order e addirittura, insomma, ha proposto che in Canada si parli solo inglese. Ma io Irene non lo so, io non ho più parole per queste sparate di Donald Trump.
3: Ma ha fatto un altro miracolo, se ci pensi, perché anche il bloc québécois, se ci pensi, il Quebec è quello che ha più scambi commerciali soprattutto nella produzione lato casearia, diciamo così, con gli Stati Uniti. Ecco, il movimento separatista si è unito alle istanze di Mark Carney, è riuscito a domare, cosa che il Canada aveva fatto con difficoltà, perfino le istanze separatiste, perché adesso ha l'idea di anche per i Québécois di diventare uno stato americano, in qualche modo inorridiscono, nel senso che lo dimostrano anche i sondaggi, sono sempre più uniti in questa lotta fieramente identitaria, è diventata una questione identitaria. C'è un boicottaggio canadese de facto, che non è che sia rimasto sugli hashtag, visto che Buy Canadian è la cosa più popolare che circola, ma si riflette sulle carte di credito. Se tu consideri che dal 2024 ad oggi negli Stati Uniti c'è stato un calo del turismo canadese del 30%, cioè Las Vegas, ti faccio solo un esempio, no? Dove spesso i canadesi andavano per il weekend, ha perso 250.000 canadesi in un anno. Gli abbonamenti di Netflix, delle altre piattaforme americane, Disney, Prime, sono diventati ormai un terreno di protesta politica. Capisci che è una questione molto molto sentita. Certo. E poi la questione del Lago Ontario, vuol cambiare il nome al Lago Ontario in Lake America o Lake Washington. Per dare un'idea, il Lago Ontario non è che sia proprio una pozzanghera, cioè se noi prendiamo il lago di Garda,
2: quei laghi dove se sei su una sponda non vedi l'altra sponda, cioè se qualcuno non te lo dice potresti pensare di essere al mare, no?
3: 51 lago di Garda potrebbero essere contenuti nel lago Ontario.
2: Ed
3: questo
2: è,
3: per darti un'idea.
2: All'interno del lago c'è il confine tra Canada e Stati Uniti, ma Donald Trump ha deciso che lo chiama Lake, che vorrebbe chiamarlo Lake America.
3: Sì, ma sai, l'acqua e dolci sono il nuovo oro blu con il paese, certo, con il globo, anzi, che si riscalda. Chiaramente sotto tutte queste diatribe la mira sembra andare proprio sull'acqua. Serve per raffreddare i server, servirà un giorno quando le coste americane saranno sommerse, nel caso continui questo riscaldamento, per nutrire i campi, per bere semplicemente, per raffreddare le fabbriche. Di conseguenza pare che la vera posta in gioco, se pensiamo anche alla Groenlandia e a quello, le minacce relative a quel paese, sia quella.
2: Certo, volevo anche chiederti, perché un altro scontro duro e veramente anche spiacevole, soprattutto visto che anche in Europa c'era l'emergenza incendi, ha riguardato appunto la risposta di Trump, che sostanzialmente ha detto: noi non aiutiamo il Canada su questo, anzi chiederemo i danni, perché i fumi, certo, e le ceneri degli incendi dei boschi canadesi disturbano i cieli americani. Anche questo è stato proprio un po', se vogliamo, anche una violazione di un accordo che c'è tra tutti i paesi, anche informale, cioè quando c'è un'emergenza come un grande incendio ci si aiuta, l'Italia lo fa con i suoi Canadair ogni volta che può, e gli altri paesi europei, e tutti i paesi europei lo fanno vicendevolmente, specialmente in questi momenti di emergenza.
3: Ma al di là del fair play ci sono proprio dei termini precisi nell'accordo USMCA, cioè tra Stati Uniti, Messico e Canada in Nord America, per cui non possono essere violati questi accordi. Anche Carney in quest'ultima trattativa, se avesse accettato, sarebbe entrato in violazione effettiva di quanto è scritto, oltre a porre il Canada in una posizione di vassallaggio totale, soggiogato all'America ad ogni livello. Cioè, tu pensa che era scritto che il Canada avrebbe avuto delle restrizioni nella possibilità di trattare con altri paesi in futuro, oltre alla rimozione della lingua francese. Quindi c'è una grandissima attenzione, anche perché il Canada aveva già accettato il 15% dei dazi, cioè aveva già accettato delle condizioni sfavorevoli. Poi però è stato chiesto di più e sempre di più. Poi Trump usa questi toni anche sugli incendi, sui fumi, e quindi gli ha fatto sapere Doug Ford che se continua così lui taglierà, dal for premier dell'Ontario, lo ripeto, taglierà l'elettricità a 1 milione di case americane. Cioè si è arrivati alla minaccia di New York al buio. Chiaramente Ford ha subito precisato che non lo farà se questi accordi venissero, saranno ridimensionati e cancellati, ci sarà un passo indietro. Molti pensano che siano alcune di queste boutade alla Trump delle metodologie di negoziazione, anche in vista delle elezioni del, certo, midterm, molti anche dicono.
2: Perché poi quando appunto si, Mark Carney lancia l'allarme anche giustamente preventivo, potrebbero esserci posti di lavoro a rischio, quindi io devo proteggere appunto l'economia del mio paese. Ma secondo te, cioè, quando si impone un dazio, appunto, quindi non so, sono americana e la mazza da hockey che viene importata dal Canada ha un dazio, e quindi il produttore può decidere di aumentare il prezzo oppure di assorbire il margine, magari non riuscendo, certo, più a sostenere. Ecco, secondo te, tutto sommato, non è stato calcolato, gli economisti si esercitano su questo, alla fine se comunque i prezzi aumentano negli Stati Uniti, aumenterà anche quell'inflazione che già è sopra una soglia che tranquillizza gli americani. Quindi non so, secondo me c'è anche il problema, ma l'hanno detto in molti, che sia veramente un boomerang questo eccesso di dazi da parte di Trump.
3: Hai toccato un aspetto molto delicato, che infatti è molto esplicitato, perché in questi giorni, quando si risponde dollaro su dollaro con comunicati da parte delle istituzioni canadesi, ci si rivolge anche all'elettorato americano. Attenzione, in qualche modo si cerca l'alleanza e della popolazione statunitense, proprio perché potrebbe essere danneggiata da questo tipo di dazi, in quanto anche gli Stati Uniti, tra l'altro, esportano in Canada a loro volta 20 miliardi di beni. E se non si presta attenzione a tutto questo gioco, a essere danneggiati saranno anche i consumatori statunitensi, tant'è che il Canada si è mosso anche in quella direzione, rivolgendosi direttamente, certo, alle aziende, parlo di Ford, parlo di General Motors, e promettendo che verranno assorbiti questi dazi se continueranno a mantenere la produzione dell'automotive in Canada, mantenendola allo stesso livello.
2: Comunque, insomma, vedremo, perché come dici tu, forse è una strategia negoziale di Donald Trump, quindi non è detta l'ultima parola, anche se al momento quello che sappiamo è che i negoziati sono interrotti e appunto il Canada risponde dazi su dazi. Irene, grazie mille, speriamo di risentirci prima o di rivederci prima della prossima estate. E ricordo Irene Zervini, collega giornalista, e per anni ha collaborato anche con Radio 24, è stata una delle voci di Radio 24, l'abbiamo chiamata perché ha vissuto molti anni in Canada. Grazie Irene, e insomma buona fine d'agosto.
3: Ci sentiremo per parlare del passo indietro degli Stati Uniti, speriamo.
2: Va bene, speriamo.
3: Triste vicenda.
2: Grazie
3: Giulia,
2: ancora.
3: Noi ci saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
2: Che sono sicura, appunto, perché spesso poi ci scrivono quando poi tu fai degli interventi: ah, ma certo, Irene Zervini, quindi sei rimasta nella memoria degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Noi ci lasciamo solo un paio di minuti e poi ci ritroviamo per il secondo dei nostri approfondimenti.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Mattino, estate.
2: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico. Faccio solo anche qui una piccola premessa, come avevo fatto settimana scorsa quando abbiamo avuto Carlo Calenda. Non in questo 24 mattina estate non abbiamo avuto molti ospiti tra i politici, un po' perché non vorrei contrapporre esasperare una contrapposizione che già c'è tra centrodestra e centrosinistra, quella famosa frase: l'opposizione deve fare l'opposizione. Io non la condivido, cioè credo che quando chi è all'opposizione sia d'accordo con alcuni provvedimenti di chi non è all'opposizione, non debba per forza opporsi. Quindi già questo mi disturba e non è nella mia forma mentis. Ma poi soprattutto Luigi Marattin, un po' come Carlo Calenda, siete un po' lì nel centro e soprattutto avete, mi lasci dire questo, l'idea che mi sono fatta di lei, l'opinione, l'idea più che altro, che avete questa quasi questo obbligo verso voi stessi di ancorare sempre nella realtà e soprattutto nei numeri le affermazioni che fate in termini di politica economica. E quindi con lei vorrei parlare soprattutto di questa manovra 2027, di cui purtroppo finora si è cominciato a parlare, secondo me, solo con i soliti slogan, senza citare poi dei numeri concreti, soprattutto per le coperture.
13: Diciamo che ogni anno, ahimè, il dibattito sulla legge di bilancio comincia dopo l'estate, anche se io spero che perlomeno gli uffici governativi sia iniziato prima. E lo slogan sono i dominatori del dibattito politico. La ringrazio per le considerazioni che ha fatto. Per me è normale far politica parlando di numeri in realtà e non facendo televendite. La politica è diventata una via di mezzo fra una televendita e una commedia teatrale, e forse parte del motivo per cui anche la nostra economia da tanto tempo non va così bene.
2: Certo, e quando parlavo di slogan, per esempio, quello che mi ha fatto più effetto è riaprire la questione delle pensioni anticipate, ma farlo in modo molto superficiale. È un tema delicato, perché è vero che la vita si è allungata, ma è anche vero che, certo, a 60, 64 anni, 65 anni è comprensibile che le persone vogliano andare in pensione. Il problema è che il nostro sistema rischia di non essere più sostenibile, il nostro sistema pensionistico. Quindi rilanciare queste idee senza presentare una soluzione lo trovo appunto quasi un inganno per le persone.
13: Guardi, noi del Partito Liberal Democratico abbiamo le idee molto chiare in materia. Sulle pensioni non ci deve essere un euro in più. Semmai, se dobbiamo mettere risorse per la terza età, facciamolo per gli anziani non autosufficienti, che è una cosa diversa dalle pensioni. Ma sulle pensioni la riforma Fornero non va più toccata.

0: cioè tu versi un euro, lo Stato te ne versa un altro, per i lavoratori giovani perlomeno, e quello diventa un sistema capitalizzazione, cioè quelle risorse vengono investite nei mercati finanziari mettendo a gara la gestione, quindi non facendolo fare per forza all'INPS. E quello diventa un salvadanaio che cresce, cresce, cresce fin quando il lavoratore va in pensione ha un'integrazione molto sostanziale. Ripeto, abbiamo già fatto il TFR, io ho apprezzato la riforma del governo Meloni che ha modificato, diciamo, la disciplina rendendo molto più cogente il fatto che il TFR vada ai fondi di previdenza complementare, ma secondo me su questo si può fare ancora di più. E poi abbiamo altre tre proposte di tipo fiscale che sono le stesse che abbiamo fatto l'anno scorso, ma non sono state, diciamo, molte delle quali accolte, quindi siccome crediamo siano utili all'economia italiana, le vogliamo riproporre.
1: E riguardano
0: Allora, la prima è l'aliquota IRPEF nella parte di reddito fra 50 e 60 mila euro. Oggi chi guadagna 50 mila euro lordi, che sono 2.500 euro al mese, con cui a Milano a momenti fai la fame, ha un'aliquota fiscale che all'estero scatta quando guadagni 10 mila euro al mese, cioè il 43%. Questo è un massacro, non è un sistema fiscale. E allora noi proponiamo nella parte fra 50 e 60 di abbassare da 43 a 33. Costa circa 3 miliardi di euro, che è quasi quello che abbiamo speso quest'anno già sulle accise. È una proposta poi che ha ripreso anche Forza Italia, come sa se ne sta parlando. Se il governo la fa quest'anno noi l'appoggiamo completamente. La seconda è, l'anno scorso il governo fece la detassazione degli aumenti contrattuali, cioè si rinnovano i contratti di lavoro fino a 28 mila euro di stipendio, quella parte di stipendio è un po' detassata. È una misura inutile, lo devi fare solo sugli aumenti retributivi decisi dalla contrattazione di secondo livello, perché è lì che avviene lo scambio fra salari e produttività. Per incentivare la contrattazione di secondo livello, diciamo che qualsiasi aumento retributivo deciso a livello regionale, di ambito aziendale, eccetera, viene detassato. E il terzo è una proposta che l'anno scorso il governo approvò quasi del tutto, cioè la detassazione in termini di produttività. L'aliquota scesa all'1% per 3 anni sta funzionando, sono milioni i lavoratori che beneficiano di premi di produttività. La tassazione all'1%, per carità, è già praticamente zero, ma rendiamola strutturale, cioè non mettiamoci nelle condizioni ogni anno, ogni 2 anni di dire ah, ma che è, si rinnova, non si rinnova, ma chissà, aspettiamo il milleproroghe. Diamo certezza agli operatori economici, in questo caso sindacati e imprese, perché la certezza è il miglior alleato, della crescita economica.
1: Certo, e poi c'è il grande tema, e anche su questo siete intervenuti come partito spesso, e lei in particolare, il grande tema della, io la definisco ormai la glaciazione demografica del nostro paese, e quindi come fare per invertire questo trend che è in atto in realtà da tantissimi anni. E anche qui le proposte sono le più svariate. L'altro giorno parlando con Roberta Villa, medico e divulgatrice, ha un po' stigmatizzato, se vogliamo, la dichiarazione di Matteo Renzi di Italia Viva sul fatto che la crioconservazione degli ovuli potrebbe essere un modo per combattere la denatalità. E giustamente Roberta Villa diceva: sono altre le misure che ci vogliono, e sono altre le misure anche perché molti sondaggi ci mostrano che in realtà c'è un desiderio di genitorialità. Il problema sono altri ostacoli. Quindi anche su quello credo si potrebbe fare delle cose concretamente.
0: Guardi, le dirò una cosa controcorrente. Io non le dirò adesso, ah, servono i servizi per l'infanzia, sa perché? Perché quello che lei ha detto gentilmente di me, faccio in modo che sia vero, cioè io guardo la realtà. Quando l'Unione Europea ci ha dato 4 miliardi e 6 di euro per fare gli asili nido col PNRR, abbiamo dovuto fare tre bandi perché nei comuni dove c'era bisogno non facevano domanda. Quindi, forse anche questo è un po' una leggenda, nel senso abbiamo sempre detto: ah, mancano gli asili nido, c'è uno, arriva uno, ci dai i soldi per farli gratis, non li vogliamo, c'è qualche problema. Io penso che in Italia la gente ritornerà a far figli quando questo tornerà a essere un paese che sa guardare al futuro, quando tornerà a essere un paese che sa crescere, che sa creare reddito, che aumenta la coesione sociale, che guarda al futuro non con la paura con cui la gente guarda al futuro oggi. È per questo che la gente non fa figli.

0: Quindi smettiamola di dire, ah, fai gli asili, torneremo a far figli, fai la crioconservazione. No, la gente non fa figli perché un ragazzo prima dei 40 anni, ammesso che sia un ragazzo, non guadagna neanche da vivere, e se guadagna viene massacrato di tasse, veda l'esempio di Milano, primo 2.500 euro, perché in generale negli occhi della gente c'è per la prima volta paura e sfiducia nel futuro,
1: Certo.
0: forse anche perché abbiamo una classe politica che gioca alle televendite e alle commedie e non alla costruzione del futuro del paese.
1: No, hai ragione, sottovalutiamo, credo che poi queste sono cose difficili da ovviamente quantificare o anche soltanto da descrivere, però quello che provano soprattutto i giovani guardando al futuro, anche per, credo, lo scenario geopolitico, di nuovo si parla così tanto di guerra, i cambiamenti climatici li abbiamo vissuti tutti sulla nostra pelle, ha ragione, c'è qualcosa di più profondo. Fondo che deve spingere a quell'atto di fiducia nel futuro per eccellenza che è mettere
0: Anche
1: al
0: perché,
1: mondo.
0: ripeto, l'abbiamo provato il resto, cioè lei l'avrebbe detto 10 anni fa, quando non la facevano neanche entrare in onda se non diceva ci vogliono gli asili nido, ci vogliono gli asili nido. Lei l'avrebbe detto che arrivava uno, ci regalava 5 miliardi per farlo e non li volevamo fare?
1: E tra l'altro
0: Perché molti
1: c'è.
0: dicevano non abbiamo bisogno, ci dicevano i comuni del sud, qui abbiamo le nonne, le mangiate. Quindi poi io penso che servano agli asili nido, ci mancherebbe,
1: Certo.
0: però il problema credo sia molto più generale, che non vuol dire benaltrismo, vuol dire rimettiamo a posto un po' questo paese, facciamo in modo che la gente abbia fiducia e non paura del futuro, anche con alcune delle proposte che appunto stiamo discutendo stamattina.
1: Certo. E poi c'è il grande tema della sanità, perché anche lì credo che non ci sia botta maggiore all'umore, così, al benessere anche di una persona che non vedere che è difficile curarsi quando c'è un problema di salute o per via delle liste d'attesa o per mille altri motivi. Ed era così un patrimonio dell'Italia, no? Il sistema sanitario nazionale. Credo che anche quello bisognerebbe porre più attenzione possibile nella prossima legge di bilancio.
0: Però anche su questo la deluderò, nel senso, guardi, nel 2000 noi spendevamo 66 miliardi per la sanità, quest'anno ne spendiamo 143, un aumento di molto superiore anche al tasso di inflazione. Come mai il servizio è peggiorato? Cioè io dico sempre ai suoi colleghi, se le raddoppiano il budget della trasmissione e lei dimezza gli ascolti,
1: C'è
0: che
1: qualcosa
0: cosa
1: che
0: le
1: non va,
0: fa il suo editore?
1: certo.
0: Allora, non è un problema di soldi in sanità. Noi spendiamo un sacco di soldi che li spendiamo non male, malissimo. Noi il 22 settembre a Roma, come Partito Liberal Democratico, faremo un convegno sulla sanità con delle nostre proposte. Io la invito e le sfido a trovare una proposta che dica costa un euro in più. Noi dobbiamo aggiustare il modo in cui funziona la sanità italiana, a cominciare da quella maledettissima organizzazione regionale che ormai non
1: Certo.
0: funziona più perché è fonte di sprechi, perché non riesco a fare gare uniche, non riesco a imporre alle regioni anche di avere le centrali di committenza uniche a livello regionale. E il problema della spesa pubblica italiana non è il quanto si spende, è il
1: Come?
0: come si
1: Certo.
0: spende. Vale per la sanità, vale per il welfare. Le do un altro dato, sempre negli ultimi 25 anni noi abbiamo triplicato la spesa in welfare in valore assoluto e abbiamo anche triplicato il numero dei poveri. Insomma, o ci accorgiamo che c'è un problema sul come si spende in questo paese, oppure se continuiamo a voler spendere sempre di più, di più, di più, alla fine ad aumentare sono solo le tasse e i servizi pubblici
1: Certo.
0: come qualità diminuiscono.
1: Io la ringrazio moltissimo, accolgo il suo invito, se potrò verrò molto volentieri, anche perché il tema, io sono figlia di un medico ospedaliero, quindi il tema insomma, mi è molto caro perché ne ho sentito discutere tanto anche in famiglia, poi appunto uomini medici di generazioni passate hanno vissuto tanti cambiamenti e forse non si sono sentiti sufficientemente ascoltati, perché poi dall'interno spesso vengono le proposte migliori, non dalla politica su temi come la sanità. Grazie ancora, buon lavoro, buona fine. D'agosto a Luigi Marattin, segretario nazionale
0: Grazie a
1: del
0: voi.
1: Partito Liberal Democratico. Ci lasciamo per una breve pausa sulla viabilità, ci ritroviamo per l'ultimo degli approfondimenti.
2: Strade in diretta. Ben trovati all'ascolto. In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia, a causa di un incidente, segnaliamo traffico bloccato tra Imperia Est e San Bartolomeo in direzione Genova. Andiamo ora sul tratto Roma Civitavecchia della 12, qui per un incendio, traffico incolonnato tra Cerveteri e Santa Severa in direzione Civitavecchia. Code per lavori poi sulla A14 Adriatica tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona e sulla 1 Milano-Napoli tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Sempre sulla 1 in direzione Milano ricordiamo che per incidente è chiuso al traffico l'allacciamento con la diramazione Fiorenzuola per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione della A4. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la Povertà. Ieri sul Corriere della Sera era uscito questa pagina curata da Paolo Foschini sulla famosa legge per i caregiver, che letteralmente sono coloro che forniscono assistenza. To care in inglese vuol dire fornire assistenza, ma anche avere cura di qualcosa. Urge più del rialmo, approvatela subito. Perché? Perché? E ci è sembrato che questo meritasse più che una segnalazione dell'articolo del Corriere della Sera, ma un approfondimento. Perché c'è questo DDL, disegno di legge sui caregiver, ma è arenato in Parlamento e in realtà abbiamo in redazione guardato un po' i dati, insomma in 13 anni 29 proposte di legge cadute nel vuoto, questa è la 30ª e rischia appunto giace in Parlamento e andrebbe come auspicate voi, avete fatto un appello insieme ad ANFAS per sbloccare questa legge che riguarda tantissime persone. Ricordiamolo.
4: Buongiorno intanto e grazie per l'ospitalità. Insomma, dice bene lei, i numeri fanno tremare i polsi perché stiamo parlando di 12 milioni di caregiver in Italia, di cui ricordiamolo per i radioascoltatori circa 4 milioni e mezzo sono familiari conviventi, cioè sono persone che soprattutto in questo periodo estivo sono agli arresti domiciliari, diciamolo pure, perché qualora in una famiglia c'è cioè una persona con disabilità, insomma, le cose diventano più complicate nel periodo estivo, come abbiamo scritto nella nostra nota. Quindi dicevo, perché è urgente? Perché lo dicono i numeri? Perché i numeri dicono, per esempio, che il 28,7% delle famiglie con persone con disabilità sono addirittura in una condizione di deprivazione materiale, cioè sono poveri. Tanto per intenderci. E qui la legge la stiamo aspettando da tempo immemore, potremmo dire, no? Ma non solo questa, ce ne sono molte altre, potremmo ricordare anche la legge 33 che riguarda appunto persone anziane e che appunto potrebbe in qualche modo interessare anche questa platea di soggetti. La legge quadro è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio scorso, è stata anche assegnata in commissione, speriamo sia la volta buona.
1: Certo, qual e soprattutto prevede prima di tutto, poi non, le leggi possono sempre essere migliorate e le risorse non sono mai abbastanza, però prevede innanzitutto un aiuto economico, perché queste persone, come diceva lei, agli arresti domiciliari che sono lì perché devono occuparsi di persone che altrimenti non potrebbero occuparsi, cioè non sono autosufficienti da tanti punti di vista, e quindi almeno un aiuto economico, questo il disegno di legge lo prevede.
4: Eh sì, questo lo prevede, la legge di bilancio stanzia 257 milioni di euro annui a regime dal 2027, con appena 1,15 milioni per il 2026, che sono poi oltretutto, ricordiamo, destinate a una piattaforma INPS che sarebbe necessaria per la valutazione dei redditi. E diciamo che sono pochi, non ce la facciamo, che diciamo in qualche modo, se queste sono le risorse che dopo tanto tempo mettiamo in bilancio per provare a risolvere un problema che riguarda 12 milioni di famiglie, insomma il rischio è che davvero, come si dice in gergo, facciamo le nozze con i fichi secchi. È un sussidio oltretutto inadeguato, con criteri selettivi molto molto escludenti, che sono dettati proprio dalla scarsità delle risorse. Noi riteniamo che a regime possa al massimo in queste condizioni, con un ISEE molto basso, addirittura di 3.000 euro per persona e di 13.000 euro, 15.000 euro per famiglia, cioè se non si ha un ISEE di questo tipo non si può accedere a questo contributo che oltretutto è di 400 euro mensili, no? Sono 1.200 euro per un trimestre. Allora, se le cose restano così, noi siamo di fronte a una platea di caregiver potenziali di 7 milioni. Beh, se le cose restano così, se gli investimenti saranno questi, non potremo che raggiungere 50.000 persone.
1: Certo.
4: Quindi, come vede, il tema delle risorse non è un tema banale, no? È, come dire, o si mette mano a una legge nei tempi giusti, qui non siamo già molto fuori i tempi giusti, e lo si fa stando attenti, appunto, a provare a fare degli investimenti precisi su una platea di soggetti che è diventata troppo ampia per le nostre possibilità. In un paese, me lo lasci ricordare, poi non diamo più cifre perché le cifre a volte sono antipatiche, ma come dire, colpiscono direttamente, in cui ci sono 6 milioni di poveri assoluti e 2 milioni e 200 mila famiglie in condizioni di povertà assoluta.
1: Perché poi,
4: ecco,
1: appunto,
4: questo è il quadro.
1: Queste difficoltà e la necessità che qualcuno si prenda su di sé il ruolo di caregiver sono cose che colpiscono tutti. Allora il problema è che poi chi ha risorse sufficienti magari chiede aiuto privatamente oppure, come diceva lei, in estate anche qui ci sono pochissimi luoghi dove si può trascorrere una vacanza o insieme o comunque con l'adeguata assistenza, quindi diciamo che l'estate ha messo ulteriormente, un'estate come questa poi ha ulteriormente evidenziato le difficoltà.
4: Vorrei aggiungere solo due altre cose che non sono indifferenti. Noi abbiamo sempre chiesto, e anche le organizzazioni che si occupano eminentemente di disabilità, che vi sia nella nuova legge, perché lei faceva un riferimento preciso alla legge, cioè sì, vabbè, ma cosa manca lì dentro? Ma manca il riconoscimento del lavoro di cura. Questo è il problema. Cioè, se noi abbiamo persone, prevalentemente donne, no? Che sono quelle che si occupano soprattutto di persone anziane con disabilità o di persone con disabilità, prevalentemente donne nel nostro paese purtroppo, se non vi è una tutela previdenziale, ricordiamolo, no, anche al legislatore, che molte di queste persone sono costrette a lasciare il lavoro. Se hanno un figlio disabile in casa che ha bisogno di un'assistenza continua di 12-24 ore, in queste condizioni non ce la potranno mai fare perché lasciano il lavoro. Non è prevista nessuna tutela previdenziale e pensionistica. Cosa succederà di queste persone quando dovessero raggiungere l'età pensionabile? Quindi anche questo, attenzione, una legge che riconosca il lavoro di cura e poi una visione da parte del legislatore dei servizi territoriali. Guardi, non tutto si risolve con le politiche monetarie, anche se, come ho detto fino a questo momento, non mi sto smentendo, sono importanti, no? Sono importanti. Poi c'è il tema dei servizi territoriali, no? E cioè il sostegno psicologico, l'assistenza domiciliare a casa, no? Quelle sono quelle cose che risollevano famiglie e persone che si occupano di altri in questo modo. Ecco, quindi un sistema siffatto di politiche di welfare territoriali potrebbe in qualche modo risollevare chi oggi si occupa di cittadine, di cittadini italiani che ricordiamolo sono praticamente 13 milioni di persone in questa condizione, con quasi 4 milioni e 400 mila persone in disabilità gravi, insomma.
1: E tra l'altro, come ricordava lei, c'è anche il problema naturalmente del dopo di noi, perché queste persone, magari questi caregiver che hanno fatto, che hanno ricoperto questo ruolo per tanti anni, inevitabilmente si chiedono anche quando, soprattutto per motivi di età, non ci saranno più. Quindi anche questo è un tema che riguarda, che dovrebbe essere un tema secondo me serissimo, delicatissimo, che resta fuori dal dibattito rispetto a tanti altri. E come diceva lei, ricordiamolo, cioè questo è un tema che riguarda 12 milioni di persone, non una minoranza, certo, trascurabile.
4: Certo. Ma anche sul dopo di noi, visto che lei l'ha toccato, diciamo, con grande competenza questo tema, la legge c'è, ma non ci sono le risorse. La legge c'è, anche lì, per avere un quadro normativo che potesse rispondere a un'esigenza che a volte diventa disperazione, mi perdoni se la dico così.
1: No, ma ci credo.
4: Io ho parlato con famiglie, ho parlato con mamma e con papà, che dicevano: ma io quando muoio, questa figlia, questo figlio, che cosa ne sarà?
1: Certo.
4: E allora il tema è questo: la legge c'è, ma se non ci sono risorse necessarie per affrontare un problema così importante e serio che riguarda le nostre figlie, i nostri figli, che riguarda i nostri genitori, beh, allora insomma,
1: certo.
4: Io credo che questa esprima anche un po' la cifra della qualità della democrazia.
1: Speriamo che appunto appena riprendono a tempo pieno i lavori parlamentari ci si occupi di priorità che io definisco autentiche come questa, nel dibattito di entrambi gli schieramenti. Sono proprio temi che secondo me devono dare un contributo positivo. La ringrazio molto, Antonio Russo, portavoce
4: grazie
1: di Alleanza contro la Povertà. Naturalmente sul sito di Alleanza contro la Povertà e sul sito dell'altra associazione ANFAS c'è il vostro appello e tutte le informazioni.
4: Sì.
1: E magari ci risentiremo sperando.
4: Se mi fa fare un appello di 30 secondi, noi mentre gli altri vanno in ferie stiamo trattando appunto i temi degli anziani soli, delle disabilità, discuteremo e parleremo anche di lavoratori in un periodo estivo come questo, lavoro povero,
1: certo,
4: e sottopagato, per cui stiamo affrontando tutti i temi di cui
1: che non vanno in vacanza.
4: Ecco. No, in vacanza non vanno.
1: grazie ancora, grazie a Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in redazione, parola al GR, ancora un buon mercoledì da Giulia Crivelli.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusure e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Una telefonata di notte.
5: Una fiammata improvvisa.
6: Dio mio, adesso.
5: La fuliggine.
7: Tutto nero, gran fumo.
6: Probabilmente una scintilla.
8: La produzione ferma.
9: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: Grazie anche a loro.
8: Non si vede più nulla del disastro.
10: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni, pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
11: Yeah, uno c'è!
12: Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Sono le 9.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Dopo il caso mortale di difterite a Palermo, l'appello dell'infettivologo in vista dell'apertura delle scuole. Il gasolio, il supremo, oltre i 3 euro al litro. Intanto il gas ad Amsterdam va sotto i 63 euro. In Pakistan, confermato l'effetto devastante dell'incendio in un ospedale, muoiono 14 neonati. Ben ritrovati da Gigi Donelli al microfono. In primo piano il caso della bambina di 4 anni non vaccinata morta a Palermo per difterite. I genitori denunciano i medici. L'infettivologo Matteo Bassetti invita a valutare il rinvio dell'apertura delle scuole vista la percentuale di bambini non vaccinati in Sicilia.
1: Il giorno dopo la morte della figlia aveva definito incompetenti i medici che l'avevano curata. Ora, insieme al marito, ha deciso di denunciare i 3 ospedali di Palermo che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Loro sono i genitori della bimba di 4 anni, Anna Rosa Bartolotta, non vaccinata e morta per difterite. E proprio per non averla vaccinata, i 2 sono indagati per omicidio colposo. Dopo questo caso, la regione siciliana ha istituito una task force per rafforzare il percorso delle vaccinazioni in età pediatrica. A Radio 24 l'infettivologo Matteo Bassetti invita a valutare un rinvio dell'inizio delle scuole.
2: La Sicilia ha l'85% dei bambini vaccinati, il che vuol dire che c'è un bambino ogni 6 che non lo è. Non sapendo ancora quanto è diffusa l'epidemia a Palermo, riapriamo le scuole tra 15 giorni con il rischio che creiamo un'epidemia a livello scolastico.
1: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Mentre attendiamo quella che è la proroga annunciata del taglio dell'accise, ci sono i dati anche su carburante, energia che segnaliamo questa mattina. Tra poco Deborah Rosciana, tutti gli appuntamenti e gli aggiornamenti sulla borsa. Intanto dal sole24ore.com, bello in prima pagina oggi, il gasolio supreme sull'autostrada del Brennero ha sfondato quota 3 euro, l'ha fatto abbondantemente, 3,159. Intanto dall'altra parte un'altra importante sostanza energetica, il TFT di Amsterdam, cala ulteriormente il gas naturale sulla piazza appunto di Amsterdam, si porta sotto quota 63, anche l'effetto riapertura trattative e è Hormuz. Altre notizie internazionali, 14 neonati sono morti dopo un incendio scoppiato questa mattina in un ospedale di Islamabad. La tragedia si è consumata al terzo piano del reparto maternità dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences. Lo stesso ufficio distrettuale della capitale del Pakistan in un comunicato ha confermato la morte di 14 neonati. E ancora, dopo il no del Cremlino al piano di pace di Zelensky, questo accadeva ancora ieri nella tarda serata, e di fatto la breve finestra di tregua diplomatica segnata anche dalla presenza dell'inviato del Papa a Mosca, questa mattina nuovi attacchi sulle città e da parte delle forze ucraine che sono ripresi gli attacchi contro Wildberries, dunque il più grande rivenditore online russo. Un hub logistico è stato colpito dalle forze ucraine a Kotovsk, una cittadina 500 km a nord-est della regione ucraina di Kharkiv, provocando un incendio della struttura. Incendio in corso, e una fonte locale aggiunge che un dipendente di Wildberry è rimasto ferito durante l'attacco. E adesso sentiamo, come vi ho anticipato, con Deborah Rosciani, vediamo come si muovono questa mattina le borse. Tra un istante.
3: Buona mattinata a tutti. Allora, intanto abbiamo avuto una situazione positiva in Asia quest'oggi, positiva ieri sera anche Wall Street, peraltro mercato americano che attende sul fronte tecno i risultati di Nvidia che saranno comunicati questa sera a mercati chiusi, e poi apertura contrastata per l'Europa, c'è una lieve flessione per Francoforte meno 0,04, Parigi meno 0,39, più 0,39 scusate, Milano più 0,25% sulle FTSE MIB. Le quotazioni dell'energia naturalmente sostengono i listini, il Brent a Londra è a $85.50, il greggio americano è a 80. Piazza Affari infatti stanno scendendo i titoli del settore, Eni meno 1,70, Tenaris meno 0,43, Saipem meno 0,42, in positivo A2A più 1,7, Brunello Cucinelli più 1,26, rialzo di un punto per Avio e Moncler. Sotto i riflettori ovviamente i titoli del settore bancario, dopo che ieri il consiglio di amministrazione del Banco BPM ha esaminato la comunicazione di Monte dei Paschi sul lancio dell'offerta pubblica di scambio, ha preso atto fatto dell'offerta di Siena, ma respingendola nella sostanza perché ha detto non era stata previamente concordata e non premia i nostri soci. Per ora è tutto.
0: Grazie a Deborah Rosciani, ed è tutto anche per questa edizione di GR24. La prossima alle 10.

0: Salve!
1: Sì, lo abbiamo,
0: che
1: un tavolo
0: faccio?
1: Da cinque.
0: Ma
1: mi disdice adesso?
0: Purtroppo non l'ho posto.
1: Ma veramente?
0: Che me lo faccio?
1: Sì.
2: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, buongiorno, benvenuti, un nuovo frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Non perdiamo tempo perché abbiamo come sempre tanti temi e tanti ospiti da ascoltare e allora possiamo partire.

0: Ora vogliamo parlare di una tendenza che si è sviluppata tra i milionari o addirittura i miliardari della Silicon Valley: il sogno di ritardare il più possibile la morte, creando esseri umani modificati geneticamente. Ci sono tantissime aziende impegnate in queste ricerche, come Preventive, una startup finanziata da Sam Altman di OpenAI, che vuole modificare embrioni di neonati per scongiurare le malattie ereditarie. Poi c'è Neuralink di Elon Musk, che punta a impiantare microchip nel cervello umano, oppure Nucleus Genomics, è una startup finanziata da Peter Thiel, che ha l'obiettivo di predisporre i geni a sviluppare tratti come l'intelligenza o l'altezza. Insomma, per capire di più di tutto questo mondo misterioso abbiamo chiamato Andrea Monti, che insegna identità digitale, privacy e cyber security alla Sapienza di Roma. Buongiorno, di questi temi si occupa da tanti anni, ha scritto anche un libro, poi ce lo vorrà ricordare. Allora, la domanda che le faccio è questa, cioè la scienza gioca a fare Dio, che è il tema come è stato posto sui giornali?
1: Allora, Playing God, giocare Dio, è il titolo di una lezione che ho tenuto all'università, alla Keio University a Tokyo nel 2017, quindi esattamente su questi temi. Il punto non è tanto giocare a fare Dio su questo tipo di problemi, ma in termini molto concreti capire se c'è un limite al diritto delle persone alla cura, perché si parte da questo punto di vista. Cioè siamo arrivati al punto nel quale l'ingegneria genetica CRISPR-Cas9, che è la tecnologia che consente poi questo tipo di, in particolare questo tipo di risultati, danno delle prospettive abbastanza concrete di poter intervenire sul nostro codice genetico per eliminare malattie. Quindi dal punto di vista puramente medico credo che ci sia poco da
0: discutere. No, ma è una grande opportunità. Lei sa che però sa meglio di noi che messo in mano, come dire, magari uno scienziato un po' meno scrupoloso e un po' senza scrupoli, appunto, può
1: il tema non è tanto scientifico quanto biopolitico, cioè quali sono le scelte che gli stati che governano queste tecnologie faranno rispetto ai limiti che possono essere posti, superati o rispettati. Le faccio un esempio concreto: si parla da qualche tempo di medicina potenziativa, quindi non più di medicina curativa o riparativa. La medicina potenziativa interviene su persone sane per renderle migliori, un po' come l'uomo bionico, il telefilm di qualche decina d'anni fa, no? Lo abbiamo fatto migliore, più veloce, più forte. Il punto, quello che stanno facendo queste startup americane è esattamente questo. Il punto non vogliono tanto curare, trovare nuove cure, quanto creare il superuomo, perché di questo alla fine
0: si noi ci siamo occupati di Brian Johnson, Leonardo non se lo ricorderà, è anche una serie su Netflix, è colui che vuole, sì, investe miliardi per ridurre il suo invecchiamento, non so, sì, se ti ricordi Leonardo, Don't Die, non vuole,
1: sì,
0: morire.
1: Ne ho parlato ampiamente nel libro, tra parentesi.
0: Esatto. E poi c'è questa Nucleus Genomics di Peter Thiel, che tra le altre cose, se ho capito, può anche determinare l'intelligenza e l'altezza dei futuri uomini, delle future donne, questo sempre con l'obiettivo di evitare delle malattie. Non so, Leonardo, tu sei preoccupato?
2: Ma no, Cina,
0: per Giada Messetti, perché la Cina...
2: Io non sono tendenzialmente contrario, perché secondo me sono comunque delle ricerche che poi possono avere una ricaduta positiva sulla vita di tutti, anche semplicemente magari per curare delle malattie. Io faccio un po' il paragone con la ricerca spaziale, no? Cosa serve poi la ricerca spaziale? Beh, poi da lì ci sono una serie di ricadute che possono essere positive anche nella vita di tutti, quindi in generale non trovo che sia così disdicevole, ecco, neanche dal punto di vista etico.
0: Giada, sai che adesso Andrea Monti ci spiegherà che in Cina questo è un tema molto molto sentito, no? Perché noi ricordiamo di recente la famosa frase intercettata di Putin e Xi Jinping, che parlavano di arrivare fino a 120 anni, pare che sia un'ossessione poi di questi di questi capi di Stato, o no?
3: Sì, in Cina ci sono, io mi ricordo che un qualche anno fa erano state create due gemelle geneticamente modificate, almeno c'era uno scienziato che aveva dichiarato di aver creato due gemelle geneticamente modificate, però io non me ne sono mai occupata direttamente, quindi volevo chiedere a lei, professor Monti, che cosa sta facendo la Cina in questo momento, e poi volevo anche chiederle, ma qual è il confine tra la prevenzione delle malattie e l'eugenetica? Cioè, non rischiamo di arrivare all'estremo per cui non eliminiamo gli imperfetti, ma facciamo nascere i perfetti?
1: Allora, rispondo rapidamente a tutte e due le domande. Nel 2018 uno scienziato cinese, del quale non pronuncio il nome perché non conoscendo il mandarino lo farei sicuramente in modo impreciso, è stato condannato a 3 anni di prigione per avere creato, per avere dichiarato di aver creato dei neonati resistenti all'AIDS. Questo era il tentativo. Dopo 3 anni di oblio è ritornato agli onori della cronaca qualche anno fa e sta ricominciando a perseguire questo tipo di ricerche. E l'interesse del governo cinese su queste tecnologie è analogo a quello che hanno su tutte le tecnologie di punta, cioè da tempo la Cina ha una strategia geopolitica parità tecnologica di raggiungimento della parità tecnologica sull'Occidente, che la spinge a essere competitiva su qualsiasi settore di punta e in particolare sulla
0: ingegneria. Quindi sono all'avanguardia anche su questo, ci sta dicendo, cioè si muovono.
1: Certamente sì. E per quanto riguarda la seconda domanda, poi sulla Cina ci sarebbe da fare un discorso estremamente complesso sull'impatto del neoconfucianesimo, sulle scelte di governance e sull'importanza di preservare le funzioni di coesione sociale, però non è questo il momento. In rapporto all'impatto della tecnologia, perché c'è la loro strategia appena annunciata AI Plus, che si fa carico appunto di gestire anche questo tipo di questioni. E, per quanto riguarda la seconda domanda, il punto è esattamente questo, queste tecnologie, fino a quando sono usate per curare, credo che insomma nessuno possa metterle in discussione. Il punto è che nel momento in cui vengono utilizzate per fare altro, cioè appunto per creare i perfetti, realizzano la distopia di un movimento filosofico nato negli Stati Uniti che si chiama transumanesimo, che nella sostanza vuole creare il superessere tramite l'ibridazione con la tecnologia.
0: Tra l'altro, mi scusi su questo, Monti, prego. Un ascoltatore ci dice: ma vi rendete conto che così i ricchi avranno accesso più, solamente i ricchi avranno accesso a queste tecniche?
1: Non è solamente questo, perché nel momento in cui appunto si crea l'uomo perfetto, o si tende ad affermare che ci sarà una qualche forma di superiorità morale di questi soggetti rispetto agli altri, saranno un gradino più in alto nella catena alimentare e e considereranno tutti quelli imperfetti come delle cavie, o comunque dei soggetti sui quali non è un po' Brave New World, per capirci, cioè si stanno ponendo le basi perché le distopie letterarie di Huxley cominciano ad avere una qualche forma di realizzazione.
0: Tu, Leonardo, volevi intervenire? Io dico Vespignani precisa sulla stampa che non dobbiamo anche evitare derive scandalistiche, appunto, di dire si gioca a fare Dio, cioè la scienza è comunque scienza. Però Leonardo, prego, è il dibattito.
2: Io chiedevo se appunto a lungo termine invece non si può immaginare che ci siano dei benefici per tutti, perché Se andiamo indietro negli anni, forse probabilmente anche quando sono stati i primi trapianti, no? Si pensava che si stesse un po' giocando a fare Dio. Poi i trapianti sono diventati di uso comune e adesso non si scandalizza più nessuno. Cioè, non è in qualche modo comunque l'evoluzione naturale della scienza che poi appunto a lungo termine diventa utile per tutti, non solo per i ricchi?
1: Assolutamente, e il punto è esattamente questo. Perciò dico che il tema non è tanto di scienza quanto di biopolitica, cioè gli stati devono decidere, per esempio, chi può avere accesso a questo tipo di tecnologie, qual è la sostenibilità del includere, faccio un discorso estremamente concreto, nel servizio sanitario nazionale la possibilità di accedere a questo, a determinate tecnologie, già peraltro disponibili proprio in materia di trapianti. Sono stati fatti dei progressi mostruosi da questo punto di vista, però hanno un costo, e quindi torniamo al punto. Va bene la filosofia, però poi ci sono anche degli aspetti concreti che inevitabilmente porteranno a discriminazione. Io chiudo su questo rapidissimo. Personalmente condivido l'opinione del filosofo Slavoj Žižek. La tecnologia è qui, è perfettamente inutile far finta che non ci sia o che determinate cose non verranno fatte. Quindi bisogna avere un approccio pragmatico e
0: andare avanti.
1: Perché dire no perché non ci piace, sì, può essere utile in un convegno così, ma insomma. No,
0: tu già avevi un'altra...
2: Forse fare in modo che il legislatore non arrivi troppo dopo la tecnologia,
0: questo è un problema. Tu già avevi
2: in questo
0: domanda.
2: Caso sarebbe fondamentale.
3: Volevo tornare sulla longevità, perché io non posso fare a meno di notare che tutti i personaggi che abbiamo citato sono uomini maschi, e quindi volevo capire se le ricerche che si stanno facendo adesso riguardano anche entrambi i sessi, perché il corpo femminile e il corpo maschile invecchia in maniera molto diversa, quindi volevo capire se c'è un lavoro su entrambe i sessi in questo momento di ricerca.
1: Allora, dobbiamo distinguere quelle che sono le fissazioni appunto del miliardario di turno della Silicon Valley, che sostanzialmente gioca con i propri soldi e orienta le ricerche nelle direzioni che più preferisce. L'Accademia, la ricerca di base, è ovviamente un altro ambito, quindi non si pone minimamente il tema di una discriminazione o di una disparità di genere. L'obiettivo delle ricerche, chiamiamole serie, non per togliere valore alle altre, insomma, sono 30 anni che sono nel settore e non ho mai visto una ricerca scientifica seria che introducesse discriminazioni o prevedesse discriminazioni.
0: Professor Monti, la ringraziamo per questa chiacchierata, ma è il momento di cambiare argomento.

0: Rieccoci al frullatino di Uno Nessuno 100.000. Caro Leonardo, ci ha raggiunto la nostra Giada Messetti e parliamo di un'indagine sulla lingua italiana condotta dal portale Libreriamo. Secondo questa indagine, 7 italiani su 10 commettono gravi errori grammaticali. A causa di che cosa? Beh, l'utilizzo massiccio dei social. Tu, cara Giada, come vai a grammatica?
1: No, io ho un grosso problema col periodo ipotetico dell'irrealtà nel passato. Cioè,
0: bene,
1: nel senso
0: aspetta
1: che
0: mi è venuto il mal di testa. mi è venuto.
1: No, nel senso che io scrivo, poi sono talmente pigra che scrivo: se venivi, vedevi. E mentre quando finisco di scriverlo, so che ho sbagliato, ma sono talmente pigra che dico: vabbè, ormai ho scritto così.
0: Questa
1: non
0: è la classica,
1: scritto, se fossi venuto avresti visto.
0: Ma questa
1: capito?
0: È la classica situazione, appunto, del parlato. Ma chiediamo tutta la nostra ospite, perché rispondo io. È una linguista e condirettrice dei dizionari Treccani, Valeria Della Valle. Buongiorno. Benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, ecco, se venivi lo sapevi, sì. È scorretto, ovviamente grammaticalmente.
2: Bene, questo è
0: però,
2: uno dei tanti dubbi, uno dei più comuni, no? Bisogna dire e scrivere. Se me lo avessi detto prima sarei venuto più tardi, oppure se me lo dicevi prima venivo più tardi. Allora, non posso dire che la seconda formulazione sia sbagliata. È tipica del parlato. Quello che dobbiamo sempre distinguere è un italiano più formale, più adatto a certe situazioni, a certi contesti ufficiali e scritti, e una formulazione come quella appena sentita, che in realtà è più colloquiale e che oramai troviamo per esempio anche in moltissimi romanzi,
0: esatto.
2: Nella letteratura.
0: Sì, ma qui siamo già a livelli superiori. Quando si parla di 7 italiani su 10 che non passerebbero un esame di grammatica, stiamo parlando di chi scrive pull troppo con la L, o
2: certo.
0: Di proprio, proprio senza la R, sì. Non proprio.
2: Sì.
3: Cioè, uno degli errori più comuni che ho sentito è anche dire umbriaco con la M.
0: Sì. Ma come umbriaco?
2: Allora, vorrei un po' così tranquillizzare gli ascoltatori e le ascoltatrici, ricordando che quelli che sono stati appena ricordati sono errori di ortografia, sì. Quindi riguardano tutti la lingua scritta. Questi errori non sono un fenomeno solo attuale, sono sempre esistiti e aggiungo ce n'erano ancora di più quando la maggior parte degli italiani erano analfabeti o non avevano frequentato la scuola, con la differenza che allora quegli italiani del passato non scrivevano. Oggi tutti scrivono, e questo io lo considero un dato confortante, perché tutti, se non altro attraverso i cosiddetti social, tutti scrivono quello che passa loro per la mente. E quindi siamo di fronte a un maggior numero di errori, che dobbiamo anche spiegarci. Da cosa nasce l'errore? Dal fatto che quando si scrive si tende a riprodurre la pronuncia delle parole, e la pronuncia delle parole spesso non corrisponde. Faccio solo un esempio: la parola moltiplicazione.
0: Sì.
2: Se noi, tutti noi, quale che sia la nostra provenienza geografica, diciamo, pronunciamo questa parola, pronunciamo una Z intensa, doppia, moltiplicazione, con due Z, ma in realtà la parola va scritta con una sola Z.
0: Certo.
2: Allora ecco che c'è una anomalia, una differenza tra la grafia corretta, quella che consideriamo corretta, quella che più delle volte deriva da un'origine latina, e il modo di pronunciare le parole che ci porta spesso a scrivere come parliamo e quindi a sbagliare.
0: Sì, ma devo dire che secondo me al di là della grammatica e della sintassi, che magari non tutti ricordiamo, è importante, questo è il mio consiglio, leggere. Perché leggere, uno vede le parole, se legge tanto vede come sono scritte le parole, e se ha una memoria visiva.
3: Sempre in modo... di fare promozione ai tuoi libri.
4: Ma no, quali miei libri? Ma leggete i libri di Giada Messetti, leggete i libri di Leonardo Manera,
3: siccome,
4: che Manera signor, ha scritto.
3: Dico al nostro ospite, siccome Alessandro Mina ha scritto alcuni libri.
4: Leggete i libri della professoressa Della Valle. Lei quanti libri ha scritto, professoressa? Mi risulta almeno 15.
2: Guardi, mi voglio limitare ai libri che riguardano per l'appunto l'uso corretto della lingua italiana. Poi ne ho scritti tanti altri di altri argomenti, ma quelli sugli errori, sulla lingua italiana, anche sui giochi linguistici sono, credo, guardi, adesso non me lo ricordo a memoria, ma credo andiamo sui 17, forse il 18esimo uscirà a maggio, insomma un numero alto. Però al di là di questa promozione involontaria, al di là di questo, dicevate una cosa molto giusta. Leggere, e aggiungo che forse è importante leggere di tutto, quindi non solo la somma letteratura del passato, ma insomma anche la Gazzetta dello Sport, che è scritta benissimo. Tutto serve ad abituare l'occhio a vedere come le parole
4: sono
2: devono
4: scritte,
2: essere scritte.
4: Sì. Io per esempio,
2: quindi questo è il consiglio che posso fare. Poi ovviamente, visto che per tutta la vita ho diretto dizionari, ovviamente basta consultare il dizionario per scrivere in modo corretto, e oggi i dizionari sono anche online, se non si vuol fare la fatica di sfogliare un dizionario su carta, che però è sempre più bello.
4: Sì, Leonardo, tu avevi...
3: Quanto condizionano i dialetti negli errori poi quando si scrive in italiano? Perché se lei dice che si tende a scrivere come si parla, tanti dialetti hanno...
2: Condiziona. Pensiamo per esempio a, diciamo, la maggior parte degli italiani nati o provenienti dal nord Italia. Ecco, in genere tendono a non pronunciare le consonanti doppie, e quindi quando scrivono naturalmente fanno la stessa cosa. Ma questo è un fenomeno non solo di oggi, è un fenomeno antico, ma già nel 500 e nei secoli successivi chi scriveva e proveniva dal nord tendeva a fare questo errore, e al contrario chi proviene da altre zone, dal centro meridione, per esempio, ecco, voi citavate prima la mancanza del congiuntivo. È un tratto tipico, la mancanza del congiuntivo di chi ha un'origine centro meridionale, dove indubbiamente il congiuntivo è meno usato. Manca. A volte possiamo addirittura riconoscere una persona che parla anche attraverso la radio o la televisione, certi tratti ce lo fanno riconoscere. Sì. Quindi la mia risposta
3: a Roma,
2: è sì.
3: Origine, magari si direbbe origine.
4: Tutto a posto, Giada, tutto a posto, si dice tutto
2: certo,
4: a posto,
2: ma questi sono
4: APPO, no, sono due parole diverse, tutto a posto.
2: Certi errori fanno anche sorridere, ma insomma sono quelli che tutti abbiamo fatto a scuola, almeno nelle elementari, nelle scuole medie, e poi piano piano cominciato a non farli più.
3: Dal punto di vista sociale, diciamo, c'è ancora una valutazione negativa per chi compie questi errori, oppure alla fine ormai si tollera tutto, se è normale così, chi se ne frega?
2: La sanzione, io questo vorrei ricordare, che la sanzione sociale è ancora fortissima nei confronti dell'errore nel parlato, ma ancora di più nello scritto. Faccio solo qualche esempio che voi più giovani non potete ricordare, ma insomma tantissimi anni fa un ministro della pubblica istruzione sbagliò per l'appunto l'uso di un congiuntivo. Non voglio ricordare il nome del ministro né la situazione. Voi non potete immaginare, non potete credere quello che successe. Tutte le prime pagine dei quotidiani, allora non c'erano ancora i quotidiani online, fecero un articolo su questo vero e proprio scandalo. Qualche anno fa, quindi più vicino a noi, uno scrittore molto noto in un tweet, poveretto, insomma, scrivendo di fretta, come si fa quando si scrive queste cose, scrisse qual è con mettendoci l'apostrofo, e anche lì non potete immaginare quello che successe.
1: Ma secondo
2: dire Perché l'errore fa ancora clamore, sì, scandalo, fa ancora clamore, e davvero scredita la persona che l'ha fatto. Sì. Motivo di più per stare molto attenti.
4: Tu già dai dei dubbi su...
1: No, nel senso che a me invece sembra che un po' si siano sdoganate certe cose ormai, sui social, anche nel linguaggio pubblico, sui social, ma anche la politica stessa ormai parla, cioè è proprio cambiata la lingua rispetto a qualche anno fa. Non so, volevo sapere se la professoressa è d'accordo.
2: La lingua è sicuramente cambiata. Ci siamo, per, come dicevo prima, c'è stato un avvicinamento a una lingua parlata, colloquiale, più informale. Ma vi assicuro che l'errore, parlo naturalmente dell'errore fatto dalla persona che ha avuto un'istruzione e che ha un ruolo pubblico, non sto parlando degli errori fatti dalle persone, sì, certo, che non hanno una istruzione, una cultura, ma l'errore fatto dalla persona che invece dovrebbe parlare e scrivere in modo corretto è ancora sottoposto a una forte censura e sanzione sociale. Sì. E poi del resto è anche vero che siccome di queste cose ci si vergogna ancora, ecco che chi commette l'errore spesso non ne ha consapevolezza, ma quello che si dice dietro le spalle della persona che ha fatto l'errore è davvero... consiste davvero in una fortissima critica, sanzione, oppure nei casi migliori presa in giro.
4: Valeria Della Valle, linguista, condirettrice dei dizionari Treccani, grazie per essere stata ai nostri microfoni. Ci fermiamo con lei per questo frullatino e dopo la pubblicità torna il podcast con Andrew Spannhaus. That's America!

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: I podcast originali di Radio 24.

0: Certo che voi americani, Andrew, siete strambi.
1: Noi?
0: Eh?
1: In che senso?
0: Beh, ti dico solo questa. Nelle elezioni presidenziali puoi prendere più voti, ma viene eletto il tuo avversario. Ma che roba è questa?
1: Perché non capisci come funziona un sistema federale, dove tutti i cittadini di tutti gli stati contano.
0: Cioè, vinci, ma contemporaneamente perdi. E questa ti sembra una cosa sensata.
1: Mettiamola così. A volte nella storia americana ci sono stati casi di elezioni più pazze del mondo.
0: Ah, vedi che lo ammetti anche tu che siete un po' strani.
1: Ma io te li faccio conoscere da vicino. Perché come sai, that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Vabbè, dopo l'aereo più pazzo del mondo, le elezioni più pazze del mondo.
1: E cominciamo con le keywords. Allora, ecco. Qui c'è una ripetizione, perché siete recidivi. Electoral College. No, l'abbiamo già fatto nel primo episodio di That's America molto tempo fa.
0: Eccolo, andate a riscoltarvelo, va.
1: E poi ticket.
0: Ticket, che non è il biglietto.
1: È il biglietto. Perché sì. Il 6 gennaio, January 6th, sapete cosa è successo.
0: Ricordiamo qualcosa, ma vedremo.
1: SCOTUS.
0: Eccoli lì, con gli acronimi.
1: Un bel acronimo, che pronunciamo questa volta. SCOTUS.
0: SCOTUS.
1: E poi Hanging Chad.
0: Che è sta roba?
1: Andremo a scoprire. Cos'è una Chad?
0: Ah, vabbè.
1: E perché i Chad sono stati fondamentali in una elezione americana.
0: Molto bene, allora intanto per capire le elezioni più pazze del mondo cerchiamo di ripassare un po' come funziona il voto. Molti lo sanno, ma ripetita iuvant.
1: Questo sistema strambo che dici tu in realtà ha un grande senso, soprattutto aveva un grande senso nel 1788-89 quando si è creato. Cioè ogni stato ha un numero di elettori, di grandi elettori, che questa è la somma dei rappresentanti, dei deputati alla Camera e i suoi senatori. Quindi se il Wyoming ha un deputato e due senatori, ne ha tre. Se California ha 35 deputati e due senatori, ne ha 37.
0: No? E fin qui, con la matematica base, ci arriviamo anche noi.
1: All'inizio questo era una grande novità, perché stiamo parlando del fine Settecento, cioè la sola idea di far votare la gente. No, era qualcosa di abbastanza nuovo.
0: Sì, ma l'avete fatta votare male. Cioè, nel senso, avete trovato un sistema.
1: In realtà, ogni stato votava per i suoi elettori. Oppure alcuni stati addirittura non votavano, li sceglievano, sceglieva la legislatura statale. Ma l'idea all'inizio era che questi elettori si sarebbero incontrati e non erano vincolati a votare per forza per un certo candidato. Era come un sistema un po' parlamentare.

0: di Candido per essere a favore di un certo personaggio. Però il sistema funziona che dà un vantaggio, un piccolo vantaggio, agli stati più rurali.
1: Perché? Ecco, questo perché?
0: Perché se io, il Wyoming, ha un deputato,
1: sì,
0: mettiamo a 1 milione di persone, che circa oggi 1 milione di persone fa un deputato negli Stati Uniti, un po' meno, ha un deputato e 2 senatori, quindi ha 3 punti se ha 1 milione di popolazione.
1: Quindi ha 3 grandi elettori.
0: E se uno Stato ha 2 milioni di cittadini, ha 2 deputati e 2 senatori, 4.
1: Cioè,
0: quindi
1: perché
0: con
1: il
0: doppio
1: senatori,
0: della popolazione, sì, il senatore è sempre fisso.
1: Il numero dei senatori è uguale, quindi anche per gli Stati piccoli ci sono 2 senatori.
0: Esatto, quindi il doppio della popolazione, ma hai solo uno in più di elettori, quindi quando parti dal basso c'è questo piccolo vantaggio.
1: Però insomma veniamo alla critica bonaria che io ti ho fatto all'inizio, cioè il tema voto popolare e voto che tu dici degli elettori. Elettori non sono il corpo elettorale, ma il gruppo di persone che viene eletto in ogni stato.
0: Spesso si chiamano grandi elettori.
1: Grandi elettori.
0: No. Questo, vabbè, è un sistema che è rimasto ormai quasi tutti gli stati, cioè è chiaro, succede molto raramente che qualcuno non voti per la persona per cui è stato mandato lì, in molti stati, più di 30 stati, è obbligatorio a questo punto, e abbiamo avuto qualche situazione molto particolare nella storia americana.
1: Cioè di persone che hanno preso più voti dal punto di vista del numerico proprio totale in tutti gli Stati Uniti, ma non sono stati eletti presidenti.
0: Ma è successo 5 volte nella storia americana. Ma comunque il sistema, e adesso andiamo a vedere uno dei primi casi in cui ha creato scompiglio, il sistema porta a volte degli esiti sorprendenti.
1: Perché è una cosa che non abbiamo detto, forse è bene rispecificarla: se io vinco di un voto il voto in California, mi aggiudico tutti gli elettori della California. Poi magari perdo di 3 milioni di voti il voto in Florida, perdo tutti quegli elettori. Ma insomma, in California li ho conquistati vincendo di un solo voto.
0: Questo è il motivo per cui puoi perdere nel voto popolare e vincere, perché devi vincere gli stati. Anche se ci sono 2 stati in realtà che non fanno questo, lo fanno in modo proporzionale.
1: È vero.
0: Maine e Nebraska. Però
1: questo sarà oggetto di un'altra...
0: Giusto per renderlo un po' più complesso. Però io sai cosa voglio fare, Alessandro?
1: Che cosa vuoi fare?
0: Una classifica delle elezioni più pazze della storia americana.
1: Ah, questa non è male, una classifica.
0: Sì.
1: E quanti ne hai scelte?
0: Ne ho scelte 7.
1: 7.
0: 7 delle elezioni veramente
1: pazze.
0: Quindi
1: partiamo dalla posizione, come nelle vere classifiche, no, dalla posizione più bassa fino ad arrivare alla top of the pops.
0: Esatto. Però in realtà la prima in questa classifica, il numero 7, è andrebbe anche più in alto, ma ci aiuta a capire proprio questo sistema, come è successo, funzionò all'inizio, 1800.
1: E allora partiamo.
0: Number 7!
1: Eccolo qua, attenzione, cioè sento un po' il DJ fa a questo punto, vabbè, number 7.
0: Number 7, siamo nel 1800, abbiamo 2 candidati e nella prima votazione c'è il pareggio tra Jefferson, Thomas Jefferson e Aaron Burr.
1: E chi era il democratico?
0: E no, non c'era questa divisione semplice. Jefferson era un democratico repubblicano.
1: Ah, un mostro bicefalo.
0: L'altra parte c'erano i federalisti e i partiti erano diversi.
1: Perfetto.
0: Tu che sei laureato in storia americana.
1: Ma no, ma certo.
0: Quindi, e cosa succede? Nel Electoral College, in questi grandi elettori, c'era il pareggio.
1: Pareggio proprio.
0: Cosa succede? Alexander Hamilton, segretario del tesoro, grande statista, capo dei federalisti, manovra per non fare eleggere Burr, che dice Burr è una persona terribile, non possiamo averlo. Vanno avanti per una settimana, ci sono 35 votazioni.
1: Ho capito, ma se sono pari... Ah, perché gli elettori devono riconfermare.
0: Bisogna arrivare a una maggioranza.
1: E tutte le volte, per 35 volte, pari.
0: No, qualcuno non arrivava alla maggioranza assoluta. Okay. Magari qualcuno non votava, magari qualcuno buttava altri nomi. Un po' come il Presidente della Repubblica in Italia, no? 35 scrutini. Alla fine Jefferson vince e Burr, il secondo, diventa vicepresidente. Sai cosa fa Burr? Pochi anni dopo sfida Hamilton a un duello e lo uccide.
1: Cioè, per queste offese...
0: Per queste e altre offese.
1: Ah, e altre offese, attenzione. Quindi questa è finita, stile americano, nel sangue.
0: Nel sangue. E tra l'altro, dopo questa elezione, si fa un nuovo emendamento alla Costituzione per dire che no, non possiamo fare che il primo è presidente, il secondo è vicepresidente, che magari non vanno d'accordo, okay, facciamo in modo separato, e diventa un ticket.
1: Eccolo lì.
0: Cioè, Io mi presento, sono Kamala Harris e Tim Walz.

0: siamo insieme. Questo okay. è un ticket presidenziale.
1: E d'altra parte, per la par condicio, devi d'altra
0: Donald
1: parte.
0: Trump e J.D. Vance.
1: Ok, l'altro ticket. Molto bene.
0: Number six.
1: Numero 6. Vabbè, insomma, penso che ci arriviamo.
0: Siamo nel 1824.
1: Ok.
0: Andrew Jackson vince il voto popolare, ma non arriva alla maggioranza degli elettori.
1: Ah.
0: Ci sono più candidati. Deve decidere la Camera. Un mese di trattative dietro le quinte, influenzata questa volta, come prima c'era Hamilton, questa volta c'è Henry Clay, un grande nella storia americana. Mm-hmm. Lo racconto all'università. Era presidente della Camera in quel momento lì. Convince alcuni stati a votare per John Quincy Adams, compreso il Kentucky, il suo stato,
1: sì.
0: dove John Quincy Adams non aveva ricevuto neanche un voto popolare, neanche un voto.
1: E come ha fatto? Si è comprato tutti gli elettori?
0: No, ma gli elettori, vabbè, perché a quel punto è un gruppo di saggi che deve decidere.
1: Sì. Come finisce?
0: Finisce che John Quincy Adams diventa presidente e Henry Clay diventa segretario di Stato.
1: Ma vabbè, ma quindi una compravendita di posti di potere. Cioè, io ti faccio eleggere presidente, ma tu poi mi fai segretario di Stato.
0: Era per ideali, perché Jackson era un populista anti-Stato, anti-intervento governativo, e Henry Clay era un grande del sistema americano d'economia.
1: Però Andrew Jackson poi si prende la rivincita.
0: Quattro anni dopo
1: diventa presidente.
0: Sì.
1: Insomma, ce la fa. Va bene. Dai, siamo alla classifica delle elezioni più pazze della storia degli Stati Uniti.
0: Arriviamo a number 5.
1: Bene.
0: 1920. Questa è un'elezione particolare. L'ho messa dentro perché aveva un personaggio speciale dentro.
1: Okay.
0: L'elezione viene vinta da Warren Harding con il 60% dei voti, quindi una vittoria
1: schiacciante. Sì.
0: Però c'era un terzo candidato. Spesso ci sono altri candidati minori, ma questo era un candidato particolare, Eugene Debs del Partito Socialista.
1: Comunista.
0: Era un commie, perché era molto a favore della classe lavoratrice. Nel 1918 fa un discorso antiguerra, dice che la classe dirigente del paese manda i lavoratori in guerra.
1: Ok.
0: No? Cosa succede? Lo arrestano.
1: Eccolo lì. La libertà, il paese delle libertà di opinioni, no? Diceva.
0: Attento te.
1: Sì.
0: Condannato per spionaggio, e cosa fa? Si candida dalla prigione.
1: Giusto.
0: E prende 3,4%, 900.000 voti da prigioniero.
1: Bene. E quindi?
0: Perché questo è il paese della libertà. Puoi candidarti anche dalla prigione.
1: E prende 900.000 voti, ma non è che lo liberano per questo, su grande ondata popolare.
0: No, si fa un po' di anni di prigione.
1: Va bene.
0: Però non piace mai, questo no.
1: Vabbè, anche questa è insomma un'elezione pazza. Veniamo alla posizione number 4.
0: Ecco, number 4. 1948.
1: Ah, finita la seconda guerra mondiale.
0: Harry Truman si ricandida, però sembra un clima veramente pessimo per lui, ha perso popolarità. I democratici del sud
1: forse l'hanno... la bomba atomica, le bombe
0: In Giappone non avrebbe preso molti voti, però in America i democratici del sud vedevano come più importante la questione dei diritti civili, e siccome Truman li spingeva, i democratici del sud hanno detto insomma non ci piace tanto. E poi c'erano pochi sondaggi, non è come oggi.
1: Sì.
0: L'ultimo sondaggio, tipo 3 settimane prima del voto, lo dava meno 5 punti.
1: Quindi spacciato.
0: Era chiaro che avrebbe perso. Cosa succede? Il Chicago Daily Tribune, giornale, grande giornale di Chicago, deve stampare il giornale un po' presto quella sera perché c'è uno sciopero del personale.
1: Ah.
0: Quindi non aspettano,
1: cioè, il giorno delle presidenziali fanno lo sciopero.
0: C'era lo sciopero.
1: No, per carità. Oh.
0: Vabbè,
1: anzi, l'avranno fatta apposta.
0: C'era Eugene Debs e gli altri socialisti che dicevano scioperate contro i padroni.
1: Certo.
0: No, avranno avuto le loro ragioni. E cosa fanno? Stampano prima del risultato e scrivono Dewey defeats Truman.
1: Cioè Dewey sconfigge,
0: era il suo avversario.
1: Sconfigge Truman.
0: E quindi questa famosissima foto di Truman che tiene questo giornale, la sua sconfitta, mentre in realtà ha vinto.
1: Ha vinto. E vabbè, Epic fail del Chicago Daily Tribune.
2: That's America torna tra poco qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Ben trovati a un nuovo appuntamento. In Campania, sul raccordo Salerno-Avellino, per incidente è stata istituita l'uscita obbligatoria a Fisciano in direzione Avellino. Spostiamoci sulla Firenze-Pisa-Livorno, anche qui per incidente code tra Pontedera Ovest e Gello in direzione Livorno. Traffico incolonnato a causa di un veicolo fermo sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Per lo stesso motivo code sulla A10 Genova-Ventimiglia tra il Bivio per la A26 e Arenzano in direzione Ventimiglia. Infine sul tratto Venezia-Trieste della 4 si rallenta per un incidente tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Con questo è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
6: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: That's America.
0: Allora, number three.
1: Attenzione, siamo al podio, è il podio delle elezioni più pazze nella storia degli Stati Uniti.
0: 1876.
1: Ah, torniamo un po' indietro.
0: Siamo a 10 anni, 11 anni dopo la fine della guerra civile,
1: sì.
0: Cioè la guerra di secessione, come chiamate voi, perché volete sempre cambiare il nome delle nostre guerre, non lo so. Noi Beh. Abbiamo la guerra della rivoluzione, vabbè. Un grande tema era la ricostruzione del Sud, cioè dopo la guerra c'erano le truppe federali, c'era il governo di Washington che costringeva gli stati del Sud a modernizzarsi e includere gli afroamericani nella vita pubblica. Un democratico, Samuel Tilden, vince il voto popolare, ma non ha di nuovo la maggioranza elettorale.
1: Quindi prende più voti dal popolo, ma non ha gli elettori.
0: Non ha gli elettori perché ci sono più candidati. Deve arrivare la maggioranza, quindi ne ha di più degli altri, ha una pluralità, ma non la maggioranza. Alcuni stati del Sud contestano i risultati, rifiutano di assegnare i voti elettorali.
1: Questa l'ho già sentita. Questa l'ho già sentita di recente.
0: Ognuno accusa l'altro di brogli. E c'è un impasse, mancano 20 voti elettorali da assegnare. Si va avanti per mesi, fino al 1877 si crea una commissione, il congresso crea una commissione per raggiungere un compromesso. Cosa succede? I democratici, che sono pro-sud, e quindi i democratici allora erano quelli contro i diritti civili,
1: sì.
0: Accettano che il repubblicano Hayes, Rutherford Hayes, puoi dire Rutherford Hayes?
1: Urca! Rutherford Hayes.
0: È difficile, che diventi presidente, ma in cambio della fine della Reconstruction, cioè le truppe federali devono essere ritirate dal sud.
1: Ecco. Quindi insomma è quasi una questione proprio di forza anche militare.
0: Grandi conseguenze, perché pochi anni dopo riprende il segregazionismo, le leggi Jim Crow che abbiamo sentito poco tempo fa,
1: no?
0: In passato parlando del razzismo.
1: Eh sì. E quindi insomma siamo agli ultimi due posti e secondo me ci avviciniamo, visto che hai parlato di brogli elettorali, ma non lo so, scopriamolo subito, dai.
0: Number two. 2020.
1: Aia.
0: Sappiamo. Ricorderai bene.
1: Sì, sì, no. Lo ricordano i nostri ascoltatori sicuramente.
0: Sicuramente. Trump contesta tutto.
1: Trump, che era il presidente uscente, ma perde questa volta.
0: Perde contro Joe Biden, ma dice, come dice ancora oggi, di non aver perso. Dice,
1: ma
0: no,
1: sulla
0: no.
1: base di che cosa dice di non aver perso alcuni stati, ovviamente? Perché cioè, sulla base di
0: perdere.
1: Cosa? Brogli? No, va bene, ma mettiamoci per un attimo nei panni di Donald Trump. Cioè, cosa dice? Brogli?
0: Dice brogli, ma dice di due tipi. Lui parla proprio di gente che portava dentro dei voti le schede pro Biden sotto il tavolo di notte. Cioè, si sono inventati di tutte le teorie.
1: Proprio.
0: No? Questa è una cosa. E sono andati in tribunale con le loro prove. 62 volte i repubblicani. Sai quante volte hanno perso?
1: Aia.
0: 62.
1: Cioè non hanno dimostrato.
0: Hanno dimostrato nulla.
1: Cioè accusavano le persone di avere aggiunto schede.
0: Aggiunto
1: poi
0: schede.
1: Cambiato anche nomi.
0: Addirittura che usavano il software per cambiare e azzerare i voti per Trump e darli a Biden.
1: Ma scusami, vabbè, hanno perso in tribunale, ma che tipo di appigli hanno avuto per portare avanti queste
0: spesso un
1: queste
0: video
1: accuse.
0: Un video un po' tagliato in modo sospetto, che qui di notte si vede una funzionaria che porta dentro una scatola con i voti, no?
1: però
0: è tutto spiegabilissimo,
1: sì, sì,
0: perché
1: sì, sì, certo.
0: E quindi e poi quando si sono fatti i riconteggi per vedere se erano uguali quelli elettronici e quelli fatti a mano, inevitabilmente erano uguali, cambiava di 3 voti, di 2 voti.
1: Coincideva.
0: Quindi
1: è vero che lui ha chiamato anche dei funzionari, trovatemi dei voti, trovatemi tot voti per vincere lo
0: in
1: Stato.
0: Giorgio, ho bisogno di 11.000 voti per vincere questo Stato. Cioè, semplicemente era convintissimo così. Però c'era il secondo binario, era che le regole sono state cambiate nei mesi prima, cioè si è permesso alla gente, per esempio, di portare la carta d'identità il giorno dopo, se non avevano portato il giorno del voto. Quindi se cambi le leggi, oppure permetti a più persone di votare per posta. Allora, insomma, apri a dei problemi, è più difficile fare un'elezione se non si sa bene quali sono le regole.
1: Quindi insomma altro. Trump ancora oggi, ma lo dice spesso, pensa di avere vinto quelle elezioni, comunque di averle perse dietro brogli, brogli
0: non ammette mai di aver perso, e dice che il 6 gennaio, quando molti suoi sostenitori fecero l'assalto alla Capitol Hill, è stato un giorno di pace,
1: sì, pace
0: e amore.
1: Pace. Sì. Sappiamo che invece purtroppo abbiamo visto tante violenze, ma tante persone finite in carcere, è compreso lì
0: quasi
1: il
0: 500,
1: bicorno, come si chiama lì.
0: Jake Angeli, quasi 500 persone in carcere per quel giorno.
1: E siamo all'elezione numero 2, ma attenzione, attenzione, signore e signori.
0: Drum roll, please.
1: Sì, cioè il rullo di tamburi.
0: Number one.
1: Eccola
0: 2000.
1: Ah, me la ricordo, anche questa è stata molto dibattuta e forse ha cambiato la storia degli Stati Uniti anche del mondo, della geopolitica degli anni successivi.
0: In questo caso il casino ha portato a far vincere quello che aveva preso meno voti,
1: sì, popolari. George anche. Bush Jr.
0: Queste sono le uniche due volte nei decenni recenti. Mm-hmm. 2016, quando Trump vinse con meno voti popolari, e 2000 soprattutto George W. Bush contro Al Gore.
1: Esatto.
0: Tutto arrivò alla Florida.
1: Esatto, lo stato chiave era la Florida, che ha 25 voti elettorali. Il governatore della Florida, lo ricordiamo, era il fratello di
0: Jeb Bush.
1: Questo non lo so. Era solo un dato di fredda cronaca.
0: No, ma Jeb Bush non ha mai dato indicazioni di essere poco onesto e irregolare in queste cose, bisogna riconoscere questo.
1: È
0: stato un pessimo candidato quando si è candidato più avanti, però.
1: Ma lì qual era la questione? Cioè che lo scarto in Florida era di pochissimi voti.
0: Era di pochissimi voti. Allora, Gore ha vinto a livello di voti popolari nazionale,
1: sì.
0: Però in Florida invece lo scarto all'inizio era 1784 voti. Quindi
1: a favore di
0: Bush.
1: Ok.
0: Su milioni di voti ci sono molti stati che hanno la legge che entro mezzo punto percentuale c'è il riconteggio automatico,
1: okay.
0: Cioè per forza, e quindi c'è il riconteggio automatico. Dopo il primo riconteggio Bush è avanti di 327 voti.
1: Ma com'è possibile? Vuol dire che hanno
0: sbagliato? Ti spiego perché. Perché hanno dei sistemi, avevano dei sistemi non fatta a mano che indichi con la matita,
1: sì.
0: E neanche fatto col tablet o elettronico allora, ma punch cards, cioè aveva nelle macchine i vecchi sistemi di perforazione,
1: sì,
0: una scheda meccanica.
1: Dilla la parola, perché ce l'ho qui la battuta, dillo. Si votava con i c'erano i corian.
0: I chads. No, ma produce il chad che viene prodotto. Si votava con i punch card, ma
1: I coriandoli.
0: Sono i pezzettini di carta che vengono tagliati via quando spingi
1: uno,
0: la leva.
1: Poi uno non deve fare la battuta che sia tutta una carnevalata.
0: Ecco perché volevi coriandoli.
1: Cioè praticamente erano schede che uno doveva perforare, si produceva, cadeva
0: tu
1: un pezzettino.
0: Tu quando tiri la leva,
1: sì?
0: Perché c'è la levetta.
1: Siamo già nel 2000, quindi immaginate già
0: voi
1: tutta la tecnologia.
0: La levetta sì? Che spinge un pezzo di metallo che perfora la scheda.
1: Ok.
0: No?
1: Vieni qui a insegnarci, perfora la scheda.
0: Quindi questo produceva dei chads, dei coriandoli,
1: okay.
0: Che a volte non si staccavano del tutto.
1: Ecco,
0: perché
1: quindi
0: se non tiravi giù bene la levetta.
1: Quindi la scheda con il coriandolo non del tutto staccato
0: si chiamava hanging chad,
1: cioè il coriandolo appeso. E quello è stato conteggiato come voto per Al Gore o no?
0: Bisognava decidere in ogni caso. Magari era semplicemente una spinta poco, dicono no, questo non può valere.
1: Voi
0: come voto.
1: No,
0: questo sono andati avanti per giorni e giorni di litigare su quali voti erano da contare o no.
1: Cioè, quale coriandolo era caduto?
0: Esatto.
1: La presidenza americana appesa
0: alla hanging chad.
1: A dei coriandoli appesi. E questo alla fine, io ricordo il grande gesto di Al Gore che davanti alla nazione disse: io rinuncio, cioè mi accetto il voto.
0: No. La Corte Suprema, lui ha accettato la decisione della Corte Suprema.
1: Sì, certo.
0: La Corte Suprema ordinò allo Stato della Florida di smettere di contare. C'è troppo casino qua.
1: Esatto.
0: Smettete di contare quando Bush era avanti.
1: E Al Gore disse:
0: Al Gore accettò questo per
1: fu
0: il
1: un
0: bene
1: errore
0: della
1: secondo
0: nazione.
1: Te? Cioè, nel senso, allora, per esempio, un Trump non l'avrebbe mai fatto.
0: Ovviamente. Non l'ha fatto quando non aveva basi. Gore aveva buone possibilità in realtà di vincere questa cosa qua.
1: Cioè,
0: però,
1: secondo te, contando anche i coriandolini storti, inclinati, sì, caduti, mezzi caduti.
0: Sì, perché sai, un coriandolino un po' attaccato è chiaro che è un voto, no? Invece gli altri, gli avvocati dalla parte repubblicana diceva no. E tra l'altro tre di questi avvocati,
1: sì,
0: John Roberts, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, sai cosa fanno oggi?
1: Cosa fanno?
0: Sono giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America.
1: Scelti da?
0: Scelti da Donald Trump e George W. Bush.
1: Ah, però!
0: Lavorano per SCOTUS. Cos'è SCOTUS? Supreme Court of the United States.
1: Eccola qua, l'acronimo. Tutto questo nella pazzia perché?
0: Perché that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Vedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Vedretti, l'albero delle idee.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Sono le 10.
0: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Gaza e Cisgiordania dominate dalla paura, l'appello a Rimini del cardinale Pizzaballa. Curdi di Siria alla fine di un'era, disciolto da Damasco l'esercito che piegò l'ISIS a Kobane. Traffico internazionale di stupefacenti, estradato in Italia il boss albanese Fisnik. Stiamo vivendo un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ma non dobbiamo nemmeno arrenderci, perché significa lasciare il discorso a questi estremisti. Così il cardinale patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, anticipando i temi del suo intervento al meeting di Rimini. Il comandante delle forze curde siriane, Mazlum Abdi, ha annunciato lo scioglimento di queste forze che hanno combattuto contro i jihadisti dello Stato Islamico.
1: Dopo oltre 10 anni di onorato servizio si sciolgono le forze curde siriane. Ad annunciarlo con un filo di emozione nel palazzo presidenziale di Damasco il loro comandante supremo Mazlum Abdi, che ne ha ricordato il ruolo cruciale nella guerra contro il terrorismo del Daesh e contro il regime baathista degli Assad, a voler istituzionalizzare nel 2015 la guerriglia curda che aveva sconfitto l'ISIS a Kobane. Fu Washington che oggi, con l'inviato Tom Barrack, saluta la scelta come un altro tassello della ritrovata unità nazionale siriana sotto la guida dell'ex capo di Al-Qaeda Ahmed al-Sharaa. La mossa arriva a poche ore dall'annuncio da parte dell'amministrazione statunitense di aver rimosso Damasco dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo, in cui si trovava fin dal 1979, anno dell'avvento al potere del generale alawita Hafez Assad, il leone di Damasco, fedele alleato dell'Iran, satellite mediorientale nell'orbita sovietica. Vien meno così uno degli ultimi grandi ostacoli agli investimenti privati e al reinserimento nel sistema finanziario internazionale di un paese che, dopo quasi 14 anni di guerra, deve essere quasi del tutto ricostruito. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Condannato a 27 anni di carcere, era considerato uno dei grandi del traffico internazionale di droga. Per sfuggire ai controlli si era sottoposto 5 anni fa a un intervento chirurgico di alterazione e inversione delle impronte digitali. Ora rientrato, estradato in Italia, scortato dal personale dell'Interpol. Si tratta del latitante albanese Smailai Fisnik, nei cui confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Ed è tutto per questa breve edizione di aggiornamento. La prossima alle 11:00.

0: sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, eccoci qua ogni giorno dalle 10 alle 11 con l'appuntamento quotidiano estivo con il meglio di Non mi capisci. Stiamo riascoltando alcune delle storie più significative della stagione, ma prima ogni giorno vi vogliamo dare un consiglio, una lettura, un libro, un fumetto, un manga e comunque uno stimolo per così avere un confronto sano e divergente tra le generazioni. Matteo, oggi cosa ci proponi?
2: E oggi suggeriamo un bel romanzo di Giuseppe Festa, La pescatrice, Salani Editore. Scilla ha 14 anni ed è una pescatrice di pesci spada sulla barca di suo zio, una feluca chiamata Cariddi. Suo padre è morto in mare 2 anni prima e sua madre se n'è andata dall'isola di Marettimo quando Scilla era piccola, scomparendo nel nulla. E un giorno Scilla e Mansur, i lanzaturi della Cariddi, pescano un pesce spada gigantesco. E nella gola di questo pesce Scilla trova un ciondolo con una foto di una donna che tiene in braccio un neonato. E la donna è sua madre e il neonato è proprio lei, la stessa Scilla. Insomma, capite già dalle premesse che si apre un romanzo davvero molto bello, come insomma accade sempre con i romanzi di Giuseppe Festa, ed è una storia sulle radici, è una storia piena di prospettive, di ricchezza su una possibile nuova vita, una storia per ragazzi e ragazze, ma che certamente sarà appassionantissima anche per noi adulti. Giuseppe Festa, La pescatrice, Salani Editore.
1: Viva la leggerezza e viva le nostre storie. Andiamo a riascoltarci insieme il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Quando sei con lui, il nuovo singolo di Tiki B con cui introduciamo la prossima storia. Il titolo di un articolo uscito sul il Dolomiti qualche giorno fa diceva: Paolo a 20 anni scopre il più grande bunker del Calvario. E poi dice: sin da bambino lo cercavo. Questa notizia Matteo ci ha incuriosito, siamo andati a fare le nostre ricerche, abbiamo scoperto appunto che Paolo Visintin, 20 anni, è un cacciatore di bunker, che non è male come attività. Che dici, Matteo?
1: Sì, ma soprattutto non è male il fatto che questa storia ci parla alla fine della... cioè è partito tutto dalla curiosità di un bambino, no? che ha, insomma, ce lo racconterà il nostro ospite, questa scoperta è partita da una scoperta fatta per puro caso da bambino e che poi lo ha portato alla tenacia, alla curiosità di arrivare a compimento di questa intuizione.
0: Una passione nata da bambino e che lui racconta sulla pagina Le vie di Gorizia, in cui appunto racconta le curiosità sotterranee e non della sua città. Diamo il benvenuto a Paolo Visintin. Ciao Paolo.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Cosa porta un bambino a sognare di diventare un cacciatore di bunker?
2: Ma diciamo che io in questi bunker mi sono imbattuto la prima volta casualmente, tra virgolette, e poi ho scoperto che esiste un vero e proprio mondo sotterraneo che si sviluppa nelle profondità del Monte Calvario, e queste scoperte pian piano negli anni mi hanno spinto a scoprire cos'altro c'è sottoterra, ecco.
0: E hai scoperto appunto questo bunker grandissimo, no? Una fortificazione di 150 metri quadrati progettato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cosa si prova a entrare in un luogo come questo?
2: Sì, vi spiego. Allora, la prima volta che sono entrato in un bunker della Guerra Fredda, perché questi bunker risalgono alla Guerra Fredda, era il marzo del 2022 ed ero andato a cercarli. Ero andato a cercare un manufatto di cui avevo un ricordo vivido di quando ancora ero bambino, e preso questo ricordo con me ho deciso di andare a scoprire cosa effettivamente avessi visto anni prima, e cercando una vegetazione oltre i sentieri sono riuscito effettivamente a trovare qualcosa. Sono entrato in questo manufatto sotterraneo e mi sono trovato davanti a questa stanza enorme con scritte armi portatili, maschere antigas, per cui è stata veramente un'emozione forte per me, soprattutto che non avevo idea di tutta la storia che celava il nostro territorio di Gorizia e dintorni, ecco.
0: Quando hai messo il piede in questo nuovo bunker che hai appena scoperto, cioè c'è anche la paura di quello che potresti trovare di inatteso?
2: Sì, assolutamente sì. Come vi dicevo, entrare in questi manufatti da solo non è una cosa facile, soprattutto perché alcuni non sono facilmente accessibili, magari gli ingressi sono ripidi o comunque un po' franosi, essendoci della terra gli ingressi, per cui in quel momento in cui tu sei fuori dal manufatto, dal bunker, che aspetti, pensi a cosa ci possa essere dentro, a come si possa sviluppare e a chi possa esserci dentro, perché non è raro che anche animali, essendo un luogo lontano dalla città, entrino in questi bunker, per cui sì, mi è capitato anche di imbattermi in animali, però e sentire nella lontananza del buio magari anche dei rumori, sì, diciamo che sono sensazioni forti, sì.
1: Paolo, tu sei molto giovane, hai questa passione, insomma, particolarmente originale, se così possiamo dire, no? Ci capita a volte di chiedere ai ragazzi e le ragazze come te, che hanno passioni poco comuni, come li guardano i coetanei? Che cosa ti dicono i tuoi amici? Cioè, condividono questa passione con te? Ti guardano un po' come se fossi quello originale o strano del gruppo? Ti chiedono, si incuriosiscono? Come funziona il rapporto con i tuoi coetanei?
2: Allora, ammetto che le prime volte durante le quali ho parlato ai miei amici, ai miei coetanei, insomma, delle mie scoperte, che era 2022, quindi avevo 16 anni circa, mi hanno guardato un po' come quello strano, ecco, perché effettivamente non è da tutti nel tempo libero andare cercare manufatti bellici risalenti alla guerra fredda. Però sì, poi diciamo che ovviamente ci sono state le prese in giro, comunque amichevoli, però poi col tempo si sono accorti che era una mia vera e propria passione e adesso, tra virgolette, mi danno quello che è del rispetto che all'inizio non avrei pensato, mai pensato di ricevere, perché mi vedono come un esperto ormai, per cui sono soddisfazioni anche queste, sì.
0: Le vie di Gorizia, la tua pagina social, appunto in cui racconti tutte le curiosità sotterranee, non della tua città. Complimenti per la tua scoperta. Stai attento, questo è il papà che parla. E però siamo curiosi appunto di aspettare le tue prossime imprese. Ciao Paolo, grazie. Paolo Visentin.
2: Ciao,
0: Ciao ciao.
2: grazie mille.
0: Ciao.
3: Non mi capisci.

0: Torneremo per sempre. I Santa Marea non è, mi capisce, la musica emergente che facciamo passare nel nostro programma, e con questo Palermo per sempre riparte. Non è, mi capisci, Federico Taddi e Matteo Bussola. E Matteo, adesso un'altra storia, una storia di intraprendenza, una storia di idee, una storia di intuizioni, una storia di successo.
1: È una storia di moda, ma tra l'altro è una storia che ci, almeno a me, insomma, ha portato a scoprire una dimensione della moda che ammetto che non conoscevo prima di oggi, e quindi sono particolarmente curioso di sentirla raccontare dalla voce del nostro ospite.
0: La moda è la moda adattiva, adesso capiremo che cos'è, lo facciamo con Francesco Saverio Matera, 25 anni, è un designer originario di Matera e fondatore del brand Materia, nato tra le aule dello IED di Milano, ha già un sacco di esperienze alle spalle, ha realizzato i costumi per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, ha vinto il Camera Moda Fashion Trust Award 2026. Francesco, hai già un super curriculum, complimenti.
2: Ciao a tutti, grazie mille, piacere.
0: Matera di cognome, Matera di origini, Materia, il tuo brand, insomma, tra queste 6 o 7 lettere si nasconde un grande mondo. Però forse è l'inizio, no? Leggo un'intervista che tutto parte dalla tua storia familiare. Che cos'è la moda adattiva?
2: Allora, Materia nasce un po' da un bisogno, da un'esigenza, da un qualcosa che ad oggi non esiste sul mercato e tante persone davvero la urlano e la richiedono. Materia nasce da un'esperienza personale, che è quella legata comunque alla mia famiglia, a mio fratello che è tetraplegico, quindi in carrozzina dalla nascita. E io ho sempre avuto un po' un occhio di riguardo legato al mondo adattivo, comunque al mondo delle disabilità, quindi con il progetto di tesi nasce un po' Materia, quindi ormai 2 anni fa, quasi 3 anni fa, nasce questo progetto che proprio cerca di studiare, ingegnerizzare nuove soluzioni per facilitare la vestibilità a tutti, quindi un prodotto che nasce, viene studiato anche per i disabili, però in realtà poi è un prodotto che tutti possono indossare, quindi davvero a 360 gradi. Ed è sicuramente un'unione di vari puntini della mia vita, quindi la storia legata a mio fratello, più le mie origini, il mio territorio, Matera, questa città scavata nella roccia, e in più un qualcosa che nasce da me, che essendo un ex calciatore professionista ho sviluppato un po' questa capacità di ascoltare il mio corpo, e quindi tutto quello che realizzo in realtà poi ha una vera e propria funzione, ecco.
1: Francesco, ma infatti mi veniva da pensare, mentre ascoltavo la tua bellissima storia, no? Quando tu parlavi del dialogo che hai con il tuo corpo, che in qualche modo, correggimi se sbaglio, la moda è un po' sempre adattiva, no? È un modo per esprimersi, per dichiarare un'identità, per usare il proprio corpo. Essere alla moda oggi per te che cosa vuol dire? Vuol dire seguire in qualche modo i dettami delle indicazioni che ci vengono fornite, o significa sempre trovare una propria misura, una propria interpretazione, come ci stavi raccontando?
2: Secondo me Materia è un progetto che si allontana un po' dai meccanismi tipici della moda, perché comunque tutte le aziende, tutti i grandi brand cercano sempre di dettare le nuove tendenze, il nuovo trend. Qui il design deriva dalla funzione, in tutto quello che faccio non c'è la volontà di creare una nuova tendenza, ma il bisogno proprio di andare a risolvere delle problematiche, quindi persone che ad oggi non riescono a vestirsi. Io faccio sempre l'esempio un po' di mio fratello, che il giorno del matrimonio, giorni di grandi eventi, si mette la tuta, quindi non trova davvero sul mercato niente che possa soddisfare determinati momenti, e il mio obiettivo è quello di andare a risolvere determinate problematiche.
0: Francesco, ti senti capito? Lo chiediamo spesso nel nostro programma, no? Tu sei comunque giovanissimo, sei già un imprenditore, come ti senti guardato dal mondo degli adulti?
2: ho avuto un po' di difficoltà a farmi capire, farmi comprendere, soprattutto nel periodo, diciamo, di università, dove iniziavo a partecipare ai grandi concorsi, alle prime sfilate, dove addirittura non volevano farmi sfilare i ragazzi in carrozzino, i ragazzi disabili. Poi in realtà sono riuscito sempre a metterli tutti d'accordo e a farli aprire, a far aprire un po' questa visione, questa nuova mentalità. Sicuramente il mio obiettivo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sarà quello proprio di educare un po' il mercato, un po' le nuove, le persone che si avvicinano un po' a questo mondo adattivo. Quindi il mio modo di comunicare dovrà essere proprio in grado di far capire a tutti che è un prodotto per tutti, tutti i normodotati, tutte le persone possono indossarlo, e in più quella zip, quel dettaglio calamita, quell'apertura riesce a facilitare, a risolvere le problematiche di tutti i giorni che vivono determinate persone tutti i giorni.
1: Francesco, mi è piaciuta moltissimo, no, la tua risposta sul fatto che il design deve adattarsi alla funzione, o dovrebbe essere così, no? Lo diceva già Bruno Munari, per cambiare contesto. Sì. E invece oggi viviamo in un mondo in cui sembra che la funzione debba adattarsi al design che ci viene proposto. Com'è accaduta questa inversione di modalità, insomma?
2: Sicuramente se non si vivono determinate situazioni, purtroppo ad oggi non tutti arrivano a darsi delle risposte o a porsi delle domande e a risolverle direttamente. Un po' i designer come i grandi Munari o i grandi si ponevano delle problematiche, le studiavano e andavano a ingegnerizzarle, a risolvere tutti questi problemi. Ad oggi, purtroppo, per fortuna, ho avuto questa difficoltà in famiglia e quindi ho il compito di andare a risolvere questa problematica e a dare sollievo a tante famiglie con un prodotto che in realtà poi è per tutti. Quindi bisognerebbe far aprire un po' la mentalità a tante aziende, a tanti grandi del settore, e far capire che comunque c'è della gente che urla e ha bisogno di sentirsi ascoltato, sentito, e in più vorrebbe sentirsi, vestirsi in maniera dignitosa, ecco. Ma poi comunque è un progetto che parte dalla moda, ma in futuro si inizierà ad affacciare un po' sotto tutti gli aspetti, tutti i settori, architettura, infrastrutture e tanto altro, ecco.
0: Francesco Severio Matera, il brand Materia punta a un progetto in crescita. Lo potete conoscere meglio attraverso i social, Materia_Adapt, per tutte le informazioni. Ciao Francesco, grazie.
2: Ciao, grazie mille, a presto.
3: Non mi capisci.

0: acqua.
1: Sei meglio di così, canta 50-70. Continuiamo con le nostre storie. Parliamo di un gruppo di ragazze e ragazzi delle scuole superiori che un'azienda l'hanno fondata, con la loro idea hanno vinto un concorso importante, il più grande concorso imprenditoriale italiano, no? Si chiama Junior Achievement Italia, un progetto che coinvolge decine di ragazzi. Pensate che nell'edizione 2026 sono stati coinvolti oltre 6.000 studenti e studentesse, alla faccia delle decine, in 14 tappe territoriali, con 330 team e quasi 900 docenti, volontari e giudici coinvolti in un processo di selezione. C'è stata una grande manifestazione finale che tra l'altro ho avuto anche il privilegio di condurre, e lì è stata scelta la squadra italiana che sfiderà altre squadre europee in questa grande finale che si terrà a Riga, da Geni, la più grande manifestazione europea dedicata all'imprenditorialità. E con noi c'è una studentessa dell'Istituto Maiorana di Milazzo che con la sua classe ha creato Natural Shield GIA, una mini impresa che ha ideato un polistirolo innovativo ed ecologico, e un'idea geniale. In questo caso la parola geniale si può utilizzare, e diamo il benvenuto a Giorgia Gullifa. Ciao Giorgia.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie per essere con noi. Siete emozionati? Avete fatto le valigie? No. Quando partite?
2: Ora partiamo lunedì notte, okay. Siamo emozionatissimi ovviamente.
1: Quante volte avete già provato la presentazione?
2: Diciamo, già abbiamo provato un bel po' di volte, abbiamo fatto diversi incontri sia online che a scuola, nella nostra scuola.
1: Tra l'altro Giorgia, quando avete fatto appunto la selezione italiana, c'era una parte obbligatoriamente in inglese, perché ovviamente la finale di Riga sarà tutta in inglese, e dovete... Quanti minuti avete a disposizione?
2: Abbiamo sempre 3 minuti a disposizione, e ovviamente abbiamo cambiato totalmente tutto il pitch, perché è obbligatorio parlare totalmente in inglese qui a Riga.
1: Giorgia, insomma, la vostra idea è davvero rivoluzionaria, no? Perché si parla di un polistirolo ecologico.
2: Sì.
1: Come è nata questa idea?
2: Allora, come nella nostra città, noi abitiamo a Milazzo, e purtroppo è stata colpita da un forte ciclone che prende il nome di ciclone Harry, sì. Grazie a lui, diciamo, anzi, purtroppo ha riversato, le mareggiate hanno riversato migliaia di microparticelle di polistirolo sia sulle nostre spiagge sia sulle nostre strade. Per questo motivo io, insieme al mio team, abbiamo colto uno studio molto approfondito, e abbiamo notato che il polistirolo è uno degli inquinanti maggiori che riguardano sia il mare ma anche il suolo.
1: E quindi insomma avete pensato di appunto cercare un'alternativa, no? Quindi un materiale,
2: esatto,
1: che fosse simile al polistirolo ma che fosse ecologico. Ho una domanda banalissima da farti, ma secondo te perché nessuno ci aveva mai pensato, e soprattutto perché nessuno c'era mai riuscito?
2: Allora, diciamo che alcune persone magari ci avranno pensato, però diciamo che noi abbiamo analizzato diverse aziende, diversi competitors, così si usa dire, diciamo che non si è mai riusciti a renderlo biodegradabile al 100%. La formula, noi prima di stabilire la formula definitiva, è stato veramente un processo molto lungo, molto arduo, ma dopo diversi studi, dopo 1000 prove, ci siamo riusciti finalmente. Diciamo che non è stato un percorso molto facile, ecco.
1: Tu hai 16 anni, tuoi compagni
2: io,
1: di team.
2: Sì, sì.
1: Cosa vuol dire a fianco della propria attività scolastica normale buttarsi in un'impresa del genere? Perché immagino ore di extra scuola, no? Dedicate alla ricerca, allo studio, agli esperimenti. Sì.
2: Esattamente, in particolare nella mia scuola, ovvero l'ITT Ettore Maiorana di Milazzo, che sarà una base fondamentale per noi, si usa a fare una volta entrati appunto nel terzo anno, si prende il nome di impresa simulata. Ogni classe inizia proprio a creare la sua mini impresa, la sua mini startup, e poi appunto si gareggia appunto tra di noi, e poi quella vincente appunto arriva, quest'anno è capitata a noi, arriva appunto lì in Lettonia. Diciamo che a 16 anni è un'impresa, diciamo, ti senti un pochettino realizzato già a un'età molto molto piccola, ecco. Quindi sono grandi soddisfazioni che sicuramente ci porteranno avanti nel nostro futuro, e anche con la nostra idea, ecco.
1: Anche perché c'è qualcuno che immagino abbia già, no, buttato l'occhio su questo vostro prodotto.
2: Sì, sì, sì, noi già a Roma in particolare, diciamo che i giudici erano meravigliati della nostra presentazione, ma soprattutto del nostro prodotto. Alcuni giudici in particolare ci hanno anche lasciato dei bigliettini così che li potessimo ricontattare, proprio per parlare, proprio per approfondire meglio appunto questo argomento.
1: E vai, adesso vi aspetta questa finale, insomma, la Genie dal 7 al 10 luglio, al di là del risultato credo che sarà una grande, grandissima esperienza, però insomma,
2: assolutamente,
1: il nostro in bocca al lupo perché questo polistirolo ecologico possa invadere nel senso buono del termine tutta l'Europa. Ciao Giorgia,
2: certo.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Non mi capisci.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
8: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
9: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
10: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
11: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buona mattinata a tutti, da Deborah Rosciani. Sta proseguendo contrastata la seduta europea che vede oggi in territorio leggermente negativo Francoforte, meno 0,10%, mentre salgono di nuovo Parigi, più 0,37%, Piazza Affari, più 0,12%. Queste piazze incoraggiate dalla prestazione positiva di Wall Street di ieri sera e anche dell'Asia questa mattina. È ritornato leggermente il sereno con il calo del prezzo del petrolio che favorisce gli acquisti e la distensione degli operatori di mercato. Il Brent a Londra $85 a 80, il greggio americano era andato anche un pochino più sotto nei giorni scorsi, per la verità. L'Europa, dicevamo, sotto i riflettori, ma chiaramente con un occhio sempre rivolto anche a Wall Street, dove oggi ci sono elementi decisivi da considerare: l'aggiornamento sull'inflazione in dato PC, che sarà comunicato nel primo pomeriggio, poi a mercati chiusi la trimestrale del colosso della tecnologia Nvidia. Piazza Affari a 2A in questo momento, il miglior titolo, più 1,7%, con Buzzi più 1,58, Moncler più 1,25, Brunello Cucinelli ed STM rialzo di oltre un punto, quasi un punto di rialzo per Prysmian e Campari. Invece il calo del petrolio chiaramente genera vendite sui titoli del settore Eni -1,6, Saipem -0,98, abbiamo un calo dello 0,8% abbondante anche per l'automatica di Assorine e Ferrari. All'indomani del consiglio di amministrazione che ha valutato l'offerta di scambio di Monte dei Paschi, il banco BPM viaggia con un rialzo dello 0,18%, ricordiamo che con un comunicato diffuso ieri sera il gruppo di Piazza Meda ha fatto sapere di aver esaminato l'iniziativa di Monte dei Paschi promossa senza essere stata previamente concordata né sollecitata e quindi nella sostanza viene respinta al mittente perché non presenta un premio per gli azionisti di banco BPM, è un'acquisizione non una fusione fra le due banche. Per ora è tutto.
15: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
16: Ehi amico!
17: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
16: ai ai ai,
17: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
16: Evviva!
17: Vai su agenti.it.
15: Agenti.it,
16: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
0: Non mi capisci.

0: Vita, questo è l'ultimo pezzo di Simone Quartuccio in arte Sime. Vi ricordo anche che su Spotify potete trovare la playlist di Non mi capisci, in cui carichiamo tutti i pezzi appunto di giovani artisti che scopriamo e a cui vogliamo dare spazio. Ripartiamo dalla maturità a proposito di Vita e lo facciamo con Leonardo Flore. Leonardo Flore è uno studente del liceo scientifico Plinio di Roma, ha sostenuto l'esame di maturità scegliendo una forma di protesta diversa dalla scena muta. Ricordate, no? Lo scorso anno molti studenti, molte studentesse hanno fatto scena muta, quest'anno invece c'era la bocciatura in automatico, quindi Leonardo, e non solo, ha escogitato un'altra forma di protesta che ora ci racconterà. Ciao Leonardo, benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, te?
0: Io molto bene, però tu stai meglio perché l'esame l'hai concluso. Che peso era?
1: Beh, devo dire che a livello di ansia e stress la maturità ha gravato molto su noi studenti, soprattutto quest'anno con questo cambiamento repentino, con questa nuova riforma spuntata, diciamo, dal nulla.
0: Allora, Leonardo, tu hai appunto portato avanti questa forma di protesta, hai di fatto consegnato una lettera alla commissione, giusto? Chiedendo loro di leggerla e soprattutto di mettere questo gesto a verbale. E come mai questa scelta e cosa c'era scritto in questa lettera?
1: Allora, questo documento è stato elaborato insieme a diversi studenti su scala nazionale tramite la rete degli studenti medi, sì. E abbiamo quindi elaborato, in risposta a questa riforma che presenta evidenti carenze logiche e logistiche, questo documento che va ad evidenziare tutte quelle che sono le lacune che a noi studenti gravano di più sul percorso, fornendo anche delle proposte alternative. In concomitanza di questo documento noi abbiamo dunque deciso di presentarlo in sede d'esame direttamente alle commissioni e poi lasciare a loro la possibilità di consultarlo, prenderne

0: qualche modo li avrei previsti perché facendo un intero percorso con loro, bene o male, tramite il dialogo si capiscono le attitudini. Però anche dai commissari esterni ho ricevuto una curiosa volontà di dialogo che spesso non rintracciamo però in quelli che sono i vertici della scuola. È abbastanza naturale che il dialogo si ottenga non dai vertici ma nei docenti, ma allo stesso tempo è paradossale perché è proprio da determinate parti del sistema scolastico che dovremmo indirizzare le nostre speranze, ecco.
1: Generazione che costruisce, era un po' il clima anche, no? Che avete portato avanti anche con questa lettera. Infatti, Leonardo, cosa porta uno studente come te, che è all'ultimo atto di fatto della sua vita nelle scuole superiori, a fare un gesto che di fatto non porterà nulla a te, no? Porterà qualcosa, speriamo, alle ragazze e ragazzi di quarta, di terza, no? Le future generazioni che andranno a fare questo esame di maturità. Cosa ti porta però a metterci competenze, energia, ma soprattutto a metterci la faccia per portare un cambiamento?
0: Beh, certamente alla base di questo documento e di tutti noi studenti che nelle varie regioni abbiamo condiviso il documento, penso ci sia una grande volontà di rinnovo di un sistema di cui noi abbiamo fatto esperienza in primo luogo. È infatti abbastanza naturale che la volontà di rinnovo venga proprio da chi il sistema l'ha approvato nell'ultimo periodo e non di chi magari ci lavori ma lo abbia esperienziato ormai 40 anni fa magari. E ovviamente noi abbiamo cercato di lasciare questa come eredità, abbiamo deciso in qualche modo di cercare una forma di dialogo con questa provocazione, visto che comunque il dialogo durante l'anno da parte nostra tentativi ce ne sono stati, ma da parte invece delle sezioni deputate al dialogo, da parte delle istituzioni, ce n'è stato in maniera carente, diciamo.
1: Faccio l'avvocato del diavolo, parlando con altre ragazze o altri ragazzi che hanno fatto la maturità, mi hanno detto, finalmente a questo giro abbiamo potuto parlare di noi, un po' perché c'era il curriculum, un po' per l'esperienza, dell'alternanza scuola-lavoro, un po' perché si parlava non solo di merito ma anche di maturità. Voi invece contestate un po' questa visione, ma tu ce l'hai nella tua testa un esame ideale di maturità?
0: Beh, sì, certamente è appurato ormai che questo colloquio, sebbene rimanga accettabile rispetto alle aberranti prove scritte, perché comunque consente il confronto, sebbene sia parziale, con le figure che sono consapevoli delle nostre capacità per quanto concerne i commissari interni, comunque rimane una forma di dimostrare quelle che sono le nostre competenze, ma a livello prettamente mnemonico. Noi effettivamente abbiamo avuto questi 5 minuti di introduzione per presentarci, ma poi si è proceduto con quella che è una classica interrogazione mirata su 4 discipline rispetto a tutte le discipline di un nostro percorso. È chiaro che questa riduzione delle discipline sia anche legata, a mio avviso, a un fattore economico, perché evidentemente un taglio degli stipendi è anche correlato alla riduzione, ma più in generale sarebbe maggiormente consono, magari, per rendere più omogeneo il colloquio a livello nazionale, renderlo totalmente incentrato su quello che è il percorso e non solo il saper, racchiudere quelle che sono le conoscenze dell'ultimo anno. Molte persone sviluppano il proprio pensiero critico, che adesso è camuffato, diciamo, come merito, quando in realtà di merito ci sta ben poco perché se i presupposti di partenza sono diversi, più che di merito si può parlare di competizione. Per un colloquio ideale, ovviamente, si dovrebbe incentrare tutto su quello che è il percorso quinquennale, non solo
1: Certo.
0: sul colloquio che espliciti quelle che sono le competenze apprese. Questo perché è evidente che non ci si possa giocare un intero quinquennio in un colloquio da 60 minuti, perché è proprio impossibile racchiudere le proprie competenze in così poco tempo. Certo, c'è chi riesce in maniera ottimale, chi non riesce, ovviamente questa è a discrezione della persona, però a mio avviso ideare un colloquio che individui quello che attualmente nella riforma è formalmente valorizzato come pensiero critico e giudizio, magari nel colloquio andrebbe effettivamente esplicitato, magari levando invece del tempo a quelle pratiche che sono maggiormente formali. Ad esempio, la presentazione sulla formazione scuola-lavoro è una pratica che effettivamente non consente l'individuazione di competenze effettivamente appurate, perché la formazione scuola-lavoro è un percorso che punta all'aziendalizzazione della scuola e a mio avviso risiede proprio nel saper premiare quello che è il pensiero critico, la chiave del colloquio. Ad esempio, noi abbiamo presentato questo documento e

0: Paradossalmente non abbiamo ricevuto, non siamo stati biasimati, non siamo stati liquidati né niente. Abbiamo ricevuto, bene o male, anche dalle testimonianze che ho avuto da parte degli altri studenti, ad esempio una ragazza nelle Marche, abbiamo comunque avuto delle risposte volenterose di dialogo. A mio avviso, se si incentivasse nel colloquio questo dialogo, sarebbe ottimale.
1: Certo. Hai preso 93, possiamo dirlo? Ti senti definito da questo numero?
0: Ma senz'altro questo numero è molto condizionato da quelle che sono le prove scritte. A mio avviso, sebbene il colloquio comunque sia andato bene, sono contento di questo, purtroppo devo riconoscere che questo voto è basato su un 40% da delle prove scritte che potevano tranquillamente avere degli esiti differenti e molto vari. È tutto legato alla somministrazione di prove comuni che sarebbero potute essere maggiormente consone col mio percorso oppure di meno. Penso che la chiave maggiore per riassumere il percorso sia magari dare più importanza a quelli che sono i crediti formativi, magari.
1: Certo. Leonardo, grazie davvero. Grazie, insomma, a te e a tutte le ragazze e ragazzi anche che, appunto, usano la scuola per portare un cambiamento, no? I ragazzi della rete degli studenti medi, ma non solo, perché lo sappiamo, insomma, la scuola sono quei 5, 6, 7 anni fantastici di studio, di fatica, però poi c'è anche l'impegno di chi le cose le vuole cambiare, non vuole solo subirle passivamente. Quindi grazie davvero e in bocca al lupo per tutto. Ciao Leonardo.
0: Grazie mille.
2: Non mi capisci. Strade in diretta.
3: Rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Al centro, sul grande raccordo anulare, a causa di un incidente si registrano code prima dell'allacciamento con la diramazione Roma Sud della 1 in carreggiata interna. Sul tratto Ancona-Pescara della 14 invece si procede in coda a causa di un veicolo fermo tra Pescara Nord e Atri-Pineto in direzione Ancona. Andiamo al nord per lavori, code sulla A7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano e sulla A26 dei Trafori tra il Bivio per la 10 e Masone in direzione Gravellona-Toce. Ricordiamo infine che sul raccordo Salerno-Avellino per incidente è istituita l'uscita obbligatoria a Fisciano in direzione Avellino. Con questo è tutto da Radio Traffic, vi saluta Claudia Mangano, Strada in diretta tornerà tra un'ora.
4: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
2: Non mi capisci.

0: La gente che salta, il titolo del singolo di Ego, all'anagrafe Lorenzo Cardini, artista genovese classe 2000. E con questa gente che salta entriamo nel mondo della rete, lo facciamo come ci piace farlo, no? Quando appunto abbiamo parlato di internet, delle facce scure appunto dei social, e poi invece c'è anche l'altra faccia dei social, che è quella della creatività, è quello dello spazio di relazione, di connessione, ed è anche lo spazio della divulgazione e, aggiungo, culturale, che sembra un ossimoro affiancare la parola cultura a TikTok.
1: Sì, ma tra l'altro è anche adesso il nostro ospite naturalmente ce lo racconterà meglio, è anche lo spazio di chi usa i social in maniera controintuitiva, nel senso che il nostro ospite, è una sua dichiarazione, sostiene che il suo account si basa sulla noia.
0: Ah, ci piace. Sei così noioso, Raffaele?
2: Eccomi, ciao. No, guarda, io mi auguro di no. I tassi di ascolto sono molto alti, quindi speriamo che, insomma, io non sia veramente noioso e che la gente non mi ascolti a schermo spento, altrimenti sarebbe un problema. Però speriamo di no.
0: 23 anni, Raffaele Giuliani, a cui diamo il benvenuto, alias Raffa Giuliani.
2: Grazie.
0: Sei studente di psicologia. Grazie. Clinica, però appunto sei divulgatore culturale, hai quasi 400.000 follower. Cosa combini nel tuo spazio virtuale?
2: Tendenzialmente parlo tanto, delle volte troppo, però racconto un po' quello che penso da una prospettiva giovanile, con l'obiettivo del fatto di avvicinare altri ragazzi o ragazze, insomma, a temi di attualità della psicologia, che è una materia importantissima, che tra l'altro scandisce, insomma, le giornate d'ognuno, e quindi ci provo, ci avviciniamo ai ragazzi, ai giovani.
1: Raffaele, sai, prima ho fatto questo, insomma, ti ho citato naturalmente non per sottintendere che tu sia noioso, ma perché tu sulle tue piattaforme proponi, su piattaforme che sono nate, lo sappiamo tutti, no? Per essere piattaforme a scorrimento veloce, video che non devono superare i 10 secondi, eccetera, tu proponi video che durano anche 10 minuti, cioè proponi approfondimenti, no? Proponi di spostare la soglia, o di allenare, o di esercitare la soglia dell'attenzione critica o cognitiva. Che feedback stai ricevendo in questo senso? Ti premia questo essere anticonformista? Ti punisce? Cosa succede?
2: Guarda, i feedback sono ottimi, perché io credo che la nostra generazione e la mia generazione venga dipinta male, no? Spesso si dice che i ragazzi hanno perso l'attenzione, la voglia, la propensione allo studio, alla cultura. Questo è falso. È falso perché una piattaforma come TikTok, dove il video medio dura 8 secondi, 10 secondi, e quello viene premiato, io invece vengo ancora più premiato. E video di 10 minuti magari vengono ascoltati per 7 minuti, 8 minuti, insomma, è difficile che qualcuno arrivi alla fine, questo è raro, lo ammetto. Però la maggior parte comunque se lo ascoltano quasi tutto. Questa dimostrazione del fatto che ancora tantissimi giovani, anche se in realtà secondo me la maggior parte, vogliono veramente fare approfondimenti culturali importanti, dare spazio alle cose e dare spazio allo studio.
0: È proprio il parlato, metti al centro il contenuto, non ci sono montaggi, non ci sono suoni, non ci sono costruzioni, non ci sono scorciatoie furbe, cerchi proprio di lasciare spazio al pensiero.
2: Sì, non c'è niente, non c'è mai un gancio, non c'è mai qualche effetto luminoso che catturi gli sguardi e le attenzioni, c'è solo e solamente la mia persona, le mie idee e la mia camera che fa da sfondo in ogni video col telefono davanti.
1: Raffaele, sai, i social naturalmente hanno anche dei lati oscuri, hanno anche dei lati critici, li vediamo spesso nei commenti. Secondo te, da persona che li usa e li frequenta in modo virtuoso, i vantaggi, le luci, superano ancora, mi auguro di gran lunga, il lato oscuro dei social, oppure, come dire, c'è un pericolo in questo senso che sta sopravanzando senza che ce ne accorgiamo?
2: Guarda, io non saprei quantificarti da quale parte penda la bilancia tra vantaggi e svantaggi. Sicuramente gli svantaggi sono tantissimi, però anche i vantaggi, cioè i social network ad oggi offrono un posto di aggregazione. Noi non dimentichiamoci mai che al mondo c'è qualcuno là fuori che è timido, che è riservato, che non socializza come magari la maggior parte delle persone fanno, e quindi dove trova spazio? Negli schermi, nelle community, nei forum e così via. Tra l'altro i social network ad oggi comunque rimangono, se usati nella maniera corretta, insomma, come spero facciano i miei spettatori, posti di cultura dove tantissime persone, giovani, anziane e non, portano contenuti approfonditi, seri e divulgativi.
0: Raffaele Giuliani, lo trovate sul sito giulianiraffaele.it oppure sui social, l'account è Raffa Giulians. Ciao Raffaele, grazie.
2: Grazie a voi, ciao,
1: grazie,
2: ciao, un
1: Raffaele.
2: Bacio.
3: Non mi capisci.

0: pezzo dell'artista emergente Shikki. Vi ricordo che tutti questi brani li potete trovare anche sulla nostra playlist e su Spotify, c'è proprio la playlist di Non Mi Capisce. La musica, facciamo passare la musica che non passa nelle altre radio. Un posto per me può essere proprio quel posto là, sotto quell'albero, scavando un po' di terra, e lì... Già ridi perché?
1: No, perché mi intrigano le tue narrazioni. Non si capisce mai dove vuoi andare a parare.
0: E lì trovi i tuoi occhiali. Sto scherzando, che abbiamo perso gli occhiali di bussola oggi, quindi sta cercando ovunque.
1: Invece... Lancerai un appello in radio, ma sarebbe poco utile.
0: In verità, no, non trovi i tuoi occhiali, ma trovi il tartufo. Mi piace un sacco la storia della prossima ospite.
1: Asia Bertello, 18 anni, vive a Barbaresco in provincia di Cuneo e fin da piccola accompagna il padre Massimiliano nei boschi alla ricerca di tartufi, appunto. Benvenuta Asia.
0: Ciao Asia.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Intanto ho scoperto una parola nuova, non sapevo che... Trifolera?
2: Sì, trifolera.
0: Cioè, tu sei una trifolera?
2: Io sono una trifolera, al maschile trifulau, però sì, trifolera.
1: Ma sei già una trifolera o ti stai allenando per diventare una trifolera?
2: Sono già una trifolera.
0: Vai, quindi tu lo scorso anno hai finito appunto il tuo ciclo di scuole superiori e ti sei buttata in questa professione, quindi a tempo pieno tu cerchi il tartufo. Adesso ti faremo domande molto banali, tipo si lavora tutto l'anno con questo lavoro?
2: Si lavora tutto l'anno perché tutto l'anno si trova il tartufo, tranne nel periodo di settembre-maggio.
0: Ah, ok, che fai vacanza lì.
2: Sì, esatto, sono le mie ferie, tra virgolette.
0: Com'è nata questa voglia di dedicarsi anima e corpo a questa arte? Perché di fatto è un'arte che ti porta a contatto con la natura, ti porta a contatto con gli animali. E quando hai capito che quello è ciò che volevi fare da grande?
2: Allora, io fin da quando sono piccola ho vissuto insieme ai miei nonni in campagna, quando i miei genitori lavoravano, quindi sono abituata a stare in mezzo alle colline, in mezzo agli animali e alla natura. Poi mio papà ha intrapreso questo percorso ormai 10 anni fa e quindi quando ho finito le scuole ho detto perché no, e adesso sono una neotrifolera.
0: E questa cosa del rapporto con l'animale, perché diciamolo, di fatto poi è lui che lavora, è il cane.
2: È lui, esatto.
0: E quindi allora, vi dovete capire al volo.
2: Esatto, con l'animale si crea una simbiosi già dei primi mesi, come è successo a me quest'anno. Ormai da un mese sto addestrando un cucciolo di Border Collie. Uh-huh. E quindi creiamo proprio un legame di simbiosi.
1: Ma senti Asia, una curiosità adesso, cioè... Ora, la passione per i tartufi, no? la vocazione a diventare trifolera non è esattamente, come dire, no? Nelle ragazze della tua età, la prima passione che mi verrebbe in mente se dovessi attribuirvene una. Mi chiedo, cosa ti dicono i tuoi amici in questo senso, come ti vedono, a parte dirci portaci i tartufi, suppongo, ma come ti inquadrano?
2: Ma allora, io sono sempre stata un po' quella fuori dal coro, quella che viveva in campagna, quindi che viveva dall'alta langa. Io qui sono nominata la langhetta, che non è assolutamente un termine dispregiativo, ma non sono cittadina albese, non mi ritengo una cittadina, sono più una langhetta, una barotta, come si dice da noi. E quindi i miei amici sono super contenti, mi supportano, quindi è anche bello. Insomma, da loro un grande supporto.
1: Ti vedono un po' come l'Heidi delle langhe, insomma.
0: Sì, però,
2: esatto.
0: Però non
2: come Heidi.
0: Non vestita come Heidi, perché insomma tu hai fatto l'istituto professionale di estetica, so che ci tieni molto anche a questa parte, giustamente, no?
2: Sì, esatto. Io l'anno scorso mi sono diplomata in estetica, poi ho capito che per ora non era la mia strada, nonostante sia tuttora appassionata di beauty ed estetica, però ho preferito fare appunto un lavoro diverso, nonostante la mia passione per l'estetica, che ancora tuttora c'è.
0: Cioè, non puoi metterti le unghie finte a fare la trifolera?
2: No, assolutamente no. Infatti mi dispiace un po' questo, no, sto scherzando, però no.
0: Vabbè.
2: Devo avere comunque le sembianze di una trifolera.
0: Asia.Bertello, questo è il tuo account social. Complimenti davvero, intanto per l'entusiasmo, per la passione, poi insomma so che sei davvero molto molto brava, quindi avrai una super carriera. Grazie davvero Asia.
2: Grazie mille.
0: Ciao. E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Vi ricordiamo che sul nostro sito radio24.it potete ascoltare tutti i podcast. L'appuntamento, Matteo, è a domani appunto alle 10 con il meglio di Non mi capisci,
1: in cui torneremo ad ascoltare queste storie, ad ascoltare queste testimonianze, ed è un bel ripasso anche per noi. A domani.

0: papà.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sono le 11.
9: GR24. Il sole 24 ore.

0: Frana tra Nepal e Tibet, numerose vittime, Xi Jinping attiva i massimi soccorsi. Carburanti in arrivo, una proroga del taglio delle accise, poi aiuti a redditi bassi, Consiglio dei Ministri alle 18. Confcommercio, le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi delle famiglie italiane. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepi. Si apriamo con una notizia dell'ultima ora. Una vasta frana si è verificata sul lato nepalese del punto di frontiera di Girong tra il Tibet e il Nepal, causando numerose vittime e dispersi. Lo ha reso noto l'agenzia statale cinese Xinhua, secondo cui il presidente Xi Jinping ha mobilitato ogni risorsa per la ricerca e il salvataggio dei dispersi, per l'evacuazione delle persone e il soccorso dei feriti. Il presidente cinese ha sottolineato l'importanza di affrontare il periodo critico delle inondazioni in tutte le regioni e i dipartimenti coinvolti, ha ordinato di rafforzare il monitoraggio e l'allerta precoce. E ora in Italia, governo al lavoro in vista del Consiglio dei Ministri, fissato alle 18 di oggi. In arrivo una proroga immediata del taglio delle accise sul diesel, che dovrebbe coprire i prossimi due fine settimana di grande rientro dalle vacanze. Poi un intervento più mirato, che dovrà tenere conto delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente danneggiate dal rincaro dei carburanti. E intanto i prezzi dei carburanti crescono ancora. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale pari a 2,017 euro al litro per la benzina, 2,137 per il gasolio, sulla rete autostradale 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. E nel 2026 le spese obbligate, ovvero quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie, con un'incidenza pari quasi al 42%, in aumento di quasi 5 punti percentuali rispetto al 1995. Di contro, tra le spese libere, in lieve aumento la quota destinata ai servizi, mentre diminuisce quella per i beni. Tutto ciò emerge dall'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio. Sentiamo allora il presidente Carlo Sangalli.
1: Nonostante un rallentamento delle spese obbligate, l'incidenza sui bilanci familiari rimane elevata, in particolare per carburante e bollette, a causa dei rincari energetici. Occorre intervenire su fisco e tariffe, eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi.
0: Di nuovo all'estero, due persone sono morte quando un drone esplosivo si è schiantato contro un'abitazione nella Russia sud-occidentale, mentre un attacco di droni ucraini contro un magazzino appartenente al colosso dell'e-commerce Wildberries ha provocato un incendio. Secondo quanto riferito dal governatore della regione di Lipetsk, vicino a Tambov, un drone è precipitato su un'abitazione provocando un incendio, uccidendo un uomo e un ragazzo di 14 anni. In Medio Oriente invece i media di Gaza riferiscono che un attacco dell'IDF ha provocato un morto e diversi feriti nella zona di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Ed è tutto per questo breve aggiornamento, ci risentiamo alle 12.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
4: E così Kobe giocava da solo, disputando partite immaginarie contro se stesso. Basket ombra, lo chiamava lui.
5: La cosa più importante, quello che stai facendo adesso, con questo livello di focus, puoi fare le cose piccole, no? Che sembrano piccole in questo momento, in 2 anni, 3 anni vanno a essere le cose grandissime, no?
4: Storie di giovani cestisti, calciatori amatoriali e bomber di provincia, in una puntata che si intitola I grandi nascono in provincia.
6: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

0: Il mondo dello sport qualche anno fa è stato squassato da una morte davvero improvvisa, devastante, un elicottero che cade, e uno dei più grandi cestisti, uno dei più grandi atleti che abbiano calcato i campi di basket, scompare insieme a sua figlia. Lui era Kobe Bryant. Abbiamo invitato Flavio Tranquillo nello studio di Eco, quello che rimane, e vi proponiamo quell'intervista, quella chiacchierata con Flavio Tranquillo, che ci parla, ci racconta chi era Kobe Bryant. Mentre i compagni dei Lakers festeggiano, Kobe Bryant si siede nella doccia. Resta lì, in silenzio, sotto l'acqua che scorre, la testa appoggiata alla mano, lo sguardo lontano. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Philadelphia, 15 giugno 2001. Kobe Bryant tiene tra le mani il trofeo, non lo solleva subito, lo guarda, quasi lo culla. È la prova che tutto quello che ha inseguito per anni esiste davvero. Ha appena vinto il secondo titolo consecutivo. I Lakers hanno dominato i playoff, hanno battuto Philadelphia, che è la sua città. Dovrebbe essere il momento perfetto, e lo è per tutti praticamente, ma non lo è per Kobe, o almeno non completamente. Perché mentre fuori si festeggia, dentro qualcosa resta indietro, come se ogni traguardo arrivasse troppo in fretta, senza lasciare il tempo di capirlo. Kobe è cresciuto nel basket, sui pullman con suo padre tra le province italiane, quando suo papà giocava in Italia. Da bambino diceva che sarebbe diventato il più forte, e attorno a lui quella promessa è diventata un'aspettativa continua. Invece di alleggerirlo, però, l'ha spinto più in alto e forse anche più solo. Ora ha tutto, titoli, fama, soldi. Mentre i compagni dei Lakers festeggiano, lui si siede nella doccia, resta lì, in silenzio, sotto l'acqua che scorre, la testa appoggiata alla mano, lo sguardo lontano. È un momento strano, quasi stonato, rispetto a tutto quello che è successo fuori. È un momento in cui Kobe forse capisce che per arrivare fino a quel punto si è dovuto allontanare, ha dovuto lasciare indietro pezzi di vita, persone, legami, non per cattiveria, per necessità, perché essere il migliore non è solo una questione di talento, è una scelta continua, e ogni scelta ha un costo, anche quando vinci, anche quando hai tutto, perché come diceva Francis Scott Fitzgerald, mostratemi un eroe e vi scriverò una tragedia. Oggi vi raccontiamo la storia di Kobe Bryant, vi raccontiamo che cosa rimane di Kobe Bryant, e per farlo abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Flavio Tranquillo. Ciao Flavio, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Senti, abbiamo raccontato questa storia iniziale in cui c'è un Kobe che vince ma che ha questa frattura umana con la sua famiglia a tutti gli effetti. È una storia di moltissimi anni fa, lui era ancora molto giovane. Cos'è accaduto più o meno? Che cosa si sa di quello che è accaduto nella famiglia tra lui e i genitori, credo?
1: Si sa che il padre era un giocatore di pallacanestro, ha fatto il giocatore di pallacanestro, è stato un giocatore di pallacanestro per certi versi antitetico al figlio. Ricordo questa definizione folgorante di un librettino che girava negli anni 70 del padre di Joe Bryant, soprannominato Jelly Bean, part-time clown, part-time basketball player, un po' clown, un po' giocatore di basket, perché era molto estroso, forse troppo estroso per certi versi, un grande attaccante, però grande fantasia, questo per quello che riguarda il lato pallacanestro. Quello che è successo tra di loro credo che abbia a che fare con la scelta di Kobe Bryant di prendere in moglie quella che poi è diventata la sua consorte, non approvata dalla famiglia, inizio di tensioni, decollo delle tensioni, una vicenda che però per larga parte è privata e che secondo me, come tutte le vicende private, va anche guardata con un minimo di pudore e di distanza.
0: Certamente. Senti, a proposito di vicende private, una delle vicende private più conosciute in Italia è che Kobe Bryant parlava italiano, che per noi italiani è sempre una forma di bizzarro orgoglio, il fatto che uno dei più grandi personaggi dello sport, forse degli ultimi, 100 anni, 50 anni, parlasse italiano, quindi arrivava qui e tu lo hai incontrato, hai lavorato con lui e lui mi dicevi parlava solo italiano con tutti.
1: Sì, parlava solo italiano e direi per quello che è possibile capire, anche ricostruendo con quelli che erano i suoi amici d'infanzia, non aveva un amore per l'Italia da esibire perché l'Italia era un altro mercato per il suo brand. Poi lo era, ma certo, non lo faceva per questo motivo. Aveva un autentico gusto e piacere per riprovare le sensazioni che ha provato in quell'età, che per tutti noi è un'età di scoperte, di immaginazione, di nostalgia, perché a tutti piacerebbe tornare indietro ed essere quello che eravamo a 7, 10, 12, 15 anni in termini di freschezza. Quindi sì, l'Italia credo sia stata una parte importante per lui, e certamente la percezione di Kobe Bryant in Italia è una percezione diversa da quella di, mi viene da dire, quasi qualsiasi altro personaggio di quel livello, che è quello che hai detto tu, cioè uno di quelli che contano negli ultimi X anni, non so se 50 o 100, ma X anni, ecco, la percezione era diversa. Perché questo parlava italiano e perché questo l'Italia la conosceva per davvero, nei costumi, a tavola, eccetera, eccetera.
0: Che città aveva frequentato per via delle squadre del padre?
1: Pistoia, Rieti, Reggio Emilia, Reggio Calabria, e anche questo,
0: evidentemente. Quindi la provincia vera.
1: La provincia vera, e mi viene da dire le province vere, perché diciamo i tessuti no, sociali, economici, culturali di queste quattro città sono, come è spesso in Italia, quattro tessuti profondamente diversi, e quindi ognuno ti dà qualche cosa di nuovo. È difficile, soprattutto pensando a quegli anni, identificare come Italia e basta quattro città così. Sono molto identificate, molto singole, mi viene da dire, ognuna nel proprio modo di essere. E quindi lui aveva anche, era un po' buffo perché aveva certe inflessioni che erano toscane e certe inflessioni che erano emiliane, e quindi faceva anche un po' ridere da questo punto di vista.
0: Flavio, partiamo dalla fine. La vita di Kobe Bryant si chiude con una tragedia, ed è una tragedia che tutti hanno visto, conosciuto, anche chi non sapeva chi fosse Kobe Bryant. Cade un elicottero e perde la vita lui e una delle sue quattro figlie. Ma che vita è stata la vita di Kobe Bryant?
1: Io credo che sia difficile riuscire a rispondere a questa domanda per chi della vita ha visto solo il lato pubblico. Mi viene da dire, la trasformerei questa domanda in: che figura è stata Kobe Bryant? Direi, da un punto di vista pubblico, credo, immagino avremo modo di parlarne, è stata una figura di sportivo con un profilo altissimo da molti punti di vista, e particolare, peculiare, e lo lasciamo lì. Come sempre avviene, purtroppo, perché il motivo per cui avviene non è un buon motivo, quando una persona del genere scompare, e scompare giovane o giovanissima, come in questo caso a 48 anni, più che la figura c'è la trasfigurazione. Quindi viene presa la parte, diciamo, la pars construens, la parte tra virgolette buona della sua figura pubblica, e viene trasfigurato in una sublimazione di quella parte, di quella parte tra molte virgolette positiva. Evidentemente c'è stata quella, ce ne sono state molte altre. Credo che sia stata una vita che, se devo definirla per come la indovino, non la conosco, la indovino, una vita intensa nel senso più pieno del termine, e quindi una vita che vale la pena comunque di essere guardata. Non sono tanto un tifoso della trasfigurazione, che la trasfigurazione sia farne il santino o farne il demonio è irrilevante, non è questo il problema, è la trasfigurazione in sé che non mi sembra rispettosa di chi non c'è più.
0: E invece da un punto di vista professionale e sportivo, che sportivo è stato Kobe Bryant?
1: Beh, starei sul professionale, certo, lo sport era la sua professione, e lo sport è sport anche quando è professione, quindi è divertimento, quindi è tutte quelle cose che lo sport sa essere, ma quando è professione è professione. Diciamo, farei questa fotografia. Kobe Bryant è il professionista che tutti vorremmo essere, non so se è il collega che tutti siamo pronti ad avere. Perché quando tu hai un collega che è molto più bravo di te, molto più intenso di te, molto più, in questo caso, forte di te, e si generano una serie di meccanismi umani che sono complessi. E quindi il professionista è forse il lato, secondo me, più interessante, più rilevante della figura pubblica, però anche lì, in uno sport di squadra, in un concetto di squadra, è evidente che se avesse fatto lo sciatore o il tennista non ci sarebbe stata questa questione, ma faceva uno sport di squadra e quindi le interazioni, le interrelazioni, le interdipendenze tra non solo i giocatori e i giocatori dell'allenatore, i giocatori del club, ma a livello più ampio ti condizionano. E quindi ripeto, non so se noi siamo così coerenti, perché a tutti piacerebbe essere un professionista del livello di Kobe Bryant. Se tutti A sapremmo gestire un collega del genere, e B, e questo sono abbastanza sicuro, almeno per me, che non siamo in grado, che non sono in grado, se tu ti sai, ti vuoi sottoporre a tutto quello che è premessa di essere quel tipo di professionista lì.
0: C'è una, a proposito di quello che dici, c'è una dichiarazione di una autrice giornalista americana che si chiama Ramona Shelburne Cobb, che dice: Cobb è stato l'autore della sua stessa storia, anche e soprattutto quando il ruolo che aveva deciso di interpretare era quello del cattivo o molto spesso dello stronzo.
1: Mi sembra una descrizione, Ramona Shelburne è una giornalista, mi sembra una descrizione giornalistica che ci sta. È proprio il punto di cui si parlava, cioè la trasfigurazione è che il cattivo barra stronzo lo fa a fin di bene se non c'è più, mentre in realtà il cattivo barra stronzo, che in questo caso lo fa a fin di bene, ma è un bene professionale, cioè ha sempre detto Kobe Bryant, lo racconta secondo me molto bene Ettore Messina, ha sempre detto: io voglio persone che mi aiutino a vincere, perché il mio lavoro è vincere. E alla stessa identica maniera, se devo dire una cosa e ritengo che quella cosa sia importante, anche se è abrasiva, e molte cose sono abrasive naturalmente, quando tu metti in mora, credi di poter dover mettere in mora i tuoi colleghi, perché di questo stiamo parlando, o i tuoi compagni di squadra, se non piace la questione professionale, la stessa cosa, se gli dici tu non fai questo, tu non fai questo, tu non fai questo, evidentemente sei abrasivo ed evidentemente vieni visto come il cattivo, se non qualche altra cosa. È una dinamica più ricca di quella che purtroppo siamo qui a contemplare, perché lui non c'è più. Il rimpianto, secondo me, è che probabilmente andando avanti negli anni lui avrebbe potuto arricchire questa dimensione, perché fino a quando giocava doveva fare il cattivo, punto. Poi, diciamo, in parte ha spiegato alcuni livelli della sua cattiveria o quell'altra cosa. Con il tempo forse sarebbe stato capace di andarci più dentro, di arricchire quella cattiveria di tutte le cose che non devono essere per forza bellissime e che neanche devono essere bruttissime, ma purtroppo questo tempo a noi non è dato, non siamo noi a scegliere quant'è il tempo.
0: Flavio, io conosco almeno due persone, forse tre, che hanno tatuato sulla loro pelle Mamba Mentality. Credo l'abbiano fatto dopo la morte di Kobe Bryant. Mi spieghi che cos'è, cosa vuol dire, come la intendeva Kobe Bryant?
1: Allora, tecnicamente Mamba Mentality è un claim pubblicitario, okay. Senza volergli assolutamente levare alcunché, ma tecnicamente è un claim pubblicitario. Dopodiché è un claim pubblicitario che, come tutti i claim pubblicitari, è costruito su qualche cosa di autentico, di vero. La mentalità predicata da Kobe Bryant è praticamente piede sul pedale dell'acceleratore, tu tienilo giù con te stesso, prima di qualsiasi altra considerazione, tienilo giù con te stesso, vai al massimo delle tue possibilità e questo permetterà a ognuno di noi di essere il massimo, si dice sempre, la miglior versione di quello che puoi essere. Anche questo è un concetto che, ridotto a mi alleno 6 ore al giorno tutti i giorni, è banalizzato. Che è ridotto a io voglio dare il massimo, è banalizzato, perché comunque sia ci sono tutta una serie di condizioni, difficoltà, contraddizioni dell'essere umano e ancora di più dell'essere umano come animale sociale, come diceva Aristotele, quindi che vive all'interno di un contesto complesso, che non ti permettono in realtà di essere sempre al massimo delle tue possibilità. E non sono neanche così sicuro che sia una cosa che prescriverei soprattutto per tutti, perché devi essere pronto a sopportare le conseguenze. Torno lì, il rimpianto e non poter, perché diciamo la mia impressione è solo un'impressione, certo. Non posso dire ho conosciuto Kobe Bryant, ma la mia impressione è che lui avrebbe avuto piacere di poter trovare dei contesti in cui approfondire questo, ma ha giocato fino a una certa età e ripeto, fino a che tu sei un atleta professionista, questi temi non li puoi affrontare perché diventa un tema di debolezza se tu spieghi quanto è difficile. E poi ha avuto relativamente poco tempo e in più, essendo un brand a tutti gli effetti, il brand è fatto di valori che non devono essere scalfiti. Il rimpianto è magari a 60 anni, 70 anni avrebbe avuto piacere, per come me lo immagino io come tipo, a dire adesso però vi racconto anche tutto quello che sta attorno, perché è vero che lui era così, è vero che lui ha fatto così, è vero che lui aveva la Mamba mentality, la mentalità del serpente sempre sul pezzo, sempre aggressivo, sempre a tutto motore, come usa dire un suo collega o ex collega italiano. E però c'è anche tanto altro attorno, e questo tanto altro, secondo me, noi potremmo e dovremmo essere bravi a ricordarci che esiste. Non possiamo avere l'interpretazione autentica, appunto, per la sua scomparsa.
0: Flavio, ti faccio una domanda personale, professionalmente personale, intendo dire, ed è: tu eri particolarmente affezionato alla figura di Kobe Bryant, o meglio, c'è una figura del basket, del mondo del basket, che ti piace, di cui ti sei innamorato nella tua carriera professionale?
1: Allora, ero particolarmente attirato da certe cose che faceva sul campo e ho un ricordo nitido delle 2 o 3 occasioni in cui diciamo abbiamo partecipato assieme a degli eventi pubblici, non perché ho la foto in cui dietro di me si vede Kobe Bryant, ma perché una cosa è essere professionali sul campo per un giocatore, un'altra cosa è essere professionale fuori dal campo. È una cosa molto difficile spesso per i giocatori, perché per tanti motivi, ne cito uno di questi eventi è stato un evento in Via del Corso a Roma. Insomma, Via del Corso a Roma ha visto 2 o 3 eventi importanti da anche secoli addietro. Per un paio d'ore Via del Corso è stata completamente bloccata, perché le persone, solo per veder fare 10 metri, scendere dalla macchina ed entrare nel negozio Kobe Bryant, premevano per essere in prima fila. Allora, vivere sotto quella pressione di solito ti induce a proteggerti comunque nei rapporti con le persone. Devo dire, io ho percepito una capacità incredibile di riuscire a essere perfettamente professionale, metterci anche un pezzettino di empatia, sempre all'interno del personaggio della Mamba mentality, e questo secondo me è ammirevole. Non parlerei di affezione, anche perché, per l'amor di Dio, non voglio impegnare nessuno, impegno solo me stesso. Non credo che la mia professione permetta di affezionarsi a qualcuno in quel senso. Poi può succedere che ci sia un rapporto umano che scocca, ma da un punto di vista professionale, per avere la Mamba mentality del telecronista, tu non devi affezionarti.
0: E invece una figura che tu ami particolarmente nel mondo del basket, anche del passato?
1: Ma è molto legato al fatto di averlo visto, tra virgolette, nascere. È Manu Ginobili, ma per un caso del destino ha giocato anche lui a Reggio Calabria. Probabilmente se io avessi avuto un'altra età e avessi avuto modo di seguire, io cominciavo a seguire la pallacanestro quando praticamente il papà di Kobe smetteva di giocare. Se avessi 10, 15, 20 anni di più, magari mi ricorderei Kobe Bryant da bambino mentre invece mi ricordo i primi passi di Ginobili e vedere uno di quelli che tu hai visto a Reggio Calabria in A2 in questo caso vincere i titoli NBA, vincere le medaglie d'oro olimpiche proprio come Kobe Bryant, oppure duellare con Kobe Bryant. Mi ricordo una partita straordinaria tra San Antonio e Lakers con il duello nel duello Ginobili-Bryant, e sicuramente è evidente che quello ha un sapore diverso per un italiano rispetto a tutti gli altri, che ripeto non significa affezionarsi.
0: Il funerale di Kobe Bryant è stato tristemente un grande spettacolo, proprio da un punto di vista anche tragico. È uno dei discorsi che sono stati più attesi, più visti, riguardati, è stato il discorso di Michael Jordan. E Michael Jordan, che era in lacrime dall'inizio alla fine, a un certo punto ha detto questa frase, dice: tutti volevano sempre parlare dei paragoni tra me e Kobe. E io volevo invece solo parlare di Kobe, solo parlare di lui. Questa è una domanda che ti faccio, perché è la domanda con cui chiudo sempre ogni puntata di Eco, che è: che cosa rimane di Kobe Bryant?
1: Penso che rimangano tante cose. Alcune di queste cose dovrebbero rimanere di più, ma necessitano di uno sforzo che secondo me è veramente erculeo, è quello che probabilmente porta le lacrime a Michael Jordan, che immagino in quella situazione, che appunto è così spettacolare. Concordo con l'aggettivazione, perché il giornalista deve prendere atto delle cose. Poi possiamo discutere se mi piacerebbe spettacolarizzare il mio funerale o meno, ma quello era spettacolarizzato. Secondo me Jordan era in una situazione di tensione tra quello che voleva esprimere di un rapporto particolare. Non è un mistero che Kobe Bryant aveva come obiettivo quello di fare meglio di Michael Jordan, e però non ha avuto il tempo a livello generazionale di, virgolette, dimostrarlo sul campo. Jordan smetteva e lui cominciava. E quindi ha cercato di dimostrarlo in tante maniere. Come è normale nello sport professionistico americano, quando tu hai qualcuno che vuoi battere, cerchi di carpire i suoi segreti, ma non con lo spionaggio industriale, parlandogli, perché a quel livello si dice in gergo game recognizes game, cioè chi è di quel livello riconosce che l'altro è di quel livello e quindi non ha un problema a dirgli delle cose. E sicuramente ci deve essere stato un rapporto intenso, ma Kobe Bryant misurava, per quello che mi consta, per i racconti che ho sentito, quasi tutto quello che faceva sul metro Michael Jordan. Cioè diceva: ma io ho fatto questo e Michael Jordan ha fatto questo, cercava di contestualizzarlo. È la difficoltà quando si dice sempre: chi è stato il più grande di ogni tempo? Non lo si può dire. Poi si possono sviluppare degli argomenti come quelli che sviluppava lui. Detto ciò, che cosa rimane di Kobe Bryant? Io il giorno che è caduto l'elicottero ho avuto un flash, ed era quello di Alberto Moravia ai funerali di Pierpaolo Pasolini, che diceva: è morto un poeta ed è un disastro, perché poeti ne nascono 3 o 4 ogni secolo. È morto un saggista, è morto un romanziere, è morto un regista. Ecco, sarebbe bello riuscire a ricordare che non è morto solo un grande, grandissimo, enorme giocatore di pallacanestro, è morto anche purtroppo tutto quello che c'era attorno, e che va recuperato possibilmente non cercando di appropriarsene, come per esempio è stato fatto in maniera disastrosa con Pasolini. Perché Kobe Bryant era Kobe Bryant e Pasolini era Pasolini. A quel livello ci sono loro e tu devi rispettare, non puoi dire: ha detto quella cosa che è anche come faccio io, e quindi io e Kobe Bryant, io e Pasolini, non funziona così.
2: siamo stati alluvionati.
3: L'azienda era compromessa.
4: Un fiume di fango, di detriti.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
6: Grazie anche a loro.
7: Non c'è più traccia di quello che è successo.
8: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buona mattinata, la Deborah Rosciani. Migliora la situazione in borsa in Europa, anche a Francoforte, che fino a poco fa è negativa, adesso cambia direzione, più 0,09% per il listino tedesco. Parigi più 0,42%, Milano più 0,24%. Sotto i riflettori abbiamo le quotazioni del petrolio in discesa. Comporta questa circostanza vendite sui titoli del settore a Piazza Affari, dove però le quotazioni risentono anche delle nuove ipotesi di tassazione dei cosiddetti extra profitti ottenuti dal comparto in seguito alla recente corsa del barile. Vedremo a Piazza Affari adesso quanto i titoli appunto del settore stanno perdendo, anzi andiamo subito a vederle. Eni meno 1,40%, abbiamo Saipem meno 0,58%, Snam meno 0,65%, questi i dati più evidenti. Per il resto, dagli Stati Uniti, che ieri ha chiuso positivamente la seduta, aspettiamo indicazioni nuove sull'inflazione e soprattutto i conti di Nvidia, il gruppo dell'intelligenza artificiale. Piazza Affari vede acquisti su A2A, miglior titolo in questo momento, più 1,7%, Buzzi più 1,53%, Azimut più 1,35%, rialzo di oltre un punto per Poste Italiane, Moncler, Campari, Brunello Cucinelli ed Era. Unicredit più 0,8%, in evidenza i titoli del settore bancario, il Banco BPM più 0,49%, ieri il Consiglio di Amministrazione che ha esaminato l'offerta di Monte dei Paschi, giudicata non adeguata per i soci. Si tratta di una acquisizione, non di una fusione appunto tra banche, hanno fatto sapere i vertici del Banco BPM, che quindi respingono al mittente la proposta. Per ora è tutto.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Matteo Caccia racconta.
0: Continuiamo a raccontare delle storie che hanno a che fare con Kobe Bryant e non possiamo esimerci dal raccontare un pezzo della sua vita passata qui in Italia. In Italia il focus era sugli allenamenti, che di regola si svolgevano due volte al giorno, il che sarebbe stato impensabile nel basket professionistico americano. Le partite, al contrario, avevano cadenza settimanale, si disputavano quasi sempre di domenica e la stagione andava all'incirca da ottobre a maggio. Riesco sia a portare i bambini a scuola, sia a passare a prenderli nel pomeriggio, raccontava Joe Bryant al Philadelphia Tribune. Siamo ottimi amici adesso, siamo amici e amanti, ci alleniamo insieme, andiamo a correre insieme, corriamo per 7-8 km al giorno. Pam arriva anche a 10, a 12, potremmo iscriverci a qualche gara l'anno prossimo. Pam non sopportava l'idea di lasciare Philadelphia, ma si è adattata molto bene, aggiungeva poi Joe Bryant. Oltre a giocare a basket, il piccolo Kobe e le sorelle prendevano lezioni di danza e Shaya scoprì che il karate le piaceva quasi quanto piaceva a suo fratello. Le scuole dei bambini erano cattoliche, dirette da suore inflessibili, e la qualità dell'istruzione era eccellente. I ragazzi parlano così bene che li intervistano sulle TV nazionali, raccontava Joe Bryant. Mio padre ogni tanto deve ricordargli di parlare anche in inglese. Pam e io abbiamo imparato l'italiano quest'anno. Ora riesco a leggere le pagine sportive e ho visto che trattano malissimo i calciatori che sbagliano una partita.
3: Beh, io sono cresciuto qui in Italia. Allora sarà sempre un posto che sarà vicino al mio cuore, sempre.
0: Il calcio dominava l'orizzonte sportivo italiano, al punto che i pochi campi di basket all'aperto erano spesso adattati a campi di calcetto. Vivere in un paese straniero aveva già cominciato ad accentuare la tendenza a isolarsi che Kobe aveva ereditato dalla madre, rinforzata dal desiderio di mettersi a tirare da solo e di lavorare per migliorare il suo gioco. Se un ragazzino italiano si presentava al campetto, Kobe condivideva il canestro fino a quando non si raggiungeva un numero sufficiente per giocare a pallone. A quel punto, il piccolo Kobe era costretto a cambiare sport e la sua struttura fisica, alta, longilinea, si prestava molto bene a difendere i pali di una porta. Altri raccontarono poi che era molto promettente anche come attaccante, grazie a una grande rapidità di piedi e a un buon controllo della palla. Giocare a calcio era divertente e da allora avrebbe seguito a vita le vicende della Serie A, ma il calcio era niente rispetto alla presa che il basket aveva su di lui. Fu la mamma, Pam, e non il papà Joe, a compiere alla fine lo sforzo di appendere un canestro al muro di casa, dando ulteriore impulso sia al maniacale perfezionismo di Kobe, sia alla sua abitudine di isolarsi dagli altri bambini. I nonni a Filadelfia tenevano vivo il rapporto con la cultura americana, mandando di continuo videocassette con registrazioni di eventi sportivi, per lo più partite di basket e programmi televisivi con dosi massicce del Bill Cosby Show. Pare che Kobe fosse così impressionato da quello che vedeva nelle cassette che per un po' prese anche lezioni di breakdance. Ma il suo spettacolo preferito erano sempre le partite di basket, che arrivavano al ritmo di circa 40 a stagione. Ci mandavano film e trasmissioni di qualsiasi tipo, ha raccontato una volta Kobe Bryant, ma quelle che aspettavo più avidamente erano le partite di basket. Volevo vedere il basket perché in Italia mi toccava restare alzato fino alle 3 di notte per vedere le partite dell'NBA e il giorno dopo dovevo andare a scuola. Non se ne parlava, quindi dovevo aspettare le videocassette. Non vedevo l'ora che arrivasse il postino per consegnarle. Joe Bryant aveva mostrato al figlio anche qualche filmato di quando era più giovane, ma Kobe non ne aveva bisogno. Preferiva confrontarsi con il modello originale. Sfidava Joe uno contro uno ogni volta che poteva, ma con tutte le ore del giorno che dedicava agli allenamenti, non era umanamente

0: Lui è Seal che canta Fly Like an Eagle per chiudere questa storia su Kobe Bryant, a cui è dedicata una parte di questa puntata, in cui vi ricordo è dedicata invece tutta la puntata di Eco, quello che rimane, che potete vedere, ascoltare sulla app di Radio 24, sui canali di 24 Ore Podcast oppure sulla YouTube di Sky, visto che è un coprodotto, è una coproduzione tra Sky e Radio 24, e poi ogni tanto la danno anche in TV su Sky. Ogni tanto qualcuno mi chiama nella notte, cioè non mi chiama nella notte, ma mi dice che nella notte ha visto qualcuna di queste puntate. Ecco quello che rimane. Continuiamo a raccontare, la puntata si intitola I grandi partono dalla provincia, e ora passiamo dal basket al calcio, perché è lì, è nei tornei di provincia, dove si incontrano delle squadre di ragazzi o di ragazzini, dove si incontravano, non so se lo fanno ancora, ma immagino di sì. Campi polverosi, gente che ha tanta voglia di vincere, gente che ha paura di perdere, e questa è la storia di Alessandro. C'è un momento preciso, quando hai 12 anni, in cui decidi chi sei. Di solito non lo decidi tu, lo decidono gli altri per te. Lo decidono i pronostici, le etichette, il colore della maglia che ti assegnano. Siamo a Saline di Volterra, qualche anno fa, è estate. L'aria scotta e l'odore dell'erba tagliata si mischia a quello della polvere del campo. Organizzano un torneo giovanile, tre squadre, A, B e C. Sulla carta la gerarchia è scritta nel marmo. La squadra B è la corazzata, i favoriti assoluti. La squadra A è l'incognita. E poi c'è la squadra C, la mia squadra. Eravamo i Cenerentoli, quelli che nei calcoli degli altri servono solo a completare il tabellone. Eravamo la squadra Materasso, quella che scende in campo sapendo già che la gloria appartiene a qualcun altro.
1: Settore giovanile del paesino dove abitavo quando ero piccolo con i miei genitori, quindi era una società dilettantistica, diciamo. Subito quando sono uscite le squadre, diciamo, mi ricordo la sensazione che eravamo la squadra più debole, insomma, via, vedendo i nomi degli altri, conoscendoci tutti naturalmente in un contesto di piccolo paese, avevamo tutti la sensazione che si fosse la squadra più debole, insomma, via, un po' di ci siamo rimasti un po' male tutti, diciamo.
0: Ma il campo non ha memoria dei pronostici. La squadra B, la favorita, crolla subito contro l'A. Poi tocca a noi. Affrontiamo la B e contro ogni logica li battiamo. Resta l'ultimo ostacolo, la finale contro la squadra A. In quella squadra giocava un ragazzino più grande, era il mio muro personale. Ogni volta che ci eravamo incrociati nei campetti del paese, non ero mai riuscito a togliere il pallone. Mai. Mi dava un fastidio profondo, una frustrazione che mi portavo dentro come un piccolo segreto amaro. Lui era quello forte, io ero quello che correva a vuoto. Inizia la partita e come da copione loro segnano subito, 1-0. In quel momento senti la tentazione di dire: visto? Avevano ragione loro, siamo la squadra C, dopo tutto. E invece no, restiamo lì, fermi, a lottare su ogni pallone. Poi succede, un'azione confusa, un attacco disperato dei miei, il loro portiere esce con un intervento incredibile, una parata bellissima proprio sui piedi del nostro attaccante. La palla non esce, resta lì, viva, proprio sulla linea di fondo. E vedo lui, il ragazzo a cui non riuscivo mai a togliere la palla. Sta correndo per spazzare via il pericolo. In quel secondo ho avuto paura. Una parte di me voleva fermarsi perché tanto lui arriva prima. Ho svelato a me stesso la mia più grande debolezza.

debolezza, la rassegnazione. Eppure non so perché ho allungato la gamba, senza speranza, quasi per sfida contro la mia stessa paura. In quell'istante la fisica ha deciso di ignorare la logica. La palla si è attaccata al mio piede, lui è rimasto lì, sorpreso, immobile. Il portiere era ancora a terra, fuori dai pali. Mi sono involato verso la rete e ho segnato il gol del pareggio. In quel momento non ho sentito solo l'urlo dei miei compagni che mi sommergevano di abbracci. Ho sentito il rumore di un'etichetta che mi si staccava. Non ero più un ragazzino della squadra C che perdeva sempre palla. Ero quello che l'aveva appena riconquistata. Siamo andati ai rigori e abbiamo vinto. I Materassi del torneo sono diventati campioni. Oggi mi porto dietro questa lezione. Non importa quale lettera ti hanno cucito sulla maglia all'inizio. Il momento in cui decidi di allungare la gamba, anche quando pensi di non avere speranze, è il momento in cui riscrivi la tua storia. E quel difensore imbattibile? Era solo un ragazzo che aspettava che qualcuno avesse il coraggio di portargli via il pallone.

0: E ora facciamo una piccola pausa dalle nostre storie e poi torniamo a raccontare sempre qui a Radio 24.
1: Strade in diretta.
2: Buongiorno e bentrovati. In Campania il raccordo autostradale Salerno-Avellino a causa di un incidente chiuso tra Montoro Sud e Fisciano in entrambe le direzioni. Andiamo sulla A2 autostrada del Mediterraneo, qui rallentamenti con code per un veicolo fermo prima di Rogliano in direzione Salerno. Risaliamo lo stivale sulla A15 Parma La Spezia per lavori, rallentamenti con code a tratti in direzione La Spezia tra Berceto e Pontremoli. Per lo stesso motivo si procede in coda sulla A26 Genova Gravellona Toce tra l'allacciamento con la 10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Infine al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, code in corrispondenza del piazzale italiano in direzione Chamonix, l'attesa prevista al momento di 15 minuti. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
3: Zanzara Tour,
4: avanti tutta,
5: io mi rassegno al peggio.
6: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
7: Matteo Caccia racconta.
0: Per chi segue il calcio, diciamo il calcio quello moderno, quello della Serie A, per chi quindi magari ascolta tutti i convocati, ama il calcio, c'è da sempre una parte del cuore. Il cuore è dedicato alla propria squadra, di solito, al tifo della propria squadra, se uno non è tifoso segue il calcio in generale, ma c'è comunque sempre una parte del proprio cuore che è dedicato a magari qualche squadra di provincia, qualche squadra che ti sta simpatica. All'interno di quelle squadre lì, spesso, o meglio, raramente, ma quando succede ci si affeziona subito, giocano dei calciatori che rimangono nel cuore delle persone. Sono i cosiddetti bomber di provincia. Ne ha scritto un bellissimo libro Emanuele Atturo, si chiama proprio Il mito dei bomber di provincia, è uscito qualche tempo fa per Einaudi, e lui racconta di queste figure mitologiche, calciatori che insomma oggi come oggi non ce n'è più, insomma al netto della retorica, però non si parla solo di bandiere, le famose bandiere, quelle che rimangono per tutta la vita in un'unica squadra di calcio, no, si parla proprio di queste persone che magari cambiano anche spesso squadra, non arrivano mai a giocare nelle squadre di prima fascia, eppure non si capisce il perché nelle squadre di provincia fanno comunque una quantità di gol esorbitante. Questa è la storia di uno di loro. Si chiama Dario Hübner. A Brescia, mentre lui è chiuso in bagno a gustarsi una Marlboro a fine primo tempo, l'allenatore Sonetti bussa forte e gli grida: Darione, basta con quelle bombe! È uno degli aspetti che più ci attraggono di Hübner. Il segno di una persona incapace di sottostare alle imposizioni del professionismo. Le sigarette ci sembrano una forma di ribellione innocente, anche un po' stupida, e proprio per questo ancora più apprezzabile. Con gli occhi di oggi ci pare pazzesco. Oggi che i calciatori si allenano indossando caschi neuronali, rilassano i muscoli in vasche ghiacciate, si alimentano con diete proteiche, preservano la propria pelle dentro camere iperbariche. Bene, com'è possibile che Dario Hübner avesse voglia di pregiudicarsi in quel modo? Oggi che i calciatori amano ostentare le proprie rinunce, oggi che il benessere è diventato uno stile di vita, una sottocultura, Hübner resisteva, rimaneva se stesso e non rinunciava a godere. La foto di Johan Cruyff che fuma una sigaretta nello spogliatoio dell'Olanda è una delle più amate, però è di segno diverso. È un gesto rock, contestatario, che ostenta la diversità di Cruyff, il quale guardava il calcio dall'alto in basso. La sigaretta di Hübner è invece un vizio selvatico, la traccia di una vita operaia che non si può cancellare del tutto. La sigaretta di Cruyff ne indica la superiorità, quella di Hübner l'ordinarietà. Quando giocava, Dario Hübner diceva di fumare 10 sigarette al giorno, anni dopo ammise che erano 20 o 25. Parliamoci chiaro, sono diversi i giocatori che fumano e che hanno fumato, ma nessuno aveva il coraggio di ammetterlo. Hübner invece fumava negli spogliatoi, davanti ai giornalisti, non si concedeva ipocrisie. Gli altri non si facevano vedere, ma mi sembrava ridicolo mettersi dietro l'albero per accendere una sigaretta. A 30 anni non è normale, no? Non gli interessava quello che scrivevano i giornali. Sì, magari c'è uno in giacca e cravatta che fa tardi in discoteca, però è bravissimo perché non si è fatto vedere, diceva. Invece Hübner, siccome fuma davanti alle telecamere, non è un professionista. Poi c'è la grappa, su cui Hubner dà una spiegazione chiara e di territorio. Da noi, in Triveneto, si usa. Il caffè dopo cena non lo fa dormire e così lui ordina una grappa. Ai ritiri si porta delle bottiglie. Un'estate a Perugia, Saadi Gheddafi vede Hubner al tavolo che si beve un grappino dopo pranzo. Gli si avvicina, pensa sia caffè e lui gliela fa provare. A Gheddafi piace e allora Hubner gli regala la migliore bottiglia che ha. Il martedì, a Perugia, Gheddafi non si vede all'allenamento e Hubner va in paranoia. E se gli ha fatto male la grappa? Quando arriva in ritardo, Gheddafi gli dice: «Mr. Hubner, very good, grazie!» Senza grappa e sigarette, Hubner sarebbe stato il più forte di tutti, dice il presidente del Brescia Cordioni a un certo punto. Ma lui non è d'accordo. Non credo che una grappa ti possa rovinare la carriera. Anzi, ai tempi del Cesena si erano messi in testa di vietargli il bicchiere e dimezzare le sigarette. Poi però, un paio di settimane dopo, fecero dietro front. Avevano capito che il sottoscritto, grazie a quei viziati quotidiani, viveva meglio e la domenica segnava di più.

Hübner eccelle in due tipi di gol archetipici di un bomber di provincia: i gol brutti e i gol segnati caricando a testa bassa le difese avversarie. Nella prima categoria rientrano tutti i gol che Hübner ha segnato con le parti del corpo che c'entrano poco col gioco del calcio. I gol di perone, quelli di menisco, quelli realizzati cadendo letteralmente sopra la palla. In un'intervista, in cui francamente sembra ubriaco, ha ricordato con piacere anche un gol di palle. In quell'intervista è più rilassato del solito e lo vediamo nella sua postura abituale nei confronti del mondo. Fuma una Marlboro rossa dietro l'altra e con la sigaretta in mano mette i gomiti sul tavolo sporgendosi in avanti. Ha stampato sulla faccia un sorriso sarcastico e parla con un fortissimo accento triestino che sembra una grondaia che sgocciola. A un certo punto racconta di un gol segnato con la mano dopo aver spinto il portiere direttamente dentro la palla. Che numero uno che è, ragazzi, che numero uno. A un certo punto racconta di un gol segnato con la mano dopo aver spinto il portiere direttamente dentro la porta alla fine di una rissa della Madonna, dice. Hübner brilla anche nei gol che sono la mortificazione dei gesti più raffinati. Ad esempio, certi pallonetti segnati come se si stesse tirando fuori da un groviglio di cavi. Non c'è niente che esprime più pragmatismo di un gol brutto realizzato attraverso gesti convenzionalmente ritenuti belli. Hübner sembra divertirsi a degradare ciò che è più amato dagli esteti del calcio, a sputare sopra quello che poteva essere frainteso per poesia. A questi tributi oscuri al gioco del calcio si affiancano poi i gol in cui Hübner vola solo contro il portiere come un animale libero di poter esprimere se stesso, lanciato nel campo aperto come un bisonte americano. Azioni che si concludono con botte forti e radenti che passano sotto al corpo dei portieri, i quali provano inutilmente a tuffarsi. Quando parte, Hübner sprigiona un'energia oscura. Il paragone è volutamente iperbolico, ma è la stessa sensazione che si ha oggi guardando Erling Haaland, ad esempio, quando parte contro le difese. Più che un uomo, sembra un orso. In certi gol, Hübner sembra provare un piacere sadico nel rifiutare ogni dolcezza tecnica. In uno dei miei gol preferiti arriva solo davanti al portiere ed è nella posizione di poter fare molte cose diverse, anche accontentarsi di tirare all'angolo sguarnito della porta. Invece fa partire un tiro violentissimo che va sotto all'incrocio dei pali, prendendosi pure il rischio di sbagliare. Hübner era insieme la parte oscura e la parte luminosa del calcio. Colui che devia casualmente un pallone in porta al termine di un'azione caotica, ma anche una creatura con un fuoco speciale quando si tratta di prendere un pallone e sbatterlo in rete. Ha qualcosa di unico, Hübner. La maggior parte dei bomber di provincia avrebbe potuto avere una carriera migliore. Hübner, però, è forse l'unico che aveva davvero i numeri e i mezzi per vestire la maglia della nazionale, giocare i mondiali, fare questo gioco a un livello più alto. Certo, non aveva il tiro di Bobo Vieri, ma era una degna versione dello stesso tipo di centravanti. La sua media gol a fine carriera è di 0,51. Delle 348 reti segnate, solo 38 sono arrivate su calcio di rigore. In Serie A ha realizzato 74 gol in 143 partite, distribuite su 4 stagioni, a una media sempre di 0,51 a partita. Se togliessimo le partite giocate ad Ancona e a Perugia, quando aveva ormai 37 anni, la sua media sarebbe ancora più alta, ma anche lasciata così, è semplicemente eccezionale. È una media simile a quella di attaccanti come Cavani, Ibrahimovic o Icardi. Hübner è riuscito a mantenerla senza aver giocato una singola stagione in Serie A prima di compiere 30 anni e giocando la sua seconda a 33.

0: Grazie mille a tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Io vi ricordo che potete mandarci le vostre storie a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi per tutta l'estate le raccogliamo e poi a partire dal 7 di settembre ve le raccontiamo, torniamo a raccontarvele nel nostro orario canonico, cioè alle 15 del pomeriggio oppure alla mattina all'alba, molto molto presto. Lì nel GR ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Sono le 12.
6: GR24, Il Sole 24 Ore.
5: Carburanti, ancora prezzi in rialzo. Nel pomeriggio Consiglio dei Ministri per una nuova proroga del taglio delle accise. Confcommercio, le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi delle famiglie. Alluvione tra Tibet e Nepal, si temono molte vittime per frane e allagamenti. Gaza e Cisgiordania dominate dalla paura, all'appello a Rimini del cardinale Pizzaballo. Ucraina in vista un nuovo scambio massiccio di prigionieri. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Roberta Frisani in regia, governo al lavoro in vista del Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. In arrivo una nuova proroga immediata del taglio delle accise sul diesel che dovrebbe coprire i prossimi due fine settimana di grande rientro dalle vacanze, e poi un intervento più mirato che dovrà tenere conto delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente danneggiate dal rincaro dei carburanti. Intanto prezzi che salgono ancora sulla rete stradale. La benzina self a 2,017 euro, il gasolio a 2,137. Per Confesercenti, sulle vacanze degli italiani c'è un aggravio di 1,8 miliardi di euro. E parliamo ancora di spese, non solo carburanti, ma anche casa, sanità, trasporti, le cosiddette spese obbligate delle famiglie che sono negli anni progressivamente aumentate, mangiando spazio alle spese discrezionali. È quanto emerge da uno studio di Confcommercio.
7: Le spese obbligate, che nello studio Confcommercio sono quelle per casa, bollette, carburanti, assicurazioni, sanità, hanno assunto un ruolo sempre più ampio nei bilanci familiari, fino al 42% dei consumi totali nel 2026 rispetto al 37% di 20 anni fa. Di conseguenza si è ridotto lo spazio per le spese commercializzabili, cioè beni e servizi in cui prevale la libera scelta. L'incremento della quota delle spese obbligate, spiega lo studio, deriva in gran parte dall'aumento dei prezzi, anche se negli anni la maggiore efficienza energetica nelle case e nelle auto ha contribuito a mitigarne l'effetto. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
8: Nonostante un rallentamento delle spese obbligate, l'incidenza sui bilanci familiari rimane elevata, in particolare per carburante e bollette, a causa dei rincari energetici. Occorre intervenire su fisco e tariffe, eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi.
7: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: E ora all'estero, una vasta frana si è verificata sul lato nepalese del punto di frontiera di Girong tra il Tibet e il Nepal, causando numerose vittime e dispersi. Finora sono stati ritrovati 8 corpi, ma il bilancio potrebbe essere molto più grave. L'esercito nepalese ha affermato che 14 elicotteri e squadre di intervento per l'emergenza sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere le persone disperse. Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ma non dobbiamo arrenderci, perché significa lasciare il discorso a questi estremisti, lo dice il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa, anticipando i temi del suo intervento al meeting di Rimini. E ora il punto sulla guerra in Ucraina.
9: Ancora una pioggia di droni iraniani Shahed sull'Ucraina, che a Chernihiv uccidono una bimba di 4 anni. Oltre 160 in totale, quasi tutti abbattuti, fa sapere l'aviazione di Kiev, che intanto ha ripreso gli attacchi contro Wildberries, il colosso dell'e-commerce russo, dopo diversi giorni di raid mirati sul concorrente Ozon. Danni e fiamme anche nella maxi raffineria russa Lukoil Akhstova, mentre Mosca colpisce la centrale termica di Kherson. Un incontro con Putin non era previsto, dice intanto Pishkov, non proprio una netta smentita a proposito della visita lampo a Mosca del capo della CIA Radcliffe, che il portavoce del Cremlino definisce poi un'improvvisata. E se il piano di pace riproposto da Zelensky sembra destinato a rimanere lettera morta, con la Russia che torna a bocciare l'ipotesi di una zona franca in Donbass, l'effetto più immediato del blitz diplomatico del capo dell'intelligence americana sarebbe un imminente nuovo scambio di prigionieri fra Mosca e Kiev. Sarà piuttosto consistente la conferma della Commissione russa per i diritti umani. Intanto va avanti l'iniziativa della Santa Sede per rilanciare il negoziato col ministro degli esteri Vaticano, l'arcivescovo Gallagher, che dopo l'incontro con il suo omologo russo Lavrov è atteso dal consigliere esteri di Putin, Yuri Ushakov. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Le fiamme sarebbero state innescate da un guasto elettrico ad un condizionatore. I soccorritori hanno messo in salvo 19 persone, ma si è salvato solo uno dei 15 neonati ospitati nel reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta, cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore. Ed è tutto per questo giornale radio, ci risentiamo alle 13.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto!
2: Piacere, calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, sono felice come sempre di essere con voi e lieta che abbiate scelto di stare con me, stare con noi, ma ridendo e scherzando stavo riflettendo che insomma il tempo passa, scappa via e abbiamo iniziato un viaggio per approfittare dell'estate come stagione, come momento di vacanza, come situazione per fare un viaggio che ci aiuti a fiorire con la mente, il corpo e il cuore, accompagnati da Daniel Lumera, che ormai non vi presento più.
2: Buongiorno a tutti, ciao Nico.
1: Però insomma siamo già al quarto appuntamento,
2: tempo
1: ne abbiamo
2: vola.
1: Cinque. Tempo sfugge,
2: il tempo vola.
1: Però noi ritorneremo e oggi per essere quanto più concreti possibili, so già che aspettate le indicazioni di Daniel Lumera, gli strumenti da mettere nel nostro zainetto dell'estate anche per chi l'estate la passa in città, oggi parliamo del corpo. Abbiamo parlato di respiro, abbiamo parlato di silenzio, abbiamo parlato di tempo, parliamo del nostro corpo. Siamo davvero nel nostro corpo? Ecco, perché siamo sempre, guardatevi anche un po' in giro, io posso anche guardarmi allo specchio, siamo sempre connessi agli schermi, alle notizie, agli impegni, un po' meno, direi troppo poco, ormai mi sto lumerizzando, connessi con noi stessi, con il nostro corpo, che se sappiamo ascoltarlo, chi lo sa fare dice che ci racconta tanto, ci racconta il nostro livello di stress, ci racconta le emozioni che proviamo, ci racconta la sua verità. Sì, infatti si dice, no Daniel, ascoltare la verità del corpo è un consigliere straordinario, che lo silenziamo tutte le volte.
2: Noi non abbiamo la più pallida, abbiamo perso la capacità di sentire il linguaggio del corpo. Noi forse lo avevamo raccontato, però voglio ricitare uno studio scientifico che a me ha fatto morire dal ridere, anche dalla preoccupazione però, e cioè le farfalle nello stomaco. Quando, io non so, ti sei innamorata quest'anno, non solo di un uomo, di tuo marito ti innamori credo tutti i giorni, mi racconti. Sì. Persone appunto non riconoscono più gli stimoli del corpo e questa ricerca ha dimostrato che quando si sentono le farfalle nello stomaco, sai, c'è un'amica che si è sposata qualche anno fa che era preoccupata, dice io lo sposo ma non ho mai sentito le farfalle nello stomaco, aveva paura di non amarlo. Beh, questa ricerca ci dice che quando sentiamo le farfalle nello stomaco per una persona ci fa impazzire, perché vuol dire che camminiamo a 4 metri da terra, vuol dire che abbiamo tutta la dopamina, la adrenalina,
1: tutti gli ormoni e i neurotrasmettitori sono a posto.
2: Allora in quel momento il tuo corpo ti sta in realtà dicendo fuggi il più lontano possibile, perché lì ci sono le montagne russe. Se non senti pace nel cuore, oltre che innamoramento passionale, vuol dire che lì c'è qualcosa che non va bene. Abbiamo perso la capacità di interpretare il corpo, di capire il suo linguaggio e soprattutto di ascoltarlo. Ed è molto importante, oggi daremo un esercizio molto molto efficace e semplice, è molto importante ristabilire una connessione, perché noi viviamo senza ascoltare il corpo e nel corpo c'è una saggezza intrinseca, naturale, esistenziale di una potenza incredibile. Io la chiamo intelligenza del cuore ed è un'intelligenza capace appunto di guidarci nelle scelte, nelle decisioni, oltre l'impulso della chimica. Il corpo sa se quella persona va bene per te o no e il corpo sa se la persona che è davanti sta mentendo oppure no. Bisogna educarci all'ascolto perché il corpo è saggio.
1: Il corpo è saggio, ma noi del corpo riceviamo e ascoltiamo solo i messaggi di fatica o di dolore.
2: E ci sono anche altri messaggi, ma soprattutto malinterpretiamo tanti altri messaggi, perché come dicevamo prima, a volte abbiamo fame e dovremmo bere, perché il corpo ci sta dicendo ho sete, invece tu lo interpreti come fame da zucchero. A volte invece il corpo ha bisogno di digiunare e noi non lo seguiamo. Il corpo sa perfettamente quando ha bisogno di digiunare, invece tu lo riempi di cibo perché dici la fame viene mangiando, sì, ma a volte invece abbiamo bisogno di sentirla quella fame e di berci su quella fame lì. Il corpo ha bisogno di riposare, non lo ascoltiamo, soprattutto anche perché viviamo in un contesto in cui non puoi permetterti, quando ti viene il cosiddetto colpo di sonno, di farti anche quei 10 minuti di stacco che risolverebbero la giornata. Invece nel periodo estivo, e queste puntate che stiamo facendo, questo è il primo suggerimento che diamo, bisogna passare come minimo 7-10 giorni, chi se lo può permettere anche di più, dove, se il corpo ha fame, mangi, se il corpo ha sonno, dormi, in qualsiasi momento, dovunque.
1: Senza orari.
2: Senza orari. Pensa alla liberazione del corpo che finalmente dice: mi stanno ascoltando. E questo ci ripermette di ricollegarci ai bioritmi naturali che violentiamo costantemente, perché l'educazione, la scuola, il lavoro, le relazioni, tutto rema nella direzione contraria, cioè a negare al corpo il suo ruolo di grandissimo maestro.
1: Quando tu ci hai raccontato che quando arrivi in Sardegna ti disconnetti, togli l'orologio e riscopri un po' il tempo del tuo corpo, potremmo prenderlo come suggestione, una giornata in cui non guardiamo l'orologio, e quando il corpo ha bisogno di riposarsi si riposa, quando il corpo ha bisogno di muoversi, perché tante volte il corpo ha bisogno di muoversi, ma l'amica pigrizia, la vocina dice no, adesso poi fa caldo, sudo, c'è poca gente, c'è troppa gente, cose. Ecco, proviamo a sapere, ad ascoltare quello di cui ha bisogno. Daniel, qual è il ruolo del corpo nella pratica della consapevolezza? Perché è una parola che rimanda solo alla mente, no? Alla mente, al respiro, ma non ne avvertiamo anche la dimensione che è legata al corpo, che immagino ci sia.
2: C'è ed è importantissima. Per esempio, quando noi viviamo uno stato di confusione, uno stato di dubbio, di rancore o uno stato anche di rabbia o di ansia, mappare l'emozione nel corpo. Io dico sempre alle persone: dove la senti? Appoggia una mano lì. Quando ti chiamavano all'interrogazione a scuola, per me era tremendo. Io però guardavo tutti i compagni, avevamo tutta una somatizzazione diversa. A me mi si chiudeva la gola, chi sudava nelle mani, a chi veniva le gambe Giacomo, di tutto vedevo. Quello è il corpo che parla. Se tu ascolti quel corpo, lo mappi, quell'emozione, noi abbiamo paura della paura perché non sappiamo dov'è la paura. Però se tu la paura dici: guarda, la paura per me è la bocca dello stomaco che si chiude. Già gli hai dato un posto alla paura. Se la tocchi con la mano, la bocca dello stomaco, stai toccando quella paura, non è più qualcosa che non sai da dove arriva, è qualcosa che tu hai collocato, che tu puoi sentire, puoi toccare, e questo la toglie, quella carica che trasforma la paura in un demone che poi guida la tua vita. Mappare il corpo è una tecnica importantissima. Ci sono delle volte in cui delle situazioni mi fanno così arrabbiare, a volte, no, che esco fuori asse. Allora cosa faccio? Mi siedo e inizio a rivivere quella situazione, permettendomi di sentirla, e di sentirla nel corpo. Il cuore si è chiuso, appoggio una mano nel cuore. Si è chiusa la bocca dello stomaco, appoggio una mano lì. E ti porto un ultimo esempio. Io ho rinunciato 2 volte alla carriera universitaria per vocazione. Ma una delle 2 volte, quando mi era stata proposta una strada incredibile universitaria, da un lato il mio ego ha detto: cavolo, qua c'è la carriera. Dall'altro il mio cuore si è chiuso. L'ho proprio sentito, ho sentito un mattone nel cuore, un peso incredibile. Anche quando una persona magari ti dice: vuoi sposarmi? E tu senti che è no nel corpo e magari dici sì. È perché sei disconnesso e non fai un favore né a te né all'altra persona.
1: Il mattone e il matrimonio, adesso bisognerebbe a proposito delle parole.
2: Associazione.
1: Vero?
2: No, ma è così. Educhiamoci a sentire, il corpo sa tutto, sa tutto veramente. Quando una scelta è sbagliata o è giusta, e questo è un esercizio che possiamo dare, chiudi gli occhi. Se sei di fronte a una scelta e non sai cosa fare, sì, chiudi gli occhi, immagini di averla compiuta e senti cosa ti dice il corpo, se sta bene, se si chiude, se sta male, e poi immagini di non averla compiuta, di averne compiuto un'altra di scelta, e ascolti il corpo. Piano piano ci educhiamo a quel linguaggio perduto, che invece è una bussola pazzesca nella nostra vita ed è la saggezza intrinseca naturale del nostro corpo.
1: Per imparare o reimparare ad ascoltarlo dobbiamo dedicargli del tempo. Abbiamo parlato ad esempio del silenzio e del respiro. Sono 2 vie, 2 strumenti, dimmi tu la parola corretta, per riappropriarsi e sentire il proprio corpo. Mi è piaciuto molto l'esercizio che tu hai suggerito, quando come una moviola ripercorri mentalmente delle situazioni che hanno generato in te un disagio emotivo. O magari anche, noi solitamente ragioniamo su quello che ci fa soffrire, ma possiamo farlo anche con le cose che ci fanno star bene. Immagino che sia, un esercizio super ricaricante. Ti ricordi quella volta che, esatto, dove l'hai sentita, esatto, la gioia, le farfalle?
2: Esatto, una volta che hai avuto la successo, testa, una volta in cui hai fatto una sana risata con gli amici. Se tu ricordi per 10 minuti tutte le volte in cui hai fatto una sana risata con gli amici,
1: viene da ridere, sempre, vero?
2: Ridi come un pazzo, sì, finisci che stai ridendo, sei nell'allegria perché ti ricordi che la vita è anche qualcosa di leggero.
1: Ed è la prima cosa che si dice, non so se capita anche a te, anche a voi, quando si rincontra magari un'amica, un amico dei tempi del liceo, la prima cosa dice: dai, ti ricordi che tempi, ti ricordi che risate, sì, che ridoline,
2: bello,
1: che, vero? Ecco, anche bello, la risata è un linguaggio del corpo,
2: Ma
1: come
2: risata,
1: lo sbadiglio di cui hai già parlato.
2: Lo sbadiglio, la risata, il sospiro, sono tutte manifestazioni della saggezza del corpo che si regola da solo.
1: Mi piace tanto. Tanto torniamo la prossima settimana insieme a Daniel Lumera e noi continuiamo ad allenarci e a utilizzare gli strumenti che in ogni nostra puntata ci regala e condivide con noi. Noi adesso con Paolo Corleoni, che è in regia la parte tecnica, e Laura Vanossi in assistenza in redazione, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Se volete restate con noi e poi continuiamo con un altro tema che ha attinenza naturalmente con la salute e il benessere, che abbiamo ripreso dall'appuntamento del mattino di Obiettivo Salute Risveglio, quando intorno alle 6:15 noi ci ritroviamo insieme per iniziare una giornata.
0: Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi all'ascolto. In Campania il raccordo autostradale Salerno-Avellino è chiuso per consentire il recupero di un mezzo pesante incidentato tra Montoro Sud e Fisciano in entrambe le direzioni. Andiamo sul tratto toscano dell'Autosole, qui rallentamenti per un mezzo fermo tra Firenze Sud e Firenze Improneta in direzione Milano. Sulla carreggiata opposta invece, per materiali dispersi, si procede a rilento tra Firenze Sud e Incisa. Traffico incolonnato poi per lavori sulla A14 Adriatica tra Grottammare e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Queste al momento le principali notizie, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Vacanza con Obiettivo Salute.
1: E proprio così la vita accade. Ne abbiamo parlato con Daniel Lumera e continuiamo in qualche modo su questo filone, su questo tema, perché nelle relazioni, così come nelle scelte, nelle sfide quotidiane, siamo sempre chiamati a trovare il nostro punto di equilibrio. Proprio come un ricercatore che osserva, sperimenta e scopre nuove strade per migliorarsi, per crescere. E proprio della figura del ricercatore parliamo in questa seconda parte della puntata. Restate con me. Quando noi pensiamo a chi fa ricerca, ce lo immaginiamo chiuso in laboratorio, con una vita tutta dedicata lì, tutta lì, un po' sospesa, insomma un po' diversa dalla nostra. Probabilmente, forse, ma lo scopriremo solo vivendo, anche lui ha una vita normale, assolutamente normale, ma non voglio anticipare nulla, intanto voglio dare il benvenuto al dottor Andrea Di Tadi, che è ricercatore dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica. Così già qua lo inquadriamo, fa qualcosa di difficile e prezioso. Buongiorno e benvenuto, grazie dottore.
4: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ma dottore, come inizia la sua giornata? Inizia un po' come la nostra? C'è un po' assonnato, la fatica di carburare?
4: Comincia come la stragrande maggioranza dei genitori che hanno figli in età scolastica, cercando di lottare con loro per farli uscire dal letto, per cui io non posso permettermi di essere una persona addormentata. Quindi io ho bisogno di lottare, preparare la colazione come tutti quanti e fare in modo che la giornata inizi per tutto il resto della famiglia.
1: Bravo, quindi già inizia superando una bella sfida. Ma dottore, cosa le serve davvero ogni giorno per fare il suo lavoro, per fare ricerca? Non penso ai titoli di studio, ma mi riferisco a quello che lei ha dentro. Non so, ad esempio, le è mai capitato, credo di sì, di una prova, un esperimento che proprio non ne voleva sapere di funzionare? Ecco, cosa fa lei in quei momenti? Come, La cosa dove trova quell'energia? Ecco,
4: è difficile di spiegare da dove si trova l'energia. Io penso di avere una fortuna enorme, quella di aver individuato sin dalle superiori che volevo fare questo tipo di lavoro.
1: Dai.
4: Per cui per me non è neanche un lavoro, è quasi come se fosse un hobby. Ho questa fortuna di poter veramente lavorare su quella che, le cose che mi appassionano. Non lo vedo come un fallimento l'esperimento
1: che
4: non
1: va.
4: Riesce, è una sfida. È una sfida, c'è chi ama la sfida nello sport, c'è chi ama la sfida nel leggere o scrivere qualcosa tipo poesie, libri o essere creativi, e per me la sfida è quella di far venire fuori qualcosa che io ancora non conosco, quindi non aver paura dell'ignoto. Quindi cosa mi serve? Entusiasmo. Credo che una delle doti dei ricercatori è quella appunto di avere l'entusiasmo che permette di non abbattersi mai.
1: E la pazienza? Quanto si aspetta in questo mestiere, in questa professione, prima di vedere un risultato?
4: Tantissimo. Allora, c'è una bellissima frase che alcuni ricercatori ripetono, che ci sono un sacco di idee stupide, e noi tutti abbiamo delle idee stupide. Le idee stupide sono quelle che alla fine non funzionano, che è normalissimo averle. Quindi siamo fortunati se abbiamo un 10% delle idee che noi abbiamo, che poi riusciamo veramente a tradurre in esperimenti che vengono, di cui abbiamo un risultato che ci soddisfi. Molto la normalità è quella di avere il 90% delle volte un esperimento che fallisce, che in realtà è già un'informazione di per sé, perché ci significa quando l'esperimento è fatto bene e quindi disegnato in un modo che dia una risposta a livello univoco, ci sta dicendo che quella non è la strada da intraprendere, e quindi bisogna chiudere quella porta e cercare un'altra di quella porta nel cammino che stiamo facendo.
1: Quanto le serve tutto questo nella sua vita? Questo allenamento che lei fa in laboratorio come ricercatore, no? Quanto poi si traduce?
4: Troppo. Perché a volte abbiamo questa tendenza di portarci dietro la stessa forma mentis. Se lo chiedesse a mia moglie, le farebbe un excursus lunghissimo.
1: Sì, ma prenderò contatti.
4: Sul fatto che appunto molto spesso analizziamo tutte le situazioni in questo mondo, ma posso anche dire il contrario. Quanto della nostra vita portiamo all'interno della vita del ricercatore? Molto spesso, per esempio, appunto parliamo di figli, no? Di sapere della resilienza, di trovare il modo giusto per affrontare le cose. Ecco, noi quotidianamente nel laboratorio siamo esposti ad altre persone. A volte i problemi non vengono dalla parte scientifica, ma il fatto di mettersi d'accordo sulla stessa idea e riuscire a mediare, di capire, non proprio dal punto di vista chi ha ragione, ma dal punto di vista di come lo disegniamo insieme il migliore esperimento possibile per arrivare dove vogliamo arrivare.
1: Perché io credo che nella vita di un ricercatore, intesa come vita professionale, ci siano tante situazioni, tante condizioni, tanti modi di affrontare le cose che ci servono, che dovremmo traslare un po' nella nostra vita reale, perché tutti noi, ciascuno di noi fa ricerca. Lei l'ho anticipato prima, no? Sperimenta. Magari non ne abbiamo chiaro l'obiettivo, però è proprio così, la vita ogni giorno, la vita accade e noi dobbiamo un po' fare i conti. Ha citato il gruppo, voi lavorate in team, ma i team si formano, ma non sempre si scelgono. Come si fa? Ecco, perché lì se non c'è la sinergia.
4: Se avessi la bacchetta magica, riuscire a far funzionare tutti i team sarebbe perfetto. In realtà anche lì si tratta di provare e sbagliare. A volte quando scegliamo le persone con cui lavoriamo, evidentemente ci sono delle persone che vanno più d'accordo con un certo tipo di personalità e altre che non vanno. Quindi l'idea è di riuscire a cercare è come fosse essere davanti a un'orchestra, ognuno ha uno strumento. La cosa che deve fare il leader di un gruppo è quello di cercare di accordarli e fare in modo che tutti suonino bene e ognuno abbia il suo spazio, come un violino solista piuttosto che chi tiene le note del basso, chi tiene il ritmo. È un po' questo tipo di direzione di orchestra, chiaramente, che è la cosa forse più impegnativa, ma anche la cosa più bella, è una sfida, no? Riuscire a far funzionare le persone e far funzionare le idee che queste persone portano, perché la bellezza è anche nel confronto tra personalità diverse che porta ad arricchire ciascuno di noi.
1: Ma, dottor Di Tadi, lei fa qualche cosa di complicato nella sua vita, nella ricerca, con degli obiettivi molto sfidanti. Ce lo spiega con parole semplici?
4: Allora, nel nostro laboratorio abbiamo un obiettivo, che sarebbe quello di riuscire a riprodurre il sangue in laboratorio. Praticamente una specie di formare il sangue artificiale. L'idea è questa, che di fronte a... noi conosciamo molto bene il sangue perché ci facciamo le analisi e ce ne accorgiamo perché tutti noi nel nostro entusiasmo abbiamo sempre sentito parlare di qualcuno che ha avuto bisogno di un trapianto, per esempio nel midollo osseo. Ecco, sappiamo anche che non tutti noi abbiamo un donatore compatibile, una persona che ci possa donare il proprio midollo osseo se dovessimo averne bisogno. Ecco, noi quello che cerchiamo di fare è di fare in modo di produrlo in laboratorio, perché adesso abbiamo la possibilità straordinaria di prendere delle cellule magnifiche da ciascuno di noi e riprogrammarle per fare in modo che queste possano fare qualsiasi tipo di tessuto che noi abbiamo, qualsiasi tipo di organo. E io sono interessato a prendere queste cellule e farle diventare sangue, in modo che un domani possiamo pensare di fare in modo che ciascuno abbia un donatore compatibile.
1: Beh, è una bella sfida che però vi sta dando grandi soddisfazioni. Avete da poco ricevuto un riconoscimento molto importante e questo è chiaramente un riconoscimento, mi dispiace ripetere la parola, al vostro lavoro, ai vostri risultati, ma come spesso diciamo e sentiamo dai suoi colleghi che intervengono in trasmissione, questo racconta quanto sia importante investire nella ricerca. Ci racconta di questo premio fantastico.
4: Allora, sono molto orgoglioso e contento di questo premio perché è un premio particolare, un premio alla collaborazione. Solitamente si vede la missione di un ricercatore come un'entità singola, no? Di quello che ci arriva. Ecco, la scienza moderna non è più così. Forse questo era vero in passato. Io faccio la ricerca da 20-25 anni, non mi è mai capitato di vedere l'uomo solo al comando nella ricerca. C'è chiaro, c'è chi magari ha più spiccata e capacità di leadership, però questo è un premio per la collaborazione. Ed è un premio anche in amicizia, perché abbiamo preso questo premio insieme al laboratorio di un collega amico che di New York, ma noi ci siamo conosciuti quando eravamo entrambi ricercatori come postdoc a Toronto e abbiamo continuato a lavorare insieme. Perché è stato importante lavorare con questo tipo di collaborazione? Perché siamo due collaboratori particolari, non è che ognuno fa un pezzo di una cosa che mette insieme, noi facciamo esattamente la stessa cosa e come dicevo prima, noi quello che facciamo è mettere insieme le nostre idee. Abbiamo un'educazione diversa, italiana contro canadese, una personalità diversa, io sono un po' più estroverso, lui è molto più introverso e quindi abbiamo due modi diversi di vedere la stessa identica cosa. E cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato una chiave particolare che ci permette veramente di partire da queste cellule straordinarie che descrivevo prima e farle diventare le cellule che sono le fabbriche del sangue. Questa è stata la cosa, una chiave particolare. Abbiamo trovato questa molecola che tutti conosciamo, la vitamina A o acido retinoico. C'è un sacco di creme, ecco. per la pelle, per ringiovanire le rughe, ecco, è una cosa fondamentale. Ed è fondamentale anche durante la nostra vita embrionale quando ci formiamo, proprio per formare il sangue. Noi abbiamo trovato qual è il momento chiave, qual è il momento esatto in cui dobbiamo aggiungerlo per far diventare queste cellule delle fabbriche del sangue.
1: E quindi è fatta. Magari. Ecco, perché voi non vi cioè non è che uno dice ecco adesso l'ho trovato e ho svoltato.
4: Perché? No, è perché il problema...
1: Perché la ricerca svolta sempre ma non svolta mai.
4: Ma noi in realtà la ricerca semplicemente gira pagina. E quindi comincia un nuovo capitolo.
1: Come elegante, perfetto. Bisogna... Gira pagina. Ma adesso nella nuova pagina cosa hai iniziato a scrivere?
4: Che adesso sappiamo farle, adesso dobbiamo farne tante. Io faccio sempre questo tipo di esempio. Mia nonna mi ha insegnato a cucinare un buonissimo risotto. Sì. Che riesco a fare però per 2-3 persone. Se io dovessi prendere la stessa ricetta e farlo nello stesso modo per un intero ristorante, io fallirei, perché è un altro tipo di concetto, c'è un altro tipo di idea, c'è un altro tipo di modo di trattare gli stessi ingredienti. La stessa identica cosa si tratta di applicarla a quello che stiamo facendo, capire come andiamo dalla scala piccola a farlo grande e in maniera molto efficiente. Ed è la nuova sfida, una pagina bianca che dobbiamo cominciare a scrivere.
1: Buon lavoro, buona giornata e complimenti.
4: Grazie a voi.
1: C'è Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica. Li ho fatti incontrare prima di andare in onda e si sono piaciuti molto, non avevo dubbi. C'è tutto, che ha conquistato tutto, so che ha conquistato anche voi. Speriamo che torni presto. Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo dopo il GR delle 12. Ci vediamo in TV al canale 6-3. Scriveteci. Buona giornata a voi e alle persone chiamate. Avanti tutta.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Una mattinata da Deborah Rosciani. Conservano il territorio positivo le borse europee dopo una mattinata un pochino più incerta, soprattutto per il listino tedesco, che poi ha modificato il suo senso di marcia, adesso registrando un rialzo dello 0,15%. Parigi più 0,39%, Milano più 0,13%, mercato più disteso per il rallentamento delle quotazioni del prezzo del petrolio, comunque sempre sopra gli $80 a New York e intorno agli 85 a Londra. Il tema del petrolio incide anche sul negoziazione a Piazza Affari, perché ritorna ad essere spolverata l'ipotesi di una tassazione dei cosiddetti extra profitti delle major del settore petrolifero, circostanza che stamattina determina la discesa di Eni, meno 1,46, Saipem meno 1,18, Snam meno 0,9%, è in calo anche Leonardo meno 1,36, meno 0,8% per Ferrari, meno 0,7% per l'automatica, mentre abbiamo un rialzo di Buzzi, più 2,34 A2A, più 1,56 Azimut e più 1,53%. Sotto i riflettori abbiamo ancora l'offerta di scambio lanciata da Monte dei Paschi su Banco BPM e Banca Generali. Il Banco BPM ieri nel consiglio di amministrazione ha detto che non si tratta di un'offerta concordata, ma che mira ad una conquista e non ad una fusione tra le due società, e non premia gli azionisti, ed è stato convocato ufficialmente per domani anche il CDA di Generali, che effettuerà proprio l'analisi dell'OPS lanciata su Banca Generali, di cui il Leone di Trieste detiene il 50%. Oggi dagli Stati Uniti il dato sull'inflazione, stasera i conti di Nvidia. È tutto.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
8: evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Oggi siamo a Vinitaly, ospiti dei Vini Pasqua. Dunque parliamo di vino, con noi un creator che è anche sommelier, imprenditore, viaggiatore.
2: Oggi sono 234 giorni che sono in viaggio alla ricerca dei vini più rari e incredibili del mondo. In questo momento mi trovo in Nuova Zelanda per l'ultima tappa del mio tour, ma nei mesi precedenti ho visitato 24 paesi del mondo. Se è la prima volta che mi vedi, io mi chiamo Andrea, sono un sommelier e ad aprile ho iniziato un viaggio assurdo alla ricerca dei vini più rari della terra. Per citarne qualcuno, il vino sciamanico di Marcassar a Malta, fermentato col THC, sostanza psicoattiva della marijuana, il vino dei Celti di Thomas Walk in Irlanda, l'unico produttore in tutta l'isola, l'antichissimo vino etrusco di Francesco Mondino, o il Foggiano, il vino che ti allunga la vita, prodotto sull'isola di Caria, una delle 5 zone blu nel mondo dove i residenti arrivano a vivere una vita oltre i 120 anni. Abbiamo visitato le due viti più antiche del mondo, oltre 400 anni e producono ancora vino, una in Slovenia e una in Georgia, a Zinandali, ma anche i vigneti del Marocco, immersi tra alberi di capre, o quelli israeliani ai confini con la Siria, circondati da mine antiuomo. Insomma, la lista è veramente lunga e potrei andare avanti per ore, credetemi. Domani visiterò l'ultima cantina del tour, qui in Nuova Zelanda. Quindi restate connessi e se mi volete supportare, seguitemi e condividete questo video nelle vostre stories, perché magari avete qualche amico che ama il vino e vuole scoprire queste rarità.
1: E come ogni anno quando veniamo a Vinitaly, incontriamo chi sui social ci parla di vino, i creator che vivono nel mondo del vino e che fanno qualcosa di bellissimo. Questa volta abbiamo, con 159.293 follower solo su TikTok e solo in questo momento, un ragazzo che parla di vino, vive il vino, ma viaggia anche di vino. E questa cosa mi incuriosisce molto. Lui è Andrea Zigrossi, col bicchierino di fianco, chiocciola Trotter Wine. Andrea.
3: Grazie Marta.
1: Non so se ho raccontato bene quello che fai, perché ci sono un po' di cose insieme. Voglio partire però dal vino. Come ti sei avvicinato al vino?
3: Allora, intanto grazie per l'ospitalità e grazie per l'invito. Mi sono avvicinato al vino in modo molto casuale, perché io dopo aver fatto il liceo scientifico mi sono trasferito a Londra per iniziare subito a entrare nel mondo del lavoro. Quindi ho iniziato nella ristorazione come lavapiatti. Ho fatto un breve periodo a Londra per poi tornare a Roma e tramite un consorzio del lavoro ho iniziato a lavorare in vari ristoranti come cameriere extra. Quindi dove c'era un banchetto, un evento e serviva un cameriere tappabuchi, mi mandava questo consorzio, finché una sera arrivo in un ristorante molto famoso a Roma dove la direttrice era miglior sommelier d'Italia. Faccio il servizio da cameriere e il giorno dopo il consorzio mi chiama e mi dice: Andrea, vogliono farti un colloquio in questo ristorante per lavorare stagionalmente. Io ero molto felice della
1: proposta. Hai fatto colpo all'istante?
3: Ho fatto colpo, però io pensavo che avrei fatto il colloquio per entrare come cameriere.
1: Certo.
3: In realtà la direttrice mi propose di lavorare come assistant sommelier. Allora, cosa succede? Ero un po' titubante e ho chiesto alla signora: grazie, sono lusingato, ma io non ho nessuna esperienza nel mondo del vino. E lei mi disse una frase che non dimenticherò mai e disse: non è importante, ti insegnerò io questo mestiere, credo che tu abbia le carte in regola per entrare in questo settore, voglio investire il mio tempo su di te. E ho iniziato così a lavorare.
1: È una favola, favola.
3: È stato un incontro molto fortunato e ho iniziato a lavorare nella sommelierie a Roma.
1: Ma da grande cosa volevi fare? Cosa avevi in mente prima di partire per Londra?
3: Ti devo dire la verità, avevo

0: Sei partito?
1: Allora, sono partito con Instagram e ho creato la mia pagina Trotter Wine nel 2017, quando avevo già avviato la mia carriera da sommelier in diversi ristoranti stellati tra l'Italia e la Svizzera. Nel 2017 apro Trotter Wine e inizio a pubblicare sui miei canali piccoli consigli nella ristorazione, bottiglie che assaggiavo che mi piacevano particolarmente, finché nel 2019 non ho deciso di dare le dimissioni al lavoro, al ristorante come sommelier, e mi è venuta la malsana idea di iniziare a comunicare il vino sui social media, Instagram e anche TikTok. Che succede a fine 2019? Che inizio a fare i primi viaggi come content creator, finché poi non venne il Covid e quindi ci siamo tutti ritrovati chiusi dentro casa.
2: Esistono solo 18 bottiglie al mondo di questo vino. È rarissimo, nato da una vite di oltre 400 anni che ho scoperto per caso durante il mio viaggio in Georgia. E sono state prodotte pochissime, un'unica annata, rendendolo uno dei vini più introvabili della storia. Io mi chiamo Andrea, sono un sommelier che gira il mondo alla ricerca dei vini più rari della terra. E oggi ti parlo di Genesis. Prima però ricordati di seguirmi. Mi trovo in un villaggio remoto della Georgia, luogo dove il vino è nato per la prima volta 8000 anni fa. Qui, nell'abitazione privata di un contadino, si trova questa vita antichissima risalente al 1600. Negli ultimi secoli è stato impossibile produrre vino, ma nel 2016 hanno, con condizioni climatiche estremamente favorevoli, il miracolo. Grandi grappoli a bacca scura che scendono lungo l'imponente vite. Molti esperti di tutto il mondo si sono recati sul posto per studiare il fenomeno. Nessuno è riuscito a identificare il nome dell'antica uva. Quell'anno, in collaborazione con l'azienda vinicola Sciumi, è nato Genesis, vino rosso fermentato nelle anfore Kvevri. Ad oggi le bottiglie in vendita di Genesis sono solo 18, delle uniche 67 prodotte, rendendolo uno dei vini più rari al mondo.
1: Io ancora ricordo mio padre che mi diceva: "Sei un coglione, perché non prendevo neanche la disoccupazione?" Io avevo lasciato un posto fisso, indeterminato, per qualcosa che nel 2019 ancora era molto incerto, che erano i social media. Però poi in realtà quella situazione è stata un booster per tutte le aziende vinicole e per tutte le aziende, perché si sono molto attivate sui social media, sui website, e quindi si affidavano a delle figure che erano già presenti. C'ero anch'io, eravamo pochissimi creator nel settore vitivinicolo in quell'anno. E ho iniziato le prime collaborazioni con Signor Vino, con Coravin, con il gruppo LVMH, quindi la Louis Vuitton Moët Hennessy, e loro mi mandavano a promuovere i loro vini in diverse cantine che loro gestivano. Quindi mi trovavo a fare il viaggio in Australia da Cave Mentell, in Nuova Zelanda da Clody Bay, in Spagna da Bodega Numanzia, e ho iniziato così. Poi
0: Quindi gli altri erano costretti a stare in casa, ma almeno potevano scoprire il mondo e vedere tutto quello che c'era al di fuori. Pazzesco.
1: assolutamente sì.
0: E quando hai sentito che la tua scelta di partire e di mollare il lavoro era la scelta giusta? Cioè, capisco il buttarsi nel vuoto, ma quando è stato il momento di svolta in cui hai detto: "Ok, così funziona"?
1: È stato nel 2023, quando ho deciso di creare il Trotter Wine World Tour, un viaggio di 8 mesi dove visitavo oltre 20 paesi e circa 40 cantine in tutto il mondo. È stato un successo, lì i miei social sono esplosi, ho iniziato a prendere tantissimi followers, e dopo quel tour molto lungo di 8 mesi, tu immagina che io tornavo a casa forse 2 giorni al mese, soltanto per fare il cambio valigia e
0: Mamma
1: ripartire di
0: mia.
1: nuovo. Il tour è andato benissimo. Ne ho fatto uno l'anno successivo e uno ancora l'anno successivo. Cioè, quindi alla fine ho fatto 3 tour da 8 mesi, sono stato in giro 24 mesi in totale.
0: Quante cantine hai visitato? Quanti vini hai assaggiato? Non si possono contare.
1: No, non lo so, all'infinito credo, i vini all'infinito, le cantine molte. Diciamo che anche quando viaggio, non per lavoro ma per vacanza, quindi non lo so, mi ritrovo a Montenegro così a farmi un weekend là con la mia compagna, alla fine una cantina la visitiamo sempre, ovunque vada, insomma.
0: Compagnia che non è astemia.
1: Assolutamente no, sarebbe un problema se no.
0: Sarebbe un problema.
1: Sì.
0: Sarebbe un piccolo problema. Format, tu hai vari format per raccontare il vino, per raccontare i vini, per raccontare le esperienze. Come li hai studiati e come continui a studiarli?
1: Allora, il mio format che mi ha contraddistinto è stato: sono un sommelier che gira il mondo alla ricerca dei vini più rari della terra. Quindi io finivo a Malta, finivo in Corea del Sud a cercare questi vini rarissimi e li condividevo sui miei social. Non lo so, uno tra tutti mi venne in mente il vino dell'isola di Icaria, è stato uno dei primi vini che ho pubblicato.

0: sulla mia pagina quando ho fatto il Trotten Wine World Tour. Icaria è un'isola greca molto vicina alla Turchia ed è una delle 5 zone blu nel mondo dove i residenti arrivano a vivere una vita di 100-110 anni normalmente, grazie a uno stile di vita sano, ma soprattutto, secondo la mia ideologia, grazie all'unica cantina presente in Icaria. Perché c'è una unica cantina che produce vini artigianali e tutti gli abitanti di quest'isola, che è molto piccola, bevono il vino di questa azienda. E quindi quello è stato uno dei primi contenuti che ho pubblicato e che è esploso subito, e poi da lì insomma sono partito con questo format.
1: Sapevi che esistono dei vini che ti allungano la vita? Io mi chiamo Andrea, sono un sommelier che gira il mondo in cerca dei vini più rari della terra, ed oggi vi parlerò dell'elisir di lunga vita, ma prima ricordati di seguirmi. Dopo 3 ore di volo, 2 ore di autobus e 7 ore di traghetto arrivo finalmente sull'isola di Icaria, una piccola isola sperduta nel mare Egeo e poco conosciuta, ma considerata una delle 5 blue zones nel mondo, ovvero una zona dove tutti i residenti arrivano a vivere una vita più lunga rispetto alla media, arrivando a 100-110 anni. Gran parte di questo miracolo è sicuramente merito di questa ragazza e la sua azienda vinicola. Lei è Eliana e gestisce Karimalis, l'unica cantina dell'isola. Produce vini naturali che tutti ad Icaria consumano. Può sembrare assurdo, ma già Omero, nell'VIII secolo a.C., cita Icaria e i suoi vini nella sua Odissea, Pramneios Oinos, un vino rosso che gli eroi dell'Iliade bevevano prima delle guerre, per curare le malattie e rafforzare la loro furia. Un vino miracoloso, una varietà che oggi si chiama Fokianò, viene prodotta qua ad Icaria e Eliana ne produce in piccole quantità.
2: Il rapporto con la community com'è?
0: Molto buono, molto buono.
2: Immagino che tu non sia uno soggetto a particolare hating, dai.
0: Allora, nel mondo del vino non c'è tanto hating.
2: Ecco.
0: E fortunatamente siamo un mondo molto sano, però quello che ti vorrei dire è che ho un bel rapporto con tutta la mia community. Spesso, soprattutto in fiere come questa, come il Vin Italy, capita che ci fermano e ci dicono: oh, facciamoci una foto, bellissimo i tuoi format, siamo contenti insomma di seguirti. E la cosa che mi fa più piacere è quando mi scrivono anche su Instagram che le persone che mi scrivono: sai Andrea, noi ci siamo appassionati al mondo del vino grazie ai tuoi contenuti e se oggi lavoro in questo settore è anche grazie a te. E quindi io sono sempre molto riconoscente per questo.
2: E non è poco, perché tu racconti una cosa che non possiamo percepire attraverso il telefonino, perché coinvolge dei sensi il vino, che purtroppo in via telematica non si possono attivare. Quindi a te tocca raccontare, è interessante la costruzione del racconto.
0: È molto importante, deve essere un racconto autentico, vero, sincero, ci devi mettere tanta passione, altrimenti il contenuto non funzionerebbe. Perché come dici te giustamente, questo settore è un settore che gira intorno ai sensi, no? E raccontarlo da dietro uno schermo è molto difficile, devi essere molto appassionato e deve essere un racconto autentico. Cioè devi condividere quello che conosci, che sai e soprattutto che ti piace. Guarda, io quando visito una cantina mi faccio subito dire: ragazzi, qual è il vostro vino migliore? E anche ragazzi, qual è il vostro vino su cui puntate di meno? E quindi voglio conoscere il bello della medaglia, ma anche insomma il brutto. E poi da lì nasce tutto il racconto, insomma, ecco, raccontiamo tutto nel modo giusto, sempre con la massima sincerità possibile.
2: E deve essere bravo sto ragazzo, perché ha vinto il premio come miglior comunicatore di vino al mondo, miglior wine creator, per 3 anni consecutivi agli Italy Ambassador Awards. Lo leggo per non fermarmi, non è male, è una bella soddisfazione. Com'è messa l'Italia nei confronti anche del mondo? Come siete visti?
0: Allora, se parli dal lato di creazione di contenuti, quindi da social media, siamo messi molto bene rispetto ad altri paesi dove sono numericamente inferiori, anche se ci sono ottimi creator anche all'estero. Ti faccio un esempio: io ogni anno organizzo un viaggio di gruppo tra creator, soltanto stranieri. Prendo una o due persone dall'Italia, poi li prendo dalla Romania, dall'Austria, dalla Spagna, dalla Germania, facciamo un viaggio tutti insieme dove ci conosciamo meglio e visitiamo una zona e una cantina specifica. Ci sono ottimi creator anche all'estero, però all'Italia devo dire che ho qualche nome che è molto importante, qualcuno lo avete anche intervistato in precedenza, ma ce ne sono anche altri molto molto in gamba, come questo giovanotto che è qua vicino.
2: Beh,
0: a noi.
2: Che ci sta facendo il prossimo che verrà interrogato, allora il prossimo Vitali sarà lui. Andrea, tu si vede già dal cappellino, hai un bicchiere di vino e un aeroplano, perché poi il volo, il viaggio, la trasferta per il vino non te la sei tenuta per te?
0: No.
2: Hai deciso di condividere questo format, diciamo?
0: Sì, Il format si chiama Volavino, è la prima piattaforma in Italia che organizza viaggi di gruppo a tema enogastronomico, quindi visitiamo diverse cantine in giro per il mondo, anche territori meno battuti come ad esempio il Marocco, ma anche territori dove sono molto famosi per la produzione vitivinicola. Una tra tutte è la Georgia, che è la patria del vino, dove è nato 8.000 anni fa. Quindi noi organizziamo questi viaggi di gruppo, prendiamo diverse persone da tutta Italia e partiamo tutti insieme verso una destinazione. Molti di loro non si conoscono, altri si conoscono perché magari si sono già incontrati in altri nostri viaggi che abbiamo organizzato, e devo dire che sta andando molto bene perché c'era un buco nel mercato e tante più persone si stanno appassionando a questo settore e vogliono conoscere la viticoltura nel mondo.
3: Oggi ti parlo dei vini vulcanici di Lanzarote. Per molti queste isole rappresentano ciò che rimane di Atlantide. Nel 1730 la più grande eruzione mai registrata dal vulcano di Manfaia colpisce Lanzarote. L'eruzione durò 6 anni ed oggi la maggior parte della superficie dell'isola è composta da lava vulcanica pietrificata e cenere. E proprio da questa terra scura e arida, nel 1775, nasce la Malvasia vulcanica, vitigno autoctono d'eccellenza di Lanzarote. Ed è proprio questa cenere che permette alle piante di sopravvivere in un clima semidesertico. Qui viene chiamata picon e riesce a trattenere l'umidità della rugiada notturna dando vita alle piante.
2: Mi ha molto colpito a un certo punto un tuo TikTok in cui spiegavi come si può diventare esperti di vino, perché immagino che in molti adesso ti guardino e dicano: vorrei farlo anch'io. Più giovani, ma magari non neanche più giovani, e dicano: come si fa? E quindi tu qualcosa l'hai detto.
0: Allora sì, intanto si deve studiare. Io consiglio sempre di fare un corso di avvicinamento, ma anche uno un po' più serio. Io ad esempio ho fatto la FIS, la Fondazione Italiana Sommelier, nel 2016 o 2015, adesso non mi ricordo precisamente l'anno. E poi iniziare tutto un percorso, assaggiare tantissimo, visitare tante cantine, poi l'esperienza viene da sé, no? Con il tempo. Più ti dedichi a questo mestiere, più sei bravo a parlarne, e più dall'altra parte il messaggio viene recepito correttamente. Quindi il mio consiglio è, intanto, iniziare a studiare il settore, non abbandonarlo mai, perché è un settore dove c'è sempre da imparare, non si smette mai di imparare nel mondo vitivinicolo, e bere tanto e condividere.
2: La vita da sommelier, visto che tu hai lavorato anche negli stellati più prestigiosi, ogni tanto ti manca?
0: Sincero?
2: Sì.
0: Sì.
2: Ah.
0: Sì, lo dico sempre anche a Serena, a volte mi viene proprio a Roma diciamo il magone, no? Perché vorresti tornare a fare quel mestiere là, quindi andare nei ristoranti, parlare con i clienti, suggerire il giusto vino con il giusto piatto, quindi il giusto abbinamento. È una roba che mi manca, sì. È stata un'esperienza molto dura nei ristoranti stellati, perché comunque sono dei posti dove il cliente deve essere trattato maniacalmente, una cura dei dettagli veramente all'inverosimile, in molti ristoranti d'Italia, siamo molto bravi in questo, ma questa esperienza mi ha formato anche nella mia nuova startup, appunto, che è Volavino, quindi noi tutti i clienti li trattiamo proprio come se fossero, li coccoliamo, ecco, diciamo la verità. Organizziamo questi viaggi di lusso e dall'altra parte viene recepito bene. Comunque sì, mi manca tanto. Io mi farei, guarda, un servizio ristorante, ti giuro.
2: Sì. Nel Carniere c'è anche un'esperienza editoriale.
0: Sì, ho scritto un libro 2 anni fa in collaborazione con la Mondadori. È andato molto bene, è stato best seller per 2 mesi. Ho vinto un premio letterario a Roma, premio letterario Vesta. E ne sto scrivendo un altro, ti devo dire la verità, piccolo spoiler che ancora non sa nessuno. E ci sto lavorando, sarà un libro molto più bello e ancora più completo del primo libro che ho scritto, che è In un mondo di vino. Spero che riuscirò a pubblicarlo entro l'anno prossimo.
2: Beh, intanto in questo ti aspettiamo.
3: Ho passato anni viaggiando il mondo a caccia dei vini più rari che esistano, e questi sono i più particolari che ho scoperto, iniziando da Sacrum, il vino sciamanico che viene fermentato con il THC. Questo invece è il vino etrusco di Mondini, l'unico al mondo ad essere prodotto proprio come facevano gli etruschi 1000 anni fa. Poi c'è Polaris, il vino artico, è il più vicino ad essere prodotto al circolo polare dall'unica vigna esistente in Finlandia. Questo invece è Genesis, nato da un'uva sconosciuta di una vite di oltre 400 anni. Gorgona, il vino prodotto dai carcerati in un'isola dell'arcipelago toscano. Questi vini sono tutti edizioni limitate, ma ne ho trovati anche molti altri.
2: Di solito io a questo punto dell'intervista comincio a chiedere come vedi il futuro, perché tu hai aperto tante strade, ma proprio metaforicamente ma anche fisicamente, cioè girare, continuare a girare, scrivere, magari anche ritornare, chi lo sa, a poter fare il sommelier. Tu, che sei ancora giovanissimo, cosa vedi anche in prospettiva? Anche perché questa vita da giramondo è faticosa, bellissima, ma non è una
0: non
2: passeggiata.
0: È per tutti,
2: non è
0: devo per dire tutti. La verità. Ti deve piacere tanto viaggiare.
2: Cioè, a me il pensiero di tornare solo 2 giorni al mese per cambiare le valigie mette un'ansia che non ti dico.
0: È difficile. Devi essere abituato a non dormire mai nello stesso letto, a come si dice? Oddio, quando ti ambienti in un posto differente, come si dice? Che ti devi adattare, ecco. Stai tanti giorni in viaggio, quindi non è facile, non è per tutti. Ti deve, insomma, piacere tantissimo il mondo, esplorarlo e viaggiare. Io il futuro lo vedo bene, ti devo dire la verità. Dal mio punto di vista, vedo tanti giovani che si stanno appassionando, c'è un calo di consumi, ma nell'enoturismo vedo tante persone che si stanno buttando nel settore, e quindi io lo vedo bene. Io continuo a fare il mio, quindi a condividere la mia passione, a organizzare viaggi e a portare quante più persone possibili ad esplorare il mondo dal lato enologico.
2: Quindi il tuo futuro lo vedi per ora sempre in viaggio?
0: Per ora sì, continuo a vederlo così.
2: Ultima domanda, che luogo non hai ancora visitato, che vino sogni di assaggiare, insomma, cosa c'è che non hai ancora scoperto e che è in cima alla tua lista dei desideri?
0: Allora, se ti devo dire la verità, ho visitato tantissime mete che fanno parte del vecchio mondo del vino, quindi dalla Georgia, all'Azerbaigian, all'Armenia, quindi tutto il Caucaso, all'Egitto, al Libano. Mi manca tantissimo il nuovo mondo del vino. Quindi il Sudafrica è una tra tutte che non vedo l'ora di visitare, l'Argentina, il Cile, diciamo che mi manca un po' tutto il Sud America, ecco, quindi non vedo l'ora di partire là.
2: Vino dei sogni invece, quello che ancora non sei riuscito a stappare?
0: Questa è una bella domanda, non saprei dirti, è difficile sceglierne soltanto uno perché ce ne sono così tanti. Ti direi forse un po' banalmente quello che assaggerò domani, ecco.
2: Dai, diciamo, dai, così, diciamo così. Ma meno male che ce ne sono ancora tanti che vuoi assaggiare, vuol dire che c'è ancora da esplorare.
0: Davvero.
2: Grazie Andrea, grazie
0: Marta,
2: mille.
0: È stato un piacere.
2: Grazie
0: mille.
2: Grazie.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Zanzara Tour! Avanti tutta!
14: Io mi rassegno al peggio!
15: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
16: Sono le 13.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Carburanti, ancora prezzi in rialzo nel pomeriggio, Consiglio dei Ministri per una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, allo studio anche misure per i redditi più bassi. Medio Oriente, Cardinale Pizzaballa, momento duro arginare la deriva estremista, Ucraina in vista nuovo scambio massiccio di prigionieri mentre non si fermano gli attacchi. Alluvione tra Tibet e Nepal, interi villaggi spazzati via, centinaia i dispersi, almeno 8 le vittime. Palermo, bimba morta per difterite, autopsia rinviata, intanto parte la corsa alle vaccinazioni. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Roberta Frisani in regia, governo al lavoro in vista del Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio, in arrivo una nuova proroga immediata del taglio delle accise sul diesel e poi un intervento più mirato per i redditi bassi, ma intanto i prezzi dei carburanti salgono ancora. La corsa dei prezzi dei carburanti non si ferma. Secondo l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese, oggi il costo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro al litro per la benzina e 2,137 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,092 euro al litro per la benzina e 2,208 euro al litro per il gasolio. Quest'estate l'impennata dei prezzi dei carburanti ha pesato non poco sui bilanci delle famiglie in vacanza. Fare il pieno, stima Confesercenti, è costato fino a 1,8 miliardi in più rispetto ai mesi di luglio e agosto dello scorso anno. Per fronteggiare il caro carburanti, il governo ha deciso di prorogare ancora il taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi pomeriggio alle 18 in Consiglio dei Ministri e sarà valido per alcuni giorni. Tempo necessario per consentire all'esecutivo, filtra da Palazzo Chigi, un intervento maggiormente concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Il nodo ovviamente sono le risorse, per questo si ragiona anche su una tassa degli extra profitti delle società energetiche. Per Palazzo Chigi serve una misura a livello europeo per garantire equità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
18: E ora all'estero, al confine tra Tibet e Nepal, dove un'inondazione improvvisa ha travolto interi villaggi e dove si temono moltissime vittime, 8 i corpi recuperati finora, ma ci sono centinaia di dispersi.
19: Si teme una strage dopo la violenta alluvione che ha colpito il nord del Nepal nel distretto di Rasuwa, un'area montuosa dell'Himalaya a nord della capitale Kathmandu e lungo il confine con il Tibet in Cina. La massa d'acqua è stata provocata dall'improvvisa esondazione del fiume Bhotekoshi, alimentata dallo scioglimento repentino delle nevi in Tibet. Interi villaggi travolti, strade, ponti e impianti idroelettrici danneggiati. Decine di membri della polizia nepalese risultano dispersi. Le autorità di Kathmandu hanno inviato elicotteri nelle zone colpite dove vivono circa 50.000 persone. Il livello dell'acqua però resta troppo alto e i mezzi non riescono ad atterrare. Sul versante cinese, al valico di Girong, nella regione autonoma dello Xizang, una frana ha danneggiato le infrastrutture di frontiera. Secondo quanto riferisce il quotidiano cinese People's Daily, il presidente Xi Jinping ha ordinato di intensificare le operazioni di ricerca e soccorso per le persone disperse, di mettere in sicurezza la popolazione nelle aree a rischio e di rafforzare la prevenzione di ulteriori emergenze. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: E intanto, secondo il sito nepalese Nepal News, è salito a 17 il bilancio delle vittime dell'alluvione, un bilancio, come abbiamo sentito, destinato a crescere. Medio Oriente, secondo media palestinesi una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in un raid su una tenda di sfollati a Gaza. Intanto arriva l'appello del cardinale Pizzaballa.
20: Un drone israeliano ha preso di mira una tenda di sfollati a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Secondo i media palestinesi c'è almeno una vittima e diversi feriti. È solo l'ultimo attacco in ordine di tempo nella striscia di Gaza, dove teoricamente da oltre 10 mesi è in vigore una tregua. Per dare sollievo alla popolazione dei Gazawi si sta muovendo anche una parte della società civile israeliana, minoritaria ma importante. Ad esempio l'organizzazione israeliana Nathan Worldwide Disaster Relief ha annunciato che aprirà la prossima settimana una clinica e un campo profughi nella zona di Al-Mawasi nel sud, lo riferisce Arez. E tuttavia il governo israeliano intende andare avanti con i raid, lo ha detto questa mattina il premier israeliano Netanyahu. Mentre il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa ha la testata al sussidiario, anticipando i temi del suo intervento al meeting di Rimini, ha ricordato che oltre a Gaza c'è anche la Cisgiordania, dove la paura è determinante. Non dobbiamo arrenderci, ha detto, perché significa lasciare il discorso agli estremisti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: E anche in Ucraina non si ferma il conflitto, i droni russi uccidono una bambina, mentre sarebbero almeno 2 le vittime civili, tra cui un 14enne, dei nuovi attacchi ucraini contro il colosso dell'e-commerce Wildberries.
21: Ancora una pioggia di droni iraniani Shahed sull'Ucraina che a Chernihiv uccidono una bimba di 4 anni. Oltre 160 in totale, quasi tutti abbattuti, fa sapere l'aviazione di Kiev, che intanto ha ripreso gli attacchi contro Wildberries, il colosso dell'e-commerce russo, dopo diversi giorni di raid mirati sul concorrente Ozon. Danni e fiamme anche nella maxi raffineria russa Lukoil Akhstova, mentre Mosca colpisce la centrale termica di Kherson. Un incontro con Putin non era previsto, dice intanto Pishkov, Lavrov, non proprio una netta smentita, a proposito della visita lampo a Mosca del capo della CIA Radcliffe, che il portavoce del Cremlino definisce poi un'improvvisata. E se il piano di pace riproposto da Zelensky sembra destinato a rimanere lettera morta, con la Russia che torna a bocciare l'ipotesi di una zona franca in Donbass, l'effetto più immediato del blitz diplomatico del capo dell'intelligence americana sarebbe un imminente nuovo scambio di prigionieri fra Mosca e Kiev. Sarà piuttosto consistente la conferma della Commissione russa per i diritti umani. Intanto va avanti l'iniziativa della Santa Sede per rilanciare il negoziato col ministro degli esteri vaticano, l'arcivescovo Gallagher, che dopo l'incontro con il suo omologo russo Lavrov è atteso dal consigliere esteri di Putin, Yuri Ushakov. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Le fiamme sarebbero state innescate da un guasto elettrico ad un condizionatore. I soccorritori hanno messo in salvo 19 persone, ma si è salvato solo uno dei 15 neonati ospitati nel reparto. Avviata un'inchiesta. E torniamo in Italia. Palermo è stata rinviata l'autopsia che era prevista per oggi sulla bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite. Non escluso che si possa ampliare il campo degli indagati. Sentiamo.
1: La regione siciliana ha avviato una task force per monitorare i casi di difterite e aumentare la diffusione delle vaccinazioni pediatriche e in effetti è partita la corsa di molti genitori a far vaccinare i figli. L'iniziativa arriva dopo il caso a Palermo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite. I genitori, indagati per omicidio colposo, hanno denunciato i 3 ospedali in cui la piccola è stata curata, ma l'allarme vaccini è scattato. I pediatri chiedono di inserire nel certificato medico per l'attività sportiva l'attestazione delle vaccinazioni effettuate. Il virologo Matteo Bassetti auspica una verifica della situazione vaccinale degli alunni prima della ripresa delle lezioni e chiede di valutare persino un rinvio del ritorno in aula. Come ha ricordato l'Istituto Superiore di Sanità, le coperture per le vaccinazioni dell'infanzia in Italia superano il 95%, mentre in Sicilia siamo all'85%. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo giornale radio, curato e condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Roberta Frisani. Ci risentiamo alle 16:00.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
2: Saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. City Life Anteo, Milano. Torna dopo anni in tour nei cinema un film bruttissimo e amatissimo, Arrapao. Il regista Ciro Ippolito.
3: In tutti questi anni, ormai ne sono passati 42, il film comunque ha sempre avuto una sua vitalità, perché attraverso prima il VHS, poi DVD, poi Blu-ray. La cosa che mi colpisce durante questo tour è che arriva un pubblico trasversale fatto da gente della mia età, che possono essere i nonni, fai conto, con i figli che sono dei cinquantenni, e i nipotini. Anche perché il film, oltretutto, quando è uscito il film, quasi tutta la critica più importante l'ha definito, anche come Morandini, il film più brutto del mondo che sia stato mai fatto. Adesso a me una cosa mi dispiace tantissimo, ma veramente mi dispiace tantissimo, che Morandini non ci sia più, perché mi sarebbe piaciuto. Io penso che in questo momento il povero Morandini, vedendo il film programmato a Torino al Museo del Cinema, si starà rivoltando nella tomba, e questo mi dispiace. Però in realtà Arrapao è un film che nella sua ingenuità ha in fondo anticipato, e non è che io lo avessi pensato, per l'amore di Dio, ma il linguaggio del web.
2: Il problema è fare un film brutto quando si vuole fare un film bello, ma tu volevi fare un film brutto?
3: No, era proprio voluto, perché era il modo in cui io volevo far ridere allora, cioè nel senso, l'idea mia non era quella di fare un film comico, non ho mai voluto fare il film comico, anche perché non avevo il budget, non mi piacciono i comici a parte i 5 o 6 nella storia del cinema, che sono Chaplin, Totò, Jerry Lewis, Buster Keaton, Paolo Villaggio, Stanley Ollio e Frankie Ingrassia. Io volevo fare ridere con il metacinema, cioè con quello che accade durante la lavorazione di un film sgangherato. Quindi c'erano i ciak ripetuti 3 volte, la voce del regista fuori campo, le pubblicità, gli attori che non si ricordavano le battute, anche il fatto di cercare degli attori protagonisti, soprattutto quelli delle tribù dei Pelle Rossa, che erano in realtà attori cani, cioè nel senso, io quando facevo i provini si presentavano tanti attori che erano bravissimi e vedevano che io li scartavo, e loro non si rendevano conto, perché io poi avessi preso degli attori che non erano tanto bravi, ma io li cercavo proprio così, non dovevano essere bravi.
2: Ti era venuta un po' dai Monty Python?
3: L'idea mi è venuta perché io avevo visto Il senso della vita e mi era subito venuto scattata l'idea di come io vorrei fare un film così. Una sera per caso mi trovavo proprio a Napoli e attraversando via Caracciolo, una 500, mi ricordo, col tetto scoperto, mi taglia, proprio mi mette sotto. E io sento che da questa 500 viene fuori il canto Arrapao, tutti i ragazzi che stavano a bordo, 4 ragazzi che stavano a bordo, tutti cantavano Arrapao, Arrapao. E io, come ho sentito questa cosa, dico, ma questa è l'idea del film. Pensa che io il pezzo non lo conoscevo. Avevo visto solo in quel periodo la pubblicità.
2: Te l'avrei chiesto io, in quel periodo io ero bambina, ma tutti dicevano ciao, comprati Arrapao.
3: Ma io non le, sì, quella la conoscevo, ma il pezzo non l'avevo approfondito, non era una cosa, perché in realtà poi i pezzi degli Squallo non è che li seguissi tanto, mi arrivava ogni tanto qualcosa dall'inizio, come 38 luglio, come Cornutone, come quelle hit loro, che così. Quella sera ho scritto 10 righe, proprio un'idea di un film. La mattina dopo mi sono messo in contatto con Milano, perché mi sono informato Senato, dove c'era soprattutto Alfredo Cerruti, che era il direttore proprio della Ricordi in quel periodo, e ho preso un aereo da Napoli e sono venuto a Milano e ho incontrato Alfredo, poi c'era per fortuna anche Pace e Totò Savio, credo, quel giorno, abbiamo sentito Bigazzi, insomma abbiamo firmato il contratto, io la sera sono rientrato a Roma che avevo il contratto in tasca e dopo 15 giorni è iniziato il film.
2: Sony Music, Milano. Un album ricco di emozioni e malinconia, si intitola Ancora vivi, ed è il nuovo lavoro di Gianni Bismarck, all'anagrafe Tiziano Menghi. Il rapper e cantautore ci dimostra di essere diventato grande. Con questo album dimostri di essere diventato grande, come temi, approccio, stile, ma il biglietto da visita, il titolo è un'affermazione forte, Ancora vivi, ma da cosa ti sei salvato, insomma sei ancora vivo? E hai resistito a cosa?
4: Mi sono salvato da me stesso e sono ancora vivo perché sono riuscito ancora una volta a portare quello che volevo portare senza chiedere permesso a nessuno.
2: Nella vita, capisco dai tuoi testi, non bisogna mai tirarsi indietro. E questo anche nei sentimenti, come spieghi in Dicembre, o con forza nell'ultimo bacio. Ma come mai hai deciso di aprire il tuo cuore e di raccontare così tanto l'emotività?
4: Ma io in realtà ho sempre cercato di aprirlo il cuore. E magari questa volta si è visto un po' di più, forse crescendo con l'età mi sono arrivate più parole da mettere dentro.
5: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: chiuso pure quel bar all'angolo, troppe scommesse.
1: Maturità, certo, ma anche il ricordo del luogo da cui siamo venuti. Per te questo aspetto del prima, del quartiere, è importante. C'è avverto anche una punta di nostalgia, anzi una punta di malinconia, mi sembra che permei poi gran parte del disco. L'infanzia, la schiettezza della nonna, la prima casa, mi sbaglio o è così?
2: Sì, è così, anche perché mi piace molto raccontare il mio vissuto, il mio passato, e mi piace, diciamo, ricordarlo mentre lo scrivo.

0: Roma è una metropoli, eppure è anche un insieme di paesi. Tu racconti una Roma che spesso non si conosce, come se si potesse vivere una vita semplice, quasi di provincia, no?
1: Penso che è esattamente così, e soprattutto nel quartiere dove sono cresciuto, la Garbatella, era un quartiere, perché mo se sta un po' allargato, è un quartiere molto di nicchia e tipo paesino, come proprio hai detto.
0: I featuring e le collaborazioni, come hai scelto i compagni di viaggio? Sono amici di sempre, sono colleghi, cosa hai rubato da loro in questo lavoro?
1: L'ho scelti per il rispetto reciproco che abbiamo e cerco sempre di non rubare mai nulla e di portare sempre il mio e le mie evoluzioni e quello che ho dentro.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Gianni Bismarck. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
1: Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali in un contesto sempre più incerto, dominato dall'instabilità geopolitica e dalla volatilità. Dopo 2 anni di contrazione torna a crescere il mercato globale dell'arte, arrivando a sfiorare i 60 miliardi di dollari. Un settore, quello dell'arte, che sta vivendo profondi cambiamenti tra nuove sensibilità, nuovi protagonisti e nuovi canali. L'arte oggi rappresenta nel modo più autentico la creatività umana e la sua resistenza o resilienza contro l'intelligenza artificiale. In questa puntata vi raccontiamo una startup tutta italiana dedicata all'arte su commissione. Contro l'AI slop, tradotto alla lettera significa la sbobba dell'AI, testi, immagini e contenuti di bassa qualità prodotti in enormi quantità dall'intelligenza artificiale, il pensiero, la letteratura, l'approfondimento diventano i nuovi status da esibire e il mondo dei consumi se n'è già accorto. Ve lo raccontiamo nel focus sui trend.
3: Non ci deve essere un'arte staccata dalla vita. Cose belle da guardare e cose brutte da usare. Bruno Munari.
2: Si chiama Mecenates ed è la prima piattaforma italiana per l'arte su commissione, pensata per riportare al centro il processo creativo umano e il dialogo tra artisti e committenti, trasformando privati o aziende in nuovi mecenati digitali. Non un marketplace di opere già pronte, ma un ecosistema che mette in relazione artisti selezionati e committenti attraverso un matching intelligente e un modello di mecenatismo contemporaneo. Mecenates è stata fondata da Fabrizio Biondi, ex professore di cyber security ed ex responsabile ricerca e sviluppo di un'azienda leader della sicurezza informatica, a partire da una presa di posizione molto netta. L'AI può generare immagini ma non relazioni.
4: Mecenates nasce da una mia esperienza lavorativa all'estero. Io sono stato professore di cyber security e sono stato dirigente di un gruppo di ricerca di intelligenza artificiale a Praga e dopodiché, quando sono tornato in Italia, ho voluto fare una cosa che applicasse queste mie competenze invece al mercato dell'arte, perché secondo me abbiamo un grande bisogno di originalità, abbiamo un grande bisogno di autenticità, di verità. E l'arte è ciò che ce la veicola. Gli artisti fanno questo lavoro importantissimo di prendere la loro esperienza di vita e sincretizzarla nelle loro opere, in questi simboli che noi poi utilizziamo per ispirazione. E io ho voluto spostarmi su questa missione perché non abbiamo abbastanza artisti. Quindi il problema è che i nostri artisti non sono valutati, non sono supportati, soprattutto in Italia, il paese che è stato reso grande dall'arte, quindi veramente noi dovremmo essere quelli che invece di più scommettono sull'arte, noi abbiamo inventato il mecenatismo. E invece questa cosa in Italia viene trascurata, per cui c'è bisogno di sostenere gli artisti.
2: E come funziona esattamente? Mecenates mette in contatto i committenti con gli artisti sulla scia di quale processo? Raccontaci.
4: Sì, esatto. Guarda, Mecenates è una piattaforma italiana che facilita le commissioni artistiche personalizzate, perché mette in contatto gli artisti e i committenti. Noi diamo gli strumenti agli artisti per crearsi una loro galleria, dove loro, questo gratuitamente naturalmente, dove loro mostrano le loro opere e dicono che tipo di commissioni prendono, quanto costano, cosa fanno. E poi abbiamo degli strumenti digitali per trasparenza e matching intelligente per metterla a contatto con i committenti. Quindi questo è il nostro marketplace, mecenates.com, e poi abbiamo la nostra linea di art promotion per gli artisti che invece sono già arrivati in galleria, che si chiama Mecenates Prestige, che fa un lavoro diverso, più diretto sui luoghi di lavoro, quindi per portare l'opera d'arte nei luoghi di lavoro e permettere a aziende, a professionisti rinforzare il loro brand e la loro credibilità tramite l'originalità e il prestigio delle opere d'arte. Noi per mecenates.com, per le prime 500-600 euro di commissioni circa, non chiediamo niente agli artisti, quindi la creazione della pagina è gratis e le prime commissioni sono gratis, poi gli chiediamo una piccola percentuale quando gli arriva il primo anticipo. Quindi finché loro prima si mettono d'accordo col committente sull'opera, dicono sì, va bene, siamo d'accordo, gli diciamo assolutamente, obbligatoriamente chiedete un anticipo al committente, perché molti giovani artisti non lo sanno che bisogna sempre chiedere un anticipo, e quando gli arriva un anticipo gli chiediamo la nostra percentuale.
2: Ecco, la vostra piattaforma, la tua piattaforma arriva in un momento in cui l'arte è, diciamo, sotto attacco, come tutti i processi creativi, dall'espansione dell'intelligenza artificiale. Come sta cambiando il mercato, questo impatto tecnologico così accelerato tra creazione, riproduzione, sensibilità degli utenti?
4: Ma si vede molto in realtà proprio l'esistenza delle arti fatte con le AI generative che ha creato al contrario una richiesta di arte vera, perché l'AI può creare immagini, ma non può creare relazioni, responsabilità e senso. Quindi un'opera d'arte autentica nasce dall'interazione tra un artista e un committente. Quindi, trattate, ovviamente senza entrare nell'impatto ambientale di queste grandi intelligenze artificiali, per cui serviranno ancora anni prima che vengano miniaturizzate sufficientemente da essere efficienti. Si considera che l'intera capacità computazionale dell'AI al mondo attualmente sommata è meno del decimo di un singolo cervello umano. Questo è sempre un dato che è interessante riportare. Quindi, qual è il discorso? Se una persona fa le cose con l'AI, se un'azienda in particolare, un brand, mostra delle immagini con l'AI, sta comunicando che non dà valore alla cosa artistica. Quindi mettiamo un brand di design, di fashion, che si mette a utilizzare delle immagini prodotte dall'AI per pubblicizzarsi, ci sono gli studi che dimostrano che in realtà ha un effetto contrario, perché mostrano di non credere nell'autenticità del lavoro umano.
2: Quando avete lanciato la piattaforma, che numeri avete in questo momento? Qual è stato il riscontro che avete avuto sul mercato, che state avendo?
4: Ma abbiamo raggiunto facilmente alcune decine di artisti nel digitale, poi siamo espansi sugli artisti fisici, quindi sui quadri, proprio quadri fisici, e adesso stiamo consolidando queste parti per poi fare un'espansione sul reparto artigianato, perché in realtà anche gli artigiani creano opere d'arte personalizzate bellissime, quindi bisogna dare spazio anche a loro. Noi abbiamo campagne ads su varie piattaforme che portano varie migliaia di visualizzazioni al giorno sulla piattaforma. Infatti, noi con prestigio speriamo di ispirare gli imprenditori e le aziende a diventare mecenati anche per avere opere d'arte di valore negli uffici che poi ispirano, e speriamo che questo gli ricordi i valori della loro azienda. Ti ricordi i valori dell'umanità e gli faccio prendere delle decisioni migliori anche.
0: Essere e avere. 24 ore podcast.
5: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
6: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
7: Chissà quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando. Quando parliamo di Marco Pannella.
8: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
7: E non lo sanno, naturalmente.
1: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai, ai, ai.
11: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber. Ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
13: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese, dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo modia eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano lui.
14: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Le borse europee arrivano contrastate all'appuntamento con la metà seduta, mentre gli investitori aspettano la pubblicazione del dato sull'inflazione PCE americana e soprattutto i conti trimestrali di Nvidia. Così viaggia in rialzo frazionale il FTSE MIB di Milano, come Parigi e Francoforte, mentre sono sotto la parità Londra e Amsterdam. A Piazza Affari i petroliferi risentono della discesa del greggio, con il contratto sul Brent che arretra fino agli $85 al barile, e delle nuove ipotesi di tassazione dei cosiddetti extra profitti. Eni cede così quasi un punto e mezzo, in linea con Saipem e Snam. In discesa pure il gas naturale, in ribasso del 3% a €64 al megawattora. Tornando all'azionario, vendite anche su Leonardo, mentre A2A approfitta del giudizio positivo degli analisti di Kepler Cheuvreux. Gli acquisti premiano inoltre Buzzi, Azimut e il lusso con Moncler e Brunello Cucinelli in rialzo di oltre un punto. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
18: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
19: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: Essere e avere.
21: C'è qualcosa nell'arte, come nella natura, del resto, che ci rassicura, e qualcosa che invece ci tormenta, ci turba. Ci rassicura un prato verde pieno di fiori, un cielo azzurro senza nuvole, ci turba l'immobilità di un lago, la violenza di una tempesta. Ci placa la bellezza di una statua greca, di Fidia o la Venere di Milo. Ci sgomenta il monaco di Friedrich solo dinanzi all'immensità del mare. Due sentimenti eterni in perenne lotta: la ricerca dell'ordine e il fascino del caos. Dentro questa lotta abita l'uomo. E ci siamo noi, tutti. Ordine e disordine.
22: Focus sui trend.
2: In tempi di overload cognitivo e AI slop, si dice così, testi, immagini e contenuti di bassa qualità prodotti in enormi quantità dall'intelligenza artificiale. Slop sta proprio per sbobba, quindi questa sbobba digitale da cui a volte siamo sovrastati di questi tempi, dicevo, l'approfondimento culturale diventa un valore aggiunto e il mondo dei libri fisici il suo simbolo più potente. Questa è la tendenza che ci propone Deborah Bae di Next Atlas. Ciao Deborah, ben trovata.
0: Ciao Maria Luisa, un saluto a te e a chi ci ascolta.
2: Quale definizione avete coniato per questa tendenza? Voi, Deborah, parlate di una sorta di resistenza analogica, è così?
0: Esatto, noi parliamo della scelta di dare spazio a libri e riflessioni per appunto bilanciare la tendenza a restare sempre online. In questo senso anche gli spazi digitali iniziano a essere usati con un'intenzione diversa, direi meno passiva. Un esempio molto interessante è il BookTok, quindi la comunità di TikTok dedicata ai libri, che ha trasformato la lettura in un fenomeno virale e collettivo. Queste piattaforme non sono la causa del cambiamento, ma sono il segnale di una ricerca di significato che va oltre il consumo rapido. In un contesto che tende a premiare la superficie, la curiosità intellettuale emerge come un elemento di distinzione e di valore.
2: Il primo caso ci arriva dal mondo degli accessori moda, raccontaci.
0: Un esempio perfetto di come questa tendenza si traduca in realtà è quella di Coach, azienda americana di lusso, che ha lanciato una nuova campagna che si intitola Explore Your Story. Esplora la tua storia. Il brand ha intercettato con molta precisione questo desiderio di staccare dal rumore digitale per rifugiarsi nella lettura. Al centro dell'operazione ritroviamo questa borsa iconica del marchio, si chiama la Tabby Bag, che viene però arricchita da piccoli book charms, quindi si tratta di ciondoli decorativi da agganciare alla borsa, che in questo caso sono veri e propri mini libri realmente leggibili. Il brand non sta semplicemente proponendo un accessorio, ma sta celebrando lo storytelling come forma di espressione e di identità. La campagna trasforma il libro da oggetto privato a pezzo di stile da esibire. È la conferma di quanto dicevamo, l'aspirazione si sta spostando. Il brand non offre più solo un oggetto di design, ma abbraccia quella fame di spessore, rendendo omaggio alla narrativa di lungo respiro. In questo modo il brand diventa un, direi, facilitatore di quel nuovo valore contemporaneo che è il tempo per leggere, pensare e soprattutto approfondire.
2: Passiamo a una bella storia di comunicazione sociale, il prossimo caso, Deborah.
0: Sì, qua parliamo dell'agenzia di pubblicità DDB che ha collaborato con l'ACLI di Roma e insieme hanno dato vita a un progetto intitolato The Art of Saving Food, quindi l'arte contro lo spreco. Non si tratta della solita campagna contro lo spreco, ma di un'operazione che usa la cultura come chiave di lettura. Hanno realizzato un volume che rilegge i grandi capolavori della storia dell'arte per analizzare come sia cambiato il nostro rapporto con il cibo. L'idea di fondo è che, prima ancora di essere nutrimento, ogni alimento è un oggetto culturale. Il libro mette insieme analisi estetiche e dati attuali, suggerendo che per smettere di sprecare bisogna innanzitutto tornare a vedere il valore di ciò che abbiamo davanti. Questo sforzo intellettuale poi serve a sostenere un'attività molto concreta, il recupero di cibo invenduto dai mercati e dai negozi della capitale, che l'ACLI poi va a ridistribuire a mense e famiglie fragili. È un caso che dimostra come la profondità, in questo caso artistica, possa diventare una spinta etica. Guardare il cibo attraverso la storia dell'arte non è solo un esercizio estetico, ma un modo per ricostruire quel senso di responsabilità che spesso perdiamo nella velocità del consumo quotidiano.
2: Con il prossimo caso entriamo nel mondo della grande distribuzione con un'insegna che ha saputo usare in modo molto convincente i libri non solo come prodotto di consumo.
0: Sì, parliamo della catena Bennett che ha lanciato un'iniziativa chiamata Frozen Books, libri surgelati, che gioca con un concetto molto potente, l'idea che i grandi classici della letteratura siano storie senza scadenza, storie capaci di restare fresche nel tempo. Per trasmettere questo messaggio, i libri sono stati fisicamente collocati nel reparto dei surgelati. L'obiettivo è presentare la lettura come una soluzione pronta per nutrire la mente, esattamente come un alimento scelto per nutrire il corpo. Questa operazione non è solo una trovata visiva, ma una scelta strategica di impatto culturale. Bennett qui propone l'intelligenza come un ingrediente fondamentale della spesa giornaliera, suggerendo che la cultura non debba essere solo un'attività separata dalla vita reale, ma una parte integrante della nostra routine. È la prova che quando la comunicazione decide di essere, diciamo, intelligente, riesce anche a trasformare un bene immateriale, come una storia, in qualcosa di tangibile e necessario.

0: Non siamo di fronte a un semplice buffet, ma a una vera biblioteca del gusto. I passeggeri si trovano davanti a pareti dove le diverse varietà di ramen sono esposti e catalogati proprio come se fossero dei volumi preziosi. Il viaggiatore viene così invitato a scegliere con cura, a studiare le combinazioni e anche a seguire un rituale di preparazione preciso. Questo progetto dimostra come la struttura della curiosità intellettuale, ovvero il piacere di catalogare, scegliere e dedicare tempo a un processo, stia scivolando anche su oggetti, direi, della cultura pop. Korean Air trasforma un pasto veloce in un momento di intenzionalità, elevando un gesto quotidiano attraverso un'estetica che richiama il mondo del sapere. È un esempio di come l'aspirazione contemporanea non cerca più solo un servizio passivo, ma desidera sentirsi coinvolta in un processo di scoperta. Persino in un aeroporto, il nuovo valore risiede nel tempo attivo e in una mente che non smette mai di esplorare.
1: Deborah Bae, grazie, alla prossima.
0: Grazie mille, alla prossima.
2: Il consumautore.
3: Oggi sono tornata ai bagni. Ho chiuso gli occhi e ho sentito la tua testa posata sul mio ventre. Quando ho riaperto gli occhi non c'eri più. Perché hai ucciso quell'uomo? Perché hai distrutto la felicità che ci aspettava?
1: Si intitola Lo straniero, tratto dall'omonimo libro di Albert Camus, è il nuovo film di François Ozon, lo spunto per la riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Moracci. Ciao Francesco.
4: Ciao Maria Luisa. Sì, allora, Lo straniero devo dire che è anche personalmente da sempre uno dei libri che considero più importanti, scritto e pubblicato in piena Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 1942 ed è probabilmente anche l'opera che poi ha permesso a Camus di vincere 15 anni dopo, nel 1957, il premio Nobel per la letteratura. Perché è così interessante anche in questo momento? Intanto il film è molto fedele al libro, i personaggi, è un bellissimo bianco e nero girato in realtà, noi sappiamo, a Tangeri, perché Algeri non era praticabile, comunque è ambientato ad Algeri alla fine degli anni 30 e propone alla fine la filosofia esistenziale nel suo cuore, no? Quindi questo personaggio inizialmente apatico che non riesce a dare un senso a nulla di quello che vive, compresa la morte della madre a cui assiste, compresa la relazione che intreccia con una propria collega di lavoro, fino a quando avviene, lo dico perché tutti insomma conoscono la trama del libro, questo incidente, nel senso che lui non si sa bene neanche perché spara a un ragazzo arabo sulla spiaggia. E allora lì ecco che emerge il concetto, il manifesto di Camus, che è l'uomo in rivolta, perché poi c'è un processo che nel film viene raccontato molto bene e si capisce che alla fine il giudizio è più un giudizio morale perché non si è emozionato per la morte della madre che non per l'uccisione di un arabo che a quei tempi non veniva neanche ben considerato qualcosa di molto grave. Ed è lì che il personaggio, nella scena finale del film, appunto si rivolta perché Camus parla di rivolta e non di rivoluzione, e questa è la cosa che lo poi contraddistingue e lo contrappone a Sartre, che è l'altro grande esistenzialista francese.
1: Un film e un libro sull'ipocrisia. Ecco, quali sono le ipocrisie del mondo dei consumi non più tollerabili oggi?
4: Questo è molto interessante perché lo abbiamo detto tante volte, ad esempio le giovani generazioni non tollerano più l'ipocrisia di una comunicazione, di un marketing che propone e avanza promesse che non vengono mai rispettate. Quindi credo che da questo punto di vista ci sia davvero un insegnamento che va colto anche noi purtroppo in tempi di guerra come Camus, e cioè in tempi così incerti non ci si può più nascondere dietro a una visione magari morale, moralistica, che poi nella realtà non è in qualche modo rintracciabile. E quindi anche le aziende su questo devono veramente tornare a proporre le loro vere caratteristiche e i loro grandi valori.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione.

0: Strade in diretta.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Partiamo dal sud sulla 16 Napoli-Canosa. Per incidente vengono segnalate code tra Lacedonia e Vallata in direzione Napoli. Vi informiamo che il raccordo autostradale Salerno-Avellino, per consentire il recupero di un mezzo pesante incidentato, è chiuso al momento tra Montoro Sud e Fisciano in entrambe le direzioni. Andiamo ora sul tratto toscano dell'Autosole, dove a causa di un incidente si procede in coda tra Incisa e Firenze Sud in direzione Milano. Concludiamo sul tratto Bologna-Ancona dell'A14 per incidente in colonnamenti tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
2: Maria Neve è nata con i capelli bianchi, ai colori di una coniglia selvatica. Abita in un paesino del Cilento, è molto legata al padre, che viene soprannominato Sarchiapone, ma nello stesso tempo si vergogna di lui, perché spesso ha l'odore degli alimenti che vende nel suo negozio. A 9 anni Maria Neve vede le sue amiche nello sgabuzzino del negozio, cui iniziano ad esplorare i propri corpi e a fare giochi considerati proibiti. Maria Neve si accorge ben presto di avere uno strano dono. Ha la capacità di guarire gli altri attraverso le sue parti intime. Succede per esempio con l'amica Lucrezia, che ha dei terribili mal di testa. Questo dono insolito si manifesta anche quando va all'università a Napoli e guarisce, diciamo così, un ragazzo che aveva sul viso un'enorme macchia rossa. Maria Neve guarisce dunque gli altri attraverso il proprio corpo, esattamente come aveva fatto nel 600 una persona realmente esistita, Giulia Di Marco, suora eretica che aveva fondato la setta della Carità Carnale. Tutto questo viene narrato nel romanzo La Carità Carnale, pubblicato da Bompiani e scritto da Monica Acito, che avevamo già conosciuto con la sua opera prima, Uva Spina. Anche in questo caso un romanzo con una lingua ricca e con immagini piene di odori e di sapori, metafore che riportano soprattutto al mondo animale. Monica Cito, partiamo innanzitutto dalla protagonista, Maria Neve. Ho detto che lei è molto legata a questo papà, ma nello stesso tempo si vergogna, cioè è direttamente proporzionale il loro legame con la vergogna che lei prova nei confronti di quest'uomo. Tant'è vero che tu scrivi a un certo punto: Maria Neve per suo padre ci moriva, lo amava con la stessa foia con cui si vergognava di lui in pubblico. Che rapporto c'è fra loro due?
3: Maria Neve è questa ragazza proveniente dal Cilento, questo paesino chiamato Canfora, fatto di campagne incendiate dal sole, di paesi spopolati, e lei ha un rapporto viscerale davvero totalizzante con suo padre, quest'uomo chiamato Sarchiapone, che è un uomo ingombrante, un uomo che si prende cura di lei, che le prepara panini, che gestisce questo negozio di alimentari, che la accompagna fin quando Maria Neve va a studiare a Napoli, con una cura e una meticolosità davvero piene di devozione. Però Maria Neve si rende conto che quando guarda suo padre con lo sguardo obliquo delle compagnelle di classe, o con quello delle coinquiline, o con quello del mondo fuori dal negozio di suo padre, si rende conto che suo padre diventa motivo di forte vergogna per lei. Con questo romanzo volevo esplorare quella zona ambigua dei rapporti familiari e sentimentali, amare un genitore che è comunque imperfetto e soprattutto andare a guardare chi ci ha generato con uno sguardo ingiusto, spietato, che spesso viene dall'esterno. E quindi Maria Neve si ritrova a indossare lo sguardo cattivo che hanno le persone che guardano quest'uomo. Addirittura le coinquiline iniziano a canzonare, a dileggiare questo padre che si inginocchia di fronte al frigorifero per sistemare i cosiddetti boccacci della figlia. E quindi Maria Neve si trova ad abitare questo spazio libero, rigido e spietato che la vergogna verso i genitori, ma senza smettere di amare mai il padre.
2: E infatti c'è la scena in cui appunto il padre Sarchiapone, che ha un soprannome certo non benevolo che gli è stato dato in paese, c'è la scena in cui la accompagna appunto a Napoli, dove lei deve studiare all'università, e riempie tutto quanto di boccacci, questi boccacci dove ci sono le conserve sostanzialmente, è un modo di prendersi cura della figlia che hanno sia lui che la madre, ma la madre resta sempre un po' sullo sfondo. E qui a Napoli poi avrà il confronto con le coinquiline e con un altro mondo, ma facciamo un passo indietro, rimaniamo ancora a Maria Neve bambina, perché quando ha 9 anni lei, nello sgabuzzino del negozio del padre, vede le sue compagne di scuola, le sue coetanee, e ho detto prima, iniziano ad esplorare i propri corpi, ed è qui che Maria Neve per la prima volta fa esperienza di un dono che lei non sa di avere. In realtà l'ha sperimentato poco prima, perché facendo pipì nell'orto del papà, dove tutto stava andando in malora, improvvisamente i pomodori diventano sodi, l'ulivo si risveglia, però è lì che inizia ad avere questa consapevolezza che le sue parti intime, di cui c'è curiosità e vergogna nello stesso tempo, hanno un potere inaspettato. Come vive questa consapevolezza?
3: Inizialmente Maria Neve non si rende conto pienamente di poter fare dei miracoli, è come se lei avesse scoperto un giocattolo nuovo e questo giocattolo era lei stessa in qualche modo, e quindi lei inizialmente lo vive con una sorta di tradimento, perché Lucrezia, questa ragazzina che lei guarisce, svelerà a tutti il suo segreto, e quindi Maria Neve sarà anche vittima di un episodio, come dire, di violenza da parte dei maschi del paese, che sono stati informati da Lucrezia che non doveva tradire Maria Neve, invece sono stati informati del dono che lei aveva, e quindi Maria Neve inizia a vergognarsi tantissimo di questo suo dono, non sapendo che fosse ancora la carità carnale. Comincia ad avere una contezza maggiore di questo dono quando poi Gabriele le racconterà la storia di Giulia Di Marco.
2: Gabriele è il ragazzo che lei incontra a Napoli, esatto. Appunto, e con il quale c'è, diciamo, un'infatuazione, e che viene, dicevamo prima, guarito da Maria Neve, ed è attraverso di lui che conosce la storia di Giulia Di Marco.
3: Sì, Gabriele è questo ragazzo con questa macchia rossa che gli sfregia il viso, che ricorda Maria Neve quasi un corallo marino, con questa faccia tutta quanta bruciata, tutta quanta striata di macchie rosse. E tramite Gabriele, che è un personaggio un po' di raccordo di questo libro, lei capirà che è esistita davvero una donna che aveva il suo stesso dono, un personaggio anomalo come lei, e questo personaggio era Giulia Di Marco. Quindi Maria Neve è come se iniziasse a sentirsi in qualche modo speciale, perché capisce che dal passato c'è un'altra donna che la sta chiamando, un'altra donna che non la fa sentire in qualche modo un personaggio strambo, un personaggio proprio da reprimere. Capisce che un'altra donna può diventare lo specchio maestoso in cui potersi vedere, e quindi quella sua stranezza che ha finalmente può essere nominata, può avere un nome della carità carnale.
2: E a proposito di Giulia Di Marco, che appunto è in questo caso una persona realmente esistita nel 600, tu scrivi: quella fu l'ultima volta nella storia dell'umanità in cui una femmina riuscì a essere una santa viva. Fu l'ultima volta in cui un corpo diventò l'altare di una chiesa. La carità guariva senza chiedere nulla in cambio. Ecco, sia nel personaggio reale Giulia Di Marco che nel personaggio di fantasia Maria Neve, il corpo femminile, il corpo della donna, le parti intime di un corpo femminile diventano qualcosa che guarisce, e quindi di cui tutti in qualche modo vogliono accaparrarsi. Anche il fatto stesso che l'amica l'ha tradita, ma anche altre persone poi inizieranno a dire: ah, lei guarisce attraverso le sue parti intime. Ecco, come vive Maria Neve questa anche contraddizione?
3: Sì, è sicuramente una contraddizione, perché Maria Neve si rende conto di diventare quasi una specie di feticcio a un certo punto, perché le persone è come se si avvicinassero a lei soltanto perché vogliono la santa, soltanto perché vogliono qualcosa in cambio, e lei si ritrova in qualche modo a dover esercitare questa carità carnale che per statuto deve guarire senza chiedere nulla in cambio. E quindi Maria Neve inizialmente è spiazzata, perché ha sempre questo fantasma che si arrampica, proprio che risale dai posti bozzi della sua memoria di Lucrezia che l'ha tradita e ha detto in giro che lei era in qualche modo una santa, che aveva le parti intime magiche in qualche modo, e quindi lei fa molta fatica a fidarsi di questo Gabriele, questo ragazzo che lei incontra e che lei guarisce. Poi dopo, tramite una serie di vicissitudini e di peripezie, fa una sorta di salto qualitativo, ma anche, come dire, cognitivo. Maria Neve capisce che può rovesciare questo dono e utilizzarlo nel momento in cui lei perde tutto, nel momento in cui Maria Neve perde tutto e non è più quel prodigio che il padre vede in lei, quando inizia a deludere davvero il padre, capirà che quando lei non ha più nulla da perdere può impossessarsi di questa carità e può farne il suo vessillo, la sua bandiera, e quindi lei può diventare, come dire, una santa al di là degli altri, al di là di quello che vogliono gli altri da lei.
4: Abbiamo detto che Giulia di Marco è una persona realmente esistita nel 600, ma è una santa nota a Napoli? Era sconosciuta solo a me, oppure è qualcosa che tu hai scoperto così?
3: Allora, io ammetto che non la conoscevo, l'ho scoperta qualche anno fa, prima della pubblicazione di Uva Spina. Io sono sempre stata un po' ossessionata dalla vita delle sante, perché nella mia famiglia, questa grande famiglia composta per lo più di donne, c'è una sorta di devozione molto particolare nei confronti dei santi, della religione, come dire, in toto, e quindi una devozione molto carnale, quasi pagana, lontana, come dire, da scopi utilitaristici della religione. Quindi ho sempre visto queste grandi processioni, questa pretesa dei miracoli, questi santi che diventano quasi dei compagni di tavola, e mi è sempre piaciuto guardare, come dire, i dipinti delle sante. Io ho smesso molto presto di andare in chiesa, però mi ricordo questo dipinto di Santa Lucia con gli occhi strappati, queste orbite riposte sul piattino, e una sera, non mi ricordo per quale motivo, il 2021-2022, stavo cercando su internet delle informazioni sull'estasi di Santa Teresa d'Avila, perché mi è sempre piaciuto il concetto di estasi, questa sorta di deliquio dei sensi in cui cadere, che ha a che fare con il corpo, la preghiera, con i sensi. Mi ha sempre fatto pensare molto alla possessione dell'arte, quindi della scrittura. Per me le sante mistiche sono un po' delle artiste, e quindi io le ricollego tanto alla scrittura. E cercando su internet mi sono imbattuta in un articolo che parlava di una santa viva vissuta a Napoli nel 600, Giulia di Marco. Da là, questa santa viva che faceva i miracoli con le parti intime, col corpo, è diventata un parassita nella mia testa, non sono più riuscita a smettere di pensarci. Poi nel frattempo ho pubblicato Uva Spina, sono andata avanti con un altro romanzo, però ho cominciato un po' a documentarmi nel frattempo su questa santa, ma ho trovato poche informazioni. Ci sono dei saggi che ho citato nella bibliografia, però le informazioni erano comunque esigue, quindi io volevo colmare le lacune storiche con la finzione letteraria e volevo fare un romanzo contemporaneo e non ambientato nel 600, e quindi è arrivata Maria Neve, che è un po' una santa viva del Cilento, un'altra zona della Campania che volevo esplorare e non concentrarmi solo su Napoli.
4: Grazie a Monica Cito, ora in libreria con La carità carnale, pubblicato da Bompiani. Grazie.
3: Grazie a te, Alessandra.
4: Anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete abituati, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.

0: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Salve! Sì, lo abbiamo un
4: che
3: tavolo
4: faccio,
3: da cinque.
4: Mi disdice adesso?
3: Purtroppo non ho posto.
4: Ma, veramente?
3: Che me lo faccio?
4: Sì.
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
9: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
10: Io intentando che Vini tenga más controllo emozionale, però al mismo tempo inizia il partito, 3 minuti después gli danno una patata che è una patata, è espulsione.
11: Dobbiamo convocare la banda.
12: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Questa sconfitta ce la portiamo con noi, ci farà bene in futuro e l'obiettivo è sicuramente il primo, è quello di ricreare un gruppo solidissimo, unito in tutto. È brutto perché abbiamo perso, ma è bello vedere che tutti ci tengono.

0: Fischi assordanti del metropolitano per Julián Álvarez.
1: How does it feel for you to be a third choice coach after Guardiola and Slot?
2: Well, it's not a bad position after Guardiola and after Slot, no? At least we are in the podium.
3: Bisogna essere più ambiziosi o coraggiosi per andare a prendere il posto di Pep Guardiola al City?
4: Per tanti può essere una scelta un po' coraggiosa, un po' ambiziosa. Semplicemente qua mi sento bene. 10 anni con lo stesso allenatore, è normale che ci sarà bisogno di fare cambi. È un momento che bisogna rifondare, però, e soprattutto per la proprietà e per i dirigenti che comunque mi fanno star bene.
5: Dunque, un po' di suggestioni estere. Pierluigi Pardo, come stai?
6: Buongiorno.
7: Bene, bene. Bene, bene, bene. Sono in Italia, vicino a Roma, tra l'altro, quindi insomma.
5: Mi sei capito qua. No, io invece sono tornato, no, anche se
7: meno troppo esotico,
5: No, sono tornato, volevo darti questa notizia, così. Sono tornato anche se i telespettatori non ci possono vedere fino al 7 di settembre, quando ricominceranno i programmi sulle 24 ore TV, poi anche su DAZN eccetera, però sono tornato nel solito vecchio studio, quindi sono molto contento dopo lungo esilio, questo ve lo dico così, tanto per...
7: Il vecchio studio, quello piccolino?
5: No, quello grande, piccolo? Quello grande.
7: Quello grande?
5: Quello grande, sì, io sono abituato bene.
7: Scusa, certo, 3 camere e cucina. Beh, scusa, invece sì. Quello nuovo qual era stato?
5: No, era quello di là, dall'altra parte, lo studio 1, che è più piccolino, mi trovo meno bene, devo dire la verità, perché certo, mi spiace lo spazio.
7: Magenta,
5: non che...
7: no, ma c'è anche un fatto di rispetto, no?
5: Mi trovo bene qui nel trilocale, ma anche perché, vedi, le mie serate estive sono così movimentate che ieri sera ho visto una partita surreale, cioè Lask Linz Celtic Glasgow.
7: Lask Celtic,
5: guarda come sto messo.
7: It's for the man. Vabbè, insomma, è stato divertente,
5: No, una follia.
7: È stata la roba più incredibile della storia. Cioè, diciamo, a quei pochi che non lo sapessero, 3-0 del Celtic all'andata, il Celtic va in vantaggio al 22esimo del primo tempo. Sì, sì. Sembra tutto finito, 1-1.
5: Vengono asfaltati.
7: E escono dal supplementare perdendo 5-1, quindi 5-4 on aggregate.
5: Sì, d'altra parte perfino Sabata Puel Bersheva è più interessante dello spettacolare di mercato che tiene botta
7: quello
5: in questi
7: tutto.
5: Giorni.
7: Tra l'altro, qualsiasi cosa.
5: Tra l'altro stasera una grande partita. Stasera almeno quello me lo concederai nei preliminari di Champions League. Poi io magari non guardo la Champions, però i preliminari mi intrigano perché sono queste squadre un po' strane.
7: Certo.
5: Stasera tutt'altro che strano, perché c'è Lione-Fenerbahce, quindi Fonseca contro Lukaku, andata 1-1 a Istanbul, e stasera è tutta da giocare.
7: Sono d'accordo, no, ma Lione-Fenerbahce è una, diciamo, partita della borghesia del calcio europeo, c'è, cioè, anche il Champions League, la partita che avrebbe potrebbe avere un suo fascino. E poi sono d'accordo con te. Il problema della Champions, è che in autunno è noiosa. In autunno è diventata noiosa, secondo me, è meravigliosa da febbraio in poi.
5: O prima, ad agosto, con i preliminari, dentro fuori, partita secca.
7: Prima del preliminare, poi la fase campionato non mi esalta. La fase campionato diventa interessante solo se qualcuno la combina grossa come il Napoli l'anno scorso, quindi poi chiaro, Napoli-Chelsea diventa una partita imperdibile, però è perché veramente il Napoli l'anno scorso ha fatto malissimo, quindi insomma, le italiane, io credo che tutte e quattro le italiane anche quest'anno abbiano tutte le carte in regola per poter passare il turno serenamente, e poi comincia il Royal Rumble, per carità, da febbraio in poi, che è meraviglioso, nulla toglie niente alla Champions. È meraviglioso e mi manca da morire farla, perché comunque sì, ci sono stati fantastici, atmosfere fantastiche, però la fase campionato per me è un po' anacquata.
5: Le faccio notare che sono le cose che io dicevo, ne abbiamo già vissute due, però alla vigilia della prima a me già entusiasmava poco, prima di vederla e di provarla. Ha continuato ad entusiasmarmi poco, poi c'è quell'ultima giornata folle in cui ci sono un milione di partite,
7: incomprensibilmente divertente. Ricordati la qualificazione l'anno scorso a proposito di Mourinho, che sentivamo prima, col Benfica. No, l'ultima giornata è divertente. Se qualche italiana si complica il cammino, diventa interessante, ma se un'italiana ha un andamento italiana, comunque squadra, diciamo, della borghesia, dell'alta borghesia, se non proprio dell'aristocrazia del calcio europeo, perché purtroppo non lo siamo più, fa un cammino mediamente decente. Tanto è vero che poi fanno turnover.
5: Turnover
7: in Champions, perché magari un Inter Atalanta in campionato, dico così a caso, è più importante.
5: Beh, ma ti ricordi?
7: Successo continuamente.
5: Ma certo, ma ti ricordi che l'Inter fece il turnover in vista di Lecce in quella famosa partita con il Bodo, sì. E lì secondo me sbagliò.
7: No, però lì è un'altra cosa.
5: Fu un errore, credo, perché
7: lì era già la fase di eliminazione diretta. Ma invece nella fase campionato è giusto farlo. Poi è chiaro che saltare un turno è un vantaggio, nessuno lo nega. Quindi se hai la possibilità vera di arrivare fra le prime otto, che secondo me è una possibilità che ha soprattutto l'Inter tra le quattro italiane, e allora è chiaro che quello ti può dare un vantaggio, ed è un vantaggio che sicuramente è ben retribuita quella cosa lì.
5: Però
7: in generale io penso alla Roma, penso al Como e tutto sommato penso anche al Napoli. Se tu riesci a fare una fase campionato discreta, vai avanti e poi vai a divertirti.
5: Poi
7: vai a vedere
5: poi dopo questa,
7: che succede.
5: Questa
7: però,
5: grande notte di calcio europeo, domani avremo i sorteggi, che sono i sorteggi delle partite.
7: Bellissimo.
5: Stasera, peraltro, c'è anche il debutto di Mourinho al Santiago Bernabéu. Filippo Mannarici, buongiorno.
8: Buongiorno.
5: Io vorrei esserci.
7: Io sto ansio, che comunque è bella.
8: Vabbè.
7: Sta benissimo, però insomma.
5: No, io tra l'altro Filippo ti facevo ad Andorra raccontare l'esibizione spagnola di Pogacar, visto le tue recenti passioni per il ciclismo.
8: Sì, è che si accavalla un po' tutto. Tra l'altro quest'anno la Vuelta si chiude nel weekend del Gran Premio a Madrid.
5: Sì, vero.
8: E tra l'altro, infatti, anche per questo la Vuelta non si chiude a Madrid. Per cui seguire un po' tutto adesso, c'è la Liga che viene presente, si gioca ogni giorno. Poi appunto arriva il sorteggio della Champions. Sarei andato volentieri ad Andorra, ma no, bellissima esibizione.
5: Invece ti tocca Mourinho.
8: Esatto, Mourinho, che abbiamo già visto all'opera. È molto divertente vedere come si barcamena. Perché voi prima stavate citando la Champions, il finale, vi ricordate, no, che il Madrid perde col Benfica di Mourinho,
5: sì.
8: E quindi deve andare al playoff, e gli tocca il Benfica di Mourinho, e quindi no, ne succedono tutti i colori, Prestiani, Vinicius, no, cambiano le regole addirittura, adesso non si possono più mettere le mani davanti alla bocca per colpa di quella partita, no? E l'altro giorno lui di nuovo, prima partita, Vinicius fischiato, sbeffeggiato, no, Ballon de Playa gli cantano, lui che se la prende. E lui quindi domanda a Mourinho e dice: no, certo, adesso qualsiasi cosa dico, poi mi andate a tirare fuori quello che ho detto quando ero al Benfica. Ed è così, perché lui allora disse che guarda un po' come mai sempre a lui, no?
5: Sì.
8: Perché gli succedono queste cose sempre a lui. Adesso però dice: adesso è un giocatore mio, e quindi ha detto che gli fanno del bullying. E quindi ha cambiato un po' lo scenario.
5: Prima glielo faceva lui il bullying, adesso glielo fa.
7: Esatto. Comunque io non conosco Ricci di mare, conosco Ricci di pallacanestro.
8: Sì.
7: Ricci di mare, capelli Ricci, non conosco questo Ricci di
8: Gattel. Ha ragione. Però io mi sto divertendo molto, perché è chiaro, avendo questi episodi così freschi, ogni sua parola, no, può ha subito una controparte, no? Ha subito un confronto che avendolo poi scatenato lui, perché lui in quel caso poi difendeva Prestiani, perché lui c'ha sempre questa cosa: io difendo i miei, l'ha detto anche nella prima conferenza stampa, no? Che va bene, però se difendi i tuoi adesso adesso Vinicius è
7: io sono di parte su Mourinho,
5: ma siamo tutti di parte, Piero, ma siamo tutti di parte.
8: Io racconto,
7: trovo che questa cosa lui è talmente onesto nella sua, certe volte anche disonestà intellettuale, uso una parola forte, no?
8: Esatto.
7: Te lo dice, io difendo i miei, e quindi un anno fa doveva difendere Prestiani, adesso difende Vinicius. È chiaro che c'è un cortocircuito fra le due cose, però è talmente candido, è talmente onesto e sincero nel dirti che fa questa cosa perché adesso addosso di nuovo la camisetta blanca, e quindi insomma è un gigante della comunicazione, per me è anche un gigante della panchina. Tante volte questo essere stato un gigante della comunicazione, secondo me, lo ha portato anche a far sì che quasi il resto venisse messo in secondo piano. Poi calcio è cambiato negli ultimi anni, è vero che per tante stagioni non è stato sicuramente all'altezza del passato, ma è anche altrettanto vero che le squadre che lui ha preso in questi anni non è che senza di lui abbiano vinto tanto. Cioè, quando uno parla del Tottenham, a Roma il 90% dei tifosi della Roma lo continua a venerare come una leggenda, perché ha vinto una coppa che sarà una coppetta, però intanto l'ha vinta, era la coppa che giocava in Europa e alla fine l'ha vinta.
5: Ma poi ha dato alla Roma uno status,
7: l'anno dopo avrebbe meritato di vincere l'Europa League, che non è affatto una coppetta.
5: Poi ha dato alla Roma uno status, cioè solo finale, venendo, arrivando, cioè se tutto il mondo in quei giorni lì Roma era veramente caput mundo.
8: Cosa avevano fatto? 65 sold out di fila, no? Mi ricordo.
5: Ma sì, ma non l'hanno ancora smesso, credo. Non hanno ancora smesso.
8: Per dire, cioè, però ha cominciato con lui, no? No, ma vale per il Fenerbahce, vale per il Manchester United anche. Cioè, lui ha fatto quello che poteva fare con quelle squadre. Adesso qui è in una situazione, secondo me, straordinaria. Sia lui che Florentino si giocano un po' tutto, no? Perché sono entrambi un po' all'ultima spiaggia. Perché qui devi vincere per forza, devi vincere la Champions, perché se no non va bene. E cavolo, c'hai anche uno squadrone a disposizione che però continua a avere gli stessi problemi che aveva prima. Questo perché poi, cioè, alla fine, il problema del Real Madrid è che andati via Casemiro, Modric e Kroos non sono mai stati sostituiti realmente, soprattutto Kroos, no? E Modric. Per cui adesso si ritrovano, ci ha provato Ancelotti, ci ha provato Xabi Alonso, ci ha provato Arbeloa, gli è andata male, mo tocca a lui con gli stessi uomini, quindi sarà insomma è una sfida notevole. Poi davanti hai tutto quello che vuoi,
5: sì.
8: Però ce l'avevano anche prima, Mbappé da due anni che è Piccici, ha segnato una caterva di gol, però i trofei non sono stati vinti. È una squadra che non ha l'equilibrio necessario. Vediamo se glielo trova Mourinho.
5: Sì, no, ma la sfida ancelottiana, anche Ancelotti tra un Real Madrid e quell'altro ha attraversato vari mari, no? Da quello napoletano all'Everton.
8: Era una situazione simile, no?
5: Sì, appunto.
8: L'Everton era in declino, anche Carlo. Poi in quel caso aveva chiamato lui, l'hanno preso e ha vinto due Champions e una Liga. E José è stato richiamato lui, era appunto un anno fa veniva licenziato dal Fenerbahce. Cioè,
5: sì.
8: La situazione di Mourinho.
7: Però vedi, è un fatto secondo me di standing, no? Al di là del fatto che dietro la scelta di Florentino c'è sicuramente una scelta un po' reazionaria, nel senso che lui che ha fatto, ha dato fiducia adesso la banalizzo, alla nouvelle vague, ai giochisti, eccetera, eccetera. Ha scelto un allenatore bravo che veniva da cose straordinarie, perché non è che si può discutere quello che aveva fatto a Leverkusen, e che aveva tutte le caratteristiche per poter far bene. Le cose sono andate malissimo. E alla fine ha detto: se devo perdere, se non devo vincere, almeno lo faccio con le mie idee, con le persone che conosco, con le persone. My way, no?
8: Cantano entrambi
7: io
8: my
7: continuo,
8: way. Esatto.
7: Esatto. Sì. Io continuo a pensare che l'allenatore ideale non esista, che esistano allenatori più o meno adatti, più o meno fit, per fare un po' i figli e dirlo all'inglese, con determinate caratteristiche di squadre, con determinati momenti. Quindi io sono il primo a dirti che negli ultimi 10 anni, in termini di creatività e innovazione del gioco del calcio, Mourinho non è fra i primi 3, fra i primi 5, probabilmente neanche fra i primi 10. Però se ho una squadra molto forte, con tutta una serie di star, dove c'è bisogno di disciplina, dove c'è bisogno di governare i media, e Filippo lo sa meglio di tutti noi, a Madrid sono un elemento fondamentale, e una scelta come quella di Mourinho è una scelta che ci sta. Così come ci stava la scelta di Ancelotti, che quando arrivò al Real Madrid, lo ricorderete, veniva dall'esperienza all'Everton, sembrava sul viale del tramonto, e all'Everton era sul viale del tramonto perché probabilmente per costruire una squadra media e riuscire a tirar fuori qualcosa di più, va a prendere Farioli, ma veramente vanno a prendere Fagioli.
9: Ma certo,
7: cioè,
9: ma
7: sono proprio
9: ci sono le categorie. Disse qualcuno che ci sono le categorie, no? Il che non vuol dire
7: sì,
9: categorie.
7: Magari Fagioli fra 10 anni, ce lo auguriamo, sarà il nuovo Mourinho, sì, o il nuovo Ancelotti. A me piace moltissimo,
9: ma ho certo.
7: detto Fagioli, per dirti lo stesso Xabi Alonso, per dirti Maresca, cioè sono tutti allenati, però sono fasi della vita in cui devono dimostrare, anche De Zerbi, che non ha cominciato bene col Tottenham, ma ha una grande occasione quest'anno, ma anche una grande responsabilità. Io tifo per De Zerbi,
9: sia no, chiaro, ma anch'io. Poi apriamo una parentesi anche su quella roba lì, perché
7: sì, ok. No, ma adesso sto scherzando.
9: No,
7: voglio dirti, mi piace
9: su De Zerbi. Poi apriamo una parentesi, perché ieri hanno preso, a proposito di mercato, hanno preso Savigno, Savigno.
8: Adesso ce n'è un altro, no? Adesso devo prendere un...
9: Ma ho perso il conto, perché siamo già a, mi sembra, una mezza miliardata, no? Una roba così.
8: Sì, siamo così.
7: Posso dire una cosa? Posso dire una cosa che mi usare contro di me?
8: Ci sono? Vabbè.
9: Contro di te.
7: Contro di me, però mi apprezzerete, no? E penso per un mese Capuano non potrà dire che sono democristiano. L'Arsenal vince il campionato inglese con... almeno 8 punti sulla seconda, una cosa che dico contro la scaramanzia, cioè proprio è una follia, un suicidio. Probabilmente ho preso un colpo di sole in questo momento, ma ne sono convinto. È troppo in una fase, secondo me, di maturità incredibile. Vabbè,
8: sì, c'è anche, io sono d'accordo, Pier. Sono d'accordo con te. Poi vediamo se veniamo smentiti. Il campionato inglese lo sappiamo, complicato, tutto quello. Però io sono d'accordo, mi sembra incredibilmente superiore rispetto alle altre. Poi dopo tutto può succedere.
9: Cioè l'Arsenal come l'Inter
8: non è essere tifosi o no, essere scaramantici, dai, è una realtà, è una squadra in questo momento superiore. Ma io sulla Premier continuo a pensare che ci siano delle cose molto molto strane che succedono, perché tu hai citato prima Savigno. Allora, Savigno è stato un flop al City, ha fatto 2 gol in 2 anni e adesso questi lo pagano 100 milioni. E qua si spendono i soldi che non ci sono, un po' come magari succedeva da noi, no?
9: Ecco, ma a questo proposito, ma al Barcellona, cosa mi sono perso? Al Barcellona hanno tolto le catene sul mercato, adesso prende tutti.
8: Sì, no, non del tutto,
9: un centravanti
8: del tutto, però
9: prende
8: no,
9: tutti tranne i centravanti.
8: Esatto, che tra l'unica cosa che gli serviva, no?
9: Ma non
8: è anche centrale di difesa. Sì, centrale di difesa pure gli serviva, però non l'hanno preso. No, la situazione del Barcellona è che comunque quest'anno sfondano il miliardo di incasso, per cui diciamo due soldi gli entrano, come dire, no? E continuano a non spendere più di quello che possono, perché tu devi sempre ricordare che 2 anni fa hanno speso 60 milioni per Dani Olmo e poi hanno fatto una fatica mostruosa per riscriverlo, e l'anno scorso 27 milioni per Joan Garcia. Quindi non è che ogni estate spendono 200, cioè quest'anno che sono tornati, al Camp Nou, hanno 15 anni
9: liberi.
8: Il problema del Barcellona, te lo dico, poi te lo verrà l'anno prossimo, quando di nuovo dovrà abbandonare il Camp Nou, perché questo è il grande problema, per quello che stanno facendo tante spese adesso, perché siccome devono mettere il tetto al Camp Nou, dovranno andare via e lì saranno di nuovo dolori, per cui questa è un po' l'estate, diciamo, la Summer of Love.
9: Sì.
8: Sì, devono spendere, perché poi di nuovo non potranno più spendere, per cui questo è quello che sta succedendo. Però sai, ribadisco, una volta che incassi 1.000 milioni, è chiaro che e di conseguenza è la stessa cosa che succede al Madrid, che sono 3 anni che la superata la soglia.
9: Sì, 1,2 miliardi mi pare.
8: Sì, 1,2.
9: Quindi Florentino sarà anche alla Last Dance dal punto di vista calcistico, ma dal punto di vista imprenditoriale è come l'impero romano, no? Non tramonta mai il sole sul Real Madrid.
8: Sì. No, assolutamente no. E infatti, diciamo, anche loro hanno speso tantissimo quest'anno, anche di nuovo. Qua il vero paradosso è Rodri, no? Il giocatore che era fondamentale per il Real Madrid,
9: l'ha
8: preso il Barça, che gli serve, ma anche no, cioè vuol dire gli serve Rodri perché è un fenomeno, quindi va bene, però diciamo il Barça aveva altre necessità, il Real Madrid poi spendono 140 milioni per Diomandé quando c'hai già, no, una pletora di campioni che giocano più o meno lì o in posizioni limitrofe. È tutto un po' particolare, però ecco, il passaggio vero era quello di Rodri al Real Madrid, che a quel punto sì che il Real Madrid si sarebbe sistemato, e infatti Mourinho ci è rimasto molto male, e va dall'altra parte, dove invece poi ecco mancano, poi è chiaro, tu cominci, diciamo, non c'è il centravanti, vincono la partita 5-0, dice vabbè, facciamo senza il centravanti.
9: Ma certo, no ma è così, poi ma a parte il fatto che secondo me, forse, non so Pier, tu hai appena pronosticato l'Arsenal pluricampione delle prossime 10 Premier, favorito il Barcellona?
7: Questa.
8: Ho messo in mezzo, da una Premier a 10 è arrivato Piero.
7: Questo è il metodo Cruciani. Che
9: ma sulla Champions, sulla Champions, come la mettiamo?
8: Due punti, è andato sul decennio, due lustri.
7: Anni, se...
8: due lustri ha messo. Poi hai detto un anno così titubante, così anche no, mettendo le mani avanti, un anno sono diventati 10, ci ha aggiunto uno zero.
9: Senza contare le Champions, le prossime 5 Champions.
7: Beh, si può fare, eh? Non sarebbe una cosa, sarebbe una cosa bella per l'umanità, insomma, sarebbe una cosa, sarebbe una cosa disprezzabile.
9: Ma per te è favorito il Barça o il Real?
7: Il Barça, per me è favorito anche il Barça, e non so Filippo cosa ne pensi.
8: Sì, anch'io penso di sì, anch'io penso che sia ancora favorito perché sono più avanti, voglio dire, hanno già vinto le ultime, la squadra è la stessa, e comunque hanno 8 campioni del mondo, quindi non è che è proprio più alcune altre stelle che arrivano da altri paesi.
9: Più un ragazzino che nel Real Madrid non troverebbe spazio. Sì. Disse Mourinho.
7: In generale il Barça mi sembra più una squadra continua. Siamo proprio così con la palla di vetro. Il Real può essere magari invece la squadra che fa l'exploit, perché insomma in termini
8: Il Real Madrid deve vincere la Champions, no? Questo è l'obiettivo, sai, cioè, il problema, allora Mourinho torna, quando arriva Mourinho nel 2010 lui veniva col triplete in tasca e il Real Madrid veniva da 6 anni, perché la gente magari se l'è dimenticato, 6 anni consecutivi nei quali usciva agli ottavi di finale, no? Perché uno poi no, sì. No? Per cui fanno 3 semifinali con lui e poi vincono 6 Champions con Ancelotti e Zidane in 11 stagioni, no? Adesso hanno fatto 2 quarti di finale e lui torna per questo, cioè l'obiettivo lì è la Champions, insomma, anche se probabilmente averne vinte 6 in 11, adesso sono diventate 6 in 13 anni, comunque quasi una ogni due, non ci sarebbe da lamentarsi, tra virgolette, però qui alla Casa Blanca ci si lamenta e allora se proveranno a
7: sono i famosi anni 10, i famosi anni 10 in cui Cristiano Ronaldo era meglio di Messi,
8: sì,
7: oggi sono in vera di... Perché sì, poi la memoria, quegli anni 10 lì, anche io avevo la fortuna di
8: non tutti gli anni,
7: non tutti gli anni, ma c'è stato quel periodo in cui Cristiano veramente spostava e Real Madrid arrivò a vincere quella quantità di Coppa dei Campioni, di Champions League di fila, e Cristiano Ronaldo aveva veramente un suo peso superiore. E in quegli anni per me era complessivamente, in quella decade lì, in quei 5 anni lì, è stato superiore a Messi, che poi invece nella parte finale della sua carriera ha ampiamente superato Cristiano Ronaldo. No, ma sono fasi, sono cicli, sono anche cicli aziendali. Quello che sta succedendo al Manchester City, per esempio, è abbastanza interessante. Cioè, la sensazione che dopo anni di investimenti clamorosi si stia pian piano cominciando a ricostruire una nuova fase, ma ci sta, insomma, alla fine non è molto, se la vediamo da un punto di vista aziendale, insomma, siamo la radio di Confindustria, quindi anche se poi io nello specifico ci capisco poco, però insomma ci sono fasi nella vita delle aziende in cui si investe molto, anni in cui si va un po' più di conserva, in cui anni di semina, anni di raccolto, anni un pochino più complicati, e mi pare che questo tipo di realtà la si possa anche legare al grande business del calcio, cioè anche certo. Qui ci sono situazioni di questo tipo. Quello che sta succedendo al City, per esempio, che rimane una squadra stracompetitiva con giocatori importantissimi, con inganni importantissimi, però
9: Guadì 100 appena arrivato, anche perché lì sotto la tripla cifra compra solo riserve.
8: Sì,
7: sotto
8: i 100, 2007, un altro 2007, no? Un altro 2007
7: volgare, cioè pagare uno meno di 100 milioni è
8: meno di 100 è brutto.
7: Anche no, dal punto di vista dell'autostima nei confronti del ragazzo, cioè il ragazzo potrebbe entrare in una crisi,
8: certo, si sente
7: inadeguato,
8: scatta la tripla cifra,
9: ragazzi. Comunque, al di là di tutto, Enzo Fernandez a me piace da morire. Ok, è stato pagato mi sembra 120 dal Chelsea, certo. Adesso dovrebbe partire per 150, cioè ma 150 milioni per Enzo Fernandez. Bravissimo,
8: sono una roba irreale.
9: Poi
8: almeno Enzo ha fatto bene.
7: Io mi ricordo sempre Rice, che è un giocatore che adoro.
9: Come no?
7: È un giocatore che adoro, però insomma, quando l'Arsenal l'ha preso per 120-130 milioni, insomma, cioè proprio c'è un altro, cioè, devi fare proprio il come quando fai la traslazione, no? Quando vai all'estero in quei paesi che non hanno l'euro e devi fare la conversione, c'è proprio un altro c'è un'inflazione diversa. Però ribadisco, sono
8: tanti anni, tanti anni con tante squadre in pieno, cioè la Premier League ha un deficit economico clamoroso, prima o poi qualcuno secondo me si stancherà anche di mettere guarda il Newcastle, guarda il Newcastle, gli arabi, il fondo PIF, tutto a posto, quest'anno hanno solo venduto. Cioè siamo proprio un backtracking, si torna indietro, proprio no guarda, quella strada lì la abbandoniamo, perché alla fine non è che puoi ogni anno investire 100, 200, 300, 500 milioni e poi alla fine perdi di l'anno perdendo 100, 150, 200, cioè vuoi dire, come dici tu, stiamo parlando anche di business, siamo la radio della Confindustria, così allora sono buoni tutti, come si dice a Roma, cioè se dobbiamo fare i soldi.
7: Sì, a un certo punto diciamo quella cosa che si chiama break even, quella sana cosa che si chiama break even, che non dico guadagnarci ma almeno non rimetterci, uno la deve considerare. Ma lì sono d'accordo con te, c'è un sistema che vive una bolla speculativa esagerata, in parte sostenuta dal fatto che la Premier League è la Superlega, nel senso che la Premier League ha una quantità di introiti, diritti televisivi clamorosi, ha una perequazione fra i club che sappiamo è molto superiore a quella che avviene in Italia e soprattutto a quella che avviene in Spagna, quindi hanno una distribuzione molto più equa e molto più democratica dei diritti fra le grandi e le piccole, e questo consente a squadre anche di fascia bassa di andare a fare investimenti.
9: Tu passi dalla seconda alla prima, passi in Premier League e diventi già multimiliardario, Pier. Cioè, diventi...
7: Però poi la Roma prende Malen che viene mandato via dalla Premier League come se fosse un corpo estraneo e vedi che giocatore è. Io non penso che Malen...
8: È chiaro che fai questi errori, è ovvio che è il mercato stesso che ti porta a fare questi errori, però appunto per quello io non riesco a capire il caso Savigno, però Malen è diciamo, ormai campionati come la Spagna e l'Inghilterra e l'Italia devono vivere anche di questo, degli scarti, vabbè da te non ha funzionato, mandalo qui che secondo me invece funziona. L'astuzia del mercato per noi che siamo campionati di margine rispetto alla Premier League a livello economico è questa. Però
7: perché poi la cosa che garantisce non è soltanto il fatto che il pallone è rotondo, è il fatto che poi comunque alla fine si gioca in 11 e quindi poi alla fine tu puoi trovare degli esuberi, delle opportunità di gente che trova poco spazio da altre parti e che quindi alla fine, pur di venire a giocare, pur di dare la possibilità ai club di monetizzare qualcosa, hanno bisogno di... E noi stiamo diventando questo. Non è che sia la cosa più bella del mondo. È chiaro che sarebbe meglio stare negli anni 90 e andarci a prendere i migliori olandesi, i migliori tedeschi, i migliori giocatori, i migliori brasiliani, i migliori argentini. Noi oggi questa cosa non ce l'abbiamo e dobbiamo cambiare un po' di vendita. Andiamo o su dei profili molto stagionati che hanno voglia ancora di dimostrare qualcosa, oppure su dei ragazzi e diventiamo un campionato magari di prospettiva, come è stato per anni per esempio il campionato francese, che è un campionato nel quale è il campionato dei procuratori, degli agenti,
9: è ancora così. Però guarda che non quest'anno io sono fiducioso, non è una brutta prospettiva, perché finché arriva gente come Mastrantuono, che Filippo conosce molto bene, come Nico Paz che è arrivato, Valdepeñas non lo so, devo capire, insomma arrivano ragazzi che magari non staranno qua per tutta la carriera, perché magari andranno in Inghilterra pagati 200 milioni. Però non è una brutta prospettiva avere questi che sgambettano dalle nostre parti, quindi non è che mi dispiace. Senti, ma prima di salutarti, Phil, volevo sapere anche mercato, cicaleccio del mercato, lo spettacolare sul mercato, pure in Spagna è di moda, abbiamo sentito prima i fischi a Julian Alvarez, Atletico Madrid che incrocia piste con le italiane, da Sorlo, Tanico Gonzalez, addirittura David che pare interessare al Cholo Simeone. Ad esempio Julian Alvarez che fa?
8: Allora, ma è un caso clamoroso, di un errore di comunicazione dopo l'altro, lui era sicuro di credere che sarebbe andato al Barcellona.
9: Al Barcellona.
8: Diciamo sicuramente, però il Barcellona ha offerto 100 milioni, questo c'ha una clausola da 500, un contratto fino al 2030, guadagna 12 l'anno lordi e pensava di andarsene via così. E l'Atletico ha detto no, guarda, minimo ce ne porti 150 e non dal Barcellona, per cui potrebbe ancora finire all'Arsenal in uno scambio con Gyökeres in caso, così. Però in generale questo è intrappolato anche dalla sua stessa, diciamo, dal suo stesso malaffare, cioè vuol dire, si è comportato male durante i mondiali, ha detto me ne vado a Barcellona, durante i mondiali era lì con l'Argentina, insomma tutta una serie di errori. L'altro giorno hanno massacrato i tifosi dell'Atletico adesso vediamo, perché comunque il Cholo, che è un pragmatico, dice vabbè, però finché sta qua, cioè questo è importante per noi, perché non è che poi ne trovano un altro, questo è uno dei migliori attaccanti del mondo. Se se ne va, che fanno? Con chi lo rimpiazzano? Non è che hanno la cantera al Barcellona e il falso 9, per cui bisogna pensarci. Per cui vediamo, manca una settimana, lui c'ha questa faccia, allora stamattina non si è allenato per indisposizione, la situazione
9: come
8: è pessima.
9: Ken alla Fiorentina, sì. Indisposizione, Ken, sì. ha presentato Ken, certificato.
8: Solo, diciamo, secondo me è moltiplicato a livello economico, per esempio, sì. Perché comunque no, il profilo è ancora più alto. E niente, quindi siamo tutti in attesa, ma si è infilato in un mezzo vicolo cieco da solo col suo procuratore, sì. Hanno tirato la corda e non so se con i tifosi si è spezzata, poi se resta lì piano piano magari sai, nel calcio poi comincia a segnare,
9: sì. Gli balla ancora la giustificazione, motivi familiari, e poi o resta lì o va da un'altra parte, perché in disposizione se l'hai giocata oggi, motivi familiari, magari se la gioca domani e poi la settimana prossima finisce il mercato e quindi resta lì o va altrove. Ciao Fila, molto
8: forse
9: presto.
8: C'è ancora forse, sì.
9: Sì. Sì. A molto presto Filippo. Ciao, grazie. Ciao Pier, saluto anche a te, ci sentiamo domani. Ciao, abbraccio. Borsa, torniamo.
10: Non telefono, non chiamo.
11: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
10: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
11: Ecco, bravo mister.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: È italiana?
16: Sì.
15: È affidabile?
16: Sì.
15: Rispetta l'ambiente?
16: Sì. Indovina chi è?
15: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti
16: nasce,
17: cresce,
15: resta con te.
18: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
19: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
20: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
21: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
22: Vi presenta Borse in diretta.
23: Inizia la divulgazione dei dati economici americani attesi per oggi. Intanto è stato confermato al PIL del secondo trimestre la seconda lettura più 1,5%. I redditi personali più 0,4% a luglio, le spese per consumi più 0,2%. Abbiamo dati sopra le stime e infatti, e nel frattempo arriva anche il dato più atteso della giornata, l'inflazione PCE, il dato molto atteso appunto che monitora l'andamento dei prezzi americani. Abbiamo a luglio un incremento al 3,7% su base annuale, dato sopra le stime, e poi gli ordini di beni durevoli a luglio più 1,1%, migliore delle attese. Sicuramente il dato sull'inflazione non potrà essere trascurato dalle dichiarazioni che rilascerà venerdì a Jackson Hole il presidente della Banca Centrale Americana, Kevin Warsh. È molto atteso appunto il simposio che riunisce economisti, esperti di economia e banchieri centrali di tutto il mondo. Nel frattempo vedremo come aprirà alla luce di questi dati Wall Street quest'oggi, che peraltro attende anche un'altra importante prova, i conti di Nvidia. Nel frattempo l'Europa allunga il passo dal punto di vista degli indici azionari: Francoforte più 0,4, Parigi più 0,7, Milano più 0,61%, grazie a Buzzi più 2,88, Fincantieri più 2,26, A2A più 1,81, più 1,7% per Unicredit, Azimut e Poste Italiane, rialzo di 1,5% per nel settore della moda Brunello Cucinelli, Moncler, ma anche per Avio, più 1,26% per Generali, mentre abbiamo un calo degli energetici per effetto del ribasso del prezzo del petrolio, ma anche per la possibilità, se ne sta tornando a parlare, che venga applicata una tassazione sugli extra profitti delle major energetiche. Eni meno 1,46, Snam meno 0,85, abbiamo un calo anche di Saipem meno 1,22%, meno 0,7% anche per l'ottomatica. Per ora è tutto.
24: Yeah, uno c'è!
25: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
24: Piacere, Calzolone!
25: Che bel nome! Finalmente qualcuno! amicizia?
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: parlare sempre di Leão. Lei lo vuole tenere questo giocatore?
1: Leão non è importante in questo momento. In any moment, the most important thing is the squadra. È lo più importante. And I'm really happy with CC. We will see what is going to happen in the end of the market.
2: Vabbè, abbiamo ricominciato con tutti convocati giovedì scorso, oggi è mercoledì e torniamo alle buone abitudini. Buongiorno Carletto Pellegatti.
3: Un saluto a tutti, bentornati. Sono tornato che mi sarei augurato quando ci siamo visti l'ultima volta o sentiti, che era l'inizio di agosto, no, circa.
2: Sì.
3: Con questo mood, la vittoria, le due belle partite, metto dentro anche quella col Manchester, una squadra alla quale manca ancora qualcosa, ma c'è l'idea di fare qualcosa, quindi avrei firmato di essere in questa, attenzione, mood, non ho detto bandiere, questa situazione psicologica. Ero più preoccupato all'inizio di agosto.
2: Sì, anche perché è un periodo tipicamente estivo, di fine estate, no, dove vedi cieli molto, molto interessanti come quello di Torino, con tante stelle, e temporali di mercato.
3: E sì, però ci sono anche che poi ci sono i temporali di partita, perché era due anni che non vincevamo la prima, sconfitta l'anno scorso con la Cremonese, e due anni fa pareggio col Torino è andata già bene. Quindi siamo contenti.
2: Monica Colombo, buongiorno. Buongiorno signora, come sta?
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno, che oggi sul Corriere della Sera ha scritto questo pezzo.
3: Fuori
2: tutto. Siamo alla settimana del Black Friday.
3: Sì, bravo, bravo. Buongiorno Monica.
4: Esatto.
2: Senti, Black Friday che interessa da vicino, molto da vicino, il Milan, perché Amorim si muove tra amori giovani come Cisse, pietre scartate dai costruttori precedenti Musa e Giucuezze, ed esuberi chiari messi fuori rosa e snumerati che devono per forza partire.
3: Anche se do la notizia, oggi primo allenamento in gruppo di Leão.
2: Sarà l'ultimo.
4: Esattamente.
3: E non so se sarà l'ultimo, però è convocabile. Poi non so se visto, adesso ci dirà Monica le ultime sue su Galatasaray, che secondo me è in testa alla lotta, ma non è detto che vinca. E

0: via, perché a mio avviso, con tutta questa folla di agenti, avvocati e intermediari che si stanno muovendo attorno al trasferimento di Leao, tra cifre auspicate e proposte reali che accontentano
1: Poche.
0: tutte le parti in causa, è come dire, parecchia acqua scorre in mezzo, nel senso che io penso che alla fine, se c'è una squadra in vantaggio sulle altre, è il Galatasaray,
1: Anch'io.
0: perché comunque è il club che più o meno una parvenza di accordo con Leao sull'ingaggio in doppia cifra lo ha trovato, e di conseguenza, avendo già l'ok di una delle controparti, diciamo che il Galatasaray può essere messo in una posizione di vantaggio rispetto agli altri club di Premier che si sono affacciati. A parte che al Tottenham è stato solo proposto, non è il Tottenham che è andato a bussare alla porta del
1: Sì,
0: Milan. Poi
1: tanto
0: c'è.
1: loro 50, 60, 70 non li negano a nessuno.
2: Sì, non li legano nessuno se sono quelli che vogliono loro.
1: Sì, ho capito, ma sai, quelli che. No, dopo che ne parlavamo prima, spendi 100 per Savinho, che è uno che alla fine della City ha fatto un mezzo buco nell'acqua, capisci bene
2: Ma per
1: che.
2: Delap, che ha fatto 3 gol, 60 milioni mi sembra il Nottingham o qualcosa del genere?
1: Ma lì non si. Ti
0: Sì.
1: muovi su altre prospettive.
2: Monica ha detto una cosa tra le righe, perché lì non è solo il Galatasaray che fa l'offerta al Milan, lì ci sono gli avvocati di Leao, persone che fanno gli interessi di Leao, mancherebbe altro. Ma poi lì ci sono gli agenti che portano casa X se va in Turchia, portano casa meno di
0: Certo.
2: X se va in Inghilterra, e cercano di portarlo non dove sta meglio lui, dove sta meglio loro. Sbaglio, Monica?
0: E beh, certo, anche perché mi sembra di intuire che Jorge Mendes ha promesso a Cardinale e al Milan un ingaggio in Premier League, ed evidentemente sarebbe lui a incassare l'eventuale commissione. Qualora invece Leao andasse al Galatasaray, so che c'è un altro intermediario forte che si chiama Gardi, e che è quello,
2: Esatto,
0: una
2: cioè hai
0: sorta di
2: capito?
0: plenipotenziario dei club di Istanbul, insomma. E di un po' questo problema, cioè di tutta una folla che si agita alle spalle di Leao, è stato il leitmotiv delle ultime stagioni, perché comunque ricordiamoci che prima di arrivare alla questione, alla fumata bianca per il rinnovo, comunque c'erano stati svariati incontri, anche il
2: Sì,
0: papà di
2: bravo,
0: Leao
2: bravo.
0: aveva avuto
2: Sì,
0: un
2: sì. Ecco,
0: ruolo nella vicenda, insomma, non è mai stato semplice, ecco, trattare con
2: dato
0: Rafa.
2: che poi tu mi dai i tempi come
1: Sì.
2: sempre, un po' abbiamo parlato del Milan, no? Un po' tumultuoso, uso degli aggettivi soft, anche la situazione Juve, Juventus.
0: Sì, assolutamente, perché nonostante ci
2: Spiegacela.
0: sia stato un cambio di management, diciamo che Giovanni Cardinali e Ricky Massara ben conoscono il campionato italiano, magari più di quanto poteva essere in passato per
2: Comolli.
0: l'era francese con Comolli e Modestò, però hanno ereditato da un lato una squadra che evidentemente è stata costruita non con equilibrio, ma insomma sbilanciata. E per giunta, dopo spese nelle precedenti campagne acquiste faraoniche, comportando perciò un doveroso risparmio in questa sessione di mercato. E quindi in questo momento c'è Luciano Spalletti che reclama uno se non due attaccanti, ovvero il
1: Sorlo,
0: famoso
1: Sorlo te.
0: centravanti, come dire, strutturato, che può essere Sorloth o Mateta, e magari anche Zirkzee, che più o meno è già in pugno, è già prenotato, arrivando pure con la formula del prestito. E però devono uscire David, e se
2: Miretti, mi
0: possibile
2: hanno
0: anche
2: detto.
0: Milik, che è
1: Miretti è in
0: ancora
1: partenza.
0: a Miretti è in partenza verso il Beşiktaş, e quindi farebbe largo a

0: tesi su cui si è fiondato Gasperini con la Roma, un po' perché è vero che Gasperini ama Chessy, lo conosce, è uno dei
1: È
0: suoi
1: vero,
0: pallini, è anche
1: Berg.
0: vero che non gli sembrava vero
2: Rompere le scatole al suo amico Ricky Massara. No, ma
0: Esatto.
2: questo certamente, poi si tratta anche di capire che sì che giocatore è, perché noi ci ricordiamo che sì che partì per l'Arabia 3 anni fa, dopo tutto questo tempo lì, insomma
1: Però
2: io
1: io
2: ci
1: penso
2: metto
1: che lo vai a
2: l'asterisco, eh.
1: vedere.
2: Io sì, ho capito
1: Lo
2: Carlo,
1: vai a
2: però è
1: vedere.
2: uno che ha giocato
1: Ad
2: una
1: altri
2: stagione in
1: ritmi e ad
2: calcio.
1: altri
2: Io
1: livelli.
2: quando li vedo che frequentano quel campionato, poi vengono qui, giocano in nazionale o si riciclano nei club, non trovo
1: Io
2: normalmente gli stessi
1: credo che fra un po'
2: giocatori.
1: ci sia il traffico, ne parliamo magari dopo, me lo dirai tu, se
2: Sì,
1: c'è il io me ne
2: c'è il
1: intendo.
2: traffico.
1: Ecco, però dopo ci spieghi un attimo che difficoltà ha il povero Massara che ha lasciato Gasperini e si ritrova Spalletti che dice: "Oh, Colomoni ha capito perché non gioca da 2 anni". lì è dura.
2: Quella è carina, a dopo.
3: Strade in diretta.
4: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, un incidente provoca code tra Grisignano e Vicenza Est in direzione Milano. Sul tratto romagnolo della 14 Adriatica, per un altro incidente in colonnamenti tra Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. E sul tratto toscano dell'Autostrada del Sole permangono lunghe code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano per un incidente in corsia di sorpasso poco dopo Incisa, dove erano già in corso lavori. Andiamo infine in Campania per segnalarvi che per operazione di rimozione di mezzi pesanti coinvolti in un incidente avvenuto nella notte è ancora chiuso in direzione Avellino il raccordo Salerno-Avellino tra Fisciano e Montoro Sud. E inoltre tra Salerno e Baronissi, sempre verso Avellino, 3 chilometri di coda per incidente. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, tornerà tra un'ora circa.

0: c'est un coach déjà qui affiche une maturité pour son âge. Il a 3 ans de moins que moi. À chaque fois, il essaye de nous parler à travers des métaphores ou alors des choses de la mythologie grecque dont il est passionné. C'est des messages assez puissants. Et...
1: Allora, questo è un vecchio amico di Carletto Peregatti, cioè Giroud.
2: Ah, perché parla di mitologia?
1: Perché parla del figlio di un antico amico di Carletto Peregatti, e cioè Davide Ancelotti, che lo allena.
2: Ah,
1: e che dice che si rivolge a loro mandandogli questi messaggi.
2: Metafore mitologiche, eccetera.
1: Non è male, chissà se Amorim fa le metafore sull'antica Grecia.
2: Guarda, oggi, sì, lo dico anche a Monica, vado a prenderlo, così lo dico. Anticipo la domanda, se trovo,
1: sì,
2: che farò a Sisse o Sisse, se lo trovo, perché...
1: Senza accento, dice lui.
2: Dice lui senza accento. Adesso mi vado a trovarlo, però adesso non lo vedo. Eccolo qua. Monica, mi senti?
3: Sì, assolutamente.
2: Il nome Alfagio, o Alfadio, quello che vuoi, è un nome maschile di origine africana, tipico della cultura Fulani, un gruppo etnico diffuso nell'Africa occidentale. E il significato vuol dire è un nome di potere, associato alla leadership, al comando, al coraggio e alla forza militare.
1: Sì,
2: gli chiederò se si trova come leadership, comando, coraggio e forza.
1: Perché qui si fa della cultura.
3: Maschio alfa, insomma.
1: Maschio alfa.
2: Esatto, perché poi dicono la radice alfa. Perché poi,
1: vedi come ha sintetizzato.
2: Si gioca, esatto.
1: Sintetizzato.
2: E chi porta questo nome viene descritto come una figura sicura di sé, carismatica e coraggiosa. Ed è la prima volta che a Radio 24, nella storia
1: di Radio
2: pluriennale, 24, abbiamo parlato della cultura Fulani dell'Africa occidentale.
1: Hai capito? Perché qui si fa della cultura.
2: Se non andate da altre parti,
1: sì, oppure si parla di denaro, cosa che tra poco farò con Monica Colombo.
2: Ma ha proprio vil denaro?
1: Sì,
2: tu ti butti denaro come paperone dentro.
1: Ma
2: nella,
1: sai,
2: piscina.
1: Leo Turrini ieri mi ha detto che...
2: Chi?
1: Leo Turrini,
2: sì,
1: ieri mi ha detto che è sempre meglio passare alla cassa che alla storia. messaggio in cui io mi trovo abbastanza,
2: cioè, allora, sì, Monica, chiude con le citazioni, così hai tutto un panorama. L'altra famosa frase: il denaro non dà la felicità ma rende meno nervosi.
3: Esatto.
1: Spalletti
2: che, cioè, che ci,
1: ecco,
2: ha sorpreso, perché Colomonet, che ha sbagliato un gol incredibile, capita,
1: sì,
2: ma abbiamo capito. È certo che Massara è passato da Gasperini, che se doveva dirgli qualcosa gliela dette. Adesso con Colomoni è un tuo pensiero.
3: No, ma lì però mi viene da dire, però mettetevi d'accordo tra di voi, nel senso che
2: perché hanno insistito con Colomoni,
3: che Colomoni 3 anni a prendere era un attaccante con determinate caratteristiche, che cuce il gioco, che rientra, ma non è che sia un bomber.
2: No.
3: Ma non è che l'abbiamo scoperto.
2: E poi vendi Vlahovic
3: di campionato, certo, a Frosinone, voglio dire,
2: certo,
3: lo sapevamo. Quindi mettetevi d'accordo quando lo inseguite
2: per settimane,
3: per svariate sessioni di mercato. No, neanche settimane.
2: È vero.
3: Svariate sessioni di mercato.
1: Svariate, altro che, cioè, sono passati tre allenatori, sono passati
2: direttore generale
1: si è passati da Giuntoli a Comolli, adesso a Carnevali, cioè ci sono volute 3 società e 3 allenatori per prendere questo giocatore. Adesso non va già più bene. No, ma comunque io una roba che non riesco a capire a proposito di Vil Denaro sulle strategie della Juve, della Juventus, che ci vuoi fare? È una stratificazione di errori molto costosi che,
3: esatto,
1: è lì da sbrogliare, da risolvere. Poi anche lì Spalletti, come Amorim, come Allegri, dovranno essere molto bravi a far diventare le pietre scartate dai costruttori delle testate d'angolo, e qui citazioni evangeliche anche, però insomma Musso, Chukwueze al Milan, vediamo David Luiz alla Juventus, al Napoli ce ne sono diversi pure così, dovranno essere bravi anche in questo. Però sul Milan, cioè, io sinceramente la strategia di mercato non l'ho capita fino in fondo, perché va bene Leao che si è messo sul mercato da solo, e questo è già un errore di per sé, perché se tu vuoi Leao, vai lì lunedì mattina quando il mercato chiude martedì alle 20, no? Ma lo stesso vale anche per gli altri giocatori. Adesso con cui è partito, però quegli altri che devono andare via,
2: ti so rispondere io perché l'ho seguita bene. Hanno anteposto l'ambiente al fattore economico. E hanno detto: ma va bene, ci creeremo. E non so se è un errore. Loro ritengono che la priorità fosse togliersi giocatori che possono creare problemi al nuovo allenatore.
1: Sì.
2: Cosa che è successa con Allegri.
1: Sì.
2: Qualcuno dice con gli stessi giocatori.
1: Ma è antieconomica, però.
2: E no, però lo sanno. Vabbè. Monica, mi sembra che hanno proprio una scelta, è stata, se, da quello che so io.
3: Eh sì, perché altrimenti non avrebbero reso così ufficiale la lista dei nomi degli appurati. Quindi è ovvio che il valore di questi cinque giocatori drammaticamente subisce un crollo, ma evidentemente tale era il timore che
2: hanno scelto.
3: A livello di ambiente, insomma, potessero essere più dannosi che utili. Non so, ieri vedo che sui social si è parlato molto di Fofana. Io non so cosa combina il povero Fofana nello spogliatoio per essere diventato così inviso.
2: Fofana Tomori, non lo so.
1: Sì, però ragazzi, si vede che Cardinale ha vinto il Superenalotto, ha trovato le chiavi del forziere di Zio Paperone, perché da un lato prende giocatori per pagandoli più della loro quotazione, no? Dall'altro lato butta via dei giocatori che sono un capitale del Milan perché non vanno bene in spogliatoio. Però voglio dire, secondo me è una strategia, lasciami dire, un po' particolare questa dal punto di vista economico, commerciale, finanziario.
2: Cioè un po' troppo, chiamiamo, epidermica. Cioè,
1: non so, dimmi te.
2: L'emozione ostacola il ragionamento.
1: Da un lato non voglio trattare, quindi tu mi chiedi 50 e ti do 70, così non mi telefoni neanche, non mi rompi i coglioni. Dall'altro lato, questi qui non li voglio più, quindi venite pure l'ultimo giorno, sono qui al Black Friday, basta che me li portate via. Insomma, non mi sembra una strategia esattamente commerciale, ecco.
3: Tra l'altro mi sembra proprio una sorta di all in, nel senso punto tutto per vedere se riesco a portare come minimo la squadra in Champions, se non a puntare al bersaglio grosso. E mi auguro che vada bene, perché del resto anche la linea che era passata negli ultimi giorni, ovvero basta fare degli investimenti che siano piccoli o grandi per pedine che non sono considerate di livello assoluto, ma se cambiamo è solo per prendere dei giocatori top. A parte che nessuno credo che si avvicina, come dire, a una trattativa di mercato con l'obiettivo
2: pensando di prendere un
3: giocatore scarso.
2: Però lui l'ha detto,
3: mi è sembrata,
2: cioè,
3: non va, di presunzione anche.
2: Lo so, lui dice, hai ragione, lui dice: se devo andare a prendere, mi muovo per quello, cioè faccio un nome a caso, Gonzalo Ignacio, no?
1: Sì.
2: 30, 40, sì. Ecco, non mi muovo per un buon giocatore, però per esempio a me, io piacerebbe, spero proprio che prendano questo Ken List, Alvin Sanchez, che è veramente bravo, trequartista, col piede mancino, e non un altro, non c'è col piede mancino che gioca adesso.
1: Sì, vabbè, ho capito, però hai trovato adesso...
2: Sì, però quando ci sarà Pulisic e Rabiot, giocano Pulisic e Rabiot, non Sisse.
1: Vediamo, sei sicuro? Io no, eh.
2: No.
1: Oh, io no, tu Monica?
3: Ma devo dire, tutti siamo euforici per l'ultima partita che abbiamo visto, quella di Torino, in cui insomma si è messo in mostra questo ragazzo che è stato un po' la favola della domenica. Però un conto è giocare come dire, alla prima di campionato contro il Torino, che deve ancora prendere le misure. Però voglio insomma vedere come sarà nell'arco della stagione. Io credo che come la squadra è cambiata con l'ingresso in campo di Modric, cioè, va bene i giovani, ma poi
1: sono d'accordo.
3: Cioè, prima c'era stato il 75% di possesso palla, va bene, però sterile alla fine.
1: No, quindi il figlio della luce può attendere, no? Io credo che possa essere un fattore in questa stagione del Milan.
2: Sì, ma
1: è vero che adesso io andrei a pigliare, adesso devo chiudere, però andrei a pigliare più un difensore centrale, ma tanto
2: anch'io sono d'accordo con te.
1: Ne parleremo vivendo e lo scopriremo vivendo. Ciao Monica, grazie.
2: Ciao Monica, un
3: ciao,
2: abbraccio.
3: Ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Carletto, a mercoledì prossimo.
2: Sì, sì, sempre diviso, mi sembra dal 7 settembre.
1: Sì, diviso dal 7 settembre quando torneremo in televisione, sia su 24 ore TV che da Zone. Grazie a Paolo.
2: Dispiace perché saremo un po' meno abbronzati. Dio mio.
1: Amen. Useremo dei filtri. Paolo Valentino in redazione, Paolo Corleone in regia, ci sentiamo domani.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour. Con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Oggi siamo in Umbria e cominciamo dalle fonti del fiume Clitunno e dal parco che lo circonda. Poi ci spostiamo a Bevagna, borgo arancione del Touring Club italiano con una storia millenaria. A due passi da Perugia e sul lago Trasimeno troviamo Magione, altro borgo tra i più belli. Per chiudere il primo giro a piedi facciamo anche una capatina nel museo dedicato alla ceramica a Deruta. Ale, invece con te dove si pedala?
2: Eh sì, Valeria, oggi pedaliamo da Foligno, città dove San Francesco iniziò nel 1200 la sua avventura spirituale, seguendo il percorso della ciclostorica La Francescana che si è tenuta il 21 settembre, alla quale ho avuto anche il piacere di partecipare, una manifestazione in stile vintage che permette di scoprire un territorio che è fatto anche di buon vino e di buona cucina, dal Tartufo al Sagrantino e tanti borghi del suo territorio. Ricordiamo che poi questi sono comunque percorsi permanenti, quindi fruibili tutto l'anno al di là di questa occasione. Poi a Gubbio, dove il 12 ottobre si terrà la Gran Fondo del Monte Feltro, un evento che unisce sport, divertimento e attenzione al sociale. So che a Gubbio poi ci porterà anche Silvio. A te la parola.
3: Allora, nell'ultima tappa del nostro odierno viaggio in Umbria scopriremo il Cammino di San Valentino, che è un viaggio a piedi di circa 190 km, che è diviso in 10 tappe, che ci porta a camminare ad anello intorno alla città di Terni, che percorre appunto la conca ternana, scoprendo, portandoci a scoprire insomma cascate, siti archeologici, abbazie, borghi medievali, ma anche antiche tradizioni. Poi, visto insomma che Valeria parlerà di Bevagna, lì tra poche settimane ci tengo a citare questo evento, il 25 e 26 ottobre ci sarà il Sagrantino Wine Trail, un evento che unisce la corsa con la scoperta di un territorio e dei suoi sapori. Questo insomma ci piace sempre qui a Grand Tour. Poi ci sposteremo infine anche insomma nell'ultima parte del programma a Gubbio per scoprire qui invece un'escursione che possiamo fare nella Gola del Bottaccione, che è un luogo molto suggestivo e anche unico e che ci parla di geologia ma anche di dinosauri. Poi lo scopriremo.
1: Siamo più che pronti, andiamo.

0: Salve Umbria Verde, e tu del puro fonte nome Clitunno. Così scriveva Giosuè Carducci, che qui trovò ispirazione. E ne parleremo perché il nostro viaggio in questa regione comincia proprio dalle fonti del fiume Clitunno e dal parco che lo circonda. Ci accompagna la guida Ebe Angeli. The candy corn, the spirit finds, abuse
1: has left me on my side. Le caratteristiche di questo parco sono le fonti del Clitunno, nel senso che qui sorge il fiume Clitunno. Dalle rocce affiorano le sorgenti che danno forma a questo laghetto. Ecco, la caratteristica, diciamo, è questo laghetto che è circondato poi da pioppi e da salici con un'acqua limpidissima. Questo laghetto però ha anche una caratteristica, nel senso che va da 10 cm anche a una profondità di 6 metri. E la bellezza è proprio l'ambiente, circondato appunto da tutta questa vegetazione e la limpidezza anche delle acque.
0: A proposito della profondità dell'acqua, è uno specchio d'acqua in cui ci si può bagnare?
1: No, assolutamente no. No, non ci si può bagnare, no. È un fiume. Il fiume nasce praticamente dalle rocce, si vede proprio da alcune fessure delle rocce e pian piano l'acqua poi forma questo laghetto che ha diverse profondità, però non è che ci si può bagnare. Invece al tempo dei Romani, cioè nel primo secolo avanti Cristo, il fiume era navigabile. Ce lo descrive proprio Plinio il Giovane in una lettera che invia a un suo amico, invitandolo proprio a visitare questo luogo, perché il fiume era considerato una divinità e quindi presso le sorgenti proprio c'era il tempio del dio Clitunno, che era un oracolo. E anche Caligola è venuto più di una volta a consultare questo oracolo. Parla appunto di questo specchio d'acqua, questo laghetto con l'acqua limpidissima, che aveva anche dei riflessi colore azzurro nel fondo, e tuttora è visibile comunque anche adesso, e le feste, cioè le cosiddette feste del dio Clitunno, che avvenivano il 1° maggio con addirittura delle gare di barca. Poi c'era diciamo l'area profana e l'area sacra. Nell'area profana, i cosiddetti bagni del Clitunno, Augusto poi li dona agli spellani, e quindi lì c'era la possibilità invece di bagnarsi in queste acque, che erano considerate acque comunque miracolose. Il fiume ha una storia proprio millenaria. Lungo il corso di questo fiume poi c'erano anche tutta una serie di ville patrizie.

0: Ed è rimasto qualcosa di queste ville?
1: Allora, da circa un chilometro, neanche un chilometro, andando verso sud, andando verso Trevi, c'è il tempietto su Chitunno, che è patrimonio UNESCO dal 2011, ed è una chiesa che ha la forma però di un tempietto sopraelevato, costituito da tutti elementi romani, ed è ormai certo che si tratta di un edificio longobardo dell'VIII secolo d.C. Ha la forma proprio di un tempietto tetrastilo, però costituito da colonne romane e anche altri elementi che decorano il frontone, e probabilmente è quello che rimane di questa realtà, diciamo, del periodo romano. Però è anche c'è da dire che nel 400 d.C. l'area è stata soggetta a un terremoto terribile. Sicuramente il fiume Chitunno si è ridotto moltissimo, quindi non era più navigabile, perché le acque, molte polle e sorgenti si sono ritirate, e probabilmente l'area con questo tempio e altre ville romane poi sono state distrutte. Ecco, questa è l'ipotesi, insomma, perché gli unici elementi, diciamo, romani sono all'interno, sono stati utilizzati dai Longobardi proprio per costruire questo tempietto. Sono comunque state trovate anche delle iscrizioni che parlano appunto del sacerdote, per esempio, di questo tempio, del fatto che Caligola avesse visitato quest'area, però di, diciamo, reperti romani purtroppo nell'area non sono stati trovati.
0: Immagino che questi siano elementi che fanno anche parte della visita che lei fa.
1: Sì, certo, io racconto proprio tutta la storia delle fonti a partire dal periodo romano fino al 1865, perché l'aspetto attuale delle fonti in parte è un intervento che Paolo Campello, che aveva sposato Maria Bonaparte, che era la nipote di Luigi Bonaparte, futuro imperatore, è lui che ha voluto in qualche modo ricreare forse l'aspetto descritto delle fonti descritto da Plinio il Giovane. Quindi al centro del laghetto ci sono due piccole isolette, l'isola maggiore e l'isola minore, lui le chiamò, e questo è frutto di un intervento proprio del conte, che poi ha provveduto anche a piantare i salici, e poi, ecco, è stata fonte di ispirazione anche di poeti, Carducci per esempio, che era ispettore scolastico, andò a Spoleto a ispezionare il liceo classico e poi si è fatto accompagnare quelle fonti, e poi ha scritto la poesia che fa parte delle Odi barbariche. E lo stesso nel 1818 le fonti furono visitate anche da Lord Byron.
0: Il Chitunno torna anche nel racconto di Bevagna, bandiera arancione del Touring Club Italiano. Con noi la prima cittadina, Anna Rita Falsacappa.

0: poco distanti da Assisi, vicino a Spello, a 5 minuti da Foligno. Quindi queste sono le nostre coordinate, è in una zona pianeggiante, Bevagna, così come Foligno, mentre gli altri comuni intorno sono arroccati sui colli.
1: Allora, parliamo un po' proprio di Bevagna, come si presenta? Faccia conto che chi ci sta ascoltando non la conosce, lei come la descriverebbe?
0: Allora, Bevagna è una città, perché poi fra l'altro ha riconosciuto proprio il titolo di città e non di paese o di borgo, che si trova sulla via Flaminia, o meglio, la via Flaminia taglia in due il centro storico della nostra città. Per questo ha un'antica origine, è un'origine romana, ma possiamo anche andare più indietro, addirittura all'età degli Umbri. Qui forse Bevagna è stata anche capitale degli Umbri, la Lega Umbra infatti è partita da qui, da Bevagna, proprio per attaccare i romani nel periodo dell'invasione. L'antica Bevagna era importante sia appunto per la via Flaminia che passava direttamente nel centro del municipio e anche però per il porto sul fiume Clitunno, un porto molto ampio, navigabile, e quindi questo consentiva che le merci da Roma potessero arrivare e partire appunto a Bevagna verso Roma o viceversa. Era un centro, uno snodo commerciale importante, tanto è vero che abbiamo molti resti d'età romana, abbiamo le terme, abbiamo i resti di un tempio, abbiamo l'ambulacro di un teatro che doveva contenere circa 10.000 posti, quindi questo ci dà la dimensione della grandezza che all'epoca insomma doveva caratterizzare Bevagna. E poi abbiamo dei resti dell'antico porto, dei magazzini dell'antico porto, quindi abbiamo tutto un itinerario di età romana e a questo si affianca poi l'itinerario medievale. Noi abbiamo la parte alta della città entrando da Porta Foligno che è caratterizzata appunto da questi reperti di età romana, poi attraversando la via Flaminia, quindi il corso principale, si arriva a piazza Filippo Silvestri che è il centro della Bevagna medievale. Tuttavia devo dire che ogni epoca ha lasciato il suo segno e quindi noi abbiamo edifici del Settecento, abbiamo una bella chiesa barocca, abbiamo un teatro dell'Ottocento meraviglioso che è stato realizzato all'interno del Palazzo dei Consoli. In piazza infatti abbiamo espresso sia il potere temporale con il Palazzo dei Consoli, ma anche il potere spirituale della Chiesa in epoca medievale, insomma con ben tre chiese che sono bellissime, sono romaniche, due di queste, e spessissimo quando i registi hanno delle ambientazioni antiche, in particolare medievali, scelgono proprio Bevagna, no, per ambientare i loro lavori.

0: accanto a questi percorsi che ovviamente sono storici e di interesse culturale, immagino che ci siano anche dei percorsi enogastronomici che coinvolgono anche il palato di chi viene a trovarvi.
1: Sì, senz'altro. Noi abbiamo veramente, non a caso, insomma, delle eccellenze a Bevagna, e in particolare abbiamo aziende di Chianina. Bevagna, noi in realtà si trova in pianura, ma poi è circondata dalle colline, e nelle colline abbiamo la coltivazione delle viti, quindi le viti che producono ottimi vini, in particolare il Sagrantino. E l'olio, quindi questi sono i nostri prodotti più importanti, e questi prodotti poi li ritroviamo nei locali che si trovano sia nel centro storico ma anche nei castelli che circondano Bevagna, quindi Torre del Colle per esempio, Limigiano, dove ci sono appunto delle attività che offrono la possibilità ai palati più sensibili, insomma, di poter godere delle eccellenze locali.
0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in Codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Gran Tour.
1: Gran Tour seconda parte, siamo in Umbria e il nostro viaggio riparte da Magione, a due passi da Perugia. Il sindaco è Massimo Lagetti.
2: Oh, I miss the comfort of this house, where we are.
3: Magione si trova nella prima periferia di Perugia, fra Perugia e il lago Trasimeno, punto di riferimento, il quarto lago d'Italia. Siamo in pieno centro Italia.
1: Che cosa ha di speciale Magione?
3: Allora, Magione ha la fortuna di essere collocato da un punto di vista viario in una zona ottimale, perché pur essendo aria interna è praticamente collocato in un crocevia di strade che collegano l'Umbria con la Toscana, e a Magione si diramano verso Chiusi, unica strada che taglia verso la parte di Toscana più bassa, e verso, venendo da Perugia, verso sinistra si va a Chiusi e verso destra si va nelle Marche.
1: Se lei lo dovesse descrivere a chi non c'è mai stato?
3: Intanto Magione ha una storia importante legata al nome precedente a Magione, perché si chiamava Pian di Carpine, e da un santo, un frate, Fra Giovanni da Pianticarpine, che prima di Marco Polo è andato con una missiva di Papa Innocenzo IV in Mongolia intorno al 1200, quando governava il Gran Khan, che era la terza generazione, credo, dei Khan che comandavano il mondo. Andò con una missiva facendo un viaggio enorme, a quei tempi che nessuno aveva mai fatto, cercando di portare la pace con questa missiva del Papa. Il frate è tornato vivo, stranamente, da questo incontro, pur non essendo riuscito ad ottenere il risultato. Questa è un po' una storia legata alle radici storiche. In realtà Magione ha una torre dei Lombardi che domina il capoluogo, e un castello, il castello dei Cavalieri di Malta, e mentre la torre dei Lombardi è di proprietà del comune, il castello di Cavalieri di Malta, che nasce come un punto di transito, un ospedale ai tempi intorno al 1400, i primi 1500, mentre la torre è del 1200. Questi sono un po' i simboli di riconoscimento di Magione. Un'altra cosa interessante da un punto di vista storico, di importanza culturale, che noi possiamo vantare, è che la sala del Consiglio è interamente dipinta nel 1948 da Gerardo Dottori, che su indicazioni dell'allora sindaco realizzò praticamente nel soffitto della sala del Consiglio, nella parte sopra della sala del Consiglio, tutto intorno, per tutta la grandezza della sala, i punti di Magione in quel momento, disegnando il capoluogo con i suoi riferimenti più importanti e intorno collocando le 16 frazioni di allora, ognuna con i suoi riferimenti importanti, a cui poi aggiunse sempre Gerardo Dottori un dipinto di San Francesco che incontra il Gran Khan in Mongolia.
1: Prima ha giustamente fatto accenno al lago. Volevo capire in che modo il lago entra anche nella vita di Magione.
3: Magione è un comune di 15.000 abitanti che ha un capoluogo e 15 e 20 frazioni, fra quelle vecchie e quelle nuove. 5 di queste frazioni sono frazioni che vivono sul lago, dove ci sono attività commerciali, dove c'è popolazione, dove c'è pesca. Il lago soffre della crisi ambientale, dell'ambiente di questi giorni, di questi anni, di questi ultimi anni, e perché è un lago di tipo laminare, tipo il lago Balaton, molto basso, e quindi la grande difficoltà, il cambiamento del clima in questi anni, che ha portato meno piogge, ha fatto sì che questo lago perda un po' di livello delle acque. Però è un lago che ha 3 isole è diviso fra 3-4 comuni. Noi abbiamo forse la parte più grande perché abbiamo 5 frazioni, quindi anche un punto attrattivo logistico, un punto attrattivo turistico importante, sicuramente molto impattante per la nostra economia. Abbiamo anche un'oasi naturalistica, sempre in una di queste 5 luoghi, proprio sul lago Trasimeno, che si chiama l'Oasi La Valle, che proprio per la tipicità dell'ambiente è un'oasi molto frequentata da scolaresche, è un'oasi che abbiamo in gestione come amministrazione, come proprietà, come amministrazione comunale. È un'oasi molto frequentata e che è molto importante per l'ambiente Trasimeno, che è un ambiente, un lago molto particolare, sottoposto a numerosi vincoli proprio ambientali, proprio per la sua delicatezza.
1: Ci sono degli appuntamenti magari durante l'anno?
3: Allora, appuntamenti abbiamo tre appuntamenti che organizziamo noi, che sono un po', anzi, due ne organizziamo noi e uno partecipiamo in maniera significativa. Diciamo che l'evento più importante che abbiamo è il Festival delle Corrispondenze, che è sempre nella prima settimana di settembre, dal martedì o dal mercoledì alla domenica, dove noi, partendo da una, si chiama delle corrispondenze perché nasce dallo scambio di lettere tra Guido Pompili e Vittoria Ganor, che poi si sposarono perché vivevano proprio su una delle nostre frazioni, Monte del Lago, una delle 5 frazioni che le dicevo, e il loro scambio di lettere di questo grande amore, noi ne siamo venuti parecchi anni fa in possesso, e praticamente da lì nasce l'idea del Festival delle Corrispondenze, dove però ogni anno è andato in crescendo, e anche quest'anno abbiamo avuto in 5 giorni più di 10.000 presenze con i tanti eventi avuti all'interno di questo festival.
1: Il nostro tour si conclude a Deruta. Questo luogo è indissolubilmente legato alla ceramica e a conoscerne i segreti nel Museo regionale della ceramica ci porta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.

0: oggi andiamo ad Eruta, in provincia di Perugia, a scoprire un museo antichissimo che è il Museo Regionale della Ceramica di Deruta. Va detto che Deruta, sin da epoche veramente lontanissime e poi più in particolare a partire dal Cinquecento, si è caratterizzata per una sorta di specializzazione artistica e artigiana proprio relativa alla produzione di ceramiche. Specializzazione che di fatto l'ha poi resa nel corso dei secoli una sorta di capitale della ceramica universalmente riconosciuta. Allora, anche il nostro museo ha una storia piuttosto lunga, tanto è vero che è il più antico museo italiano della ceramica, perché deriva da un primo nucleo espositivo che è stato creato nel 1898 con il nome di Museo per i lavoranti in maiolica e che già al momento della sua creazione, e devo dire in maniera piuttosto moderna e insolita per l'epoca, si proponeva di avere non solo una funzione di conservazione, ma anche culturale e soprattutto di stimolo artistico per gli artigiani del territorio. Passando alla storia moderna del nostro museo, possiamo però dire che la sua vera vita contemporanea inizia nel 1998, quando l'esposizione viene trasferita dalla sede originaria al complesso conventuale di San Francesco, che è una struttura meravigliosa che risale all'anno 1000, e che dopo vari passaggi di mano nel XIV secolo è diventata di proprietà dei francescani e ha assunto la sua forma architettonica attuale. E così arriviamo ai giorni nostri e all'esposizione di oggi del nostro museo, che è estremamente articolata, perché se da un lato si concentra primariamente sugli aspetti estetici e artistici appunto della produzione di ceramiche di Deruta del periodo tra il 1400 e il 1500, che è in realtà un momento storico centrale per la ceramica. Pur concentrandosi su questi aspetti, il nostro museo però prende anche in considerazione tutti quelli che sono gli aspetti più propriamente produttivi e tecnici di questa produzione, entrando nel merito soprattutto delle modalità di lavorazione della decorazione a lustro, che è proprio tipica di Deruta. Il lustro è un processo straordinario, del tutto artigianale, che sostanzialmente va a completare le ceramiche già finite, smaltate e cotte, con l'applicazione di una nuova mano di particolari sostanze e colori che, ricotte con regole particolari, regalano al manufatto una finitura con dei toni metallici e dei riflessi iridescenti e cangianti meravigliosi. Ma il nostro museo non si concentra solo sul passato più remoto, perché dedica un'importante sezione anche all'esposizione e al racconto della ceramica moderna, diciamo, con più di 200 manufatti che raccontano l'evoluzione della ceramica di Deruta dalla metà del XX secolo sino ai nostri giorni. E non è ancora finita, perché la visita a questo museo riserva anche un'altra sorpresa, rappresentata dalle fornaci di San Salvatore. Si tratta di un'area archeologica scoperta in maniera casuale nel 2008, che comprende degli spazi che vanno dal 1200 al 1700 e che riguardano parte delle mura medievali della città, un deposito di argilla e soprattutto due fornaci che risalgono ad un periodo compreso tra la fine del XIV secolo e l'inizio del XV, e queste due fornaci comprendono a loro volta diversi ambienti destinati alla lavorazione della ceramica, quindi fornaci, vasche di decantazione dell'argilla, forno fusorio e una piccola fornace appunto per la produzione della ceramica a lustro. Quindi, visitando questi spazi, è possibile farsi un'idea ben chiara di quelli che erano i passaggi necessari alla produzione di questi straordinari manufatti. In conclusione, si tratta di un museo contemporaneamente estetico per la bellezza dei pezzi esposti e storico perché racconta appunto il passato di questa straordinaria tecnica produttiva.
1: La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma non finisce il nostro viaggio in Umbria, quindi restate con noi.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Ancora una manciata di istanti, buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Prima dell'avvio delle negoziazioni a Wall Street dovrebbe esserci un'apertura in lieve calo. Dopo l'ultimo dato sull'indice PCE, l'indice sui prezzi, la misura preferita dalla Federal Reserve per valutare le iniziative di politica monetaria, l'inflazione ha dimostrato questo dato rimane in rialzo perché su base annuale c'è stato un aumento al 3,7%, su base mensile più 0,2%, entrambi i dati sono superiori alle attese degli analisti. Abbiamo avuto anche altri dati economici importanti, oggi gli ordini di beni durevoli, il PIL del secondo trimestre, abbiamo avuto la seconda lettura, ma questo era l'elemento maggiormente atteso dagli operatori finanziari e infatti, come nei pronostici, abbiamo un calo in rosso per Wall Street, un'apertura in rosso, meno 0,06% sul Dow Jones, Standard & Poor's meno 0,14%, Nasdaq meno 0,20%, oggi aspettiamo anche il bilancio di Nvidia, stasera mercati chiusi. L'Europa procede positiva, al momento non ha perso smalto dopo il dato americano, Parigi più 0,7%, a Francoforte in rialzo di mezzo punto, Milano più 0,61%. A Piazza Affari guardiamo anche l'euro dollaro, per la verità anche questo è importante dopo il dato sull'inflazione, più o meno sui valori di ieri 1,1658. Migliori titoli di Piazza Affari: Buzzi più 2,6, Fincantieri più 2,22, Azimut ed Unicredit più 2 punti percentuali, A2A più 1,8%, i cali più consistenti sui titoli petroliferi, ma non solo, adesso è Inuit a guidare i ribassi, meno 1,36, Eni meno 1,16, Ferrari meno 1,11, Saipem meno 1,02, Snam meno 0,7%. È tutto.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Gran Tour.
1: Terza parte di Gran Tour, è il momento di salire in bicicletta.
0: Gran Tour, a ruota libera.

0: bocca mio piccione.
1: Lucentro de Lumunno, il centro del mondo, veniva chiamata così anticamente Foligno, e da qui che partiamo in questa terza parte di Grand Tour dedicata ai percorsi in bicicletta per raccontarvi un viaggio nella lentezza che è anche un tuffo nel passato, un viaggio che abbiamo fatto in occasione della ciclostorica La Francescana che si è tenuta il 21 settembre, manifestazione in stile vintage sulle tracce di San Francesco che da Foligno ci ha portato a Trevi, Montefalco, Bevagna e tanti piccoli borghi arroccati sulle colline. 5, 4, 3, 2, 1. E allora siamo proprio alla partenza di questa manifestazione con Giada Bollati, organizzatrice della Francescana Ciclostorica.
2: Undicesima edizione della Francescana, siamo ai blocchi di partenza di una nuova ciclostorica. Ma che cos'è una ciclostorica?
3: Una ciclostorica è una pedalata vintage, è una magnifica pedalata in bicicletta con bici storiche ed abiti vintage, è un grande tuffo nel passato in bicicletta.
2: Quindi cosa succederà oggi?
3: Oggi gireremo questa parte d'Umbria che è la Valle Umbra Sud e la gireremo in bicicletta, attraverseremo campagne, colline, borghi antichi, piazze, frantoi, cantine, e questo percorso sarà intervallato da soste in cui degusteremo le nostre eccellenze enogastronomiche.
2: Ci fai sognare, per radio non possiamo aiutarci con le immagini, ma cosa si vede pedalando oppure cosa si assaggia?
3: Si vedono filari, si vedono uliveti argentati, si vedono vigneti che diventano rossi del Sagrantino e possiamo sentire il profumo del tartufo, il profumo dell'olio extravergine di oliva e del vino Sagrantino.
2: E chi vince la Francescana?
3: Certamente non il numero uno, perché vuol dire che ha visto di meno, mangiato di meno, fotografato di meno. Vince chi più sa apprezzare la bellezza e la qualità del nostro territorio.
1: Partenza da Foligno, come dicevamo, con i suoi eleganti palazzi storici, una cittadina dove la pietra medievale incontra le linee del barocco. Ma ci siamo fatti raccontare di più dalla presidente dell'Associazione Guide Turistiche dell'Umbria, Ebe Angeli.
4: È una città, prima di tutto, che si trova al centro dell'Umbria e quindi lungo le direttrici più importanti, lungo una viabilità importante come quella della Via Flaminia, e per questo motivo che quelli che vengono da nord comunque dovevano fermarsi a Foligno per poi proseguire verso Roma, quindi qui si sono fermati papi, cardinali, re, imperatori, proprio perché si trova al centro dell'Umbria. Questo ha favorito anche lo sviluppo economico e soprattutto commerciale della città, perché la città fino a 1700 diciamo è una città fortemente mercantile, e anche la presenza di tanti palazzi nobiliari, quindi è una città medievale però allo stesso tempo anche una città barocca, quindi ha queste due voci: Foligno, la città medievale, mercantile, la città barocca e piena di tante attività. Foligno sembra dall'esterno una città moderna, ma se si entra veramente le sorprese sono tantissime.
1: Un territorio, quello di Foligno, che si presta molto all'esplorazione in bicicletta. Ritorniamo sul nostro percorso con Raffaele Battistelli, guida cicloturistica di Foligno.
5: Questa mattina siamo partiti da Foligno, abbiamo fatto il giro della stazione, siamo subito entrati nella ciclabile di Sterpete, che è una ciclabile della nostra città che ci porta fino all'intersezione con la ciclabile che da Spoleto va a Assisi, che è la ciclabile più cliccata sul sito Bici Italia nel 2023. Da lì siamo arrivati alla Torre di Montefalco per visitare la cantina di Arnaldo Caprai. Da qui ripartiremo scendendo sempre e riprendendo la ciclabile Assisi-Spoleto per andare a Bevagna.
1: Tra le tappe di questo percorso il monumento nel comune di Cannara che ricorda la predica di San Francesco agli uccelli. Angela Jacobini di Umbria Bike.
6: Questo è un luogo importante sia nell'ambito della Francescana sia in relazione a quella che è stata la vita di San Francesco. Intanto si trova nel comune di Cannara, che è uno dei 12 comuni toccati dal percorso della Francescana, e poi qui è avvenuta la predica degli uccelli, che è un episodio della vita di San Francesco a cui addirittura si sono ispirati anche tanti artisti, Giotto nel ciclo degli affreschi della Basilica di San Francesco, Benozzo Gozzoli a Montefalco, che è sempre un altro comune toccato dal giro, sempre nel raccontare la vita di San Francesco, e parla del momento in cui San Francesco, andando praticamente da Cannara a Bevagna, si è fermato qui durante il percorso, ha incontrato qui in questo luogo una moltitudine di uccelli e ha predicato loro. Questo monumento riguarda l'episodio, ma al proposito è stato realizzato anche un percorso di 15 chilometri congiungendo questi comuni che passa proprio per questo punto. È il sentiero della predica di San Francesco agli uccelli.

0: strade bianche, filari di viti, ulivi secolari, abiti vintage, questi gli ingredienti, come abbiamo detto, della francescana, senza dimenticare le degustazioni e i ristori fondamentali per ogni manifestazione cicloturistica, in questo caso uova strapazzate al tartufo, zuppa di legumi con erbe aromatiche, il sagrantino di Montefalco, che è un vitigno che ha tante storie da raccontare. Leonora Marzi, marketing e comunicazione della cantina Arnaldo Caprai.
1: Sagrantino è la nostra varietà autoctona che è sul territorio di Montefalco da, siamo sicuri, da almeno 500 anni, poi potrebbero essere di più. Ci sono anche un sacco di nuove ricerche appunto sull'origine del sagrantino, ma comunque è sicuramente una varietà radicata, estremamente legata al territorio. Probabilmente il sagrantino è stato portato dai francescani, ma addirittura ci sono oggi testimonianze che parlano di legami con Federico II, tanto che infatti il nome della città Montefalco, prima si chiamava Coccorone, è stata data da Federico II, e è legato a questo tema del falco, perché lui ovviamente amava la falconeria, veniva qui a Montefalco e c'è, diciamo, questa storia in cui lui probabilmente, che per lui, per curare i falchi che avevano una malattia, utilizzò questo una sorta di unguento chiamato violaceum e zucchero e altri elementi naturali. Questo violaceum probabilmente si pensa essere stato a base di sagrantino.

0: perché attraversa l'Appennino Umbro Marchigiano e percorre quindi queste terre di tartufo. Il programma sarà molto ricco perché noi inizieremo già da sabato 11, una giornata pensata per un avvicinamento un po' soft a quello che sarà poi la gara del giorno successivo. Ci sarà l'apertura del villaggio del ciclista presso il Centro Servizi Santo Spirito, quindi nel cuore del centro storico di Gubbio. Inizieremo la mattinata di sabato con alle 10:30 un pedala Mangia e Bevi, che è un'iniziativa inclusiva perché oltre ad essere un giro, diciamo, itinerante per il centro storico, sarà anche adatto a qualsiasi tipo di frequentatore della manifestazione, che possono essere bambini, adulti, e è pensato anche per i diversamente abili. Questo sarà un evento in beneficenza fatto alla Hope for You, che praticamente è un'associazione che sta aiutando una bambina che ha una malattia, diciamo, patologica, genetica, rarissima. Poi alle 14 iniziamo con l'inaugurazione vera e propria del villaggio, quindi sarà aperta la gincana, sarà aperta per i bambini. Faremo un talk show dove andremo a parlare con ex ciclisti, giornalisti, addetti ai lavori, e poi concludiamo la giornata di sabato con un aperitivo appunto al tartufo, offerto proprio dal consorzio Gubbio Alta Umbria, con un DJ set. Nella giornata clou, che è quella del 12 ottobre, che ci sarà la partenza della gara, cuore di Gubbio, proprio tra le mura della città medievale. I due percorsi sono due varianti: il percorso della Gran Fondo lungo sarà di 138 chilometri con 2095 metri di dislivello, mentre il percorso medio fondo sarà di 80 chilometri con 1440 metri di dislivello. Diciamo che alcune delle salite di rilievo che renderanno impegnativo ma anche spettacolare il percorso: ci abbiamo Nogna, il Valico Pantani, Serravalle di Carda, Moria, che Moria è un tratto breve ma impegnativo, ma è già noto in passato per il Giro d'Italia, la Tirrenna Adriatica, il Giro d'Italia femminile. Poi abbiamo il Valico di Scheggia, la cima del Bottaccione. Questo è lungo entrambi i percorsi c'è una varietà di paesaggio: ci sono le colline umbre, i borghi caratteristici, le valli appenniniche, insomma, e questo piacere di attraversare le vie del Tartufo tra Gubbio e Acqualagna.
1: E allora, 12 ottobre, la Gran Fondo del Montefeltro. Valeria, direi di fermarci qui e ascoltare che cosa ci racconterà Silvio.
2: Ale, mi hai un po' spaventata con la Gran Fondo. Adesso sentiamo Silvio che ha tirato in ballo San Valentino, ma secondo me non è un buon segno. Prima però, le informazioni per chi è in viaggio.
3: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
4: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. Strade in diretta.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Emilia è chiuso per incidente l'allacciamento tra la 1 Milano-Napoli e la diramazione per Fiorenzuola, provenendo da Napoli in immissione verso Brescia. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, ancora in colonnamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano, per rimozione veicoli coinvolti in un incidente all'altezza di Incisa Regello. Risolti altri incidenti sulla A14 e sulla A4 in Veneto, ci spostiamo in Campania. Sulla A30 Caserta Salerno un incidente da poco avvenuto provoca un chilometro di coda tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione Caserta. Vi ricordiamo infine che il raccordo Salerno-Avellino resta chiuso per operazioni di ripristino tra Fisciano e Montoro Sud verso Avellino, e tutto Strade in diretta tornerà tra un'ora circa.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: E allora, ultimo blocco di questo viaggio radiofonico oggi in Umbria, che ora decliniamo alla velocità dei nostri passi per andare alla scoperta del Cammino di San Valentino, un cammino di circa 190 km che si sviluppa, potremmo dire, ad anello intorno alla città di Terni, che in 10 tappe percorre appunto la conca ternana. Un viaggio a piedi che diventa anche un modo diverso, come diciamo spesso, insomma un modo diverso per scoprire e per raccontare il territorio che attraversa, che ci porta appunto alla scoperta di cascate, abbazie, borghi medievali, di siti archeologici anche antica tradizione, ovviamente anche dei sapori e dell'enogastronomia del territorio. Un cammino che raccontiamo oggi in compagnia di Marco Cincinelli, guida ambientale escursionistica nonché ideatore di questo viaggio a piedi ad anello in Umbria. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a voi. E grazie di questa opportunità.
0: Grazie a te di aver accettato. Allora, una domanda che faccio spesso, che insomma ci racconta, speriamo, anche l'anima del cammino. Come nasce l'idea del cammino di San Valentino?
1: Allora, il cammino San Valentino nasce in una nicchia, diciamo. Praticamente io sono una guida della tribù in movimento e svolgendo regolare attività con la mia associazione abbiamo immaginato tutti insieme sempre e comunque di portare San Valentino e Terni soprattutto, che spesso viene considerata una città grigia vista la presenza dell'acciaieria, essendo una città industriale, e invece l'abbiamo voluta proprio far conoscere come una città viva, verde, come piace dire spesso, una città multicolore, perché dal verde intenso della sua periferia al blu della cascata del fiume Nera, la Valnerina Ternana, comunque sia una meraviglia che in pochi conoscono effettivamente, se non per la cascata delle Marmore, ma tutto il resto che circonda Terni. Quindi noi abbiamo cercato di immaginare un anello che abbracciasse tutte le eccellenze del territorio in questo Cammino di San Valentino, che abbiamo opportunamente chiamato Cammino di San Valentino proprio per rendere omaggio al nostro santo patrono. Non è prettamente solo, esclusivamente un cammino religioso, ma appunto, come dicevi tu, è un cammino comunque sia anche enogastronomico, che fa conoscere il territorio in tutte le sue parti, anche ai palati più sopraffini, a quelli più, diciamo, nostrali.
0: Sì. Allora, raccontiamo un po' il percorso. Si parte, si arriva alla Basilica di San Valentino a Terni, e poi come si sviluppa il viaggio?
1: Allora, si sviluppa in 10 tappe più o meno impegnative. Diciamo, non è un cammino per tutti quelli allenati, non è un cammino da prendere sotto gamba, è un cammino, diciamo, che può essere sì, diciamo, svolto in 10 tappe, ma per i più allenati, volendo anche in 7 giorni, può essere percorso, e ripeto, per persone allenate, perché non è da prendere sotto gamba, perché abbiamo bei dislivelli e comunque sia ci stanno anche tappe abbastanza toste per i chilometri, ecco.
0: Quali sono queste 10 tappe, appunto?
1: Allora, la prima tappa praticamente parte da Terni, dalla Basilica, arriva fino a Stroncone, passando per i ruderi di San Benedetto in Fundis, il monastero di San Simeone fino a Stroncone, poi da Stroncone sale verso i prati, si fa tutti i castagneti dei prati di Stroncone. Per chi conosce la zona forse si rende conto della meraviglia che può essere, arrivando fino al borgo di Miranda, poi si scende a Marmore. Lì noi abbiamo immaginato una giornata di sosta per dare proprio opportunità a chi non l'ha mai fatto di visitare gratuitamente la cascata delle Marmore, perché ecco, chi diciamo affronta il Cammino di San Valentino si procura la credenziale, ha delle agevolazioni per il territorio, per un discorso tra musei e
0: i siti archeologici, insomma.
1: Okay. Sì, esatto, ha delle agevolazioni. Ad esempio la cascata è gratuita, in altre parti magari c'è piccoli sconti, comunque sì, ecco, da modo anche a persone che non l'hanno mai visitato di poterlo fare gratuitamente. Poi da Marmore va al lago di Piediluco, sale sulla forca di Arrone, diciamo un posto abbastanza conosciuto per i ciclisti, c'è gente che magari sì. Poi scende giù verso Castel di Lago, dove appunto c'è anche una chiesa di San Valentino, dedicata a San Valentino, passando per la Madonna dello Scoglio, che è un altro santuario. Poi si svolge praticamente lungo il Nera, quindi lungo la Valnerina, fino a Darrone, fino a Ferentillo arriviamo fino a Macinano risaliamo per tornare verso Ferentillo nuovamente, San Mamigliano, Montefranco, che è il 100° chilometro proprio. Montefranco è un bellissimo paese che si affaccia sulla Valnerina, poi ritorna a Torre Orsina, che è la finestra sulla cascata delle Marmore proprio. Riscende poi verso Terni, passando per Rocca San Zenone, risale poi su un tratto dei Monti Martani arrivando fino al santuario della Madonna dell'Olivo, poi Cesi, che è la porta dell'Umbria, appunto, scende poi passando per Carsule, San Gemini, che immagino sia famosa, non ha bisogno di presentazioni, Narni, Itieli, e torna poi passando per Colle Scivoli fino alla Basilica di San Valentino.
0: Impegnativo, insomma, anche nel racconto, alla fine. Scherzo.
1: Sì, sì, è un, diciamo, un bel cammino, come ripeto, sì, tosto. Sì, sì, sì. Per tutti quelli allenati.
0: Appunto, chi sono i camminatori che camminano lungo questo itinerario?
1: Ma è gente che, diciamo, cerca, a parte quelli che, come posso dire, un pochettino fanno collezione di credenziali, perché comunque sia i cammini, che con uno come me, per esempio, che gli piace farli tutti, vedere e quant'altro, è un cammino un po' nuovo, esordiente, un po' di nicchia, quindi magari vogliono essere tra i primi a percorrerlo, ecco.
0: Vabbè, c'è di peggio, insomma.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, sì. No, no, dicevo, è appunto per chi piace camminare.
0: Come è stato accolto il cammino dai comuni e dal territorio che attraversa?
1: Beh, con molto entusiasmo, oserei dire, anche perché passano altri cammini per Terni, quindi passa la Via di Francesco, che tra l'altro, tra parentesi, è il mio cammino del cuore, perché è il primo cammino che ho fatto e, diciamo, il più importante che attraversa l'Umbria. Poi ci sta i Protomartiri, che è un altro cammino che si sviluppa qui sul Ternano, è un cammino religioso, però ecco, si tocca qualche volta il cammino di San Valentino, però va verso altre zone, verso Otricoli, la zona di sotto, la zona che costeggia Narni, insomma, si abbraccia qualche volta col cammino di San Valentino verso Stroncone, però diciamo va verso altri lidi, ecco, diciamola così.
0: Ecco, parlavi di credenziale, il testimonio, c'è anche nella versione, diciamo, di coppia, perché è un po' un cammino dell'amore, potremmo dire, no, San Valentino?
1: Sì, esatto, esatto. A noi ci piace proprio chiamarlo il cammino dell'amore, volendo, sì, ci sta, no, volendo, tra i primi, penso forse l'unico cammino che conferisce il testimonio di coppia, proprio, sì, proprio per gli innamorati. Sono un po' emozionato, perché non sono abituato alle interviste.
0: No, no, beh, ci sta a sì, raccontare, sì, la propria passione. Ecco, allora, visto che sei emozionato, chiudiamo con una provocazione. C'era bisogno di un altro cammino in Umbria?
1: Beh, assolutamente sì. A noi ci piace camminare, ci piace pensare che piaccia camminare a tutti quanti, quindi più cammini ci sono, meglio è. Anche perché per conoscere bene il territorio dobbiamo farlo lentamente. Ci stanno posti che meritano, magari visti passando per la Valnerina in macchina o in motocicletta, perché la Valnerina è famosa anche per questo, è un bellissimo ritrovo di motociclisti, non si coglie magari la bellezza di alcuni paesi, alcuni luoghi, alcuni borghi. Invece passandoci a piedi si annusa proprio la veracità del territorio.
0: Allora, questo in breve era il racconto di questo viaggio a piedi. Per tutto il resto vi rimandiamo quindi al sito www.camminodisanvalentino.it. Grazie mille a Marco Cincinelli, a presto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E chiudiamo ora spostandoci anche nell'ultima parte di Gran Tour a Gubbio, dove scopriamo la Gola del Bottaccione, che è un'escursione che in qualche modo ci porta indietro nel tempo ed è un percorso di trekking che oggi ci facciamo raccontare da Antonello Lezziero, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Antonello.
2: Buongiorno, buongiorno Silvio.
0: Allora, innanzitutto, da dove partiamo per questa escursione?
2: Allora, partiamo sicuramente dalla parte bassa del territorio di Gubbio, nelle estreme vicinanze della mostra Extinction, dinosauri carne e ossa. Saliamo poi in direzione della Gola del Bottaccione, che è questa valle un pochino delle meraviglie, tra virgolette, o valle dei dinosauri, anche soprannominata.
0: E la particolarità è questo suo legame con i dinosauri, insomma.
2: Esatto, anche se poi fondamentalmente diciamo non ci sono poi resti di dinosauri né di, diciamo, di fossili macroscopici, comunque di dimensione importante.
0: Questo infatti è uno dei luoghi, no, più importanti per la teoria sull'estinzione, forse a livello mondiale.
2: Sì, a livello assolutamente sì, diciamo, sono state ritrovate delle informazioni importanti che, insieme a tutte le altre informazioni collezionate in giro per il mondo dallo staff di Walter Alvarez negli anni 70, hanno potuto portare a quella che è stata la costituzione della teoria dell'estinzione dei dinosauri attualmente conosciuta. E quindi lungo la Gola del Bottaccione abbiamo, lungo un affioramento di rocce, quindi una zona dove le rocce appaiono particolarmente evidenti, era proprio una cava, appare un limite cosiddetto limite KPG, dove c'è un cancello, proprio, chiamiamolo un cancello tra due tempi completamente diversi. Quindi si chiude con il passato e fondamentalmente i dinosauri, diciamo, e tutti gli altri animali che hanno vissuto in quel periodo terminano la loro vita ed inizia un nuovo tempo completamente differente.
0: Quindi è un'escursione, potremmo dire, che ha una valenza geologica importante, insomma, per
2: sì.
0: Chi è appassionato anche.
2: Sì, assolutamente, geologica, naturalistica, perché viene fatta lungo un territorio completamente naturale, a parte una strada, diciamo, che si segue, che sale lungo la valle. E poi l'altra peculiarità sicuramente è quella di poter percorrere una parte del percorso lungo un antico acquedotto del Medioevo, che è praticamente costruito lungo un fianco delle montagne che costeggiano questa valle.
0: Ma è un'escursione facile comunque?
2: È un'escursione che generalmente conduciamo sia con gruppi di adulti, sia con famiglie e anche con scolaresche.
0: Cioè, ho visto una versione corta, una versione lunga, per cui insomma ci possiamo sbizzarrire anche nel cammino.
2: Esattamente, esattamente, sì. È possibile scegliere la possibilità di fare una versione più corta per chi magari ha meno voglia di camminare, diciamo, la vuole vivere un pochino più tranquilla, e una versione più lunga per chi ha piacere, insomma, di camminare di più.
0: Ecco, tra l'altro devo dire che la Gola del Bottaccione è uno dei luoghi coinvolti dagli eventi della 13ª edizione della Settimana del Pianeta Terra, un festival scientifico che coinvolge tutta Italia e in programma fino a domenica prossima. Antonello, cosa possiamo aggiungere in chiusura?
2: Beh, possiamo aggiungere che effettivamente c'è anche la presenza della mostra Extinction Dinosauri in carne e ossa, che è proprio ospitata alla base proprio di Gubbio, dove è possibile vedere all'interno ricostruzioni a grandezza naturale in scala 1-1 di dinosauri e altri animali del passato, e oltre a tutta una serie di informazioni che riguardano l'evoluzione del territorio del centro Italia.
0: Bello, bello e anche molto curioso. Allora, per queste altre escursioni in Umbria e non solo, vi ricordo il sito antogeonatura.it. Grazie mille a questo punto ad Antonello Lezziero, a presto.
2: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto.
0: E con questo, Valeria, ci avviamo alla chiusura della puntata di oggi.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Sono le 16.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: Devastante alluvione in Nepal al confine con il Tibet, interi villaggi spazzati via, tra i dispersi quasi 300 stranieri morti salgono a 22. Carburanti, ancora prezzi in rialzo, alle 18 Consiglio dei Ministri, per una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, all'esame anche misure per l'ex Ilva di Taranto. Meta patteggia, pagherà 16,7 miliardi di euro nell'accordo con gli Stati USA per la dipendenza dai social. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepisi, almeno 22 morti recuperati e 384 turisti, tra cui 291 cittadini stranieri dispersi a seguito delle violentissime inondazioni torrenziali delle frane al confine tra Nepal e Tibet. Due italiani coinvolti, fa sapere la Farnesina, ma sono in buone condizioni. Il governo al lavoro in vista del Consiglio dei Ministri, convocato alle 18 di oggi. Sul tavolo una nuova mini proroga immediata del taglio delle accise sul diesel, che dovrebbe coprire i prossimi due fine settimana di grande rientro dalle vacanze, e poi un intervento più mirato rivolto alle fasce di reddito più basse. All'esame anche un provvedimento con misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva. Non solo carburanti, ma anche casa, sanità e trasporti a pesare sulle famiglie, le cosiddette spese obbligate, che secondo Confcommercio sono negli anni progressivamente aumentate, mangiando spazio alle spese discrezionali.
1: Le spese obbligate, quelle per casa, bollette, carburanti, assicurazioni, sanità, nelle quali il margine di scelta dei consumatori è minimo, pensiamo agli affitti, le bollette o alla RC auto, hanno un peso sempre più ampio nei bilanci familiari, fino al 42% dei consumi totali nel 2026 rispetto al 37% di 30 anni fa. Il direttore del centro studi Confcommercio, Mariano Bella.
2: Perché questa quota di spese obbligate non scende? Da una parte i prezzi, che salgono moltissimo, come per esempio quelli relativi all'energia, e qui non facciamo riferimento soltanto all'ultimo anno, facciamo riferimento a 30 anni, ma anche la demografia. Siccome le famiglie sono più piccole, non si gode più dell'economia di scala della famiglia grande.
1: L'espansione della quota di spese obbligate è stata forte nel periodo 1995-2019, solo dal 41,2 al 41,7% dal 2019 a oggi.
2: Non è poco, è un brutto segno. Le spese obbligate devono ridursi se vogliamo un paese più prospero, un paese con più fiducia.
1: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. La società madre di Facebook e Instagram ha inoltre accettato di apportare modifiche significative alla configurazione dei propri prodotti destinati agli utenti più giovani. Ed è tutto per questo breve aggiornamento. Il giornale radio torna alle 17:00.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: 24 ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Allora, andando alla ricerca delle cose, della prima invenzione e anche delle cose relative alle invenzioni, a un certo punto mi è venuta una domanda enorme che non potevo più sciogliere. Cioè, ho avuto proprio una crisi.
2: È arrivata al piano zero, diciamo.
1: Sì, cioè ero lì e mi sono detto, vabbè, dai, vediamo qual è la prima invenzione. No?
2: Ma della storia?
1: Della storia,
3: in generale.
1: La primissima.
2: È un po' difficile.
1: Bravissimo. Cosa succede? Che a un certo punto appare, di solito, no, dicono, la scrittura è una delle più grandi invenzioni, perché da lì in poi abbiamo cominciato a prendere nota di
2: a ricordarci
1: quello.
2: Delle invenzioni precedenti, per quello che la chiamano, cioè, la prima, esatto.
1: Dici, scrittura, cioè brevetti senza scrittura
2: no,
1: non
2: buono,
1: potrebbe esistere,
2: buono.
1: Non potrebbe esistere. O non lo so, forse rispetto al tramandarselo oralmente, magari l'Iliade, l'Odissea, magari queste grandi opere che venivano trasportate a voce, no?
2: Esatto.
1: In maniera orale, possono essere un primo segno. Vabbè, chi se ne frega. Non dovevamo arrivare.
2: Esatto.
1: Dici?
2: Esatto.
1: Sì, forse
3: è quello. Comunque è una
1: Gigi,
3: delle più grandi, secondo me, tradizioni orali ancora esistenti.
2: Dopo Omero, effettivamente c'è Gigi, nel suo pantheon personale,
1: no. Cioè, spero ne sia, come dire,
2: cosciente.
3: Cioè, trovami
2: cosciente,
3: uno e non conosce un nuovo bacio.
2: Io non so cosa sia.
1: Scusa,
2: guarda,
1: dai,
2: Gabriella, possiamo chiedere, conosci questa canzone di Gigi D'Alessio?
3: No.
2: Ecco, siamo a tre, sei in minoranza.
3: Che d'agosto quante, questo non
2: quella sì.
1: Ma tu conosci il titolo?
4: Continua,
1: scusate.
4: Non so.
1: No, io faccio parte adesso di quelli che la conoscono.
2: Grazie.
1: Però
2: no,
1: cioè, non conoscevo,
2: non sapevo il titolo.
3: Vabbè, ma questo è essere fan a livello pro, però,
2: Quindi sei andato alla ricerca della prima invenzione. Cosa è successo?
1: A un certo punto mi è cresciato tutto, perché mi sono chiesto effettivamente se la prima invenzione deve essere un'invenzione umana o deve essere animale, che è stato il primo vero scoglio che ho incontrato, ed era così enorme che ho detto, ma che me frega, ma verrà Gabriella Grayson in trasmissione,
2: esatto,
1: questa settimana, e io perché, chi sono io per arrogarmi il diritto adesso
2: di dare una risposta
1: con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, ero lì che spipolavo. Ho detto, no, ma la teniamo lì, è un interrogativo che noi mettiamo sul tavolo come un ragionamento così,
2: esatto,
1: condiviso quest'oggi.
2: Perché?
1: Cosa ti è accaduto, Riccardo?
2: Non lo so, l'avvocato.
1: Io capisco che vuoi di fisica e tu vuoi, come dire, palesare,
2: ho fatto un esperimento,
1: la forza di gravità,
2: esatto. No, perché appunto il luogo comune di oggi, ho finito le idee, giustamente Beppe, prima di dire abbiamo finito le idee, andiamo alla primissima idea. Gabriella, qual è l'idea proprio capitale che ha fatto cambiare anche il nostro pensiero, secondo te, dal tuo punto di
4: vista? Guarda, io ma voi mi avete fatto altre domande prima o sbaglio? Questa non me l'avevate mai fatta.
2: No,
4: come
2: no,
1: nuova,
4: preparatissima. Comunque, beh, il Big Bang è la prima cosa che mi viene in mente,
2: giusto,
4: che è stato un'invenzione dell'universo tutto.
1: E chi l'ha fatto il Big Bang?
2: Però.
1: Qua noi siamo abituati a fare domande a cui non per forza bisogna rispondere.
2: No, esatto.
1: Questa facciamo,
2: noi solleviamo il dubbio.
1: Premessa.
2: Allora, con noi Gabriella Grayson. Ciao Gabriella, grazie
4: di
2: essere
4: ciao.
2: Con noi. Allora, fisica, narratrice di meccanica quantistica e scrittrice. Attenzione ragazzi, qua c'è una vera mente, non come noi. Ideatrice del podcast Fondamentali, che trovate su Radio 24, e autrice dell'ultimo libro La lunghezza d'onda della felicità, edito Mondadori, che a me ha aperto la mente veramente. E il luogo comune, Gabriella, che vorremmo aprire oggi è quello delle idee che finiscono. Ma ti è mai capitato a te di finire le idee, cioè di trovarti in un cul-de-sac e dire adesso come ne vengo fuori, o c'è qualcuno che ti ha dato una mano a uscirne?
4: È una bella domanda. Dunque, le idee ci hanno messo un po' ad arrivarmi, ma nel momento in cui mi sono arrivate, poi a cascata ne ho capito come estrapolarle dal mio cervello. Però c'è stato un tempo in cui non uscivano, erano lì incastonate da qualche parte. Bisogna capire su in che direzione portare le idee, in che direzione voler lavorare per tirarle fuori. Però c'è tutta una preparazione per far uscire un'idea, e dunque c'è tutto uno studio. Io sono secchiona nel mio modo di fare, nel modo di non soltanto seguire la mia professione, ma anche nella vita, e dunque c'è tutta una preparazione, e poi da lì in poi, se uno è preparato, l'idea nasce, secondo
2: mi
4: me.
2: Viene da dire quasi secondo come nell'arte contemporanea, uno vede un taglio su una tela e dice vabbè, quello lo potevo fare pure io.
1: Intanto non è vero, perché quando la tagli si sfibra,
2: esatto,
1: nel senso,
2: se non hai la mano giusta,
1: questo dicono quelli studiati.
2: Però questo è il risultato di tanta ricerca, di tanto studio. Cioè Schifani non è che è arrivato lì a tagliare la tela.
1: Era Fontana. Però vabbè,
2: Fontana, vabbè, appunto, io non ho studiato, capito? Che era Fontana. Sicuramente che ci sia qualcuno che lo sa. Gabriella, nell'ultimo libro dici che l'intuizione in fondo è solo una scoperta che si è presentata senza appuntamento. E a me ha fatto venire in mente che quando succede questo, si innesca lo stupore e le nuove idee sono sempre qualcosa che ci lascia quasi a bocca aperta.
4: Sì, sono accompagnate dallo stupore, dall'essere esterrefatti. Ecco, io nel libro racconto la più grande idea del Novecento, la fisica quantistica, che è nata da delle menti. Non è un genitore solo che ha creato la fisica quantistica, come può essere la relatività e quindi Einstein, ma per la fisica quantistica sono in tanti ad averla creata, hanno lavorato sui concetti della fisica classica, hanno capito che qualcosa non tornava e insieme, mettendo un pezzo per ciascuno, hanno tirato fuori questa grande teoria quantistica, però in 20 anni e in posti diversi, sparsi per il mondo. Penso a Louis de Broglie, appunto, a cui ho dedicato l'ultimo libro, a Parigi, Niels Bohr a Copenaghen, a Einstein dalla Germania e poi dall'America, Max Born dalla Germania, Heisenberg anche lui dalla Germania.
1: Non come adesso, tra l'altro, che si sentono tutti su WhatsApp. Tu ti immagini un dialogo tra di loro su WhatsApp,
2: una chat di fisici quantistici.
1: Ho provato a fare questa cosa, ho pensato questa cosa.
2: Sarebbe più veloce.
4: Però in realtà sì, esatto. Però oggi, quello che vediamo oggi sono le applicazioni della fisica quantistica, e quello che stai raccontando tu avviene nei laboratori di ricerca scientifica. E dunque, quando questo scambio tramite anche WhatsApp avviene per capire quali sono le applicazioni nuove oggi della fisica quantistica e che ancora rivoluzionano il mondo.
5: Io non sono nel gruppo, non so perché, però
2: ti abbiamo estromessa.
1: Non so, io ho abbandonato perché non capivo.
2: Siamo rimasti io e Gabriella, che tra l'altro
5: non è messa senza motivo.
2: Lo scopri adesso che esiste questo gruppo dei fisici quantistici. Scusa.
1: Europei o italiani, tra l'altro? In che gruppo tu? In che gruppo sei? In un gruppo di fisici?
4: Io sì, in più gruppi, sì, anche americano, in uno americano, in due europei. Però insomma è divertente perché a parte facciamo battute che capiamo soltanto noi.
2: Dai, ti prego, veramente, cioè sembra Big Bang Theory così in un attimo, veramente.
4: E poi no, ma perché ci divertiamo con poco, siamo puri, ecco.
1: Scusa, avete mai analizzato quella teoria per cui quando scriviamo ha ha ha ha ha ha molto spesso non stiamo ridendo?
4: No,
1: cioè, non è mai successo quando scrivi ha ha ha ha ha,
2: sì, come mandare un cuore prima. Sì, no, è vero.
5: Sì,
1: quindi
5: è vero.
1: Non so, magari da un punto di vista fisico quantistico
4: nel momento in cui osservi qualcosa, quel qualcosa appare, quindi forse quello che scrive ha detto
1: è la risata dentro di noi,
4: è dentro di noi,
2: o forse
4: che
2: la
4: dovrà
2: scrive
4: uscire.
2: E poi ride, cioè nel senso si rende conto e materializza la risata nel momento in cui l'ha scritta, cioè è
4: certo,
2: un fenomeno
4: la legge
2: opposto.
4: È come il gatto di Schrödinger, nel momento in cui guardi nella scatola capisci se il gatto è vivo o morto, prima è vivo e morto allo stesso tempo,
2: cioè la stessa probabilità di essere vivo o morto.
4: Sì, se vuoi ti racconto bene il
1: certo,
4: gatto
1: è molto
4: di Schrödinger.
1: Bello, siamo qua. Sì, tanto... facciamo così, noi non lo sappiamo, facciamo questo esperimento, noi non sappiamo. Cos'è.
2: Io so solo una cosa, che c'è un gatto, c'è una proprietaria qui dentro in questa studio, che ha un gatto che si chiama Edoardo, che lo chiama sempre così.
1: Edoardo è molto ripreso.
2: Quindi,
1: il gatto,
2: vogliamo che il gatto di Schrödinger si chiami Edoardo.
4: Sì?
2: Cosa succede?
4: Dunque, Schrödinger ha messo un gatto idealmente nel laboratorio del cervello.
1: Don't try this at home, scusami, la premessa è questa, non fatelo a casa.
4: Ha messo un gatto in una scatola con un dispositivo contenente un veleno mortale e un nucleo atomico radioattivo. Quando il nucleo atomico radioattivo decade, immette il veleno nella scatola e il gatto muore istantaneamente.
2: È un esperimento mentale,
4: esatto,
2: signori.
4: Fin qui però è tutto logico, no? Sì. Parte, tutto inizia dal decadimento di quest'atomo, che non si sa quando avviene, è soltanto una probabilità che possa capitare, e poi parte il veleno e il gatto muore. Il problema è che non si sa quando decade questo nucleo atomico radioattivo e dunque finché la scatola è chiusa, anche se passa tantissimo tempo, non sappiamo come sta il gatto. Perché può essere vivo e morto. Schrödinger dice è vivo e morto nello stesso tempo. Poi è arrivato in questa diatriba, perché in realtà Schrödinger ha dato manforte ad Einstein per fare la sua guerra intellettuale contro Niels Bohr, che è un altro di questo gruppo di fisici quantistici.
2: Il gruppo WhatsApp.
4: E Bohr ha detto no, siamo noi che guardiamo nella scatola e decidiamo lo stato di salute del gatto, perché siamo noi nell'azione che facciamo di guardare e siamo noi che determiniamo che è vivo o morto,
2: esatto.
4: Perché nel momento in cui lo guardi, e quindi l'osservatore determina il risultato, e quindi torniamo a quel
1: sì, torniamo guardi, anche agli uomini, no? All'essere
4: quando
1: umano.
4: Quando guardi ridi, perché lo stai leggendo, è una metà.
1: Torniamo all'essere umano e a quella frase che mi sono annotato e che ti vorrei sottoporre, che se un albero cade in una foresta dove non c'è nessuno, fa rumore?
4: Questo è interessante, perché può essere una lettura della fisica quantistica. Esiste la teoria relazionale della fisica quantistica, creata da Greta Hermann 100 anni fa, che dice: noi esistiamo in relazione agli altri, altrimenti noi siamo qualsiasi cosa, possiamo anche non esistere. E quindi a questo punto, questo vale per gli elettroni, tutto quello che vi sto raccontando rappresenta il mondo dell'infinitamente piccolo. Metaforicamente si può capire qualcosa anche del nostro mondo, per avere dei paragoni. In questo caso l'albero, se non lo guardiamo, non sappiamo qual è il rumore che fa l'albero, non sappiamo in realtà se, anche se è mai esistito quest'albero.
1: Potrebbe fare anche gnè gnè, cosa ne sappiamo? Noi? Potrebbe fare tutto.
2: Non so se vi rendete conto, ma esatto, nel raccontarci la fisica quantistica parla molto di noi, Gabriella, cioè sembra sociologia. Beh, in realtà, certo. quello che racconta. E infatti mi sono chiesto, Gabriella, una costante nelle storie che racconti, sia in fondamentali che nei libri, è che spesso c'è lo scetticismo intorno a chi enuncia una nuova idea o vede un oggetto che è sempre stato lì e lo descrive in un modo diverso.
1: Beh, c'è chi crede ancora alla terra piatta, esatto, direi che
2: esatto.
1: Insomma.
2: Cosa ci rende, secondo te, così tanto ostile al cambiamento, così scettici nei confronti di chi emerge un giorno e dice: signori, è tutto da provare, però forse io ho trovato qualcosa di nuovo?
4: Guarda, è una bellissima domanda. Einstein diceva: tutti dicevano che una cosa è impossibile, poi arriva qualcuno che non lo sa e la fa.
6: Esatto.
4: Fino a quando non arriva qualcuno che non sa che è impossibile, tutti continuano a credere soltanto a ciò che si è sempre fatto, la famosa frase "si è sempre fatto così", quella che
2: odiosa,
4: distrugge
2: sì.
4: Qualsiasi posto di lavoro e non solo, e le relazioni, qualsiasi cosa. E nella teoria quantistica c'era, per esempio, l'altro gruppo, non di WhatsApp, ma diciamo quelli che si citofonavano,
2: su
4: che
2: Telegram,
4: sono ancora più
2: vecchi, così,
1: carteggi.
4: Esatto. Che erano seduti sulla rassicurante fisica classica e da lì non si volevano muovere. Dunque, quello che stavano creando i creatori non la volevano neanche ascoltare, perché erano rassicurati da Newton, da F uguale M per A, da azione.
2: Uno svenimento di
4: reazione.
2: Ginevra, aspetta.
1: Stavo pensando, in realtà sì, che erano fermi, seduti, a un certo punto gli è caduta una mela in testa. Per citare
4: quello a tutti prima o poi. E la cosa è che appunto lo scetticismo c'è sempre, perché ogni volta scardini le teorie precedenti, però se riesci a inglobare quello che è stato creato prima in questa nuova teoria, hai vinto.
1: Scusa, una domanda umana, cioè tu come ti comporti nei confronti dello scettico o della scettica?
4: Beh, dipende. Se io sto raccontando la fisica quantistica è lecito, perché c'è anche uno dei creatori, Bohr, che diceva se non rimani scioccato la prima volta che hai sentito parlare della fisica quantistica, allora non hai capito niente. Ecco, avviene proprio
5: questo. Comunque io non capirei niente, però
2: neanche di questa frase dici.
5: In generale capire.
2: Quindi diciamo una prima reazione sull'oggetto di fisica quantistica tu lo capisci come scetticismo, come moto di reazione anche un po' ostile, contrario. Però su teorie condivise, ad esempio lo sbarco sulla luna, mettiamo di fronte a uno che ti dice, al classico zio complottista della cena a casa di Ginevra,
1: no, che tra l'altro gira tutte le cene di
2: casa di Beppe,
1: i tavoli di Natale,
4: è sempre lui.
1: Lo stesso
2: è diventato come Baldanzò, cioè una figura, una maschera,
1: sì,
2: del teatro, pantalone,
1: sì,
2: esatto,
1: sì.
2: Quelle lì. Cosa
4: guarda
2: fai?
4: Io non rispondo in realtà.
1: non hai teorie da utilizzare,
2: non visualizza il messaggio, per intendere,
4: esatto, lascio la spunta grigia.
2: Mannaggia. Gabriella, tu sia nel podcast che prima hai citato anche inventrici, scoperte fatte da donne, e mi pare che possiamo annoverare il fatto che noi quando studiamo la fisica, ad esempio, i nomi e il Pantheon sia prettamente maschile. Cosa succede e quante in realtà, quante invenzioni di donne sono state rubate, tra virgolette, dall'universo maschile, da inventori, a partire anche per esempio dalla forma adelica del DNA, ma anche molte altre invenzioni che racconti in fondamentali?
4: Sì, Secchione. Allora ce ne sono.
5: Secchione.
2: Io? Mm-hmm. Ho sbagliato il nome di Schifani con Fontana.
1: Capito.
2: Che è Secchione, sono un paraculo, sono altro che Secchione.
4: No, in realtà ce ne sono tantissime, la storia è fatta da uomini, raccontata da uomini, e la scienza in particolare, la fisica, che è la scienza più dura, è sempre stata rappresentata da uomini bianchi e vicino alla lavagna, e soprattutto vecchi devono essere. Ecco, tutto questo è stato scardinato di recente, è una conquista recente, anche le scoperte di molte donne sono state oscurate perché c'erano le regole, se per esempio moglie e marito lavorano in fisica, allora si chiedeva alla moglie di mettere a disposizione i risultati per l'uomo, lei doveva stare a casa. Ecco, Marie Curie è l'eccezione. Ad esempio Mileva Maric, cioè la prima moglie di Einstein, studiavano insieme al Politecnico di Zurigo e voleva diventare fisica, soltanto che poi è rimasta incinta del primo figlio di Albert Einstein, era una ragazzina, è morta dopo poco tempo, si sono sposati, hanno avuto due figli, la società le ha impedito di progredire negli studi, le ha impedito di andare avanti, perché le donne dovevano stare a casa, curare i figli, avevano quello come svago, lo svago della fisica doveva essere uno svago degli uomini, e tutto questo è andato avanti per tantissimo tempo. Basta pensare, come hai citato giustamente tu, Rosalind Franklin oppure Lise Meitner, tanti Nobel negati. Su 222 premi Nobel in fisica soltanto 5 sono le donne premiate,
2: e a chi pensa che sia 5 che siano solo quelle meritevoli si sbaglia, è perché certo. I posti, la scarsità del posto, diciamo, la logica della scarsità, come racconta Marina Pierri, dopo va sempre a favore del maschio.
1: Scusa,
2: dell'uomo.
1: Tu hai trovato, cioè hai detto che oggi chiaramente è cambiato rispetto a un tempo, però secondo me non siamo ancora in una fase totalmente egualitaria, cioè trovi ancora dei bias cognitivi su di te nel mondo del lavoro oppure no?
4: Allora, su di me ormai no, perché ho scavalcato, ho infranto una barriera. Agli inizi naturalmente sì, perché una ragazza giovane, quando ai tempi ho iniziato ero una ragazza giovane che voleva raccontare la fisica quantistica, era impossibile, in un momento in cui era impossibile raccontare già la fisica quantistica, figuriamoci fatta raccontata da una ragazza. Quindi ho iniziato più di 20 anni fa, quando anche l'accessibilità al sapere era limitato e bisognava attingere da testi che erano sempre quelli, quindi per quello i miei libri io li scrivo andando sul posto e dunque cercando negli archivi, parlando con le persone. I miei 14 libri, dal primo L'incredibile cena dei fisici quantistici, ambientato a Bruxelles, li ho fatti riscrivendo la storia, facendo un revisionismo di quello che è stato il racconto della fisica, in particolare la fisica quantistica, e oggi sono insomma diventata quello che sono grazie appunto a tutti questi contatti, alle ricerche. Nel frattempo sono diventata amica del figlio di Heisenberg, amica del cugino di
2: Schrödinger. Stasera vado fuori a bermi una birra.
1: C'è nel gruppo WhatsApp lui.
4: C'è
1: nel gruppo WhatsApp.
2: Vorrei vedere gli amici di Ginevra, a parte noi.
5: Uguali. Soprattutto i miei date.
1: Scusa, più che altro che se non li vedi non esistono, giusto? Ci racconta questa puntata.
2: La fisica quantistica applicata alle relazioni, bellissima. Gabriella, noi parliamo di fisica quantistica e immagino chi ci ascolta, ascoltatori e ascoltatrici, pensare vabbè, ma noi cosa ce ne frega della fisica quantistica?
4: No.
2: Ci puoi fare due o tre esempi di applicazione pratica di cose che noi ogni giorno utilizziamo e che dietro hanno principi di fisica quantistica?
4: Sì, allora, quando noi apriamo col telecomando il cancello a distanza, stai usando l'effetto fotoelettrico di Albert Einstein e quindi il suo premio Nobel che gli è valso per la fisica quantistica e non per la relatività.
2: Se uno non ha un cancello...
1: Capito, pensateci, però ogni volta che lo aprite, cioè non voi
2: grazie
1: che non ce l'avete ovviamente un garage, perché no, andate a Milano.
2: A Milano è impossibile.
1: Ti pare che ce l'avete il garage, però amici della provincia,
2: esatto.
1: Il garage, no, anche a Milano.
4: Ma è facile, fotoelettrico, fotone che si trasforma in elettrone e dunque fantastico. Movimento, è facilissimo da ricordare.
2: Un altro esempio,
4: i telefonini, lettori CD, DVD, le tacche, chip al silicio e quindi computer, sono applicazioni della fisica quantistica e oggi siamo nella seconda rivoluzione quantistica, le applicazioni sono l'intelligenza artificiale generativa, il machine learning, tutto quello che sta arrivando, i supercomputer quantistici, quantistici. Con l'equazione di Schrödinger si fa tutto oggi.
1: Ha risposto alla cosa del gatto e supercomputer oppure non ancora?
2: Potrebbe essere un bel esperimento.
1: Non lo so, magari non fatelo se è una cosa pericolosa. Io non so, poi no, non sai quali sono poi le conseguenze. Yeah, sì, esatto. Quindi maneggiate tutto.
2: Una cosa che ci tocca adesso è ovviamente il quizzone da parte di Ginevra, a cui sì. Gabriella si deve sottomettere, purtroppo.
3: Allora,
2: con un'aggiunta di una domanda anche. No, non te lo dico.
1: Cioè?
2: Quella che mi segnavi prima, che secondo me è bella.
3: No, era bella se la facevi tu quella.
2: No, dai, vai.
1: Ma volete fare ancora un po' di moine? O?
2: Sì, dai, ci
3: no,
2: piace.
3: Quella, allora, amore, ti chiedo di rispondere il più velocemente possibile. Sono domande un po' complesse, però insomma, data,
4: un
3: la,
4: po'
3: tua,
4: complesse.
3: Data la tua testa, immagino che non sarà un problema. Allora, pronti?
1: Vai.
3: Quanto fa 2 più 2?
2: Complesso.
4: Dipende dal sistema di riferimento.
1: Sai che stavo per dire, adesso risponde sicuramente dipende.
2: In maniera intelligente, ha ragione.
1: Vai.
3: Questa puntata è troppo difficile,
2: è troppo alta.
3: Di che marca era la mela di Newton?
1: Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. È una bella domanda. Non credo esistessero le marche.
2: No, non credo.
4: Magari era girata dal lato sbagliato.
2: Esatto.
4: Non lo so.
1: E se nessuno
3: se
1: l'ha
3: non
1: visto,
3: si vede, non esiste. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si.
4: Mangia?
2: Perfetto, è la nostra ospite.
3: È esattamente quello che volevo sentire.
2: Vai.
3: È possibile che nei buchi neri dell'universo si nascondano Michael Jackson e Elvis Presley?
4: Giusto, tutti possono nascondersi lì.
3: Ok.
1: Diciamo che poi succede una cosa brutta, vero? Non è bello andare
4: si allungano, diventa.
1: Vabbè, fa un po' male, credo faccia male. Okay.
3: Secondo la fisica quantistica, troverò mai un fidanzato?
2: Questa è tua.
1: La risposta forse è quanti.
4: Allora,
3: esatto. Che non faccia il bartender.
2: No? Aspetta, se sentiamo la risposta.
4: No, allora, dipende sempre. La parola dipende la usano sempre i fisici per rispondere, ma in questo caso dipende dall'osservatore, se tu lo guardi oppure non lo guardi.
3: Ma io lo guardo.
2: Ma non scatta.
3: Vabbè, comunque, niente, basta, questa è finita, però ti faccio un'altra domanda che a me interessa e che Riccardo non ti ha ancora fatto.
2: Prego.
3: Forse. Cosa ne pensi degli oroscopi?
4: Le peggio cose che si possono pensare.
3: Dici cosa? Tipo?
2: Perché una fisica quantistica.
4: Che cosa ci può essere
3: anche
4: mai di scientifico in un oroscopo? Niente, sono invenzioni, sono storie, te lo
1: Scusa,
4: faccio io.
1: Di che segno sei? No, io non ci credo come te, però
2: ogni tanto giochiamo su queste cose.
3: Questa polemica mi sa tanto di Ariete.
2: Esatto. Invece.
1: Che segno sei, però? No, dici che segno sei.
4: Sono inutilmente pesci.
1: Si vede. Questa è una cosa che bisogna. Mi hanno detto che bisogna dire quando uno risponde a un segno.
2: Fantastico. Gabriella, vorrei chiudere questa puntata chiedendoti, siccome il luogo comune ho finito le idee, se tu hai mai avuto anche solo sulla carta un'invenzione che hai detto questa secondo me potrebbe cambiare qualcosa, perché per esempio da noi è venuto Giovanni Mucciaccia ospite e ci ha detto che lui ha inventato line splitter, ovvero un dispositivo tecnico per i kitesurfer per evitare che i cavi del kitesurf si incrociassero. Così non lo sapevamo, siamo rimasti un po' esterrefatti. A te è mai capitato?
4: Guarda, invenzioni pratiche no, non le ho mai inventate. Ho inventato un modo di raccontare la fisica quantistica che è diverso da quello che è mai esistito, ecco, questo mi piace, mi sono applicata su questo, diciamo faccio poche cose ma
2: e ci applichi molto bene.
4: Esatto.
1: Poche cose non fatte bene
2: sembra. A differenza di noi che ne facciamo tante e le facciamo tutte male,
1: tutte male.
2: Sempre.
1: Però serviamo tutti in questo mondo
3: male.
1: Per bilanciare
2: esatto.
1: Un po' lo spazio, no, giusto?
3: Serviamo per assicurare le non menti.
2: Comunque, allora, vi raccomandiamo di leggere il libro La lunghezza d'onda della felicità, edito Mondadori, di Gabriella, perché io personalmente leggendolo ho avuto delle epifanie, micro momenti in cui dicevo questo voleva dire il mio professore di fisica quando in quinta superiore cercava di spiegarmi qualcosa di fisica quantistica.
3: Il presupposto
2: io
3: però
2: morivo.
3: Per capirlo non è saper leggere.
2: È
3: vediamo.
2: Saper comprendere, esatto.
1: L'importante non è leggere, l'importante è capire. Esatto. Questa è la mia unica frase, mi fregio, l'ho detta per la prima volta off topic credo un po' di anni fa.
2: Sì,
1: è l'unica
2: tua,
1: frase
2: è
1: nata
2: tua. È la
1: che
2: tua invenzione,
1: sì.
2: Beppe. E poi vi consigliamo di ascoltare Fondamentali su Radio 24, il podcast che vi racconta 6 invenzioni, soprattutto le menti che ci sono dietro, che hanno rivoluzionato la nostra storia. Per esempio il GPS?
4: Sì, il GPS di Lamar, che esatto. è stata una grande attrice di Hollywood, e dietro a quel volto bellissimo c'era invece l'idea di voler contrastare il razzismo, il nazismo di Hitler, e aveva creato il sistema per intercettare i siluri, un sistema che aveva messo nero su carta, e poi invece se ne sono appropriate l'industria della telefonia mobile per le comunicazioni a distanza, e quindi lei è Lady Blue. Bluetooth, Lady Wi-Fi, perché è alla base di quello che è il nostro Bluetooth.
2: Quindi ringraziamo Eddie se possiamo mandarci i messaggini.
3: La classica bella e brava, posso
2: dire. Esatto, è brava e bella. Vabbè. E possiamo mandarci i messaggini.
1: Sto controllando, forse l'ha già detta qualcuno la frase che...
2: Non hai inventato niente.
1: Però mi era venuta in mente una volta.
2: Vabbè. Grazie Gabriella.
4: Grazie a voi, ciao.
1: L'importante non è inventarle le frasi.

0: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno, io rispondo sempre allo stesso modo, no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Torna di nuovo in territorio negativo Wall Street. Un'ora fa il quadro era contrastato, da segnalare la notizia che tiene banco oggi, oltre al dato sull'inflazione, ma c'è anche l'accordo fra stati americani e Meta nel processo sulla dipendenza social per i minori. Il gruppo pagherà un massimo di quasi 17 miliardi di dollari appunto per transare su questa vicenda. Nel frattempo, appunto, come vi dicevo, è stato diffuso anche il dato sull'inflazione molto atteso quest'oggi, aumentato al 3,7% su base annuale. Il dato PCE, la misura preferita dalla Federal Reserve per calcolare l'inflazione e stabilire di conseguenza i tassi di interesse. Gli indici americani: Dow Jones meno 0,24, Standard & Poor's meno 0,11, Nasdaq meno 0,27, invece in Europa quadro positivo grazie alla riduzione del prezzo del petrolio, che è l'elemento che sostiene i listini. Parigi più 0,6, Francoforte più 0,42%, il petrolio viaggia a 86,6 dollari al barile a Londra, in realtà in aumento rispetto a stamattina, 81,70 a New York. Piazza Affari in rialzo di mezzo punto. Corrono Fincantieri più 2,6, Buzzi più 2,51, Azimut più 2,29, più 2 punti anche per A2A e Unicredit. In calo Inuit meno 1,44, Ferrari meno 1,33, ribasso di un punto per l'automatica di Assorin. In calo i titoli energetici anche sulla scia della nuova ipotesi di una tassa sugli extra profitti appunto del settore. È tutto.
9: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: I podcast originali di 24 ore podcast.
14: Ok.
15: Parola d'ordine di oggi: chirurgia, come la tua scaletta che ho qua fra le mani. 1, 2, 3, 4, 5 pagine, salvate l'Amazzonia. La cosa divertente è che io non ho scritto una riga, come sempre, in tutte le puntate, perché mi ripropongo di mettere i nostri bullet point e poi però non lo faccio. Sai che non so neanche di cosa parliamo quest'oggi?
14: Oggi parliamo di Luna.
15: Di Luna.
14: O meglio, di ritorno alla Luna. Perché
15: perché ci siamo stati?
14: Io posso andare a casa dopo questa?
15: No, perché io ho visto un video su YouTube.
14: Sentiamo, sì.
15: Che nega assolutamente la presenza umana sul territorio lunare. Addirittura Stanley Kubrick ci ha fatto un film. Ne abbiamo già parlato di questa cosa. Un film godibilissimo. Room. 4-0,
14: ti dico la verità.
15: Dimmi.
14: Questo accenno a Stanley Kubrick è perfetto.
15: Perché?
14: Perché, perché qualche tempo fa un lander Blue Ghost 1 dell'azienda texana Firefly Aerospace si è posato sul mare Crisium. E tu dirai, che cos'è il mare Crisium?
15: Non è un mare.
14: Non è un mare. Non è un mare. È una zona sita a nord-est rispetto a dove Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminarono ed è dove Arthur Clarke ambienta La Sentinella, che è il racconto da cui Kubrick ha tratto 2001 Odissea nello spazio. E a me piace pensare che il nuovo passo sulla Luna sia cominciato esattamente da dove Clarke e Kubrick l'avevano previsto.
15: Che poesia meravigliosa. Io invece, che sono terra terra, ti faccio una domanda, voglio un telegramma. Andiamo sulla Luna per le terre rare, sì o no?
14: Sì.
15: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per Africa e Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
14: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
15: Il futuro del pianeta Terra.
4: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
14: Io alla domanda sulle terre rare avrei dovuto rispondere anche.
15: Vabbè, non importa. Adesso puoi correggerti, scusami.
14: Allora mi correggo adesso.
15: Sì.
14: Anche.
15: No, facciamo così, ti rifaccio la domanda.
14: Vai.
15: No, la rampa era bellissima, adesso siamo decollati. No, perché ti chiedo questa cosa delle terre rare, Emilio? Perché terre rare, fino a, diciamo, due mesi fa, nessuno sapeva cosa fossero. Cioè, neanche adesso in realtà, perché sono un gruppo di 17 elementi dei nomi impronunciabili, no? 17 elementi strategici per l'industria aerospaziale, non soltanto, per l'alta tecnologia. 17 elementi che, attenzione, a dispetto del nome, terre rare, in realtà sono diffusissime.
14: Vero,
15: il
14: vero.
15: Problema vero è che sono in basse concentrazioni, spesso contenute in altri elementi, e molto spesso la loro estrazione è particolarmente difficile, tecnologicamente impegnativa e altamente inquinante. Però ci sono dei luoghi della Terra dove già ci sono, vengono sfruttate. Per esempio la Cina ha la filiera più completa di tutte le terre rare. L'appetito di Donald Trump per la Groenlandia non è peregrino, perché lì ce ne sarebbero parecchie. Qualche stima parla di, addirittura con lo scioglimento dei ghiacci del circolo polare artico, quindi maggiore navigabilità, del fatto che il 70% delle terre rare inesplorate potrebbe essere proprio lì. Insomma, da questo capiamo che le terre rare sono fondamentali, e quindi andare sulla Luna potrebbe essere un buon motivo.
14: Potrebbe essere un gran buon motivo, non l'unico, ma non è un caso che, allora, abbiamo parlato di questa missione Blue Ghost 1, che peraltro, attenzione, aveva l'Italia fra i suoi protagonisti, perché l'Italia, con uno strumento che si chiama Lugre, che è stato sviluppato dall'Agenzia Spaziale Italiana insieme con la NASA, costruito da un'agenzia vicentina, la Cascom, con la partecipazione, la collaborazione scientifica del Politecnico di Torino, ha segnato due record. Con questo strumento la missione era di acquisire segnali GNSS, nella fattispecie Galileo e GPS, dalla Luna. E tu mi chiederai, ma cosa serve usare satelliti terrestri sulla Luna? Perché in una prima fase di esplorazione lunare, quando ancora non ci sarà un'infrastruttura dedicata alla navigazione e al posizionamento lunare, noi dovremo usare, per muovere rover, per dare indicazioni agli astronauti, i nostri sistemi di terra. Ebbene, ci siamo riusciti, acquisendo anzitutto un segnale da 200.000 km, battendo il record della NASA, e attenzione, il 3 marzo ore 7:48 dalla Luna, una volta nel mare Crisium, Lugre ha trasmesso la sua posizione da là, quindi pieno successo e altro record da Guinness. Ma ti dico questo perché mentre parliamo, mentre registriamo questa puntata, sta atterrando un'altra missione di Intuitive Machines, un'azienda statunitense, che andrà, guarda caso, a posarsi sul Polo Sud. Polo Sud, lo abbiamo detto diverse volte in questo podcast, dove non solo si prevede che ci sia molta acqua, dove si prevede che ci sia un altro tipo di risorse e dove in qualche modo si inizierà a inaugurare quella che si chiama Lunar Economy, che ha, guarda caso, le terre rare fra i suoi pilastri.
15: Se il mondo guarda alla Luna soprattutto per le terre rare, nel frattempo il mondo un po' ombelicalmente guarda se stesso. Ti davo conto del fatto che la Cina sostanzialmente ha la filiera più completa, ha circa il 60% della produzione mondiale delle terre rare, ma è anche leader nella raffinazione. Poi ci sono gli Stati Uniti, per esempio, che hanno delle miniere in California, è l'unico sito in realtà di una qualche rilevanza, per così dire. Però in realtà quasi la totalità delle terre rare viene lavorata proprio in Cina. Poi ce ne sono in Australia, ce ne sono in Myanmar, fra l'altro questo giustifica anche l'interesse cinese rispetto al Myanmar, che ricordiamolo sta vivendo da anni una guerra civile dolorosissima, sanguinosissima, che la Cina guarda con molta molta attenzione. Al momento, mentre parliamo i nostri ascoltatori e ascoltatori, le giunte militari golpiste sono sotto

0: dicevano: ok, noi vi garantiamo una certa protezione. Devo dire che Trump e Vance sono stati un pochino vaghi sul tipo di protezione in cambio dello sfruttamento delle terre rare. Sostanzialmente l'idea è di andare a creare dei fondi comuni che si sarebbero autoalimentati con i proventi dei nuovi giacimenti. Non solo terre rare, ma anche l'Ucraina è un forziere notevole, eh? Parliamo per esempio di titanio, di uranio, di carbone. Il Donbass è uno dei più grandi bacini carboniferi che esistono in quella zona, però anche le terre rare. Mistero dentro al mistero, la maggior parte dei think tank, compresi anche istituti geologici ucraini, statunitensi, hanno ridotto fortemente la presenza di terre rare in Ucraina. Insomma, si è trasformato in un piccolo mistero, quasi come se fosse più che un interesse geologico, vado veramente a prendere terre rare, quasi una leva politica. E veste le cose come sono andate quella sera nello studio Vale, sembra più veramente un'arma un po' di ricatto. Ho la sensazione che interessi più il titanio, francamente, che le terre rare. E mi confermi che il titanio è importantissimo anche per noi.
1: È decisamente importante e ti confermo che, oltre alle terre rare, proprio i metalli preziosi o un altro tipo di minerali molto preziosi sulla Luna ci sono. Tanto che Jim Bridenstine, che era l'amministratore della NASA ai tempi del primo mandato Trump, a domanda specifica: si potranno estrarre terre rare e metalli preziosi dalla Luna? Rispose: assolutamente sì, entro una decina d'anni. E qua occorre, secondo me, fare una premessa.
0: Sì.
1: In questo momento esatto, estrarre risorse dalla Luna o dagli asteroidi è assolutamente non sostenibile dal punto di vista economico. Costerebbe tantissimo andare a fare intanto delle prospezioni, intanto andare a capire dove sono esattamente. Una volta capito, perforare, estrarre e riportare a terra.
0: Senza presenza umana tutto questo si ipotizzerebbe di fare.
1: Si ipotizzerebbe, chiaramente sarebbe più opportuno che ci fosse lì qualcuno. Appunto, adesso è ancora fantascienza. Ma come diceva Bridenstine, lo ripeto, durante il primo mandato Trump, quella è la prospettiva che sulla Luna potrebbe un giorno diventare ordinaria. Non è un caso che tutte queste missioni, e ce ne aggiungo una terza, che è partita a gennaio, giapponese, ma arriverà sulla Luna a giugno, perché hanno usato un'orbita diversa che sostanzialmente permette loro di risparmiare carburante. Anche quella missione è deputata a verificare la fattibilità di una permanenza umana continuativa sulla Luna. È questo il punto. Noi non stiamo tornando sulla Luna, come nel caso del programma Apollo, per metterci una bandierina e tornare indietro. C'è anche questo aspetto geopolitico di prestigio, certamente, ma stiamo capendo come rimanerci il più lungo possibile, evidentemente anche per sfruttarne le risorse.
0: E qua entriamo in un aspetto geopolitico affascinantissimo, perché abbiamo un target, un obiettivo, che è la Luna, che abbiamo già raggiunto, che è abbastanza difficile e costoso da raggiungere, ma adesso dobbiamo fare un salto di qualità, cioè rendere quell'obiettivo qualcosa di sfruttabile. Perdonerete l'irriverenza della mia metafora, è un'arancia da spremere. Il primo che arriva è meglio la spreme, ci avrà il frullatore, lo spremiagrumi più efficace, naturalmente si porterà a casa più risorse. Sai che faccio fatica però, Emilio, a immaginarmi la Lunar Economy nella sua massima espressione? Cioè mi immagino i cinesi nella faccia nascosta. Tutti che comunque puntano al polo sud per la presenza di acqua. Tutti che più o meno a un certo punto diranno: guarda, le terre rare sono concentrate qua. A un certo punto noi arriveremo a bomba. E bomba vuol dire la deficitaria, l'asca legislazione che esiste a livello spaziale. Cioè, come facciamo noi a stabilire che questo pezzo di luna è mio e tuo, me lo garantisco io, faccio un consorzio, ci dividiamo i proventi? Qui...
1: Questo è un punto serissimo. In questo momento, lo abbiamo già detto in questo podcast, la, diciamo così, legislazione vigente, che si basa su un vecchio trattato, l'Outer Space Treaty del 67, è lacunoso, però in quel trattato la Luna e tutte le risorse extraatmosferiche sono considerate bene comune, per cui nessun governo, nessuna nazione
0: può rivendicare la proprietà.
1: Esatto.
0: Nemmeno i privati?
1: In realtà quello non è contemplato.
0: E
1: questo è il punto. Tanto che la NASA, nei suoi Artemis Accords, che sono, diciamo, delle linee guida che tra l'altro sono obbligatorie per partecipare al programma lunare statunitense e che l'Italia è stata tra i primi a firmare, comincia a contemplare delle safe zone in cui sostanzialmente non ci si dovrebbe dare fastidio.
2: La geopolitica dello spazio. 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso.

0: la principessa del Risorgimento, Marco Pannella, la regina Elisabetta, Nelson Mandela e poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo, e la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Strade in diretta.
1: Bentornati in nostra compagnia. In Emilia, la diramazione per Fiorenzuola della 1 è chiusa in direzione Brescia a causa di un incidente con camion ribaltato. Traffico intenso al traforo del Monte Bianco e code sul piazzale italiano con attese salite a 1 ora e 30 minuti per chi è diretto in Francia. Risolti altri incidenti che avevano provocato disagi nel primo pomeriggio, permangono code a tratti sulla A14 Adriatica tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna e sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud verso il capoluogo toscano. In Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, incolonnamenti per lavori tra Perugia Madonna Alta e Innesto E45 in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo infine che in Campania il raccordo Salerno-Avellino resta chiuso tra Fisciano e Montoro Sud verso Avellino per operazioni di ripristino incidente. È tutto, fate buon viaggio.

0: Però il discorso quando si parla di space law è sempre quello: occorre vedere quali altri paesi aderiscano e soprattutto qual è l'ente sovranazionale in grado di sanzionare chi dovesse eventualmente violare le regole.
1: Cioè, tu mi stai parlando delle Nazioni Unite lunari?
0: Esatto.
1: Allora, già è lunare pensare di far funzionare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel Palazzo di Vetro qui sulla Terra, farlo funzionare lì sopra potrebbe essere difficile, però c'è forse un pregresso, c'è un caso di scuola che forse ci aiuta a essere un po' ottimisti, e sto pensando all'Antartide.
0: Esatto.
1: Che alla fine, per fini scientifici, siamo tutti d'accordo, perché una delle magie del diritto internazionale, e ancora di più quello dello spazio extraatmosferico, è che funziona perfettamente se tutti sono d'accordo. Se qualcuno non è d'accordo, aia.
0: E io ci aggiungo il trattato di Montego Bay, che disciplina l'utilizzo delle acque internazionali, per cui nessuno può rivendicare la proprietà su un pezzo di mare internazionale, però se peschi il pesce, chi lo pesca se lo tiene. E attenzione, Giampaolo, qui torno alla questione della Lunar Economy. Nei prossimi 10 anni sono previste circa 250 missioni tra governative e private sulla Luna, e la Lunar Economy potrebbe essere molto vasta. Tra le missioni di cui stiamo parlando, ce n'è una che rilascerà, se arriva sulla Luna, quella appunto di Intuitive Machines, un piccolo rover, una macchinetta che gira sulla Luna. Si chiama MAP ed è deputato a verificare come costruire poi un rover per spostare anche gli astronauti. Sulla sua fiancata c'è, e qui tutti i tifosi, le tifose di calcio potrebbero gioire o no, a seconda appunto del tifo, ci sarà il logo della Juventus, che sarà la prima squadra a mettere il suo stendardo sulla Luna. Anche questa è economia lunare.
1: Ma tu pensa se si giocasse una partita di calcio sulla Luna? Con quella gravità potrei essere bravo anch'io.
0: Forse anch'io in porta. In porta.
1: No, in realtà a me duole, perché tu lo sai perfettamente, poche cose ci uniscono. Uno è il metallo, l'altro è essere abbastanza anticalcio. Tu hai giocato a football americano, quindi ami la pallavolo. Io adoro il rugby, perché secondo me è un grandissimo sport. Mi immaginavo una partita di rugby. Tu immagino un pacchetto di mischia con quella gravità lì.
0: Non sarebbe
1: niente. Una roba
0: male.
1: Pazzesca. Letteralmente. I sei nazioni giocato sulla faccia nascosta della Luna.
0: Letteralmente potrei farti volare via.
1: Sicuro.
0: Sai come si chiama il chief marketing officer della Juventus che ha parlato di questa missione? Mike Armstrong.
1: Ma veramente, giuro. Nome nomen.
0: Yes.
1: stavo dicendo Ian Solo.
0: Ci starebbe.
1: Anzi, Martin Landau, grande, spazio 1999. Quale citazioni. Sai che ho scoperto che i nostri ascoltatrici e ascoltatori piacciono un sacco queste citazioni nostalgiche da modernariato totale che denunciano la nostra anagrafe.
0: E allora te ne faccio una più recente.
1: C'è un bellissimo... più recente, più vecchia. Denuncia la tua anagrafe.
0: Esatto. Però questa citazione ci porta veramente al discorso che stiamo facendo.
1: Sì.
0: C'è un film che peraltro la NASA è stato utilizzato anche per fare delle lezioni con chi lo aveva fatto. Lo ha girato il figlio di David Bowie, Duncan Jones.
1: Sì.
0: Il film si chiama Moon. Parla di questo astronauta che in solitudine gestisce, guarda caso, dei giacimenti di terre rare e sostanzialmente altri minerali sulla Luna. Una. Spesso e volentieri la fantascienza anticipa cose che poi si realizzano.
1: Allora, non voglio sapere come va a finire il film, perché sennò diventa uno spoiler incredibile, però grazie per questa citazione, mi è piaciuta molto, mi è piaciuta. Sì, sì.
0: Non so se l'abbiamo finito, cosa manca?
1: Secondo me...
0: Aggiungiamoci qualcosa.
1: Ti potrei chiedere qualcosa sul ruolo dell'Europa. Senti, siccome io sono terra a terra e ho studiato economia, anche se non sembra, so per certo che l'economia lunare, dati ESA, entro il 2040 vale 140 miliardi di dollari. Allora, se vale così tanto, facciamo un passo indietro. Sappiamo che gli Stati Uniti puntano tanto su Marte.
0: Bravo.
1: La Cina punta tanto sulla Luna, ma anche su Marte. E l'Europa?
0: Questo è un punto nodale, perché l'Europa certamente, insieme con gli Stati Uniti, partecipa al programma Artemis, realizzando il modulo di servizio che infatti si chiama europeo, quello che darà da sopravvivere agli astronauti e darà tutti i sistemi propulsivi e di funzionamento elettrico per Orion, che è la capsula. Per cui l'Europa ha un forte interesse al ritorno sulla Luna. Tra l'altro, e questo l'abbiamo già raccontato in questo podcast, l'Europa e l'Italia stanno realizzando buona parte di quello che sarà il Lunar Gateway, cioè il primo avamposto posto, la prima stazione lontana dall'orbita terrestre, che sarà una stazione che ruoterà attorno alla Luna e darà supporto logistico alle missioni sulla superficie. Il problema in questo momento è che non si sa quanto e se gli Stati Uniti punteranno direttamente a Marte, perché intanto nella missione Artemis 3, quella che è deputata a portare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna, possono andarci senza il Lunar Gateway, cioè loro punteranno direttamente alla Luna. E poi bisogna vedere se gli basterà questo, e per cui per questioni di geopolitica e di prestigio andranno direttamente su Marte, e questo danneggerà potentemente l'Europa e l'Italia, ci saranno evidentemente penali da pagare perché i contratti sono già in stato avanzato, oppure se, come io credo e preferisco, ci si fermerà sulla Luna, perché la Luna è anche un laboratorio per fare scienza e per imparare processi e dinamiche per poi spingersi oltre.
1: Allora io chiuderei questa nostra puntata con la parola laboratorio, perché negli ultimi giorni c'è stato un Consiglio straordinario europeo che sta riflettendo sulle capacità di autonomia di difesa strategica europea svincolata dagli Stati Uniti. Tu lo sai che il mio incubo peggiore qual è, no? Quando mi sveglio e dico: ma se Donald Trump stacca la spina a tante cose che sta facendo, tra cui il potenziale ombrello di difesa statunitense, se lo fa nello spazio, la palla passerà in parte anche all'Europa e l'Europa dovrà rimboccarsi le maniche parecchio. Altro che autonomia strategica, già litighiamo sulla Terra per capire se mandare i peacekeeper o meno, e nello spazio potrebbe essere, scusate il francesismo, un casino vero, eh?
0: Ci aggiungo un pezzo.
1: Di casino o di risoluzione?
0: Forse di tutte e due.
1: Perfetto.
0: Poco tempo fa la Cina ha firmato con il Pakistan un accordo di collaborazione che prevede l'addestramento degli astronauti pakistani e poi il loro utilizzo sulla stazione Tiangong. La stazione Tiangong a oggi è l'unica stazione nazionale cinese che orbita intorno alla Terra, e sarà una grande piattaforma di space diplomacy. Sappiamo che la Cina vuole già con la Russia e l'Arabia Saudita fare una base lunare sulla superficie entro il 2035. Nulla vieta che l'Europa a un certo punto, se messa alle strette, si giri dall'altra parte.
1: D'altra parte, Ursula von der Leyen poche settimane fa, di fronte alla minaccia dei dazi americani, ha detto: sapete che c'è? Beh, la Cina ha comunque un partner, mandando un messaggio molto preciso all'amministrazione Trump, e questo invece è il messaggio molto preciso che il nostro Emilio Cozzi manda a Elon Musk e a Donald Trump. Casomai fossero all'ascolto, sai mai, tu vogliono imparare l'italiano, vogliono sapere due robe, insomma.
0: Io credo che Elon e Trump ci ascoltino regolarmente.
1: Ah, dici? Sì.
0: Sì, sicuro. Ah, yeah. Anzi, salutiamoli. Ciao Elon.
1: Ciao Trump. Devo dire ciao Donald, però.
0: Ciao Donald.
1: Ciao Donald.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Sono le 17.
5: GR24, il Sole 24 ore.
4: Alluvione fra Tibet e Nepal, molti morti, centinaia di turisti mancano all'appello, due italiani coinvolti stanno bene. Processo Meta, Zuckerberg patteggia 16,7 miliardi per i danni ai minori con Facebook e Instagram. Tra poco il Consiglio dei Ministri, sul tavolo un'altra proroga al taglio delle accise su carburanti. In apertura gli aggiornamenti sull'alluvione spaventosa registrata nelle ultime ore fra Tibet e Nepal, una zona dove sono tanti sempre i turisti. Ci aggiorna in diretta Cristina Carpinelli.
6: Sì, buongiorno. 95 le vittime nell'aggiornamento dato qualche istante fa dalle autorità che sono al lavoro per cercare di recuperare i sopravvissuti della violenta alluvione che ha colpito il nord del Nepal nel distretto di Rasuwa al confine con il Tibet. Le piogge hanno gonfiato il fiume Botekoshi e la piena è stata violentissima, distruggendo anche una diga idroelettrica. Le immagini mostrano letteralmente un muro d'acqua, fango e detriti che ha spazzato via interi villaggi, 403 dispersi, di cui 341 stranieri. La Farnesina fa sapere che sono almeno 90 gli italiani tra Nepal e Tibet. Il ministero è in contatto con due connazionali rimasti bloccati a monte di una frana assieme alla loro guida, starebbero bene. Oltre confine, il Tibet ha segnalato invece 3 morti, 265 dispersi per la frana che ha colpito un valico di frontiera. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di mobilitare tutte le risorse disponibili. A voi la linea.
4: Grazie a Cristina Carpinelli. Meta ha raggiunto un accordo nella causa negli Stati Uniti nella quale il gigante dei social è accusato di danni alla salute mentale dei minori causati da app come Facebook e Instagram. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Lo Stato della California potrebbe ricevere da 1,5 miliardi a 2,1 miliardi di dollari se il tribunale approverà l'accordo. Meta dovrà anche impostare nuovi strumenti alle sue app, fra cui limiti all'utilizzo giornaliero, blocchi notturni per gli adolescenti e misure rafforzate di verifica dell'età. Bill Gates vuole incontrare entro la fine dell'anno il presidente cinese Xi Jinping per proporgli uno sforzo globale contro i rischi dell'intelligenza artificiale. Ritiene che la società dovrebbe riservare agli esseri umani fino al 40% degli attuali posti di lavoro. Le affermazioni di Bill Gates in un'intervista alla Reuters. Alle 18 si riunisce il Consiglio dei Ministri per varare la nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, coprendo almeno il rientro dalle ferie degli italiani. La segretaria del PD Elly Schlein chiede alla Premier Meloni di avere il coraggio di tassare subito gli extra profitti. Intesa San Paolo ha presentato la Consob osservazioni e considerazioni riguardanti criticità emerse da operazioni annunciate dopo il lancio dell'OPAS, l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena. Harry e Meghan con i figli sono arrivati all'aeroporto di Birmingham per iniziare la loro nuova vita nel Regno Unito. Non torneranno a svolgere incarichi ufficiali, ma resteranno membri non operativi della famiglia reale. 6 anni fa, lo ricordiamo, i duchi di Sussex avevano rinunciato agli incarichi reali prima di trasferirsi in California. È tutto per questo GR24, il prossimo alle 18.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
4: Bentornati a un'altra puntata speciale di Focus Economia, ultima settimana, poi dalla prossima settimana riprenderà la diretta di un'ora e poi la settimana dopo ancora il palinsesto di tutta Radio 24 tornerà alla sua programmazione autunnale e il format di Focus Economia tornerà a un'ora e mezza. Per chi non lo sapesse, stiamo analizzando i principali fatti economici e temi economici e finanziari di quest'anno per come sono stati affrontati e anche declinati durante il Festival dell'Economia di Trento. Quest'anno si chiamava, l'edizione di quest'anno si chiamava Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, con 700 relatori, oltre 300 eventi. In questa settimana, in quest'ultima settimana, ci siamo occupati dei Trump e di tutto il disordine che ha creato a livello globale, del Green Deal. Oggi torniamo su un tema che abbiamo affrontato già due settimane fa, l'intelligenza artificiale, però non tanto sull'impatto organizzativo, produttivo, capacità di competere, occupazionale, ma su un altro tema, e quindi da dove arriverà l'energia. Perché sappiamo che ci sono state varie manifestazioni negli Stati Uniti a fine luglio, un penultimo sabato di luglio ci sono state 160 manifestazioni in decine di stati americani contro i data center, perché c'è il tema dell'energia, ma soprattutto il tema idrico. Lo slogan era no, non una goccia per un data center, la goccia era riferito all'acqua. E quindi c'è tutto il tema, diciamo, della sostenibilità energetica ma anche idrica. Ne hanno parlato appunto durante il Festival dell'Economia di Trento Stefano Besseghini, ex presidente di ARERA, Susanna Dorigoni, docente di economia dell'energia e dell'ambiente all'Università Bocconi, dove coordina l'osservatorio gas rinnovabili e l'osservatorio sulla qualità dell'aria, Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, Luca Mastrantonio, amministratore delegato di Nucle Italia, e poi Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, tutti moderati da Corrado Chiominto, caporedattore della redazione Economia e Finanza dell'ANSA. Allora, un data center che cos'è, per chi non lo sapesse? È una struttura che ospita migliaia di servers che archiviano, elaborano e distribuiscono dati attraverso internet. È il cuore del cloud. E ogni volta che noi, per esempio, utilizziamo una mail, guardiamo un film in streaming, utilizziamo ChatGPT o salviamo una foto online, le informazioni passano dal data center. Hanno bisogno per funzionare di grande potenza di calcolo, connessione di internet ad alta velocità, molta energia elettrica e sistemi di raffreddamento che impediscano il surriscaldamento del server. Ecco perché c'è bisogno dell'acqua, anche se alcuni ospiti ci hanno detto che nei nuovi data center in Italia il ciclo, diciamo, dell'acqua è a riciclo dell'acqua utilizzata, la dico male ma per farmi capire. Ora, non è che i data center li stiamo scoprendo adesso, esistevano anche prima. Il problema è che con l'ammontare di energia di cui necessita l'intelligenza artificiale amplifichi di molto il bisogno di energia e conseguentemente anche il bisogno di raffreddamento. Sentiamo quindi, partendo dall'introduzione, del collega Corrado Chiominto.
5: Vorrei partire da Antonio Zoccoli, proprio perché lui è una figura chiave dietro la nascita e la gestione del supercomputer. Gli chiederei un attimino di farmi un po' il quadro, no? Uno stato attuale del computing, del data center e un po' le prospettive che ha l'AI e i big data. Quindi a lei la parola.
6: Grazie mille e buongiorno a tutti, è un piacere essere qua a Trento, essere qua con voi. Ora, chiaramente questo è un argomento di grande attualità, Noi stiamo vivendo in questo momento in una società, in un cambiamento di epoca, diciamo. Cambiamento di epoca da tanti punti di vista, da un punto di vista economico, da un punto di vista politico, da un punto di vista sociale e da un punto di vista tecnologico. In questo cambiamento di epoca c'è una nuova materia prima che sono i dati. Chi sarà in grado di estrarre valore dai dati avrà un vantaggio competitivo o nel mondo della ricerca o nel mondo produttivo. Il grande vantaggio di questa nuova materia prima è che si produce ovunque, quindi la produciamo anche in Italia, a differenza per esempio del petrolio. Quindi cosa si può fare per estrarre valore dai dati? Occorrono tre elementi. Uno, avere dei buoni dataset, produrre dei dati buoni. Due, avere un supercomputer che ti permette di addestrare, ad esempio, un algoritmo di intelligenza artificiale o ti permette di analizzare i dataset. Tre, occorrono dei data scientist, delle persone che siano in grado di sviluppare gli algoritmi che servono per fare questa operazione. Tutte e tre queste gambe sono fondamentali. Come siamo messi in Italia? In Italia abbiamo una infrastruttura di calcolo, quindi supercalcolatori all'avanguardia. Tutto è cominciato nel 2022, in realtà un po' prima, due anni prima, quando l'Europa ha lanciato un'iniziativa che si chiama EuroHPC, che aveva come obiettivo di fornire all'Europa dei supercalcolatori. Siamo nel 2020, prima che venisse lanciato ChatGPT. A novembre del 2022 è stato inaugurato Leonardo, il supercomputer del Cineca, e il giorno dopo è stato inaugurato il Centro Nazionale HPC Big Data e Quantum Computing, ICSC, con i fondi del PNRR. La settimana dopo è stata rilasciata ChatGPT. Cosa significa? Significa che eravamo allineati coi tempi. Se noi avessimo voluto fare il training di ChatGPT a novembre del 2022 avremmo potuto farlo, perché avevamo un supercomputer in grado di fare il training in un tempo ragionevole, 2 o 3 mesi, come era successo in America. Da quel momento in poi l'Italia ha continuato una strategia di sviluppo del supercalcolo e ha continuato a implementarla, quindi coi fondi del PNRR è stata inaugurata una nuova partizione di Leonardo, l'ISA, proprio completamente dedicata all'artificial intelligence e metà finanziata dall'Europa. E adesso
5: Leonardo è uno dei data center, no?
6: Leonardo è il supercomputer pre-exascale che c'è in Italia, gestito dal Cineca. È un supercomputer che è costato 250 milioni di euro, inaugurato nel 2022. Quando fu inaugurato era il numero 4 al mondo nel ranking dei supercomputer, adesso è nono. L'ISA è dedicata solo alle AI e alla fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, verrà implementata e inaugurata l'AI Factory. Che cos'è l'AI Factory? È il passo successivo che l'Europa ha pensato per lo sviluppo del supercalcolo, ovvero un supercomputer che favorisca la transizione verso l'AI del sistema produttivo e quindi è dedicato al sistema produttivo, alle industrie italiane, per dargli la potenza di calcolo e la capacità di immagazzinare i dati per iniziare a usare questa opportunità che noi abbiamo. È un supercomputer da 430 milioni di euro, 215 li ha messi l'Italia, 215 li ha messi l'Europa. Quindi avremo un supercomputer molto più potente di Leonardo. Quando sarà inaugurato sarà il numero 2 o 3 al mondo, quindi dopo quelli americani. Quindi a che punto è l'Italia? L'Italia, da questo punto di vista dell'infrastruttura di calcolo, è all'avanguardia, uno dei paesi più avanti nel mondo. Se voi sommate tutta la potenza di calcolo che c'è in Italia, siamo il secondo paese al mondo insieme al Giappone, dietro gli Stati Uniti. Abbiamo investito negli ultimi 5-6 anni, a livello pubblico, con l'Europa, più di 1 miliardo di euro in questo campo. Nessuno lo dice, ma siamo una potenza in questo momento. Quindi se noi volessimo competere con le aziende, le start-up americane, se avessimo delle start-up che vogliono cimentarsi in questo campo, non avremmo problemi. Abbiamo le risorse, possiamo vincere la sfida. Quale sarà il passo successivo, l'ultimo passo che ha pensato l'Europa? Supponiamo che le AI Factory funzioni, che la transizione del sistema produttivo verso il digitale funzioni, ma allora avremo tante aziende che produrranno dati, tante aziende che avranno bisogno di calcolo. Allora dove li mettiamo questi dati? Li diamo a Google? Li diamo ad Amazon? Li mettiamo in America? Vediamo adesso le tensioni politiche che ci sono e come sia strategico avere delle risorse come queste sul territorio europeo. Quindi l'Europa ha finanziato il prossimo passo, che sono le cosiddette gigafactory, che sono dei supercomputer, ma anche dei data center, che possono immagazzinare i dati, così come molti adesso li mettono su Amazon o Google, ma li mettono in data center europei. Uno di questi dovrebbe venire in Europa. Quanto costa? Un ordine di grandezza in più, quindi 4-5 miliardi di euro, che devono essere messi dal sistema privato. Avendo questo avremo un sistema di supercalcolo, di data center europeo che ci permetterà di non dipendere dagli Stati Uniti, non dipendere dalla Cina, non dipendere da altri stati e di gestire i nostri dati e dare un vantaggio competitivo al nostro sistema produttivo. Questa è la traiettoria. Siccome si parla di energia, e chiudo, la domanda è quanto consumano? Allora, se voi guardate quanto consumerà AI Factory, Leonardo, tutto quello che abbiamo, che adesso stanno al Tecnopolo di Bologna, avremo all'inizio del 2026 un consumo in questo data center di 40-50 megawatt. C'è un altro supercomputer privato, il più grosso che c'è in Italia, è quello dell'ENI, che sta vicino a Milano, a Pavia, che consuma anche questo circa 30-40 megawatt. La Gigafactory consumerà 100 megawatt. Quindi sono consumi importanti, ma non sono consumi che cambiano lo scenario di produzione di energia in Italia. Però chiaramente hanno un impatto e vanno gestiti. Grazie.
5: Beh, avete capito che l'Italia è veramente ben messa su questo fronte, forse ce lo raccontiamo un po' poco, siamo sempre molto attenti a guardare, cioè abbiamo un'esterofilia spinta quando raccontiamo le nostre capacità di interagire su certi settori, guardiamo sempre l'America, ogni tanto forse bisognerebbe guardare un po' più su quello che riusciamo a fare noi, ma insomma passo subito a un altro argomento, nel senso che per far transitare i dati velocemente c'è bisogno di reti veloci e la fibra su questo è un fattore proprio abilitante, no? E qui abbiamo Giuseppe Gola che è amministratore delegato di Open Fiber, come siamo messi anche su questo fronte?
7: Bene, grazie. Siamo messi bene, nel senso che l'Italia negli ultimi anni è riuscita a chiudere un gap infrastrutturale che fino a qualche anno fa rispetto alla media dei paesi europei era enorme, quindi adesso siamo in termini di dotazione di infrastrutture siamo arrivati a chiudere questo gap e adesso siamo nella media europea. Il tema vero è che ancora a livello di utilizzo di questa infrastruttura siamo lontani dalle medie europee perché per motivi strutturali ma anche per motivi di mercato in Italia il livello di adozione della fibra è ancora inferiore rispetto alla maggior parte dei grandi paesi europei. Però tornando invece al tema che aveva introdotto il Presidente Zoccoli, che è quello dei data center, la fibra è un fattore abilitante fondamentale, per cui diciamo che il sistema di data center e l'intelligenza artificiale senza la fibra non può funzionare, quindi è come, faccio esempi paradossali, ma insomma è un po' come avere delle macchine potentissime, una Ferrari, e poi avere un sistema di strade sterrate, non avrebbe nessun senso. Per cui diciamo la fibra permette all'intelligenza artificiale e ai data center di funzionare, di dialogare tra loro. In effetti quello che stiamo facendo noi, con una visione secondo me ancora un po' più di futuro, perché chiaramente i data center di cui parla il Presidente Zoccoli sono i grandi data center che si stanno sviluppando e realizzando, ma noi riteniamo che in prospettiva, in particolare per alcune tipologie di applicazioni, servirà anche qualcosa di diverso, servirà una rete di edge data center e noi la stiamo realizzando. cioè i edge data center sono dei data center piccoli che noi stiamo realizzando, diciamo, possiamo dire che, come si diceva una volta, in economia, nel senso che li stiamo realizzando all'interno dei nostri siti, dei nostri POP, i nostri siti in cui abbiamo già tutte le nostre, diciamo, le nostre infrastrutture di rete, e in cui per fare un data center serve dello spazio fisico, serve della connettività e serve dell'energia. Per realizzare degli edge data center noi già abbiamo tutto, per cui dobbiamo solamente, diciamo, installare una piccola infrastruttura all'interno dei nostri POP, e a quel punto abbiamo già tutto per far funzionare questi edge data center. Ne stiamo facendo tanti, quindi andremo a fare una rete che, anziché avere il data center concentrato in un unico posto, tipicamente il punto di aggregazione in questo momento in Italia è la Lombardia o comunque il nord Italia, noi li stiamo facendo dappertutto, e questo, diciamo, che permetterà di offrire al mercato la possibilità di dare dei servizi con la capacità computazionale e la presenza dei dati, che non solo è in Italia, e quindi anche, come anticipava il Presidente Zoccoli, decisamente più sicuro che avere i dati in Amazon o in Microsoft, ma è vicina al cliente, e questo permette di migliorare la qualità, in particolare di alcune applicazioni. In particolare permette non solo di accedere velocemente ai dati, ma di ridurre il cosiddetto tempo di latenza, cioè il tempo con cui i sistemi rispondono alla richiesta del cliente. E per applicazioni che hanno bisogno di real time, questa cosa è assolutamente fondamentale. Quindi, diciamo che la fibra si sta nasce come un'infrastruttura abilitante, ma sta diventando anche un'infrastruttura che genera una nuova, un qualcosa di nuovo anche per quanto riguarda la gestione dei dati, e questo anche rispetto all'efficienza energetica.
5: Grazie. Diciamo, abbiamo visto un pochettino, un po' a valle dei data center, anche dentro i data center, cosa significa la fibra. Abbiamo parlato del problema dell'energia. Abbiamo qui l'amministratore delegato di Nuclitalia, Mastrantonio, e chiaramente uno dei progetti di realizzazione per potenziare il nostro sistema energetico è quello del ricorso al nucleare. È proprio di questi giorni l'approvazione in commissione in Parlamento alla Camera del disegno di legge che consente di riavviare il processo del nucleare in Italia. Sarà la prossima settimana in aula alla Camera, e il governo punta a chiuderlo, diciamo, intorno all'estate. Però ecco, quello che io vorrei chiederle è proprio questo, cioè si cerca di cambiare il mix energetico. All'estero questa è una cosa, noi non abbiamo il nucleare in Italia in questo momento, mentre invece all'estero è uno dei settori su cui stanno puntando. Vi ho detto, io mi occupo di, gestisco la redazione economica, e l'ultima grande fusione è tra NextEra e Dominion negli Stati Uniti, che è una fusione da 420 miliardi, cioè per farvi un esempio, tra la Paramount e Warner Bros. È quattro volte più piccola è stata la fusione, 110 miliardi, cioè, quindi sto parlando di una realtà fortissima per creare proprio una grossa struttura che consente di realizzare e di fornire elettricità finalizzata soprattutto all'IA, e quindi ai data center, ai supercomputer. Ecco, credo che avete capito, stiamo cercando in Europa e in Italia, ma lo sguardo secondo me deve essere europeo, con l'orgoglio di essere italiani, stiamo cercando di creare un'autonomia. Ecco, anche su questo fronte, anche sul fronte del nucleare, stiamo lavorando. Che mix energetico ci possiamo aspettare?
8: Sì, grazie innanzitutto dell'invito in questa bellissima città, ogni volta che vengo rimango sempre colpito. Allora, mi riaggancio un pochino a quello che stavamo dicendo prima, i colleghi, gli amici stavano dicendo prima, no? L'intelligenza artificiale, i data center, no? Sicuramente richiedono una certa quantità di energia. Il professore ci raccontava appunto di questa parabola, no? E alcuni numeri anche, per il momento centinaia di megawatt, no? Ora, in realtà, che sia questa la parabola, che siano che poi si realizzino alcune altre proiezioni che prevedono addirittura ordine delle decine di giga in Italia, addirittura leggevo recentemente fino a 70 giga, ma sono forchette, possono essere immaginifiche, possono essere reali, poi vedremo, no, gli sviluppi. gli Stati Uniti già sono su, sulle decine di giga e poi prospettano centinaia di giga, eccetera, no? Ecco, ma tutto questo ovviamente per noi, tutto questo che è decisamente un'opportunità per chi crede che dobbiamo dotarci di questo tipo di tecnologie, dobbiamo agganciare questi trend tecnologici, per noi può essere una perturbazione. Perché? Perché indipendentemente da quelli che saranno i valori, i numeri finali, no, di atterraggio sui consumi di queste infrastrutture, per noi saranno una perturbazione se non ci adeguiamo, perché noi partiamo già da una situazione di sistema corto energeticamente. Noi oggi, senza questo tipo di sollecitazioni, di perturbazioni positive, le chiamo perturbazioni, ma sono ovviamente dei trend tecnologici che vanno agganciati sempre che non vogliamo entrare in una spirale involutiva dove siamo corti di energia e quindi non riusciamo ad alimentare, agganciare i nuovi trend tecnologici. Ecco, questi trend richiederanno energia a un paese, il nostro, che è già corto oggi. No? Noi siamo assolutamente fortemente dipendenti dall'estero, da decine di anni lo siamo, e quindi è una situazione sostanzialmente critica. Poi in più c'è da gestire queste prospettive, no? Questo per quanto riguarda la materia della quantità di energia, ma poi c'è da parlare di come, della qualità di energia che viene richiesta da queste infrastrutture, no? Voglio rimanere sempre sul tema dei data center e dell'intelligenza artificiale. Il tipo di energia, non solo la quantità, che richiedono queste infrastrutture è un'energia continua, scalabile, perché i data center cresceranno modularmente, no? Auspicabilmente con non voglio partire dicendo prezzi corti, già molto ma almeno stabili, prezzi dell'energia stabili, potenzialmente decarbonizzati. Ripeto queste quattro cose: energia continua, scalabile, a prezzi stabili, decarbonizzata. Che tecnologia vi viene in mente che ha tutte queste quattro caratteristiche? A me ne viene in mente solo una, che è il nucleare. Questo solo parlando di data center, ma io vi ho raccontato di un sistema che oggi è corto, indipendentemente dai data center, no? Quindi torno alla domanda principale: che si può fare e che stiamo facendo, e poi che stiamo facendo noi anche come Nucle Italia? Beh, innanzitutto dobbiamo riorganizzarci, attrezzarci, capire che nel mix energetico, ora che abbiamo capito che la materia dell'energia, del balance energetico di un paese è materia complessa, non semplicistica, non c'è la transizione facile, c'è una transizione possibile se faremo scelte ragionate ed equilibrate. Quindi dobbiamo organizzarci e capire, analizzare qual è il mix energetico ottimale per l'Italia. Noi come Nucle Italia, nell'ambito dello famoso studio di fattibilità di fase 1, dove stiamo guardando le tecnologie in modo molto analitico, profondo, asettico nel dettaglio, stiamo anche facendo con lo stesso approccio simulazioni di scenari energetici. Ovviamente la tecnica è solo quella comparativa, quindi abbiamo già fatto un primo round di analisi completo, finito, dove abbiamo uno scenario energetico senza nucleare, scenario energetico con il nucleare, dove abbiamo avuto la cautela di mettere per portarci nella zona più conservativa, no? Senza magari spingere verso tecnologie che idealmente pensiamo possano esserci più utili. Abbiamo proiettato le energie rinnovabili secondo le linee di crescita più ottimistiche, abbiamo proiettato l'inserimento anche di carbon capture, no? La cattura di CO2 su impianti di produzione fossili, secondo le stime più ottimistiche, nonostante il livello di maturità, no? Quando si parla spesso di maturità delle tecnologie, non sia superiore a quello di small modular reactor nucleari, e abbiamo inserito il nucleare con stime non ottimistiche, cioè realistiche, cioè non ci siamo fidati di quello che dicono i vendor delle tecnologie su costo finale, ma ci siamo basati sulla nostra esperienza di costruttori di costruttori di impianti nucleari e operatori di impianti nucleari, insieme all'esperienza di Ansaldo Energia, di Leonardo, eccetera, e abbiamo fatto le prime simulazioni. E cosa viene fuori? Beh, viene fuori che lo scenario con il nucleare efficienta il sistema decisamente meglio che lo scenario senza nucleare. Che significa efficientarlo? Significa che il costo complessivo di sistema dell'energia è minore. Perché? Perché non dobbiamo guardare solo il costo di generazione di un impianto di produzione di energia, ma dobbiamo guardare il costo complessivo, vestito, tutto quello che serve per far stare in piedi quella tecnologia, perché è quel costo che si riflette su famiglie e imprese. Quindi, costo complessivo di energia è inferiore se inseriamo la tecnologia nucleare. Non solo, cosa viene fuori dagli scenari? Viene fuori che se inseriamo una quota a parte, per esempio tra il 10 e il 20% di tecnologia nucleare, questo favorisce la penetrazione delle rinnovabili. Perché? Perché si eliminano eventi di prezzo estremo, il famoso curtailment, la cannibalizzazione dell'energia, la sovrapproduzione di energia tutto insieme in un certo orario, perché è quello l'orario in cui, no, c'è il sole, e tutto questo fa efficientare il sistema, il prodotto finale, che la spesa complessiva è inferiore inserendo una quota a parte di tecnologia nucleare. Ma c'è di più. In modo anche controintuitivo, l'inserimento di un mix bilanciato dove c'è anche il nucleare consente, dai modelli analitici numerici, un altro risultato: si abbassa ulteriormente il costo di installazione, il costo delle energie rinnovabili, cioè il costo delle energie rinnovabili si abbassa di alcune percentuali inserendo questa tecnologia. Quindi evidentemente i numeri, e dobbiamo sempre farci guidare dai numeri, i numeri ci consigliano di inserire nel mix la tecnologia nucleare. Poi però abbiamo fatto degli stress test, abbiamo detto vogliamo essere ancora più pessimisti, proviamo piano piano ad alzare il costo del nucleare in modo inatteso, inaspettato, come spesso è successo in Europa quando si è tentato di ricostruire impianti nucleari negli ultimi decenni perché ci si era addormentati, no? E quindi i costi erano maggiori, i tempi di costruzione erano maggiori. Beh, il modello continua, ovviamente riduce lo share di nucleare, ma continua a tenerlo, perché senza quello share, anche minimizzandolo, non si chiude il modello. Poi abbiamo fatto un altro stress test, chiudo. Abbiamo detto, va bene, ma immaginiamo che non si raggiunge il net zero, cioè la completa decarbonizzazione al 2050, che è uno degli obiettivi che vogliamo, no? Ne parliamo sempre. Facciamo che si chiude al 2060. Il sistema continua a tenere il nucleare, perché? Perché non gli riconosce solo un valore di contributo alla decarbonizzazione, perché ovviamente non emette CO2 il nucleare, ma continua a riconoscergli un valore di ottimizzazione del sistema.
5: La simulazione da quando cioè che tempi vede? Cioè da quando è che immaginate questo scenario? Cioè avete fatto una simulazione?
8: No, dal 2035 al 2050, seguendo un po' anche le indicazioni del PNIEC. Il PNIEC ha identificato, no, uno share di energia che va da tra gli 8 e i 16 giga, dal 10 al 20%, noi ovviamente l'abbiamo stressato un po', l'abbiamo messo un po' più alla prova. Però il nucleare continua a essere...
5: Mi interessavano i tempi, perché i tempi sono uno dei nodi che riguardano l'attuazione del nucleare, insomma,
8: chiaro,
5: in Italia.
8: Chiaro. Diciamo con primo ingresso 2035.

0: Così appunto Luca Mastrantonio, amico legato di Nucle Italia. Adesso andiamo sul meteo, ricordando però sempre che in Italia la rete di elettricità che fornisce i data center è diversa, è una rete che non c'entra niente con quella che alimenta le città, a differenza di quello che avviene negli Stati Uniti. Meteo.
1: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera spesso stabile quasi ovunque, il cielo sarà più nuvoloso al nord, specie a ovest e in Toscana. Non si potranno escludere isolati temporali sulle Alpi piemontesi. Domani generali condizioni di bel tempo, con cielo più nuvoloso al nord-ovest e più sereno altrove. Gran caldo al centro-sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Focus Economia.

0: Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia, dove attraverso il panel, il dibattito che si è tenuto al Festival dell'Economia di Trento, Intelligenza Artificiale Data Center, da dove arriverà l'energia, stiamo affrontando il tema della sostenibilità energetica e anche idrica, quindi ambientale, dei data centers, dei nuovi data centers, perché, ripeto, con l'intelligenza artificiale avranno bisogno ancora di, e hanno bisogno ancora di più energia e di più acqua. Ora, in Lombardia ce ne sono già 67 attivi, gli operatori prevedono investimenti per 22 miliardi di euro in Italia nei prossimi 5 anni. Si concentrano laddove poi ci sono le imprese vicino, perché in Lombardia questo ha generato preoccupazioni sul consumo di suolo, sul consumo d'acqua, sull'impatto e l'impatto sulle reti elettriche, spingendo già i residenti a organizzarsi. Ma negli Stati Uniti si è formato un imponente movimento popolare, centinaia di gruppi locali che si sono mobilitati per fermare la realizzazione di strutture enormi in iperscala. Ora, questi impianti tra l'altro nascono nelle zone rurali, che teoricamente dovrebbe essere difficile da organizzare vista la distanza dei vari residenti, eppure sono partiti questi comitati, e poi è grazie a queste iniziative che si è appreso anche di tutti i rischi di queste nuove strutture. Sentiamo su questo il presidente Besseghini, e il nesso, appunto, spiegare in maniera molto chiara il nesso tra energia e intelligenza artificiale, sempre moderato dal caporedattore dell'ANSA Corrado Chiominto.
1: Allora, passiamo a Stefano Besseghini. Allora, ve l'ho presentato come ex presidente di ARERA, ma lui è anche un fisico, c'ha un bel numero di pubblicazioni, oltre a essere stato, come ho detto, un regolatore. Gli chiederei di toccare un altro tema, no? C'è un paradosso nel rapporto, diciamo, nel nesso tra energia e intelligenza artificiale, che effettivamente l'intelligenza artificiale ne consuma di più, ma poi consente anche forse anche dei risparmi nella gestione. Ecco, ce lo racconta bene questo paradosso?
2: Sì, intanto grazie, naturalmente buongiorno. Il Water Energy Nexus, per chi diciamo ha un po' di tradizione nel settore energia, era un classico collegamento tra acqua ed energia, no? Si produceva l'energia con l'acqua, la prima fonte rinnovabile è stato l'idroelettrico, lo è ancora oggi, ci dimentichiamo troppo spesso di dirlo che la quota di quasi il 45% del rinnovabile in Italia oggi è ancora fatto dall'idroelettrico, peraltro convenzionale, cioè macchine fatte all'inizio del secolo in questo paese. Parentesi che chiudiamo subito. Il tema del AI Energy Nexus è molto simile. L'AI è certamente una tecnologia che consuma energia, ne consuma anche molto, poi su questo ci torniamo un attimo, ma è anche una tecnologia che offre una possibilità di risposta a molti problemi di natura fondamentale per il settore energetico, che non sono solamente problemi di generazione o problemi di ricerca, ma sono anche proprio problemi di dispacciamento, di gestione dell'energia. Tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso tiene i due pilastri estremi del problema energetico: produco energia, consumo energia. In realtà in mezzo trasporto energia e soprattutto devo essere in grado di dispacciare energia, cioè di decidere quando quell'energia decido di portarla in un certo posto, in un certo tempo. Quindi il tema di come riuscire a gestire nella maniera ottima l'energia, in maniera da utilizzarla quando la ho e possibilmente risparmiarla quando non ne ho, che è un tipico problema di dispacciamento delle rinnovabili, è un aspetto che sistemi e algoritmi euristici permettono di risolvere molto meglio dei sistemi sovradimensionati. Una volta c'era l'N-1, c'è ancora in realtà, cioè si dimensionavano i sistemi affinché fossero un po' più grossi in maniera da resistere a un eventuale failure e essere in grado comunque di approvvigionare il nostro cliente finale. Ora capite che, come diceva giustamente il professor Zocchi, siamo all'inizio di una veramente di un cambio di passo e di assetto, perché la velocità con cui vengono avanti le tecnologie è molto significativa. E qui, visto che all'inizio mi chiedeva anche un taglio regolatorio all'aspetto, c'è un delicatissimo taglio regolatorio sul problema dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale in questo momento, i data center in particolare, sono un oggetto molto desiderato dal settore energetico, dal settore elettrico in particolare, perché noi siamo fermi con la crescita dei consumi. Noi, se voi prendete le previsioni che faceva Terna nel 2005-2006, oggi avremmo dovuto consumare qualcosa intorno ai 480-500 terawattora all'anno. Siamo attorno ai 300 e ci stiamo da 10 anni forse, nel senso che abbiamo avuto un significativo crollo nel 2008, crisi dell'economia, ci abbiamo ripreso un po', poi c'è stato il Covid, crisi dei prezzi, una forte deindustrializzazione, il nostro consumo è migliorato. Ora, ci sono gli ottimisti che dicono che è migliorato per l'efficienza energetica, io li saluto con grande affetto, ma temo che una grande parte di quella mancata crescita dei consumi elettrici è perché non abbiamo più centri di consumo così significativi come li avevamo una volta.
1: E io da giornalista economico glielo confermo.
2: Non avevo dubbi. Il tema per un periodo è stata la mobilità elettrica. La mobilità elettrica sembrava il sacro graal della crescita dei consumi e quindi un dibattito infinito come questo di oggi sulla capacità delle reti di sostenere la penetrazione della mobilità elettrica, avremmo abbastanza generazione per far andare le macchine. Oggi capite che la mobilità elettrica si è rimessa sul suo percorso naturale, non è che è successo niente, sono solo i giornalisti che si sentono orfani di questo argomento, ma in realtà ha ripreso il suo normale trend tecnologico e oggi i data center sono una suggestione fortissima, hanno una capacità di far crescere la previsione di consumo in maniera molto importante e questo naturalmente si porta dietro una necessità di investimenti assolutamente significativi in generazione, in trasmissione, in allacciamenti. Guardate, io qualche mese fa ero in JP Morgan a Londra con il desk energia a fare una di queste conversazioni e mi ricordo c'erano questi ragazzetti che continuavano a dirmi: ma quanti data center ci saranno in Italia? E io li guardavo un po' perplesso perché era da un paio d'anni fa, dicevo: ma col costo dell'energia in Italia, tutti questi data center, secondo me li mettete in Irlanda. L'Irlanda ha un problema enorme di crescita del consumo legato ai data center, un po' style, perché
1: che poi assorbono, dicono, il 21% della produzione energetica.
2: E loro hanno un problema violentissimo da questo punto di vista, ma gli stessi Stati Uniti sono passati.

previsione di consumo delle famiglie, cioè la crescita del PIL legata alla crescita demografica, la posso stimare con ragionevolissima affidabilità e ho modelli robustissimi per dirmi che se mi cresce la popolazione di una certa quantità mi porto dietro un consumo con un certo rate. Una tecnologia che oggi consuma 100, ma non dico 5 anni, tra 2 anni potrebbe tranquillamente consumare 50. E non è una cosa che mi invento io. Se avete seguito un po' il dibattito di DeepSeek, questa piattaforma cinese delle AI, su cui poi, per carità, tutti dicono ma non è vero, non fa ma veramente tagliamola giù molto grosso, loro sono usciti con chip Nvidia di una generazione N-1 a fare performance analoghe a quelle delle piattaforme esistenti con un taglio dei consumi dell'80%. Non ci crediamo, diciamo che hanno fatto il 40%, è comunque un taglio enorme. La Regione Lombardia ha finanziato, adesso non mi ricordo il nome, l'ho chiesto ma non riesco a recuperarlo, dico solo questo, ha finanziato recentemente una start-up che mette a punto dei sistemi di comunicazione optoelettronica a bordo chip che solo per il fatto di togliere le connessioni dei nanowires normali permette di risparmiare un 35% a bordo chip, quindi nel cuore del consumo, perché poi non dimenticatevi che il data center consuma tanto, ma è fondamentalmente un frigorifero. Cioè l'oggetto che voi state alimentando ha una sua capacità computazionale che consuma, ma ha una sua capacità e necessità di refrigerazione che consuma, e su cui i margini di efficientamento, miglioramento, colocalizzazione eccetera sono enormi. Quindi il caveat regolatorio, attenzione, perché dimensionare gli investimenti necessari su una tecnologia che corre così velocemente, muovendosi su due tavoli diversi, cioè chi parla di digitale sta da una parte e chi parla di energia sta da un'altra parte, è l'errore strategico più clamoroso che possiamo fare.

0: così appunto l'ex presidente di ARERA Besseghini, spiegarci quante energie necessita l'intelligenza artificiale. È appunto il malcontento negli Stati Uniti a cui facevo riferimento. Tra l'altro è una delle poche, l'opposizione ai nuovi data centers è una delle poche cose che accomunano destra e sinistra, cioè repubblicani e democratici. Secondo un sondaggio Reuters di giugno, solo un terzo degli americani è d'accordo con il ritmo di costruzione dei data centers, solo il 14% degli intervistati sosterrebbe la costruzione di un data center nella propria comunità, e questo dovrebbe far riflettere. Comunque adesso andiamo sul traffico.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In Toscana, sulla variante di valico della A1, traffico bloccato per incidenti all'altezza di Barberino di Mugello in direzione Napoli. Lunghe code si verificano a partire da Firenzuola Mugello. Più a sud si sono formate code in direzione Milano tra Arezzo e Valdarno per un incidente segnalato all'altezza del viadotto Caprenne, e rallentamenti per un veicolo in avaria tra Valdichiana e Monte San Savino, sempre verso Milano. In Emilia la diramazione per Fiorenzuola della 1 è chiusa in direzione Brescia a causa di un incidente con camion ribaltato, e nel nord-est sulla A4 Milano-Venezia è chiusa per recupero carico l'entrata di Montebello in direzione Milano. Traffico infine intenso al traforo del Monte Bianco, un'ora di attesa sul piazzale italiano, perché è diretto in Francia. È tutto, fate buon viaggio.
1: Focus Economia.

Ultima parte di questa puntata speciale, dell'ultima settimana speciale di Focus Economia. E ricordo a chi si fosse messo in ascolto ora che ci stiamo occupando di intelligenza artificiale e data center, da dove arriverà l'energia, che era il titolo di uno dei panel del Festival dell'Economia di Trento. Ora, secondo il rapporto di Bloomberg, nel 2035 i data center situati negli Stati Uniti arriveranno a consumare il 20% di tutta l'elettricità nazionale, quadruplicando il loro fabbisogno, quasi, perché siamo al 6% adesso. Perché però c'è questa connessione forte dal data center e intelligenza artificiale?

0: perché poi questa andrà a impattare su tutti i settori, anche quelli più impensabili. Sentiamo.
1: Io vorrei passare la parola alla professoressa Dorigoni e per dire, beh, però tutto questo di cui abbiamo parlato, qualche criticità ce l'ha, per esempio a partire un po' dai costi, no? Da chi è che li gestisce, da come si reperiscono le risorse. Ecco, lei che cosa mi sa dire su questo?
2: Sì, allora mi sembra che criticità ne siano già emerse dal dibattito che abbiamo seguito sin qui. Indubbiamente l'AI è una sfida a cui sono associate grandissime opportunità, ma anche grandi criticità. E le criticità, come è stato detto, sono legate all'aumento indotto significativo della domanda elettrica, che rischia di scardinare, invertire il paradigma storico della domanda elettrica stagnante in Europa negli ultimi anni. Parliamo della necessità di installazione di vari megawatt, decine, centinaia megawatt di potenza, e le previsioni in questo senso, come appena stato detto, si sprecano, bisogna stare molto attenti, però attenzione che potrebbero anche essere riviste al rialzo per il cosiddetto paradosso di Jevons, cioè man mano che l'AI diventa più efficiente, il costo unitario del singolo lavoro computazionale si abbassa e quindi il servizio diventa accessibile ad una platea sempre più allargata di fruitori, con il risultato che aumentano i consumi totali di energia. Allora, io parto dalle criticità perché magari lascio il dulcis in fondo se avrò nuovamente la parola. Allora, le criticità sono di vari ordini: tecnico-energetico, ambientale e soprattutto economico e di governance, laddove per governance io intendo il ruolo del legislatore e del regolatore. Per quanto riguarda le criticità tecnico-energetiche, io aggiungo a quanto è stato detto prima che non si tratta soltanto di coprire la domanda incrementale di energia elettrica, ma si tratta di un adeguamento sistemico, quindi di tutto il sistema elettrico, delle infrastrutture a partire dalla rete, ma non mi riferisco soltanto alla rete di trasporto, appunto anche a stazioni, trasformatori, perché la rete sostanzialmente ha una capacità, rete intesa in senso lato, in senso olistico, ha una capacità in questo momento residua molto bassa, quindi ci sono rischi di continuità del servizio. Dal punto di vista ambientale c'è chi, senza tanti complimenti, parla di trade-off tra lo sviluppo dell'AI e la transizione energetica. Questo perché dobbiamo non solo coprire una domanda incrementale, come ho detto prima, ma dobbiamo, ai fini della transizione energetica, coprirla con energia verde, con il cosiddetto green base load, che, scusate, a mio parere è un po' un ossimoro, per il semplice fatto che le fonti rinnovabili, in primis eolico e solare, sono intermittenti nella loro produzione, mentre il data center, come detto, ha bisogno di energia continua 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Quindi c'è chi si interroga sull'eventuale ritorno ad una centralità delle fonti fossili in Italia del gas naturale nel mix di generazione. Vero che i data center possono acquistare l'energia sotto contratti di lungo termine, PPA, e certificare il consumo verde con le garanzie di origine, però di fatto avere un equilibrio contabile sull'anno solare non significa che l'energia consumata sia sempre energia verde. E di questo aspetto si sta occupando la Commissione europea nella bozza di regolamento sulla etichettatura di sostenibilità dei data center. L'ultima versione è di ieri e appunto ci si interroga su come contabilizzare l'energia rinnovabile consumata dal data center, cioè come verificare che sia veramente rinnovabile. Da ultimo, ma non per ordine di importanza, gli aspetti economici e di governance. Allora, sono necessari investimenti in capacità di generazione, ma sono necessari anche investimenti sistemici, in adeguamento dell'intero sistema. Chi li paga questi investimenti? è difficile allocare questi costi, perché non sono né completamente privati né completamente collettivi. In base ad un principio fondamentale dell'economia della regolazione, che è quello della cost causation, i data center, ci si interroga quindi, i data center devono pagare soltanto la connessione alla rete come qualunque altro utente elettrico, o devono pagare anche parte dei costi sistemici? Cioè, in altre parole, quali sono i costi che vanno a finire nella RAB, nella regulatory asset base degli energy provider, che quindi poi finiscono nella bolletta dei consumatori? Quindi è un grosso problema di tariff design, un grosso problema regolatorio, e anche qui poi mi taccio, c'è un trade-off naturalmente tra la socializzazione dei costi e lo sviluppo dell'AI. Più costi socializziamo, più come dire, diamo impulso allo sviluppo, creiamo le condizioni favorevoli per lo sviluppo dei data center, però in questo modo i consumatori potrebbero sussidiare le big tech. Viceversa, rischiamo la delocalizzazione dei data center e che questa AI non si sviluppi nel nostro paese, ma in paesi diciamo con condizioni più favorevoli.
1: Beh, è stata bravissima, ha recuperato un po' i tempi, siamo un po' in ritardo, quindi il secondo giro vi chiederei veramente di essere un po' più veloci. Partirei da Giuseppe Gola, dall'AD di Open Fiber, per dire, abbiamo parlato praticamente dell'esigenza di reti intelligenti che siano in grado, no, smart grid, che siano in grado di rendere, diciamo, della necessità di implementarle queste smart grid. A che punto siamo? So che non è solo questa la chiave di volta per risolvere il problema della velocizzazione dei dati.
3: Sì, allora faccio un attimo un punto sul tema del rapporto fra l'infrastruttura in fibra ottica e il tema energetico. È chiaro che l'infrastruttura in fibra ottica è un'infrastruttura strutturalmente sostenibile, e il fatto che la fibra ottica proprio fisicamente non è alimentata è un vantaggio enorme. C'è uno studio del Politecnico di Torino che ha misurato che se oggi in Italia riuscissimo a dismettere immediatamente tutta l'infrastruttura in rame, diciamo l'infrastruttura legacy, e sostituirla tutta con la fibra ottica, risparmieremmo circa l'86% del consumo di energia dell'infrastruttura di rete, che non è la soluzione dei problemi energetici dell'Italia, ma è una cosa che vale all'incirca 1 miliardo di euro l'anno. Una cosa di una dimensione importante. Dall'altra parte, che cosa può fare la fibra ottica per migliorare l'efficienza energetica? Un po' quello che diceva il presidente Besseghini. L'energia non va solo prodotta e utilizzata, ma anche distribuita, e va distribuita in modo efficiente e lavorando in tempo reale. Quindi la disponibilità di un'infrastruttura in fibra ottica per la gestione della distribuzione energetica è fondamentale. Noi abbiamo realizzato la connessione di circa 30.000 cabine dell'Enel, quindi 30.000 cabine dell'Enel oggi in Italia sono connesse con la nostra fibra ottica e vengono gestite in tempo reale. Questo è un dato forse poco noto. Nello stesso tempo abbiamo anche connesso 24.000 sedi della pubblica amministrazione, cioè è un
1: qualcosa anche in paesini incredibili,
3: ma soprattutto in paesini remoti, perché avendo realizzato il progetto Bull, banda ultralarga, che era un progetto finanziato con il sostegno di fondi pubblici, che ha permesso di portare la fibra in 6.000 comuni in cui non è che ci sarebbe arrivata in 4.000, non sarebbe arrivata in nessuno di questi 6.000 comuni, perché sono stati individuati 6.000 comuni in cui nessun operatore di mercato avrebbe realizzato un'infrastruttura. Quindi abbiamo portato la fibra nel 75% dei comuni in cui non sarebbe mai arrivata. E oggi questi comuni stanno finalmente cominciando a utilizzarle, perché poi è un'infrastruttura che a lungo è rimasta sottoterra, adesso finalmente la stiamo utilizzando, nel senso che a oggi abbiamo dei nostri circa 4 milioni di clienti, circa 1 milione sono su questa infrastruttura, quindi non sono nelle grandi città, sono nei piccoli paesini e nei posti dove la fibra non sarebbe mai arrivata, e lì ci sono anche connesse le scuole, ci sono connessi le sedi comunali delle pubbliche amministrazioni, ci sono connesse le farmacie. La farmacia è ad esempio un elemento critico nei piccoli comuni rurali, perché spesso non c'è il medico di base ed è l'unico posto dove si possono recare i clienti per i clienti, diciamo i cittadini per fare anche della diagnostica in tempo reale, e questa si può fare se la farmacia ha una connessione in fibra ottica. Per cui stiamo, diciamo, in questo abbiamo dato
1: questo è anche uno dei fronti dell'IA, quella della medicina.
3: E questa poi permetterà, nel momento in cui questa diagnostica in tempo reale verrà supportata, e già lo è adesso in maniera piccola, ma certamente questa cosa crescerà, verrà supportata dall'intelligenza artificiale, per cui in tempo reale il signore del paesino che deve fare un elettrocardiogramma e deve avere una risposta in tempo reale per vedere se chiamare un'ambulanza, con la fibra ottica potremo farlo.

Ed è tutto per questa puntata dedicata all'intelligenza artificiale, data center, da dove arriverà l'energia. Il panel che abbiamo, di cui abbiamo ascoltato i passaggi principali, ha visto come protagonisti Stefano Besseghini, ex presidente di ARERA, Susanna Dorigoni, docente di economia dell'energia e dell'ambiente all'Università Bocconi di Milano, Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, Luca Mastantonio, amministratore delegato di Nucle Italia, Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e tutti moderati da Corrado Chiominto, caporedattore dell'ANSA. Per oggi è tutto, ci sentiamo domani con una nuova puntata. In questo caso cambiamo radicalmente tema, parliamo di turismo e di come le nuove generazioni stiano cambiando questa industria. Ci sono tour operators che ormai organizzano viaggi di gruppo per millennials e generazione Z.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sono le 18.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Un centinaio di morti, centinaia di dispersi per l'alluvione fra Tibet e Nepal, forse provocata da una valanga di ghiaccio e rocce. Il ministro Crosetto conferma: aiuteremo l'Ucraina nella difesa aerea, ma forniremo tecnologia e non missili. In Lombardia il primo suicidio assistito medicalmente, gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Accordo con gli Stati americani nel processo per la dipendenza dei più giovani dai social, Meta pagherà 16,7 miliardi di dollari. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Potrebbe essere stata una valanga di ghiaccio e rocce a causare la spaventosa inondazione fra Tibet e Nepal. Una valanga che sarebbe precipitata su un fiume provocando un'improvvisa ondata di piena. Poco fa la polizia nepalese ha riportato il nuovo aggiornamento. Sono 579 turisti che risultano dispersi, fra loro 466 stranieri di 28 diversi paesi. Fra i dispersi 113 sono nepalesi, 54 americani e 33 britannici. È arrivato dal governo un doppio chiarimento in materia di spese militari. L'Italia aiuterà l'Ucraina nella difesa aerea, ma nulla è ancora deliberato. E sul prestito europeo SAFE l'Italia chiederà 9 miliardi di euro.
7: L'Italia offre all'Ucraina, insieme a Francia e Regno Unito, la disponibilità a rafforzare le difese antimissile. Lo conferma in un comunicato il ministro della difesa Guido Crosetto, precisando però che nessun sistema d'arma è stato ancora inviato o autorizzato. Se ne parlerà nel prossimo decreto a settembre al COPASIR. E poi, secondo chiarimento di Crosetto, sul tavolo c'è la fornitura all'Ucraina della tecnologia per costruirsi da soli una difesa aerea. L'opposizione, sia i favorevoli che i contrari, chiede al governo di chiarire in Parlamento. Sempre sulla difesa, l'Italia ha scritto a Bruxelles per confermare che userà il prestito europeo SAFE, poco più di 8 miliardi di euro sui 14 a noi destinati. Devono essere usati per investimenti per la difesa, ma non necessariamente per spesa aggiuntiva. Anche qui polemiche, i soldi per le armi li trovano sempre, dice Bonetti. Verdi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Il governo si sta per riunire per approvare la nuova proroga delle accise sui carburanti, così da coprire anche il rientro dalle ferie degli italiani. Oggi, secondo il Codacons, un litro di gasolio Supreme sull'autostrada del Brennero ha sfondato quota 3 euro. Un 59enne affetto da sclerosi multipla è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Lombardo al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario ha organizzato l'intera fase attuativa.
8: Ha dovuto aspettare oltre 9 mesi Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla, per accedere alla morte assistita. il doppio del tempo previsto dal regolamento regionale lombardo, ma è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario. «Sono stanco, non ne posso più», aveva detto Domenico al giudice lo scorso 23 giugno, dopo il ricorso d'urgenza presentato dall'associazione Coscioni che lo ha assistito. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste, ha dichiarato l'assessore al welfare Guido Bertolaso, ricordando che la regione non ha diffuso la notizia rispettando la volontà del paziente. Per evitare che la procedura sia condotta in tempi così lunghi o che un futuro assessore alla salute possa disfare tutto, è fondamentale che il Consiglio regionale approvi la legge di iniziativa popolare Liberi Subito, sottolineano Filomena Gallo e Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni. In Italia non esiste ancora una legge nazionale che regoli in modo organico il suicidio medicalmente assistito e solo 3 regioni, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, hanno approvato leggi regionali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Allertati gli uffici di frontiera italiani dopo i casi di malaria registrati all'aeroporto di Francoforte, dove si sono registrati ben 2 morti e altri 4 contagiati. Si tratta in tutti i casi di dipendenti dell'aeroporto e infettati sul posto di lavoro, punti dunque da zanzare provenienti da altri continenti e giunte in Germania tramite aerei o bagagli. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nel corso del processo per i danni alla salute dei minori causati da app come Facebook e Instagram. Meta dovrà anche impostare nuovi strumenti sulle app, fra cui limiti di utilizzo giornalieri, blocchi notturni per gli adolescenti e misure rafforzate di verifica dell'età. In chiusura il volley, con le azzurre di Velasco impegnate agli europei, ci aggiorna in diretta Dario Ricci.
9: Sì, buonasera, ultima sfida per l'Italia, campionessa, lo ricordiamo, olimpica e mondiale in carica contro la Francia per blindare il primo posto nel gruppo D a Göteborg. Soffre l'Italia ma si avvicina all'ennesima vittoria, 2-1 avanti le azzurre che hanno conquistato il primo set per 25-19, ma francesi che hanno invece vinto il secondo parziale sempre per 25-19, trascinate dall'opposta 19enne Depié e dalla centrale Silve. Poi l'Italia ha vinto in volata il terzo parziale per 25-23, splendida la rimonta delle azzurre in questo quarto set, sotto per 16-13, Velasco chiama time out e sotto la regia di Orru si ritrovano Egonu e Silla e ci portano avanti ora 21-17, quindi Italia avanti 2-1 e 21-17 nel quarto parziale.
5: Grazie a Dario Ricci, naturalmente poi aggiorneremo ancora nel GR delle 19. Un saluto da Maria Piera Ceci.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Io c'è una cosa che oggi devo proprio dire. C'è una notizia che ho letto oggi e proprio, cioè, non riesco a levarmela dalla testa. Dopo che alcuni aquiloni provenienti da Gaza hanno oltrepassato il confine, Israele ha avvertito Hamas che chi lancerà aquiloni, palloni o droni verso Israele potrà diventare bersaglio di operazioni militari e che le zone di lancio potranno essere evacuate. Nel 2018 aquiloni e palloni incendiari che venivano da Gaza provocarono incendi nei territori israeliani, ma quelli avvistati nell'ultimo mese, secondo quanto riportato, non trasportavano materiale incendiario. Ma i comitati che gestiscono campi e rifugi a Gaza hanno quindi chiesto ai genitori di impedire ai bambini di farli volare, dichiarando di farlo per proteggere le loro vite. Basta, io mi fermo qui, perché, cioè, io capisco, no? Uno dice, sai, sono stati aquiloni incendiari in passato, però voglio dire, un aquilone. Cioè, siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo dire ai bambini di non giocare con gli aquiloni. Io, questa è un'immagine che, non lo so, non posso lasciare andare. Cioè, mi immagino una madre che deve dire al suo figliolo, guarda, non far volare l'aquilone perché potrebbero pensare che sei un nemico. A un bambino, un aquilone, immaginatevi il cielo. Cioè, dovrebbero essere bambino, aquilone e cielo tre delle cose più innocenti del mondo, invece siamo riusciti a mettere la guerra anche lì. Abbiamo militarizzato il vento. Pensate a cosa significa essere una madre e dover insegnare a tuo figlio non soltanto a stare attento alle bombe, alle macerie, alle zone pericolose, ma anche alla tua fantasia. Non correre troppo lontano, non andare lì, non toccare quello. Adesso, non far volare l'aquilone. Cioè, ragazzi, ma che mondo è? Ma che mondo è? Ma i bambini, cioè, ma come fanno a non poter giocare con un aquilone che si fa con niente, con un foglio, una corda? Cioè, il gioco è un diritto, non è una pausa dall'infanzia. Il gioco è l'infanzia. Un bambino che gioca sta facendo il proprio mestiere, sta imparando il mondo. Quando prende una scatola e dice che è una nave, non sta mentendo. Sta allenando la capacità più importante che abbiamo, cioè guardare qualcosa che esiste e immaginare che possa diventare altro. È la stessa capacità che da grandi ci permette di inventare, di sperare, di progettare, anche di sopravvivere. Togliere il gioco a un bambino significa restringergli il futuro. Perché un bambino dovrebbe poter guardare il cielo e pensare fin dove riesco a farla arrivare, no? Dovrebbe fare questo un bambino, fin dove, chissà fin dove salirà l'aquilone. Non è che deve pensare a fin dove posso farla arrivare senza rischiare di morire. Questa differenza contiene proprio una tragedia intera. E la cosa che mi sconvolge ancora di più sono i genitori, perché quei genitori non stanno dicendo ai figli di smettere di giocare perché non capiscono l'infanzia. Lo fanno perché la capiscono benissimo, vorrebbero lasciarli giocare e invece devono scegliere tra l'infanzia e l'incolumità. Cioè, provate a immaginare una madre che prende l'aquilone delle mani del figlio e lui gli dice, mamma, perché? E lei che cosa deve rispondere? Perché il cielo è pericoloso? Perché il vento potrebbe portarlo troppo lontano, perché qualcuno potrebbe non sapere che hai 8 anni. Cioè, non esiste una risposta adatta a un bambino, perché non esiste una guerra adatta a un bambino. E non sto dicendo che un aquilone debba poter essere trasformato in un'arma, sto dicendo il contrario, sto dicendo che dovremmo essere arrivati a un punto della civiltà nel quale un bambino possa far volare un aquilone e tutti sappiamo riconoscere che è un bambino e che quello è un aquilone. Invece siamo riusciti a trasformare un gioco in un sospetto, un pallone, un aquilone, un pezzo di carta nel cielo. Allora penso a tutti i bambini che sono cresciuti in questi anni dentro Gaza, ma non me ne frega niente di Gaza, cioè potrebbero essere cresciuti a Benevento, a Livorno, a Colle Salvetti, a Lecce, a Bolzano o a Agrigento. Non mi interessa dove, non mi interessa, cioè non me ne frega niente di dove si sta parlando. Mi interessa che un essere umano di 8 anni, 10 anni, 5 anni, magari ha perso un genitore, un fratello, una scuola, E questi hanno imparato troppo presto parole che un bambino non dovrebbe conoscere, come evacuazione, razzi, drone, cessate il fuoco, bersaglio. Adesso devono imparare un'altra cosa: non giocare. Cioè, io non so quale sia la soluzione politica a tutto questo e diffido di chi riesce a spiegare una guerra di decenni in quattro righe, sa sempre esattamente chi sia autorizzato a soffrire, e abbraccio fortissimo le persone che contesteranno questo discorso, le abbraccio forte e le benedico con tanta tenerezza. Ma su una cosa io vorrei non avere dubbi: i bambini devono poter essere bambini, che siano israeliani, palestinesi, tutti italiani, cioè non c'entra niente dove nasci. Non dovrebbe essere una posizione politica questa, dovrebbe essere il punto minimo dal quale comincia l'essere umano, perché possiamo capire quanto una guerra sia andata lontano non soltanto contando quanti edifici ha distrutto, ma guardando le cose innocenti che non sono più possibili, come andare a scuola, dormire nel proprio letto, giocare per strada, far volare un aquilone, perché un aquilone ha una cosa bellissima: per volare devi essere legato a qualcuno, c'è un bimbo sotto quell'aquilone e tiene un filo, corre, ogni tanto inciampa, poi guarda in alto, ed è proprio questo che dovrebbe fare un adulto davanti a un bambino: tenere quel filo, magari non tagliargli il cielo, proteggerlo abbastanza perché possa continuare a guardare in alto, perché dopo aver tolto ai bambini le case, le scuole, la sicurezza, i genitori, il sonno, non possiamo accettare che una guerra riesca a portarsi via anche questo, la possibilità di alzare gli occhi e immaginare che qualcosa che è nel cielo possa essere una minaccia. Non lo so, vi piace un mondo dove se vedete qualcosa nel cielo dovete pensare che è un drone? Non lo so, a me piace immaginare un mondo dove se guardo qualcosa nel cielo penso che sia ancora un aquilone.
3: No, guarda Paolo, non sono d'accordo. Meglio che arrivino i due pazzi della zanzara. Dai, questa trasmissione insomma lascia, farà qualche pecca, no? Mi sembra la trasposizione in radio della televisione del dolore. Questo stendere in pubblico, quello che c'ha un problema con la fidanzata, quell'altro che c'ha una sindrome, quell'altro. Facile, no? Fare queste cose qui, pieno di luoghi comuni, contro le dittature. E vabbè, ma è normale, no? Contro il nazismo. Ti credo, ci mancherebbe altro. E questo tono di pietà, e proprio questi ti voglio bene, ti amo, ma che c'entra? No, guarda, io ti stimo, mi sei anche simpatico, ma meglio la zanzara, dai.
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: In macchina lo psicologo non ci va a fare psicoterapia, viene della gente che non è quella che sta male, perché una persona che sta male e dice aiuto e dice datemi una mano è una persona che già sta bene. Il problema sono tutti quelli che assolutamente fanno sì che quella persona possa alimentare il proprio malessere, ma non verranno mai, perché hanno una idea della psicologo, parole dell'anima, come di un giudizio per dello psicologo. Oh, è morto. Guardate, signori, i matti sono tutti fuori.
2: Maria Rita Parsi, i matti sono tutti fuori. Ci manca molto Maria Rita, ci manca molto, era molto avanguardista come idee, come immaginazione. Benvenuti, sono le 18:15, questa è Come stai, una trasmissione che va assolutamente controcorrente, che è tutti i giorni dal lunedì al venerdì su questa emittente radiofonica che si chiama Radio 24. Permettetemi già di ringraziare delle persone che sono adesso al di là del vetro. Io sono nello studio grande questa sera, sono emozionato, siamo andati nello studio grande. Allora salutiamo Cristina Lunghi, Veronica Serafini, la meravigliosa Valeria Bernardi, pazientissima, e poi io spenderei almeno 46 minuti per parlare di Michele La Serra. Veramente una persona, un essere umano che ha sempre una pazienza e che ha anche delle magliette, ha un guardaroba veramente che penso che potrebbe essere invidiabile anche da Doraemon, mi verrebbe da dire. E invece chi c'è ai social, scusate? C'è Ener, volevo ringraziare Ener, ragazzi. C'è Ener che sta facendo naturalmente il cosplay di Michael Jackson. Allora, abbiamo una grande ospite questa sera qua con noi. Do il benvenuto a Claudia Campolongo. Buonasera, Claudia.
3: Buonasera, io già rido, ma
2: perché? Non, ma è una trasmissione divertente questa?
3: Sì, sì, molto divertente.
2: Ma tu non hai mai ascoltato questa trasmissione?
3: Poco.
2: Ma perché, scusami? Non hai mai sentito questa trasmissione che sta finendo? Ma anche una settimana
3: poco.
2: È finita.
3: Ho sbagliato. Mia
2: beh,
3: colpa.
2: È una trasmissione
3: mia
2: di
3: colpa.
2: Grande culto, cioè diventerà un cult questa trasmissione. Noi abbiamo ancora una settimana e mezzo, e poi per la gioia di tanti torneranno Cruciani e Parenzo naturalmente. Gli voglio bene anche a loro, e non solo, li produco anche a teatro, quindi pensa te, e promuovo loro e non i miei spettacoli. Pensa quanto sono anche lì rincoglionito. No, è vero, promuovo molto più i loro spettacoli dei miei. Vabbè, invece, diciamo, venite tipo il primo di settembre a Roma, il 6 settembre a Caserta, la Reggia, a vedere. Non mi promuovo mai. Allora, parliamo di un tema interessante. Oggi parliamo del fallimento, ragazzi. Beh, tutti i temi, dici, vedi. Ragazzi, se volete sentire altro, cioè su RTL, tipo adesso c'è Password, penso, che è una trasmissione bellissima. L'altro giorno la sentivo, bellissima. Ma anche su DJ ci sono due ragazzi carinissimi che parlano, quindi noi siamo un po'
3: pesanti. Questa trasmissione è accusata di qualcosa, di essere un po' pesante?
2: Un rompimento di oglioni a volte, però insomma c'è anche chi l'ama, c'è anche chi l'ama.
3: Ma la vita è fatta di tanti colori.
2: Ma anche secondo me. Sentite qua, c'è una cosa strana: quando vinciamo diciamo ho vinto, quando perdiamo diciamo sono un fallito. Il successo è qualcosa che facciamo, il fallimento diventa qualcosa che siamo. E invece fallire è un verbo, non è un'identità. Può fallire un progetto, un matrimonio, un'impresa, un esame, uno spettacolo, un sogno. Una persona no, una persona finché c'è continua. Però non facciamo quella retorica motivazionale per cui fallire sarebbe bellissimo. No, fallire fa schifo, hai investito tempo, soldi, speranze, magari hai raccontato a tutti che ce l'avresti fatta e adesso arriva la telefonata. Allora, com'è andata? Male. E subito qualcuno, vedrai, era destino, andrà meglio, ma che ne sai, magari era meglio se andava bene. Alcune sconfitte sono semplicemente sconfitte, hai perso, ti fa male, punto. Viviamo però in un mondo che mostra qualsiasi cosa che sia un risultato. Vediamo il libro pubblicato ma non i manoscritti rifiutati, l'attore sul palco ma non i provini andati male, vediamo l'imprenditore che racconta il successo ma molto meno quello che torna a casa e deve spiegare che l'azienda ha chiuso, vediamo il podio, mai gli spogliatoi. Così quando falliamo ci sembra di essere gli unici, invece il fallimento è pieno di gente, è quasi una piazza, solo che nessuno fa le stories. Abbiamo legato il nostro valore al risultato: se mi scelgono valgo, se non mi scelgono no, se il film funziona sono bravo, se non funziona sono una merda, se il matrimonio dura ho avuto successo, se fallisce invece sono finito. Ma La vita non è una pagella e soprattutto non puoi dare il voto finale a qualcosa mentre sta ancora succedendo. A volte fallire contiene perfino una libertà terribile. Finché una cosa sta quasi funzionando, passi la vita a tentare di salvarla, ma quando finalmente crolla non devi più fingere che regga. Puoi chiederti: e adesso? Che è una domanda spaventosa, ma una domanda viva. Poi c'è la vergogna: quando va bene raccontiamo tutto, quando va male spariamo. Cioè non vogliamo essere visti nel momento in cui non siamo stati abbastanza. Ma abbastanza per chi? Forse dovremmo insegnare anche a perdere, perché chi non sa perdere vive terrorizzato dall'idea di provarci. Chi prova può fallire, chi ama può essere lasciato, chi costruisce può vedere qualcosa crollare, chi sogna può svegliarsi. L'unico modo sicuro per non fallire mai è non mettere niente di noi dentro niente. Non amare troppo, non rischiare, non tentare, non esporsi. Una vita impeccabile e completamente a riparo dalla vita. Allora dobbiamo cambiare soltanto una frase: non sono un fallito, ma ho fallito. Stavolta ho fallito. Sembra grammatica, invece è salvezza. Sono sembra una sentenza. Ho racconta invece qualcosa che è successo. E ciò che è successo ieri non possiede automaticamente la possibilità di accadere anche domani. Hai fallito in qualcosa? Magari hai sbagliato davvero, magari per colpa tua. Prenditi la responsabilità, impara, piangi, incazzati, ma poi ricordati che sei tu quello che resta quando quella cosa è andata male. Qualche volta, quando hai perso quello che pensavi di dover essere, puoi finalmente cominciare la domanda più interessante, ovvero: chi posso diventare adesso?
4: Signor Robert, qual è il suo piano per l'occupazione?
5: Semplice, io e il mio partito diciamo: bisogna creare occupazione, occupazione, occupazione. Non importa quale, purché migliori le statistiche, i disoccupati ci lasciano in pace e noi ci riempiamo le tasche.
4: Allora io ho un'idea, propongo di inventare un nuovo lavoro.
5: Ah sì, quale?
4: Un mestiere facile, senza investimenti, materia prima abbondante.
5: E non totalmente gratuito.
4: Possono farlo
5: tantissimi,
4: anche i disoccupati.
5: Soprattutto non è richiesta alcuna qualifica, si può assumere in massa, si elimina la disoccupazione, si avranno statistiche favolose.
4: Ma che cos'è?
5: Mangiatori di merda.
4: Mangiatori di merda?
5: Sì.
4: Mangiatori di merda?
5: Sì.
4: È vero, la materia prima è gratuita.
5: E può farlo chiunque.
4: È vero, i disoccupati ci sono già abituati, sì, ma il problema è:
5: a cosa serve?
4: A niente.
5: E allora?
4: A che importa che serva qualcosa se migliora le statistiche?

0: Paolino, per quanto riguarda il proseguire nel tempo la tua trasmissione, mi sa che sarà un problema. Io mi permetto di darti un consiglio: fai un bel podcast, ce l'ascoltiamo quando vogliamo, il tuo programma è delizioso e ci dispiace perderlo. Un modo può essere quello del podcast.
1: Volevo dire che quello che generalmente le maestre dicono ai genitori, si è intelligente ma non si applica, è la stessa cosa si potrebbe dire alla maestra, è bravissima ma non sa dare quello che ha ai suoi alunni.
2: Paolo Rossini, si vede che la bambina è una vera pilota. Noi da mia parte tutti abbiamo avuto la pilota. E la pilota attaccata a un filo non vola via. Non va in un'altra regione, in un'altra città, in un altro paese. Mi hanno attaccato il mio pilone. Quando uno invece fa un pilone che se ne va via, probabilmente fa un pilone bomba. Perché quei pezzi lì si sta attaccando mentre sono quelle cose. Ricordatelo, non fai tutto l'arma in fascia. Da noi gli aquiloni sono sempre stati legati al filo.
3: Sì, sempre legate ai fili, l'ho detto all'inizio, gli aquiloni sono stati anche usati per incendi, gli aquiloni avevano fili da 4 chilometri, gli aquiloni hanno, insomma, sono stati usati anche come armi, i bambini vengono usati anche come armi, perfetto, non me ne frega un cazzo. Io penso che l'immagine di un bambino che non può mandare un aquilone nel cielo a me mi fa cagare. Non è una questione politica, è un'immagine. Cioè, se mi dite di un bambino che sta a Pontedera, che non può giocare con un aquilone perché non vuole la mamma, mi sta, non lo sopporto allo stesso modo. Per cui non è politica, non cominciate a dirmi ah ma sei filo palestinese, non c'entra niente tutta quella roba là di cui state parlando. E trovo anche incredibile che appena uno dice una cosa molto semplice, banale, cioè i bambini devono poter giocare con gli aquiloni, dovrebbero poter giocare con un aquilone, non dover imparare a usare una K-47, dilla a quegli islamici estremisti, dilla a quelli. Siete veramente, vi abbraccio forte ragazzi, vi abbraccio fortissimo, mi fate tantissima tenerezza, non me ne frega niente di Gaza, non me ne frega niente di Israele, sto dando un'immagine assoluta, un bambino che non può giocare con un aquilone in questo mondo è un mondo di merda. Allora Claudia, che ne pensi?
4: Eccomi. E che ne penso?
3: Allora, intanto io che ne pensi di questa cosa? La trasmissione, ti volevo dire.
4: La trasmissione, io la trovo assolutamente più divertente di quanto
3: ti fossi immaginata. Allora, noi ti volevo chiedere intanto una cosa, perché oggi parliamo un po' di fallimento, di disoccupazione, non parliamo di questo tema. Questo tema io l'avevo lanciato perché ho letto una notizia stamattina, ma non me ne frega niente appunto di parlare di politica, di guerra, di Gaza, di Israele. Volevo parlare invece proprio del fallimento, perché per me il concetto dell'aquilone è proprio un fallimento umano.
4: Certo.
3: Cioè, non poter far giocare un bambino con un aquilone è un fallimento umano. E il fallimento è anche una cosa che viene lanciata molto anche nel tuo lavoro. Tu fai l'artista, lavori in teatro e quindi ti confronti spessissimo con il fallimento, con la disoccupazione, col precariato, con la mancanza di lavoro. Come vive tipo un artista il fallimento?
4: Allora, è assolutamente toccato un argomento proprio molto molto importante per quanto riguarda il percorso di un artista e la scelta di fare questo mestiere. È molto difficoltoso, appunto, perché tu sai già che vai a intraprendere una vita che non ha nessun tipo di sicurezza. Non ha una sicurezza per quanto riguarda l'economia, la tua anche, come dire, soddisfazione personale, perché è un percorso difficile e soprattutto che va a momenti. Tu hai degli alti e dei bassi, ci sono dei momenti in cui lavori, che sei in teatro, che fai degli spettacoli, che vieni preso in un progetto e poi puoi stare anche dei mesi senza fare niente. Soprattutto ci sono dei momenti in cui ti dicono sei pazzesco, sei bravo, poi vai a fare un provino il mese successivo e arrivi ultimo e non vieni considerato. Ci sono un sacco di fallimenti, ci sono un sacco di porte chiuse, ci sono un sacco di momenti in cui dici ma come farò domani? Credo che questo sia, come dici tu, non ti devi sentire un fallito, tu devi dire a questa cosa non mi hanno preso, a questo provino non è andata bene, ho fallito in questa cosa. Io ho fatto un percorso, ora sono un po' più grande, ma da piccolina e da giovane ho sofferto molto questa cosa, cioè il fatto di non di sentirsi non adatti, perché falliti, perché fallivi nella tua ricerca di partecipare a una cosa, eccetera. Poi adesso ho capito che io sono sempre io, con il mio talento e il mio non talento, e accetto questa cosa, accetto che qualche volta può andare bene, qualche volta no.
3: È così, è la vita, no? Si chiama vita.
4: Sì, poi vabbè, ci sono anche delle cose un po' più difficili da affrontare, che sono appunto il discorso economico, l'economia e il lavoro.
3: Insomma, ora ci arriviamo, ora ci arriviamo. Abbiamo al telefono una persona che è il presidente della Fondazione Minotauro di Milano e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università Milano Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica di Milano. Diamo il benvenuto a uno psicologo, uno psicoterapeuta di formazione psicanalitica, dottor Matteo Lancini. Matteo, come stai? Grazie di essere qui con noi.
5: Abbastanza bene, non benissimo, ma abbastanza bene, grazie a voi per l'invito.
3: Come sta uno psicologo di solito? Perché io posso dirti una cosa che io conosco a volte, no? C'ho anche un amico psicologo che è il dottor Lavenia, che a volte è intervenuto in questa trasmissione. Dico, ma a fine giornata, ma non ti pesa tutta sta roba che senti? Cioè, non sei asciugato a livello energetico da tutta questa gente che ti vomita addosso problemi? Che ci mancherebbe, è sempre nell'ordine della medicina, se vuoi, della cura e della guarigione di altri esseri umani. Però caspita, anche a livello energetico sei abbastanza prosciugato a volte, ti capita?
5: Ma non mi capita per l'incontro con i pazienti, a volte mi prosciugano di più, a volte il rapporto con i colleghi e sentire cosa dicono altri colleghi, sai, lo psicologo è una categoria, ma siamo tutti, come stiamo dicendo, persone che hanno il loro modo di interpretarla, quindi non è che poi gli psicologi siano diversi dagli altri, comunque non sicuramente questo. Io lavoro da ormai più di 35 anni, l'incontro con adolescenti, giovani adulti, genitori e gli insegnanti non è quello che mi prosciuga, anzi è quello che mi dà
3: esalta.
5: Anche
3: bene
5: no, senti, mi esalta, che mi piace fare.
3: Beh, certo, ecco. Certo, è il tuo mestiere ed è quello che ti dà passione. Ma com'è il rapporto ora che tu puoi constatare dalla tua esperienza, dal tuo vissuto, che comunque appunto ha un quartier generale importante, sul fallimento, la percezione che hai del fallimento in questo momento storico, in questa epoca?
5: Ah, provo a sintetizzare perché è complicato, perché il fallimento ovviamente è soggettivo e dipende dagli ideali che ognuno ha. Per tanti anni noi abbiamo parlato di una società narcisistica, cioè voleva dire che proprio il fallimento è quello che ha caratterizzato le generazioni di adolescenti che sono cresciuti in una società iperideale, dove dovevi essere performante, bello, magro, di successo, che crollavano con l'arrivo dell'adolescenza. Se ci pensi, i più importanti, diciamo, forme di sofferenza degli ultimi anni sono proprio legate a un crollo dell'ideale su queste aspettative, l'anoressia del corpo, il ritirato sociale, chi decide di suicidarsi, cioè sparisci rispetto alle aspettative e che erano troppo elevate. Negli ultimi anni credo ci sia stato un cambiamento, che è quello che io chiamo nei miei libri la società post-narcisistica, dove il tema profondo del dolore delle nuove generazioni è legato al fatto che sono, come dire, gli adulti che maltollerano le emozioni che ci disturbano. Conduci una trasmissione in cui si dice appunto non va sempre tutto bene. Credo che negli ultimi anni il vero problema delle nuove generazioni non è che hanno avuto troppe aspettative, troppi ideali, troppi social, ma semmai hanno avuto adulti che a scuola, in famiglia, lo dico anche come padre coinvolto, non lasciano esprimere le emozioni che disturbano, che sono la paura, la tristezza e la rabbia. Chiaro. Che negli ultimi anni hanno a che fare col dolore odierno, quindi non troppo, ma l'impossibilità di poter parlare di emozioni che a questa società disturbano.
3: Le emozioni che a questa società disturbano, molto interessante. Allora, vi ricordo il numero per chiamarci, per sentire se avete avuto sintomi di sentirvi falliti erroneamente, di aver fallito, forse è la maniera più corretta anche grammaticale di averlo detto, e potete chiamarci all'800 24 0024 oppure mandateci un WhatsApp, anche vocale, 331 57 55 721 o 349 238 6666. Abbiamo già gente in linea, Claudio da Pisa, Piero da Trento, ma ora ci si deve fermare un attimino.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai, ai, ai.
8: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
10: Il comfort non si racconta. si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. Due anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: Noi ci siamo e voi?
12: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: L'inflazione americana sopra le attese non spaventa più di tanto le borse europee che, pur dimezzando i guadagni sul finale, chiudono in rialzo la seduta. Milano termina più 0,31%, più 0,35% per Parigi e più 0,19% per Francoforte. Gli investitori preferiscono concentrarsi sugli spiragli di ottimismo in arrivo dal Medio Oriente con l'intesa tra Iran e Oman sulla ripartizione dello stretto di Hormuz e dei relativi proventi. Sull'azionario a Piazza Affari i titoli petroliferi risentono della discesa del greggio e delle nuove ipotesi di tassazione dei cosiddetti extraprofitti. Eni cede l'1%, Snam lo 0,95% e Tenaris lo 0,69%. Sul fronte opposto a 2A più 2% approfitta del giudizio positivo degli analisti di Kepler. Gli acquisti premiano anche Buzzi più 3,18% e Fincantieri più 2,22%. In coda Inuit a meno 1,68%. Sul fronte energetico frena il petrolio con il Brent sugli $88 al barile. Martina Soligo da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
19: Bisogna chiedere a un figlio se si vede brutto o bello. E quando una figlia dice mi vedo brutta, bisogna dirgli sei nei guai fino al collo. Come fai a vederti brutta e sopravvivere in questa società dove ogni sera ci sono solo gente meravigliosa, magra, performante, rifatta? Guardate che la cosa terribile è che le nuove generazioni che noi abbiamo ascoltato, i miei figli per prima, si sentono soli in mezzo ad adulti. Lo dicono sempre, se ti senti solo in mezzo agli adulti, sì che vai in internet a risolvere il problema. Non può essere solo sempre la ricerca della colpa e internet o il bullismo dei coetanei. E noi non possiamo farci mai niente se non educare loro e non avere una capacità di saper stare in relazione. Saper stare in relazione è la più alta forma di prevenzione.
3: Dottor Lancini, anche queste parole sono sue, questo è Come stai? Non rispondete tutto bene, le 18.35, 800 24 0024. Dottore, è bello questo intervento che ha fatto, l'abbiamo voluto riprendere perché mi è piaciuto molto.
5: Grazie, grazie. Sì, io penso che in questo momento la relazione, quello che diciamo più si avvicina alla felicità, lo dicono molti pazienti, non solo giovani, è quando ti senti in una relazione autentica con qualcuno, perché è una società dove la solitudine è un problema, percepita ovviamente da ognuno di noi.
3: Claudia, volevi chiedere qualcosa, dottore?
4: Sì, no, volevo fare una domanda, sì, al dottore, anche
3: sì,
4: a te.
3: Sì, cioè?
4: Io sono la tua ex moglie, lo sai?
3: Ah sì, io sì, lo so, ora forse non tutti lo sanno, il dottore forse non lo sapeva.
4: Te lo volevo
3: però
4: ricordare. Allora sì, mi domando, ma quindi il nostro matrimonio è stato un fallimento?
3: Che stronzo.
4: No, beh, però io ci ho pensato spesso, perché vai a vedere poi il nostro rapporto come si è evoluto e come siamo stati ancora più belli dopo alla fine, no?
3: A vederci qui direi di no. Allora, dottore, ora sembra una seduta psicologica in diretta sulla radio di Confindustria, questo è uso privato della radio. No, dottore, ti spiego, noi siamo stati sposati dal 2007 al 2013, io e Claudia che è qui con me, e poi dal 2013 abbiamo continuato a lavorare insieme, a vivere insieme,
4: a volerci molto bene, moltissimo bene,
3: e siamo vicinissimi, attaccati, viviamo attaccati, lei col suo compagno, io con la mia compagna. Quindi il nostro matrimonio è un fallimento? Da una parte forse dal punto di vista matrimoniale probabilmente sì, dal punto di vista della relazione non credo.
4: Esatto. Esatto.
5: Perché la parola fallimento già contiene in sé un giudizio, anche qualsiasi cambiamento è un fallimento se cambi una strada, dipende da come lo gestisci, da come lo vivi, da quali erano le tue aspettative, da come lo trasformi, come è stato detto. Guardi, una crisi, io credo che questo sia importantissimo, se si riesce, è facile da dire, non da fare, ma quando c'è una crisi può essere un'occasione di crescita e di sviluppo, quindi non è solo un problema di tollerare il fallimento e di comprendere dentro la crisi che cosa può diventare dal punto di vista della crescita individuale o dell'esperienza o delle relazioni.
4: Ma infatti io sono pienamente d'accordo sul fatto che la parola fallimento comunque in sé sia messa come negativa, ma in realtà tutte le volte che qualcuno ha fallito in qualcosa ha guadagnato e cresciuto in qualcos'altro, nello stesso momento, insomma.
3: Poi posso dire una cosa? A me mi sembra molto normale. Cioè, nel senso, quando due persone stanno insieme, si sposano e poi si lasciano, due persone che si sono amate tanto, a me mi sembra molto più regolare, no? Continuativo il fatto che possano continuare a volersi bene e a avere anche un rapporto, chiamiamolo di amicizia, cioè di quell'amore incondizionato che non è più abituato a negoziare l'amore dell'altro, è più forse regolare continuativamente che due persone che sono state sposate possano continuare a volersi così bene piuttosto che odiarsi. Cioè, per me un matrimonio che poi finisce con due persone che si odiano, quello forse è un po' più fallimentare, no,
4: certo,
3: dottore?
5: Ma guardi, apriamo un tema che è quello della coppia, su cui ho scritto un libro che non voglio anticipare, che uscirà il 22 settembre. Stiamo dentro l'area della più grande trasformazione degli anni. Che cosa intendiamo per coppia oggi e progetto di coppia? Perché grazie a Dio le trasformazioni hanno fatto sì che, come dite, no, il matrimonio non è per sempre. E oggi viviamo dentro una società dove la relazione tra l'individuo e l'altro e la negoziazione del rapporto di coppia ha assunto delle forme del tutto nuove, soprattutto per le nuove generazioni. E quindi dovremmo partire proprio da cosa intendiamo oggi, cos'è una coppia. Io penso che la coppia in senso tradizionale, come l'ho intesa io per anni, che oltre 60 anni, non esiste più e non esisterà più. Questo non vuol dire che sia bene o male, è un cambiamento intervenuto in una società che ha modificato moltissimo la relazione tra sé, i propri bisogni e i bisogni dell'altro, la negoziazione del rapporto con l'altro, e questo sta influendo enormemente nel modo in cui le nuove generazioni intendono il legame con l'altro, appunto il concetto di coppia, tant'è che i ragazzi preferiscono stare in situazioni piuttosto che in relazioni, certo. La famosa situation.
3: La situa. Come si chiama il tuo libro, dottore, che uscirà?
5: A volte ti amo.
3: Bello.
4: Bellissimo.
3: Ce lo vogliamo ricordare. Piero da Trento. Piero, come stai? Buonasera, dici tutto.
20: Buonasera, grazie. Io volevo solo condividere con voi la mia esperienza.
3: Prego.
20: E dire che i fallimenti che ho avuto a livello personale e professionale, anche importanti, hanno fatto sì che io oggi sia una persona diversa da quella che probabilmente sarei stato, e mi sento di dire forse anche migliore. Sono stato aiutato, ho fatto un percorso psicoterapeutico importante anche in termini di quantità di tempo, però se aiutati dalle persone giuste, quelli che sono dei momenti di perdita dolorosissimi, faccio l'esempio di quello professionale, è fallita l'azienda di famiglia e io come commercialista l'ho dovuta gestire con i rapporti personali che ovviamente sono andati a pallino,
3: certo,
20: no? Perché quando ci sono di mezzo i soldi anche i rapporti più intimi vacillano e non subito, ma col tempo, se ci si mette un po' di impegno, se ci si fa aiutare, è una spinta, una mola. Quindi per chi magari ascolta e non ha coraggio di dire, si sente, come dire, sovraccaricato da questo peso del fallimento momentaneo che sta passando,
3: bravo,
20: coraggio, perché si esce più forti.
3: Bravo Piero. Crisi etimologicamente vuol dire anche cambiamento, no? Il cambiamento è anche un'occasione. Grazie della condivisione, Piero, ti voglio bene, continua a seguirci. Un abbraccio, buona serata. Grazie. Marco, grazie. Da Milano.
21: Mi senti?
3: Sì, Marco, ciao, come stai?
21: Ciao Paolo, ma in questo periodo vera, che perché sabato mi sposo, quindi dai,
3: ah,
21: un bel giorno.
3: Wow, hai già fatto l'addio?
21: Ne ho fatti due e sono tornato tutto intero, quindi va bene, dai, sto bene.
3: Dici
21: sono stato meno bene, però no, volevo dirti questa cosa, vorrei appellarmi a tutti i ragazzi giovani che magari escono da lavoro.
3: Perché quanti anni hai te che non sei giovane? 32, volevo fare un appello ai ragazzi giovani, c'è 32 anni, sei un bimbetto.
21: Ai ragazzi giovani come me, dai.
3: Ecco, bravo, dici.
21: Senti, io ho iniziato a lavorare nel 2019, pensa, ho fatto 6 mesi di stage, non è stato facile. Io vivo anche da una top school, puoi immaginare il nome, non lo dico, ma puoi immaginarlo.
3: Okay.
21: E io penso, ho rifiutato un'offerta di lavoro bellissima un po' perché ero all'inizio. Ho iniziato a lavorare in un'azienda a progetto, fallito il progetto dopo 3 mesi. Ho iniziato a lavorare di nuovo, 6 mesi, contratto a termine, Covid, a casa per 3 mesi. Era 2 anni che ero laureato e non avevo ancora in mano un lavoro. Ce l'ho fatta, non ho mai mollato, ma

0: siamo già alla casa, eccetera. Poi dopo 2 anni mi sono rimesso in linea, ho preso casa.
1: Però scusami, Marco, quanto ti ha forgiato tutto questo? Quanto ti ha reso il figo che adesso sabato si sposa? Te dici sì, però sono stato di merda.
0: Paolo, mi ha forgiato tanto, ma guarda che non è facile.
1: Tuttora
0: oggi con gli stipendi che ci sono, non è facile stare bene. Non è facile sentirsi come i tuoi genitori, che mio papà è del 58. Cacchio, mio papà a 35 anni aveva già un fior fior di carriera, aveva già. Io ce l'ho fatta a 32, ma col triplo della fatica. Cioè, tutti i ragazzi giovani, cioè. Occhio anche a LinkedIn, occhio ai social, occhio. Non, cioè, state nel vostro male, però non dovete mollare, perché è quel centimetro in più che fai, Paolo, che ti salva. Quel centimetro in più che fai ogni sera, quel passetto che fai in più ogni sera, quel saper star male nel male, che ti poi ti aiuta a risalire la china. E io, no, è una cagata il lavoro, poi uno lo trova. Però pensa a quanti ragazzi giovani oggi fanno fatica dopo essersi laureati.
1: Sì, no, c'ho un pezzo sulla disoccupazione, lo faccio dopo, però volevo chiedere al dottor Lancini. Dottor Lancini, Marco da Milano ci pone già una questione interessante, cioè il termine di paragone nei confronti dei genitori, nei confronti dei nonni, che vivevano in un contesto lavorativo sociale completamente diverso da questo, ma abbiamo un metro di riferimento complicato.
2: Beh sì, certamente. Diciamo che a proposito di quello che dicevo prima, il successo personale in questo senso, no? È diventato, insomma, negli ultimi anni un aspetto ancor più centrale, potremmo dire, non che non lo fosse, ripeto, però una volta, ad esempio, l'organizzatore psichico, diciamo, cioè quello che costruiva l'identità a un certo punto, che sanciva il passaggio della fine dell'adolescenza, per cui diventavi adulto, il giovane adulto, era appunto costruire una coppia, no? Una volta era questo il grande organizzatore ai tempi dell'amore romantico, anzi, se non costruivi una coppia, un progetto coi figli, eri guardato con sospetto. Pensate alla zitella, no? O a qualcuno, cioè non eri in grado di sacrificare aspetti di te in nome di, come dire, costruire un rapporto stabile e generativo. Negli ultimi decenni, come dicevo, grazie a molte conquiste e trasformazioni, questa questione è venuta meno ed è diventato centrale, però, che cosa? Il proprio progetto individuale. Per questo si lega molto il fallimento anche nella storia, cioè l'organizzatore psichico dei giovani adulti negli ultimi anni cos'è stato? È stato avere un proprio progetto personale, non un progetto di coppia, è diventato appunto, se sarà all'università, dopo il lavoro e via dicendo. Io credo, a proposito di quello che dicevo prima dei cambiamenti, che in questo momento, al di là appunto del racconto che ha fatto il radioascoltatore, che è la sua storia, nei giovani incontro molti trentenni che mettono anche in discussione se il futuro, l'organizzatore, diciamo, psichico di queste nuove generazioni sarà il lavoro, perché il lavoro ha deluso, perché in Italia, come sappiamo, ci sono questioni anche adesso che non riguardano le mie competenze, ma che un po' conosco, socio-economico, culturali, ma anche proprio psicologiche. Oggi è cambiato moltissimo il modo anche che le aziende con cui collaboro hanno di selezionare il personale, sanno benissimo che non puoi più chiedere ai giovani di sottomettersi al lavoro, e quindi questa è un'altra delle trasformazioni in atto di cui dovremmo tener conto.
1: Allora Marco, io ti ringrazio tantissimo di aver condiviso con noi la tua esperienza. Noi, fra l'altro, sabato ti sposi, ora qui io e la mia ex moglie ti facciamo gli auguri.
3: Certo, assolutamente sì.
0: Se voi potete venire, potete venire a Verona, dai.
1: Sei gentilissimo. Certo. Poi ti posso dire una cosa, uno di solito dice ti sei divertito, mi raccomando, perché adesso ti sposi. Io ti dico il contrario, guarda che inizierai a divertirti ora, noi ci siamo divertiti molto.
3: Tanto, e continuiamo a divertirci,
1: noi festeggiamo. Anche il giorno in cui ci siamo lasciati, sì, che figurati. Marco, auguri a bestia, grazie di averci chiamato, ti voglio bene.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Grazie. Adesso noi facciamo 3 respiri belli lunghi. 1, 2. Traffico.
4: Strade in diretta.
5: Una buona serata, ben ritrovati. In apertura i gravi disagi in Toscana a causa di un incidente con camion coinvolto sulla variante di valico della 1 all'altezza della galleria Manganaccia in direzione Napoli. Si verificano lunghe code tra Badia e Barberino di Mugello e code anche in uscita a Firenzuola-Mugello per i veicoli che scelgono percorsi alternativi. Più a sud, incolonnamenti per un veicolo in avaria tra Arezzo e Valdarno in direzione Milano. E in Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, code per un mezzo pesante in panne tra Cortona e Foiano della Chiana, in direzione A1. In Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, code per

0: Un incidente tra Boara e Monselice in direzione Padova. Infine in Piemonte, alle porte di Torino, code per un altro incidente sul raccordo Torino-Caselle tra Corso Grosseto e Borgaro verso l'aeroporto. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strade in diretta tornerà nel corso della serata.
1: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
2: Ma quanti anni ho? 36, 37, ho perso il conto.
3: 40.
2: Come 40? Vuoi scherzare?
3: Ma vuoi che non lo so? Ti te sei nato lo stesso anno che il tuo povero papà ha piantato il castagno sul confine del terreno? Ti te che la stessa età del castagno? 40 anni precisi, te capì?
2: 40 anni.
3: Se dice, cosa vecchio, sei ancora un ragazzo.
2: 40 anni. E proprio come il castagno sono rimasto lì dove mi avete piantato. E loro fanno la festa, fanno la torta per festeggiare 40 anni passati qui, in mezzo agli Zulù a consumare la mia giovinezza. Ma andate a fanculo!
4: Faminga in sci, gioia! Te me pare tu un matto!
2: Mi sono rotti i coglioni!
5: Che grande Pozzetto, ragazzo di campagna.
6: Meraviglioso.
5: Meraviglioso. 18:49 in questo momento, 800-24-0024. Dimmi, Claudia.
6: Volevo, stavo proprio riflettendo sul discorso del fallimento e sulla vita, no? Ma prima il fallimento poteva essere negli anni precedenti, appunto non riuscire a costruire la famiglia e avere figli, avere la propria casa. Adesso siamo più impostati su avere una soddisfazione lavorativa, arrivare in cima, arrivare a essere a capo di qualcosa. Ma il vero fallimento forse è non riuscire a trovare una serenità interiore e un rapporto con se stessi e con la vita sereno.
5: È così. È così, e il lavoro naturalmente ti identifica tanto.
6: Sì,
5: ma Marco da Milano prima
6: dovremmo imparare
5: detto.
6: Però a non identificarci con il lavoro,
5: no,
6: con cosa facciamo, con come ci vedono gli altri.
5: Abbiamo fatto proprio una puntata sull'identità, cioè chi sei? Dici io sono un avvocato, io sono uno psicologo, io sono uno speaker, ma il tuo lavoro ti identifica. No, però è tanto.
6: È vero, è vero.
5: Quando perdi il lavoro perdi lo stipendio, ed è già tantissimo, perdi sicurezza, progetti, la possibilità di sapere quanto puoi spendere, cominci a guardare il conto corrente in un modo diverso. La bolletta arriva, è sempre più grossa anche se è identica a quella del mese prima, ma qualche volta insieme al lavoro perdiamo anche qualcosa che non era scritto nel contratto, proprio un pezzo della nostra identità, perché quando conosciamo qualcuno dopo il nome arriva quasi subito la domanda: che lavoro fai? Non è che cosa ami, non è cosa ti fa ridere, non è cosa sogni, no. Che lavoro fai? E allora se il lavoro non ce l'hai, quella domanda diventa improvvisamente enorme, no? E che lavoro fai? Niente. Una parola terribile, perché magari ti svegli la mattina, cerchi, mandi curriculum, fai colloqui, non è vero e non fai niente. Aspetti risposte che non arrivano, rifai il curriculum, lo accorci, lo allunghi, cambi fotografia, togli l'età, rimetti l'età, non è vero e non fai niente. Scrivi ottima capacità di lavorare in team, anche se in quel momento il team sei tu seduto in cucina davanti a un computer, eppure dici niente. Come se non lavorare significasse non fare niente, no? Allora cominciano gli altri poi, no? Quando ti chiedono: senti, ma novità? Lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro? Lo chiedono con affetto, però la 20ª volta dicono: allora novità, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, sembra un interrogatorio. No, poi dico: vedrai, qualcosa arriverà. Certo, quando? Che ne sai? Come lo sai? La disoccupazione non è soltanto una questione economica, è anche il tempo, è il lunedì mattina quando gli altri hanno un posto dove andare, la sveglia che non serve, il sabato che perde significato perché se non lavori tutta la settimana, il weekend non è più una liberazione. Poi c'è la vergogna, quella è assurda, perché perdi un lavoro e ti comporti come se avessi perso valore. Magari eviti una cena perché non vuoi raccontarlo, magari dici: guarda, mi sto guardando intorno, no? Quella frase è un po' così. Oppure quella frase, no, dici: ma adesso guardiamo un pochino, che è una cosa elegantissima per dire: ho una paura, impazzisco. Paura di non trovarne un altro, paura di essere troppo vecchio, troppo giovane, troppo qualificato, non abbastanza qualificato, paura che il mondo abbia smesso di avere bisogno di quello che sai fare te, paura che il mondo abbia smesso di aver bisogno di quello che sai fare. Questa fa male, perché lavorare non serve soltanto a guadagnare, serve a sentirsi utili, a sapere che da qualche parte qualcuno si aspetta qualcosa da noi. Ma forse proprio per questo dobbiamo stare attenti a non confondere le due cose. Il nostro lavoro può dire molto di noi, ma non può dire tutto. Uno stipendio misura quanto vale economicamente una tua prestazione, ma non quanto vale la tua persona. Un contratto può finire, una persona no. Soprattutto essere disoccupati è una condizione, non un'identità, come dicevi te prima. Non sei un disoccupato, come se fosse diventato il tuo nome. Sei una persona che in questo momento non ha lavoro. Dentro quel "in questo momento" c'è una differenza enorme, perché lascia aperto il tempo e nel frattempo continui a essere un padre, una figlia, un amico, uno che sa cucinare, uno che fa ridere, uno che conosce a memoria una canzone, uno che sa ascoltare, una persona con competenze, errori, desideri, capacità che un colloquio di 20 minuti magari non riesce nemmeno a far vedere. Certo, tutto questo non paga l'affitto e non voglio fare poesia sui problemi economici. Quando mancano i soldi, servono i soldi, non frasi motivazionali. Ma proprio mentre cerchiamo un lavoro abbiamo bisogno di ricordarci una cosa: stiamo cercando qualcuno disposto a pagare per quello che sappiamo fare, non qualcuno disposto a certificare quanto valiamo come esseri umani. Quella firma non deve mettercela un'azienda. E allora la prossima volta che incontriamo qualcuno senza lavoro, magari evitiamo di chiedere subito "hai trovato qualcosa?". Come sempre, prima come stai? Perché magari sta cercando un impiego, ma nel frattempo sta cercando soprattutto di non perdere se stesso. E se invece voi, oggi, no, siete voi magari a non avere un lavoro, questo oggi pomeriggio, provate a ricordarvi una cosa semplice. A voi che in questo momento siete in affanno e vi sentite un disoccupato, una disoccupata, il vostro curriculum racconta quello che avete fatto, non quello che siete. E quella casella che oggi dice disoccupato non è la fine della pagina. È soltanto uno spazio che per adesso è rimasto vuoto. E uno spazio vuoto non significa che non c'è più niente da scrivere. Sono le 18:54. Vabbè, scusa.
7: Si può fare. Posso anche cambiare mestiere, sì. Io mi rimetto a vendere le pompe idrauliche, che è un articolo semplice, pacifico e socialmente utile. Le mie 300-400.000 lire al mese le guadagno sicuro. Ed è una cifra con la quale una famiglia può vivere anche decorosamente. Se si pensa che un terzo del mondo ha un reddito pro capite di 30.000 lire l'anno, ma non come voi, non come abbiamo vissuto noi fino ad ora. Non ti pare, cara Silvia? E anche voi, miei cari ragazzi? E tu, caro zio, che viaggi sempre solo con la Jaguar? E tu, cara suocera, che a 70 anni ti fai una dentiera smontabile di 3 milioni e mezzo? Le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano costano molto, e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare.

0: La cosa veramente indegna è che pochissimi la mia età hanno il coraggio di ammettere il mondo che hanno costruito. Io ti ascolto spesso e per me sei veramente una persona di cuore. I nostri genitori erano molto più severi, ma quando era il momento avevano il cuore che hai tu. Noi invece abbiamo solo pensato al nostro cuore. E i ragazzi adesso veramente mi dispiace per loro, io veramente chiedo scusa ai ragazzi giovani di adesso che non hanno imparato cosa vuol dire lavorare, che non hanno imparato la soddisfazione di costruirsi le cose, adesso non hanno prospettive.
1: Ma quelli che non hanno un bel reddito, come fanno a potersi permettere una psicoterapia anche avendone bisogno? No, perché vabbè, tutto bello, vai dallo specialista, sì, come tanto i soldi vengono giù dai piante.
2: Questo è interessante. Dottor Lancini, quelli che non hanno un bel reddito, come fanno a permettersi una bella psicoterapia?
3: Un aspetto importantissimo. Da tanti anni sostengo ad esempio che la scuola dovrebbe organizzare uno psicologo fisso che non sia solo per i ragazzi ma anche per gli insegnanti e i genitori, e poi esistono, anche se bisognerà sempre svilupparli, dei progetti sostenuti, diciamo di bassa sostenibilità. Noi stessi ad esempio al centro che dirigo abbiamo un consultorio gratuito per ragazzi e ragazze che hanno dei sintomi e che hanno un ISE basso. E poi ci sono dei progetti ad esempio cofinanziati da fondazioni, da comuni, che offrono, di cui ad esempio siamo capofila, percorsi diciamo di consultazione e psicoterapia gratuiti.
2: Ma non si può avere quindi uno psicologo di base come esiste un medico di base?
3: Sì, è un tema molto discusso. Guarda, in questo momento la scuola che riapre parla di un progetto portato avanti insieme all'Ordine dei Psicologi, anche importante, che però pensi prevede 5 colloqui. Erano, non so, io ho iniziato a lavorare come psicologo nella scuola, dico questo, è incredibile che a scuola non ci sia uno psicologo, ma non per psicologizzarla, proprio per fare in modo che la scuola, che è il luogo dove i ragazzi, se le cose vanno bene, passano intere giornate, dove ruotano gli interessi della famiglia, dove ci sono tanti insegnanti con competenze, cioè un luogo centrale, peraltro nella vita che facciamo oggi i miei figli vedono più gli insegnanti e i compagni, certo, di classe in carne e ossa che noi, che non ci sia ad esempio questa idea di stabilizzare dentro questa cultura, e questo è perché mancano gli investimenti. Tenga conto che tanto abbiamo una crisi anche a livello di sistema sanitario, certo, addirittura.
2: Vabbè, si apre si scopre un vaso di Pandora molto interessante, ma non abbiamo modo in questa serata di parlarne, però grazie infinite di essere stato con noi, grazie al dottor Lancini e speriamo alla prossima. Grazie di cuore, buona serata dottore.
3: Grazie a voi, grazie a tutti e a tutte.
2: Noi ci si ferma un attimino, c'è il GR.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Sono le 19.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Si cercano centinaia di persone sotto il fango per l'alluvione fra Tibet e Nepal, molti i turisti stranieri. Via libera del governo al nuovo taglio delle accise su carburanti, questa volta fino al 5 settembre, poi sostegni in base al reddito. Accordo con gli stati americani nel processo per la dipendenza dei più giovani dai social, Meta pagherà 16,7 miliardi di dollari. Sport, l'Ital Volley donne supera anche la Francia e vola agli ottavi degli europei. Per il calcio, la Federcalcio ritira il sostegno ad Infantino. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Devastante alluvione fra Tibet e Nepal, un centinaio morti accertati, ma sono centinaia i dispersi.
13: Estratti dal fango, vivi per miracolo, sono le ultime immagini che arrivano dal distretto di Rasuwa in Nepal, al confine con il Tibet, colpito da una violenta alluvione che ha gonfiato il fiume Botekoshi. La piena è stata violentissima, distruggendo anche una diga idroelettrica. Il numero delle vittime cambia di ora in ora. 95 nell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità. Centinaia i dispersi, tra questi 579 turisti. La Farnesina fa sapere che sono almeno 90 gli italiani tra Nepal e Tibet. Solo due risultano nell'area coinvolta e starebbero bene. Oltre il confine, il Tibet ha segnalato 3 morti e 265 dispersi per una frana che ha colpito un valico di frontiera. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di mobilitare tutte le risorse disponibili. Secondo il Centro Internazionale per lo Sviluppo Integrato delle Montagne, con sede a Kathmandu, l'inondazione potrebbe essere stata innescata da una valanga di ghiaccio e rocce originatesi da un'area ad alta quota. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: In Italia, con il governo di nuovo riunito per l'ennesima proroga al taglio delle accise su carburanti.
14: Un consiglio dei ministri lampo, durato poco meno di 15 minuti, ha dato il via libera a una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha approvato il decreto che sposta al 5 settembre lo sconto fiscale per il diesel. Il costo della misura si aggira sui 130 milioni di euro. Nei piani del governo, la nuova mini proroga servirà a mettere a punto un provvedimento contro il caro carburanti più efficace e selettivo, concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Il nodo, ovviamente, sono le risorse, per questo si ragiona anche su una tassa degli extra profitti delle società energetiche. Per Palazzo Chigi serve una misura a livello europeo per garantire equità, ma la nuova tassa agita la maggioranza. Forza Italia è contrarissima, dice Antonio Tajani. Quando sento la parola tasse, sottolinea, mi viene l'orticaria, ma un confronto, un contributo è giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche e con le assicurazioni. Mentre la Lega dice no a tassare i cittadini. Critiche le opposizioni sugli extra profitti, afferma la segretaria del PD Elish Line. Il governo litiga e gli italiani pagano il conto. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Vladimir Putin si preparerebbe ad un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ad un punto morto, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev e obiettivi infrastrutturali in altre città ucraine. Non va meglio sul fronte del conflitto in Medio Oriente. Dal meeting di Rimini, le parole del cardinale Pizzaballa.
15: La Cisgiordania è diventata una terra di nessuno, una terra senza legge. A lanciare l'allarme a 2 mesi dalle elezioni in Israele, quando la tensione nei territori occupati è altissima, è il cardinale patriarca di Gerusalemme Pizzaballa al meeting di Rimini.
16: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge.
15: L'irruzione israeliana nel centro dell'UNRWA a Gerusalemme Est ha sollevato poi le proteste dell'ONU e di molti paesi e anche dell'Unione Europea. A Gaza intanto un drone israeliano ha preso di mira una tenda di sfollati a Khan Yunis, nel sud della striscia. Secondo i media palestinesi c'è almeno una vittima e ci sono diversi feriti. È solo l'ultimo attacco in ordine di tempo nella striscia di Gaza, dove teoricamente da oltre 10 mesi è in vigore la tregua. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Continua la stretta sull'immigrazione da parte del presidente americano. A meno di 3 mesi dalle elezioni di midterm, Trump avrebbe ordinato alla sua amministrazione di sospendere le richieste di visto per immigrati a livello globale. Questo per consentire ai funzionari consolari sparsi per il mondo di accedere ad una formazione approfondita con l'obiettivo dichiarato di garantire che ogni domanda sia valutata in modo da escludere che si tratti di persone che avranno poi bisogno di sussidi pubblici. Ancora negli Stati Uniti, Meta cede nel processo sulla dipendenza da social fra i più giovani, pagherà fino a 17 miliardi di dollari.
17: Svolta nel processo contro Meta sulla dipendenza da social media tra bambini e adolescenti. Il colosso proprietario di Facebook e Instagram ha raggiunto un accordo con gli stati americani per chiudere il contenzioso, sul tavolo fino a circa 17 miliardi di dollari e una profonda revisione delle piattaforme destinate ai più giovani. Il processo, iniziato la scorsa settimana ad Oakland, accusava Meta di aver progettato funzioni capaci di favorire un uso compulsivo dei social, mettendo a rischio la salute mentale dei minori. L'intesa prevede limiti al tempo trascorso sulle piattaforme, blocchi notturni, restrizioni alle notifiche durante l'orario scolastico e maggiori controlli per i genitori. Secondo Mark Lanier, avvocato dei querelanti, l'accordo potrebbe ora creare un precedente e costringere anche le altre piattaforme social a modificare il proprio modello di business. Other social media companies to come to grips with it as well. Un'intesa quindi che potrebbe cambiare le regole dell'intero settore nel rapporto con bambini e adolescenti. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Los Angeles.
11: Bill Gates vuole incontrare entro la fine dell'anno il presidente cinese Xi Jinping per proporgli uno sforzo globale contro i rischi dell'intelligenza artificiale e ritiene che la società dovrebbe riservare agli esseri umani fino al 40% degli attuali posti di lavoro. Un 59enne affetto da sclerosi multipla è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del servizio sanitario lombardo al suicidio medicalmente assistito.
18: Ha dovuto aspettare oltre 9 mesi Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla, per accedere alla morte assistita. Il doppio del tempo previsto dal regolamento regionale lombardo, ma è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario. «Sono stanco, non ne posso più», aveva detto Domenico al giudice lo scorso 23 giugno, dopo il ricorso d'urgenza presentato dall'associazione Coscioni che lo ha assistito. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste, ha dichiarato l'assessore al welfare Guido Bertolaso, ricordando che la regione non ha diffuso la notizia rispettando la volontà del paziente. Per evitare che la procedura sia condotta in tempi così lunghi o che un futuro assessore alla salute possa disfare tutto, è fondamentale che il Consiglio regionale approvi la legge di iniziativa popolare Liberi Subito, sottolineano Filomena Gallo e Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni. In Italia non esiste ancora una legge nazionale che regoli in modo organico il suicidio medicalmente assistito e solo 3 regioni, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, hanno approvato leggi regionali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Siamo alla pagina sportiva con noi Dario Ricci.
19: Buonasera, cala il pokerissimo, o la cinquina se preferite, l'Ital Volley Donne, lo ricordiamo, le ragazze di Velasco, campionesse olimpiche e mondiali in carica, che volano imbattute 5 vittorie su 5 agli ottavi di finale degli europei. Stavolta a Göteborg la Francia però ci fa soffrire, azzurre che si impongono 25-19 nel primo set, transalpine che vincono con lo stesso punteggio il secondo parziale, ed è questo il primo set perso dall'Italia nel torneo. Italia che poi vince in volata il terzo set 25-23 e rimonta nel quarto e decisivo set sotto di 3 punti 16-13. Velasco chiama time out, le azzurre reagiscono e si impongono 25-19. Italia che ora affronterà la quarta del raggruppamento B, che potrebbe essere la Repubblica Ceca, la Grecia o l'Ucraina. Passiamo al calcio con la notizia del giorno. La Federcalcio italiana, presieduta, lo ricordiamo, da Giovanni Malagò, che ha annunciato di ritirare il proprio sostegno alla candidatura alla rielezione di Gianni Infantino come numero uno della FIFA, elezioni previste nel marzo 2027. L'Italia si accoda così a molte altre altre federazioni mondiali che dopo gli exploit, chiamiamoli così, di Infantino negli ultimi mondiali americani, hanno deciso di togliergli il supporto. Staremo a vedere, per il momento è tutto.
11: Grazie, grazie a Dario Ricci. E noi chiudiamo con la morte a 97 anni di Vittorio Frescobaldi, a capo della nota famiglia produttrice di vino.
20: Apparteneva alla 31esima generazione della nobile famiglia fiorentina dei Frescobaldi, legata alla viticoltura da oltre 700 anni, ed era stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 1977 in quanto agricoltore appassionato. Vittorio Frescobaldi, marchese, nato a Firenze nel 1928, è morto questa mattina nella sua città a 97 anni, dopo essere stato sempre alla guida della storica azienda insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, per poi affidare negli ultimi anni la gestione al figlio Lamberto. Ha continuato però a rappresentare sempre un punto di riferimento sia per la famiglia che per l'intero settore vitivinicolo, di cui è stato un protagonista e innovatore, conquistando sotto la sua guida anche i mercati esteri. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
11: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lascio a Paolo Ruffini.
12: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
21: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
22: Ehi, amico!
23: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
22: ai, ai, ai,
23: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
22: evviva!
23: Vai su agenti.it.
21: Agenti.it,
22: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
24: Meno zanzara, più Ruffini. E vai.
25: Come stai?
26: Come stai? Come stai? Come stai?
25: E non rispondere tutto bene.
27: Questo è il cerchio della cortesia. Poi c'è sta quest'altro muro. Qua dentro ci stanno solo gli amici tuoi stretti. È importante. Se uno è solo un conoscente, qua non ci deve arrivare.
28: Poi c'è questo. Chi ci può entrare qua?
29: Allora, qua in teoria...
28: Nessuno! Nessuno ci deve entrare qua. Questa è la fortificazione suprema e nessuno, nessuno ci deve entrare mai. Perché il giorno che qualcuno riesce a infilarsi nel cuore della nostra fortezza, che succede?
30: Che crolla tutto.
28: Crolla tutto. Bravo. Pensa se un giorno ti pia il matto e fai entrare una persona. Che succede? Che questa si mette a ridare dalla fortezza. Magari ti abbellisce pure, ti ci abitui. Poi però, prima o poi si accorgerà che c'è sta la botola. Ma tu devi proteggere la botola, perché tu sei un organismo strano. Puoi rimanere in apnea per un sacco di tempo, ma quando la giornata finisce, tu gli devi dire ciao, io vado. Perché devi per forza tornare nell'unico posto dove puoi riprendere fiato, che è l'unico posto in cui l'aria è respirabile per i tuoi polmoni malati. In fondo da quella botola, in mezzo a tutte quelle spine brutte e contorte.
2: Mamma mia, ragazzi, stavo sentendo prima il GR, c'è sta notizia, me la son fatta subito scaricare dall'ottimo Michele La Serra.
31: Cosa ti sei fatto scaricare?
2: Una notizia di Meta. Noi siamo in diretta, 9.14 ora, praticamente ora. L'hai letta sta cosa di Meta?
31: No.
2: Poi dopo do spazio a Susanna Prata, ma se però senti sta
31: roba. Dici.
2: Praticamente l'azienda che possiede Instagram e Facebook, Meta, si è accordata con 29 stati statunitensi per pagare fino a 18 miliardi di dollari di risarcimenti e chiudere un processo in cui era accusata di aver progettato volontariamente le sue piattaforme social in modo che creassero dipendenza e di aver violato la privacy degli utenti minorenni. I pagamenti saranno distribuiti su 10 anni, cioè hanno quindi deciso di pagare 18 miliardi di dollari, non hanno ammesso la responsabilità, ma hanno deciso di pagare. Cioè la difesa di Meta sosteneva che non esistevano prove scientifiche della dipendenza, alla fine li hanno sgamati, è incredibile, 18 miliardi di dollari, è incredibile, cioè hanno ammesso, cioè non hanno ammesso, ma pagano perché... È stato testato che queste piattaforme creano dipendenza sui minorenni e quindi pagano 18 miliardi di dollari di risarcimenti. Allora, una volta compravamo cose per essere felici, adesso compriamo cose per far vedere agli altri che siamo felici, che è un'evoluzione straordinaria. Cioè non ti serve più soltanto una macchina, ti serve una macchina che dica qualcosa di te. Non ti servono delle scarpe, ti servono quelle scarpe. Non vai in vacanza, vai in un posto nel quale la fotografia della vacanza faccia capire che sei andato in vacanza. Quindi non compriamo più oggetti, compriamo identità. Io sono quello con l'iPhone, tu sei più da Samsung. Io sono quello che corre, tu sei quella che fa yoga. Io sono quello che beve vino naturale, io sono quella che viaggia. Io sono quello minimalista, che poi il minimalista ha comprato 17 libri sul minimalismo, 3 lampade giapponesi minimaliste, un tavolo minimalista da 4.000 euro, una borraccia minimalista, ma non importa. Però possiede pochissimo, tutto beige. Abbiamo passato anni a comprare cose che non ci servivano, poi siamo arrivati sui social e abbiamo cominciato a comprare vite che non ci servivano. Corpi, viaggi, esperienze, ristoranti, tramonti, perfino figli. Non basta più vivere una cosa, deve essere pubblicabile. Se mangi una carbonara buonissima e non la fotografi, contiene comunque carboidrati, ma socialmente non è mai esistita. E intanto diciamo il mio profilo, ma siamo sicuri? Perché ogni mattina apriamo il telefono e un algoritmo decide cosa dobbiamo vedere, chi dobbiamo desiderare, di cosa dobbiamo avere paura, con chi dobbiamo essere incazzati, quale corpo dovremmo avere, quale posto dovremmo visitare, quale prodotto ci manca. Noi pensiamo di usare il telefono, ma è il telefono che intanto usa noi e ci studia. Sa quanto tempo rimaniamo su una faccia, sa cosa ci fa fermare, sa cosa ci eccita, sa cosa ci fa arrabbiare, sa perfino cosa probabilmente compreremo, forse conosce alcune nostre debolezze meglio di molti nostri amici. E adesso abbiamo fatto un altro passo, l'intelligenza artificiale. Una macchina che può scrivere per noi, riassumere per noi, scegliere per noi, suggerire cosa dire, come dirlo, dove andare, cosa comprare, cosa guardare, è meravigliosa. Il problema non è che l'intelligenza artificiale cominci a pensare, il problema è se noi smettiamo. Cioè, non è il problema che se l'intelligenza artificiale comincia ad avere una coscienza, il problema è se smettiamo noi di avere una coscienza, perché prima delegavamo alle macchine la fatica, adesso possiamo delegargli anche il dubbio. E il dubbio è una delle cose più umane che abbiamo. Non sappiamo più cosa ascoltare? C'è qui per te una playlist personalizzata. Non sappiamo cosa vedere? Scelto per te. Non sappiamo cosa comprare? Potrebbe piacerti anche. Non sappiamo dove andare? Questo posto è consigliato per te. Non sappiamo cosa pensare? Tranquilli, tra poco sarà consigliato per te anche cosa pensare, anche cosa votare magari. E forse la vera domanda non è più che cosa possiedi, la vera domanda è che cosa possiede la tua attenzione. Perché tutte queste app e tutti questi social noi non li paghiamo. E ricordatevi che quando qualcosa non la pagate è perché il prodotto siete voi. Perché quella, l'attenzione, è diventata la cosa più preziosa che abbiamo. Il tempo, gli occhi, la rabbia, il desiderio, la paura. Ogni mattina migliaia di aziende combattono per avere 30 secondi della tua vita e tu glieli dai. Uno scroll alla volta, un reel alla volta, un video alla volta. Poi la sera diciamo, non ho avuto tempo. Non mi dispiace, volevo chiamare e non ho avuto tempo. Sei stato 2 ore sui social, 2 ore di media. Questa è la media con cui noi passiamo la nostra vita su un telefono. Non hai avuto tempo. Lo hai dato via tutto il tuo tempo. E la cosa più inquietante è che non ci obbliga nessuno. Non c'è una pistola, non c'è una dittatura, non c'è una notifica. In realtà l'unica notifica che abbiamo è quella che avete sentito prima. Lin. E noi obbediamo. Forse oggi essere liberi non significa buttare via tutto quello che possediamo. Significa riuscire ogni tanto a chiedersi, questa cosa la voglio io o mi hanno insegnato a volerla? Questa cosa la voglio io o mi hanno insegnato a volerla? Questo corpo, questa macchina, questa vacanza, questo successo, questa opinione, questa rabbia, perfino questa versione di me, l'ho scelta oppure me l'hanno suggerita abbastanza volte da farmela sembrare mia? Perché forse siamo arrivati a un punto strano. Abbiamo telefoni sempre più intelligenti, case intelligenti, automobili intelligenti, intelligenze artificiali intelligenti, algoritmi che imparano, macchine che imparano. Tutto intorno a noi sta imparando continuamente chi siamo. E forse dovremmo fare attenzione a una cosa soltanto. Non dimentichiamoci di impararlo anche noi chi siamo. Non dimentichiamoci di impararlo anche noi chi siamo. Siamo sempre convinti che ci sia tempo. Forse sì, c'è tempo. Forse c'è tempo di elaborare un amore, c'è tempo di elaborare un fallimento di successo, c'è tempo di elaborare una vita, c'è tempo di elaborare tutto. E forse alla fine potrebbe essere anche tutto buffo e divertente.
0: Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno, teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

0: riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.
1: E proprio sul discorso di ieri e quello che state dicendo adesso, io come faccio? Cioè, voi mi dite devi affrontare il problema, devi affrontare il fallimento, la cosa, però l'aiuto, io sono andato una volta a chiedere, grazie a Dio ieri c'era lo psicologo che mi ha detto due o tre cose, però se io dovessi andare dallo psicologo, cioè, io sono disoccupato, ho 65 anni e sopravvivo grazie a 500 euro al mese di aiuto dallo Stato, come faccio? E poi si meravigliano perché la gente è stanca di vivere, è stanca di lottare, è stanca di tutto.
0: Gelosa di me, non essere mai gelosa di me.
2: Volevo dire brevemente la mia esperienza, che fortunatamente non mi sono identificato nel mio lavoro, perché al momento in cui ho chiuso l'attività ho deciso di andare avanti diversamente, e quindi ecco, questo credo che sia pericoloso, identificarsi nel proprio lavoro. Quando il proprio lavoro arriva alla fine ci si perde l'identità e si rischia di andare alla deriva pericolosa.
0: Alla gente si tende la mano,
3: che bella, eh? C'è tempo, Fossati. Io credo da molto lontano

0: faremo se non ci avranno nemmeno avvisato?
1: Vabbè, finiamola ormai, dai.
2: Eh sì.
0: Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
1: Io vivo così, ragazzi, che vi devo dire? Vivo così, mettendo queste cose. Mi hanno detto che è arrivato un WhatsApp da Tel Aviv. Mandiamolo, mandiamolo, ci mancherebbe altro. Mandiamolo. Ce l'hai?
2: Arriva, arriva.
3: Sapete di che cazzo stiamo parlando? Quegli innocenti aquiloni, anni fa, hanno portato a distruzione di intere coltivazioni, di campi fuori di Gaza. Aquiloni con bottiglie Molotov, aquiloni con esplosivi. Ma di che cazzo state parlando? Quelli non sono innocenti aquiloni. Innocenti aquiloni non sono aquiloni con fibre ottiche lunghe 2-3 chilometri. Ma di che cazzo state parlando? Ma perché non potete vedere una volta per ogni tanto, qualche volta vedere la realtà? Ma pensate veramente che noi vogliamo impedire a dei bambini, palestinesi o no, di qualsiasi, che possano, non possano gioire di un aquilone che vola libero nel cielo?
1: E allora stiamo parlando della stessa
3: veramente
1: cosa.
3: Pazzi,
1: no,
3: pazzi,
1: no, no, non siamo pazzi, amico mio. Poi magari sentiamoci, ma non siamo pazzi, stiamo parlando della stessa cosa. Ecco di che cazzo stiamo parlando, della stessa fottuta cosa. Hai capito di che cazzo stiamo parlando? Susanna da Prato. Susanna, come
4: buonasera.
1: Stai? Buonasera.
4: Bene, benissimo, anzi.
1: Sempre ora meglio. Senti, ho un minuto per te, dimmi tutto.
4: Vai, velocissima. Io ho una ragazzina di 26 anni con qualche problemetto.
1: Sì.
4: Non trova lavoro, siamo in Italia e tante belle parole, fin da piccola nessun problema, poi si risolve, poi...
1: Ma è categoria protetta?
4: Bravo, sì, è categoria protetta.
1: Eppure non riesce a trovare
4: una pensione.
1: Ti posso dire una cosa, visto che siamo nella radio di Confindustria, io penso che non ci sia niente di peggio di quelle aziende che preferiscono pagare una multa piuttosto che assumere le categorie protette.
4: Perfetto,
1: cioè, io ti giuro, io penso che c'ho talmente sui coglioni quelli che preferiscono pagare una multa piuttosto che assumere una categoria protetta. È una cosa che, cioè, io, ragazzi, scusate, oggi veramente sembra la zanzara. Questo che chiama da Tel Aviv e mi dice di che cazzo state parlando, te che mi dici che la tua figliola con una categoria protetta non trova lavoro, ma che mondo di merda è?
2: Sì.
1: Scusami, Susanna, quanti anni ha la tua figliola?
4: 26 e non gli... Cioè, è un pochino indietro, diciamo.
1: Ma cosa
4: indietro
1: vuol dire? Ma ti posso dire una cosa? Ma io penso.
4: Ma non chiede di fare l'ingegnere nucleare, chiede di lavorare. Ripeto, io sono andata dove mi è concesso andare, quindi FIL, centri per l'impiego, quando andavo a scuola anche nei vari assessorati del momento.
1: Susanna, io non so cosa dirti, a volte a me provano, ti do una mail info@chiocciolavera.it, se posso fare qualcosa ti abbraccio fortissimo, non te lo prometto, però su sta cosa io mi ci incazzo troppo. Grazie, ti voglio bene, salutami la tua figliola.
4: Grazie, un bacio.
1: Massimo da Pisa. Massimo, come stai? Dimmi tutto.
5: Sì, sto bene, te lo dico ancora meglio quando sono arrivato a casa.
1: Bravo.
5: Ho fatto 550 chilometri di oggi.
1: Dimmi tutto, c'ho un minutino per la Toscana.
5: Velocemente, hai fatto un elenco prima di cose che motivano il fallimento dei giovani di oggi. Esattamente tutto quello che hai elencato corrisponde al fatto che i giovani una volta potevano sottostare e sottomettersi al lavoro per un po' di tempo, hanno asticella e non si sottomettono più. Perché? Perché sono fino dai social, semplicemente da tutto quello che ti hai detto prima, dall'insoddisfazione indotta dai social e da questa tecnologia assurda di cui si...
1: Lo so, Massimo, ma d'altronde, sai, se io vedo che esiste un lavoro che si chiama influencer, io gli influencer li metterei tutti in galera, perché influenzare qualcuno fino all'82 vuol dire manipolarlo, e quindi andavi in galera se ammettevi di essere influencer. Questo mondo è andato avanti non grazie a qualcuno che ha influenzato qualcun altro, ma grazie a qualcuno che ha ispirato qualcun altro. Ma se te vedi che con OnlyFans o con Instagram mi puoi fare 5, 6, 8 mila euro al mese, perché vuoi andare a fare il calzolaio chiude. Purtroppo è così, mi dispiace, ma è così, è naturale, è questo mondo di oggi. Io confido ancora in tanti giovani che abbiano voglia di fare qualcosa. Massimo, ti abbraccio, mi è andato via il monitor, ma so che c'era un'altra telefonata, l'ultima. Natalia, come stai? Natalia, ci sei? C'ha la radio che rientra. Nulla, Claudia, finisci te.
2: Finisco in bellezza.
1: Vai, chiudiamo.
2: Dicendo che questa è una trasmissione che io pensavo fosse soltanto che pesante e triste, come tante persone ti dicono. E invece è una trasmissione che parla di vita con tutti i suoi colori. Mi sono troppo divertita. Posso tornare domani?
1: Ma domani? Torna domani. Noi ci si risente domani. Di cosa si parla, Michele, domani? Non lo so, comunque seguiteci, domani succederà qualcosa. Natalia, risentiamoci domani. Questo finale è un fallimento totale, un flop assoluto. Adesso vi lascio a Roberta Giordano con Effetto Estate, bellissimo, questa la sapevo. Ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
6: Tamburini, dove sei? Via il programma della zanzara che ci fa stare male. E avanti con il programma Come Stai?
7: Per sempre.
8: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
7: Cosa?
8: Scopare.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
13: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
14: Ma io sì.
13: Fede, ma dove sei?
14: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
13: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
14: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
13: Con il meglio di Non mi capisci.
14: Il meglio delle nuove generazioni.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Effetto estate di Roberta Giordano.
1: Di nuovo insieme anche in questa giornata, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, per raccontare tante cose in primo piano. Per esempio, non potremo fare a meno naturalmente di collegarci per il nostro corrispondente per raccontare, anche se non molto si sa finora, di questa terribile alluvione che è avvenuta tra il Tibet e il Nepal. Ci sarebbero anche moltissimi turisti dispersi. Poi ce lo chiedevamo già ieri a proposito della guerra russa contro l'Ucraina: che ci fa il direttore della CIA che è sbarcato a Mosca? Dobbiamo prendere la notizia positivamente o negativamente per quello che riguarda il corso di questa guerra? Poi c'è una novità: sapevamo che oggi ci doveva essere il Consiglio dei Ministri per decidere ulteriori misure per la proroga del taglio sulle accise del diesel, sul caro carburanti, e diciamo che è stato un CDM lampo, durato un quarto d'ora, ed è stato varato questo decreto legge sui carburanti. Poi andremo nel dettaglio. Parleremo anche di multe, perché una cosa molto particolare e di cui ha parlato oggi il Corriere della Sera è che a Milano praticamente un sanzionato, diciamo, su due paga le multe. Io sono fra questi, quindi evidentemente vorrei capire come fanno gli altri a evadere. Si parla di milioni di danni per il bilancio del comune. E poi dei ciclofattorini con diritti, di cui torneremo a parlare, ma anche di doveri. Poi naturalmente c'è anche lo sport e molte altre cose. Per i vostri messaggi, le vostre riflessioni, se volete intervenire scrivendo appunto le vostre opinioni, c'è il numero per messaggi WhatsApp, il numero è sempre lo stesso: 349-238-6666, 349-238-6666. Vi ricordo che saremo insieme con Effetto Estate fino al 4 settembre, poi dal 7 settembre riprenderò con molti di voi, spero, anche se l'orario è diverso, Effetto Notte tradizionale dalle 21. E quindi partiamo col primo tema. Come vi anticipavo, naturalmente iniziamo da questa drammatica situazione che si è creata tra Tibet e Nepal, con frane devastanti, allagamenti. Il tutto si pensava all'inizio che forse poteva essere stato causato da un terremoto. Finora ci sarebbero 95 morti, ma sono centinaia i dispersi, circa 600 al momento. Tra loro ci sarebbero 466 stranieri. Si tratta, tra l'altro, del disastro più devastante in Nepal dopo il terremoto del 2015, che causò addirittura 9.000 vittime. E però poco fa dal CNR, Centro Nazionale di Ricerca, insomma, si è saputo che effettivamente non si è trattato, per questa alluvione devastante, di piogge torrenziali, ma proprio di un terremoto, di un sisma in alta montagna, che sarebbe alla base poi di questa alluvione del fango, dei detriti che hanno travolto numerosi villaggi, che si è esteso almeno per 50 chilometri. Il meteo avverso, tra l'altro, sta rallentando i soccorsi, purtroppo ci mancava anche questo. Intanto il presidente Xi Jinping, presidente cinese, ha assicurato ha ordinato il massimo sforzo per prestare soccorso alle zone colpite. Dall'Unione Europea, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a sua volta ha detto che ha annunciato che Copernicus, il sistema che monitora appunto dall'alto il satellite europeo, è stato attivato per contribuire alla mappatura delle aree colpite in Nepal e per supportare gli interventi sul campo. E dice von der Leyen: siamo pronti a mobilitare ulteriori assistenza europea. E poi subito si è detto disponibile a coordinare l'assistenza umanitaria, a fornirla Modi, il primo ministro indiano. E allora, proprio dall'India, siamo in collegamento con Marco Masciaga, corrispondente dal New Delhi per il Sole 24 Ore. Ciao Marco.
2: Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
1: No, grazie a te, che appunto ci devi aggiornare su questa tragedia, di cui purtroppo ancora, come al solito quando ci sono eventi così devastanti, non si può dare immediatamente un bilancio definitivo, visto che appunto, come dicevo, sono centinaia, no, i dispersi, Marco.
2: Sì, è successo questa mattina e ormai qua è notte, ci vorrà almeno uno o due giorni, credo, prima di capire esattamente le dimensioni di questo disastro, che comunque sono ingenti, perché come tu dicevi ci sono 95 morti in Nepal, ce ne sono almeno 3 in Tibet, quindi dalla parte cinese del confine, però la cifra di 3 non sembra molto compatibile con le immagini che siamo riusciti a vedere in queste ore dalle telecamere a circuito chiuso che riprendevano il posto di confine tra il Nepal il Tibet e la Cina, quindi le immagini erano francamente spaventose. Sicuramente non sono soltanto tre le persone che sono morte quando l'ondata di fango, acqua, terra, ghiaccio è arrivata da quella parte del confine. Ci sono centinaia di dispersi, ci vorrà un po' di tempo per capire quanti di loro sono stati direttamente coinvolti dal disastro e quanti di loro invece semplicemente non sono raggiungibili perché sono state devastate anche le infrastrutture di questa parte di Nepal al confine con la Cina, e quindi in alcuni casi è difficile raggiungere le persone che si trovavano in viaggio in quelle zone.
1: E Marco, quindi adesso sembrerebbe che effettivamente la causa sia stata un terremoto in alta montagna, si pensava a piogge torrenziali, non è così quindi?
2: Allora, l'ipotesi delle piogge torrenziali era legata al fatto che nelle ultime ore aveva piovuto copiosamente in Tibet, ma non in Nepal, e al fatto che questa è stagione monsonica qui in Asia del Sud. In realtà, qualche ora fa sono andato a vedere il sito dello US Geological Survey e si vede che alle 8, tra le 8 e le 9 di questa mattina, ora locale, c'è stato un terremoto di 4.4 di magnitudine. Di magnitudo in Tibet, però a pochissimi chilometri dal confine col Nepal. Secondo quello che riportano fonti governative nepalesi, potrebbe essere successo questo: il terremoto potrebbe avere fatto distaccare una larga porzione di un ghiacciaio in alta quota, e questo ghiacciaio sarebbe precipitato su un fiume, causando una inondazione di fatto che mano a mano che è scesa a valle ha travolto decine di villaggi, e dalle immagini che abbiamo potuto vedere in queste ore e che sono state riprese con i telefonini di alcune persone che per loro fortuna si trovavano in una zona sopraelevata rispetto al letto del fiume, hanno portato via case e in un caso un ponte di metallo enorme su un fiume in Nepal, che è stato portato via come se fosse fatto di stuzzicadenti. Questo le immagini erano veramente impressionanti sia da una parte sia dall'altra del confine, e quando nel pomeriggio il numero di morti accertati viaggiava ancora nell'ordine dei 7, 8, 17, era evidente che sarebbe cresciuto rapidamente, e oramai siamo intorno ai 100, ma probabilmente domani saranno di più.
1: Oh, Marco, tra l'altro stavo leggendo gli aggiornamenti per quanto riguarda invece i turisti presenti, perché è anche una zona ad alto tasso di turismo, e vedevo che per il momento ci sono 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi, lo riporta l'ente del turismo del Nepal. Sul sito Dove siamo nel mondo, per quanto riguarda invece la Farnesina, l'unità di crisi del nostro Ministero degli Esteri, sono 90 gli italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sarebbero in buone condizioni, lo ha assicurato il ministro Tajani. Sentiamo questo passaggio.
3: I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi. Li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti, perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani. Comunque sia l'unità di crisi sia la nostra ambasciata in Cina e i nostri consolati in Cina sono al lavoro e seguono minuto per minuto l'evolversi della situazione, come abbiamo sempre fatto e come facciamo sempre.
1: Quindi questo per ora, Marco Masciaga, è tutto quello che si sa, insomma, a parte le immagini terribili che tu ci hai potuto raccontare e che hai visto, e l'assistenza sanitaria, e l'emergenza, l'assistenza umanitaria che sta proseguendo, ma appunto c'è un meteo avverso per cui ci sono difficoltà, però appunto da vari paesi, anche dall'Unione Europea, hanno assicurato in qualche modo i soccorsi e comunque messo a disposizione le risorse, no?
2: Uno dei paesi stranieri più colpiti probabilmente sarà l'India, quando si potrà fare un bilancio finale di quello che è successo, perché
1: gli indiani dici.
2: Esatto, sì, parlo dei dispersi, perché c'è una località in Tibet che si chiama Kailash Manasarovar, che è una località molto frequentata dai pellegrini induisti.

0: fortemente a rischio per quando si farà un bilancio finale delle vittime potrebbero essere la Malesia, che aveva un gruppo piuttosto numeroso di turisti in viaggio nella zona, e la Corea del Sud, perché la Corea del Sud stava lavorando a una diga, un progetto energetico in quella zona, e alcune delle immagini che abbiamo visto oggi pomeriggio mostravano chiaramente un invaso che veniva travolto dalla forza delle acque che provenivano da monte.
1: C'è un ascoltatore che a questo proposito dice stile Voyant, cioè quello che è successo, la tragedia immane nel Voyant in Italia il 9 ottobre del 63, ma lì in realtà non ci fu un terremoto, ma si staccò una enorme frana dal Monte Toc, che quindi poi cadde sulla diga sottostante che non doveva essere fatta, e ci furono quasi 2000 morti. In questo caso non so, Marco, se questa diga lì doveva essere o meno, però insomma in questo caso del Nepal e del Tibet si tratta proprio di una scossa di terremoto che poi ha causato tutto il resto.
0: Sì, se dovessimo individuare, cercare delle colpe, forse, sicuramente un elemento che possiamo prendere in considerazione è il cambiamento climatico, nel senso che il cambiamento climatico lo stiamo avvertendo tutti, lo avete avvertito anche voi in Europa, credo,
1: E beh,
0: quest'estate, dai racconti che mi hanno fatto
1: caldo anomalous.
0: amici e parenti, e si avverte in maniera molto, molto forte qui in Asia del Sud, perché i danni ai ghiacciai dell'Himalaya avvengono, sono frequenti e avvengono con una frequenza e con una velocità che è assolutamente inusuale rispetto agli standard. E quindi sicuramente un processo di disfacimento dei ghiacciai potrebbe aver contribuito al distacco, al presunto distacco di questo grosso pezzo di ghiacciaio a causa del terremoto, facilitato dal terremoto che poi ha innescato tutto quello che è successo a valle. Quindi sicuramente c'è un elemento di imponderabilità in quello che è successo probabilmente, ma c'è anche un elemento legato a certe tendenze a livello climatico che sono comuni a tutte le parti del mondo,
1: Già.
0: che nelle parti del mondo più fragili, come l'Himalaya, sono avvertite in maniera più
1: Ancora più
0: forte.
1: devastanti, chiaramente. Grazie intanto per questi aggiornamenti, Marco Masciaga, corrispondente da New Delhi per il Sole 24 Ore. Grazie Marco.
0: Grazie a voi.
1: Ora invece cambiamo argomento, nulla di più leggero in realtà, perché appunto da questa tragedia torniamo sulla infinita guerra russa contro l'Ucraina, ormai dura da 4 anni e mezzo, popolo devastato così come il suo territorio. Putin non ne vuole sapere di possibili trattative, ancora respinto ancora una volta un piano di pace che ha proposto Zelensky sul Donbass, cioè sulle aree occupate durante questa guerra dall'esercito russo. Dice Zelensky, sarebbe una soluzione concordata con gli Stati Uniti, facciamo che quella sia una regione, una zona economica libera, in qualche modo governata da paesi terzi, appunto cosa concordata con gli Stati Uniti. Putin ha detto non se ne parla, quella è una regione nostra, cioè acquisita con la violenza, con la forza, con la guerra, così come era stato anche con la Crimea nel 2014. E vi ricordo che lunedì abbiamo parlato qui a Effetto Estate del vertice dei volonterosi che si è tenuto proprio a Kiev, quindi vari leader europei, alcuni proprio presenti, altri in videocollegamento, così come la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, proprio nel 35esimo anniversario dell'indipendenza di Kiev dall'Unione Sovietica. Lì sono stati di nuovo confermati sostegni a vari livelli dai leader europei. E anche da parte di Francia e Gran Bretagna, in particolare di fornitura di alcuni missili, però per adesso restano diciamo sulla carta. Intanto Mosca però è diventato crocevia di incontri. C'è il Gallagher, che è l'inviato del Papa, per cercare appunto di sollecitare a una possibile soluzione il presidente russo. E invece c'è però anche il direttore della CIA che è sbarcato ieri. Evidentemente ci sono dei contatti, dei confronti, dei colloqui tra servizi segreti. E chiedo a Marco Di Lido, direttore del CESI, Centro per gli Studi Internazionali. Buonasera, bentornato Marco Di Lido, ben affacciato qui su Effetto Estate. Buonasera.
2: Grazie, buonasera a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
1: Le chiedo se bisogna così ipotizzare, fare delle ipotesi, positive o negative sulla presenza appunto del direttore della CIA, quindi dei servizi segreti americani, cioè siamo vicini a qualcosa di positivo oppure proprio perché si teme un ulteriore

0: escalation, che diciamo gli attacchi sull'Ucraina ultimamente sono stati ancora molto più violenti, no, da parte della Russia.
1: Bisogna mantenere saldamente i piedi per terra ed essere realisti. Diciamo che il capo della CIA a Mosca andrà a trattare, a discutere sostanzialmente due dossier. Il primo è il supporto russo all'intelligence e all'apparato di difesa e sicurezza iraniano, in previsione magari di una ripresa di attività militari in futuro contro l'Iran, e quindi della risposta iraniana, che non si può negare sia stata agevolata entro certi limiti dal supporto di intelligence russo. E il secondo dossier è quello relativo all'Ucraina. Trump non vuole esporsi direttamente dopo aver incassato molteplici no, o meglio niet, da parte di Putin, e quindi la trattativa in questa fase può essere affidata ai servizi segreti, che ovviamente parleranno con i russi e delle metodologie di contenimento dell'escalation e soprattutto di una criticità che potrebbe affacciarsi nel futuro. Cioè il fatto che i russi possano cominciare a considerare come obiettivi legittimi infrastrutture e siti di produzione di armi o di componenti che si trovano sul territorio europeo e che poi vengono inviati a Kiev. Nelle ultime settimane sono stati moltiplicati questi tipi di accordi, in realtà sono iniziati oltre un anno e mezzo fa. Ad oggi i russi non hanno mai colpito, per fortuna, direttamente un'infrastruttura in territorio europeo, si sono limitati a sabotaggi. Il vero rischio è che nella stretta di una situazione militare non ottimale per Mosca, a un certo punto il Cremlino cerchi di alzare l'asticella. Gli americani devono essere pronti a qualsiasi scenario.
0: Per esempio, quale potrebbe essere uno scenario abbastanza attendibile di Lido?
1: Guardi, in questo momento, per quanto riguarda il territorio europeo, il rischio più alto e concreto è legato ad attività di carattere ibrido da parte dei russi, cioè qualcosa a cui siamo ampiamente abituati. Quindi attacchi la cui paternità non può essere facilmente attribuita. Mi riferisco a sabotaggi, a attacchi cyber o
0: ai quali abbiamo già assistito, no, in vari paesi d'Europa, pure in Italia, di Lido.
1: Assolutamente sì, in Germania, nei paesi scandinavi, in Danimarca, in Italia si sono moltiplicati gli episodi in cui ci sono stati dei sospetti sorvoli di droni negli aeroporti, oppure esplosioni nelle vicinanze o presso impianti produttivi militari in Germania, sabotaggi nella rete ferroviaria polacca che copriva e che garantiva il rifornimento via treno in Polonia, droni che non si capisce fin quanto in maniera spontanea o casuale hanno perso la rotta e sono precipitati in territorio polacco, in territorio moldavo e in territorio rumeno. Quindi gli episodi sono tanti, i russi continueranno a fare questo, continueranno con le attività di spionaggio, continueranno con le campagne di guerra cognitiva, di guerra informativa, inquinando il nostro spazio internet con propaganda e false notizie. Questo è lo scenario più verosimile, perché anche i russi sono consapevoli che un attacco diretto e incontrovertibile ad una fabbrica danese, tedesca, polacca che produce componentistica o droni che poi vengono utilizzati dagli ucraini rappresenterebbe un atto ostile passabile di invocazione dell'articolo 5
0: della NATO, quindi con gli interventi in solidarietà dei vari paesi. Certo, questo no, però comunque quello che ci ha prospettato come ipotesi, ma che in parte sono già realizzate, Marco Di Lido, direttore del CESI, è comunque, diciamo, uno scenario abbastanza funesto, inquietante. Grazie intanto a Marco Di Lido, grazie molte e buona continuazione.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Scrive tra vari un ascoltatore, dice: ormai bisogna prendere atto che le parole del biondo tycoon e capo della Casa Bianca Donald Trump non sono più attendibili per nessun cittadino, perché più volte a dimostrazione che quello che lui dice oggi poi viene da lui stesso viene smentito il giorno dopo. Adesso non so se si riferisca al fatto che doveva risolvere questa guerra russa contro l'Ucraina quando faceva campagna elettorale per le presidenziali in 24-48 ore, ma insomma l'elenco è lunghissimo, tutti i giorni praticamente nelle dichiarazioni di Trump c'è qualcosa che poi si rimangia o qualcosa che dice che così e così in realtà non è. Adesso però a proposito, c'è sempre Trump di mezzo, perché adesso parliamo di questo tema, che è il caro carburanti, che naturalmente ha avuto un'impennata dopo la decisione purtroppo sciagurata di Trump e del primo ministro israeliano Netanyahu di attaccare l'Iran, perché abbiamo visto che non c'è stato un cambio di regime, che poi Trump ha detto anche che non era sua intenzione il cambio di regime, quindi la popolazione continua a soffrire, continua a esserci impiccagioni, torture, imprigionamenti eccetera eccetera. E certo, si è impoverito l'Iran, ma a farne le spese poi insomma soprattutto la popolazione, mentre il regime, lo dicevamo anche in questi giorni, si è ulteriormente irrigidito, questo regime totalitario e sanguinario. E tutto questo però con la chiusura dello stretto di Hormuz, con questa impasse che continua dal 28 febbraio scorso, e così assistiamo alle impennate della benzina, del diesel, quindi il caro carburanti. Il governo sta cercando, il governo italiano da un po' di tempo, di trovare il modo di calmierarlo col taglio delle accise, l'ha fatto per alcuni giorni, poi l'ha prorogato fino a oggi. Ultimamente, poi ieri c'è stata una riunione lampo in videoconferenza tra i leader del centrodestra, della maggioranza, e oggi si è concretizzato quello che hanno deciso nel Consiglio dei Ministri, che è stato un Consiglio dei Ministri lampo perché è durato praticamente 15 minuti, e praticamente il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di costi dei carburanti, quindi ha prorogato fino al 5 settembre, quindi ci sono ancora un po' di giorni, il taglio delle accise sul gasolio, quello che chiamiamo comunemente diesel. Il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro, e sappiamo, diceva anche ieri Pichetto Fratin, che la matematica, la coperta è corta, quindi bisogna trovare in qualche modo queste risorse, perché dopo la scadenza dello sconto sulle accise sul gasolio, quindi poi dal 5 settembre, il governo conta di far scattare delle nuove modalità di sostegno contro il caro carburante a chi è più in difficoltà, però deciderà nei prossimi giorni quali saranno queste modalità. Intanto saluto con molto piacere Simona Benedettini, economista dell'energia specializzata in politiche energetiche, regolazione e concorrenza dei mercati energetici, e CEO di Race Consulting. Benedettini, dottoressa, buonasera, grazie alla disponibilità.
2: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
0: Allora, intanto vedo varie associazioni dei consumatori, tutte scontente, perché parlano appunto di misure tampone, di misure comunque inadeguate, insufficienti. Dall'altra parte ci sono anche le opposizioni che chiedono da tempo, in particolare il PD, di praticamente prendere le risorse dagli extra profitti delle grandi società di produzione petrolifere ed energetiche in genere. Però anche nel centrodestra c'è un po' uno scontro su questo. Intanto in questi giorni, ne abbiamo parlato qui a effetto estate, l'Unione Europea, la Commissione Europea a un certo punto ha detto, perché l'Italia insieme alla Germania chiedevano appunto un contributo dagli extra profitti delle società, grandi società energetiche, che fosse però una tassa comune da parte dell'Unione Europea, la Commissione Europea ha risposto no, ogni Stato, nazione decida le proprie misure in libertà. Allora le opposizioni dicono, in particolare Schlein del PD, non ha più nessun alibi, il governo prenda queste decisioni, ma dicevo anche nel centrodestra però c'è molta tensione su questa possibile misura. Tajani dice assolutamente no, sarebbe una misura da Unione Sovietica, però la Lega dice le accise sono imposte anche se il nome è scritto in modo diverso, la scelta è se la devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini ha fatto 200 miliardi di utili in pochissimi anni. Intanto cosa ne pensa di queste prime misure ulteriori del governo e di questa possibile appunto fonte degli extra profitti delle società energetiche? Dottoressa,
2: sì, Benedetti. Dunque, credo, sì, certo. Allora, credo che il governo si muova come ogni governo nazionale dentro dei vincoli che sono, no, dei vincoli di spesa, quindi date le risorse disponibili, questo, diciamo, quello che in questo momento si poteva mettere in campo. Mi trova molto d'accordo il, come dire, orientarsi verso misure che siano più selettive, no? Perché poi, come è stato osservato dall'introduzione di queste misure di agevolazione, dall'inizio di quest'estate si è trattato prevalentemente di misure non selettive che quindi hanno beneficiato in modo uguale, no, cittadini, famiglie, lavoratori con uguale, con capacità di spesa molto diversa, quindi ben venga a destinare queste risorse in modo selettivo, perché questo permetterebbe o di prolungarne l'efficacia o di incrementare il beneficio unitario concesso. Sugli extra profitti, che dire, intanto cercherei di capire che cosa si intende per extra profitti, e su questo non ci sono delle risposte, perché un extra profitto è extra rispetto a cosa? Questo, quindi, per restituirle un po', no, alla demagogia di misure come queste. Diverso è dire se ci sono stati dei profitti, come dire, non leciti, per esempio per comportamenti anticoncorrenziali degli operatori, ma su questo non è il governo che deve intervenire, c'è un'autorità preposta, che è l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Quindi si tratta di una misura che da una parte evoca degli interventi al limite del demagogico e dall'altra però evidenzia un'incapacità di proporre delle misure alternative più consistenti e che abbiano anche un minimo di visione. Dall'altra poi, oltre a essere una misura che, come giustamente ha detto il ministro Tajani, è una misura veramente, insomma, da Unione Sovietica, voglio ricordare che tassare gli extra profitti cosiddetti, che non sappiamo, ripeto, oggi che cosa sono, pur rinvocandoli appunto da anni, avremmo un effetto di, come dire, detrimentale per l'economia tutta, perché andremo a scoraggiare ovviamente degli investimenti in nuova capacità produttiva, quindi in forza lavoro, quindi bisogna fare molta attenzione, ma ripeto, mi sfugge veramente da che se ne evoca l'applicazione, che cosa si dà per profitti extra, ecco, quindi se c'è magari un'idea di profitto che è giusto, no, ma se allora sconfiniamo nel definire un profitto giusto, ecco che sì, effettivamente siamo in un regime sovietico, non in un'economia di mercato.
0: Quindi c'è la difficoltà di quantificare quanto sono questi extra profitti rispetto magari all'anno precedente nello stesso periodo. Certo, le risorse però mancano, le opposizioni appunto incalzano dicendo, per esempio, appunto dopo la proroga appena 48 ore il governo ne approva un'altra fino al 5 settembre, il taglio di 17 centesimi sul gasolio costerà circa 130 milioni di euro, non è una politica energetica, è un rinvio di 10 giorni. Però vedevo, dottoressa Benedettini, che c'è questa novità dentro il decreto legge, un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati destinato ai grandi gruppi energetici, dovrebbe essere introdotto con questo decreto di legge carburante approvato dal Consiglio dei Ministri. Infatti l'ANSA dice, abbiamo visionato questa bozza del provvedimento, c'è infatti una misura rivolta alle società energetiche con ricavi nel 2025 oltre i 20 miliardi di euro. L'acconto, si legge nel testo della bozza, fa maturare alle società un equivalente credito d'imposta. La misura, come spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti. Io non ci ho capito granché. Lei, professoressa, che è economista, ci dica lei come va tradotto.
2: Credo, da quello che leggo, perché anch'io ho letto delle agenzie, non ho il testo della misura, quindi sembrerebbe una sorta di anticipo, no, di tasse, quindi di corresponsione di tasse su quelli che sono gli utili maturati. Il fatto poi che sia concesso un credito d'imposta mi pare una cosa ovvia, nel senso che poi, no, che cosa facciamo? Dobbiamo andare a ripagare, no, delle tasse già anticipate. Quello che mi sfugge è perché, se c'è un tema sui prezzi dei carburanti, si vadano poi a tassare delle imprese che operano in tutt'altro settore, ecco, quindi, perché parlando di imprese energetiche in senso ampio, no, chiaramente penso che si contemplino anche, no, imprese che operano in settori diversi dai prodotti raffinati, quindi della produzione e distribuzione di prodotti raffinati, e quindi questo sarà sicuramente un aspetto da chiarire. Sul tema degli extra profitti, preciso, insomma, non è tanto un tema di quantificare questi extra profitti, ma è proprio un tema di sensatezza della misura, perché in un'economia di mercato non può essere esserci per definizione un profitto extra, questo diciamo è più il tema.
0: Qualcuno dice la tassazione di extra profitti è una cavolata, dice in un altro modo, al 349-238-6666, poi qualcun altro, ma poi gli extra profitti verranno redistribuiti per la popolazione, cioè il cittadino ha la possibilità di recuperare il denaro, parliamo di un litro al costo di oltre 4.000 lire al litro, adesso parla di lire, non ci sono più, perché non lo portiamo a 10 euro al litro, così la provocazione di qualcun altro dice ma quale profitto sovietico, direi europeo. Va bene, per il momento ci fermiamo qui, capiremo poi nei prossimi giorni un ulteriore dettaglio delle misure che il governo intende mettere in campo. Intanto grazie alla dottoressa Benedettini, grazie molte,
2: grazie,
0: buona continuazione.
2: Voi,
0: grazie. C'è una piccola pausa, poi di nuovo insieme.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Effetto estate.
0: Roberta Giordano sempre con voi, abbiamo già affrontato molti argomenti, naturalmente abbiamo aggiornato rispetto alla situazione terribile che si è verificata tra Nepal e Tibet per un terremoto che ha poi scatenato un'alluvione devastante, con distruzione di case, di ponti, di infrastrutture, e ci sono molti molti dispersi, ci sono soprattutto turisti dispersi. Per quanto riguarda gli italiani, ce ne sono registrati secondo la Farnesina una novantina, però sono 2 quelli che sembravano bloccati che stanno bene, così ha confermato il ministro Tajani. Poi abbiamo fatto un punto sulla guerra russa contro l'Ucraina, la presenza del direttore della CIA che è sbarcato a Mosca, quali prospettive non molto positive da quello che ci diceva il nostro esperto Marco Di Lido, e poi abbiamo parlato del decreto carburanti che è stato varato oggi dal Consiglio dei Ministri, con delle misure che però, per essere più strutturali almeno a lungo termine per le fasce più fragili, dovranno essere messe a punto nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il Nepal, vedo adesso un aggiornamento del ministro della protezione Musumeci, che dice le devastanti immagini delle alluvioni che hanno investito Nepal e Tibet cinese lasciano sgomenti, il mio pensiero va alle famiglie, si è richiesto l'Italia è pronta a offrire il proprio supporto attraverso il sistema di protezione civile nelle complesse operazioni di soccorso. Quindi dicevamo sia la Cina sia l'India di Modi, sia l'Unione Europea con la Commissione, con la Presidente della Commissione Europea, e quindi adesso anche l'Italia, insomma, si offrono naturalmente per inviare i propri aiuti. Adesso però il tema è un altro. Parliamo di diritti, che evidentemente vengono ancora una volta calpestati da grandi gruppi. Parliamo di Glovo, perché in realtà più di Foodigno, che il ramo italiano di Glovo, questa grande società spagnola, un colosso spagnolo del delivery food, quindi del cibo portato a casa, i PM di Milano nella loro inchiesta su quella che ritengono illegalità di comportamenti da parte di Glovo, dicono che i radar, quindi i ciclofattorini di Glovo, sono ancora sottopagati e quindi vanno assunti. Dicono che Foodigno di Glovo sta continuando a muoversi nella illegalità sul fronte delle paghe per i rider che lavorano per la piattaforma. Perché? Scrive il PM di Milano Paolo Storari, malgrado i compensi attraverso un nuovo piano siano aumentati, ai lavoratori non viene retribuito ancora il 30% dell'attività, e anzi dice il PM Storari, i contratti stipulati non rispettano la tipologia contrattuale effettiva, perché i ciclofattorini andrebbero assunti come subordinati e con tutte le cautele del caso. Anche col nuovo piano proposto nei mesi scorsi, Fudigno sta operando in una situazione di illegalità sul fronte delle paghe corrisposte appunto ai lavoratori che lavorano per questa piattaforma. Ne voglio parlare con un grande esperto, naturalmente è giuslavorista, è un editorialista del Sole 24 Ore, grande amico anche di Radio 24, che è l'avvocato Giampiero Falasca. Buonasera avvocato.
7: Buonasera a tutti, buonasera a lei.
0: Avvocato, ci risiamo, oggi è stata anticipata quello che scrive il PM di Milano Paolo Storari dal Corriere della Sera, secondo gli accertamenti dei carabinieri del nucleo tutela del lavoro, ai rider della piattaforma, che sono 40.000 impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe sotto la soglia di povertà e ci sarebbe stato uno sfruttamento del loro lavoro. Che cosa risponde Glovo? In giornata ha risposto: Glovo ritiene che le misure adottate rispondano adeguatamente alle questioni sollevate dalla Procura di Milano e assicura Glovo che continuerà come fatto finora a collaborare pienamente con le autorità. Quindi che cosa succede? Chi ha ragione?
7: È difficile. Allora, voglio fare una premessa, perché sì, è doverosa in questi casi, visto il mestiere che faccio. È veramente difficile commentare le inchieste senza conoscere in dettaglio quello che c'è dentro, no? Perché oggi leggiamo un articolo, probabilmente insomma basato su informazioni fornite dalla procura, la società ha un'altra ricostruzione, quindi noi possiamo solo andare un po' a tentoni, quindi dobbiamo con estrema prudenza commentare queste vicende. Faccio questa premessa, per me fondamentale per la mia insomma deontologia professionale. Detto questo, mi pare che la questione oggetto del dibattito sia la misura del compenso, cioè provo a spiegare, io mi baso su quello che ho letto oggi sul Corriere della Sera. Glovo applicava un tempo presunto di consegna, e questo perché, questo me l'hanno spiegato tante società di delivery, perché si applica questo sistema, perché io non so quanto è lento, quanto è veloce il mio rider, oppure quanto può essere incentivato o disincentivato a consegnare. Se io lo pago sul tempo effettivo ha vantaggio a metterci di più, quindi si prende una delle tante app del cellulare, si vede quanto ci vuole da via A via B e si paga sul tempo presunto. Questo sistema per la procura non andava bene, la procura, sempre stando a quello che dice il giornale, ha imposto il pagamento del tempo effettivo. Allora questa azienda ha messo il tempo effettivo ma con dei tetti, cioè se si sfora un massimale io ti pago fino a quel massimale, sempre per lo stesso problema, cioè non so io se quel rider, per sua sfortuna, per incapacità, per dolo, quello che gli pare, ci ha messo troppo tempo. Quindi diciamo che tutto sommato la questione non è una questione filosofica, è una questione di misura. L'altra gamba delle contestazioni è un po' più invece impegnativa, perché poi qua stiamo parlando della prosecuzione oppure no della custodia giudiziaria che investe quell'azienda, quindi il PM ha dato una sua opinione di parte, ma poi ci sarà un giudice, un GIP che dovrà decidere, e non è ancora deciso. L'altra questione è che dice il pubblico ministero di Milano, la procura dice, ma molti di questi rider, per come sono gestiti, dovrebbero essere assunti come lavoratori subordinati. Io qua non ho veramente elementi per dire se è giusto oppure no, è una contestazione che va avanti da tanti anni. Io quello che le posso dire è che, questa è la mia personalissima opinione, questa questione della subordinazione è sovradimensionata. Mi spiego. Il tema vero che oggi hanno tutti i lavoratori delle piattaforme digitali, quindi non solo chi consegna il cibo, ma anche quelli che lavorano con altre piattaforme che usiamo ogni minuto della giornata, è quello delle tutele, del pagamento, delle garanzie contrattuali, della copertura di alcuni eventi come la malattia, gli infortuni e quant'altro. Che si chiamino dipendenti oppure no, c'è questo grande tema. È un po' difficile dare una risposta schematica, cioè se la soluzione fosse assumerli tutti, io mi iscriverei subito al partito dell'assumiamoli tutti. Ma io sono abbastanza certo che anche assumendoli tutti ci sarebbero delle cose ingestibili. Pensi solo che i rider lavorano in alcune ore della giornata, tutti concentrati, perché noi mangiamo e ceniamo
0: più o meno le stesse ore.
7: E quindi è tutto un meccanismo molto delicato. Io da tempo dico che bisogna trovare una grande soluzione con un accordo collettivo nazionale che regoli i diritti, le tutele, questi temi importanti, la misura della paga oraria, perché questo è un tema serio, quindi quello che solleva la procura è un tema serissimo, però onestamente è come un po' un tiro alla fune, è troppo poco, mi viene da dire pure che la procura faccia un po' le vesti del sindacato, e questo non mi fa impazzire, no? Perché io quel tipo di contestazione me l'aspetterei dalle organizzazioni sindacali e non dalla procura della Repubblica.
0: Ma ce l'hanno le loro organizzazioni sindacali, immagino, a questo punto, dopo anni che lavorano,
7: sì,
0: Falasca,
7: sì,
0: ce l'avranno.
7: Sì. Sono organizzate, sono anche molto competenti e molto attive, quindi non era una critica a loro, ma alla procura, che forse in queste iniziative animate da migliori intenzioni a volte poi si sta facendo prendere un po' la misura, perché i temi dell'entità del compenso sono temi di matrice sindacale, poi qua viene coperto dicendo che si attua l'articolo 36 della Costituzione, però insomma secondo me ognuno dovrebbe fare il suo mestiere. La procura fa bene a seguire reati, quindi non sta a me dire se in questo caso sbaglio oppure no, ma deve, diciamo, perseguire i reati. Le questioni.
0: Però dice avvocato Falasca, quindi lei dice al di là che sia giusto assumerli o no, magari qualcuno preferisce che sia un'attività libera, autonoma, però i diritti vanno garantiti, il salario minimo va garantito. E fra l'altro lei ha scritto anche un articolo, avvocato Falasca, proprio oggi sul Sole 24 Ore, a proposito di un'altra, di una sentenza, in questo caso una sentenza del Tribunale di Torino, che impone a Glovo di garantire a tutti i rider calzature ergonomiche, abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, quindi assicurare che lavorino in sicurezza, questo bisticcio di parole.
7: Eh sì, la sentenza è molto innovativa, io invito tutti a andarsela a guardare, andarsi a prendere anche il Sole 24 Ore di oggi, così facciamo anche un po' di promozione per il giornale di casa,
0: certo.
7: Perché è una sentenza molto importante che afferma un principio sulla sicurezza: è il datore di lavoro che deve organizzare le misure. Questo sembra una banalità, ma non lo è, quindi il Tribunale di Torino insomma prende una posizione importante, e il tema è un tema molto delicato, perché si parla di sicurezza in condizioni climatiche avverse, che è, come lei sa, è il tema, temo, dei prossimi anni, e quindi molto interessante anche per noi giuristi capire le implicazioni di quella pronuncia.
0: Grazie avvocato Giampiero Falasca, ricordo, giuslavorista e editorialista del Sole 24 Ore, grazie molte,
7: grazie a voi,
0: buona continuazione.
7: Grazie a voi.
0: Grazie. C'è una piccola pausa, torno ratta con la folgore.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Effetto estate.
0: E con voi sempre Roberta Giordano, andiamo di vicenda in vicenda, e adesso stavo guardando ancora vostri messaggi al 349-238-6666 che riguardano ancora la questione degli extraprofitti e tasse sugli extraprofitti delle società petrolifere, energetiche, e di questo decreto carburanti varato oggi dal Consiglio dei Ministri, chi è d'accordo, chi è contro, e vi dicevo che però appunto c'è questa tensione al di là tra governo e opposizioni, soprattutto il PD che chiede da tempo appunto questa tassa sugli extraprofitti delle grandi società, però anche all'interno del centrodestra, lo accennavo prima, e poi riporta un'agenzia appunto che si accende sempre di più questo scontro tra Forza Italia e la Lega. Forza Italia, con Tajani, il suo leader, che l'abbiamo detto, dice mi sembra questa misura da Unione Sovietica, quindi non se ne parla, semmai un contributo volontario, ma sappiamo quando c'è la volontarietà, insomma, non è che uno proprio sia spinto. E la Lega dall'altra, sempre dal meeting di Rimini, Tajani ha alzato questo muro e dice sono contrarissimo, mentre il Carroccio è tornato a chiedere negli ultimi giorni un contributo alle banche tramite Salvini. Poi c'è il senatore Claudio Borghi, sempre della Lega, fedelissimo di Salvini, che dice per la Lega l'unica cosa che non va è tassare i cittadini, se altri hanno altre priorità è giusto saperlo con chiarezza. Leggo che il ministro Tajani è contrario, dice Borghi, alla tassa sulle banche proposta dalla Lega per ridurre le accise in modo consistente, perché sentire la parola tasse mi dà l'orticaria. Ricordo Tajani che anche le accise sono imposte, anche se il nome è scritto in modo diverso, la scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini, ve lo dicevo anche prima questa affermazione, ha fatto 200 miliardi di utili in pochissimi anni, quindi è uno scontro anche all'interno della maggioranza di governo. Ma ritorniamo su alcuni temi. Mi vuoi

0: il divieto cos'è? Ce l'hai nella testa.
1: Cos'è? Dipende naturalmente cosa sia questo, a cosa si debba la multa, le sanzioni. Parliamo di una cosa direi abbastanza, non so se dire sconcertante, imbarazzante, sorprendente sicuramente, cioè la notizia è che per quanto riguarda il comune di Milano, tra le persone sanzionate appunto con le multe, come si dice, da parte dei vigili urbani, della polizia municipale, come si chiama adesso, uno su due dei sanzionati non paga le multe. Allora, questo un pochino, diciamo, mi ha fatto irritare, perché io sono evidentemente in quel 50% che paga puntualmente le multe, anche se non per cose gravi. Magari ti avanzano quei 3 centimetri della macchina messa lungo la linea del marciapiede, avanza i 3 centimetri su una viuzza stretta stretta dove non passa nessuno e via che parte la multa. Poi chiedi che ti vengano a liberare il passo carraio perché c'è una macchina messa di traverso da ore e lì non arriva nessuno. Però parliamo intanto, atteniamoci a questa questione di Milano, dove uno su due non paga le multe e il credito perso per sempre dal Comune di Milano si aggira sugli 800 milioni. Pensate, perché per recuperare gli arretrati più vecchi pare che bisogna che sia necessario ingaggiare una battaglia amministrativa spesso inefficace. Quindi negli ultimi 7 anni, ne parlava il Corriere della Sera, si materializza una cifra imponente, oltre 793 milioni negli ultimi anni, che il comune, se li avesse incassati, avrebbe potuto usare per asili, case popolari, trasporti pubblici, sicurezza stradale, che invece centinaia di migliaia di automobilisti sono riusciti a evadere. Ecco, allora chiamo subito in campo Silvio Scotti, già vice comandante della Polizia Municipale di Milano, grande esperto, editorialista del Sole 24 Ore e naturalmente grande amico di Radio 24. Silvio Scotti, ciao, buonasera.
2: Buonasera Roberta, ben trovata.
1: Allora, scusa il mio sfogo iniziale, ma un po', diciamo, a volte no, c'è molta fiscalità e rigidità su delle piccole cose, su altre uno aspetta lì con la macchina immobilizzata o da uno che l'ha messa in seconda fila o sul passo carraio e lì hai voglia di girarsi i pollici ad aspettare all'infinito. Però come sia possibile, no, che solo io, te, qualcun altro che abita a Milano paga le multe, ma uno su due non paga, cioè la metà. Come è possibile che il comune rinunci ad avere quanto gli spetta, evidentemente?
2: Dunque, bisogna fare chiarezza sui dati. L'uno su due che non paga le sanzioni in realtà significa che il 50% dei cittadini circa, quando riceve una sanzione, non li paga entro il termine previsto dei 60 giorni. Il che significa che successivamente, dal 61esimo giorno in poi, si va in riscossione coattiva e qui cambia completamente la partita. Teniamo presente che soltanto qualche anno fa, ricordo una verifica che avevo fatto personalmente, e addirittura la percentuale era inferiore al 50%, ma questo significa semplicemente che non vengono pagati i verbali in prima battuta. Tutto quello che non viene pagato viene mandato alla riscossione coattiva, dove c'è una procedura piuttosto lunga, complessa, no? E che oscilla soprattutto nell'ambito legislativo tra la tutela del contribuente, molte volte visto come vittima di un sistema meccanico molto importante, imponente e che non bada assolutamente alla situazione del cittadino, oppure tra il fatto che si perdono dei soldi pubblici. E quindi ci sono stati tantissimi interventi dal punto di vista legislativo proprio per bilanciare queste due esigenze, e non sempre sono bilanciate correttamente.
1: Però evidentemente quindi la spiegazione è che a un certo punto per recuperare questi arretrati ci sarebbe davvero da fare una battaglia senza fine amministrativa, una battaglia amministrativa spesso magari finisce nel nulla, e quindi il comune, però questo capisci che in qualche modo allora incentiva anche chi paga come me, appunto, che certamente non metto la macchina sulle strisce, non la metto nel posto dei disabili, non la metto in doppia fila eccetera, a dire beh allora siamo, diciamo, no. Perché?
2: Ecco, teniamo presente che però solitamente, anche dopo lunghe battaglie che durano senza dubbio degli anni, perché potrei anche soffermarmi sulla procedura, ma credo che annoierei gli ascoltatori, dopo queste battaglie, alla fine chi ha dei beni aggredibili, no, di fatto paga. Il fatto è che non sempre, non tutti hanno dei beni aggredibili, perché ci si ritrova di fronte a persone che magari vivono soltanto della loro pensione, non hanno casa di proprietà, il conto corrente è incapiente oppure non esiste nemmeno, e fare il fermo amministrativo dell'auto sì, si può fare, ma è scarsamente efficace, perché poi in realtà non esiste uno stimolo così forte a pagare, ed ecco che questi soldi dopo un certo periodo di tempo vengono persi per prescrizione.
1: Però Silvio Scotti, io non penso che metà di coloro che vengono multati siano tutti dei poveracci, no?
2: E no, attenzione, qua non dobbiamo pensare al cittadino, ma alle sanzioni, perché in realtà, no, queste verifiche vengono fatte sul numero delle sanzioni, sull'introito globale delle sanzioni, 50% viene pagato e 50% va in riscossione coattiva, e non sul singolo. Io ricordo casi di violazioni seriali dove c'erano persone, e non sto assolutamente aumentando il dato, dovevano al comune 400.000 o 500.000 euro, perché continuavano a fare per esempio dei transiti vietati in area C piuttosto che in altre zone pedonalizzate, oppure transitavano col semaforo rosso, oppure eccessi di velocità in continuazione, e prendevano delle sanzioni che arrivavano a 200 o 300 euro al giorno. È molto semplice poi facendo i calcoli che si arrivi a delle cifre esorbitanti. In alcuni casi si è riusciti a recuperare queste sanzioni, in altri casi ci si è ritrovati di fronte a persone che, come dire, non hanno beni aggredibili, e quindi anche se devono dei soldi al fisco, oppure in questo caso al comune, non hanno beni aggredibili e quindi sono di fatto immuni da situazioni di fermo amministrativo piuttosto che di pignoramento dello stipendio o del conto corrente.
1: Cioè, mi sembra una questione un po' paradossale, diciamo, sicuramente lascia così un po' perplessi. Scrive qualcuno al 349-238-6666, il numero per messaggio WhatsApp. Il trucco per non pagare le multe si chiama pace fiscale, dice: scadono, vanno in mora, vengono iscritte a ruolo, passano all'agenzia delle entrate e poi si pacificano, scrive tra virgolette.
2: Ecco, questo fatto però non riguarda il Comune di Milano, perché che io ricordi, avendo anche, come dire, lavorato professionalmente per recuperare queste sanzioni, che io ricordi, e mi pare di ricordare anche proprio negli ultimi casi, il Comune di Milano non ha mai aderito a queste situazioni, cioè non ha mai aderito alle situazioni di pace fiscale piuttosto che di saldo e stralcio, proprio perché ha ritenuto che fosse una cosa, come dire, poco equa rispetto a coloro che invece avevano pagato.
1: Dice Max, probabilmente un po' sconfortato: cara Roberta, non è un paese per giovani, non è un paese per onesti, non è un paese per lettori, che paese è? E vabbè, invece Fabrizio: chi non paga, vero o finto, nulla tenente, più di un tot di multe, dice una notte in carcere, propone. Vabbè, poi dipende dalla gravità naturalmente di quello per cui una persona viene sanzionata. Mentre andrei su questo tema, abbiamo parlato poco fa, caro Silvio Scotti, dei diritti giustamente dei rider, con l'indagine che sta facendo la Procura di Milano, con la sentenza che ha emesso la Procura di Torino, la Magistratura di Torino, quindi c'è questa giusta azione abbastanza diffusa dalle procure in Italia per garantire i diritti ai ciclofattorini e ai rider. Però giustamente dice un ascoltatore: buonasera Roberto, in merito alla sicurezza ai rider, loro stessi sono un pericolo per passaggio con semaforo rosso, velocità 60 km orari, senza casco, luci e assicurazione. Lo sono per loro stessi, ma mi tocca dire che lo sono anche per le altre persone, perché che cosa succede? Che è vero che loro sono sfruttati, che è un lavoro complicato, che fanno con tutte le condizioni climatiche eccetera, questo però non dà loro la licenza di asfaltarti, perché passano contromano, perché passano sul marciapiede. A me è capitato varie volte di uscire dal mio portone, che sta sul marciapiede di Milano eccetera, di uscire e rischiare di essere completamente falciata da un ciclofattorino che passava, due o tre volte è successo, proprio sfiorava il portone, e quindi adesso paradossalmente non quando attraverso la strada guardo a destra e a sinistra, ma quando esco dal portone. Questa purtroppo è un'esperienza abbastanza diffusa, oppure conosci da anni una strada che ha senso unico, quindi guardi solo dal senso che sai da dove arrivano le macchine, i mezzi, eccetera eccetera, invece trunk, mentre stai per ti passa davanti come un fulmine un ciclofattorino. Quindi avranno pure fretta perché è una questione dei tempi, ci spiegava prima l'avvocato, di consegnare eccetera, ma questo non dà la licenza di infrangere le regole del codice della strada. Com'è che nessuno ancora ha pensato, Silvio Scotti, a regolamentare anche questa categoria da questo punto di vista? Quindi giusti diritti, ma avranno anche doveri.
2: No, certo, innanzitutto mettiamo in chiaro una cosa: la sicurezza stradale non è negoziabile, puoi avere fretta, puoi avere urgenza, ma non è negoziabile. È negoziabile solo dove lo prevede la legge, nel caso di urgenza, nel caso di una persona che stia male, nel caso dei pompieri che devono correre a spegnere un incendio, negli altri casi non è negoziabile. Secondo, le biciclette a pedalata assistita, no, dovrebbero funzionare in questo modo, dico dovrebbero perché poi abbiamo tutti esperienza del fatto che non funzionano così in parecchi casi, e cioè dovrebbero aiutare l'utente a raggiungere la velocità di 25 km/h, quindi pedalata assistita. Dopodiché dovrebbe finire la funzione del motore ausiliario e quindi dovrebbero continuare a pedalare solo con la forza muscolare. In realtà vediamo tanti rider che girano senza neanche pedalare raggiungere.
1: Sono dei motorini queste biciclette con esatto, pedalata assistita.
2: Raggiungono velocità decisamente ragguardevoli. Non voglio esprimermi sulla velocità che sulle velocità che io ho voluto cronometrare.
1: No, esprimiti.
2: Guarda, io ho visto tranquillamente, allora, biciclette superarmi intanto che andavo a 50 km/h con l'auto, no? Quindi
1: appunto, perché nessuno ancora ha messo mano nel senso di regolamentare anche, quindi abbiamo i diritti ma anche i doveri, proprio anche per la sicurezza poi di cittadini e cittadini.
2: Ma sono regolamentati, Roberta, sono regolamentati, ci sono le norme per applicarle.
1: Ci sono ma non vengono applicate, quindi certo, è sempre la stessa questione.
2: Il problema è l'applicazione delle norme, perché di fatto quello che succede, una bicicletta che raggiunge quelle velocità lì dovrebbe essere sequestrata, avere tutta una serie di sanzioni che riguardano la mancanza di assicurazione, la mancanza di immatricolazione. Adesso non
1: e poi sì, visto che anche per monopattini sarebbe uso il condizionale obbligatorio, il targhino che ancora molti non hanno, figuriamoci il casco eccetera, anche le bici, diciamo, chiamiamole bici dei ciclofattorini, forse dovrebbero avere una targhina di riconoscimento, no? Dice per esempio un'ascoltatrice.
2: Dunque,
1: Alessandra,
2: diciamo
1: è successo
2: che
1: anche a me.
2: È una delle proposte che sono state inserite nel progetto di nuovo codice della strada che è circolato ultimamente e che ho avuto modo di verificare, dove è prevista anche l'assicurazione e l'obbligo del casco. Io sono sempre favorevole alle norme che aumentano la sicurezza, quindi sono favorevole anche a questa. Tuttavia la regolamentazione, diciamo che esiste già. Perché bisognerebbe applicare, certo.
1: Quindi sempre la mancanza di controlli, vogliamo dire?
2: Esatto.
1: Ecco. Esatto, quindi se la mia macchina sporge di 3 cm oltre la fine del marciapiede, eccetera, i ciclofattorini con le loro velocità folli, contromano, sui marciapiedi, non li controlla nessuno. Alessandra dice: è successo anche a me, esco dal negozio, dice, senza guardare a destra e a sinistra, travolta da un monopattino, perché anche i monopattini passano come fossero, diciamo, pensano sia con i monopattini che con queste bici, diciamo, a pedalata assistita, che siano quasi dei mezzi un po' così ludici, dei giocattoli, e quindi non debbano stare alle regole, però invece il pericolo è costante e quindi insomma che ci siano questi benedetti controlli, sempre, diciamo, un auspicio così che lascia il tempo che trova. Però dice anche un altro ascoltatore, molti messaggi stanno arrivando, dice c'è poco, no, questo cos'è, questa non è che non vengono applicate le regole, è che non si fanno sgamare, nel senso li vediamo tutti, ma se non ci sono i controlli, se non ci sono polizia locale per strada, c'è poco da... Direi di chiudere qui, Silvio Scotti, per non andare ulteriormente, diciamo, in sfoghi di vario tipo, già vicecomandante della Polizia Municipale di Milano, esperto editorialista del Sole 24 Ore. Grazie Silvio.
2: Grazie Roberta.
1: A presto. Ciao. Qui abbiamo anche qui una pausa, ma ci sentiamo veramente a momenti.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
8: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Effetto estate.
1: Sempre a raccontarvi, approfondire con gli ospiti i fatti di questa giornata. Siamo passati da un argomento all'altro e questa è anche la cosa, diciamo, così è fatta la nostra vita. Vedo molti vostri messaggi scatenati dalla questione dei riders da una parte, ma anche proprio dei ciclofattorini che devono avere tutti i diritti possibili e immaginabili, che varie volte ne abbiamo parlato in questa trasmissione, però anche i doveri, quindi non pensino di avere licenza poi di correre come dei matti sui marciapiedi, contromano eccetera, perché poi ne va della sicurezza di tutti. Adesso però passiamo a un tema estremamente delicato. Che è quello del fine vita. Un tema sul quale anche la Corte Costituzionale chiede al Parlamento da anni di legiferare, perché è una cosa che riguarda tutti, che può riguardare tutti, di trovarsi in una situazione terribile che non si può più sopportare, di grande malattia, di patologia, di grandissima sofferenza. Che cosa è successo? Che la notizia di oggi è che in Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di un uomo di 59 anni, affetto da sclerosi multipla, secondariamente progressiva, che è morto ieri 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza appunto dal Servizio Sanitario Regionale Lombardo. Come spiega l'associazione Luca Coscioni, che si batte da anni perché vengano aiutate le persone che non tollerano più un'immane sofferenza, l'associazione dice: la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria è il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria all'individuazione del luogo nel quale procedere, perché molti invece, di fronte alle difficoltà di poter mettere fine alle sofferenze, se hanno la possibilità economica vanno, come molti sanno, in Svizzera. Vi ricordo che la prima regione in Italia che ha voluto quantomeno confrontarsi su questo argomento è stata il Veneto, con l'allora presidente della regione Veneto Luca Zaia, leghista, che però molta sensibilità su questo tema ha fatto questa proposta in consiglio regionale quando era appunto ancora presidente. Nel 2024 aveva posto la discussione su questa legge e però vide prevalere i voti contrari nel momento della votazione. Sarebbero serviti, pensate, 26 sì e la legge ne ha ottenute 25 invece, quindi non passò. La Toscana invece è stata la prima regione, ne abbiamo parlato varie volte, anche a effetto note che vi ricordo riprenderò dal 7 settembre, è stata la Toscana la prima regione in Italia ad approvare una legge vera e propria sul fine vita. Un'apposita commissione multidisciplinare è stata formata che valuta lo stato di salute di volta in volta del paziente e che può dare via libera alla procedura entro 30 giorni dalla richiesta, spese e tutto il resto a carico della regione. Per i medici poi c'è sempre prevista l'obiezione di coscienza. Il governo aveva impugnato l'anno scorso questa legge della Toscana, c'era stata la protesta delle opposizioni, poi la Consulta, quindi la Corte Costituzionale, aveva detto che la legge della Toscana sul fine vita non è illegittima e la competenza a legiferare non è preclusa se lo Stato non provvede. E vi ricordo che la Corte Costituzionale ha sollecitato, come dicevo prima, infinite volte un intervento legislativo da parte del Parlamento su questa materia, tuttora assente. Questa legge è anche in discussione e alla fine, tramite due sentenze, una del 2019 e la seconda più recente, la 135 del 2024, ha fatto un intervento per cui sono stati enucleati, così ha fatto la Consulta, i requisiti in possesso dei quali si può procedere al suicidio assistito, medicalmente assistito. Attualmente quindi in Italia, quando i malati si sono rivolti ai tribunali, il procedimento è stato autorizzato in virtù proprio di questa sentenza della Corte Costituzionale. Quindi questa sentenza del 2024 ha ribadito quali siano i requisiti per accedere al suicidio assistito, stabiliti nella sentenza 2019, vi ricordate, di Jay Fabo, sempre assistito dall'associazione Luca Coscioni. I requisiti sono: irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente reputa intollerabili, dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli. Ne voglio parlare con il costituzionalista Marco Benvenuti, professore di diritto costituzionale pubblico all'Università La Sapienza di Roma. Professor Benvenuti. Stavo per dire benvenuto, qui a effetto, insomma, e comunque lo è qui a effetto estate, naturalmente. Quindi ancora una regione a guida, in questo caso leghista, che decide. Poi ci sono state appunto iniziative da parte della Sardegna, dell'Emilia Romagna, no? Man mano evidentemente o si agisce autonomamente a un certo punto, perché qua il Parlamento sembra sordo a questa richiesta della stessa Corte Costituzionale.
12: Sì, come diceva lei giustamente, la vicenda nasce ormai dal lontano 2018, perché la prima delle ordinanze e poi sentenze della Corte Costituzionale è di quasi 6 anni fa, e la Corte Costituzionale continuamente ha chiesto al Parlamento di intervenire con una legge, perché l'esigenza è quella di definire un quadro di tutele, di diritti, di garanzie, di procedure a livello nazionale. E dal 2018 ad oggi sono succedute maggioranze politiche di tutti i colori e la legge è mancata. A questo punto, diciamo, però, come dire, lo diceva molto bene lei, quindi dietro questo problema, che è un problema drammatico, ci sono le persone, e le persone non possono aspettare 6 anni, purtroppo. E quindi c'è stato tutto un movimento, mi verrebbe da dire, dal basso, e quindi di persone che andavano dai giudici. E le regioni, anche qui, al di là del colore politico, perché ripeto, il tema è un tema che interroga le coscienze oltre che, certo, le sensibilità di ciascuno di noi, e hanno dato delle risposte. Questa, diciamo, è l'ultima ed è particolarmente interessante, secondo me, non tanto per il fatto che, come dire, una persona accede a questo al suicidio medicalmente assistito, ma per l'intervento appunto del servizio sanitario regionale.
1: Però, professor Benvenuti, quindi questo ci fa pensare che adesso si va verso le elezioni politiche, quindi probabilmente c'è, diciamo, altre priorità, che qui si va avanti a colpi di decisioni autonome da parte delle regioni, perché ci sono, no? Cioè, a che punto è questa, le varie proposte di legge in Parlamento, e perché non si passa? È una questione di consenso, è una questione di in qualche modo di essere legati ai precetti cattolici, però, come diceva lei, è una questione che interroga tutti queste, perché a tutti può capitare, e anche senza, esatto, che ti capiti puoi capire che cosa può provare, cercare di capire cosa può provare una persona che è immobilizzata e che soffre terribilmente da tanto tempo, no?
12: Certo, probabilmente manca una discussione pubblica, collettiva, responsabile, partecipata su questo tema, cioè Il merito della vicenda, appunto, che lei ha citato, no, del caso Cappato Antoniani, è stato quello, diciamo, di essere riuscito in quel momento a portare a livello dell'opinione pubblica questo tema, che poi però invece si è come richiuso su se stesso. Questo è un tema che richiede una legge, non soltanto, dicevo, perché è necessaria una disciplina uniforme a livello nazionale. Non è possibile che la regione in cui vivi e qui c'è la legge, lì non c'è la legge, qui funziona così, ma anche perché questo è un grande tema, come dire il tema, diciamo, della vita e della morte è un tema che richiede una decisione politica generale. Questo, diciamo, lo scandalo dell'assenza della legge. Questa classe politica, ma non solo questa, perché ripeto, dal 2018 ad oggi se ne sono succedute diverse, hanno la grave responsabilità di non essersi presi questa responsabilità, scusate il gioco di parole. E

0: in Italia durante l'esecuzione di queste procedure.
1: Chiarissimo. Chiarissimo, professor, benvenuti. Io busso ancora per l'ennesima volta alla politica, che si deve davvero interrogare e deve agire su questo tema che può riguardare veramente tutti, senza eccezioni. Grazie, professor Marco, benvenuti. Ricordo, professore di diritto costituzionale e pubblico all'Università Sapienza di Roma. E adesso alleggeriamo un pochino. E questa è la sigla, la base che piace tantissimo a Dario Ricci, quindi sapete che è un'introduzione alla sua presenza.
2: Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra
1: pazienza?
2: Fino
1: a quando
2: pazienza?
1: Le nostre calciatrici si qualificheranno ai mondiali? Ieri hai parlato delle grandi calciatrici italiane che si fanno valere anche all'estero, che vengono.
2: Aspetto quel giorno per cambiare questa base, ma insomma abbiamo.
1: Oggi invece parliamo di pallavolo.
2: Beh, insomma, le ragazze della nostra pallavolo direi che di storia ne hanno già scritta parecchia. Oggi un altro pezzetto, perché hanno concluso col quinto successo consecutivo la prima fase degli europei. Questa fase si è disputata in Svezia, a Göteborg. Hanno perso però il loro primo set in questo cammino, 3-1 contro la Francia, formazione in crescita. Abbiamo ammirato alcuni talenti molto interessanti, come la 19enne Depier, l'opposta. Insomma, interessante anche trovare questi nuovi talenti, questi nuovi avversari, perché, come ha sottolineato Julio Velasco, bisogna comunque vincere anche quando si gioca male. Oggi è stata una prestazione complessa anche per merito degli avversari, ma è arrivata la vittoria. Vorrei farti sentire questo concetto però espresso da Paola Egonu, che ancora una volta
1: grande
2: è stata
1: simbolo.
2: La nostra bomber in campo.
1: Sentiamo.
3: Sì. Sono contenta che ci abbiano messo in difficoltà, perché comunque le partite che arrivano adesso sono dentro e fuori, quindi era fondamentale creare questo spirito combattivo e che non mollasse nonostante la bravura delle avversarie, quindi sono molto contenta che abbiamo finito così il girone.
1: Spirito così combattivo.
2: Esattamente, così Paolo Egonu a Sky Sport. Adesso vedremo quale sarà la nostra avversaria, la quarta del secondo raggruppamento del gruppo B, dovrebbe essere una tra Bulgaria e Ucraina. Ci sposteremo in Repubblica Ceca a Brno per questa seconda fase, poi finali, sperando di arrivarci, soprattutto c'è in vista l'incrocio con la Turchia a Istanbul in semifinale, che quello si sarà sicuramente molto molto complesso, ma intanto arriviamoci.
1: Dario, abbiamo ancora un minuto per dire che anche l'Italia molla Infantino, che vorrebbe essere rieletto a capo della FIFA. Forse anche
2: nel marzo 2027, posizione ufficiale espressa oggi dal presidente della Federcalcio Malagò. Ci accodiamo ad altre federazioni, soprattutto quelle scandinave in Europa, e altre confederazioni oltre l'UEFA, il Nord e Centro America, ma il fronte anti-Infantino comunque deve ancora consolidarsi. Certo,
1: ricordiamo
2: insomma,
1: la condiscendenza di Infantino a Trump, no?
2: Sì, in realtà quello non è stato il problema, no? Il problema è che ha cercato tramite una società di vendere i profitti dei futuri mondiali ai privati, e questo ha fatto un po' saltare i conti, diciamo, perché chiaramente poi di soldi sempre si parla. Detto questo, c'è un fronte composito, la Federcalcio ha espresso questa posizione tramite Malagò in vista anche di Euro 2032, a sottolineare, visto che lo organizzeremo insieme alla Turchia, il legame con l'UEFA e col presidente Seferin.
1: Bene, grazie al nostro Dario Ricci.
2: Grazie a te.
1: Ciao caro Dario, e a questo punto Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e per i vostri tanti messaggi. Grazie a Marco Lombardo, a parte tecnica Martin Garramone. Ci sentiamo ancora domani da Roberta Giordano, appuntamento alle 19:30.

0: Strade in diretta.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di materiali dispersi sulla 1 Milano-Napoli si procede lentamente tra la variante di Valico e Calenzano in direzione Napoli. Sulla variante di Valico in direzione Firenze si verificano code di circa 4 km a causa di un veicolo in avaria tra Badia e Aglio. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. A causa di lavori si procede in colonnati tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. È tutto, torniamo tra circa mezz'ora.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: Allora, sono pervaso da un senso di compiutezza morale.

0: tornare al microfono di Leoni per Agnelli. Io sono melismaticamente Manuel Agnelli e mi cade il cielo sulla testa se stasera non ci sarà un personaggio che ha fatto la storia della musica italiana nel mondo di Manuel.
1: Manuel.
2: Manuel.
1: Manuel.
2: Manuel. Manuel.
3: Il mondo di Manuel.
1: Manuel.
3: Il mondo perfetto.
1: Manuel.
3: Il mondo di Baduel.
2: Manuel.
3: Dove tutti sono Baduel.
0: E allora, pubblico di Leoni per Agnelli, dopo questa allegra cazzatella è il momento di dare un grande benvenuto a Eugenio Finardi.
4: Ciao. Salve Eugenio. A tutti.
0: Ciao, grazie mille per essere qua, davvero.
4: È un piacere.
0: Senti, cominciamo subito a parlare del tuo primo album, che è Non gettare alcun oggetto dai finestrini, che è stato pubblicato 50 anni fa.
4: Sì.
0: Il mio, diciamo, primo singolo degli After Hours si sale all'87, quindi sono quasi 40 anni. Qualche domanda sul tempo che passa, io comincio a farmela. Tu?
4: Beh, io me le sono già fatte quando avevo la tua età e adesso mi interessa di più il futuro, nel senso che se ripenso all'Eugenio di Non gettate alcun oggetto dai finestrini, sì, ero io, ma io lo vedo come mio figlio. Razionalmente mi vedo come io, ma emotivamente mi sembra mio figlio, mi fa tenerezza il piccolo Finardi, il giovane Finardi che faceva così il duro e aveva tanta paura.
0: Bello questo. Tu comunque ci hai aperto la strada, cioè fai parte di quella generazione che ci ha un po' aperto la strada, perché un po' da fratelli maggiori vi siete beccati, diciamo, un periodo molto complicato quando eravate già grandi. Io l'ho vissuto gli anni 70, anche gli anni dell'estremismo, del terrorismo, della politica intesa anche come coercizione, come violenza, ma da ragazzino, quindi un po' dall'esterno, e questo mi aveva portato poi negli anni 80 a mettere le mani avanti e a non essere interessato politicamente, perché per me la politica era quella roba lì, no? Però oltre ad aver fatto la storia hai vissuto un periodo comunque leggendario in cui c'erano linguaggi nuovi da esplorare, in cui gli artisti avevano una libertà espressiva pazzesca, in cui addirittura il mercato sembrava più disponibile ad accettare.
4: Lo era. Cioè, quando io facevo radio, cioè, c'è un articolo di Umberto Eco sull'Espresso che parla del fenomeno delle radio libere, cita la trasmissione che facevo io la notte, che si chiamava Sudadio o Tutti i frutti, a seconda di come girava, in cui mettevo da Pergolesi a Donna Summer, dai Weather Report alla musica più elettronica, più avanzata, proprio per far conoscere. Cioè, l'idea allora di fare radio non era confermare, ma era informare.
0: Bello.
4: C'era stato per così tanto tempo il controllo, la censura reale della RAI, no? Che di colpo poter dire, poter far ascoltare quello che volevamo era di per sé preziosissimo. E la comunicazione, proprio questo essere veri, essere, per me la radio è vado e dico, certo con un minimo di autocontrollo, ma dico e faccio quello che voglio, metto la musica che voglio. Non c'era una scaletta pre-scelta dal computer o comunque decisa prima.
0: Anche
4: c'era
0: i tempi, no? erano più dilatati.
4: Più dilatati. Beh, quando si faceva la notte, un classico era in Agada da Vida per dormire quel quarto d'ora o andare a prendersi un caffè. No, cioè, in a gara da vita, Atom Heart Mother, Set the Controls to the Heart.
0: Pezzi che non, esatto, non duravano due minuti, ma qualcosa in più, diciamo. Senti, lo so che te lo chiedono tutti, però cosa ti ricordi della Cramps, questa etichetta leggendaria che ha fatto comunque un sacco di dischi in quel periodo fondamentale?
4: Beh, mi ricordo Gianni Sassi. La Cramps era Gianni Sassi, era questo luogo con tante immagini di Frankenstein, con Marilyn, con tutta una serie di icone, frequentata da personaggi straordinari, cioè Demetrio, ma Franco Battiato. La prima volta che l'ho visto era in ufficio da Sassi, perché Sassi curava la sua immagine. E in realtà io mi sono reso conto che la Cramps non era una vera casa discografica, non era una società a scopo di lucro, diciamo. Era una opera d'arte situazionista che Gianni Sassi ha messo in piedi per, come diceva lui, far cadere un asteroide, una meteora nello stagno della musica leggera italiana.
0: Mm-hmm. E tu Battiato lo conoscevi già allora?
4: Sì, sì, Battiato è nel mio primo disco, con lo pseudonimo di Franchioni, perché lui aveva il BCS3. Cioè, allora Franco non era conosciuto per la musica che faceva, faceva musica sperimentale, quella che sappiamo sulle corde, sulle corde di Aries, Pollution, Fetus, L'Egitto prima delle sabbie. Tutti i dischi che io conoscevo bene la musica di Franco, perché era l'altro che suonava nelle situazioni psichedeliche. Mm-hmm. Beh, o suonavamo noi del pacco o c'era Battiato. E come dire, lui era quello che aveva il VCS3. Premoli aveva il Moog, quindi se avevi bisogno del Moog andavi da Premoli. Se avevi bisogno del VCS3 perché volevi fare gli Who andavi da Battiato. Se avevi bisogno dell'Oberheim, dell'OBX andavi dell'Odyssey andavi da Fariselli e degli Are.
0: Fantastico. No, è bello questa catena di contatti che alla fine della fiera si faceva proprio perché c'era un senso anche forte musicale, prima di tutto, no?
4: Ma c'era anche un senso del collettivo. Poi quelli che erano parte di quel gruppo lì sono entrati in tutta la musica
0: di quel periodo
4: degli anni 70 e 80. No, io stesso ho conosciuto praticamente chiunque. Quindi i Pooh sono miei amici, cioè i ricchi e poveri. Cioè.
0: Comunque tutti i personaggi che avevano.
4: John Cage, però. Anche.
0: Ah, sì,
4: eh? Sì. Ah, andavamo a cena, sa, si faceva queste cene, metteva. C'era Demetrio, Paola Pitagora, John Cage, due del Cobas dell'Alfa, Hidalgo e Marchetti, che erano una coppia di musicisti contemporanei, e un comico, non so, capito? Era proprio metteva bello. Insieme gente diversa, si creava un ciclotrone da queste cene, tutti uscivano con un'idea nel loro campo.
0: È super stimolante essere.
4: No, era veramente straordinario. Cioè, la gente mi diceva: ma come è nato quel pezzo? Niente, eravamo. Sono andato a casa, mi sono seduto nel piano ed è uscito.
0: Certo.
4: E anche l'età, quelli da 20 anni i pezzi nascono così.
0: Senti, ascoltiamocelo un pezzo. Il primo che hai scelto qual è?
4: Si chiama La mano di uno che sa, ed è un disco che parla di questo rapporto fra musicisti, di questo essere un tessuto, no? Tra musicisti. Nel sottofondo c'è una citazione di Fabrizio, che era anche lui parte di, chiaramente era più vecchio, più grande, di quel giro, una citazione di Fabrizio e un omaggio a Ivano, nel senso che si parla di
0: Fabrizio
4: D'Andrea
0: e Ivano
4: Fossati. Sì, chiaramente, Ivano Fossati. E niente, è un pezzo che credo sia molto adatto al discorso che stiamo facendo.
0: E ce lo ascoltiamo, è Eugenio Finardi con La mano di uno che sa.

0: Leoni per Agnelli.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Salve.
5: Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
4: Mi disdice adesso?
5: Purtroppo non l'ho posto.
4: Veramente?
5: Che faccio? Faccio?
4: Sì.
6: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
7: Sono le 21.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: Frane e inondazioni tra Nepal e Tibet, almeno 157 i morti. Il governo proroga al 5 settembre 17 centesimi di sconto sulle accise del gasolio. L'Italvolley, donne, non si ferma, quinta vittoria di fila agli europei, battuta anche la Francia. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Almeno 157 persone sono morte e 579 turisti risultano dispersi a seguito delle violente frane e inondazioni che hanno colpito le zone al confine tra Nepal e Tibet. Secondo il Ministero del Turismo sono 466 gli stranieri che mancano all'appello. La Farnesina è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani. Dal consolato italiano a Calcutta si fa sapere che sono circa 90 i connazionali attualmente presenti tra i due paesi. Vladimir Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando fonti vicine al Cremlino, secondo le quali Mosca sta valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev e obiettivi infrastrutturali in altre città ucraine. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di costo dei carburanti e prorogato al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro finanziati con una sorta di acconto sulle tasse dei dividendi dei grandi gruppi energetici. Dopo la scadenza dello sconto, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettive sulla base del reddito. Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Genosa nel Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione evacuate diverse famiglie, mentre sono scattati subito i soccorsi. Fuochi alimentati dal forte vento, non si esclude l'origine dolosa di questi incendi. E chiudiamo con lo sport, con la quinta vittoria consecutiva per l'Italvolley donne agli europei. A Göteborg in Svezia le azzurre hanno battuto per 3-1 la Francia, assicurandosi così il primo posto nel proprio girone. Bulgaria o Ucraina la prossima avversaria agli ottavi. Sentiamo la leader azzurra Paola Egonu a Sky Sport.
1: Sono contenta che ci abbiano messo in difficoltà, perché comunque le partite che arrivano adesso sono dentro e fuori, quindi era fondamentale creare questo spirito combattivo e che non mollasse nonostante la bravura delle avversarie. Quindi sono molto contenta che abbiamo finito così il girone.
0: Grazie a Martin Gamarraccio in regia. GR24 torna alle 22.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Leoni per Agnelli.
5: E siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre purtroppo per voi, ma soprattutto per me, Manuel Agnelli, e sono in compagnia piacevolissima di Eugenio Finardi. Eugenio, parlavamo prima in maniera appunto entusiastica di questa musica sintonizzata su un mondo che cambiava, no? E che faceva parte del cambiamento in un modo o nell'altro, che lo alimentava, se non addirittura provocandolo, però lo alimentava. C'era un legame diretto fra la musica e la politica?
6: Io credo che ci sia sempre, anche quando non sembra. Per esempio, la musica delle dittature di solito è molto allegra. Le canzoni che ci sono durante le autocrazie sono molto. È pippo pippo, capito? È tutto. La musica più ponderosa, più seria, invece, nasce da Shostakovich, per esempio, no? Da.
5: Mi ha detto ascoltare venendo qua per l'intervista prima.
6: No, ascoltavo Schoenberg. Non te l'ho detto per fare come si dice il ganassa a Milano, lo sborone dicono in Emilia. Te l'ho detto perché sto addestrando il mio orecchio a sentire cose nuove. Onestamente ho 73 anni e veramente la musica
5: tutto.
6: Che ho sentito ne ho sentita tanta e so quella che mi piace e conosco quasi tutta la musica che mi piace. Quindi vado ad ascoltare musica che non mi piace, certo. Ma non so, musica leggera, inutile, che non mi serve, ma la musica che per me era troppo difficile, troppo armonicamente complessa. E Schoenberg, devo dire, è sorprendente, perché se a un certo punto ti dimentichi della tonalità, del ritmo, di tutto, e lasci andare, ti porta in posti veramente fuori.
5: Però tornando al fatto che un artista possa in un modo o nell'altro prendere posizione anche politicamente, no? Adesso io faccio fatica anche nella nuovissima generazione, quella dei 15-20 anni, ad ascoltare cose che mi sorprendono, perché sono molto derivativi, anche se hanno la freschezza di quell'età e quindi comunque c'è un'energia pazzesca, no? Nel comunicare certe cose che ho già sentito ma le sento fresche, però c'è un ritorno, per fortuna, almeno credo, almeno è quello che mi sembra di vedere, al prendere posizione, ad avere delle posizioni anche nella loro musica, oltre che...
6: Sì, io questo lo sto notando nell'ultimissimo periodo.
5: Sì.
6: Cioè, no, nel senso che anche prima c'erano situazioni, prese di posizioni, ma che mi sembravano un pochino a volte, un po', insomma, la costruzione di cose di cui preoccuparsi, sai... Il gender, per esempio,
5: sì.
6: Cioè secondo me, no, io lo rispetto, per carità, non voglio entrare in nessun tipo di polemica, però è quel tipo di lusso che ci si può permettere quando si è una società ricchissima, quando veramente non hai fame, non hai sete, non hai sonno, hai tutto quello che ti puoi occupare anche di cose di questo tipo di diritti. In questi giorni sento invece che c'è come una rinascita di una nuova, di qualcosa di nuovo, un grosso movimento. Attorno a quest'area di guerra che sta tirando, non solo in Medio Oriente, ma anche questi droni sopra l'Europa, cioè si sta costruendo. A me ricorda molto il prima dell'Iraq, della guerra, dell'invasione dell'Iraq. E dall'altra parte mi ricorda il Vietnam. L'Iraq è dove a Genova si è spento, al G7 di Genova si è spento il movimento, cioè sono riusciti con la violenza.
5: Era un movimento trasversale, c'erano tutti i pensionati, gli studenti, gli estremisti, c'era di tutto, insomma.
6: C'era di tutto e diciamo che era l'ultimo tentativo di ancora la gente era convinta di poter influire.
5: Sì.
6: Poi c'è stato un lungo periodo di disperazione, incluso il Covid divisivo, di disperazione, cioè di senso di, più che altro di impotenza, di, magari non disperata, ma di impotenza, di senso che tanto le cose vanno così. E di colpo adesso sto risentendo un vento di... c'è una cosa buffa, io ho fatto una puntata di con Massini, con Stefano Massini, molto bella, di Riserva Indiana, registrata 3 settimane fa, prima diciamo del venerdì, che è andata in onda il venerdì delle grandi manifestazioni, o il martedì dopo le grandi manifestazioni, quel weekend veramente in cui milioni di persone sono scese in strada. E nella trasmissione a un certo punto Massini nel suo monologo dice: oramai la gente non scende più in strada. Ecco, e di colpo ho capito che in un mese era cambiato il vento. E io sento molto che c'è quest'aria di attesa, purtroppo non è un'aria, è un'aria tesa, di attesa, e non è bello questo. Però
5: io appunto ho fatto tutto un tour inneggiando il fatto che bisognava essere presenti fisicamente, no? Perché il fatto di stare a casa, e noi sappiamo cosa vuol dire perché noi conosciamo la differenza, prima di internet noi c'eravamo già, insomma, no?
6: E il anche fatto... perché prima di internet, se volevi parlare qualcuno dovevi averlo davanti.
5: Dovevi averlo davanti, ma anche se dovevi chiedergli di uscire, no? E ricevendo anche dei no in faccia, se vogliamo, piuttosto che se dovevi criticare qualcuno e lo facevi di persona, eri stimabile perché dovevi avere il coraggio di criticarlo, non come i leoni da tastiera, no? Che scrivono su internet criticando a destra e manca, ma alla fine rimangono anonimi o comunque lontani. Però al di là di questo, più che altro internet ci tiene a casa, ci rende innocui perché stiamo su un divano illudendoci di partecipare schiacciando dei bottoncini, ma alla fine non creiamo una vera pressione, facciamo tendenza. E il fatto che ci siano state queste manifestazioni con la gente fisicamente presente, che ci metteva la faccia e in qualche modo prendeva dei rischi, perché li hanno presi, e anche se è ingiusto prenderseli perché è un diritto...
6: No, c'è anche un rischio più sottile, c'è il rischio di dare lo spazio ai violenti, eccetera, eccetera.
5: Purtroppo
6: cioè,
5: quello succede
6: agli infiltrati, lo slogan degli anni del movimento era: non accettate provocazioni.
5: Ma lo devono rimparare.
6: Adesso
5: rimparare
6: bisogna
5: questo.
6: Rimparare. Adesso quello che noi vecchi dobbiamo insegnare, non tu, io, che abbiamo fatto il 60, ragazzi, non accettate provocazioni, non cadete, perché poi si fa in fretta. Io mi ricordo gli anni 70, i grandi sogni, proprio per il Vietnam, la guerra contro la cosa, la critica di tutto il sistema. Per fare qualcosa di nuovo abbiamo fondato le radio, eccoci qui, abbiamo cambiato la storia della musica, abbiamo creato tante cose, se c'è Coachella, se c'è Burning Man è perché noi abbiamo fatto il Parco Lambro, l'Isola di Wight, eccetera, eccetera. Però c'è... Io l'ho visto succedere, ho visto come hanno ammazzato quel movimento e potrebbe succedere oggi. L'hanno ammazzato con l'eroina e con le armi, le P38.
5: E poi a Genova con le botte.
6: No, beh, ma questa è stata la seconda volta, diciamo, il movimento
5: però
6: anni 70.
5: Però il movimento anni 90 per
6: 90,
5: noi
6: infatti,
5: è stato nel piccolo quello che era per voi gli anni 70.
6: Ah, è vero, sì, scusami.
5: No, ma nel senso che anche noi pensavamo che il mondo potesse cambiare per il meglio, no? Cade il muro di Berlino,
6: sì, infatti,
5: Ceausescu viene deposto.
6: Io ho creduto tanto in quello, nella globalizzazione, mi piaceva un mondo globale, anche perché io sono appunto, ho i piedi in due nazioni e mi sento parte di un mondo e di nessun paese in realtà del tutto, no? Anzi, mi sento parte dell'Italia, ma non di una parte particolare dell'Italia, cioè vedo l'identità più come un tratto somatico che non, cioè si è quello che si è, cioè, e dove ti capita, e poi puoi diventare quello che vuoi, se in determinate condizioni, e queste condizioni stanno diventando sempre più strette, di questo mi rendo conto, cioè si sta prendendo per scontato l'autocrazia, perché si è, forse perché almeno in America per esempio si è preso troppo per scontata la libertà, cioè, adesso nelle città americane c'è l'emergenza per esempio fentanyl, che non non puoi aiutare questa gente palesemente morente, certo, se loro non danno il consenso, ovviamente non lo daranno mai, certo. E questa è una causa che aiuta tantissimo la destra, cioè aver combattuto per i diritti, cioè che loro non finissero in galera, alla fine hai della gente che si suicida per strada. Cioè ogni cosa, purtroppo i problemi sembrano semplici alla radice, poi man mano si frattalizzano in piccoli dettagli,
5: però
6: no?
5: Dobbiamo ricominciare a prendere delle posizioni,
6: bisogna cominciare, continuare, e questo è il fatto, bisogna insegnare la cultura del costante, cioè l'atteggiamento, la direzione ostinata e contraria non è una scelta, faccio il figo, mi metto in direzione ostinata e contraria, no, è il confrontare qualunque cosa, dimostramelo. Ma si fa così, prima si mangia l'antipasto, poi si mangia il primo. No, io ho capito invece che per non fare balzare l'insulina devi prima mangiare le verdure, cioè, tipo spinaci ripassate, poi la carne, e alla fine, se ti rimane fame, i carboidrati.
5: Faccio così anch'io. Anche se
6: lo dico ai ristoranti, quando siamo in tour mi guardano come se fossi un extraterrestre.
5: Senti, torniamo a cose più leggere, fra virgolette, perché ho letto che Tutto potrebbe essere l'ultimo album di inediti della tua carriera.
6: Beh, è un fatto statistico, dai. Chi è che... Già il fatto che sia uscito Tutto, poi io ho la sensazione che tu non l'abbia sentito.
5: Non ancora.
6: Perché visto che stiamo, se l'avessi sentito, la saresti molto stupito del suono che ha. Perché ha un suono assolutamente contemporaneo,
5: ma
6: da una radice
5: stupito.
6: Anni 70, cioè in realtà se tu sentissi i demo, no? Cioè domani in triennale farò una, proprio una, io e Giovazza faremo una conferenza, un incontro sulla proprio sulla genesi, sulla creazione quasi architettonica, e nelle varie fasi del disco tu senti che all'inizio è proprio chitarra, voce, e a un certo punto c'è l'entrata dell'oggi, che è le basse che non
5: potevano
6: mai esistite
5: essere.
6: Prima, tutto questo gestire le frequenze, i riverberi, capito, la qualità della voce.
5: Ed è una cosa che tu hai fatto raccogliendo gli input che hai ascoltando, o è anche un progetto volontario, cioè il fatto di mischiare questo tipo di influenze?
6: È quello che si può fare in due con un computer in un salotto,
5: quindi,
6: più che altro.
5: Quindi non è progettata.
6: La grande influenza è la musica, per me non è quello che capita, cioè cosa abbiamo qui, una lattina, una roba, vedete, pum,
5: è già un suono, no?
6: I got money, I got pain, I got sunshine and I got rain. Cioè, basta niente, però ho rovinato la tolla.
5: Sì, però questa te la rubo adesso. Senti, nel disco c'è un pezzo in cui canti con tua figlia Francesca, no? Che si è scelta un nome d'arte, Pixel.
6: No, è il suo terzo nome.
5: Ah,
6: in
5: il suo terzo
6: è
5: nome.
6: Il suo, è il nome dopo la virgola.
5: Ah, ok. Perfetto.
6: Lei si chiama Francesca Beatrice Pixel Finardi.
5: Come io ho avuto un'esperienza simile con mia figlia. Che però ha scelto un nome d'arte, Vaselin Kandinsky.
6: Urca!
5: Alla fine, che esperienza è stata per te? Perché per me è stata fantastica, nel senso che è stata la sublimazione del perché io faccio musica. A, per fare quel cazzo che voglio nella vita, non con la musica. E B, per sentirmi bene.
6: C'è anche una terza ragione, sai, che fare... Quello che in effetti diventare Manuel Agnelli, Eugenio Finardi, Claudio Baglioni, ti costringe a esserlo, cioè devi meritartelo a un certo punto, e alla fine può costringere a essere migliori, o per esempio a uno come Trump a essere i peggiori dei cattivissimi, non cattivissimo me. Ma che dicevamo di Francesca, Francesca ha vissuto tutta la sua vita con un musicista in casa, e ha studiato il violino fin da piccola, fin dall'età di 4 anni, e a 18 ha appena detto adesso posso fare quello che voglio, pum, non ha mai più toccato il violino. Ama la musica, conosce la musica, è una musicista, è una straordinaria armonizzatrice. E fa una parte infatti armonizzata molto, molto bene. Nella canzone lei prende a un certo punto il potere, perché lo devi ascoltare per capire. E, Però ho scelto di fare la discografica perché ho capito che si soffre di meno. E siccome l'importante nella vita è la qualità della vita, secondo me noi siamo dei condannati, cioè siamo dei privilegiati estremi, siamo fortunatissimi, ma siamo anche condannati a essere, insomma, a tutto quello che comporta, no? Mentre invece i nostri figli, forse più sani di mente, quelli sani di mente, scelgono di
5: stare bene,
6: di stare intorno alla cosa, ma di stare meglio.
5: Senti, ci ascoltiamo un altro pezzo.
6: Dai, che parla di genitori e figli.
5: Fantastica, si chiama?
6: La battaglia della risposta a mio cucciolo d'uomo di 35 anni fa.
5: E allora ascoltiamocelo, Eugenio Finardi con La battaglia.

il desiderio del padre di insegnare qualcosa e quello del figlio di impararla, ma anche di staccarsi.

quando parte o se ne va lontano e fa qualcosa perché vuole veramente farlo.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Di nuovo una buona serata a tutti voi. Per un trasporto eccezionale si verificano code sulla 14 Adriatica tra Tripineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona. Ci spostiamo in Valle d'Aosta al traforo del Monte Bianco. Per il traffico sostenuto si verificano code con attese di 30 minuti al pedaggio italiano in direzione della Francia. Per oggi è tutto, Strada in diretta torna domani. Buona serata.
0: Leoni per Agnelli.
2: Siete ancora all'ascolto di Leoni per Agnelli, sono con Eugenio Finardi. Eugenio, parlavamo prima un po' di quello che ti ha mosso musicalmente a fare quest'ultimo album, come l'hai scritto, come l'hai pensato, e della cosa che per me è più interessante, che è una commistione non solo di generi ma proprio di periodi storici, no? E di tecnologie, cioè mi dicevi giustamente che i suoni di oggi ci entrano semplicemente usando quello che hai davanti, il computer.
3: Sì, adesso c'è questa cosa di lavorare in the box, cioè in pratica il discorso è che l'unico che ha i soldi per fare un disco straordinario, bellissimo, che suoni come dovrebbero suonare oggi i dischi con strumenti analogici è Peter Gabriel, perché c'ha lo studio suo.
2: No, studio,
3: noi siamo stati 6 mesi in sala, solo che non era sala, era il salotto,
2: sì, certo,
3: di casa mia, e trasformato in sala d'incisione. Addirittura non c'era un gabinetto, io ho cantato col microfono aperto, con così, la sonorità che c'era. A un certo punto c'è persino l'aspirapolvere. Però abbiamo potuto lavorare, cesellare, abbiamo lavorato 6 mesi ogni giorno.
2: Una volta 6 mesi di studio era impossibile,
3: era un lusso inconcepibile, no? Lavorando in the box, ma suonando anche, c'è Paolo Costa che suona il basso, io che sono il Wurlitzer, ed è incredibile quanto puoi tirare fuori di suoni. Però qua adesso con la tecnologia si possono creare milioni di suoni. Ti ricordi quando i computer chiedevano: vuoi 256 colori o milioni di colori? Ecco, adesso prima c'erano 256 suoni, no? L'oboe, il clarinetto, la batteria, la chitarra elettrica. Adesso puoi fare quello che vuoi, puoi creare, puoi prendere il tuo profilo e farne un'onda e vedere come suona e modificarle, dargli, capito? È straordinario. E noi questo abbiamo fatto con il materiale sonoro, l'abbiamo proprio lavorato, e non essendo dei ragazzi di oggi abbiamo usato le stesse tecnologie che usano loro, ma loro si ingabbiano in usano certo, solo la TR-808, certo, solo quelle cose, sei presente, no? Capisci cosa intendo? Si tende sempre a no, è fuori dal nostro genere. Invece noi abbiamo semplicemente avuto questa tavolozza incredibile davanti, senza nessun preconcetto e con una base analogica, insomma, abbastanza normale.
2: Senti, anche il tour ha una struttura particolare.
3: I tour sono 3 in realtà, sono quello, diciamo, full band elettrico, in cui quello che manca fondamentalmente sono basso e batteria. Il basso perché appunto voglio i bassi
2: elettronici
3: di sintesi, cioè per me sono straordinari.
2: Anch'io la penso.
3: Quando
2: così
3: uno mi chiede che ma la musica di oggi è più com'è, dico: guarda, comincia dai bassi, ascolti i bassi e poi dimmi. Infatti non sono quelli di una volta, sono... E poi dopo quelle parole chi se ne frega, cioè, ok, dicano quello che vogliono, ma se vuoi capire per cosa gli piace, sono quei suoni lì. Quei suoni su invece un contesto, all'interno di un contesto di contenuti, di fare un album di 11 pezzi
2: dove racconti delle cose, no?
3: Capito, dove si sviluppa. Ma il bello di questi pezzi è che non sono nati uno dopo l'altro, non sono fratelli, sono nati tutti insieme come un ciuffo di funghi, molto in fretta. Dopo 2 mesi c'erano già tutti i pezzi in fase infantile, poi e pian piano è quello che ci si è costruito intorno, è quasi biologico, si è creato da solo nell'ascolto continuo, nelle piccole modifiche, nell'intervento, nel lavoro proprio sulla radice, no? Che adesso si può fare ed è straordinario. Il disco, se tu lo senti, suona immenso ed è stato fatto in un salotto.
2: Fantastico. Senti Eugenio, starei 2 giorni a parlare di queste cose, purtroppo siamo arrivati alla fine della trasmissione io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi, è stato bello, molto bello e in qualche modo anche istruttivo, se vogliamo.
3: O distruttivo
2: che comunque spesso coincide con istruttivo. Ti saluto e grazie davvero, spero di riaverti qua prima o poi, ma quanto prima insomma.
3: Sarebbe bello tornare, ciao a tutti.
2: Ringrazio allora tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Anna Riva e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. E anche questa puntata si chiuderà con un brano di una band di carne fresca. Loro sono gli Aimless, band di ventenni che partecipò alla prima edizione di novembre 2024 di Carne Fresca. Li ritroviamo nella raccolta Woodworm con questo pezzo che si chiama Midas.

0: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 27 agosto. L'anticiclone di matrice subtropicale surriscalda il centro-sud e alcune zone del nord. Condizioni di bel tempo, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso al mattino, un po' più nuvoloso al centro-nord nel pomeriggio. Inizia la quinta ondata di caldo africano, temperature in sensibile aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
13: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
12: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
13: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
12: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
13: Tutto inutile, tutto inutile.
14: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
15: I podcast originali di 24 ore podcast.
16: Negli anni della sua gioventù, Nelson Mandela frequenta prima la scuola di Clarkbury e poi quella di Helltown, due istituti metodisti da cui trarrà la sua formazione di stampo anglosassone. Ciò fa sì che la sua personalità in via di formazione risulti divisa e, per così dire, oscilli costantemente come un pendolo, ora verso l'ammirazione per la cultura inglese e l'aspirazione a farla propria, ora verso il sentimento di appartenenza alla sua cultura nativa, quella xhosa, da sempre aperta al confronto con altri gruppi, ma brutalmente repressa e ostacolata dai bianchi. Mandela stesso racconterà di questa sua complicata esperienza di crescita, nella quale la sopravvivenza in lui del patrimonio della propria etnia non smetteva mai di instillargli il dubbio che la cultura imposta dai dominatori bianchi fosse un modello non tanto da seguire nella cieca convinzione che fosse superiore, che farlo proprio equivalesse ad emanciparsi, ma piuttosto andasse rifiutato per recuperare una propria, più vera identità. Un seme era stato piantato e, dopo essere rimasto in riposo per una lunga stagione, infine cominciò a germogliare. Così scriverà nella sua autobiografia. Arrivato nel 1939 all'Università di Fort Hare, quel germoglio darà i suoi primi frutti davanti alla necessità di fare delle scelte. Durante il secondo anno di frequenza, Mandela viene infatti eletto rappresentante del concilio studentesco. In realtà pochissimi votano, perché le elezioni vengono boicottate dagli studenti, che intendono così protestare per l'infima qualità del cibo che viene loro servito e ne approfittano per chiedere maggiore considerazione e riconoscimento. Il rettore, che desidera solo mettere una pietra sopra la faccenda, fa pressione sugli eletti perché accettino comunque l'incarico. Mandela è l'unico a rifiutare, pur rischiando l'espulsione. Vuole restare solidale con i colleghi che protestano.
17: Trovavo inammissibile l'idea di sacrificare ai miei interessi personali l'obbligo che ancora avevo verso gli studenti. Avevo assunto una posizione e non volevo apparire un traditore.
16: È quello il primo di una lunga serie di momenti in cui Mandela prenderà decisioni contro il proprio interesse, in nome di un senso di giustizia e di appartenenza che influenzerà la sua intera esistenza. Dovrà farne ancora di strada, ma in lontananza si cominciano a vedere tanti traguardi. Uno è quello di Cape Town, lì dove lo avevamo lasciato, sul terrazzo di un negozio di ferramenta, nascosto a guardare, pieno di emozione, lo svolgersi del primo congresso anti-apartheid della storia. Un congresso anti-apartheid organizzato in pieno sistema di apartheid. Mica niente, non finiremo mai di ripeterlo. Mi chiamo Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo podcast è prodotto dal Sole 24 Ore e si chiama History Telling.

0: Mandela, il primo attacco all'apartheid. Terzo episodio. Perché il mondo sappia.
1: Quella su cui spunta il sole la mattina dopo, domenica 26 giugno, è la vera e propria giornata della Freedom Charter. Bisogna leggere e adottare i suoi 10 capitoli. E come si può fare? Attenti anche in questo caso a non dare niente per scontato nella vicenda. Ma a Cliptown si fa la cosa più naturale, nella forma più antica, nel significato più profondo della messa in gioco della responsabilità personale. Leggono e poi votano per alzata di mano. Mica come oggi i nostri parlamenti, che non sappiamo mai chi ha votato cosa o contro cosa, e i falchi e le colombe, il voto elettronico con i pianisti, come li chiamano, quelli che votano per altri due o tre. Questi, a Cliptown, votano esponendo se stessi, dichiarandosi, mettendosi in gioco. E comunque non potrebbero fare diversamente, perché non hanno nessun altro mezzo per votare. Pete Bielefeld, bianco, combattente durante la Seconda Guerra Mondiale, sindacalista, presidente nazionale del Congresso Sudafricano dei Democratici, molto attivo nell'organizzazione di quelle giornate, inizia con la lettura del preambolo della Carta. E, nel nostro podcast, la Carta, che tale è, e quindi grammaticalmente, così come simbolicamente, ci piace rimarcarlo, è femmina, parlerà sempre al femminile, con voce di donna.
2: Noi, il popolo del Sudafrica, dichiariamo perché l'intera nazione ed il mondo sappiano che il Sudafrica appartiene a tutti coloro che vi vivono, bianchi e neri, e ci impegniamo a lottare insieme fino a che i cambiamenti democratici qui sanciti non siano stati ottenuti.
1: E davanti a una cosa del genere, tu che ti aspetti? Arriva una unanime levata di mani al cielo, al grido di Africa. Sul palco sale allora Narainsamy Tumbinaker, poco più che trentenne segretario generale del Congresso indiano del Natal, chiamato a introdurre e commentare il primo capitolo della Carta dal titolo Il popolo deve governare.
2: Ogni uomo e ogni donna avrà il diritto di voto e di candidarsi per entrare a far parte di tutti gli organi preposti a legiferare. Tutti godranno degli stessi diritti senza distinzione di razza, colore o sesso.
1: Che sono ancora frasi fortissime. Ma voi potreste anche dire, vabbè, il minimo sindacale, e che fai una carta della libertà e non ci metti un inizio così? Ma attenzione, qui siamo in Sudafrica e la cosa non è così semplice. Sentite un po' cosa viene dopo. Artus Elia Letele, anche lui neppure quarantenne, laureato in fisica, già arrestato e condannato a 9 mesi di detenzione, uno dei più accesi e combattivi, è il tesoriere dell'African National Congress, introduce il capitolo «Tutti i gruppi nazionali avranno pari diritti».
2: «Tutti i gruppi nazionali e tutte le razze godranno di uno status paritetico negli organi statali, dinanzi ai tribunali e nelle scuole». Tutti avranno pari diritto di utilizzare la propria lingua e sviluppare cultura popolare e costumi propri. Tutte le leggi e le prassi segregazioniste verranno abbandonate.
1: Tutte le leggi e le pratiche segregazioniste, avete sentito? Qui, lo capite, c'è il cuore della questione. Questo

0: pianta subito una siepe per escludere gli indigeni Khoikhoi dalla zona che si riserva come propria. Capito il tipo? Da allora il dominio bianco cresce e si rafforza, affermandosi definitivamente con la conquista dei territori abitati appunto dagli indigeni Khoi, San e dalle altre popolazioni autoctone. I San, per dire, verranno pressoché interamente sterminati. I Boeri prima e i britannici poi schiacciano la resistenza armata delle tribù africane. Con l'Act of Union del 1909, che dà vita alla unione del Sudafrica tra le colonie del Capo di Buona Speranza, del Natal, del fiume Orange e del Transvaal, gli inglesi affidano ai bianchi il potere. I neri subiscono una sempre più dura oppressione. Viene coniato un termine in lingua afrikaans per definire questa condizione: apartheid, composto dell'inglese apart, separato, e dal suffisso olandese heid, che indica uno stato di cose. Ci sono varie versioni sulla nascita di questa parola, attestata in varie occasioni tra 1917 e 1929. Come che sia, il termine inizia a diffondersi nei circoli politici a partire dal 1936, quando viene adottato come slogan dalla neocostituita Lega Sudafricana per gli Studi Razziali. E lo storico qui non può non segnalare, tristemente, che quelli sono anni in cui lo studio scientifico delle questioni razziali è praticato ovunque, nelle società occidentali, in Europa, in America e non solo. Il Sudafrica, insomma, non fa eccezione. In ogni caso, a pronunciare la prima volta quella nefasta parola nel Parlamento sudafricano è, il 25 gennaio 1944, un deputato del National Party che afferma di voler garantire la difesa della razza bianca e della civiltà cristiana attraverso il rispetto dei principi dell'apartheid e della tutela. La civiltà cristiana. Ma quel deputato risponde al nome di Daniel François Malan, in passato pastore della Chiesa Riformata olandese. Il 28 maggio di 4 anni dopo, alla testa del Partito Nazionalista Purificato, Malan verrà eletto primo ministro. Così da quel giorno l'apartheid in Sudafrica sarà non solo regola di fatto, ma anche indirizzo politico. Ed è contro quell'indirizzo che il Congresso sta lavorando. Adesso forse è più chiaro il peso dell'articolo che abbiamo ascoltato poco fa. Adesso lo possiamo misurare, lo spazio di libertà che c'è dentro. E adesso capiamo anche perché, quando Ida Mtuana, 50 anni, in origine una semplice sarta, ma di lì a un anno diventerà la prima presidentessa nazionale della Federazione delle Donne Sudafricane, sale sul palco per inaugurare la sessione seguente, non parla, ma canta. Intona, seguita da tutta l'assemblea, il canto Tina Sizwe, Noi, la Nazione. Noi, la nazione africana, piangiamo per il nostro paese, di cui si è impossessato il popolo bianco. Devono lasciare in pace la nostra terra. E di nuovo, la potenza di questa cosa. In un tempo di vacue, strabordanti parole come quello nostro, odierno, io lo vorrei, un Parlamento dove un deputato potesse alzarsi e invece di parlare intonasse una canzone che ha un senso per tutti. Tutta retorica, certo, potete pensarlo. Ma quasi 40 anni dopo, 15 dicembre 2013, è una domenica, lo stesso canto si alzerà in un piccolo villaggio, Kuno. Lo intonerà il Presidente della Repubblica Sudafricana. E il Presidente della Repubblica Sudafricana nel 2013 è un nero. Si chiama Jacob Zuma, e qui non importa tanto il motivo per cui sarà costretto a dimettersi agli inizi del 2018 e quello per cui sarà processato qualche tempo dopo. Qui importa che canta davanti a una bara, coperta da una bandiera. Intorno sono accese 95 candele, una per ogni anno di vita del defunto. I presenti pian piano si aggregano al canto, un coro di 4.500 persone.
1: Noi, la nazione africana, piangiamo.
0: 5 giorni prima, allo stadio di Johannesburg, erano 95.000 i presenti per rendere omaggio al defunto. 95.000 persone, 95 candele.

0: 95 anni. Di quei 95 anni, 27 in prigione, un terzo della vita. Un terzo della vita in galera e riuscire comunque a cambiare la storia. Sotto quella bandiera c'è il corpo di Nelson Mandela, morto dopo mesi travagliati a causa di una grave infezione polmonare collegata a una forma di tubercolosi contratta durante quei maledetti anni di prigionia che ora, un'ennesima volta, gli hanno presentato il conto. E lui è lì nella bara e quelli attorno gli cantano una canzone, la stessa di quel giorno di oltre 60 anni prima a Cliptown. E penso che la cosa gli avrebbe fatto piacere. A Mandela piaceva la musica. Secondo la tradizione Xhosa, il gruppo etnico cui apparteneva Mandela, sarà sepolto nel momento in cui il sole è più alto. Il sole allo zenith, commenterà qualcuno, ma un altro sole sta sprofondando, per sempre, nella terra del Sudafrica. Ma tutto questo deve ancora accadere. In quel 26 giugno del 1955 Nelson Mandela è vivo e vegeto e vibra di tensione, di passione, ascoltando Tina Sizwe dal tetto del ferramenta dove è nascosto. E vibra ancora di più perché lui, allora comunista convinto, sa che il compagno Ben Turok, di origine ebraica, nato in Bielorussia da famiglia di operai non credenti, costretta ad emigrare in Lettonia e poi appunto in Sudafrica, sta a quel punto per portare in campo una questione importantissima. Il capitolo successivo si intitola infatti «Il popolo condividerà la ricchezza del paese».
1: La ricchezza nazionale del nostro paese, il patrimonio dei sudafricani, verrà restituito al popolo. La proprietà della ricchezza mineraria del sottosuolo, delle banche e del monopolio industriale sarà trasferita al popolo tutto.
0: Turok denuncia le contraddizioni economiche del Sudafrica, con i neri che si ammazzano di lavoro e i bianchi che si arricchiscono. Gli interventi che seguono il suo sono così appassionati, si arriva a chiedere la collettivizzazione delle risorse del paese, che bisogna spostarne alcuni sugli altri paragrafi della carta perché il tempo stringe. Per capirsi, questi non possono permettersi il lusso di continuare i lavori il giorno dopo. Non ci può essere giorno dopo. È così la volta di Thembekile Nokzunungwa. Ha lavorato come insegnante dell'organizzatore nazionale per l'African National Congress della campagna per il congresso. È lui che legge il quarto capitolo della carta intitolato «La terra sarà condivisa da coloro i quali la lavorano».
1: Qualsiasi restrizione su base razziale alla proprietà della terra sarà eliminata e tutta la terra verrà redistribuita tra coloro i quali la lavorano al fine di debellare la carestia e la fame di terra. Libertà di movimento sarà garantita a tutti coloro i quali lavorano la terra. Tutti avranno il diritto di occupare la terra ovunque desiderino.
0: Qui non è solo e tanto questione di proprietà della terra, ma di libertà di stare sulla terra. Cioè, noi l'apprezziamo, la saporiamo con il gusto che meriterebbe la libertà di spostarci, di decidere liberamente dove essere sulla terra. Non l'abbiamo capito con il lockdown forzato conseguito alla tragedia della pandemia di Covid-19, quanto è prezioso essere liberi di, che so, progettare una vacanza, quanto è importante poter effettuare un viaggio d'affari, quanto è vitale essere in grado di andare a trovare un amico, un parente, quanto vale decidere di prendere su, salire sull'auto, mettere in moto e partire, senza problemi, senza limiti, senza restrizioni, liberi. Avevamo giurato di averlo capito, mentre eravamo costretti a stare chiusi in casa senza vedere nessuno. Ma chissà se ce lo ricordiamo. E nel paese dell'apartheid, la libertà di movimento è una chimera. Viaggiare all'interno del Sudafrica è diventato impossibile per i non bianchi da quando, nel 1951, il Bantu Authorities Act ha relegato i neri nelle 10 homelands, o Bantustan, individuate dal governo di Pretoria. Si tratta di circa il 13% del territorio, sul quale dovrebbe risiedere oltre il 75% della popolazione, mentre l'87% della terra resta a disposizione della minoranza bianca. Per viaggiare al di fuori della propria homeland è necessario un pass che in pratica, come vedremo, costituisce un vero e proprio passaporto interno. Essere obbligati a stare in un posto prestabilito è essere imprigionati. Così è l'assurdità delle assurdità. L'apartheid costringe a vivere imprigionati anche se non si sta in prigione. Senza dimenticare che, in prigione, ci si va anche per davvero. Non solo metaforicamente. Mandela nel 1964 sarà incarcerato a Robben Island, un'isola al largo di Città del Capo, in una struttura che era stata manicomio e lebbrosario prima di venir trasformata nella più importante prigione di massima sicurezza del regime di apartheid sudafricano. Accusa? Sovversione. Viene chiuso nella sezione B, in una cella di poco più di 2 metri per 2. Una stuoia per terra dove dormire, una coperta, un minuscolo tavolino, un bidone di metallo. Sbarre alle finestre. Si esce dalle celle giusto per essere portati a lavorare nella cava di pietra dell'isola. La luce accecante e la polvere di calce bianca danneggeranno irrimediabilmente la vista di Mandela. Nascerà Robben Island, e per essere in ogni caso trasferito in una prigione diversa, solo nel 1982, 18 anni dopo. Ma sarà messo in libertà definitivamente solo dopo 27 anni. 27 anni. Ma vi rendete conto? E con lui infiniti altri. Quanti? Difficile formulare cifre esatte. E già questo basterebbe.
2: Avete ascoltato Mandela, il primo attacco all'apartheid. Quarta stagione di Historytelling, un podcast di Paolo Colombo, prodotto da Il Sole 24 Ore. Cura editoriale e sigla originale Andrea Franceschi. Registrazione e sonorizzazione Daniele Vaschi. La Carta della Libertà è letta da Alessandra De Luca. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. Historytelling è un progetto Storia e Narrazione.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
5: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
10: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
14: Sono le 22.
16: GR24, il sole 24 ore.

0: Le violente frane e alluvioni tra Nepal e Tibet, centinaia i dispersi, almeno 157 i morti. Il governo proroga al 5 settembre lo scontro sul gasolio, ma è tensione nella maggioranza sulla tassazione degli extra profitti. Ci Federica Brignone, dopo l'intervento chirurgico di ieri, sto bene e sono pronta a ripartire. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Una gigantesca onda di fango che travolge edifici, ponti e chiunque si trovi sul suo passaggio. È l'immagine drammatica della violenta alluvione lampo che ha investito oggi l'area del distretto di Rasuwa in Nepal al confine con il Tibet, uccidendo, secondo le stime di questi minuti, almeno 157 persone, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi visto che sono centinaia dispersi, tra cui quasi 600 turisti da 28 paesi, non figurano fra questi per ora italiani. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il costo della misura si aggirerebbe attorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Insiste la Lega, contrario il leader di Forza Italia Antonio Tajani. Sentiamolo.
1: Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse, cioè quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Confronto, un contributo giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore, ma non voglio sentire la parola extra profitto che mi sa molto da Unione Sovietica.
0: Vediamo con lo sci. Prime dichiarazioni di Federica Brignone dopo l'intervento chirurgico di ieri a Milano, in cui, lo ricordiamo, la bicampionessa olimpica in Super G gigante di Milano Cortina 2026 ha tolto placche e viti inseriti nella sua gamba sinistra dopo il grave infortunio del 3 aprile 2025. Sentiamo proprio Federica Brignone.
2: È andato tutto bene, tolto placca e viti e sto bene, adesso avrò qualche giorno di stampelle per poi iniziare con la fisioterapia e poi tornare a fare preparazione atletica, quindi sono molto contenta, il mio ginocchio sta bene e anch'io sto bene.
0: Così Federica Brignone, grazie a Martin Garramone in regia. GR24 torna alle 23:00.

0: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
1: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
6: Bentornati a un'altra puntata speciale di Focus Economia, ultima settimana, poi dalla prossima settimana riprenderà la diretta di un'ora, e poi la settimana dopo ancora il palinsesto di tutta Radio 24 tornerà alla sua programmazione autunnale e il format di Focus Economia tornerà a un'ora e mezza. Per chi non lo sapesse, stiamo analizzando i principali fatti economici e temi economici e finanziari di quest'anno, per come sono stati affrontati e anche declinati durante il Festival dell'Economia di Trento. Quest'anno si chiamava, l'edizione di quest'anno si chiamava Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, con 700 relatori, oltre 300 eventi. In questa settimana, in quest'ultima settimana, ci siamo occupati di Trump e di tutto il disordine che ha creato a livello globale, del Green Deal. Oggi torniamo su un tema che abbiamo affrontato già 2 settimane fa, l'intelligenza artificiale, però non tanto sull'impatto organizzativo, produttivo, capacità di competere, occupazionale, ma su un altro tema, e quindi da dove arriverà l'energia. Perché sappiamo che ci sono state varie manifestazioni negli Stati Uniti a fine luglio, un penultimo sabato di luglio. Ci sono state 160 manifestazioni in decine di stati americani contro i data center. Perché? Perché c'è il tema dell'energia, ma soprattutto il tema idrico. Lo slogan era no, non una goccia per un data center, la goccia era riferita all'acqua. E quindi c'è tutto il tema, diciamo, della sostenibilità energetica, ma anche idrica. Ne hanno parlato, appunto, durante il Festival dell'Economia di Trento, Stefano Besseghini, ex presidente di ARERA, Susanna Dorigoni, docente di economia dell'energia e dell'ambiente all'Università Bocconi, dove coordina l'Osservatorio Gas Rinnovabili e l'Osservatorio sulla qualità dell'aria, Giuseppe Gola, amministratore legato di Open Fiber, Luca Mastrantonio, amministratore legato di Nucle Italia, e poi Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, tutti moderati da Corrado Chiominto, caporedattore della redazione Economia e Finanza dell'ANSA. Allora, un data center che cos'è, per chi non lo sapesse? È una struttura che ospita migliaia di servers che archiviano, elaborano e distribuiscono dati attraverso internet. È il cuore del cloud, e ogni volta che noi, per esempio, utilizziamo una mail, guardiamo un film in streaming, utilizziamo ChatGPT o salviamo una foto online, le informazioni passano dal data center. Hanno bisogno per funzionare di grande potenza di calcolo, connessioni di internet ad alta velocità, molta energia elettrica e sistemi di raffreddamento che impediscano il surriscaldamento del server. Ecco perché c'è bisogno dell'acqua, anche se alcuni ospiti ci hanno detto che nei nuovi data center in Italia il ciclo, diciamo, dell'acqua è a riciclo dell'acqua utilizzata, la dico male ma per farmi capire. Ora, non è che i data center li stiamo scoprendo adesso, esistevano anche prima. Il problema è che con l'ammontare di energia di cui necessita l'intelligenza artificiale amplifichi di molto il bisogno di energia e conseguentemente anche il bisogno di raffreddamento. Sentiamo quindi, partendo dall'introduzione, del collega Corrado Chiominto.
7: Vorrei partire da Antonio Zoccoli, proprio perché lui è una figura chiave dietro la nascita e la gestione del supercomputer. Gli chiederei un attimino di farmi un po' il quadro, no? Uno stato attuale del computing, del data center e un po' le prospettive che c'ha l'AI e i big data. Quindi a lei la parola.
8: Grazie mille e buongiorno a tutti, è un piacere essere qua a Trento, essere qua con voi. Ora, chiaramente questo è un argomento di grande attualità. Noi stiamo vivendo in questo momento in una società, in un cambiamento di epoca, diciamo. Cambiamento di epoca da tanti punti di vista, da un punto di vista economico, da un punto di vista politico, da un punto di vista sociale e da un punto di vista tecnologico. In questo cambiamento di epoca c'è una nuova materia prima che sono i dati. Chi sarà in grado di estrarre valore dai dati avrà un vantaggio competitivo o nel mondo della ricerca o nel mondo produttivo. Il grande vantaggio di questa nuova materia prima è che si produce ovunque, quindi la produciamo anche in Italia, a differenza per esempio del petrolio. Quindi cosa si può fare per estrarre valore dai dati? Occorrono tre elementi. Uno, avere dei buoni dataset, produrre dei dati buoni. Due, avere un supercomputer che ti permette di addestrare, ad esempio, un algoritmo di intelligenza artificiale o ti permette di analizzare i dataset. Tre, occorrono dei data scientist, delle persone che siano in grado di sviluppare gli algoritmi che servono per fare questa operazione. Tutte e tre queste gambe sono fondamentali. Come siamo messi in Italia? In Italia abbiamo una infrastruttura di calcolo, quindi di supercalcolatori all'avanguardia. E tutto è cominciato nel 2022, in realtà un po' prima, due anni prima, quando l'Europa ha lanciato un'iniziativa che si chiama EuroHPC, che aveva come obiettivo di fornire all'Europa dei supercalcolatori. Siamo nel 2020, prima che venisse lanciato ChatGPT. A novembre del 2022 è stato inaugurato Leonardo, il supercomputer del Cineca, e il giorno dopo è stato inaugurato il Centro Nazionale HPC Big Data e Quantum Computing, ICSC, con i fondi del PNRR. La settimana dopo è stata rilasciata ChatGPT. Cosa significa? Significa che eravamo allineati coi tempi. Se noi avessimo voluto fare il training di ChatGPT a novembre del 2022, avremmo potuto farlo, perché avevamo un supercomputer in grado di fare il training in un tempo ragionevole, 2 o 3 mesi, come era successo in America. Da quel momento in poi, l'Italia ha continuato una strategia di sviluppo del supercalcolo e ha continuato a implementarla, quindi con i fondi del PNRR è stata inaugurata una nuova partizione di Leonardo, l'ISA, proprio completamente dedicata all'artificial intelligence e metà finanziata dall'Europa. E adesso
7: Leonardo è uno dei data center, no?
8: Leonardo è il supercomputer pre-exascale che c'è in Italia, gestito dal Cineca. È un supercomputer che è costato 250 milioni di euro, inaugurato nel 2022. Quando fu inaugurato era il numero 4 al mondo nel ranking dei supercomputer, adesso è nono. L'ISA è dedicata solo alle AI e alla fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, verrà implementata e inaugurata l'AI Factory. Che cos'è l'AI Factory? È il passo successivo che l'Europa ha pensato per lo sviluppo del supercalcolo, ovvero un supercomputer che favorisca la transizione verso l'AI del sistema produttivo e quindi è dedicato al sistema produttivo, alle industrie italiane, per dargli la potenza di calcolo e la capacità di immagazzinare i dati per iniziare a usare questa opportunità che noi abbiamo. È un supercomputer da 430 milioni di euro, 215 li ha messi l'Italia, 215 li ha messi l'Europa. Quindi avremo un supercomputer molto più potente di Leonardo. Quando sarà inaugurato sarà il numero 2 o 3 al mondo, quindi dopo quelli americani. Quindi a che punto è l'Italia? L'Italia, da questo punto di vista dell'infrastruttura di calcolo, è all'avanguardia, uno dei paesi più avanti nel mondo. Se voi sommate tutta la potenza di calcolo che c'è in Italia, siamo il secondo paese al mondo insieme al Giappone, dietro gli Stati Uniti. Abbiamo investito negli ultimi 5-6 anni, a livello pubblico, con l'Europa, più di 1 miliardo di euro in questo campo. Nessuno lo dice, ma siamo una potenza in questo momento. Quindi se noi volessimo competere con le aziende, le start-up americane, se avessimo delle start-up che vogliono cimentarsi in questo campo, non avremmo problemi, abbiamo le risorse, possiamo vincere la sfida. Quale sarà il passo successivo, l'ultimo passo che ha pensato l'Europa? Supponiamo che le AI Factory funzioni, che la transizione del sistema produttivo verso il digitale funzioni. Ma allora avremo tante aziende che produrranno dati, tante aziende che avranno bisogno di calcolo. Allora dove li mettiamo questi dati? Li diamo a Google? Li diamo ad Amazon? Li mettiamo in America? Vediamo adesso le tensioni politiche che ci sono e come sia strategico avere delle risorse come queste sul territorio europeo. Quindi l'Europa ha finanziato il prossimo passo, che sono le cosiddette gigafactory, che sono dei supercomputer, ma anche dei data center, che possono immagazzinare i dati, così come molti adesso li mettono su Amazon o Google, ma li mettono in data center europei. Uno di questi dovrebbe venire in Europa. Quanto costa? Un ordine di grandezza in più. Quindi 4-5 miliardi di euro, che devono essere messi dal sistema privato. Avendo questo avremo un sistema di supercalcolo, di data center europeo che ci permetterà di non dipendere dagli Stati Uniti, non dipendere dalla Cina, non dipendere da altri stati e di gestire i nostri dati e dare un vantaggio competitivo al nostro sistema produttivo. Questa è la traiettoria. Siccome si parla di energia, e chiudo, la domanda è quanto consumano? Allora, se voi guardate quanto consumerà AI Factory, Leonardo, tutto quello che abbiamo, che adesso stanno al Tecnopolo di Bologna, avremo all'inizio del 2026 un consumo in questo data center di 40-50 megawatt. C'è un altro supercomputer privato, il più grosso che c'è in Italia, è quello dell'ENI, che sta vicino a Milano, a Pavia, che consuma anche questo circa 30-40 megawatt. La Gigafactory consumerà 100 megawatt. Quindi sono consumi importanti, ma non sono consumi che cambiano lo scenario di produzione di energia in Italia. Però chiaramente hanno un impatto e vanno gestiti. Grazie.
7: Beh, avete capito che l'Italia è veramente ben messa su questo fronte. Forse ce lo raccontiamo un po' poco, siamo sempre molto attenti a guardare, cioè abbiamo un'esterofilia spinta quando raccontiamo le nostre capacità di interagire su certi settori, guardiamo sempre all'America, ogni tanto forse bisognerebbe guardare un po' più su quello che riusciamo a fare noi, ma insomma passo subito a un altro argomento, nel senso che per far transitare i dati velocemente c'è bisogno di reti veloci e la fibra su questo è un fattore proprio abilitante, no? E qui abbiamo Giuseppe Gola che è AD, amministratore delegato di Open Fiber, come siamo messi anche su questo fronte?
9: Bene, grazie. Siamo messi bene, nel senso che l'Italia negli ultimi anni è riuscita a chiudere un gap infrastrutturale che fino a qualche anno fa rispetto alla media dei paesi europei era enorme, quindi adesso siamo in termini di dotazione di infrastrutture siamo arrivati a chiudere questo gap e adesso siamo nella media europea. Il tema vero è che ancora a livello di utilizzo di questa infrastruttura siamo lontani dalle medie europee perché diciamo per motivi strutturali ma anche per motivi di mercato in Italia il livello di adozione della fibra è ancora inferiore rispetto alla maggior parte dei grandi paesi europei. Però tornando invece al tema che aveva introdotto il Presidente Zoccoli, che è quello dei data center, la fibra è un fattore abilitante fondamentale, per cui diciamo che il sistema di data center e l'intelligenza artificiale senza la fibra non può funzionare, quindi è come, faccio esempi paradossali, ma insomma è un po' come avere delle macchine potentissime, una Ferrari, e poi avere un sistema di strade di strade sterrate, non avrebbe nessun senso. Per cui diciamo la fibra permette all'intelligenza artificiale e ai data center di funzionare, di dialogare tra loro. In effetti quello che stiamo facendo noi, con una visione, secondo me, ancora un po' più di futuro, perché chiaramente i data center di cui parla il presidente Zoccoli sono i grandi data center che si stanno sviluppando e realizzando, ma noi riteniamo che in prospettiva, in particolare per alcune tipologie di applicazioni, servirà anche qualcosa di diverso, servirà una rete di edge data center, e noi la stiamo realizzando. Cioè, edge data center sono dei data center piccoli che noi stiamo realizzando, diciamo, possiamo dire che, come si dice una volta, in economia, nel senso che li stiamo realizzando all'interno dei nostri siti, dei nostri POP, i nostri siti in cui abbiamo già tutte le nostre, diciamo, le nostre infrastrutture di rete, e in cui per fare un data center serve dello spazio fisico, serve della connettività e serve dell'energia. Per realizzare degli edge data center noi già abbiamo tutto, per cui dobbiamo solamente, diciamo, installare una piccola infrastruttura all'interno dei nostri POP, e a quel punto abbiamo già tutto per far funzionare questi edge data center. Ne stiamo facendo tanti, quindi andremo a fare una rete che, anziché avere il data center concentrato in un unico posto, tipicamente il punto di aggregazione in questo momento in Italia è la Lombardia o comunque il nord Italia, noi li stiamo facendo dappertutto, e questo, diciamo, che permetterà di offrire al mercato la possibilità di dare dei servizi con la capacità computazionale e la presenza dei dati, che non solo è in Italia, e quindi anche, come anticipava il presidente Zoccoli, decisamente più sicuro che avere i dati in Amazon o in Microsoft, ma è vicina al cliente, e questo permette di migliorare la qualità, in particolare di alcune applicazioni. In particolare permette non solo di accedere velocemente ai dati, ma di ridurre il cosiddetto tempo di latenza, cioè il tempo con cui i sistemi rispondono alla richiesta del cliente. E per applicazioni che hanno bisogno di real time, questa cosa è assolutamente fondamentale. Quindi, diciamo che la fibra nasce come un'infrastruttura abilitante, ma sta diventando anche un'infrastruttura che genera una nuova, un qualcosa di nuovo anche per quanto riguarda la gestione dei dati, e questo anche rispetto all'efficienza energetica.
7: Grazie. Diciamo, abbiamo visto un pochettino, un po' a valle dei data center, anche dentro i data center, cosa significa la fibra. Abbiamo parlato del problema dell'energia. Abbiamo qui l'amministratore delegato di Nucleo Italia, Mastrantonio, e chiaramente uno dei progetti di realizzazione per potenziare il nostro sistema energetico è quello del ricorso al nucleare. È proprio di questi giorni l'approvazione in commissione in Parlamento, alla Camera, del disegno di legge che consente di riavviare il processo del nucleare in Italia. Sarà la prossima settimana in aula alla Camera, e il governo punta a chiuderlo, diciamo, intorno all'estate. Però, ecco, quello che io vorrei chiederle è proprio questo, cioè si cerca di cambiare il mix energetico. All'estero questa è una cosa, noi non abbiamo il nucleare in Italia in questo momento, mentre invece all'estero è uno dei settori su cui stanno puntando. Vi ho detto, io mi occupo di, gestisco la redazione economica, e l'ultima grande fusione tra NextEra e Dominion negli Stati Uniti, che è una fusione da 420 miliardi, cioè, per farvi un esempio, tra la Paramount e Warner Bros è quattro volte più piccola è stata la fusione, 110 miliardi, cioè, quindi sto parlando di una realtà fortissima per creare proprio una grossa struttura che consente di realizzare e di fornire elettricità finalizzata soprattutto all'IA e quindi ai data center, ai supercomputer. Ecco, credo che avete capito, stiamo cercando in Europa e in Italia, ma lo sguardo secondo me deve essere europeo, con l'orgoglio di essere italiani, stiamo cercando di creare un'autonomia. Ecco, anche su questo fronte, anche sul fronte del nucleare, stiamo lavorando. Che mix energetico ci possiamo aspettare?
10: Sì, grazie innanzitutto dell'invito in questa bellissima città. Ogni volta che vengo rimango sempre colpito. Allora, mi riaggancio un pochino a quello che stavamo dicendo prima, i colleghi, gli amici stavano dicendo prima, no? L'intelligenza artificiale, i data center, no? Sicuramente richiedono una certa quantità di energia. Il professore ci raccontava appunto di questa parabola, no? E alcuni numeri anche, per il momento centinaia di megawatt, no? Ora, in realtà, che sia questa la parabola, che siano le che poi si realizzino alcune altre proiezioni che prevedono addirittura ordine delle decine di giga in Italia, addirittura leggevo recentemente fino a 70 giga, ma sono forchette, possono essere immaginifiche, possono essere reali, poi vedremo, no, gli sviluppi. Gli Stati Uniti già sono sulle decine di giga, e poi prospettano centinaia di giga, eccetera, no? Ecco, ma tutto questo ovviamente per noi, tutto questo che è decisamente un'opportunità per chi crede che dobbiamo dotarci di questo tipo di tecnologia, dobbiamo agganciare questi trend tecnologici, per noi può essere una perturbazione. Perché? Perché indipendentemente da quelli che saranno i valori, i numeri finali, no, di atterraggio sui consumi di queste infrastrutture, per noi saranno una perturbazione se non ci adeguiamo, perché noi partiamo già da una situazione di sistema corto energeticamente. Noi oggi, senza questo tipo di sollecitazioni, di perturbazioni positive, le chiamo perturbazioni, ma sono ovviamente dei trend tecnologici che vanno agganciati sempre che non vogliamo entrare in una spirale involutiva dove siamo corti di energia e quindi non riusciamo ad alimentare, agganciare i nuovi trend tecnologici. Ecco, questi trend richiederanno energia a un paese, il nostro, che è già corto oggi. No? Noi siamo assolutamente, fortemente dipendenti dall'estero, da decine di anni lo siamo, e quindi è una situazione sostanzialmente critica. Poi in più c'è da gestire queste prospettive, no? Questo per quanto riguarda la materia della quantità di energia, ma poi c'è da parlare di come, della qualità di energia che viene richiesta da queste infrastrutture, no? Voglio rimanere sempre sul tema dei data center e dell'intelligenza artificiale. Il tipo di energia, non solo la quantità, che richiedono queste infrastrutture è un'energia continua, scalabile, perché i data center cresceranno modularmente, no? Auspicabilmente con non voglio partire dicendo prezzi corti già molto ma almeno stabili, prezzi dell'energia stabili, potenzialmente decarbonizzati. Ripeto queste quattro cose: energia continua, scalabile, a prezzi stabili, decarbonizzata. Che tecnologia vi viene in mente che ha tutte queste quattro caratteristiche? A me ne viene in mente solo una, che è il nucleare. Questo solo parlando di data center, ma io vi ho raccontato di un sistema che oggi è corto, indipendentemente dai data center, no? Quindi torno alla domanda principale: che si può fare e che stiamo facendo, e poi che stiamo facendo noi anche come Nucle Italia? Beh, innanzitutto dobbiamo riorganizzarci, attrezzarci, capire che nel mix energetico, ora che abbiamo capito che la materia dell'energia, del balance energetico di un paese è materia complessa, non semplicistica, non c'è la transizione facile, c'è una transizione possibile se faremo scelte ragionate ed equilibrate. Quindi dobbiamo organizzarci e capire, analizzare qual è il mix energetico ottimale per l'Italia. Noi come Nucle Italia, nell'ambito dello famoso studio di fattibilità di fase 1, dove stiamo guardando le tecnologie in modo molto analitico, profondo, asettico nel dettaglio, stiamo anche facendo con lo stesso approccio simulazioni di scenari energetici. Ovviamente la tecnica è solo quella comparativa, quindi abbiamo già fatto un primo round di analisi completo, finito, dove abbiamo uno scenario energetico senza nucleare, scenario energetico con il nucleare, dove abbiamo avuto la cautela di mettere per portarci nella zona più conservativa, no? Senza magari spingere verso tecnologie che ci possono, che idealmente pensiamo possano esserci più utili. Abbiamo proiettato le energie rinnovabili secondo le linee di crescita più ottimistiche, abbiamo proiettato l'inserimento anche di carbon capture, no? La cattura di CO2 su impianti di produzione fossili, secondo le stime più ottimistiche, nonostante il livello di maturità, no? Quando si parla spesso di maturità delle tecnologie, non sia superiore a quello di small modular reactor nucleari, e abbiamo inserito il nucleare con stime non ottimistiche, cioè realistiche, cioè non ci siamo fidati di quello che dicono i vendor delle tecnologie su costo finale, ma ci siamo basati sulla nostra esperienza di costruttori di costruttori di impianti nucleari e operatori di impianti nucleari, insieme all'esperienza di Ansaldo Energia, di Leonardo, eccetera, e abbiamo fatto le prime simulazioni. E cosa viene fuori? Beh, viene fuori che lo scenario con il nucleare efficienta il sistema decisamente meglio che lo scenario senza nucleare. Che significa efficientarlo? Significa che il costo complessivo di sistema dell'energia è minore. Perché? Perché non dobbiamo guardare solo il costo di generazione di un impianto di produzione di energia, ma dobbiamo guardare il costo complessivo, vestito, tutto quello che serve per far stare in piedi quella tecnologia, perché è quel costo che si riflette su famiglie e imprese. Quindi, costo complessivo di energia è inferiore se inseriamo la tecnologia nucleare. Non solo. Cosa viene fuori dagli scenari? Viene fuori che se inseriamo una quota a parte, per esempio tra il 10 e il 20% di tecnologia nucleare, questo favorisce la penetrazione delle rinnovabili. Perché? Perché si eliminano eventi di prezzo estremo, il famoso curtailment, la cannibalizzazione dell'energia, la sovrapproduzione di energia tutto insieme in un certo orario, perché è quello l'orario in cui, no, c'è il sole, e tutto questo fa efficientare il sistema. Il prodotto finale è che la spesa complessiva è inferiore inserendo una quota a parte di tecnologia nucleare. Ma c'è di più. In modo anche controintuitivo, l'inserimento di un mix bilanciato dove c'è anche il nucleare consente, dai modelli analitici numerici, un altro risultato: si abbassa ulteriormente il costo di installazione, il costo delle energie rinnovabili, cioè il costo delle energie rinnovabili si abbassa di alcune percentuali inserendo questa tecnologia. Quindi evidentemente i numeri, e dobbiamo sempre farci guidare dai numeri, i numeri ci consigliano di inserire nel mix la tecnologia nucleare. Poi però abbiamo fatto degli stress test, abbiamo detto vogliamo essere ancora più pessimisti, proviamo piano piano ad alzare il costo del nucleare in modo inatteso, inaspettato, come spesso è successo in Europa quando si è tentato di ricostruire impianti nucleari negli ultimi decenni perché ci si era addormentati, no? E quindi i costi erano maggiori, i tempi di costruzione erano maggiori. Beh, il modello continua, ovviamente riduce lo share di nucleare, ma continua a tenerlo, perché senza quello share, anche minimizzandolo, non si chiude il modello. Poi abbiamo fatto un altro stress test, e chiudo. Abbiamo detto, va bene, ma immaginiamo che non si raggiunge il net zero, cioè la completa decarbonizzazione al 2050, che è uno degli obiettivi che vogliamo, no? Ne parliamo sempre. Facciamo che si chiude al 2060. Il sistema continua a tenere il nucleare, perché? Perché non gli riconosce solo un valore di contributo alla decarbonizzazione, perché ovviamente non emette CO2 il nucleare, ma continua a riconoscergli un valore di ottimizzazione del sistema.
7: La simulazione da quando cioè che tempi vede? Cioè da quando è che immaginate questo scenario? Cioè avete fatto una simulazione?
10: No, dal 2035 al 2050, seguendo un po' anche le indicazioni del PNIEC. Il PNIEC ha identificato, no? Uno share di energia che va da tra gli 8 e i 16 giga, dal 10 al 20%, noi ovviamente l'abbiamo stressato un po', l'abbiamo messo un po' più alla prova, però il nucleare continua a essere...
7: Mi interessavano i tempi, perché i tempi sono uno dei nodi che riguardano l'attuazione del nucleare, insomma,
10: chiaro,
7: in Italia.
10: Chiaro. Diciamo con primo ingresso 2035.

0: Così appunto Luca Mastrantonio, amministratore delegato di Nucle Italia. Adesso andiamo sul meteo, ricordando però sempre che in Italia la rete di elettricità che fornisce i data center è diversa, è una rete che non c'entra niente con quella che alimenta le città, a differenza di quello che avviene negli Stati Uniti. Meteo.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Focus Economia.

0: Di nuovo con questa puntata speciale di Focus Economia, dove attraverso il panel, il dibattito che si è tenuto al Festival dell'Economia di Trento, Intelligenza Artificiale Data Center, da dove arriverà l'energia, stiamo affrontando il tema della sostenibilità energetica e anche idrica, quindi ambientale, dei data centers, dei nuovi data centers, perché, ripeto, con l'intelligenza artificiale avranno bisogno ancora di, e hanno bisogno ancora di più energia e di più acqua. Ora, in Lombardia ce ne sono già 67 attivi, gli operatori prevedono investimenti per 22 miliardi di euro in Italia nei prossimi 5 anni. Si concentrano laddove poi ci sono le imprese vicino, perché in Lombardia questo ha generato preoccupazioni sul consumo di suolo, sul consumo d'acqua, sull'impatto e l'impatto sulle reti elettriche, spingendo già i residenti a organizzarsi. Ma negli Stati Uniti si è formato un imponente movimento popolare, centinaia di gruppi locali che si sono mobilitati per fermare la realizzazione di strutture enormi in iperscala. Ora, questi impianti tra l'altro nascono nelle zone rurali, che teoricamente dovrebbe essere difficile da organizzare vista la distanza dei vari residenti, eppure sono partiti questi comitati, e poi è grazie a queste iniziative che si è appreso anche di tutti i rischi di queste nuove strutture. Sentiamo su questo il presidente Besseghini e il nesso, appunto, spiegare in maniera molto chiara il nesso tra energia e intelligenza artificiale, sempre moderato dal caporedattore dell'ANSA Corrado Chiominto.
1: Allora, passiamo a Stefano Besseghini. Allora, ve l'ho presentato come ex presidente di ARERA, ma lui è anche un fisico, c'ha un bel numero di pubblicazioni, oltre a essere stato, come ho detto, un regolatore. Gli chiederei di toccare un altro tema, no? C'è un paradosso nel rapporto, diciamo, nel nesso tra energia e intelligenza artificiale, che effettivamente l'intelligenza artificiale ne consuma di più, ma poi consente anche dei risparmi nella gestione. Ecco, ce lo racconta bene questo paradosso?
2: Sì, intanto grazie, naturalmente buongiorno. Il Water Energy Nexus, per chi diciamo ha un po' di tradizione nel settore energia, era un classico collegamento tra acqua ed energia, no? Si produceva l'energia con l'acqua, la prima fonte rinnovabile è stato l'idroelettrico, lo è ancora oggi, ci dimentichiamo troppo spesso di dirlo che la quota di quasi il 45% del rinnovabile in Italia oggi è ancora fatto dall'idroelettrico, peraltro convenzionale, cioè macchine fatte all'inizio del secolo in questo paese, parentesi che chiudiamo subito. Il tema del AI Energy Nexus è molto simile. L'AI è certamente una tecnologia che consuma energia, ne consuma anche molto, poi su questo ci torniamo un attimo, ma è anche una tecnologia che offre una possibilità di risposta a molti problemi di natura fondamentale per il settore energetico, che non sono solamente problemi di generazione o problemi di ricerca, ma sono anche proprio problemi di dispacciamento, di gestione dell'energia. Tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso tiene i due pilastri estremi del problema energetico: produco energia, consumo energia. In realtà in mezzo trasporto energia e soprattutto devo essere in grado di dispacciare energia, cioè di decidere quando quell'energia decido di portarla in un certo posto, in un certo tempo. Quindi il tema di come riuscire a gestire nella maniera ottima l'energia, in maniera da utilizzarla quando la ho e possibilmente risparmiarla quando non ne ho, che è un tipico problema di dispacciamento delle rinnovabili, è un aspetto che sistemi e algoritmi euristici permettono di risolvere molto meglio dei sistemi sovradimensionati. Una volta c'era l'N-1, c'è ancora in realtà, cioè si dimensionavano i sistemi affinché fossero un po' più grossi in maniera da resistere a un eventuale failure e essere in grado comunque di approvvigionare il nostro cliente finale. Ora capite che, come diceva giustamente il professor Zoccoli, siamo all'inizio di una veramente di un cambio di passo e di assetto, perché la velocità con cui vengono avanti le tecnologie è molto significativa. E qui, visto che all'inizio mi chiedeva anche un taglio regolatorio all'aspetto, c'è un delicatissimo taglio regolatorio sul problema dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale in questo momento, i data center in particolare, sono un oggetto molto desiderato dal settore energetico, dal settore elettrico in particolare, perché noi siamo fermi con la crescita dei consumi. Noi, se voi prendete le previsioni che faceva Terna nel 2005-2006, Oggi avremmo dovuto consumare qualcosa intorno ai 480-500 terawattora all'anno. Siamo attorno ai 300 e ci stiamo da 10 anni forse. Nel senso che abbiamo avuto un significativo crollo nel 2008, crisi dell'economia, ci abbiamo ripreso un po', poi c'è stato il Covid, crisi dei prezzi, una forte deindustrializzazione, il nostro consumo è migliorato. Ora, ci sono gli ottimisti che dicono che è migliorato per l'efficienza energetica. Io li saluto con grande affetto, ma temo che una grande parte di quella mancata crescita dei consumi elettrici è perché non abbiamo più centri di consumo così significativi come li avevamo una volta.
1: E io da giornalista economico glielo confermo.
2: Non avevo dubbi. Il tema per un periodo è stata la mobilità elettrica. La mobilità elettrica sembrava il sacro graal della crescita dei consumi e quindi un dibattito infiniti come questo di oggi sulla capacità delle reti di sostenere la penetrazione della mobilità elettrica, avremmo abbastanza generazione per far andare le macchine. Oggi capite che la mobilità elettrica si è rimessa sul suo percorso naturale, non è che è successo niente, sono solo i giornalisti che si sentono orfani di questo argomento, ma in realtà ha ripreso il suo normale trend tecnologico e oggi i data center sono una suggestione fortissima, hanno una capacità di far crescere la previsione di consumo in maniera molto importante e questo naturalmente si porta dietro una necessità di investimenti assolutamente significativi in generazione, in trasmissione, in allacciamenti. Guardate, io qualche mese fa ero in JP Morgan a Londra con il desk energia a fare una di queste conversazioni e mi ricordo c'erano questi ragazzetti che continuavano a dirmi ma quanti data center ci saranno in Italia? E io li guardavo un po' perplesso perché era da un paio d'anni fa dicevo insomma, col costo dell'energia in Italia tutti questi data center secondo me li mettete in Irlanda. L'Irlanda ha un problema enorme di crescita del consumo legato ai data center un po' style perché
1: che assorbono, dicono, il 21% della produzione energetica.
2: E loro hanno un problema violentissimo da questo punto di vista, ma gli stessi Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono passati in pochi mesi da una decisione della loro autorità di regolazione che ha bloccato la crescita degli investimenti sui data center a Trump che ha pestato il pugno sul tavolo e gli ha detto no, adesso voi fate gli investimenti e ha fatto un'asta straordinaria di 15 miliardi di dollari per garantire capacità di connessione a una previsione tutta sulla carta. E qui viene il vero tema. Attenzione a costruire queste previsioni evolutive di consumo a tecnologia data. Perché se c'è una cosa che si muove a una velocità enorme è proprio la tecnologia del digitale. Allora, se io il previsione di consumo delle famiglie, cioè la crescita del PIL legata alla crescita demografica, la posso stimare con ragionevolissima affidabilità e ho modelli robustissimi per dirmi che se mi cresce la popolazione di una certa quantità mi porto dietro un consumo con un certo rate, una tecnologia che oggi consuma 100, ma non dico 5 anni, tra 2 anni potrebbe tranquillamente consumare 50. E non è una cosa che mi invento io. Se avete seguito un po' il dibattito di DeepSeek, questa piattaforma cinese delle AI, su cui poi, per carità, tutti dicono ma non è vero, non fa ma veramente tagliamolo giù molto grosso. Loro sono usciti con chip Nvidia di una generazione N-1 a fare performance analoghe a quelle delle piattaforme esistenti con un taglio dei consumi dell'80%. Non ci crediamo, diciamo che hanno fatto il 40%, è comunque un taglio enorme. La Regione Lombardia ha finanziato, adesso non mi ricordo il nome, l'ho chiesto ma non riesco a recuperarlo, dico solo questo, ha finanziato recentemente una start-up che mette a punto dei sistemi di comunicazione optoelettronica a bordo chip che solo per il fatto di togliere le connessioni dei nanowires normali permette di risparmiare un 35% a bordo chip, quindi nel cuore del consumo, perché poi non dimenticatevi che il data center consuma tanto, ma è fondamentalmente un frigorifero. Cioè l'oggetto che voi state alimentando ha una sua capacità computazionale che consuma, ma ha una sua capacità e necessità di refrigerazione che consuma e su cui i margini di efficientamento, miglioramento, colocalizzazione eccetera sono enormi. Quindi il caveat regolatorio, attenzione, perché dimensionare gli investimenti necessari su una tecnologia che corre così velocemente, muovendosi su due tavoli diversi, cioè chi parla di digitale sta da una parte e chi parla di energia sta da un'altra parte, è l'errore strategico più clamoroso che possiamo fare.

0: Così appunto l'ex presidente di Arera Besseghini di spiegarci quanta energia necessita l'intelligenza artificiale. E appunto il malcontento negli Stati Uniti a cui facevo riferimento, tra l'altro è una delle poche, l'opposizione ai nuovi data centers è una delle poche cose che accomunano destra e sinistra, cioè repubblicani e democratici. Secondo un sondaggio Reuters di giugno, solo un terzo degli americani è d'accordo con il ritmo di costruzione dei data centers, solo il 14% degli intervistati sosterrebbe la costruzione di un data center nella propria comunità, e questo dovrebbe far riflettere. Comunque adesso andiamo sul traffico.
1: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
2: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
1: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
2: Beh, non tutti.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.

0: Ultima parte di questa puntata speciale, dell'ultima settimana speciale di Focus Economia. E ricordo a chi si fosse messo in ascolto ora che ci stiamo occupando di intelligenza artificiale e data center, da dove arriverà l'energia, che era il titolo di uno dei panel del Festival dell'Economia di Trento. Ora, secondo il rapporto di Bloomberg, nel 2035 i data center situati negli Stati Uniti arriveranno a consumare il 20% di tutta l'elettricità nazionale, quadruplicando il loro fabbisogno, quasi, perché siamo al 6% adesso. Perché però c'è questa connessione forte dal data center intelligenza artificiale? Perché poi questa andrà a impattare su tutti i settori, anche quelli più impensabili. Sentiamo.
1: Io vorrei passare la parola alla professoressa Dorigoni e per dire, però tutto questo di cui abbiamo parlato, qualche criticità ce l'ha, per esempio a partire un po' dai costi, no? Da chi è che li gestisce, da come si reperiscono le risorse. Ecco, lei cosa mi sa dire su questo?
2: Sì, allora mi sembra che criticità ne siano già emerse dal dibattito che abbiamo seguito sin qui. Indubbiamente l'AI è una sfida a cui sono associate grandissime opportunità, ma anche grandi criticità. E le criticità, come è stato detto, sono legate all'aumento indotto significativo della domanda elettrica, che rischia di scardinare, invertire il paradigma storico della domanda elettrica stagnante in Europa negli ultimi anni. Parliamo della necessità di installazione di vari megawatt, decine, centinaia megawatt di potenza, e le previsioni in questo senso, come appena stato detto, si sprecano. Bisogna stare molto attenti, però attenzione che potrebbero anche essere riviste al rialzo per il cosiddetto paradosso di Jevons, cioè man mano che l'AI diventa più efficiente, il costo unitario del singolo lavoro computazionale si abbassa e quindi il servizio diventa accessibile ad una platea sempre più allargata di fruitori, con il risultato che aumentano i consumi totali di energia. Allora, io parto dalle criticità perché magari lascio il dulcis in fondo se avrò nuovamente la parola. Allora, le criticità sono di vari ordini: tecnico-energetico, ambientale e soprattutto economico e di governance, laddove per governance io intendo il ruolo del legislatore e del regolatore. Per quanto riguarda le criticità tecnico-energetiche, io aggiungo a quanto è stato detto prima che non si tratta soltanto di coprire la domanda incrementale di energia elettrica, ma si tratta di un adeguamento sistemico, quindi di tutto il sistema elettrico, delle infrastrutture a partire dalla rete, ma non mi riferisco soltanto alla rete di trasporto, appunto anche a stazioni, trasformatori, perché la rete sostanzialmente ha una capacità, rete intesa in senso lato, in senso olistico, ha una capacità in questo momento residua molto bassa, quindi ci sono rischi di continuità del servizio. Dal punto di vista ambientale c'è chi, senza tanti complimenti, parla di trade-off tra lo sviluppo dell'AI e la transizione energetica. Questo perché dobbiamo non solo coprire una domanda incrementale, come ho detto prima, ma dobbiamo, ai fini della transizione energetica, coprirla con energia verde, con il cosiddetto green base load, che, scusate, a mio parere è un po' un ossimoro, per il semplice fatto che le fonti rinnovabili, in primis eolico e solare, sono intermittenti nella loro produzione, mentre il data center, come detto, ha bisogno di energia continua 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Quindi c'è chi si interroga sull'eventuale ritorno ad una centralità delle fonti fossili in Italia del gas naturale nel mix di generazione. Vero che i data center possono acquistare l'energia sotto contratti di lungo termine, PPA, e certificare il consumo verde con le garanzie di origine, però di fatto avere un equilibrio contabile sull'anno solare non significa che l'energia consumata sia sempre energia verde, e di questo aspetto si

0: occupando la Commissione europea nella bozza di regolamento sulla etichettatura di sostenibilità dei data center. L'ultima versione è di ieri e appunto ci si interroga su come contabilizzare l'energia rinnovabile consumata dal data center, cioè come verificare che sia veramente rinnovabile. Da ultimo, ma non per ordine di importanza, gli aspetti economici e di governance. Allora, sono necessari investimenti in capacità di generazione, ma sono necessari anche investimenti sistemici in adeguamento dell'intero sistema. Chi li paga questi investimenti? È difficile allocare questi costi perché non sono né completamente privati né completamente collettivi. In base ad un principio fondamentale dell'economia della regolazione, che è quello della cost causation, i data center, ci si interroga quindi, i data center devono pagare soltanto la connessione alla rete come qualunque altro utente elettrico o devono pagare anche parte dei costi sistemici? Cioè, in altre parole, quali sono i costi che vanno a finire nella RAB, nella Regulatory Asset Base degli energy provider, che quindi poi finiscono nella bolletta dei consumatori? Quindi è un grosso problema di tariff design, un grosso problema regolatorio, e anche qui poi mi taccio, c'è un trade-off naturalmente tra la socializzazione dei costi e lo sviluppo dell'AI. Più costi socializziamo, più come dire, diamo impulso allo sviluppo, creiamo le condizioni favorevoli per lo sviluppo dei data center, però in questo modo i consumatori potrebbero sussidiare le big tech. Viceversa, rischiamo la delocalizzazione dei data center e che questa AI non si sviluppi nel nostro paese, ma in paesi diciamo con condizioni più favorevoli.
1: Beh, è stata bravissima, ha recuperato un po' i tempi, siamo un po' in ritardo, quindi il secondo giro vi chiederei veramente di essere un po' più veloci. Partirei da Giuseppe Gola, dalla di OpenFiber, per dire, abbiamo parlato praticamente dell'esigenza di reti intelligenti che siano in grado, no, smart grid, che siano in grado di rendere, diciamo, e della necessità di implementarle queste smart grid. A che punto siamo? So che non è solo questa diciamo, la chiave di volta per risolvere il problema della velocizzazione dei dati.
2: Sì, allora, faccio un attimo un punto sul tema del rapporto fra l'infrastruttura in fibra ottica e il tema energetico. È chiaro che l'infrastruttura in fibra ottica è un'infrastruttura strutturalmente sostenibile e il fatto che la fibra ottica proprio fisicamente non è alimentata è un vantaggio enorme. C'è uno studio del Politecnico di Torino che ha misurato che se oggi in Italia riuscissimo a dismettere immediatamente tutta l'infrastruttura in rame, diciamo, l'infrastruttura legacy, e sostituirla tutta con la fibra ottica, risparmieremmo circa l'86% del consumo di energia dell'infrastruttura di rete, che non è la soluzione dei problemi energetici dell'Italia, ma è una cosa che vale all'incirca 1 miliardo di euro l'anno. Una cosa di una dimensione importante. Dall'altra parte, che cosa può fare la fibra ottica per migliorare l'efficienza energetica? Un po' quello che diceva il presidente Bezzeghini. L'energia non va solo prodotta e utilizzata, ma anche distribuita, e va distribuita in modo efficiente e lavorando in tempo reale. Quindi la disponibilità di un'infrastruttura in fibra ottica per la gestione della distribuzione energetica è fondamentale. Noi abbiamo realizzato la connessione di circa 30.000 cabine dell'Enel, quindi 30.000 cabine dell'Enel oggi in Italia sono connesse con la nostra fibra ottica e vengono gestite in tempo reale. Questo è un dato forse poco noto. Nello stesso tempo abbiamo anche connesso 24.000 sedi della pubblica amministrazione, cioè è un
1: arrivando
2: qualcosa,
1: anche in paesini
2: ma
1: incredibili.
2: soprattutto in paesini remoti, perché avendo realizzato il progetto BUL, banda ultralarga, che era un progetto finanziato con il sostegno di fondi pubblici, che ha permesso di portare la fibra in 6.000 comuni, in cui non è che ci sarebbe arrivata in 4.000, non sarebbe arrivata in nessuno di questi 6.000 comuni, perché sono stati individuati 6.000 comuni in cui nessun operatore di mercato avrebbe realizzato un'infrastruttura. Quindi abbiamo portato la fibra nel 75% dei comuni in cui non sarebbe mai arrivata. E oggi questi comuni stanno finalmente cominciando a utilizzarle, perché poi è un'infrastruttura che a lungo è rimasta sottoterra, adesso finalmente la stiamo utilizzando, nel senso che a oggi abbiamo dei nostri circa 4 milioni di clienti, circa 1 milione sono su questa infrastruttura, quindi non sono nelle grandi città, sono nei piccoli paesini e nei posti dove la fibra non sarebbe mai arrivata, e lì ci sono anche connesse le scuole, ci sono connessi le sedi comunali delle pubbliche amministrazioni, ci sono connesse le farmacie. La farmacia è ad esempio un elemento critico nei piccoli comuni rurali, perché spesso non c'è il medico di base ed è l'unico posto dove si possono recare i cittadini per fare anche della diagnostica in tempo reale, e questa si può fare se la farmacia ha una connessione in fibra ottica. Per cui stiamo, in questo abbiamo dato
1: questo è anche uno dei fronti dell'IA, quella della medicina.
2: E questa poi permetterà, nel momento in cui questa diagnostica in tempo reale verrà supportata, e già lo è adesso in maniera piccola, ma certamente questa cosa crescerà, verrà supportata dall'intelligenza artificiale, per cui in tempo reale il signore del paesino che deve fare un elettrocardiogramma e deve avere una risposta in tempo reale per vedere se chiamare un'ambulanza, con la fibra ottica potremo farlo.

Ed è tutto per questa puntata dedicata all'intelligenza artificiale, data center, da dove arriverà l'energia. Il panel che abbiamo, di cui abbiamo ascoltato i passaggi principali, ha visto come protagonisti Stefano Besseghini, ex presidente di ARERA, Susanna Dorigoni, docente di economia dell'energia e dell'ambiente all'Università Bocconi di Milano, Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, Luca Mastantonio, amministratore delegato di Nucle Italia, Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e tutti moderati da Corrado Chiominto, caporedattore dell'ANSA. Per oggi è tutto, ci sentiamo domani con una nuova puntata. In questo caso cambiamo radicalmente tema, parliamo di turismo e di come le nuove generazioni stiano cambiando questa industria. Ci sono tour operators che ormai organizzano viaggi di gruppo per millennials e generazione Z.

0: Non mi capisci, anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo, ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sono le 23.
6: GR24. Il sole 24 ore.
5: Almeno 157 morti e centinaia di dispersi nella violenta alluvione tra Nepal e Tibet. I ricavi di Nvidia sopra le attese, spinti dall'intelligenza artificiale, siamo alla svolta, dice la D. Wang. Italia da record ai giochi del Mediterraneo, finora 97 medaglie azzurre, di cui 32 d'oro. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Una gigantesca onda di fango che ha travolto chiunque si trovasse sul suo passaggio, compresi edifici e ponti. Questa la violenta alluvione con frane che ha investito, come ormai sapete, l'area del distretto di Rasuwa in Nepal, oggi al confine con il Tibet, uccidendo almeno 157 persone, bilancio destinato ad aggravarsi visto che sono centinaia dispersi, tra cui quasi 600 turisti da 28 paesi. Non risultano finora coinvolti italiani. Nvidia chiude il secondo trimestre con ricavi in crescita del 106% a 96,2 miliardi di dollari sopra le attese degli analisti. L'utile per azione è risultato pari a 2,22 dollari oltre le previsioni del mercato. Per il terzo trimestre il colosso dei chip prevede ricavi fra i 105,84 e i 110,16 miliardi. L'intelligenza artificiale è al suo punto di svolta, ha detto l'amministratore delegato Jensen Huang. Nonostante i risultati positivi, però, i titoli di Nvidia sono in calo a Wall Street nelle contrattazioni after hours. Dall'inizio dell'anno le azioni Nvidia hanno guadagnato oltre il 12%. Una Wall Street che chiude negativa, o meglio poco mossa. Il Dow Jones perde lo 0,21%, il Nasdaq meno 0,08%, mentre l'S&P 500 lascia sul terreno lo 0,02%. Euro a 1,1652 sul dollaro. E chiudiamo con lo sport. Prosegue la corsa solitaria dell'Italia ai giochi del Mediterraneo anche in una giornata più avara di medaglie. Oggi ne sono arrivate 16, di cui 3 ori. Gli azzurri aumentano il loro vantaggio sulla Turchia seconda. Il medagliere ora recita: Italia prima con 97 medaglie, 32 ori, 35 argenti e 30 bronzi, davanti alla Turchia appunto ferma a 45 e alla Grecia staccata a 33. L'obiettivo ora è superare il record dell'edizione di Bari nel 1997, quando la spedizione azzurra conquistò 193 medaglie in totale, di cui 76 d'oro. Grazie a Martin Garramone in regia. GR24 torna a mezzanotte.

La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Le collaborazioni tra artisti anche molto diversi tra loro sono un classico del pop e del rock, ma quando un musicista abbandona la sua zona di comfort può succedere di tutto, nel bene e nel male, e da qui si parte. Come sempre c'è la mia pagina Facebook, Instagram, l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata. Hey Yui Cure.

Hey You e Cure da Kiss Me Kiss Me Kiss Me, il doppio album dell'87. A proposito di Robert Smith, voce e leader del gruppo, c'è una storia divertentissima venuta fuori di recente, cioè quella del suo incontro con Mick Jagger, che lo ha imbarcato ai cori in Foreign Tons, il nuovo album dei Rolling Stones in arrivo a luglio. Jagger l'ha raccontata in America durante un incontro per annunciare il disco, e lì ha ricordato che un giorno si è presentato ai Metropolis Studios di Londra per registrare le parti vocali e c'era questo tizio in piedi di spalle con una lunga veste addosso. Quando si è girato era pieno di rossetto e lì Jagger ha deciso di fare la prima mossa, non si erano mai incontrati prima, e gli fa: ma tu sei Robert Smith dei Cure? E lui, entusiasta: sì, non ci siamo mai incontrati prima, capirai, ego a mille, vedi, mi ha riconosciuto, mi ha parlato per primo, eccetera, senza sapere che il volpino degli Stones lo stava per mettere in mezzo. E infatti gli dice: visto che sei qui, perché non ti vieni a fare un po' di cori? Ecco, vedi, molto semplice. E così è nata la collaborazione, tutto al momento e nel posto giusto, cioè lo stesso studio di registrazione. Brother Wallace, Who Do You Love?

Who Do You Love, Brother Wallace, da Electric Love, l'album di debutto appena uscito dell'artista americano musicista che nasce come insegnante di musica a West Point in Georgia. Torno un istante al disco in arrivo a luglio dei Rolling Stones, dove c'è nuovamente la presenza di Paul McCartney, già ospite al basso nel precedente Hackney Diamonds del 2023. Anche questa è una storia molto divertente. Al tempo l'ex Beatle stava lavorando a Los Angeles nello studio accanto a quello in cui registravano gli Stones, e il chitarrista Ronnie Wood ha raccontato che dopo la collaborazione sul disco McCartney se n'era uscito dicendo: "Ah, adesso posso dire di aver suonato con i Rolling Stones, wow, un sogno realizzato". Anche il pezzo sul nuovo album del gruppo fa comunque parte delle cose rimaste fuori da Hackney Diamonds e poi finite in Foreign Tons, disco a cui collaborano anche Chad Smith, il batterista dei Red Hot Chili Peppers, e Stevie Winwood. Diciamo che una collaborazione degli Stones con Paul McCartney fa comunque sempre un certo effetto, è l'eterno rimando alla presunta, ripeto, presunta rivalità Beatles-Stones, che poi non c'è mai stata se non negli occhi di chi voleva vederla, anzi ci sono state volte in cui i due gruppi hanno lavorato insieme. Poi ci torno, Lack of Afro, Holding My Breath, con la voce di Jack Morley, dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

0: tra pop.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 27 agosto. L'anticiclone di matrice subtropicale surriscalda il centro-sud e alcune zone del nord. Condizioni di bel tempo, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso al mattino, un po' più nuvoloso al centro-nord nel pomeriggio. Inizia la quinta ondata di caldo africano, temperature in sensibile aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

I'm Not Sorry, Joe Jackson, dal nuovo album Hope and Fury. Suono implacabile e testo anche di più. Non mi scuso per tutte le cause che non ho sostenuto, per ogni bandiera che non ho scelto di sventolare, per tutte le lacrime di coccodrillo che mi sono rifiutato di versare e per ogni legge che ho infranto dicendo quello che pensavo. Ecco, questo è il tono del testo, avvelenatissimo. Tornati dentro Ultrapop, qui su Radio 24, si è detto prima di Paul McCartney e Robert Smith tra gli ospiti del nuovo disco dei Rolling Stones in arrivo a luglio. Collaborazioni assolutamente casuali, come peraltro era stata la prima negli anni 60 tra Beatles e Stones, e questo sempre alla faccia della presunta rivalità tra i due gruppi di cui si diceva. I Wanna Be Your Man, un pezzo di Lennon e McCartney, sarà infatti nel 1963 il secondo singolo degli Stones, il tutto nato all'interno di una scena inglese del tempo e in particolare londinese assolutamente informale, e in seguito a un incontro casualissimo in strada a Londra con il manager degli Stones Andrew Luke Oldham o con gli stessi Stones che tornavano da un pranzo di gala. Qui le versioni divergono, ma poco importa. L'unica cosa certa è che McCartney e Lennon avevano saputo che al gruppo serviva una canzone e si erano fiondati nello studio in cui stavano provando, e lì, mentre gli Stones li guardavano, finiranno il brano, tanto che proprio quell'esperienza darà a Jagger e Richards l'ispirazione per mettersi a scrivere in futuro loro stessi in coppia i pezzi Brooke Combe, Tears Won't Lie.

Tears Won't Lie, il nuovo singolo di Brooke Combe, cantante scozzese molto Northern Soul. Sempre su I Wanna Be Your Man, Jagger dirà che Lennon e McCartney erano stati dei veri furbacchioni che si sapevano vendere benissimo e che si davano moltissimo da fare per far conoscere le loro cose. Comunque sia andata, sarà il primo pezzo degli Stones ad arrivare tra i primi 20 posti in Inghilterra e anche quello con cui verrà inaugurato Top of the Pops, il programma musicale più noto in Gran Bretagna e non solo, in onda dal 1 gennaio 1964, programma fantastico e imitato ovunque. Gli stessi Beatles che avevano già cominciato a registrare Wanna Be Your Man prima di passarlo agli Stones utilizzeranno il pezzo in With the Beatles, il secondo album del gruppo, con Ringo Starr alla voce, e questo perché secondo McCartney il brano era stato pensato proprio per il batterista. Poi nell'80 Lennon dirà che il pezzo non valeva un granché e che certo non gli avrebbero mai passato una bella canzone. Diciamo che se in pubblico Lennon era un po' caustichino nei confronti degli Stones, poi in realtà in privato è stato molto amico di Brian Jones, anche ospite in due brani dei Beatles, era anche molto amico di Jagger e Richards. Il cantante degli Stones ad esempio verrà invitato a fare i cori su Baby You're a Rich Man, e poi nel 98 sempre Jagger farà anche il discorso di ammissione dei Beatles alla Rock and Roll Hall of Fame, mentre con Richards Lennon suonerà in occasione del film concerto The Rolling Stones Rock and Roll Circus. A loro volta Lennon e McCartney faranno i cori su due pezzi degli Stones, ce ne sono state anche altre di collaborazioni tra loro, quindi molto amore. Smooth, Dope Clouds, con il campione di Get Off On My Cloud, il classico degli Stones del 65, a reggere tutto. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
0: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.

Dall'album How the Mighty Fall di Iso Fitzroy, cantante e pianista londinese, tra le voci che preferisco, ultima parte di ultra pop qui su Radio 24, si è detto di collaborazioni insolite come ad esempio quella di Robert Smith sul nuovo album dei Rolling Stones, che però alla fine può anche starci, considerando che lo stesso leader dei Cure ha dichiarato di essere cresciuto ascoltando Beatles, Stones e Pink Floyd, quindi meglio di così non gli poteva andare. E comunque nell'ecosistema molto volatile del rock, alla fine le magie che spesso più colpiscono nel bene o nel male sono proprio quelle scaturite dall'attrito tra mondi incompatibili, la famosa linea rossa che uno decide di superare, come cantava Iso Fitzroy. Paul McCartney ad esempio, tanto per ritirarlo dentro, con Kanye West o Ye come si fa chiamare ora, non penso c'entri molto, così come con Rihanna. I tre invece nel 2015 pubblicheranno il singolo 4-5 seconds, una roba folk soul che sbancherà le classifiche, molto interna come suoni ai mondi di McCartney, che con Ye collaborerà in tutto 3 volte. Un anno dopo un'altra cosa che lascerà molti a bocca aperta, Beyoncé e Jack White insieme nel pezzo Don't Hurt Yourself, eccolo.

Don't Hurt Yourself, e Beyoncé con Jack White, un edit del pezzo da Lemonade, dell'album della cantante, brano potentissimo, molto Jack White come struttura, con il campione di When the Levee Breaks dei Led Zeppelin. C'è anche una seconda versione, non questa che ci siamo sentiti, che è presa dall'album, in cui è presente un campione vocale da uno storico discorso di Malcolm X, il leader rivoluzionario nero, sulla totale marginalità della donna afroamericana, la persona più disprezzata, più indifesa e più trascurata, diceva Malcolm X. Il frammento vocale si sente nel film, nel progetto visivo che accompagnava tutto il disco, e comunque ovunque in rete. Disco Lemonade, che è un viaggio dolorosissimo nell'esperienza storica delle donne nere negli Stati Uniti, e nello specifico in Don't Hurt Yourself c'è l'urlo feroce della cantante contro la presunta infedeltà del marito Jay-Z. Anche qui la collaborazione non te l'aspetti, ma alla fine i punti di contatto, se uno vede bene, ci sono. Beyoncé, ad esempio, nell'album Cowboy Carter ha rivendicato le radici black della musica country, ambito sonoro molto caro anche a Jack White, che a sua volta ha sempre considerato la voce della cantante molto affine a quella di Bette Davis o Aretha Franklin, due suoi miti assoluti. Nello specifico, Don't Hurt Yourself è nata quando i due si sono incontrati e Beyoncé ha detto a White che le sarebbe piaciuto mettere su un gruppo con lui, e da lì è venuta fuori l'idea di un brano insieme. La cosa interessante, secondo me, parlando di collaborazioni, è che per quanto sulla carta possano sembrare tipici deliri dell'industria musicale o scherzi molto elaborati, e alla fine spesso lo sono anche, in realtà però producono anche altri effetti, inducono ad esempio musicisti coinvolti ad uscire dalle loro zone di comfort artistiche, e lì può succedere di tutto, nel bene e nel male appunto. Frank Deron, Think I Will.

Think I Will, Frank Duron, cantante e chitarrista jazz americano. Penso che lo farò, tanto per restare in tema. E se quello che fai riesce bene, possono aprirsi strade enormi, come è successo ad esempio con John Lord, storico tastierista dei Deep Purple, musicista di formazione classica che avrà l'idea di fare un disco con la Royal Philharmonic Orchestra, e cioè Concerto for Group and Orchestra. L'album uscirà nel 69 e sarà anche il primo disco non in studio in cui compariranno Ian Gillan alla voce e Roger Glover al basso, la mitica incarnazione Mark II che poi debutterà in Deep Purple in Rock. E qui entrano in scena i componenti dell'orchestra, molto scettici sull'idea di Lord, non si capacitavano di dover lavorare con quei rocker capelloni, come li chiamavano, e ci saranno orchestrali che minacceranno di abbandonare le prove. In particolare erano perplessi per il volume e per la tendenza a improvvisare di Ian Gillan e Ritchie Blackmore alla chitarra. Lo stesso Blackmore, peraltro, non è che ci credesse troppo nel progetto, perché secondo lui avrebbe potuto rendere meno marcata l'immagine hard rock del gruppo, e invece si farà, dividerà critica e pubblico, ma alla fine quell'orgia hard prog rock sarà una mossa assolutamente rivoluzionaria. Per la prima volta un gruppo rock stava registrando con un'orchestra sinfonica completa, avviando di fatto una tendenza che negli anni coinvolgerà Metallica, Aerosmith e molti altri. Home to Us, il duetto appena uscito di Paul McCartney e Ringo Starr.

Home to Us da Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney in arrivo a fine maggio, e questo era il pezzo con Ringo Starr. Sempre a proposito di collaborazioni, ma qui andiamo sul sicuro: i due ex Beatles non avevano mai fatto un duetto vero e proprio prima, qui hanno cantato un verso ciascuno. Ai cori c'è anche Chrissy Hynde. La home del titolo è Liverpool e il brano racconta come è stato crescere in quella città, che poi è anche il tema di tutto l'album. Sarà una mia sensazione, ma mi rimanda molto questo pezzo ai Beatles, passando però per i Beach Boys e di Pet Sounds, non lo so, mi suona così. Marbu, What About Love?

What About Love, Marbu, artista liberiano polistrumentista che ha lavorato a lungo in Germania e altrove in Europa e si è poi trasferito in America. Ci sono ovviamente collaborazioni in cui l'uscita dalla propria area di comfort può rivelarsi sufficientemente surreale e anche intergenerazionale, come nel caso del duetto natalizio di David Bowie e Bing Crosby, oppure può risultare assolutamente spiazzante se uno pensa a Nick Cave e Kylie Minogue insieme nel brano Where the Wild Roses Grow con la cantante australiana che nel 2018 racconterà al quotidiano inglese Guardian di essersi andata a leggere al volo la biografia di Cave per capire con chi avrebbe dovuto lavorare. L'idea era stata di Nick Cave e sicuro 100% che quando i fan di tutti e due gli artisti hanno sentito parlare del duetto la prima reazione è stata Nick chi e Kylie chi. Poi però è venuto fuori un gran pezzo. Meno fortunata la collaborazione tra Lou Reed e Metallica, che sulla carta poteva anche funzionare, siamo comunque in un ambito rock, e attenzione perché Lou Reed ha anche registrato il disco più metal della storia, Metal Machine Music, una vertigine impensabile di feedback continuo, doppio album che in pochi sono riusciti ad ascoltare fino alla fine. Lulu, il doppio disco del 2011, non è mai decollato, sospeso tra due mondi assolutamente estranei, Lou Reed che recita in maniera molto aggressiva e sotto gli arrangiamenti fortemente abrasivi del gruppo. È stato massacrato da fan e critica, ecco, quello è il tipico disco che può rovinare la carriera dei personaggi coinvolti. Diciamo che qui, almeno secondo me, era meglio rimanere nella propria comfort zone. Andy Crow.

Blue, il nuovo singolo di Andy Crofts, artista solista e anche musicista nella band di Paul Weller. Ovviamente quelli fatti fin qui sono solo alcuni esempi, ma bastano per capire cosa può succedere quando due mondi si incontrano o si scontrano, e qui è impossibile non ricordare Eddie Van Halen e il suo assolo su Beat It, il classico di Michael Jackson. Glielo chiederà come favore Quincy Jones, che stava producendo Thriller, l'album in cui compare appunto il pezzo, disco che ad oggi continua ad essere il più venduto di sempre a livello mondiale, più o meno 70 milioni di copie. Van Halen non chiede un dollaro, ci mette mezz'ora, improvvisa due assoli, cambia anche qualcosa in mezzo al brano e va a dirlo a Jackson, che nel frattempo era in un'altra stanza, è convinto che lo avrebbe cacciato all'istante, e invece Michael Jackson apprezzerà molto e lo ringrazierà anche per essersi preoccupato così tanto della canzone. Il resto dei Van Halen non era a Los Angeles in quei giorni, il chitarrista quindi era tranquillo e ha raccontato che aveva lasciato lo studio pensando: ma sì dai, ma chi se ne accorgerà mai che ho suonato sul disco di questo ragazzo? Ecco, invece vedi com'è andata. Nessuno si è ovviamente stupito della collaborazione tra Frank Zappa e uno dei suoi grandi ispiratori, Pierre Boulez, con il compositore che è stato tra le figure più rilevanti della musica contemporanea del Novecento, che dirigerà tre partiture di Zappa nell'album The Perfect Stranger. Stupiti invece i fan degli Aerosmith quando sentono per la prima volta Walk This Way rieseguita in chiave rap con i Run DMC. All'inizio il gruppo di Steven Tyler era molto titubante, e però alla fine quella collaborazione avrà una sua rilevanza. Intanto rilancerà la carriera degli Aerosmith, contribuirà poi a diffondere l'hip hop in ambito mainstream e aprirà anche la strada al genere rap rock. Di esempi ce ne sarebbero molti altri, dagli U2 con Pavarotti a Ozzy Osbourne con Miss Piggy the Muppets e oltre, molto oltre. I Peddlers, gruppo di Manchester molto apprezzato anche nella swing in London anni 60, questa è la loro On a Clear Day You Can See Forever, remixata da Breakbeat Junkie. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a POGC, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: È mezzanotte.
7: GR 24. Il sole 24 ore.

0: Centinaia di morti e dispersi nell'alluvione fra Tibet e Nepal, molti turisti stranieri. Il governo proroga al 5 settembre 17 centesimi di sconto sulle accise e sul gasolio. Accordo con gli stati americani nel processo per la dipendenza dei più giovani dai social, Meta pagherà 16,7 miliardi di dollari. Sport, l'Italvolley donne supera anche la Francia e vola imbattuta agli ottavi degli europei. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano la devastante alluvione fra Tibet e Nepal. Sentiamo.
1: Urlano, fischiano, si disperano gli abitanti di un villaggio in collina. Da quell'altezza vedono arrivare la piena. Un muro d'acqua che più giù a valle distrugge case e avvolge ogni cosa nel fango, nella regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet, provocando decine di vittime. 150 a fine giornata i corpi senza vita recuperati, ma sono oltre 500 le persone ancora disperse. Particolarmente colpito il distretto nepalese di Rasuwa. Secondo le prime ricostruzioni, una valanga di ghiaccio e roccia avrebbe ostruito il corso di un fiume, provocando un'improvvisa onda di piena verso valle. I soccorsi proseguono senza sosta, la speranza è di trovare qualcuno ancora in vita. L'India ha inviato 10 tonnellate di aiuti umanitari. La Cina ha mobilitato tutte le risorse disponibili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia. Approvata la proroga sullo sconto diesel, ma è scontro nella maggioranza sugli extra profitti.
2: Una misura che si aggira attorno ai 130 milioni di euro è la proroga fino al 5 settembre per il taglio delle accise sul gasolio approvata dal Consiglio dei Ministri. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Ma è scontro nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A favore la Lega, contraria Forza Italia, così Antonio Tajani.
3: Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse, non voglio sentire la parola extra profitto e mi sa molto da Unione Sovietica.
2: Nel decreto legge approvato in CDM spunta comunque un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati destinati ai grandi gruppi energetici con ricavi nel 2025 oltre i 20 miliardi di euro. L'acconto fa maturare alle società un equivalente credito d'imposta. La misura è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti. Approvato anche il decreto legge riguardante l'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Vladimir Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Mosca starebbe infatti valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali e starebbe pensando anche all'uso di armi nucleari tattiche. Scenario altrettanto complesso in Medio Oriente, sentiamo.
4: La Cisgiordania è diventata una terra di nessuno, una terra senza legge. A lanciare l'allarme a due mesi dalle elezioni in Israele, quando la tensione nei territori occupati è altissima, è il cardinale patriarca di Gerusalemme Pizzaballa al meeting di Rimini.
5: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è un continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge.
4: L'irruzione israeliana nel centro dell'UNRWA a Gerusalemme Est ha sollevato poi le proteste dell'ONU e di molti paesi e anche dell'Unione Europea. A Gaza intanto un drone israeliano ha preso di mira una tenda di sfollati a Khan Yunis, nel sud della striscia. Secondo i media palestinesi c'è almeno una vittima e ci sono diversi feriti. È solo l'ultimo attacco in ordine di tempo nella striscia di Gaza, dove teoricamente da oltre 10 mesi è in vigore la tregua. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Negli Stati Uniti Mark Zuckerberg cede nel processo sulla dipendenza da social fra i più giovani. Pagherà fino a quasi 17 miliardi di dollari.
6: svolta nel processo contro Meta sulla dipendenza da social media tra bambini e adolescenti. Il colosso proprietario di Facebook e Instagram ha raggiunto un accordo con gli stati americani per chiudere il contenzioso, sul tavolo fino a circa 17 miliardi di dollari e una profonda revisione delle piattaforme destinate ai più giovani. Il processo, iniziato la scorsa settimana ad Oakland, accusava Meta di aver progettato funzioni capaci di favorire un uso compulsivo dei social, mettendo a rischio la salute mentale dei minori. L'intesa prevede limiti al tempo trascorso sulle piattaforme, blocchi notturni, restrizioni alle notifiche durante l'orario scolastico e maggiori controlli per i genitori. Secondo Mark Lanier, avvocato dei querelanti, l'accordo potrebbe ora creare un precedente e costringere anche le altre piattaforme social a modificare il proprio modello di business. Other social media companies to come to grips with it as well. Un'intesa quindi che potrebbe cambiare le regole dell'intero settore nel rapporto con bambini e adolescenti. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Los Angeles.
0: Nel frattempo Wall Street ha chiuso in negativa una seduta poco mossa, il Dow Jones perde lo 0,21%, il Nasdaq cede lo 0,08%, mentre l'S&P 500 lascia sul terreno lo 0,02%, euro a 1,1652 sul dollaro. La cronaca ci riporta in Italia, in Lombardia, il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
7: Ha dovuto aspettare oltre 9 mesi Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla, per accedere alla morte assistita. Il doppio del tempo previsto dal regolamento regionale lombardo, ma è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario. «Sono stanco, non ne posso più», aveva detto Domenico al giudice lo scorso 23 giugno, dopo il ricorso d'urgenza presentato dall'associazione Coscioni che lo ha assistito. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste, ha dichiarato l'assessore al welfare Guido Bertolaso, ricordando che la regione non ha diffuso la notizia rispettando la volontà del paziente. Per evitare che la procedura sia condotta in tempi così lunghi o che un futuro assessore alla salute possa disfare tutto, è fondamentale che il Consiglio regionale approvi la legge di iniziativa popolare Liberi Subito, sottolineano Filomena Gallo e Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni. In Italia non esiste ancora una legge nazionale che regoli in modo organico il suicidio medicalmente assistito e solo 3 regioni, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, hanno approvato leggi regionali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Per lo sport, quinta vittoria consecutiva per l'Italvolley donne agli europei. Le azzurre hanno battuto 3-1 la Francia, assicurandosi così il primo posto nel loro girone. Bulgaria o Ucraina la prossima avversaria agli ottavi. Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a Senza Saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
1: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: Io c'è una cosa che oggi devo proprio dire. C'è una notizia che ho letto oggi e proprio, cioè, non riesco a levarmela dalla testa. Dopo che alcuni aquiloni provenienti da Gaza hanno oltrepassato il confine, Israele ha avvertito Hamas che chi lancerà aquiloni, palloni o droni verso Israele potrà diventare bersaglio di operazioni militari e che le zone di lancio potranno essere evacuate. Nel 2018 aquiloni e palloni incendiari che venivano da Gaza provocarono incendi nei territori israeliani, ma quelli avvistati nell'ultimo mese, secondo quanto riportato, non trasportavano materiale incendiario. Ma i comitati che gestiscono campi e rifugi a Gaza hanno quindi chiesto ai genitori di impedire ai bambini di farli volare, dichiarando di farlo per proteggere le loro vite. Basta, io mi fermo qui, perché, cioè, io capisco, no? Uno dice, sai, sono stati aquiloni incendiari in passato, però voglio dire, un aquilone, cioè, siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo dire ai bambini di non giocare con gli aquiloni. Io, questa è un'immagine che non lo so, non posso lasciare andare. Cioè, mi immagino una madre che deve dire al suo figliolo: guarda, non far volare l'aquilone perché potrebbero pensare che sei un nemico. A un bambino, un aquilone, immaginatevi il cielo. Cioè, dovrebbero essere bambino, aquilone e cielo tre delle cose più innocenti del mondo, invece siamo riusciti a mettere la guerra anche lì. Abbiamo militarizzato il vento. Pensate a cosa significa essere una madre e dover insegnare a tuo figlio non soltanto a stare attento alle bombe, alle macerie, alle zone pericolose, ma anche alla tua fantasia. Non correre troppo lontano, non andare lì, non toccare quello. Adesso, non far volare l'aquilone. Cioè, ragazzi, ma che mondo è? Ma che mondo è? Ma i bambini, cioè, ma come fanno a non poter giocare con un aquilone che si fa con niente, con un foglio, una corda? Cioè, il gioco è un diritto, non è una pausa dall'infanzia. Il gioco è l'infanzia. Un bambino che gioca sta facendo il proprio mestiere, sta imparando il mondo. Quando prende una scatola e dice che è una nave, non sta mentendo. Sta allenando la capacità più importante che abbiamo, cioè guardare qualcosa che esiste e immaginare che possa diventare altro. È la stessa capacità che da grandi ci permette di inventare, di sperare, di progettare, anche di sopravvivere. Togliere il gioco a un bambino significa restringergli il futuro. Perché un bambino dovrebbe poter guardare il cielo e pensare fin dove riesco a farla arrivare, no? Dovrebbe fare questo un bambino, fin dove, chissà fin dove salirà l'aquilone. Non è che deve pensare a fin dove posso farla arrivare senza rischiare di morire. Questa differenza contiene proprio una tragedia intera. E la cosa che mi sconvolge ancora di più sono i genitori, perché quei genitori non stanno dicendo ai figli di smettere di giocare perché non capiscono l'infanzia. Lo fanno perché la capiscono benissimo, vorrebbero lasciarli giocare e invece devono scegliere tra l'infanzia e l'incolumità. Cioè, provate a immaginare una madre che prende l'aquilone delle mani del figlio e lui gli dice: mamma, perché? E lei che cosa deve rispondere? Perché il cielo è pericoloso? Perché il vento potrebbe portarlo troppo lontano, perché qualcuno potrebbe non sapere che hai 8 anni. Cioè, non esiste una risposta adatta a un bambino, perché non esiste una guerra adatta a un bambino. E non sto dicendo che un aquilone debba poter essere trasformato in un'arma. Sto dicendo il contrario, sto dicendo che dovremmo essere arrivati a un punto della civiltà nel quale un bambino possa far volare un aquilone e tutti sappiamo riconoscere che è un bambino e che quello è un aquilone. Invece siamo riusciti a trasformare un gioco in un sospetto, un pallone, un aquilone, un pezzo di carta nel cielo. Allora, a tutti i bambini che sono cresciuti in questi anni dentro Gaza, ma non me ne frega niente di Gaza, cioè potrebbero essere cresciuti a Benevento, a Livorno, a Colle Salvetti, a Lecce, a Bolzano o a Agrigento. Non mi interessa dove, non mi interessa, cioè non me ne frega niente di dove si sta parlando. Mi interessa che un essere umano di 8 anni, 10 anni, 5 anni, magari ha perso un genitore, un fratello, una scuola, e queste hanno imparato troppo presto parole che un bambino non dovrebbe conoscere, come evacuazione, razzi, drone, cessate il fuoco, bersaglio. Adesso devono imparare un'altra cosa: non giocare. Cioè, io non so quale sia la soluzione politica a tutto questo e diffido di chi riesce a spiegare una guerra di decenni in quattro righe e sa sempre esattamente chi sia autorizzato a soffrire. E abbraccio fortissimo le persone che contesteranno questo discorso, le abbraccio forte e le benedico con tanta tenerezza, ma su una cosa io vorrei non avere dubbi: i bambini devono fare questo discorso, le abbraccio forte e le benedico con tanta tenerezza, ma su una cosa io vorrei non avere dubbi: i bambini devono poter essere bambini, che siano israeliani, palestinesi, tutti italiani, cioè non c'entra niente dove nasci, non dovrebbe essere una posizione politica questa, dovrebbe essere il punto minimo dal quale comincia l'essere umano, perché possiamo capire quanto una guerra sia andata lontano non soltanto contando quanti edifici ha distrutto, ma guardando le cose innocenti che non sono più possibili, come andare a scuola, dormire nel proprio letto, giocare per strada, far volare un aquilone, perché un aquilone ha una cosa bellissima: per volare devi essere legato a qualcuno, c'è un bimbo sotto quell'aquilone e tiene un filo, corre, ogni tanto inciampa, poi guarda in alto, ed è proprio questo che dovrebbe fare un adulto davanti a un bambino: tenere quel filo, magari non tagliargli il cielo, proteggerlo abbastanza perché possa continuare a guardare in alto, perché dopo aver tolto ai bambini le case, le scuole, la sicurezza, i genitori, il sonno, non possiamo accettare che una guerra riesca a portarsi via anche questo, la possibilità di alzare gli occhi e immaginare che qualcosa che è nel cielo possa essere una minaccia. Non lo so, vi piace un mondo dove se vedete qualcosa nel cielo dovete pensare che è un drone? Non lo so, a me piace immaginare un mondo dove se guardo qualcosa nel cielo penso che sia ancora un aquilone.
3: No, guarda Paolo, non sono d'accordo. Meglio che arrivino i due pazzi della zanzara. Dai, questa trasmissione insomma lascia qualche pecca, no? Mi sembra la trasposizione in radio della televisione del dolore, questo stendere in pubblico quello che c'è un problema con la fidanzata, quell'altro che c'ha una sindrome, quell'altra. Facile, no, fare queste cose qui, pieno di luoghi comuni, contro le dittature. Vabbè, ma è normale, no? Contro il nazismo. Ti credo, ci mancherebbe altro. E questo tono di pietà, e proprio questi ti voglio bene, ti amo. Ma che c'entra? No, guarda, io ti stimo, mi sei anche simpatico, ma meglio la zanzara, dai.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: In macchina lo psicologo non ci va a fare psicoterapia, viene della gente che non è quella che sta male, perché una persona che sta male e dice aiuto e dice datemi una mano è una persona che già sta bene. Il problema sono tutti quelli che assolutamente fanno sì che quella persona possa alimentare il proprio malessere, ma non verranno mai, perché hanno una idea della psicologo, parole dell'anima, come di un giudizio per dello psicologo. Oh, è morto. Guardate, signori, i matti sono tutti fuori.
2: Maria Rita Parsi, i matti sono tutti fuori. Ci manca molto Maria Rita, ci manca molto. Era molto avanguardista come idee, come immaginazione. Questa è Come stai, una trasmissione che va assolutamente controcorrente, che è tutti i giorni dal lunedì al venerdì su questa emittente radiofonica che si chiama Radio 24. Permettetemi già di ringraziare delle persone che sono adesso al di là del vetro. Io sono nello studio grande questa sera, sono emozionato, siamo andati nello studio grande. Allora salutiamo Cristina Lunghi, Veronica Serafini, la meravigliosa Valeria Bernardi, pazientissima, e poi io spenderei almeno 46 minuti per parlare di Michele La Serra. Veramente una persona, un essere umano che ha sempre una pazienza e che ha anche delle magliette, ha un guardaroba veramente che cioè, penso che potrebbe essere invidiabile anche da Doraemon, mi verrebbe da dire. E invece chi c'è ai social, scusate? C'è Ers? Ener, volevo ringraziare Ener, ragazzi. C'è Ener che sta facendo naturalmente il cosplay di Michael Jackson. Allora, abbiamo una grande ospite questa sera qua con noi. Do il benvenuto a Claudia Campolongo. Buonasera, Claudia.
3: Buonasera, io già rido. Ma
2: perché? Non è una trasmissione divertente questa?
3: Sì, sì, molto divertente.
2: Ma tu non hai mai ascoltato questa trasmissione?
3: Poco.
2: Ma perché, scusami? Non hai mai sentito questa trasmissione che sta finendo? Manca una settimana,
3: poco.
2: È finita.
3: Ho sbagliato.
2: È una trasmissione di grande culto, cioè diventerà un cult questa trasmissione. Noi abbiamo ancora una settimana e mezzo, e poi per la gioia di tanti torneranno Cruciani e Parenzo, naturalmente. Gli voglio bene anche a loro, e non solo, li produco anche a teatro, quindi
3: pensa te. E
2: promuovo loro e non i miei spettacoli. Pensa quanto sono anche lì rincoglionito. No, è vero, promuovo molto più loro spettacoli dei miei. Vabbè, invece, diciamo, venite tipo il primo di settembre a Roma, il 6 settembre a Caserta, la Reggia, a vedere. Non mi promuovo mai. Allora, parliamo di un tema interessante. Oggi parliamo del fallimento, ragazzi. Beh, tutti i temi, dici, vedi. Ragazzi, se volete sentire altro, cioè su RTL, tipo adesso c'è Password, penso, che è una trasmissione bellissima. L'altro giorno la sentivo, bellissima. Ma anche su DJ ci sono due ragazzi carinissimi che parlano, quindi noi siamo un po' pesanti.
3: Questa trasmissione è accusata di qualcosa, di essere un po' pesante?
2: Un rompimento di oglioni a volte, però insomma c'è anche chi l'ama, c'è anche chi l'ama.
3: Ma la vita è fatta di tanti colori.
2: Ma anche secondo me. Sentite qua. C'è una cosa strana. Quando vinciamo, diciamo ho vinto. Quando perdiamo, diciamo sono un fallito. Il successo è qualcosa che facciamo. Il fallimento diventa qualcosa che siamo. E invece fallire è un verbo, non è un'identità. Può fallire un progetto, un matrimonio, un'impresa, un esame, uno spettacolo, un sogno. Una persona no, una persona finché c'è continua. Però non facciamo quella retorica motivazionale per cui fallire sarebbe bellissimo. No, fallire fa schifo, hai investito tempo, soldi, speranze, magari hai raccontato a tutti che ce l'avresti fatta e adesso arriva la telefonata. Allora, com'è andata? Male. E subito qualcuno, vedrai, era destino, andrà meglio, ma che ne sai, magari era meglio se andava bene. Alcune sconfitte sono semplicemente sconfitte, hai perso, ti fa male, punto. Viviamo però in un mondo che mostra qualsiasi cosa che sia un risultato. Vediamo il libro pubblicato ma non i manoscritti rifiutati, l'attore sul palco ma non i provini andati male, vediamo l'imprenditore che racconta il successo ma molto meno quello che torna a casa e deve spiegare che l'azienda ha chiuso, vediamo il podio, mai gli spogliatoi. Così quando falliamo ci sembra di essere gli unici, invece il fallimento è pieno di gente, è quasi una piazza, solo che nessuno fa le stories. Abbiamo legato il nostro valore al risultato. Se mi scelgono valgo, se non mi scelgono no. Se il film funziona sono bravo, se non funziona sono una merda. Se il matrimonio dura ho avuto successo, se fallisce invece sono finito. Ma La vita non è una pagella e soprattutto non puoi dare il voto finale a qualcosa mentre sta ancora succedendo. A volte fallire contiene perfino una libertà terribile. Finché una cosa sta quasi funzionando, passi la vita a tentare di salvarla, ma quando finalmente crolla, non devi più fingere che regga. Puoi chiederti, e adesso? È una domanda spaventosa, è una domanda viva. Poi c'è la vergogna, quando va bene raccontiamo tutto, quando va male spariamo. Cioè non vogliamo essere visti nel momento in cui non siamo stati abbastanza. Ma abbastanza per chi? Forse dovremmo insegnare anche a perdere. Perché chi non sa perdere vive terrorizzato dall'idea di provarci. Chi prova può fallire, chi ama può essere lasciato, chi costruisce può vedere qualcosa crollare, chi sogna può svegliarsi. L'unico modo sicuro per non fallire mai è non mettere niente di noi dentro niente. Non amare troppo, non rischiare, non tentare, non esporsi. Una vita impeccabile e completamente a riparo dalla vita. Allora dobbiamo cambiare soltanto una frase. Non sono un fallito, ma ho fallito. Stavolta ho fallito. Sembra grammatica, invece è salvezza. Sono sembra una sentenza. Ho racconta invece qualcosa che è successo. E ciò che è successo ieri non possiede automaticamente la possibilità di accadere anche domani. Hai fallito in qualcosa? Magari hai sbagliato davvero? Magari per colpa tua. Prenditi la responsabilità, impara, piangi, incazzati, ma poi ricordati che sei tu quello che resta quando quella cosa è andata male. Qualche volta, quando hai perso quello che pensavi di dover essere, puoi finalmente cominciare la domanda più interessante, ovvero chi posso diventare adesso?
4: Signor Robert, qual è il suo piano per l'occupazione?
5: Semplice, io e il mio partito diciamo bisogna creare occupazione, occupazione, occupazione. Non importa quale, purché migliori le statistiche, i disoccupati ci lasciano in pace e noi ci riempiamo le tasche.
4: Allora io ho un'idea, propongo di inventare un nuovo lavoro.
5: Ah sì, quale?
4: Un mestiere facile, senza investimenti, materia prima abbondante.
5: E non totalmente gratuito. Possono farlo
4: tantissimi,
5: anche i disoccupati.
4: Soprattutto non è richiesta alcuna qualifica, si può assumere in massa, si elimina la disoccupazione, si avranno statistiche favolose.
5: Ma che cos'è?
4: Mangiatori di merda.
5: Mangiatori di merda?
4: Sì.
5: Mangiatori di merda?
4: Sì.
5: È vero, la materia prima è gratuita.
4: E può farlo chiunque.
5: È vero, i disoccupati ci sono già abituati, sì, ma il problema è... A cosa serve?
4: A niente.
5: E allora?
4: A che importa che serva qualcosa se migliora le statistiche?

0: Topolino, per quanto riguarda il proseguire nel tempo la tua trasmissione, mi sa che sarà un problema. Io mi permetto di darti un consiglio: e fai un bel podcast, ce l'ascoltiamo quando vogliamo, il tuo programma è delizioso e ci dispiace perderlo. Un modo può essere quello del podcast.
1: Volevo dire che quello che generalmente le maestre dicono ai genitori, si è intelligente ma non si applica, è la stessa cosa si potrebbe dire alla maestra, è bravissima ma non sa dare quello che ha ai suoi alunni.
2: Paolo Rossini, si vede che la bambina è una vera Quinone. Noi da mie parti tutti abbiamo avuto la Quinone. E la Quinone ha attaccato un filo, non vola via. Non va in un'altra regione, in un'altra città, in un altro paese. Rimane attaccato al mio aquilone. Quando uno invece fa un aquilone e se ne va via, probabilmente è un aquilone bomba. Perché quei paesi lì si sta attaccando mentre solo con le cose. Ricordatelo, non fai tutto l'erba un fascio. Da noi gli aquiloni sono sempre stati legati al filo.
3: Sì, sì, sempre legate ai fili, l'ho detto all'inizio, gli aquiloni sono stati anche usati per incendi, gli aquiloni avevano fili da 4 chilometri, gli aquiloni hanno, insomma, sono stati usati anche come armi, i bambini vengono usati anche come armi, perfetto, non me ne frega un cazzo. Io penso che l'immagine di un bambino che non può mandare un aquilone nel cielo a me mi fa cagare. Non è una questione politica, è un'immagine. Cioè, se mi dite di un bambino che sta a Pontedera, che non può giocare con un aquilone perché non vuole la mamma, mi sta, non lo sopporto allo stesso modo. Per cui non è politica, non cominciate a dirmi ah ma sei filo palestinese, non c'entra niente tutta quella roba là di cui state parlando. E trovo anche incredibile che appena uno dice una cosa molto semplice, banale, cioè i bambini devono poter giocare con gli aquiloni, dovrebbero poter giocare con un aquilone e non dover imparare a usare una K-47. Dillo a quegli islamici estremisti, dillo a quelli. Siete veramente, vi abbraccio forte ragazzi, vi abbraccio fortissimo, siete, mi fate tantissima tenerezza, non me ne frega niente di Gaza, non me ne frega niente di Israele, sto dando un'immagine assoluta, un bambino che non può giocare con un aquilone in questo mondo è un mondo di merda. Allora Claudia, che ne pensi?
4: Eccomi. E che ne penso?
3: Allora, intanto sono... io no, che ne pensi di questa cosa? No, cioè... della trasmissione, ti volevo dire.
4: La trasmissione, io la trovo assolutamente più divertente di quanto
3: Ti fossi immaginata. Allora, noi ti volevo chiedere intanto una cosa, perché oggi parliamo un po' di fallimento, di disoccupazione, non parliamo di questo tema. Questo tema io l'avevo lanciato perché ho letto una notizia stamattina, ma non me ne frega niente appunto di parlare di politica, di guerra, di Gaza, di Israele. Volevo parlare invece proprio del fallimento, perché per me il concetto dell'aquilone è proprio un fallimento umano.
4: Certo.
3: Cioè, non poter far giocare un bambino con un aquilone è un fallimento umano. E il fallimento è anche una cosa che viene lanciata molto anche nel tuo lavoro. Tu fai l'artista, lavori in teatro e quindi ti confronti spessissimo con il fallimento, con la disoccupazione, col precariato, con la mancanza di lavoro. Come vive tipo un artista il fallimento?
4: Allora, hai assolutamente toccato un argomento proprio molto molto importante per quanto riguarda il percorso di un artista e la scelta di fare questo mestiere. È molto difficoltoso, appunto, perché tu sai già che vai a intraprendere una vita che non ha nessun tipo di sicurezza. Non ha una sicurezza per quanto riguarda l'economia, la tua anche, come dire, soddisfazione personale, perché è un percorso difficile e soprattutto che va a momenti. Tu hai degli alti e dei bassi, ci sono dei momenti in cui lavori, che sei in teatro, che fai degli spettacoli, che vieni preso in un progetto e poi puoi stare anche dei mesi senza fare niente. Soprattutto ci sono dei momenti in cui ti dicono sei pazzesco, sei bravo, poi vai a fare un provino il mese successivo e arrivi ultimo e non vieni considerato. Ci sono un sacco di fallimenti, ci sono un sacco di porte chiuse, ci sono un sacco di momenti in cui dici ma come farò domani? Credo che questo sia, come dici tu, non ti devi sentire un fallito, tu devi dire a questa cosa non mi hanno preso, a questo provino non è andata bene, ho fallito in questa cosa. Io ho fatto un percorso, ora sono un po' più grande, ma da piccolina e da giovane ho sofferto molto questa cosa, cioè il fatto di non di sentirsi non adatti, perché falliti, perché fallivi nella tua ricerca di partecipare a una cosa, eccetera. Poi adesso ho capito che io sono sempre io, con il mio talento e il mio non talento, e accetto questa cosa, accetto che qualche volta può andare bene, qualche volta no.
3: È così, è la vita, no? Si chiama,
4: sì,
3: vita.
4: Sì, poi vabbè, ci sono anche delle cose un po' più difficili da affrontare, che sono appunto il discorso economico, l'economia e il lavoro.
3: Ora ci arriviamo. Abbiamo al telefono una persona che è il presidente della Fondazione Minotauro di Milano e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università Milano Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica di Milano. Diamo il benvenuto a uno psicologo, uno psicoterapeuta di formazione psicanalitica, dottor Matteo Lancini. Matteo, come stai? Grazie di essere qui con noi.
5: Abbastanza bene, non benissimo, ma abbastanza bene. Grazie a voi per l'invito.
3: Come sta uno psicologo di solito? Perché io posso dirti una cosa che io conosco a volte, no? C'ho anche un amico psicologo che è il dottor Lavenia, che a volte è intervenuto in questa trasmissione. Dico, ma a fine giornata, ma non ti pesa tutta sta roba che senti? Cioè, non sei asciugato a livello energetico da tutta questa gente che ti vomita addosso problemi? Che ci mancherebbe, è sempre nell'ordine della medicina, se vuoi, della cura e della guarigione di altri esseri umani. Però caspita, anche a livello energetico sei abbastanza prosciugato a volte, ti capita?
5: Ma non mi capita per l'incontro con i pazienti, a volte mi prosciugano di più, a volte il rapporto con i colleghi e sentire cosa dicono altri colleghi, sai, lo psicologo è una categoria, ma siamo tutti, come stiamo dicendo, persone che hanno il loro modo di interpretarla, quindi non è che poi gli psicologi siano diversi dagli altri, comunque non sicuramente questo. Io lavoro da ormai più di 35 anni, l'incontro con adolescenti, giovani adulti, genitori e gli insegnanti non è quello che mi prosciuga, anzi è quello che mi dà
3: esalta.
5: Anche
3: bene.
5: No, senti, mi esalta, che mi piace fare. Beh,
3: certo, certo, è il tuo mestiere ed è quello che ti dà passione. Ma com'è il rapporto ora che tu puoi constatare dalla tua esperienza, dal tuo vissuto, che comunque appunto ha un quartier generale importante, sul fallimento, la percezione che hai del fallimento in questo momento storico, in questa epoca?
5: Ah, provo a sintetizzare perché è complicato, perché il fallimento ovviamente è soggettivo e dipende dagli ideali che ognuno ha. Per tanti anni noi abbiamo parlato di una società narcisistica, cioè voleva dire che proprio il fallimento è quello che ha caratterizzato le generazioni di adolescenti che sono cresciuti in una società iperideale, dove dovevi essere performante, bello, magro, di successo, che crollavano con l'arrivo dell'adolescenza. Se ci pensi, i più importanti, diciamo, forme di sofferenza degli ultimi anni sono proprio legate a un crollo dell'ideale su queste aspettative, l'anoressia del corpo, il ritirato sociale, chi decide di suicidarsi, cioè sparisci rispetto alle aspettative e che erano troppo elevate. Negli ultimi anni credo ci sia stato un cambiamento, che è quello che io chiamo nei miei libri la società post-narcisistica, dove il tema profondo del dolore delle nuove generazioni è legato al fatto che sono, come dire, gli adulti che maltollerano le emozioni che ci disturbano. Tu conduci una trasmissione in cui si dice appunto non va sempre tutto bene. Credo che negli ultimi anni il vero problema delle nuove generazioni non è che hanno avuto troppe aspettative, troppi ideali, troppi social, ma semmai hanno avuto adulti che a scuola e in famiglia, lo dico anche come padre coinvolto, non lasciano esprimere le emozioni che disturbano, che sono la paura, la tristezza e la rabbia. Chiaro. Che negli ultimi anni hanno a che fare col dolore odierno, quindi non troppo, ma l'impossibilità di poter parlare di emozioni che a questa società disturbano.
3: Le emozioni che a questa società disturbano, molto interessante. Allora, vi ricordo il numero per chiamarci, per sentire se avete avuto sintomi di sentirvi falliti erroneamente, di aver fallito, forse è la maniera più corretta anche grammaticale di averlo detto, e potete chiamarci all'800240024 oppure mandateci un WhatsApp, anche vocale, 331 57 55721, o 349 238 6666.
6: Bisogna chiedere a un figlio se si vede brutto o bello, e quando una figlia dice mi vedo brutta, bisogna dirgli sei nei guai fino al collo, come fai a vederti brutta e sopravvivere in questa società dove ogni sera ci sono solo gente meravigliosa, magra, performante, rifatta? Guardate che la cosa terribile che le nuove generazioni che noi abbiamo ascoltato, miei figli per prima, si sentono soli in mezzo ad adulti. Lo dicono sempre: se ti senti solo in mezzo agli adulti, sì che vai in internet a risolvere il problema. Non può essere solo sempre la ricerca della colpa e internet o il bullismo dei coetanei, e noi non possiamo farci mai niente se non educare loro e non avere una capacità di saper stare in relazione. Saper stare in relazione è la più alta forma di prevenzione.
3: dottor Lancini, anche queste parole sono sue. Questo è Come stai? Non rispondete tutto bene. Dottore, è bello questo intervento che ha fatto. L'abbiamo voluto riprendere perché mi è piaciuto molto,
5: Grazie, grazie. Sì, io penso che in questo momento la relazione, quello che diciamo più si avvicina alla felicità, lo dicono molti pazienti, non solo giovani, è quando ti senti in una relazione autentica con qualcuno, perché è una società dove la solitudine è un problema, percepita ovviamente da ognuno di noi.
3: Claudia, volevi chiedere qualcosa, dottore?
4: Sì, no, volevo fare una domanda. Sì, al dottore, anche
3: sì,
4: a te.
3: Sì, cioè?
4: Io sono la tua ex moglie, lo sai?
3: Ah sì, io sì, lo so, ora forse non tutti lo sanno, il dottore forse non lo sapeva.
4: Te lo volevo
3: però
4: ricordare. Allora sì, mi domando, ma quindi il nostro matrimonio è stato un fallimento?
3: Che stronzo.
4: No, beh, però io ci ho pensato spesso, perché vai a vedere poi il nostro rapporto come si è evoluto e come siamo stati ancora più belli dopo alla fine, no?
3: A vederci qui direi di no. Allora, dottore, ora sembra una seduta psicologica in diretta sulla radio di Confindustria, questo è uso privato della radio. No, dottore, ti spiego, noi siamo stati sposati dal 2007 al 2013, io e Claudia che è qui con me, e poi dal 2013 abbiamo continuato a lavorare insieme, a vivere insieme,
4: a volerci
3: molto bene, moltissimo bene, e siamo vicinissimi, attaccati, viviamo attaccati, lei col suo compagno, io con la mia compagna. Quindi il nostro matrimonio è un fallimento? Da una parte forse dal punto di vista matrimoniale probabilmente sì, dal punto di vista della relazione non credo.
4: Esatto.
5: Perché la parola fallimento già contiene in sé un giudizio, anche qualsiasi cambiamento è un fallimento se cambi una strada, dipende da come lo gestisci, da come lo vivi, da quali erano le tue aspettative, da come lo trasformi, come è stato detto. Guardi, una crisi, io credo che questo sia importantissimo, se si riesce, è facile da dire, non da fare, ma quando c'è una crisi può essere un'occasione di crescita e di sviluppo, quindi non è solo un problema di tollerare il fallimento e di comprendere dentro la crisi che cosa può diventare dal punto di vista della crescita individuale o dell'esperienza o delle relazioni.
4: Ma infatti io sono pienamente d'accordo sul fatto che la parola fallimento comunque in sé sia messa come negativa, ma in realtà tutte le volte che qualcuno ha fallito in qualcosa ha guadagnato e cresciuto in qualcos'altro, nello stesso momento, insomma.
3: Poi posso dire una cosa? A me mi sembra molto normale. Cioè, nel senso, quando due persone stanno insieme, si sposano e poi si lasciano, due persone che si sono amate tanto, a me mi sembra molto più regolare, no? Continuativo il fatto che possano continuare a volersi bene e a avere anche un rapporto, chiamiamolo di amicizia, cioè di quell'amore incondizionato che non è più abituato a negoziare l'amore dell'altro, è più forse regolare continuativamente che due persone che sono state sposate possano continuare a volersi così bene piuttosto che odiarsi. Cioè, per me un matrimonio che poi finisce con due persone che si odiano, quello forse è un po' più fallimentare, no,
4: certo,
3: dottore?
5: Ma guardi, apriamo un tema che è quello della coppia, su cui ho scritto un libro che non voglio anticipare, che uscirà il 22 settembre. Stiamo dentro l'area della più grande trasformazione degli anni. Che cosa intendiamo per coppia oggi e progetto di coppia? Perché grazie a Dio le trasformazioni hanno fatto sì che, come dite, no, il matrimonio non è per sempre, e oggi viviamo dentro una società dove la relazione tra l'individuo e l'altro e la negoziazione del rapporto di coppia ha assunto delle forme del tutto nuove, soprattutto per le nuove generazioni, e quindi dovremmo partire proprio da cosa intendiamo oggi, cos'è una coppia. Io penso che la coppia in senso tradizionale, come l'ho intesa io per anni, che oltre 60 anni, non esiste più e non esisterà più. Questo non vuol dire che sia un bene, male, è un cambiamento intervenuto in una società che ha modificato moltissimo la relazione tra sé, i propri bisogni e i bisogni dell'altro, la negoziazione del rapporto con l'altro, e questo sta influendo enormemente nel modo in cui le nuove generazioni intendono il legame con l'altro, appunto il concetto di coppia, tant'è che i ragazzi preferiscono stare in situazioni piuttosto che in relazioni, certo, la famosa situation.
3: La situa. Come si chiama il tuo libro, dottore, che uscirà?
5: A volte ti amo.
3: Bello.
4: Bellissimo.
3: Ce lo vogliamo ricordare. Piero da Trento. Piero, come stai? Buonasera, dici tutto.
7: Buonasera, grazie. Io volevo solo condividere con voi la mia esperienza.
3: Prego.
7: E dire che i fallimenti che ho avuto a livello personale e professionale, anche importanti, hanno fatto sì che io oggi sia una persona diversa da quella che probabilmente sarei stato, e mi sento di dire forse anche migliore. Sono stato aiutato, ho fatto un percorso psicoterapeutico importante anche in termini di quantità di tempo, però se aiutati dalle persone giuste, quelli che sono dei momenti di dolorosissimi, faccio l'esempio di quello professionale, è fallita l'azienda di famiglia e io come commercialista l'ho dovuta gestire con i rapporti personali che ovviamente sono andati a pallino,
3: certo,
7: no? Perché quando ci sono di mezzo i soldi anche i rapporti più intimi vacillano. E non subito, ma col tempo, se ci si mette un po' di impegno, se ci si fa aiutare, è una spinta, è una molla. Quindi per chi magari ascolta e non ha coraggio di dire, si sente, come dire, sovraccaricato da questo peso del fallimento momentaneo che sta passando,
3: bravo,
7: coraggio, perché si esce più forti.
3: Bravo Piero. Crisi etimologicamente vuol dire anche cambiamento, no? Il cambiamento è anche un'occasione. Grazie della condivisione, Piero, ti voglio bene, continua a seguirci. Un abbraccio, buona serata. Grazie. Marco, grazie, da Milano.
8: Mi senti?
3: Sì, Marco, ciao, ciao. Come stai?
8: Ciao Paolo, ma in questo periodo vero che perché sabato mi sposo, quindi dai,
3: ah,
8: un bel giorno.
3: Wow, hai già fatto l'addio?
8: Ne ho fatti due e sono tornato tutto intero, quindi va bene, dai, sto bene.
3: Dici
8: sono stato meno bene, però no, volevo dirti questa cosa, vorrei appellarmi a tutti i ragazzi giovani che magari sono a lavoro.
3: Perché quanti anni hai 24, te che non 32. Sei giovane? 32, e minchia, volevo fare un appello ai ragazzi giovani, c'è 32 anni, sei un bimbetto.
8: Ai ragazzi giovani come me, dai,
3: ecco,
8: ragazzi,
3: bravo, giovani come dici, me. Dici.
8: Senti, io ho iniziato a lavorare nel 2019, pensa, ho fatto 6 mesi di stage, e non è stato facile, arrivo anche da una top school, puoi immaginare il nome, non lo dico, ma puoi immaginarlo.
3: Ok.
8: E ho rifiutato un'offerta di lavoro bellissima un po' perché ero all'inizio. Ho iniziato a lavorare in un'azienda a progetto, fallito il progetto dopo 3 mesi. Ho iniziato a lavorare di nuovo 6 mesi, contratto a termine, Covid, a casa per 3 mesi. Era 2 anni che ero laureato e non avevo ancora in mano un lavoro. Ce l'ho fatta, non ho mai mollato, ma sono stato tanto male e voglio dire, visto che c'è anche una sorellina nel 2000 che sta già facendo i colloqui e anche lei sta facendo fatica, tutti i ragazzi giovani, specie in Italia, in Europa meridionale dove il lavoro è un po' più precario, star male è normale, sentirsi falliti è normale, non è facile essere al mondo oggi. Io ce l'ho fatta a risalire la china non mollando un singolo giorno, ma sai quanti mal di pancia, Paolo?
3: Immagino.
8: Ma sai quanti quando vedi magari i tuoi amici poi c'hanno già la casa eccetera, poi dopo 2 anni mi sono rimesso in linea, ho preso casa.
3: Però scusami Marco, quanto ti ha forgiato tutto questo? Quanto ti ha reso il figo che adesso sabato si sposa? Ti dici sì, però sono stato di merda.
8: Paolo, mi ha forgiato tanto, ma guarda che non è facile.
3: Tuttora
8: oggi con gli stipendi che ci sono, non è facile stare bene, non è facile sentirsi come i tuoi genitori, che mio papà è del 58. Cacchio, mio papà a 35 anni aveva già un fior di carriera, aveva già, io ce l'ho fatta a 32, ma col triplo della fatica, cioè tutti i ragazzi giovani, cioè occhio anche a LinkedIn, occhio ai social, occhio, non cioè, state nel vostro male, però non dovete mollare, perché è quel centimetro in più che fai, Paolo, che ti salva, quel centimetro in più che fai ogni sera, quel passetto che fai in più ogni sera, quel saper star male nel male che ti aiuta a risalire la china. E io, no, è una cagata il lavoro, poi uno lo trova. Però pensa a quanti ragazzi giovani oggi fanno fatica dopo essersi laureati.
3: Allora Marco, io ti ringrazio tantissimo di aver condiviso con noi la tua esperienza. Noi, fra l'altro, sabato ti sposi, ora qui io e la mia ex moglie ti facciamo gli auguri.
4: Certo, assolutamente sì.
8: Se voi potete venire, potete venire a Verona, dai.
3: Sei gentili. Certo. Poi ti posso dire una cosa, uno di solito dice ti sei divertito, mi raccomando perché adesso ti sposi. Io ti dico il contrario, guarda che inizierai a divertirti ora. Noi ci siamo divertiti molto
4: tanto, e continuiamo a divertirci.
3: Noi festeggiamo anche il giorno in cui ci siamo lasciati, sicché figurati. Marco, auguri a bestia, grazie di averci chiamato, ti voglio bene.
8: Ciao. Un abbraccio.
3: Grazie.
9: Questo è il cerchio della cortesia. Poi c'è sta quest'altro muro. Qua dentro ci stanno solo gli amici tuoi stretti. È importante. Se uno è solo un conoscente, qua non ci deve arrivare. Poi c'è questo. Chi ci può entrare qua?
10: Allora, qua in teoria...
9: Nessuno ci deve entrare qua. Questa è la fortificazione suprema e nessuno ci deve entrare mai. Perché il giorno che qualcuno riesce a infilarsi nel cuore della nostra fortezza, che succede?
11: Che crolla tutto.
9: Bravo. Pensa se un giorno ti pia il matto e fai entrare una persona. Che succede? Che questa si mette a ridare dalla fortezza. Magari ti abbellisce pure, ti ci abitui. Poi però, prima o poi si accorgerà che c'è sta la botola. Ma tu devi proteggere la botola, perché tu sei un organismo strano. Puoi rimanere in apnea per un sacco di tempo, ma quando la giornata finisce, tu gli devi dire ciao, io vado. Perché devi per forza tornare nell'unico posto dove puoi riprendere fiato, che è l'unico posto in cui l'aria è respirabile per i tuoi polmoni malati, in fondo a quella botola, in mezzo a tutte quelle spine brutte e contorte.
3: Mamma mia, ragazzi, stavo sentendo prima il GR, c'è sta notizia, me la son fatta subito scaricare dall'ottimo Michele La Serra.
4: Cosa ti sei fatto scaricare?
3: Una notizia di Meta. L'hai letta sta cosa di Meta?
4: No.
3: Poi dopo do spazio a Susanna Prata, ma se ne prego, senti sta roba.
4: Dici.
3: Praticamente l'azienda che possiede Instagram e Facebook, Meta, si è accordata con 29 stati statunitensi per pagare fino a 18 miliardi di dollari di risarcimenti e chiudere un processo in cui era accusata di aver progettato volontariamente le sue piattaforme social in modo che creassero dipendenza e di aver violato la privacy degli utenti minorenni. I pagamenti saranno distribuiti su 10 anni, cioè hanno quindi deciso di pagare 18 miliardi di dollari,
4: non hanno ammesso
3: la responsabilità, ma hanno deciso di pagare. Cioè la difesa di Meta sosteneva che non esistevano prove scientifiche della dipendenza, alla fine li hanno sgamati.
4: È incredibile.
3: 18 miliardi di dollari, è incredibile. Cioè hanno ammesso, cioè non hanno ammesso, ma pagano perché è stato testato che queste piattaforme creano dipendenza sui minorenni e quindi pagano 18 miliardi di dollari di risarcimenti. Allora, una volta compravamo cose per essere felici, adesso compriamo cose per far vedere agli altri che siamo felici, che è un'evoluzione straordinaria. Cioè non ti serve più soltanto una macchina, ti serve una macchina che dica qualcosa di te. Non ti serve

0: corpi, viaggi, esperienze, ristoranti, tramonti, perfino figli. Non basta più vivere una cosa, deve essere pubblicabile. Se mangi una carbonara buonissima e non la fotografi, contiene comunque carboidrati, ma socialmente non è mai esistita. E intanto diciamo il mio profilo, ma siamo sicuri? Perché ogni mattina apriamo il telefono e un algoritmo decide cosa dobbiamo vedere, chi dobbiamo desiderare, di cosa dobbiamo avere paura, con chi dobbiamo essere incazzati, quale corpo dovremmo avere, quale posto dovremmo visitare, quale prodotto ci manca. Noi pensiamo di usare il telefono, ma è il telefono che intanto usa noi e ci studia. Sa quanto tempo rimaniamo su una faccia, sa cosa ci fa fermare, sa cosa ci eccita, sa cosa ci fa arrabbiare, sa perfino cosa probabilmente compreremo, forse conosce alcune nostre debolezze meglio di molti nostri amici. E adesso abbiamo fatto un altro passo, l'intelligenza artificiale. Una macchina che può scrivere per noi, riassumere per noi, scegliere per noi, suggerire cosa dire, come dirlo, dove andare, cosa comprare, cosa guardare, è meravigliosa. Il problema non è che l'intelligenza artificiale cominci a pensare, il problema è se noi smettiamo. Cioè, non è il problema che se l'intelligenza artificiale comincia ad avere una coscienza, il problema è se smettiamo noi di avere una coscienza, perché prima delegavamo alle macchine la fatica, adesso possiamo delegargli anche il dubbio. E il dubbio è una delle cose più umane che abbiamo. Non sappiamo più cosa ascoltare? C'è qui per te una playlist personalizzata. Non sappiamo cosa vedere? Scelto per te. Non sappiamo cosa comprare? Potrebbe piacerti anche. Non sappiamo dove andare? Questo posto è consigliato per te. Non sappiamo cosa pensare? Tranquilli, tra poco sarà consigliato per te anche cosa pensare, anche cosa votare magari. E forse la vera domanda non è più che cosa possiedi, la vera domanda è che cosa possiede la tua attenzione. Perché tutte queste app e tutti questi social noi non li paghiamo, e ricordatevi che quando qualcosa non la pagate è perché il prodotto siete voi, perché quella, l'attenzione, è diventata la cosa più preziosa che abbiamo. Il tempo, gli occhi, la rabbia, il desiderio, la paura. Ogni mattina migliaia di aziende combattono per avere 30 secondi della tua vita e tu glieli dai. Uno scroll alla volta, un reel alla volta, un video alla volta. Poi la sera diciamo, non ho avuto tempo. Non mi dispiace, ci volevo chiamare, non ho avuto tempo. Sei stato 2 ore sui social, 2 ore di media. Questa è la media con cui noi passiamo la nostra vita su un telefono. Non hai avuto tempo. Lo hai dato via tutto il tuo tempo. E la cosa più inquietante è che non ci obbliga nessuno. Non c'è una pistola, non c'è una dittatura, non c'è una notifica. In realtà l'unica notifica che abbiamo è quella che avete sentito prima. Lin. E noi obbediamo. Forse oggi essere liberi non significa buttare via tutto quello che possediamo. Significa riuscire ogni tanto a chiedersi, questa cosa la voglio io o mi hanno insegnato a volerla? Questa cosa la voglio io o mi hanno insegnato a volerla? Questo corpo, questa macchina, questa vacanza, questo successo, questa opinione, questa rabbia, perfino questa versione di me, l'ho scelta oppure me l'hanno suggerita abbastanza volte da farmela sembrare mia? Perché forse siamo arrivati a un punto strano. Abbiamo telefoni sempre più intelligenti, case intelligenti, automobili intelligenti, intelligenze artificiali intelligenti, algoritmi che imparano, macchine che imparano. Tutto intorno a noi sta imparando continuamente chi siamo. E forse dovremmo fare attenzione a una cosa soltanto. Non dimentichiamoci di impararlo anche noi chi siamo. Non dimentichiamoci di impararlo anche noi chi siamo. Siamo sempre convinti che ci sia tempo. Forse sì, c'è tempo. Forse c'è tempo di elaborare un amore, c'è tempo di elaborare un fallimento di successo, c'è tempo di elaborare una vita, c'è tempo di elaborare tutto. E forse alla fine potrebbe essere anche tutto buffo e divertente.
1: Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto

0: riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.
1: E proprio sul discorso di ieri e quello che state dicendo adesso, io come faccio? Cioè, voi mi dite devi affrontare il problema, devi affrontare il fallimento, la cosa, però l'aiuto, io sono andato una volta a chiedere, grazie a Dio ieri c'era lo psicologo che mi ha detto due o tre cose, però se io dovessi andare dallo psicologo, cioè, io sono disoccupato, ho 65 anni e sopravvivo grazie a 500 euro al mese di aiuto dallo Stato, come faccio? E poi si meravigliano perché la gente è stanca di vivere, è stanca di lottare, è stanca di tutto.
0: Gelosa di me, non essere mai gelosa di me.
2: Volevo dire brevemente la mia esperienza, che fortunatamente non mi sono identificato nel mio lavoro, perché al momento in cui ho chiuso l'attività ho deciso di andare avanti diversamente, e quindi ecco, questo credo che sia pericoloso, identificarsi nel proprio lavoro. Quando il proprio lavoro arriva alla fine ci si perde l'identità e si rischia di andare alla deriva pericolosa.
0: La gente si tende la mano,
3: che bella, eh? C'è tempo, fossati. Io credo da molto lontano.

0: se non ci avranno nemmeno avvisato.
1: Vabbè, finiamola ormai, dai.
2: Eh sì.
0: Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
1: Io vivo così, ragazzi, che vi devo dire? Vivo così, mettendo queste cose. Mi hanno detto che è arrivato un WhatsApp da Tel Aviv. Mandiamolo, mandiamolo, ci mancherebbe altro. Mandiamolo. Ce l'hai?
2: Arriva, arriva.
3: Sapete di che cazzo stiamo parlando? Quegli innocenti aquiloni, anni fa, hanno portato a distruzione di intere coltivazioni, di campi fuori di Gaza. Aquiloni con bottiglie Molotov, aquiloni con esplosivi. Ma di che cazzo state parlando? Quelli non sono innocenti aquiloni. Innocenti aquiloni non sono aquiloni con fibre ottiche lunghe un 2-3 chilometri. Ma di che cazzo state parlando? Ma perché non potete vedere una volta per ogni tanto, qualche volta vedere la realtà? Ma pensate veramente che noi vogliamo impedire a dei bambini, palestinesi o no, di qualsiasi, che possano, non possano gioire di un aquilone che vola libero nel cielo?
1: E allora stiamo parlando della stessa
3: veramente
1: cosa.
3: Pazzi,
1: no,
3: pazzi,
1: no, no, non siamo pazzi, amico mio. Poi magari sentiamoci, ma non siamo pazzi, stiamo parlando della stessa cosa. Ecco di che cazzo stiamo parlando, della stessa fottuta cosa. Hai capito di che cazzo stiamo parlando? Susanna da Prato. Susanna, come
4: buonasera.
1: Stai? Buonasera.
4: Bene, benissimo, anzi.
1: Sempre ora meglio. Senti, ho un minuto per te, dimmi tutto.
4: Vai, velocissima. Io ho una ragazzina di 26 anni con qualche problemetto.
1: Sì.
4: Non trova lavoro, siamo in Italia e tante belle parole, fin da piccola nessun problema, poi si risolve, poi...
1: Ma è categoria protetta?
4: Bravo, sì, è categoria protetta.
1: Eppure non riesce a trovare
4: una pensione.
1: Posso dire una cosa, visto che siamo nella radio di Confindustria, io penso che non ci sia niente di peggio di quelle aziende che preferiscono pagare una multa piuttosto che assumere le categorie protette.
4: Perfetto.
1: Cioè, io ti giuro, io penso che io non è, ma io penso che c'ho talmente sui coglioni quelli che preferiscono pagare una multa piuttosto che assumere una categoria protetta. È una cosa che, cioè, ragazzi, scusate, oggi veramente sembra la zanzara. Questo che chiama da Tel Aviv e mi dice di che cazzo state parlando, te che mi dici che la tua figliola con una categoria protetta non trova lavoro, ma che mondo di merda è?
2: Sì.
1: Scusami, Susanna, quanti anni ha la tua figliola?
4: 26 e non gli... Cioè, è un pochino indietro, diciamo.
1: Ma cosa
4: indietro
1: vuol dire? Ma ti posso dire una cosa? Ma io penso.
4: Ma non chiede di fare l'ingegnere nucleare, chiede di lavorare. Ripeto, io sono andata dove mi è concesso andare, quindi FIL, centri per l'impiego, quando andavo a scuola anche nei vari assessorati del momento.
1: Susanna, io non so cosa dirti, non so cosa dirti. A volte a me provano, ti do una mail info@chiocciolavera.it, se posso fare qualcosa ti abbraccio fortissimo, non te lo prometto, però su sta cosa io mi ci incazzo troppo. Grazie, ti voglio bene, salutami la tua figliola.
4: Grazie, un bacio.
1: Massimo da Pisa. Massimo, come stai? Dimmi tutto.
5: Sì, sto bene, te lo dico ancora meglio quando sono arrivato a casa.
1: Bravo.
5: Ho fatto 550 chilometri di oggi.
1: Dimmi tutto, c'ho un minutino, scarso.
5: Velocemente, hai fatto un elenco prima di cose che motivano il fallimento dei giovani di oggi. Esattamente tutto quello che hai elencato corrisponde al fatto che i giovani una volta potevano sottostare e sottomettersi al lavoro per un po' di tempo, hanno asticella e non si sottomettono più. Perché? Perché sono fino dai social, semplicemente da tutto quello che ti hai detto prima, dall'insoddisfazione indotta dai social e da questa tecnologia assurda di cui si...
1: Lo so, Massimo, ma d'altronde, sai, se io vedo che esiste un lavoro che si chiama influencer, io gli influencer li metterei tutti in galera, perché influenzare qualcuno fino all'82 vuol dire manipolarlo e quindi andavi in galera se ammettevi di essere influencer. Questo mondo è andato avanti non grazie a qualcuno che ha influenzato qualcun altro, ma grazie a qualcuno che ha ispirato qualcun altro. Ma se te vedi che con OnlyFans o con Instagram mi puoi fare 5, 6, 8 mila euro al mese perché vuoi andare a fare il calzolaio chiude. Purtroppo è così, mi dispiace, ma è così, è naturale, è questo mondo di oggi. Io confido ancora in tanti giovani che abbiano voglia di fare qualcosa. Massimo, ti abbraccio, mi è andato via il monitor, ma so che c'era un'altra telefonata, l'ultima. Natalia, come stai? Natalia, ci sei? C'ha la radio che rientra. Nulla, Claudia, finisci te.
2: Finisco in bellezza.
1: Vai, chiudiamo.
2: Dicendo che questa è una trasmissione che io pensavo fosse soltanto che pesante e triste, come tante persone ti dicono. E invece è una trasmissione che parla di vita con tutti i suoi colori. Mi sono troppo divertita. Posso tornare domani?
1: Ma domani? Torna domani. Noi ci si risente domani. Di cosa si parla, Michele, domani? Non lo sa. Comunque seguiteci, domani succederà qualcosa. Natalia, risentiamoci domani.
2: Questo
1: finale è un fallimento totale, un flop assoluto. Ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
6: Tamburini, dove sei? Via il programma della zanzara che ci fa stare male e avanti con il programma Come stai?
7: Per sempre.
8: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
7: Cosa?
8: Scopare.
9: GR 24 di mezzanotte.
10: Centinaia di morti e dispersi nell'alluvione fra Tibet e Nepal, molti turisti stranieri. Il governo proroga al 5 settembre 17 centesimi di sconto sulle accise e sul gasolio. Accordo con gli stati americani nel processo per la dipendenza dei più giovani dai social, Meta pagherà 16,7 miliardi di dollari. Sport, l'Ital Volley donne supera anche la Francia e vola imbattuta agli ottavi degli europei. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano la devastante alluvione fra Tibet e Nepal. Sentiamo.
11: Urlano, fischiano, si disperano gli abitanti di un villaggio in collina. Da quell'altezza vedono arrivare la piena. Un muro d'acqua che più giù a valle distrugge case e avvolge ogni cosa nel fango, nella regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet, provocando decine di vittime. 150 a fine giornata, i corpi senza vita recuperati, ma sono oltre 500 le persone ancora disperse. Particolarmente colpito il distretto nepalese di Rasuwa. Secondo le prime ricostruzioni, una valanga di ghiaccio e roccia avrebbe ostruito il corso di un fiume, provocando un'improvvisa onda di piena verso valle. I soccorsi proseguono senza sosta, la speranza è di trovare qualcuno ancora in vita. L'India ha inviato 10 tonnellate di aiuti umanitari. La Cina ha mobilitato tutte le risorse disponibili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Torniamo in Italia. Approvata la proroga sullo sconto diesel, ma è scontro nella maggioranza sugli extra profitti.
12: Una misura che si aggira attorno ai 130 milioni di euro è la proroga fino al 5 settembre per il taglio delle accise sul gasolio approvata dal Consiglio dei Ministri. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Ma è scontro nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A favore la Lega, contraria Forza Italia, così Antonio Tajani.
13: Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse, non voglio sentire la parola extra profitto e mi sa molto da Unione Sovietica.
12: Nel decreto legge approvato in CDM spunta comunque un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati destinati ai grandi gruppi energetici con ricavi nel 2025 oltre i 20 miliardi di euro. L'acconto fa maturare alle società un equivalente credito d'imposta. La misura è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti. Approvato anche il decreto legge riguardante l'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: Vladimir Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Mosca starebbe infatti valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali e starebbe pensando anche all'uso di armi nucleari tattiche. Scenario altrettanto complesso in Medio Oriente, sentiamo.
7: La Cisgiordania è diventata una terra di nessuno, una terra senza legge. A lanciare l'allarme a due mesi dalle elezioni in Israele, quando la tensione nei territori occupati è altissima, è il cardinale patriarca di Gerusalemme Pizzaballa al meeting di Rimini.
14: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è un continuamento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque, devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge.
7: L'irruzione israeliana nel centro dell'UNRWA a Gerusalemme Est ha sollevato poi le proteste dell'ONU e di molti paesi e anche dell'Unione Europea. A Gaza intanto un drone israeliano ha preso di mira una tenda di sfollati a Khan Yunis, nel sud della striscia. Secondo i media palestinesi c'è almeno una vittima e ci sono diversi feriti. È solo l'ultimo attacco in ordine di tempo nella striscia di Gaza, dove teoricamente da oltre 10 mesi è in vigore la tregua. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Negli Stati Uniti Mark Zuckerberg cede nel processo sulla dipendenza da social fra i più giovani. Pagherà fino a quasi 17 miliardi di dollari.
15: Svolta nel processo contro Meta sulla dipendenza da social media tra bambini e adolescenti, il colosso proprietario di Facebook e Instagram ha raggiunto un accordo con gli stati americani per chiudere il contenzioso, sul tavolo fino a circa 17 miliardi di dollari e una profonda revisione delle piattaforme destinate ai più giovani. Il processo, iniziato la scorsa settimana ad Oakland, accusava Meta di aver progettato funzioni capaci di favorire un uso compulsivo dei social, mettendo a rischio la salute mentale dei minori. L'intesa prevede limiti al tempo trascorso sulle piattaforme, blocchi notturni, restrizioni alle notifiche durante l'orario scolastico e maggiori controlli per i genitori. Secondo Mark Lanier, avvocato dei querelanti, l'accordo potrebbe ora creare un precedente e costringere anche le altre piattaforme social a modificare il proprio modello di business.
16: Other social media companies to come to grips with it as well.
15: Un'intesa quindi che potrebbe cambiare le regole dell'intero settore nel rapporto con bambini e adolescenti. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Los Angeles.
10: Nel frattempo Wall Street ha chiuso in negativa una seduta poco mossa, il Dow Jones perde lo 0,21%, il Nasdaq cede lo 0,08%, mentre l'S&P 500 lascia sul terreno lo 0,02%, euro a 1,1652 sul dollaro. La cronaca ci riporta in Italia, in Lombardia, il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
17: Ha dovuto aspettare oltre 9 mesi Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla, per accedere alla morte assistita. Il doppio del tempo previsto dal regolamento regionale lombardo, ma è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario. «Sono stanco, non ne posso più», aveva detto Domenico al giudice lo scorso 23 giugno, dopo il ricorso d'urgenza presentato dall'associazione Coscioni che lo ha assistito. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste, ha dichiarato l'assessore al welfare Guido Bertolaso, ricordando che la regione non ha diffuso la notizia rispettando la volontà del paziente. Per evitare che la procedura sia condotta in tempi così lunghi o che un futuro assessore alla salute possa disfare tutto, è fondamentale che il Consiglio regionale approvi la legge di iniziativa popolare Liberi Subito, sottolineano Filomena Gallo e Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni. In Italia non esiste ancora una legge nazionale che regoli in modo organico il suicidio medicalmente assistito e solo 3 regioni, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, hanno approvato leggi regionali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Per lo sport, quinta vittoria consecutiva per l'Italvolley donne agli europei. Le azzurre hanno battuto 3-1 la Francia, assicurandosi così il primo posto nel loro girone. Bulgaria o Ucraina la prossima avversaria agli ottavi. Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Buon pomeriggio Valeria, ben ritrovati.
1: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
3: Eccoci qua, buongiorno a tutti.
1: Questa settimana vi portiamo con noi in Piemonte, nel territorio del Gavi, dove siamo andati tutti e tre insieme per testare attività, cibi e paesaggi. E tra un giro tra i vigneti e un aperitivo sul trattore abbiamo ammirato il Forte di Gavi, la città romana di Libarna e il Museo Etnografico di Alessandria. Ale, che giri in bicicletta invece ci proponi?
2: Eh sì, Valeria, un territorio che si presta davvero anche alla scoperta in bicicletta. Lo abbiamo potuto ben sperimentare assieme con l'e-bike, perché non abbiamo fatto solo l'aperitivo sul trattore. Ci sono dolci colline, vigneti, boschi, strade sterrate con percorsi adatti ad ogni gamba e itinerari che uniscono la bicicletta alle degustazioni nelle cantine. Ma poi questa provincia, come sappiamo, è fortemente legata al ciclismo. Qui è passato più volte il Giro d'Italia, è terra di campioni, Costante Girardengo, Fausto Coppi, e a Novi Ligure c'è dedicato a loro il Museo dei Campionissimi, e con il figlio di Coppi vi racconteremo il legame che il grande campione aveva con questo territorio. Silvio, invece tu cosa ci proponi?
3: E allora, mentre voi vi divertivate sul trattore, io sono andato alla scoperta invece del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. L'ho fatto in compagnia di una guardia parco che mi ha raccontato, insomma, tutti gli aspetti naturali, anche insomma le escursioni che possiamo fare appunto in questo parco che confina con la Liguria. Quindi ci siamo spostati per un attimo un po' più a sud rispetto a Gavi, poi siamo tornati un po' alla base da dove siamo partiti, ci siamo spostati in località, infatti, Lomellina, per scoprire, potremmo dire, un progetto di land art e quindi di arte a cielo aperto, che è anche un percorso di trekking o cicloturismo, un progetto della Fondazione La Raia che cerca appunto di mettere insieme territorio, panorama, arte e, visto i percorsi, anche attività all'aperto.
1: Come avete sentito, abbiamo fatto esperienze da raccontare. Venite con noi. Puntata speciale, come avete sentito, perché per raccontare meglio questa parte di Piemonte ci siamo andati tutti e tre insieme. Una piccola porzione di territorio oltre il confine ligure, con Gavi al centro e 11 comuni tutti intorno. Potreste imbattervi in vigneti ad anfiteatro, aperitivi sul trattore, come avete sentito, fabbrica di cioccolata a vista, osterie di una volta e resort a 5 stelle che si sposano perfettamente con il paesaggio. Noi partiamo proprio da Gavi e dal suo forte immenso e imponente. Ce lo racconta lo storico Luigi Pagliantini. All alone in the snow,
4: nowhere seems close. Questa era l'unica via di accesso dal mare e dal porto di Genova a tutto il nord. L'unica strada costruita dai romani nel 148 a.C., quindi era la Postumia, dal console Postumio, che partiva da Genova e percorreva questa valle, andavano poi a Dertona, Placentia, Verona, Tarvisium, Aquileia. Era il collegamento fra la flotta ligure con la flotta adriatica. Aquileia non c'era chiaramente Venezia, aveva un porto canale, no? Una via commerciale pazzesca, perché poi i romani chiaramente cambiavano completamente il territorio, quindi era una via sia militare ma anche commerciale. Quando poi successivamente questo è diventato territorio ligure, al di là di queste colline l'unica ancora piazzaforte, chiamiamola così, ligure era Novi Ligure. Quindi praticamente qui passava il confine fra i Savoia a ovest e gli Sforza, i Visconti e gli Sforza ad est. Tutti che ambivano uno sbocco al mare. Milano non ce l'aveva, i Savoia l'avevano a Nizza, era impervio passare da Limone e Piemonte, scendere giù dalla Valle Roia, eccetera. Quindi questo era un punto strategico importantissimo ed ecco il motivo di questa costruzione, no? In realtà questa è una costruzione che parte da molto molto tempo addietro, già all'epoca dei romani probabilmente era chiaramente una roccaforte, però poi successivamente è stata trasformata in una vera e propria abitazione di marchesi, i marchesi Obertenghi. Il primo documento, infatti, è del 972, del Forte dei Gavi. Quella torre che noi vediamo è la parte più antica, esattamente del prima del 1000. Si chiama la Torre del Barbarossa perché il Barbarossa ha dimorato qui. Cioè Gavi, questo quattro case dai tetti rossi, è stata per 8 mesi la capitale del Sacro Romano Impero. Cioè dopo Legnano, il Barbarossa che aveva la sede italiana a Pavia, con la moglie Beatrice di Borgogna, i figli Corrado e Enrico, che poi diventerà Enrico VI, dopo la battaglia di Legnano, 1176, ha trovato chiaramente l'unico sbocco di poter avere con sicurezza la famiglia qui, perché erano i parenti. I Leopertenghi erano parenti appunto del Barbarossa. Quindi per 8 mesi Gavi è diventata la capitale del Sacro Romano Impero e quindi poi è rimasto proprietà in pratica del Barbarossa fino al figlio Enrico VI, quando sposando Costanza d'Altavilla pensava di avere chiaramente il possesso della Sicilia, i baroni siciliani in erba. Allora lui, per avere una possibilità di appoggio, ha chiesto aiuto a Genova, una flotta per poter andare in Sicilia, ed ecco che per compensare gli ha venduto Gavi. Quindi Gavi da quell'ora è diventata in pratica, poi con le varie vicende ci sono stati Visconti, di Sforza, ma in particolare è rimasta genovese come ancora adesso. Noi siamo in terra in piemontese, in provincia di Alessandria, però questa è la diocesi di Genova, questo è il dialetto ligure, qui c'è la cima, qui ci sono i ravioli, la patria dei ravioli, qui c'è il vino. Come il vino? Il vino, già, perché i romani, lo vedrete domani, il più bel mosaico che rimane ormai da Libarna parla appunto del vino. Questo poi, nelle varie vicende, per farla anche breve, ovviamente è diventato un baluardo importantissimo, perché appunto al confine, come abbiamo detto, era in realtà un castello di tipo caratteristico medievale, aveva questa torre centrale e un'altra torre da un'altra parte e un'altra ancora di dietro, 3 torri aveva in pratica. Nel 1625, quindi esattamente 400 anni fa, c'è stata una guerra molto forte, solito motivo: i Savoia volevano ambire bocca al mare e possessarsi di Genova. Una scusa: si sono alleati con Luigi XIII, Richelieu, il capo, e hanno attaccato. Quindi si sono posizionati i cannoni. Avevano la migliore artiglieria d'Europa, che era quella dei Savoia, qui nelle varie piazze, e hanno sbriciolato praticamente il vecchio castello per 17 giorni, finché alla fine, visto che da Genova non arrivavano nessun ordine, sono dovuti arrendere. Poi, per varie vicende, francesi e piemontesi si sono messi a litigare proprio esattamente alla bocchetta, là su in cima, su quelle colline, perché i genovesi li ha detto: no, ai piemontesi non gli diamo Genova, quindi voi, i francesi, occupatevi tutto della riviera di Ponente, gli altri si arrangino. Quindi litigando, a quel punto si sono dovuti ritirare e i genovesi hanno riconquistato Gavi. A questo punto il forte era Brandelli, e allora ecco la trasformazione: hanno tirato fuori gli sghei, cioè le palanche, e quindi i genovesi, quando tirano fuori le palanche, devono fare le cose per bene. Hanno chiamato uno qualsiasi, cioè l'architetto migliore dal punto di vista militare dell'epoca, che era un cardinale, era Fra Vincenzo da Firenzuola. È venuto qui esattamente nell'autunno di questo periodo del 25. Nel 1629 c'è la dichiarazione del commissario del forte, dice: il forte è terminato. Cioè esattamente come è adesso, in 3 livelli, guardate ancora quello di sotto, va bene, è stato costruito in 3 anni ed è una costruzione immensa, fatta a torta, e non è mai stato conquistato con le armi.
1: Abbiamo tirato in ballo il vino, e allora parliamo del consorzio che sta lavorando per far conoscere questo vino e far conoscere il territorio proprio attraverso il vino. Maurizio Montobbio è il presidente.

Il Gavi è una denominazione che ha una storia millenaria. Il vicino Cortese, queste colline, è coltivato da tantissimi secoli, iniziando già dall'epoca in cui questi territori erano Repubblica di Genova. E questo è quello che ha un po' dato, diciamo, la connotazione, anche proprio la storia e la caratteristica che connota il Gavi, appunto quella di essere questa vicinanza al mare Ligure, quindi c'è una connotazione quasi di vini di mare, nel senso che comunque l'influenza del vento del mare e il terreno, che è di origine marina, danno poi nel vino questa mineralità, questa sapidità, che fanno del Gavi un vino non aromatico, però con la capacità di essere interessante da giovane, e negli abbinamenti si possa consumare come vino per aperitivo oppure in un abbinamento gastronomico. Però poi nell'evoluzione col tempo esce fuori questa proprio mineralità, per cui esce fuori proprio il territorio che lo produce. Negli ultimi anni la tendenza dei produttori è quella di esportarlo in giro per il mondo, e quindi la facilità di esportazione ha fatto sì che oggi il 92% del Gavi viene venduto all'estero. La restante parte, diciamo quell'8% che rimane in Italia, è venuto soprattutto nelle cantine del territorio, e questo dà origine a un movimento, diciamo, di enoturismo. È una destinazione un po' fuori dalle rotte convenzionali, quindi non è un territorio di produzione del vino come sono altri, dove c'è una grande densità di vigneti o dove ci sono un'importante presenza di turisti. Quindi abbiamo ancora questo approccio un po' selvaggio, perché siamo al limitare dell'Appennino Ligure Piemontese, ed è una destinazione ancora non molto conosciuta, e questo fa sì che chi viene a trovarci trova ancora la possibilità di godere della visita in maniera più tranquilla.

0: salta proprio all'occhio il fatto che ci sia una biodiversità veramente importante, nel senso che i vigneti a volte sono circondati dai boschi, quindi non è così usuale.
1: Non è usuale, ma non è nemmeno casuale, nel senso che l'abbiamo voluto. Abbiamo fatto crescere la denominazione per alcuni periodi, perché comunque il mercato ci chiedeva prodotto e quindi abbiamo impiantato qualche ettaro di vigneto in più. Oggi parliamo di 1620 ettari, sono diciamo, una superficie che ne potrebbe ospitare molti molti di più. E teniamo molto proprio questo rapporto di biodiversità, dove il vigneto si inframezza al bosco, si inframezza al prato. Caratteristiche che poi si trovano anche nel vino, perché comunque la vicinanza del vigneto a boschi di acacia, per esempio, e si trova poi comunque nel vino questo sentore di fiori bianchi, perché comunque il terroir, l'ecosistema che circonda il vigneto, alla fine lo ritroviamo nel calice. E noi teniamo molto a questa caratteristica e quindi non vorremmo aumentare la superficie, perché è un po' un unicum. Ed è quello che da un lato apprezza chi ci viene a trovare, ma fa piacere anche a noi, perché comunque in questo momento di cambiamento climatico avere comunque questo ecosistema molto particolare, dove c'è la presenza comunque del bosco, quindi di zone ombreggiate, fanno sì che comunque c'è un polmone di fresco anche nelle estati più calde, perché comunque il Gavion è un vino che ha come caratteristica questa sua freschezza, mineralità, sentori floreali che in una condizione di caldo estremo andrebbero persi, e quindi tenendo proprio la nostra identità e riconoscibilità cerchiamo di mantenere questo territorio incontaminato, intatto, perché siamo consapevoli che questo potrà mantenere nel tempo la nostra identità.
0: Ci sono delle particolarità tra le cantine che insomma insistono su questo territorio? Ci sono alcune chicche, potremmo dire?
1: Sì, diciamo che il Gavi ha in questi anni ricercato una propria identità, quindi quando si ordina una bottiglia di Gavi si sa esattamente cosa si va a consumare, perché comunque è molto identitario, molto riconoscibile. Poi diciamo la mano dell'azienda, del produttore, comunque alla fine è giusto che si veda, che esca fuori, e quindi all'interno di questa diciamo grande riconoscibilità poi c'è un produttore che fa ad esempio il vino kosher, ci sono alcune aziende che fanno il vino in anfora, ci sono produttori che provano a fare affinamenti più o meno prolungati per avere, dando una carta molto profonda diciamo di etichette di più annate diverse, a volte con macerazione sulle bucce. Poi a seconda del gusto del consumatore si riescono ad avere dei vini che sono leggermente diversi a seconda del palato, a seconda dei mercati, anche comunque il terreno ha la sua importanza, perché comunque abbiamo sia dei terreni rossi argillosi che dei terreni bianchi più calcarei, e questo poi nel bicchiere si trova, perché comunque abbiamo vini che possono essere più corposi, alcolici, altri che sono più delicati e profumati.
2: Grand Tour seconda parte, siamo in Piemonte, precisamente nel Gavi, un'area che anche dal punto di vista storico e archeologico riserva sorprese. Siamo andati a esplorare Libarna, antica città romana. Iudica Dameri è la presidente dell'associazione culturale Libarna Arte 20.
3: Libarna viene costruita su qualche decennio dopo il 148 avanti Cristo sulla via Postumia. La via Postumia è una via commerciale che unisce il porto di Genova, valica l'Appennino, quindi la via Postumia viene di là, lì abbiamo l'Appennino, fa un angolo retto e poi va verso Aquileia, quindi attraversa tutta la pianura padana. Libarna è stata costruita proprio sulla via Postumia, tanto è vero che il Cardo, che è uno dei due assi principali della città, nella parte urbana il Cardo attraversa il foro è dall'altra parte, esattamente dove voi avete posteggiato la macchina, di lì abbiamo il foro. Corrisponde esattamente alla via Postumia, quindi la parte urbana corrisponde alla via Postumia. Quello che voi vedete è un decimo della città, qui un decimo, quindi voi dovete pensare a questi due isolati urbani, Allora, sono due isolati urbani dove abbiamo una grande domus per ogni isolato con intorno case di minor pregio. Questo prima della costruzione dell'anfiteatro. Quindi voi dovete pensare, due isolati urbani e moltiplicateli per 40, quindi 40 isolati urbani. Un esempio molto semplice, così almeno avete l'idea, ai bambini, ai nonni, ma anche alle persone adulte funziona sempre, 28 campi regolamentari di calcio. Il territorio di Libarna, pensate che si estendeva sino a Velleia, che è l'odierna, cioè Piacenza sostanzialmente. Una città che aveva 6.000 abitanti, però attenzione, l'anfiteatro ne poteva contenere 7.000. Quindi dovete pensare a Libarna come una città ricca, dinamica, con le sue grandi strade. Questo è il Decumano Massimo, quindi che unisce esattamente ovest con est. Qui siamo nella parte più orientale della città, quindi portici, botteghe, termopolium, taberne, caupone, cioè era una città veramente ricca, rumorosa, dinamica. Quando parlo di ricchezza, però parlo anche di una ricchezza culturale, perché se l'area archeologica vi dà l'idea della grandezza di Libarna, perché pensate che Libarna si estendeva in quel campo. Nel campo poi scendendo si vede molto bene, ci sono è un campo dove ci sono lì sotto ci sono le terme interrate. Quindi aveva due grandi edifici da spettacolo, l'anfiteatro e il teatro, aveva due porte. Pensate però che aveva due porte che assomigliano più o meno, almeno dall'ultima è stata trovata di recente nel 2012, aveva due grandi porte che assomigliano alle porte palatine di Torino, almeno dalla base dell'ultima porta ritrovata non aveva mura. Non aveva mura. Ora, se voi vi guardate intorno, vi rendete conto come Libarna sia stata costruita essa stessa in un anfiteatro naturale. Perché? Perché al di là dell'anfiteatro noi abbiamo la confluenza di due fiumi, lo Scrivia e il Borbera. I geologi mi hanno spiegato che il panorama intorno non è cambiato molto. E se vi guardate intorno, i romani erano molto attenti a costruire le città in armonia con il paesaggio. Il nome. Allora, il nome Libarna non è un nome romano, bensì un nome etrusco. Perché? Perché il porto di Genova, prima ancora di essere un porto romano, era un emporio etrusco. Quindi già si spingevano, prima ancora della costruzione della via Postumia, i commerci per chi doveva andare verso, diciamo, la zona adriatica, di qua dovevano passare. Abbiamo testimonianze di passaggi anche, pensate un po', già dal Neolitico. Lì c'erano gli insediamenti liguri che erano venuti a contatto con gli etruschi, infatti abbiamo dei cocci etruschi. Quindi Libarna è un nome preromano, è un nome di origine etrusca, ha la stessa radice di Livorno, labro, che significa specchio d'acqua, è un nome molto evocativo, specchio d'acqua, porto sicuro, sorgente tra i monti. Dalle epigrafi funerarie, così come dalle epigrafi civili, noi che cosa ricostruiamo? La storia umana della città. Quindi il viandante aveva, attraversando questa necropoli, aveva l'idea delle famiglie che abitavano la città, varcava la porta nord e aveva il teatro davanti, un teatro comunque di altezza di 15 metri con la possibilità di ospitare 3.400-3.500 spettatori.

Restiamo in zona perché con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel museo etnografico C'era una volta di Alessandria.

0: andiamo ad Alessandria a scoprire un museo etnografico che si chiama C'era una volta. Io devo dire che non ho in genere una grande passione per i musei etnografici, ma in questo caso faccio un'eccezione perché si tratta di un museo vivacissimo, articolato e con una storia di fondazione secondo me molto tenera. La sua storia infatti nasce negli anni 70, quando una maestra decide con i propri alunni di raccogliere delle pietre da utilizzare per creare il presepio. Ma essendosi accorta che molte delle pietre raccolte erano in realtà dei fossili, decide non solo di conservarli, ma di trasformarli in un vero e proprio nucleo di esposizione museale. E da qui nasce il nostro museo, che nel corso di 50 anni è cresciuto straordinariamente, ha trovato una nuova sede nella caserma settecentesca che si definisce della Gambarina Vecchia ed è arrivato oggi ad estendersi per oltre 1600 metri quadri ripartiti su due piani dell'antico edificio. Raccontare qui tutto quello che il nostro museo comprende è un'impresa praticamente impossibile, proprio perché si tratta di un'esposizione così vasta. Posso però fare riferimento ad alcune delle parti che secondo me sono di particolare rilievo e particolarmente emotive, diciamo. Come ad esempio il piano terra dell'edificio, che essendo strutturato a campate, ha permesso di ospitare la ricostruzione di quelli che erano gli ambienti domestici tradizionali a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Il risultato è una sezione che racconta in maniera molto coinvolgente tutti i momenti della quotidianità della vita contadina del tempo, quindi nascita, morte, istruzione, vita sociale, eccetera, con una straordinaria cura nell'esposizione di pezzi conservati, raccolti ed esposti, e qui stiamo parlando di suppellettili, mobili, abbigliamento, giochi, calzature e quant'altro, esposti in un modo che consente al visitatore di farsi davvero un quadro completo di quella che era la società alessandrina contadina del tempo. Un'altra sezione del museo che mi piace molto è quella che si intitola Il mondo del lavoro e che, come chiarisce il nome, è dedicata ai mestieri del passato e nella quale da un lato sono puntualmente e accuratamente ricostruite le botteghe artigiane del tempo ed esposti tutti i materiali che riguardavano appunto le diverse attività di fabbri, falegnami, maniscalchi, calzolai, eccetera. E dall'altro sono invece esposti gli attrezzi che concernevano i lavori dei campi, quelli delle vigne, delle strade, delle attività collegate alla pesca, al fiume, così da arrivare a tratteggiare un quadro davvero esaustivo del mondo produttivo della campagna alessandrina di fine Ottocento. E ancora è molto interessante, secondo me, la sezione intitolata Alessandria città produttiva, che è un vero e proprio percorso conoscitivo attraverso la natura e la storia delle più famose aziende della zona, che si struttura come narrazione dei passaggi che hanno portato piccoli laboratori o opifici molto essenziali a trasformarsi nel corso del tempo in attività conosciute e riconosciute a livello internazionale, come ad esempio il caso della Borsalino. Non è chiaramente finita qui, perché in questo museo sono esposti e si parla anche di fossili, pesci, fiumi, minerali, miniere e un sacco di altre cose che fanno sì parte del passato di Alessandria e del suo territorio, ma ci raccontano nel loro insieme da dove proveniamo e a che cosa in qualche modo dobbiamo il nostro essere di oggi.
1: Grand Tour a ruota libera.
2: Boschi e vigneti, fortezze e castelli, continuiamo ad esplorare la zona del Gavi, un territorio del Basso Piemonte, puntata speciale questa perché ci ha visto noi di Grand Tour tutti assieme, tra gite sul trattore, grandi degustazioni, trekking e anche naturalmente giri in Ibar.

Con le sue dolci colline, il clima temperato dall'aria di mare che arriva dalla Liguria, quello del Gavi è infatti un territorio che si presta bene all'esplorazione in bicicletta. E David Pastore Di Marzo, guida cicloescursionistica, ci ha accompagnato per un tour sulle due ruote tra Gavi e i suoi 11 comuni.

0: Sicuramente a Gavi l'obiettivo principale è visitare le colline del Gavi, quindi i vigneti, e poi soprattutto almeno fare una sosta in una delle aziende produttrici di questo famosissimo vino bianco, famoso in tutto il mondo, attraverso sentieri sterrati, asfaltati, strade con poco traffico, appunto immerse nei vigneti, adatte più o meno a tutti, per tutte le abilità.
1: Il giro di oggi dove siamo passati?
0: Il giro di oggi siamo partiti da Locanda alla Raia e abbiamo toccato una grossa parte degli 11 comuni del Gavi, passando per Rovereto, che è un po' il centro nevralgico dove ci sono le aziende più famose, più antiche, e per poi andare a San Cristoforo, Francavilla, Tassarolo e poi ritornare tramite Rovereto e attraverso gli sterrati dell'azienda La Marchesa dal lago della Raia, sotto la cantina La Raia, per poi ritornare in Locanda. Un giretto da 30 km comunque, ma che con la bicicletta pedalata assistita si riesce a fare in 2 ore e mezza, 3 ore tranquillamente, dipende sempre dal ritmo, diciamo.
1: E le cose più belle che si incontrano in questo percorso?
0: Beh, come ho detto prima, sicuramente i vigneti, che poi adesso siamo alla fine della vendemmia, quindi si vede anche un po' di trambusto, di trattori che passano ancora carichi di uva. E appunto si può vedere anche i vari metodi di raccolta a mano, a macchina, quindi si vedono anche le differenze sulle vigne. Proprio punto panoramico a San Cristoforo con una sedia gigante presso Cascina Tripoli, che è un punto molto interessante, e il castello abbandonato di Francavilla, di nuovo molto triste perché è abbandonato, ma molto suggestivo, e comunque la natura e la biodiversità che abbiamo ancora noi in queste zone, sì, coltivate a vigna, ma ancora con tanto bosco, tante roveri secolari e piante di importanza.
1: Quindi si possono poi anche unire le degustazioni di vino alla bici?
0: Assolutamente sì, diciamo che ormai da anni quello è l'uscita classica, si fa il giro in bici di una ventina, trentina di chilometri per poi arrivare sempre in una cantina dove si fa la degustazione di quello che si è visto poi prima in bici attraversando appunto le colline.
1: Poi si riprende la bici dopo il bicchiere di vino o no?
0: Sì, dipende in che cantina si va e quanto l'oste o il cantiniere trattiene i clienti, però di solito sì, di solito lo mettiamo verso la fine, quindi il tragitto per poi riarrivare al punto di partenza è sempre più o meno breve, se no ci sono anche gruppi che dopo la cantina vogliono continuare, si fanno ancora altrettanti 20-30 km, perché ormai le batterie delle biciclette di adesso permettono di fare 70, 80, 90 km, quindi non c'è alcun tipo di problema.
1: Poi hanno il carburante dell'alcol.
0: Poi il carburante che rende tutto anche più facile, magari al pomeriggio si riesce a fare anche qualcosa, qualche sentiero un pochino più aggressivo, e tanto i freni inibitori sono allentati. Poi comunque ovviamente è una cosa goliardica in amicizia. E diciamo che ultimamente proprio la gente che viene a fare la nostra esperienza in bici normalmente non ci va, quindi scopre un mondo anche diverso, un modo di anche muoversi e fare turismo diverso da andare in macchina da A a B, quindi scopri molto meglio il territorio e lo vivi molto di più. Sono tanti stranieri e dopo il Covid anche tanti italiani che hanno scoperto questo luogo. Qui ciclisti della zona ce ne sono tanti, siamo nelle strade di Fausto Serse Coppi, quindi no, ciclisti ce ne sono parecchi. Poi c'è anche tanto possibilità di fare mountain bike a livello anche abbastanza alto, perché abbiamo il parco delle Capanne Marcalolo che offre sentieri di tutti i tipi e per tutti i livelli, quindi al di fuori di questo c'è anche quella realtà che noi comunque gestiamo, però le richieste di questo sono molto più basse rispetto al giro comunque per cantine e per vigne, che è quello che va più di moda. Facciamo tanti addio al celibato, compleanni, è proprio una cosa, si sfrutta la bicicletta per fare una giornata di festa in amicizia, in compagnia.
1: E sono strade che si prestano?
0: Sì, perché anche le strade asfaltate che comunque abbiamo fatto anche oggi sono con pochissimo traffico, cioè, forse in questo periodo è un po' più trafficato proprio perché ci sono i trattori che fanno la vendemmia, però in realtà non, cioè, se si incontrano in 30 km si incontrano 5-6 macchine proprio quando c'è traffico, quindi non è assolutamente totale sicurezza.
1: Per avere delle informazioni
0: è hobbybicigavi.com o se no il mio profilo Instagram mtbisfreedom.
1: La partenza è da Gavi?
0: La partenza può essere da Gavi o se no è anche alle capanne di Marcarolo, proprio dentro il parco naturale, ovviamente per giri un pochino più tra virgolette da esperti, con tra l'altro in quella situazione lì la possibilità di andare a mangiare in un agriturismo che è completamente immerso nel bosco e si ci arriva solo in bici o con la jeep, quindi è una cosa molto, però ovviamente bisogna avere un pochino più di tecnica per poterci arrivare.
1: Allora dici che cosa si mangia?
0: Qua comunque la cucina tipica piemontese, andando verso il parco delle capanne si mischia molto di più alla Liguria e comunque classicissimi ravioli che qua vengono mangiati anche nel vino o se no col classico sugo di funghi e tutta la cucina tipica piemontese, vitello tonnato, tutte le carni, il bollito, il fritto misto piemontese. O se no andando verso la Liguria, la cima, il pesto, perché siamo comunque...
1: Siamo a terra di confine.
0: Sì, siamo a confine, siamo a 35 km in linea d'aria, quindi già le capanne, la cucina è già molto più ligure, cioè, però comunque anche la trippa in un... cioè è un po' molto mischiata e comunque...
1: E poi la cosa migliore, insomma, se si è fatto movimento, ha speso un po' di calorie, si gode ancora di più il cibo.
0: Assolutamente sì, anche perché che si pensi che con l'elettrica non si fa fatica, ma in realtà comunque sei sempre su una bicicletta e pedali, fai del dislivello, fai dei chilometri, soprattutto se non sei allenato e non sei abituato, comunque un po' di fatica la fai, quindi fa anche piacere un bel bicchiere di vino e anche un piatto di ravioli.

0: Ed è forte il legame tra il territorio del Gavi e la provincia di Alessandria con la bicicletta. Qui sono passate le più leggendarie corse ciclistiche, ma questa è anche terra di grandi campioni, da Costante Girardengo a Fausto Coppi, e parliamo proprio di quest'ultimo con il figlio, anche lui Fausto Coppi. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: E allora parliamo di Fausto Coppi. Il campione non ha naturalmente bisogno di presentazione, è nato a Castellania, paese di un centinaio di abitanti, dove c'è ancora la sua casa museo, cittadino onorario di Novi Ligure, dove c'è il Museo dei Campionissimi, il più grande museo ciclistico d'Europa, nato per omaggiare anche l'altro mito del ciclismo, Costante Girardengo. E noi vogliamo raccontarvi qui in questa puntata speciale dedicata al territorio di Gavi e del Basso Piemonte qual era il legame di suo padre con questo territorio.
1: Beh, grossissimo legame. Mio papà, diciamo, aveva origini contadine e quindi era legato proprio alla terra, cioè allora si viveva di quello. Poi lui ha deciso di fare un lavoro diverso, cominciò col fare il garzone da salumiere, e tutti i giorni lui faceva Castellania, Novi Ligure, con una bici che vi lascio immaginare di che tipo era, quindi erano quelle bici pesanti con col cestino davanti, le bici che si usano per fare le consegne, o perlomeno che si usavano una volta. E proprio queste strade, queste salite, queste discese, queste colline che hanno attemperato il suo fisico e hanno, lui faceva un allenamento giornaliero, ecco. Diciamo che erano altri tempi, che allora la bicicletta era un mezzo di trasporto, e quindi insomma riuscire a eccellere nel campo del ciclismo sulla bici era una cosa straordinaria, ecco.
0: Però sono le colline adatte, ideali per il ciclismo anche oggi.
1: Certo, anche oggi, perché lei non trova della pianura, sono tutte salite e discese che non sembra che siano molto dure, cioè non sono le salite dolomitiche, però sono salite che non ti lasciano, cioè strade che non ti lasciano un attimo di tregua, perché tra salite e discese tu sei sempre sotto sforzo, ecco. Per l'allenamento, secondo me, sono ideale.
0: Quali erano i luoghi che amava di più? Delle soste particolari, c'erano degli scorci particolari?
1: Beh, diciamo che lui era molto affezionato, come dicevo prima, alla sua terra, e quindi quando poteva avere un attimo di tregua, di libertà dai suoi allenamenti, dalle sue corse, stava in mezzo alle sue terre, sono degli scenari pazzeschi, sono queste colline, questi vigneti, questi posti veramente incantevoli, dove sembra che il tempo non sia passato, perché se lei va a Castellania adesso, che è un paese, che è un comune che ha meno di 100 abitanti, le case sono quelle che c'erano una volta, cioè avranno costruito una casa o due nuove, è rimasto tutto così com'era. Quindi lei si immagini cosa fa bene, cioè allo spirito, andare in questi posti e vedere solo natura, solo colline. Le strade sono rimaste quelle di una volta, le colline di una volta, colline su cui si correvano delle corse famose come il Giro dell'Appennino, la salita della Bocchetta, la salita della Castagnola.
0: Ci sono anche molti ciclisti o cicloturisti che vengono per ripercorrere le orme di Fausto Coppi, vengono a pedalare oppure vengono a visitare Castellania.
1: Certo.

0: Mangio mio papà, ecco, però queste strade sono piene di gente in bicicletta ed è una cosa molto molto bella.
1: Lei anche ha pedalato in queste strade?
0: Sì, io molto meno, dico la verità. Ero più appassionato di motocross, quindi andavo a fare queste strade in mezzo ai boschi, però con la moto, non mi vergogno a dirlo. Però mi piace camminare, mi piace andare in bici, lo faccio anche con mio figlio e chiaramente non ho mai avuto delle velleità sportive e soprattutto non ho mai avuto neanche il pensiero di poter uguagliare in minima parte mio papà, quindi non ho mai fatto, mai pensato di fare il corridore ciclista.
1: Che avrebbe pensato, secondo lei, suo papà della bici elettrica?
0: Chi lo sa, probabilmente, ma io vedo che molti campioni di oggi, non, diciamo non più in età che praticano le corse, quindi quando hanno superato un certo limite di età, usano queste biciclette elettriche perché effettivamente è un aiuto.
1: Anche Moser, no? Sì.
0: Esatto, moltissimi che non avrebbero bisogno dell'aiuto, no? Del motore elettrico, però le usano e probabilmente anche mio papà le avrebbe usate, avrebbe avuto sicuramente un bel rapporto, ecco, anche col motore elettrico che quando serve c'è, perché uno magari se poi fa solo fatica non si gode neanche tutto quello che gli sta intorno, no? E invece così quando uno può pedalare, però pedalare senza una grossa fatica, ha anche tempo di guardarsi in giro e di vedere, come dico, queste cose, soprattutto in questo periodi della vendemmia, periodi delle vigne piene d'uva, questi colori dell'autunno. Io direi che tutto l'anno è bello, tranne proprio i mesi che può essere pericoloso perché c'è ghiaccio sulle strade o se c'è neve, tutto l'anno offre qualcosa di bello su queste strade, secondo me, perché cambia proprio la visione della natura e sembra di fare delle strade nuove anche se sono sempre le stesse.
2: Grand Tour a passo libero.

0: Allora sì, Valeria, anche Alessandra, dopo la nostra bella esperienza di vendemmia didattica alla Cascina Binet, vi lascio ora libere, insomma, senza di me, di girare sul trattore tra le vigne invece del marchese Luca Spinola, Rovereto di Gavi, mentre io mi sposto un po' più a sud di questa porzione di regione. Sono infatti ora nell'area protetta del Parco Naturale delle Capanne di Marcaloro. Siamo praticamente a ridosso anche del confine tra Piemonte e Liguria e, salendo da Gavi, diciamo, siamo a circa un chilometro prima dei piani di Praglia. Partiamo a camminare da qui, dove c'è una piccola area picnic, e qui incontriamo la guardia parco Maurizio Ferrando. Buongiorno.
1: Ciao, sono Maurizio Ferrando, sono un guardia parco delle aree protette dell'Appennino piemontese. Ci troviamo qua proprio al confine tra la Liguria e il Piemonte. Questa è uno dei sentieri che si può fruire venendo a trovarci. Lo si può fruire o in mountain bike o si possono fruire a piedi. Sono zone molto divertenti, belle. Sei vicino a Genova, a pochi chilometri da Genova, dove 40 minuti uno è al mare. Volendo può andare a visitare le zone vitivinicole, che sono di nuovo a mezz'ora da noi, e poi da noi camminare, gustarsi una bella passeggiata, vedere le particolarità naturalistiche, dove trovate zone importantissime per la migrazione di rapaci. È una delle zone di nidificazione più importanti del Piemonte, per l'aquila serpentiera o il biancone. Dunque è una zona ricca di biodiversità, che si può vedere anche dal punto di vista vegetazionale.
0: Qui siamo lungo, scusami se interrompo, siamo lungo una ex strada militare, no? Che ci porta, sì, addirittura, ci porta in Liguria.
1: A Genova. Esatto, sì, ci può portare o a Genova oppure ci può portare a Masone, Campo, comunque nella Valle Stura, a secondo delle diramazioni che si prendono. Da noi qui si può vedere la Madonna della Guardia dal sentiero, dunque è una zona anche dal punto di vista storico estremamente interessante.
0: Anche dal punto di vista geologico, non mi raccontavi prima?
1: Sì, anche dal punto di vista geologico. Il parco si trova è una zona particolare, perché sono rocce che sono peridotiti e poi ofioliti, che sono molto interessanti per i geologi, perché si trovano normalmente nei fondi marini o oceanici, e invece qua uno le può vedere, studiare, godere e approfondire camminando lungo il sentiero.
0: Qua siamo praticamente in cresta, il nome Parco

0: Capanne di Marcarolo, ci dice che siamo anche su una strada che era romana, forse.
1: Sì, bravissimo, questa era una vecchia strada romana dove c'era il passaggio tra la parte a mare e dunque la parte ligure e la parte della pianura padana, ed era una zona abitata da millenni ormai, era molto più importante prima, poi facendo le strade a valle tutte queste strade chiamate capanne hanno perso di importanza.
0: Ecco, dal punto di vista della flora e della fauna, cosa scopriamo in questo parco?
1: Dunque, dal punto di vista della flora e della fauna, come già detto, possiamo scoprire un ornitofauna interessante, soprattutto sui rapaci, e sulla flora con una particolarità, cioè con delle specie che si trovano solo qua, come la peverina di Voltri o l'aquilegia fiolitica, che sono tipiche di questa zona, oppure uno può camminare in una bellissima faggeta, che è una delle faggete più basse del Piemonte, dunque si trova già la faggeta a 600 metri, dunque con grande facilità di fruizione per il trekking.
0: Perché solitamente la faggeta la troviamo a una quota più alta.
1: Sì, molto più alta, attorno ai 1000-1500 metri, dai 1000-1500 metri, dunque qua si trova molto più facilmente.
0: Oh, qui ci sono anche i caprioli, quindi sì. Se c'è la preda c'è anche il predatore.
1: Sì, certo, si trova sia il capriolo che il lupo. Sì, c'è una delle possibili incontri meravigliosi che si possono fare in una bella giornata a passeggio nel parco.
0: Maurizio, prima a una quota un po' più bassa, da dove ci troviamo ora, abbiamo camminato seguendo il corso del rio Gorzente, no? Che è un torrente che scorre a cavallo tra Piemonte e Liguria. Le sue acque, dobbiamo dire, sono facilmente fruibili anche d'estate, soprattutto d'estate.
1: Sì, sì, certo, è un fiume molto carino, molto bello, con dei sentieri che sono facilmente fruibili anche quelli, che portano ai laghi del Gorzente. Un'area molto interessante è l'area del Gorzente, con questi laghi di origine artificiale, ma grandi, belli, con anche lì sentieri che sono fruibili sia con trekking che con e-bike o con bicicletta normale, muscolare. E sono ricchi di pozze bellissime, con acque cristalline, con scorci di paesaggio alpini, veramente molto interessanti.
0: E come abbiamo capito, basta allontanarsi di poco da Gavi, prima eravamo lì anche con Alessandra e Valeria, e scoprire appunto questo parco capanne di Marcarolo. Grazie mille, insomma, alla guida del parco, Maurizio Ferrando.
1: Grazie mille a voi.
0: Quindi, per chiudere questo nostro viaggio alla scoperta del Piemonte, in particolare oggi di Gavi e dintorni, torniamo da dove in qualche modo è partito questo nostro girovagare. Siamo infatti alla Locanda La Raia, siamo in località Lomellina a Gavi e incontriamo Tina Guiducci, che si occupa della comunicazione di tante cose qui che poi scopriremo. Buongiorno Tina.
2: Buongiorno a voi e ben arrivati a Tenuta La Raia.
0: Allora, innanzitutto devo dire che, insomma, le mie compagne di viaggio, tra virgolette, mi deridono, perché quando siamo in giro per il programma mi alzo sempre presto e vado a correre all'alba. Però la corsa tra le colline qui intorno mi ha dato la possibilità di scoprire qualcosa di inaspettato, almeno per me, un itinerario nell'arte, perché ho visto delle balle di fieno colorate fatte con delle cannucce, il bellissimo Palazzo delle Api. Ad occhio sono incappato in un progetto di land art, no? Di arte a cielo aperto. Raccontaci un po', Tina.
2: Beh, devo dire che hai incontrato alcune delle opere che compongono la collezione di Fondazione La Raia. In realtà all'interno della tenuta hai percorso, forse ancora senza saperlo, l'itinerario dell'arte che conduce dalla locanda fino al borgo e attraversa questa tenuta di 180 ettari, all'interno della quale ci sono ben 11 opere site specific che artisti internazionali dal 2013 ad oggi, 2013 l'anno in cui la famiglia Rossicaro insieme ad Irene Crocco, che è una gallerista milanese, hanno creato la fondazione. Sono tutte opere che in realtà raccontano un pezzo di questo paesaggio. In particolare hai sottolineato il nostro Palazzo delle Api di Adrian Missicà, che è una piramide rovesciata, in realtà è un rifugio per le api nomadi e per gli insetti impollinatori. Adrian si è ispirato alle caratteristiche, la caratteristica principale della Raia, che è la sua biodiversità. L'ha guardata, l'ha osservata, l'ha apprezzata e ha voluto dedicare all'attenzione che la famiglia Rossicaro pone a questo aspetto un'opera della Fondazione.
0: Ecco, noi raccontiamo in ogni puntata itinerari di trekking di cammino, questo dobbiamo dire che è un itinerario privato, io correvo, non lo sapevo, però è aperto a chi abbia voglia di visitarlo in qualche modo.
2: Sì, è un itinerario che, dicevamo, può partire dal borgo e arrivare alla locanda attraverso ovviamente la nostra cantina dove tutti si soffermano per un bicchiere di gavi, che è lungo circa 3 chilometri ed è percorribile con una mappa, ovviamente, che noi forniamo ai nostri visitatori, ed è gratuito ed è possibile prenotare scrivendo semplicemente a segreteria@fondazionelaraia.it oppure a qualsiasi mail trovate sul nostro sito della RAIA.
0: Ecco Tina, come abbiamo capito la RAIA poi ha tante anime, no?
2: Sì, la RAIA ha, diciamo, tre anime sostanzialmente. La prima, quella fondativa, è quella di essere una tenuta agricola. Noi produciamo vino, gavi, biologico, biodinamico, coltiviamo la terra, abbiamo un allevamento di mucche di razza fassona, produciamo miele. È una tenuta che è uno straordinario mosaico di ambienti vegetali, dicevamo, coltivati e naturali. Abbiamo anche, oltre alla fondazione di cui abbiamo parlato finora, anche una locanda che è quella da cui tu sei partito, l'abbiamo aperta nel 2017, era un'antica stazione di posta e oggi è un relè a 12 chiavi, quindi 12 stanze, e il suo ristorante, che è seguito dallo chef Tommaso Arrigoni, è Stella Verde Michelin.
0: Ecco, in chiusura devo dire che insomma questo è un connubio, quello che abbiamo raccontato tra arte, vino e territorio, che noi di Grand Tour abbiamo incontrato anche altre volte, in particolare in Sicilia, a Gibellina. Qui a Gavi come è nato, come è maturato e dove vi porterà?
2: C'è una piccola novità proprio che è emersa nei giorni scorsi grazie a un progetto molto ben strutturato dall'Università degli Studi di Verona e da BAM Strategie Culturali. Si chiama Metodo Contemporaneo ed è un osservatorio sull'arte e il paesaggio vitivinicolo. Ha nei mesi scorsi messo a sistema molte delle realtà e le ha censite in un certo senso italiane, dal nord di Alois Lageder fino alla Sicilia dei Fratelli Planeta, passando anche dalla RAIA, aziende vitivinicole che hanno sviluppato una passione, un interesse verso l'arte, attraverso di essa raccontano il proprio territorio e soprattutto dialogano con la comunità e anche con il grande gruppo degli appassionati di arte, oltre che di enoturismo.
0: Perfetto, allora per venire anche a camminare qui tra arte e paesaggio e, come abbiamo capito, enogastronomia, il sito www.la-raia.it. Grazie mille a Tina Guiducci, a presto.
2: Grazie a voi e vi aspettiamo.
0: Valeria.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Centinaia di morti e dispersi nell'alluvione fra Tibet e Nepal, molti turisti stranieri. Il governo proroga al 5 settembre 17 centesimi di sconto sulle accise e sul gasolio. Accordo con gli stati americani nel processo per la dipendenza dei più giovani dai social, Meta pagherà 16,7 miliardi di dollari. Sport, l'Italvolley donne supera anche la Francia e vola imbattuta agli ottavi degli europei. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano la devastante alluvione fra Tibet e Nepal. Sentiamo.
2: Urlano, fischiano, si disperano gli abitanti di un villaggio in collina. Da quell'altezza vedono arrivare la piena. Un muro d'acqua che più giù a valle distrugge case e avvolge ogni cosa nel fango, nella regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet, provocando decine di vittime. 150 a fine giornata i corpi senza vita recuperati, ma sono oltre 500 le persone ancora disperse. Particolarmente colpito il distretto nepalese di Rasuwa. Secondo le prime ricostruzioni, una valanga di ghiaccio e roccia avrebbe ostruito il corso di un fiume, provocando un'improvvisa onda di piena verso valle. I soccorsi proseguono senza sosta, la speranza è di trovare qualcuno ancora in vita. L'India ha inviato 10 tonnellate di aiuti umanitari. La Cina